0: come oggi, apri il computer, c'è il tuo web, metti dentro quello che ti pare, hai voglia di fake o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi a 500, 700, 1000, ma non so quali sono i numeri, di like e hai svoltato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di rete capi, non ti ripeto, non a livello che stiamo parlando di Champions League, al di là di Smorto che si farà una risata quando io gli dico questo, ma so benissimo chi ha lavorato con lui e come ne parlava bene per l'umanità.
1: E qui...
0: ma non solo perché stavi nella stanza con i quattro, in generale uno, no? Però imparando a fare cose, imparando a scrivere, imparando dalle esigenze. Quella secondo me è la cosa più importante per i giovani, però come si sta sgretolando adesso le redazioni, i giornali, le redazioni, tra poco arriveremo secondo me qualche editore che conosco abbastanza indirettamente, direttamente bene a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale, non mi stupire di questo, non mi sono stupito di uscire il giorno degli show, figurarsi altro, però voglio dire, se un ragazzo è fortunato, entra in una redazione con gente che ti insegna il mestiere e ti cazzea, e invece non come molti fanno, aprono il computer e sparano, ecco, quella è la grande fortuna. E poi, come dice Peppe, certo, andare a cercare storie, andare a cercare notizie, ti metti in evidenza, questo è verissimo.
1: Beppe, noi ricordiamo e lo vediamo anche in televisione, il libro I Quattro Gianni, Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica, il sottotitolo, perché nessuno dice mai, ma è importante. E tu ci fai una promessa di poter venire qui con noi e stare qui con noi in studio un giorno.
2: Quando volete, quando volete.
1: Mi ha fatto molto piacere, Beppe, è stato un onore presentare il tuo libro, presentare insomma te come giornalista, parlare di Repubblica, perché insomma tante volte non bisogna mai, no, dimenticarsi quello che certe cose sono state nella vita anche degli italiani. Quindi ti ringrazio,
2: grazie
1: e ti aspettiamo qui presto, perché ci fa molto piacere.
2: Ciao, buon lavoro.
1: Grazie. Allora, Gano, devo andare un attimo in pubblicità e ci ritroviamo qui fra due minuti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare, che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento, che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C. Ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi. Sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al... aiuto! Vabbè, è venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: Lo so.
1: Domani sono un po' stanca, ho un po' sonno. Luca, aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice? Sarò troppo dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male e quindi poi questo freddo, caldo, lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
2: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo, soprattutto nel primo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un attaccante 2004, giovanissimo dell'Avellino, che sarà poi riscattato dalle Rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche le altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì, sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca. Sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi
1: sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, e il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
2: Sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corini, come l'ha preparata Tomei. Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze. Vedete, che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto. Quindi è chiaro, io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo che giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in campo, aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in campo. Sì.

0: diciamo a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi che sta facendo la differenza.
1: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione e sono d'accordo anch'io quando dici Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto. Poi
0: Tra
1: penso proprio a
0: l'altro,
1: quella bella storia. Sì, prego, Luca.
0: dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi che nella gara dell'andata alla Righi, che segnò un gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno dopo appena 50 secondi ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'ASCA ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico. Però, ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo. Quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata. Noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinca il migliore. Quindi, purtroppo la Serie B ha bisogno di una quarta squadra che deve completare con l'organico della serie cadetta. Speriamo davvero che una delle due, sicuramente una delle due andrà. Speriamo che vinca il
1: Eh
0: fair
1: sì.
0: play, soprattutto è il migliore. Perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori. Ecco, speriamo che sia una
1: Eh
0: gara
1: sì, ho
0: pulita,
1: visto.
0: secondo me.
1: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente e, insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
0: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Antonio Amodio a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso di restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non
1: Quello
0: so
1: sì.
0: se era in scadenza il tecnico salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come dico David, tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui, ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega a De Vito, che dovrebbe essere direttanzi quasi sicuramente direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato accettato una sfida difficile perché, ripeto, non si può sbagliare più a Foggia, quest'anno ti hanno perdonato.

0: fatto, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di comprovata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
1: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
0: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C, ancora qualche asterisco, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa che qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quella retrocede, quello è problema economico, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la sale di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
1: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo alla
0: Ma io
1: situazione
0: cambierei
1: del
0: anche questa
1: Pontedera.
0: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
1: Ah,
0: pagare
1: sì,
0: ogni 3 mesi. Io
1: assolutamente.
0: lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale. Per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese, secondo me, snellirebbe anche i presidenti a comunque affronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio e per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare il presidente, metti e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto una forte propensione a metterci a mettere i soldi, perché se ci si mette i soldi è avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Buon weekend a tutti i telespettatori e ad ascoltatori. Un abbraccio a te.
1: Anche a te Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo. Ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a farsi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, come dire, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni sempre di più purtroppo, e quindi e quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però le problematiche serie continuano a esserci, e quindi prima che sia troppo tardi assolutamente bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati da quando iniziano a quando finiscono, e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro, è un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati, e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti. Però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato, ma durante anche questi spareggi, Ascoli-Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta. Due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie, e anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino
0: come abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione. Intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo. Dicevo, vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff, ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Vano Pezzuto della sezione di Lecce e Matteo Ubaldi di Roma 1. Quindi insomma anche per Drigo di Portogruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina. Si parla tanto delle squadre, ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda. Mister, eccoci. Parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no. Chiedo scusa, ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo, sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte il Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, sul playoff, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro. Ecco, la pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la Serie B diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestrero, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Partita strana, stranissima, non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente, una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice. Perché è la stessa partita, ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre. Loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale. Noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti. Poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol. Ci sono stati anche un paio di episodi che, vabbè, non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione. Abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi vabbè, per quel che è successo ovviamente è finita lì. Ci giochiamo tutto domenica, Volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
4: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché 5 non era calcio, di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Ascoli in quel momento.
3: Sì, sicuramente, noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me siete stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare. Abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace, perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
5: Ciao, volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
3: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire, e siamo stati bravi perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un po'... un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80. E nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame, e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
6: Abbiamo visto Mercati disperato dopo la fine. Ti chiedo, tu da capitano, se ti sei sentito di dirgli qualcosa, o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche a lui.
3: Sì, sì, c'è dispiacere sicuramente, perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna, e mi trasferisce elettricità. Merca ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra, perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
4: Magari tocca a te sostituirlo, perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi io da mediano, da trequartista.
3: Vabbè, io la formazione non la faccio, no, quindi capito, non so risponderti.
4: Sei abituato a continuare a cambiare, no?
3: Beh, io come ho sempre detto, do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno, e tutti siamo a disposizione, perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
6: Torno un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, mi immagino tu ti riferisca a, forse al sospetto tocco di mani, credo, di Milanese e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che avevi, cioè quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
3: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli, come il maltempo di ieri. Poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, Non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. Dai.
7: A un certo punto siamo andati un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
3: Ma in realtà noi non avevamo questa idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio, che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevamo la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno, e c'è tutto aperto, e non vediamo l'ora se domenica.

0: Nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo Stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a Tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia va un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera mister, Luca Cini di Sport Italia. Buonasera, bellissima innanzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno che forse sarà completamente diversa rispetto a questa partita?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere col campo, diciamo, in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà. Ecco. No, io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo, no, dico nel senso, non ho quella serenità, non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli, questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita. No, per me 50-50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare, e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ma no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito, poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente, su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, e su mezz'ora di partita. Poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica, come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità. Era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione, e poi però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre. Quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua, ecco.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Chi ci guadagna? Nessuno, una storia mai nata, mai decollata fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì, ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto. E quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. Per...
2: E che secondo me non è mai entrato dentro a quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra.
3: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, poi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo.
4: È chiaro che è partito già con lo scudo alto De Laurentiis e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis.
5: Stiamo parlando ovviamente di una situazione che sapete bene che quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche per portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri, al Napoli, quindi
6: è una situazione insomma per una piazza come Roma, sia sponda Lazio che sia sponda Roma, è abbastanza paradossale, cioè sembra incredibile che ci sia una situazione di come stai descrivendo tu l'ambiente,
7: sì.
6: Il tifoso, insomma.
8: Maracanã!
7: Ci siamo, ma tanto non c'è niente da fare. Il giorno che tatticamente, intanto un saluto a tutti quanti, ben trovati. Io qui devo sempre ragionare con Tringali, che lui, Tringali, è uno di quei calciatori, sarebbe uno di quei calciatori indisciplinati tatticamente che costringerebbe il mister a prenderlo e a portarlo in panchina dopo 5 minuti. Buon pomeriggio, Francesco.
9: Sì, è vero.
7: Non trovi mai la posizione? Io non lo so.
9: Sì, perché la telecamera inganna.
7: Vedere lì, non la telecamera.
9: Lo so. Però lì lo posso vedere soltanto con la messa in onda. E ci siamo, caro Marco Piccari. Ciao,
7: meno male che ci siamo. Hai dovuto trovare. Tu sei quindi, capito? Vai, taglia e non taglia, sovrappone e non sovrappone.
9: Difendi e non difende.
7: Non difende, insomma, panchina vita.
9: Però c'ho dei colpi che.
7: Vieni all'altri colpi. Allora, caro Francesco, allora bene, ci siamo per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanã in diretta. Vi ricordo sempre che poi il palinsesto di oggi, che lo potete trovare sul nostro sito, prevede anche naturalmente a tutta cia dalle 17 alle 18, poi il Tempo News alle 18:30, c'è una bella storia di calcio realizzata da questo signore qui. Dopo facciamo vedere un passaggio,
9: Perché va bene, poi ne parliamo.
7: Poi ne parli perché mi interessa molto.
9: È particolarissima
7: e vorrei che tu la presentassi dopo ai nostri amici. Così quelli che ci stanno guardando in TV al canale 61, dopo si uniscono anche gli altri. Dici, ma come possiamo vedere queste storie di calcio? Sai, mi sono arrivati i messaggi, ma dove le vediamo? Dove le vediamo? È facilissimo, basta scaricare l'app e vi potete vedere storie di calcio alle 18:30 il venerdì. Poi ci sono anche delle repliche il fine settimana, però insomma, 18:30. Sempre la prima uscita il venerdì. Oggi Francesco ha scelto una storia particolare che poi ce la spiegherà come l'ha realizzata e con chi l'ha realizzata. Va bene, detto questo, salutiamo anche Magliò, che è in cabina di regia. È rimasto solo.
10: Chi è?
7: Il grande Maglioccone.
9: Il nostro stacanovista.
7: Lui non si ferma davanti a nulla. E dunque salutiamo anche però in redazione, ricordiamoci sempre, il nostro Daniele Petroselli e anche Lucio Marinucci all'opera dietro, perché poi una trasmissione si fa anche grazie praticamente a tutti quelli che sono dietro le quinte. Come così funziona?
9: Sì. Lo stai dicendo tu.
7: Adesso perché sei qui in diretta e fai finta di non sapere la cosa,
9: sì,
7: proprio veramente
9: sì, dai,
7: ci mancherebbe.
9: Dai.
7: Allora, caro Caro Francesco, ci sono un po' di temi anche oggi che andremo ad analizzare, un po' di questioni, il mercato, un po' di chiacchiere, perché stanno arrivando alcune dichiarazioni che tra poco andremo a sentire nella seconda parte.
9: Sì, perché tra l'altro c'è il Festival della Serie A di Parma che chiude la stagione, caro Marco, e ne apre un'altra, considerando che alle 18.30 scopriremo il calendario. Sai che a me non piace questo calendario, questo calendario diciamo distribuito il 5 giugno, generato a giugno, non mi piace, perché ancora siamo reduci, ci mancano degli allenatori, ci mancano dei pezzi. La cosa bella spesso è stata quando magari lo generavano un mese dal campionato, quando tutte le squadre magari erano già in ritiro. Qui ancora si avverte più la stagione vecchia che la stagione nuova. Ti piace a te questo calendario svelato il 5 giugno?
7: No, non mi piace assolutamente, ma non mi piace tante cose di questo calcio, quindi figurati. Poi è chiaro che mi piace commentarlo, perché alla fine insomma lo sport è che ci appassiona e tutto, però tante cose non vanno bene, tante cose allontanano, quindi, mentre invece avvicina molto Marc Márquez, che oggi nell'FP1 ha fatto il miglior tempo, nonostante sia tutto bello scocciolato, continua a girare come un forsennato, va bene. Allora, dunque io direi di andare ai titoli, facciamo le cose fatte bene, come sempre, i titoli realizzati da Giorgio Sorani, che sceglie le immagini che preferisce lui, che fa lui, io le scopro mentre le vedo insieme a te, caro.
9: Vabbè, è giusto, è il fidarsi,
7: io mi fido di tutta la squadra, tanto se dobbiamo precipitiamo insieme, andiamo, vai! Beh, questo è un titolo però che ci ha suggerito Mimmo Cucini in settimana. Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Addirittura col fazzoletto bianco Spalletti, la faccia diciamo incredula di Ibrahimovic, e poi Comolli e Cardinale, che sono un po' veramente gli architetti di questo disastro, che guardano in alto, forse si appellano al nostro Signore. Vabbè, andiamo. Attenzione qui, perché oggi c'è un tema che tratteremo durante la puntata, perché abbiamo messo due allenatori, Gasperini e Fabregas, mister al comando, perché sono due che stanno in effetti dando delle linee guida importanti alle due squadre. Insomma, la figura dell'allenatore manager prende sempre più spazio anche nel nostro campionato. E ieri ha parlato De Laurentiis, Napoli senza limiti, campionato, Champions, ho sempre dato due squadre ai miei allenatori, ho fatto vincere anche chi non ha mai vinto niente in Italia. Però attenzione, perché c'è l'Inter pure che vuole continuare a vincere. Queste le parole di Chivu, mi sono molto piaciute nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove ha detto però adesso viene il difficile. Panchina del Torino, Abate Aquilani e sprint finale, ne parliamo. Quale potrebbe essere il profilo più giusto per guidare il Torino la prossima stagione? Bene, caro Francesco, ci siamo.
9: Mi colpisce molto quello che sarà il tema, uno dei temi. Però certo, il tema insomma dove raccoglieremo più opinioni generali, ovvero questa figura manageriale dell'allenatore,
7: sai che...
9: Che di fatto sta cambiando un po' in alcune realtà, perché Gasperini parla da manager, nonostante agisce da manager, e già un primo segnale c'era stato quando ha parlato di fatto da manager rispetto a Ranieri, lo ha fatto recentemente, ieri l'ho fatto tra l'altro rispondendo, no, di Gianluca Mancini, dice no, lui l'Inter può fare quel che vuole, Mancini non si muove. Rispetto ad un'altra figura che ha scelto, che sarà sicuramente Tony D'Amico, che invece ha un ruolo più operativo, come ce l'ha operativo magari Carlo Alberto Ludi del
7: Como. Due esecutori.
9: Sì, operativi, non così decisionali, perché a decidere ci sono queste due figure cardine, da una parte Gasperini, dall'altra Cesc Fabregas, che diciamo sceglie proprio i giocatori, non sceglie solo le caratteristiche, come magari in un classico modo, no? Un allenatore sceglie le caratteristiche e il direttore sportivo opera, no, loro scelgono caratteristiche, giocatori e parlano con i giocatori, perché anche Gasperini nell'ultimo periodo ha parlato direttamente con i giocatori da acquistare, ma anche per quelli da rinnovare.
7: Guarda, hai tracciato un po' un tema che andremo a trattare, perché la domanda è, prima di tutto, se secondo voi è una figura che si può sviluppare anche nel nostro campionato, no? E questo in generale, perché qui stiamo parlando di due club che al momento hanno dato un indirizzo di questo tipo, però sono anche due club, permettimi di dire, Francesco, che hanno la possibilità di fare questo, no? Cioè comunque possono muoversi in questa maniera, non tutti i club magari lo possono fare. E poi bisogna anche essere molto competenti, perché ci deve essere la competenza naturalmente degli allenatori nell'individuare i calciatori, ma poi la competenza anche dei direttori sportivi di andarli a prendere.
9: Certo.
7: Perché se tu devi eseguire, devi essere poi capace ad eseguire l'ordine che hai ricevuto, e quindi ruota tutto intorno a questo. La domanda è se veramente si può andare in questa direzione, se ritenete sia giusto, oppure così significherebbe dare troppo potere agli allenatori. Gli allenatori che nel nostro campionato stanno diventando molto importanti anche per il motivo, caro Francesco, della carenza di qualità dei calciatori. Perché una volta si parlava molto dei calciatori, il mercato partiva da subito incentrato sui calciatori, adesso il mercato parte sugli allenatori, e oggi il quadro che fa anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul suo editoriale, abbiamo molte squadre ancora con quel ruolo scoperto nel nostro campionato, o comunque da definire, e questo ci fa capire quanto poi sia importante questa figura per poter costruire la squadra del prossimo anno. Quindi tutto ruota intorno a questa figura, e ci domandavamo se si può andare, no? Perché poi in Inghilterra questa figura dell'allenatore manager c'è sempre stata, o comunque è una delle cose che dicevamo sempre, vedi, lì però c'è l'allenatore che decide, c'è l'allenatore per certi aspetti. Io credo che alcuni degli allenatori del nostro campionato vanno in quella direzione.
9: Sì, diciamo che tutto è partito con Ferguson. Ti ricordi Ferguson alla Manchester United, che era stato sì simbolo di continuità all'interno di una, e soprattutto sulla panchina di un club, ma poi si ha trasformato la sua versione, diciamo, da allenatore a manager. Ci aveva provato anche Sarri nell'epoca al Chelsea, e c'era riuscito per un anno, poi ha scelto la Juventus. In Italia l'abbiamo visto poco, perché in Italia di fatto c'è questa questi grandi poteri al direttore sportivo. Però Marco, ti dico anche una cosa, che poi se prendi da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità.
7: Sono d'accordo.
9: Nel senso che poi se ti prendi il potere, ti prendi, diciamo, la responsabilità di voler costruire una squadra, e poi la devi far rendere, perché altrimenti sì che l'allenatore è sempre quello a pagare per primo, però ancora a maggior ragione adesso, perché se ti prendi dei rischi, delle scommesse eccetera, poi ovviamente sei tu che ne devi rispondere qualora quei giocatori che scegli.
7: Però è anche vero una cosa, giusto, e questo mi sento di dirlo, che giusto quello che dici, cioè tu alla fine ti prendi tante responsabilità, però è anche vero che tu sei anche molto ben pagato. Cioè la figura dell'allenatore adesso, se vai a vedere nei club, alcune volte hanno degli ingaggi che sono superiori ai calciatori, quindi, o comunque sono gli ingaggi da calciatore, e allora dico, se tu hai questo potere anche economico, non puoi non assumerti delle responsabilità, sia in caso di esito positivo sia in caso di esito negativo. Perché sì, non è che se tutto va bene è bravo l'allenatore, se tutto va male è colpa della dirigenza. Che è un po' quello, permettimi di dire, che è ruotato intorno ad Allegri il Milan quest'anno. Cioè la prima parte è stata esaltata. Che è un po' quello, permettimi di dire, che è ruotato intorno ad Allegri il Milan quest'anno. Cioè la prima parte

0: Poi da lì c'è stato il tracollo, e quel tracollo lì, perdonatemi, ma io prima non sentivo parlare dei problemi della società, dei problemi di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera.
1: Degli errori di Tare.
0: Degli errori di Tare, cioè, ma si diceva, beh, è vero, manca un attaccante che non si è trovato, o comunque quello che è arrivato non ha reso, e questo però può succedere, durante, diciamo, una stagione. Però non sentivo parlare. Poi a un certo punto c'è il crollo con la Lazio, perché quella è la partita che sancisce il crollo del Milan, e da lì la contestazione è di nuovo a parlare della società, che per carità è pure giusto, perché poi chi costruisce la squadra è pure la società, non è che può essere esente da responsabilità. Però a quel punto non possiamo pensare che chi guida la squadra, e quindi i giocatori, non siano responsabili. Ieri mi sono trovato in un dibattito con gli amici di Netwick, che saluto, nel calcio show della loro serata. Sì. Giustamente si è messo in evidenza le due, diciamo, correnti che si stanno sviluppando in casa Milan. Da una parte quella di Cardinale con tutto l'assetto che vuole fare, dall'altra quella di Ibrahimovic. A parte che io devo dire la verità, ma sta divisione è vera?
1: Infatti la cosa che stavo chiedendo, esiste questa,
0: ecco, io prima di tutto
1: divisione.
0: Mi faccio, è vera questa? E mi spiego perché ho il dubbio di questa divisione. Poi, per carità, chi la mette in atto evidentemente avrà le sue fonti, ed è giusto che lo dica. Però Ibrahimovic è un uomo scelto da Cardinale, è l'advisor, fa parte di Red Bird, quello che volete,
1: è il primo consigliere,
0: è l'uomo di Cardinale. Ora io mi chiedo, mi sto chiedendo da giorni, ma è possibile che Cardinale nomini uno? È come se io adesso faccio Tringali il mio vice. Quindi, guarda, tu sei il mio braccio destro, mi devi. E poi a un certo punto lui fa una cosa, io vado dall'altra parte, non ne faccio un'altra. Mi sembra un controsenso, ripeto, sempre se tutto questo scenario corrisponda alla realtà, perché io non ho la certezza, vi devo dire la verità. E quindi ci sono queste due correnti, uno va da una parte, uno va dall'altra.
1: Anche perché, scusami, la responsabilità poi finale della scelta è tua, non è la mia.
0: Esatto,
1: cioè è di Cardinale, non è di Ibrahimovic.
0: Quindi io non capisco se veramente c'è questa divisione, devo essere sincero. Posto questo, è chiaro che Ibrahimovic un po' di casotti gli ha fatti, da questo punto di vista. Poi adesso va via, va a fare un'altra cosa, insomma c'è veramente tanta confusione. Siamo arrivati al 5 di giugno e la struttura societaria del Milan non esiste, che è una cosa clamorosa. Non c'è nessuno, non c'è l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, non c'è
1: a un mese dall'inizio del ritiro,
0: che è una roba inaccettabile. Ecco perché allora mi dico, ma è possibile che adesso sti due improvvisamente si sono separati, oppure stanno lavorando? È possibile che da una parte c'è Ragni e dall'altra c'è Slot, dall'altra c'è sta uno? A me sembra veramente, nella follia generale, un po' paradossale questa cosa. Però vediamo, aspettiamo, tanto voglio dire, qualche cosa dovranno fare da qui ai prossimi giorni. E poi c'è la Juventus, che non è che stia messa meglio rispetto al Milan, che ne abbiamo parlato tanto questa settimana della Juventus, caro Francesco, e tutto quello che sta succedendo. Però detto questo, ripeto, l'allenatore non può essere esente da responsabilità. Questo per ritornare al discorso originale. Non può essere esente da quello che succede in campo. Anche perché, ti dicevo, ieri è uscito fuori questo discorso e a un certo
1: sulla divisione
0: a un certo punto mi fanno, il dibattito va sul discorso, ma i calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori si devono vergognare per quello che è successo in quest'annata. Quindi non devono pensare a niente. Devono pensare che hanno fallito. Il primo pensiero loro è che stanno in un club importante, sono ben pagati, hanno visibilità, stanno in una struttura eccellente e loro non hanno fatto il loro dovere. Io la vedo così, ragazzi.
1: Sono gli unici che non possono pagare,
0: esatto,
1: che non hanno pagato al Milan.
0: Esatto, perché tanto non li puoi mandare via tutti. Poi magari qualcuno andrà via, giustamente. Perché? Perché non ha reso quello che deve rendere. Quindi da questo punto di vista l'epurazione che ha fatto Cardinale per me è giusta. È chiaro che adesso devi avere il piano B, perché mica può rimanere così ancora. Però i calciatori non devono pensare niente di quello che succede in società, perché chi va al Milan ancora oggi, secondo me, sa di andare in un grande club e sa di prendere dei bei soldini. Quindi il discorso che il calciatore cosa pensa, io lo rifiuto a priori.
1: E il Milan, se è in questa situazione, è proprio per colpa del calciatore.
0: Perché la partita d'ultima.

0: con il Cagliari, che giocava, ripeto, in ciabatte, trottarellando, il Milan l'ha persa. E là non c'entra niente Cardinale, Tare, Moncada e compagnia cantando. Là gli unici responsabili sono i giocatori e l'allenatore. Stop. Poi possiamo dire adesso che cosa fa, come si riparte. Vabbè, adesso come si riparte, ha deciso di mandare via tutti perché hanno fallito. Questa è una decisione che può piacere o non piacere, Francesco, però ci può stare. Ci può stare. Perché tu non hai centrato l'obiettivo minimo. Perché tu l'anno scorso sei arrivato nono e come obiettivo hai detto dobbiamo andare in Champions.
1: Con una partita a settimana.
0: Con una partita a settimana e con l'ultima in casa col Cagliari. E mi dite i giocatori cosa pensano. No, no, so io che penso male dei giocatori, che è differente il discorso. Che è differente. Questo vale anche per la Juve. Attenzione, vale anche per la Juventus che aveva la Champions in mano. Quindi io mi dispiace, lo dico con grande schiettezza, non vado dalla parte dei giocatori.
1: No, ma
0: con grande rispetto, con grande rispetto. Si devono assumere le responsabilità loro e il tecnico perché hanno fallito.
1: Punto. Ma i calciatori del Milan hanno fallito più, ancora di più rispetto a quelli della Juventus sul piatto della bilancia. Perché poi il Milan ce l'aveva in mano, era padrone del proprio destino, aveva questa sfida col Cagliari che sarebbe dovuta andare in un certo modo, quindi le responsabilità più dei giocatori del Milan. La Juve l'ha persa, ne hanno parecchie che quelli della Juve, ma l'hanno persi, diciamo, sommando più prestazioni deludenti. Sulla Juve la grande differenza qual è? Che in questo momento, legittimando la figura dirigenziale, stai delegittimando invece quella tecnica dell'allenatore. E io temo che se non si dà una sterzata definitiva, io credo che Spalletti riparta con una sedia che scricchiola non mi lascia così poi più fiducioso rispetto a quanto mi lascia fiducioso la situazione del Milan. Te l'ho detto ieri.
0: No, ma sono d'accordo, guarda. Faccio fatica a dire su chi ho più fiducia in questo momento.
1: Sono due situazioni differenti, ma entrambe non mi lascerebbero tranquillo.
0: No, sono d'accordo. Sono in questo momento veramente il non ci resta che piangere, il titolo più adatto che ci può stare. Ieri Mimmo Cugini da noi lo ha detto chiaramente, è imbarazzante, l'altro ieri adesso non ricordo, è imbarazzante quello che sta succedendo a Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Cioè tutto quello che ruota intorno a questi due club in questo momento è qualcosa di inverosimile, se pensiamo alla storia di queste due squadre. Per esempio poi c'è Merck che ci risponde al 331-8200-213, totalmente contrario all'allenatore manager. Ricordo purtroppo ancora Correa voluto da Inzaghi all'Inter, 30 milioni buttati. Ho capito, però quando fai questo ruolo puoi pure sbagliare, perché giustamente tu sottolinei l'errore, però se fa bene?
1: Sì, però aspetta, non confondiamo, nel senso che Inzaghi non è mai stato un allenatore manager all'Inter. Inzaghi magari è stato accontentato su alcuni profili a lui più cari.
0: Perché gli serviva un giocatore,
1: magari un giocatore affidabile per entrare nel gruppo, eccetera.
0: L'impatto iniziale ci può stare.
1: L'allenatore manager è un'altra cosa. L'allenatore manager è quello che parla con i calciatori per convincerli a portare.
0: Che telefona, un po' come Mourinho ha sempre fatto. Mourinho ha sempre avuto un po' questo tipo di caratteristica.
1: È quello che parla con i calciatori per impostare il rinnovo di contratto, come sta facendo Gasperini. È quello che butta giù l'idea di squadra attraverso i nomi come fa Fabregas, cioè quello è l'allenatore manager. Inzaghi, sì, gli facciamo pagare se volete l'ingaggio di Correa, ma lui ha indicato un nome, poi erano sempre stati Ausilio e Bacina a muoversi, no, sul mercato e a fare il grosso del lavoro. Qui stiamo parlando di allenatori che si muovono in prima persona per costruire la squadra o per dare continuità, parlando dei calciatori, magari convincendoli a rinnovare. Quindi è una situazione diversa.
0: Sono d'accordo. Il paragone calza poco, fatto dal nostro amico. Allora, 331-8200-213, stiamo per andare in pausa, però ci andiamo con un vocale, caro Francesco.
2: Caro Marco, buon pomeriggio. Franco da Pescara, è un po' di tempo che non ci sentiamo, però è sempre un piacere ascoltarti. Sono però sobbalzato un attimo sulla sedia nel sentire questa critica durissima alla Juve. Io ammiro la vostra passione, ammiro veramente la vostra indifferenza anche, no? Per passione, per vera passione calcistica, la vostra indifferenza a tutto quello che succede e che non dovrebbe far parte del calcio. Io credo che però, insomma, non si possa non tener conto di quello che è stato tolto alla Juve quest'anno, oppure no? Oppure devo mandare un elenco di tutto quello che è stato fatto, no? Rigori dati, tolti, 13 gol annullati, ma, insomma, sono numeri addirittura imbarazzanti. Ecco.
0: Franco, non ti seguo su questo discorso, te lo dico subito, perché i torti quest'anno li hanno avuto tantissimi club, e poi è vero che la Juve ha subito dei torti, ma c'è una classifica poi che fa vedere che sì, ha subito dei torti, ma non è che sono così come lo dici tu, se no sembra veramente che c'è una cosa a senso unico, e non è così. Io però non parlo mai delle stagioni in questo modo, perché poi i torti alla fine c'è la Lazio,
1: si equivalgono,
0: la
1: si
0: Lazio
1: bilanciano.
0: Che può recriminare tantissimo in una fase del campionato, può recriminare anche il Milan in certe situazioni, cioè è pieno di, se noi cominciamo a mettere sulla piazza gli episodi negativi di un'annata disastrosa, io penso che tutti quanti possono lamentare qualcosa. Per non parlare della Cremonese, in alcune parti, cioè, ci sono veramente tante. Allora io non la metto su questo punto. Se non vai in Champions non puoi dare sempre le responsabilità agli altri. Se si ragiona così non si cresce mai, mai. Questo è un ragionamento che fanno, ripeto, quelli che devono giustificare e spiegare un fallimento, perché questo è, trattasi, ripeto, alle ultime due partite il destino era nelle tue mani. E quando perdi così, quando con Verona e Fiorentina fai un punto, non meriti di andare in Champions League. Non ci giriamo intorno, non meriti di andare in Champions League.
1: Anche se ti hanno negato un rigore clamoroso, 2, 3, 4, comunque non meriti di andare in Champions League.
0: Quando dipende da te e tu butti via così, non puoi venire qui a farmi l'elenco degli episodi, perché ripeto, se facciamo un elenco lo dobbiamo fare di tutte le squadre, ci mettiamo qui seduti, e siccome c'è una classifica e vattela a vedere, è vero che ci sono dei torti che ho subito la Juve, ma non stiamo parlando di qualcosa di così clamoroso. Poi se vogliamo fare i tifosi è un altro discorso, e quindi io là non vi seguo, ma questo lo dico per tutte le squadre, per tutte le squadre. Il pianto sugli errori arbitrali io non l'ho mai seguito, lo dico chiaramente. La discussione sugli errori la facciamo, su quello che c'è da migliorare l'abbiamo fatta, sulle critiche l'abbiamo fatta, ma dire che uno non va in Champions perché è colpa dell'arbitro, io
1: alziamo le mani.
0: E adesso alzo anche la pubblicità,
1: il cursore.
0: Alza il cursore, no. Perché abbiamo sforato. Vai.

0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Francesco Tringali in questo avvio in anteprima di Maracanà. 3-3-1.
1: Ed è venerdì.
0: Quello sempre. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Allora, ti leggo questa news al volo da tutto mercato web perché riguarda Italiano, che sembrava essere destinato al Napoli, ha lasciato, ha rescisso il contratto con il Bologna, adesso invece direzione Beşiktaş, quindi in Turchia, ingaggio e progetto top per chiudere l'accordo. Quindi vediamo un po'.
2: Ha fatto un bel affare Italiano, ha lasciato Bologna, sì. Si è preso una panchina... Niente male.
0: Le aquile nere, cifre e dettagli di un progetto, vediamo un attimo. 6 milioni di ingaggio, beh, insomma, pure lui, mica male. Certo, un allenatore prende 6 milioni di ingaggio, è vero, sì, eccolo qua. E allora, 6 milioni di euro netti a stagione, certo, per i prossimi 2 anni. Hai capito, Italiano? Bene così, con le aquile nere, quindi guiderà.
2: Altro che rischiava di rimanere a piedi,
0: sì, hai capito, hai, sì, capito. Sì. Va bene, bravo Italiano, che si prende e va in Turchia. Poi, vengo da te.
2: No, sentiamo qualche audio, poi ti leggo un po' di criteri. Benissimo. Per quanto riguarda il nuovo calendario di Serie A.
0: Beh, certo, ci sono 18:30.
2: 18:30, nuovo calendario, speriamo abbiano imparato qualcosa rispetto all'ultima stagione, a non mettere i derby.
0: Hai mandato le PEC?
2: Ho mandato la PEC dicendo, guardate che in tale data ci sono gli internazionali, mi raccomando, non mettiamoci un derby. Però tra
0: ci sono
2: poco,
0: anche
2: dai.
0: L'ATP di Torino,
2: l'ATP di Torino, sì,
0: manda, cioè, le PEC, manda tutte le PEC,
2: mando,
0: mi
2: tutto,
0: raccomando.
2: Mando, vai. Tutto, vai, vai. Andre, facci sentire.
3: Pensare che Juventus e Milan, quando sono scontrate, hanno fatto il derby del cuore, pareggio qua e pareggio là. Se invece avesse vinto una e vinto l'altra a Milano e a Torino, questa sarebbe entrata in Champions.
0: Questo
3: devo organizzarsi un pochettino meglio.
0: Pure questo è vero, però, Non
2: sì,
0: è vero,
2: tremenda,
0: un pareggio, una partita,
2: mia,
0: pure quella, diamo colpa all'arbitro pure lì, una partita veramente, io, solo per quella partita uno non dovrebbe mai citare gli arbitri, guarda, solo per quella partita, una roba imbarazzante vista in tutto il mondo, imbarazzante, vai con un altro audio, poi mi leggi i criteri,
4: Hai perfettamente ragione, Marco, e non ho voglia di fare nessuna polemica con una persona sportiva e civile come te, ma nelle ultime 2 partite noi abbiamo fatto la figura dei paracottari, noi intendo la Juve, ma quello che è successo nelle partite di Roma e Como è tutto regolare?
0: No, ma ne abbiamo parlato degli episodi, però
5: e
0: insomma,
5: allora io mi chiamo Franco,
0: il Como
5: me
0: mi sembra,
5: perché sono stanco.
0: Però il Como, Franco, nella partita decisiva ha fatto 4 pere alla Cremonese, insomma, di che stiamo a parlare?
2: Sì.
0: Di un episodio vogliamo parlare? Parliamone. Non lo so, io ti ripeto, non voglio rispetto,
6: è meravigliosa, insomma, i due numeri 10, sì, i due grandi numeri 10, Platini e Maradona. Io gli ho chiesto,
0: non ti puoi appellare a niente. Quindi io la vedo così, però ti ripeto, magari sbaglio io. 3318200213, vengo da te, i criteri, quali sono i criteri, perché dobbiamo sentire un po' di cose, vai.
2: Allora sì, i criteri oggi dunque alle 18:30 ci sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario 26-27 della Serie A. Segnatevi le date d'inizio, weekend del 23 agosto fine al 30 maggio del 2027. Ci saranno 2 turni infrasettimanali, alla nona, ovvero il 28 di ottobre, e l'altra il 6 gennaio, ovvero alla 18ª giornata. Si ridurranno le soste per le nazionali, da 4 si passerà a 3, ci saranno 2 settimane di pausa, quindi non si giocherà domenica.
0: 2 settimane senza calcio.
2: 2 settimane senza
0: Hai
2: calcio,
0: capito.
2: Dove nei weekend del domenica 27 settembre e 4 ottobre del 26 non ci saranno partite. Non ci saranno partite neanche il 15 novembre e il 28 marzo 2027. Dunque,
0: però
2: il
0: lì
2: campionato
0: fine settimana.
2: Sì, sono
0: le 2 settimane,
2: le
0: da quando vanno?
2: Le domeniche, adesso te lo dico subito.
0: Mi sembra che vanno dal 21 settembre.
2: Dal 20 settembre, perché è domenica.
0: Prendo il calendario alla mano.
2: 20
0: così
2: settembre.
0: Organizziamo le ferie.
2: Si gioca l'ultima giornata il 20 settembre. Dopodiché si va in pausa.
0: Sì.
2: Prima settimana, seconda settimana, terza settimana. Ci si rivede sabato 10 ottobre.
0: Ah, quindi lì che gran bagar di ferie.
2: Passano un po'. Sì, sì. No, fatti nostri. E poi si va avanti, perché poi c'è una sosta, certo, a novembre, e basta. Ci si rivede direttamente, bene, a marzo. Bene. Pausa natalizia, velocemente, 26, sì, 27 dicembre, dunque a cavallo delle festività.
0: La Befana si gioca.
2: La Befana si gioca normalmente, sì, prevista alternanza degli incontri in casa, vabbè, per i derby, no, niente di particolare, non sono indicati, diciamo, quanto. Ah, i derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse, non alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale feriale.
0: Allora, benissimo, vado su Tutto Mercato Web prima di andare a sentire i primi contributi, perché c'è un'ufficialità che riguarda il Napoli. Dopo Højlund, anche Alisson Santos, il comunicato del riscatto dallo Sporting Club. Allora, eccolo qui, quindi dopo Højlund arriva Alisson Santos, il riscatto del giocatore. Verrà versato oltre 3 milioni per il prestito nelle scorse ore. È partito anche il bonifico di ulteriori 16 per assicurarsi il suo cartellino. Quindi il comunicato del Napoli: Alisson Santos è giocatore completamente del Napoli.
2: E allora, a questo punto, tornando al Festival della Serie A a Parma, ti faccio ascoltare le parole di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ha parlato ovviamente dell'evento, ha parlato anche dei tanti problemi della nazionale, si è difeso in merito al fatto che qualcuno lo ha accusato che insomma la responsabilità sarebbe anche della Serie A, che non ha concesso giorni per lo stage prima delle partite chiave della qualificazione mondiale. Sentiamo però Simonelli da Parma.
1: È un bellissimo evento, siamo grati al sindaco di Parma e alla città di Parma per ospitarci per la terza volta. Vedo comunque una grande, diciamo, emozione da parte anche di tutta la gente qui nei luoghi. Adesso siamo andati nella piazza principale a vedere dove sono stati allestiti, diciamo, i vari giochi, quella gente verrà a partecipare insieme a tutti i stand dei nostri ospiti, i nostri sponsor, quindi credo che sia un bel evento. E poi avrà questo evento stasera con la presentazione del calendario, quello che tutti i tifosi aspettano.
5: Come sta il calcio italiano?
1: Il calcio italiano mi sembra una domanda pleonastica, nel senso che purtroppo sappiamo che non sta benissimo, però devo aggiungere che la Serie A non è che sta messa così male, perché comunque noi abbiamo da 3 anni più di 30.000 spettatori di media di partita, che è un dato storico che non si realizzava dagli anni 90, quando eravamo i grandi campioni. Abbiamo un audience in aumento, quindi vuol dire che il campionato italiano è apprezzato, è seguito, abbiamo avuto un 14% di audience quest'anno. È chiaro che abbiamo un problema a livello internazionale, perché non abbiamo più i grandi campioni, che sono poi quelli che fanno pille, che fanno anche crescere i nostri giovani, e io vedo un po' tutto questo collegato. È chiaro che quando mi dite che il calcio italiano sta bene, mi riferite alla nazionale, non tutti vorremmo nazionale ritorni ai fatti al passato. C'è molto da fare con Malagò, il nostro candidato alle elezioni federali. Abbiamo già, come dire, condiviso un programma di rilancio del calcio italiano, che partirà dalle scuole, partirà dai ragazzini, partirà da tante cose, ma secondo me deve partire anche dal fatto di poter attrarre i grandi campioni nel nostro campionato di Serie A, che facciano un po' crescere i ragazzi e il futuro.
0: Bene, bene, bene.
2: Sì, poi ha aggiunto anche che se il calcio è malato, la questione riguarda meno la Serie A, che è un campionato competitivo e che ha fatto registrare un aumento dell'audience. C'è voglia di calcio, è chiaro che poi ci sono anche tante cose da fare, e che non è colpa della Serie A soltanto perché non sono stati potuti concedere dei giorni alla nazionale per quanto riguarda lo stage, giusto per puntualizzare su altre dichiarazioni di Simonelli, presidente della Serie A, che sono state fatte in queste ore a Parma. Vuoi ascoltare anche
0: rapidissimamente
2: il buon De Siervo? Che...
0: Ma io ti seguo assolutamente.
2: Dai, sentiamo De Siervo, amministratore delegato Lega Serie A.
0: Pure in
2: sentiamo,
0: piedi quando vai, parlano loro, vai. Vai.
7: È un bilancio, siamo a posto. Magari con qualche polemica, lo sappiamo, ma quello parte un po' anche del paese. Dal suo punto di vista, che stagione è stata?
8: Stagione da grandi numeri, abbiamo, diciamo, come dire, raggiunto e superato il record di audience televisiva, questo è l'elemento cartina di tornasole più chiara per tutti, come anche un incremento delle presenze agli stadi, nonostante alcuni impianti c'è stata anche un po' polemica. Diciamo, i risultati parlano chiaro, il campionato che ha convinto fino all'ultima giornata, al netto della vittoria meritata dell'Inter, tutti gli altri obiettivi sono stati discussi all'ultimo minuto. E questo, come dire, consentitemi, è l'elemento per cui poi noi lavoriamo tutto l'anno. Quindi il giudizio del pubblico, che è quello che conta, è assolutamente positivo. All'interno di questo non mettiamo la testa sotto la sabbia, delle tante, diciamo, polemiche, e su queste proprio qui da Parma partiamo per una riflessione profonda, approfondita, critica, ma in maniera costruttiva. L'obiettivo è quello di migliorare un prodotto che però ha standard alto. Quindi l'obiettivo è cercare di mettere in condizione le nostre squadre, i nostri presidenti, di poter costruire squadre migliori per il futuro. E anche questa dinamicità nell'organizzazione, nel rinnovamento delle parti sportive e tanti club, è un po' il sale, diciamo, di questo, della vita del nostro campionato. Ed è da lì che si riparte, perché, se volete, abbiamo finito poco fa, ma ripartiamo subito con una nuova stagione di Smart. Da stasera potremo iniziare, come dire, a prefigurarci quello che sarà un po' le sfide dell'anno che viene.
7: C'è un elemento in particolare, guardando proprio al futuro, partendo da questa base su cui la Lega Serie A e in generale il campionato deve migliorare? Cioè, se lei ha proprio un punto di partenza su cui sa che vuole investirci per migliorare?
8: Io credo che la prima cosa, diciamo, sapete che di qui a 15 giorni verranno votate il nuovo governance della federazione, ma la federazione, diciamo, c'è dentro la parte degli arbitri. Dai, allora chiediamo, come dire, di avere una gestione dell'evento sportivo più europea, lasciar giocare di più, cercare di fischiare meno, ma soprattutto di, come dire, essere estremamente severi nei confronti di chi simula, delle perdite di tempo, delle proteste delle panchine. Questa è una cosa che non vogliamo più vedere. Vogliamo un campionato che si giochi sul campo, dove il talento possa esprimersi al meglio, quindi questo è quello che vogliamo. Dal punto di vista tecnico, soprattutto rispetto alla classe arbitrale, vendichiamo il primato come Lega, e se è quella che ha investito di più nel tempo, in maniera consistente, per dare strumenti tecnici agli arbitri, perché sappiamo tutti che questo è un paese di polemiche e di creazione di storie infinite. Quello che voglio testimoniare è che non esiste nessun altro paese al mondo in cui tutto quello che riguarda, diciamo, tutta la tecnologia disponibile sul mercato che possa essere messa a disposizione degli arbitri è stata messa a disposizione, ma soprattutto che tutto quello che avviene intorno al VAR, alle comunicazioni, anche le riprese della famosa sala, diciamo, del coordinamento, del supervisor, sono tutte riprese che noi effettuiamo e consegniamo all'AIA tutte le sante settimane. Quindi non c'è nulla che possa venire in quel palazzo che non sia a disposizione dell'AIA. Evidentemente noi rifungiamo una funzione tecnica da service, mettiamo a disposizione uno strumento. Quindi, come Serie A di più, da questo punto di vista, è impossibile fare. Possiamo forse mantenere e cambiare i modelli di archiviazione, quindi l'insegnamento degli ultimi mesi ci porterà probabilmente ad archiviare queste immagini per un periodo lungo 2 anni, che così consentirà anche al ritroso di ripercorrere episodi mesi dopo per togliere l'alibi a chiunque voglia raccontare che c'è stato qualcosa che non funziona. Credo ed esprimo massima fiducia alla classe arbitrale italiana. Credo che la generazione di arbitri che sta arbitrando in Italia, che sta arrivando, sono generazioni di arbitri, diciamo, competenti, capaci, che ci invidieranno gli altri paesi a livello europeo, perché questa è l'opinione che ne hanno, cioè, i massimi designatori a livello UEFA. E quindi credo dobbiamo cercare di eliminare le polemiche sterili, cercare di vedere quello che avviene davvero sul campo, quello di mettere in condizione chi gioca per così esprimere meglio.
0: Beh, dai, qualche spunto interessante.
2: Sì,
0: c'è,
2: mi è,
0: no?
2: Piaciuto molto sul tema arbitrale, sì, la critica costruttiva rispetto di lasciar giocare, di evitare, ovviamente,
0: intervenire in caso di simulazione, anche di proteste,
2: sì,
0: le
2: un comportamento adeguato delle panchine.
0: Sono d'accordo. Questo sono d'accordo e spero che si possa andare in quella direzione. Poi, chiaro, chiediamo anche una maggiore attenzione da parte di tutti, dell'arbitro, del VAR, di avere una linea che poi possa essere più o meno la stessa per tutto l'anno e non cambiare magari di partita in partita, non avere interpretazioni che sono per fatti simili poi diverse, che quello disorienta,
2: che quello
0: moltissimo,
2: che disorienta, esatto. E soprattutto che fa arrabbiare,
0: ma tanto secondo me poi tifoso. Io sono dell'idea, caro mio, che alla fine l'interpretazione è sempre soggettiva e quindi non si potrà mai arrivare ad un'uniformità totale, quindi bisogna anche accettare che molte volte ci può essere un'interpretazione diversa, dai.
2: Sì, però si può rigenerare anche un po' più di serenità nei confronti della classe arbitrale, perché forse se a questi ragazzi dai
0: accettare l'errore, no?
2: Se uno deve non pensare che c'è un dal punto di vista della pressione,
0: il palazzo che si muove in una direzione,
2: secondo me questo palazzo può... cioè già nell'ultimo periodo li ho visti un po' più tranquilli. Senza, è vero che poi
0: lo sai che io ho notato che dopo l'uscita di Rocchi secondo me quasi che sono andati meglio.
2: Esatto. È vero che l'uscita di Rocchi corrisponde anche un po' ad un momento del campionato in cui lo scudetto era già andato. Si doveva decidere soltanto la Champions, però li ho visti più meglio, ecco.
0: Sì. Allora, sentiamo un audio e poi leggiamo un paio di messaggi. Ancora news, c'è un contributo ancora da far vedere? Ce la facciamo? Un contributo? Sì, ce la facciamo, dai.
5: Ciao Maracanà, ho visto l'allenatore campione d'Italia parlare di valori. Ho visto un allenatore della squadra romana fare fuori quello che era l'anima della Roma. Vediamo dove porterà il mercato di Gasperini, non sono i percassi Friedkin. Ho visto un Milan autodistruggersi dall'interno, ho visto un Napoli arrivare giustamente in Champions, forse l'unica. Ho visto il Como, la squadra con più favori arbitrali della Serie A di quest'anno. Ho visto la Juventus, dati AIA, con i maggiori sfavori arbitrali. Però non parliamone, perché tutto è Milan-Juventus, o non vincere con... Beh, però...
0: Certo. Sì, sì, il Como è stato aiutato dagli arbitri. Arrivare in
2: ha fatto
0: zona,
2: 4 gol alla Cremonese.
0: Bella lettura questa, questa è molto bella. Como, allora parliamo che allora facciamo una cosa, adesso dopo facciamo un dibattito. Il Como è stato aiutato dagli arbitri in questa stagione a raggiungere il quarto posto. Questa è una cosa che la dobbiamo chiarire, perché altrimenti non riusciamo a dormire la notte.
2: Allora, devo leggerti una dichiarazione che mi riporta Daniele Petroselli. Le Autuona, ho giocato per Messi in una posizione non mia. Con la pubalgia ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier League. Sono reduce da una stagione logorante. Il sistema tattico non mi aiutava, dice Rafa Leao. Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto 2 trofei in Italia. Ci sono stato per un po' per il mio calcio. Senti qua, senti
0: il mio calcio.
2: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento.
0: Sì, sì,
2: ha detto Leao.
0: Vai così.
2: Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento.
0: Vai in Premier così, Leao. Vai che cresci molto con queste parole.
2: Ho giocato, scusami, 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante.
0: Ne parliamo tra poco. Senti, però, prima di salutarti, c'è Storie di Calcio 18:30 oggi, realizzata da Francesco Trigali. In 30 secondi mi devi dire che cosa hai fatto e poi vediamo un pezzo di video.
2: Allora, c'è questo libro di Marco Cattaneo, da cui mi sono ispirato, che si chiama Rapirò Gianfranco Zola, che è la storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri. Fabrizio Maiello era un talentuoso giocatore di calcio che poi però dopo un infortunio si è abbandonato un po' a dei vizi che l'hanno portato anche alla criminalità. Che cosa è successo? Fabrizio Maiello in carcere conosce una banda che decide di rapire Gianfranco Zola. Era l'Italia dei sequestri, era l'Italia con le richieste di riscatto, lo sappiamo, in quegli anni, e Gianfranco Zola rappresentava un po' l'icona di quel Parma di Tanzi. Ecco. Mettono su un piano per rapire Gianfranco Zola. E come finisce ve lo faccio raccontare proprio da Marco Cattaneo in questo pezzetto.
0: Questo pezzetto, vai.
9: Cella, Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con 3 pallini che raffiguravano 3 compagni di squadra che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. E questo è uno dei motivi per cui quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui e adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, i due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore, mi faccia un autografo.
0: Hai capito? È stato disarmato da Zola, dal suo atteggiamento, dal suo modo di fare. 18:30, guardatevi Storie di Calcio, dove si racconta questa storia attraverso il libro, no? Rapirò Gianfranco Zola.
2: Sì, anche perché Cattani. Poi la parte anche interessante è che poi Zola e Maiello, grazie a Marco Cattaneo, si sono incontrati diversi anni dopo in una villa di Zola in Sardegna e hanno di fatto chiarito quell'episodio lì, quello che poteva essere rapinato con quello che poteva essere il suo rapinatore.
0: Dai, 18:30, mi raccomando, scaricatevi l'app e seguite questa bella storia. Francesco, grazie.
2: Grazie a te,
0: Marco.
2: Lascio
0: al lavoro di redazione, grazie come sempre. Noi ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con voi. State lì che arriviamo.

0: Allora, buon pomeriggio da Marco.
1: Ciao Marco, Riccari. Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Stefano Impalomeni qui con noi come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano in questo momento con noi sul canale 19 del Digitale Terrestre in Toscana, e quindi diciamo così, così come l'11 nel Lazio di Gold TV, il 61, insomma tutti con noi in questo pomeriggio. Ci sono, caro Stefano, anche Niccolò Ceccarini.
1: Ciao Nick.
0: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato Nick, ragazzi. Sei al Festival di Parma, prima abbiamo già mandato un po' di contributi, eh?
2: Sì, sì, guarda, io sono proprio qua davanti a dove c'è la sede dell'assemblea, dove ci sarà l'assemblea della Lega Calcio. Ho fatto due chiacchiere con Beppe Marotta, che tra l'altro avete visto oggi in Inter ha contro riscattato Aleksandar Stanković.
0: Capito, che ti ha detto Marotta? Tutto bene? Se...
2: Ho parlato del nostro futuro, del mio e del tuo e anche del Parlamento.
0: Ah sì,
1: saluta il direttore, saluta il direttore da parte mia, da parte nostra.
0: Noi siamo pronti, dici.
1: ma sarei tu il prescelto a pescare, a fare
0: le palline,
1: il sorteggio?
2: No,
1: a spingere,
2: guarda, io penso che quando ci sarà il sorteggio dei calendari sarò su un tristissimo regionale veloce Parma Bologna, quindi non penso di incidere minimamente sulla prima giornata di campionato.
0: Bene, caro Nick, con noi c'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao,
0: ciao
1: Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. E caro Niccolò e caro Massimo, c'è Enzo Palladini con noi, mi fa molto piacere. Ciao Enzo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Enzo.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Hai sentito, Nick è sempre scatenato, caro Enzo, insomma.
3: Che è un mio cavallo tutta la vita, come te del resto.
0: Grazie.
2: Tempi
0: belli rimangono sempre, assolutamente. Però sentite, vi faccio commentare subito questa news, questo virgolettato, queste parole, perché le AO tuona. E dovete subito commentare Leao, perché dice: ho giocato per mesi, tra l'altro lo trovate anche sul sito di Sport Mediaset, ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier, capito? In Premier lui, cioè, va lì, ha giocato in una posizione non sua, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento, ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sarà contento Allegri, dopo che leggerà queste parole, sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. Caro Stefano, però qui mi sento un po' di dare ragione a Leao solo su questa parte finale, sul resto no.
1: Beh, che ha avuto dei problemi fisici, è vero? Che non ho capito la posizione sua, quale sarebbe?
0: E non nemmeno io, non ho capito, ce la spiega Enzo Palladini.
1: No, ma il terzino non l'ha mai fatto, ma magari forse alludeva anche un po' a questo tipo di adattabilità.
0: Ma in Premier potrebbe giocare lui così?
1: Per me potrebbe far bene.
0: Però deve cambiare atteggiamento, deve cambiare modo di stare in campo.
1: Sì, ma là non è che ci fanno caso agli atteggiamenti, non è che c'è sta gente normale dal punto di vista proprio dei giocatori.
0: Però c'è l'intensità.
1: Ne combinano soprattutto fuori dal campo tante.
0: Sì, però là c'è intensità quando stai in campo, devi correre su, giù, un attimo.
1: Per me si può divertire.
0: Enzo, che mi dici di queste parole di Leao?
3: Ma dico che secondo me nella testa di Leao il suo ruolo è quello di ala sinistra come negli anni 50, che può ricevere il pallone senza preoccuparsi di niente e poi fare la sua volata e fare la sua giocata come vuole. Il problema di Leao quest'anno, a parte tutto, è stato soprattutto l'atteggiamento. Ecco, credo che i tifosi del Milan, quello che non perdoneranno mai a questo giocatore, che aveva delle potenzialità enormi e non le ha mai fatte vedere al 100%, le ha fatte vedere a volte, le ha fatte intuire, ha fatto capire che potrebbe diventare quello, ma non ha mai dato il 100% delle sue potenzialità. E questo è proprio questo che i tifosi del Milan non gli perdonano, perché è vero che un giocatore a volte è costretto a giocare fuori posizione, ma il grande giocatore la prende come una sfida personale. Io ti faccio vedere che so fare anche il ruolo che mi fai fare e che io non trovo mio. Lui non l'ha mai fatto, non è mai riuscito a esprimersi secondo le potenzialità che aveva, ed è questo secondo me che il popolo milanista non perdonerà mai.
0: Guarda, poi parla anche del rapporto con Ibrahimovic e dice: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita.
3: Il problema di Ibrahimovic è che per lui il mondo finisce a Ibrahimovic, certo. E quindi di quello che succede intorno a lui gli interessa veramente poco. Lui adesso vorrebbe che si dicesse che Ibrahimovic avrà scelto l'allenatore giusto, però vedo che già sta facendo un po' di confusione, perché non puoi pensare a Glasner e a Pochettino, a Glasner con Rangnick o a Pochettino con un direttore tecnico spagnolo che ha lavorato in Arabia. Secondo me mi sembra di ricordare quella volta che la Roma doveva scegliere, se non mi ricordo male, tra Pattoni e Zeman, e prese Zeman, cioè, nel senso che aveva fatto contro Pattoni, ma poi siccome Galliani l'aveva annunciato, credo che fosse il 93, Galliani l'aveva annunciato a una riunione delle grandi squadre europee che si era tenuta a Ginevra, dove io c'ero. Allora la Roma decise che non prendeva più Trapattoni e prendeva Zeman, però vuol dire che nella tua testa non c'è chiarezza, perché stiamo parlando di
0: da una parte all'altra, certo. Massimo, che ti fa pensare Leao con questi passaggi che abbiamo sottolineato?
4: Beh, è nulla di quello che già non pensavamo e non pensavamo un po' tutti, insomma, quindi sicuramente il Leao migliore lo abbiamo visto, credo, l'anno dello scudetto del Milan. Poi
0: però Allegri lo ha imbruttito, da come dice lui, eh?
4: Beh, ragazzi, sinceramente Allegri 3-5-2 con Leao, Pulisic davanti, insomma, sono due giocatori che tutto possono fare tranne che giocare a due davanti. Neanche dici, sai, metti un attaccante centrale di riferimento e a uno dei due gli dici, oh, varia un attimino. Ti faccio un esempio: io quando giocavo con la Samp, che c'era Antonio Cassano, noi giocavamo questo 3-5-2 con Antonio larghissimo a sinistra, però avevamo un punto di riferimento davanti che poteva essere Bonazzoli, poteva essere Bazzani, poteva essere Claudio Bellucci, e Antonio la larga a sinistra. Cioè, quest'anno non l'ho proprio visto, percepito questa idea di mettere Leao comunque nelle condizioni migliori, fermo restando che credo abbia dimostrato, cioè lui parla di avere una mentalità in Ibrahimovic, essere influenzato, cioè lui che parla così su Ibrahimovic mi sembra il colmo. Secondo me, insomma, dovrebbe un attimino pensare prima a quello che succede a lui e poi a quello che possono fare gli altri.
0: Sì, sono d'accordo.
4: Soprattutto Ibrahimovic.
0: Nick, a te ti chiedo dove potrà andare a questo punto.
5: Ma io penso in Arabia. In questo momento quello che io penso più concretamente è l'Arabia, perché non vedo a livello europeo una squadra che possa fare un grande investimento. Io l'unica cosa che vorrei aggiungere è che, guarda, Allegri, io non condivido il suo modo di fare calcio, non mi entusiasma.
0: Però
5: è diventato ora Allegri, domani piove è colpa di Allegri, cioè poi viene nuvoloso, però sì, Allegri ha respirato, ha soffiato da una parte, eccetera. Cioè, questa cosa che sia sempre colpa di Allegri, qualsiasi cosa succeda, mi dà un po' fastidio, e te lo dice uno che naturalmente non è che un suo...
0: Però Nick, senti, tu tiri fuori un tema sicuramente...
5: Poi aggiungo, l'anno scorso e l'anno prima, da chi era allenato Leao.
0: No, ma sono d'accordo con te, Io su Leao sono
1: pienamente... Però a me che mi sembra che abbia avuto un grande sostegno, Max, no? Cioè, chi è che dice che è tutta colpa di Allegri?
5: No, insomma, voglio dire, ora mi sembra che Allegri però venga abbastanza attaccato, in senso generale.
0: Viene attaccato da un gruppo, diciamo, comunque da chi non la pensa così.
1: Ha un ottimo supporto.
0: Complessivamente mi sembra molto sostenuto.
5: Sì, ma dico, ora io parlavo in generale, nello specifico io penso che Allegri abbia avuto veramente tanta pazienza con Leao. Poi ci ha giocato in un posto che non poteva essere quello. Francamente sono d'accordo con quello che diceva Enzo, è alla fine un grande giocatore. Si può sacrificare,
0: sicuramente, ecco. Non c'è dubbio, anche perché, ripeto, la sua discontinuità, qui ne abbiamo parlato tante volte con Stefano,
1: la sua
0: discontinuità è stata proprio un marchio che si porta dietro, come diceva
1: prima. All'inizio dell'anno c'era molta fiducia da parte di Allegri,
0: io pure c'avevo fiducia che potesse
1: lanciare questo Leao, unica, ti ricordi quando faceva giocare centrale?
0: Unica punta, poi era una cosa inguardabile,
1: tramontò questo tipo di...
0: Sì.
1: di progetto e non sappiamo per quale motivo, ed è diventato un Leao ibrido.
0: Sì, ibrido, bravissimo. Ma pure Pulisic è diventato un po' ibrido, Madonna, quest'anno, però pure bisogna Pulisic dirlo, cioè fortissimo, loro diventa... ci hanno messo del loro.
1: E anche però, magari non l'allenato, ma non è colpa di nessuno, sai, ti trovi in una stagione un po' contraddittoria, dove i giocatori migliori del Milan sono, sì, sono loro due, dai.
0: Sì, Pulisic, forza, che quelli che fanno, dovrebbero fare la differenza.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Bravo. E invece hanno reso, perché hanno reso? Perché noi ci mettiamo solo Leao, ma Pulisic pure ha avuto lui Pulisic, problemi fisici, sì, ma anche sì, quando giocava sì, sì, si vedeva che non riusciva ad esprimere il suo potenziale, o
0: è
1: no?
0: È vero, è vero. Enzo, aggiungo a questa cosa che sta dicendo Stefano, però, che alcuni giocatori, adesso Leao, la sua discontinuità c'è sempre stata. Però mi viene adesso in mente anche le parole di De Bruyne di qualche giorno fa, che insomma ha criticato molto anche Conte, no? Il modo di giocare, cioè questi giocatori che poi alla fine non si trovano nel modo di giocare, secondo me non è da... Adesso uno dice ce l'ha con Allegri, ce l'ha con Conte, però è una cosa che non va sottovalutata. Cioè, adesso lascia perdere Leao che è discontinuo, ma De Bruyne è stato un giocatore che ha fatto un grande calcio e che ha vinto un sacco, e se dice una cosa del genere, secondo me un minimo di credibilità la deve avere, o mi sbaglio, Enzo?
3: Sì, sono due casi completamente,
0: esatto,
3: differenti,
0: diversi, perché, esatto, però si critica il modo di stare in campo, no?
3: Di cui si è sempre detto può diventare,
0: esatto,
3: può diventare, può diventare. E su De Bruyne non ci sono dubbi che sia stato, sia ancora, diciamo, la coda di un grande giocatore, perché è ovvio, non può più giocare come giocava 6 anni fa, 7 anni fa, come quando c'era il Manchester City praticamente invincibile, e quindi probabilmente è più credibile quello che dice De Bruyne. Ma che il rapporto tra De Bruyne e Conte non fosse buono si era capito fin dall'inizio, si era capito fin da,
0: sì, sì,
3: dal modo in cui veniva utilizzato nelle prime partite, fino a quel maledetto rigore tirato contro l'Inter che poi gli è costato praticamente mezza stagione di assenza. Però poi facevano ironia, sì, chissà che cosa avrà stappato Conte adesso che si è informato De Bruyne, che era ironia, ma forse non aveva completamente... non era completamente privo di una certa realtà, perché comunque il rapporto si capiva subito che non era buono. Conte, secondo me, soffre un po' quel tipo di giocatore di grandissima personalità, quel tipo di giocatore che in qualche modo può oscurare il suo credo, lavoriamo. De Bruyne probabilmente era abituato ad altri metodi, a un altro tipo di calcio, a un calcio più offensivo, più propositivo, e quindi non si è trovato bene, c'è poco da fare. E io penso che adesso si stia guardando intorno.
0: Beh, per forza, perché squadra, se pensa all'allenatore che arriva, non è che può pensare che c'è un calcio diverso. Quindi,
3: no, probabilmente anche peggio.
0: Quindi mi sembra chiaro che il mercato sia in uscita per lui.
3: Sì, penso che non ci siano grandi dubbi.
0: Non so, Nick, tu, anche perché ieri ha parlato De Laurentiis, ha detto che lui ha dato agli allenatori sempre due squadre. Ha fatto vincere anche chi non aveva mai vinto in Italia, quindi si riferiva a Spalletti. E quindi non esclude la Champions così come il campionato, quindi senza limiti.
6: Sì, anche se mi sembra che il progetto del Napoli sia in cambiamento totale, nel senso che fino a che c'è stato Conte si andava su giocatori esperti, giocatori anche abbastanza esperti, già fatti, già pronti, con ingaggi elevati. Oggi la linea è cambiata, in effetti hanno deciso anche di abbassare il monte ingaggi, vedremo se riusciranno a tenere qualcuno dei più vecchi, tra virgolette. Io non so, ecco, Lukaku, se con questo cambio di allenatore possa rimanere o meno. Ho visto anche queste dichiarazioni che un po' mi lasciano perplessi, perché tra Lukaku e De Bruyne il monte ingaggi del Napoli è altissimo da questo punto di vista, cioè solo loro due lo fanno alzare in maniera esponenziale.
0: Secondo me stanno già fuori.
6: Ma io credo che quantomeno almeno uno sicuro, secondo me, poi se vediamo se sarà anche il secondo. Poi sono curioso di vedere come mai è stata fatta questa scelta, poi la spiegherà De Laurentiis, perché oggi Leano Valbesigas, però ci aveva parlato con l'italiano, cioè l'italiano è uscito da quel colloquio, da quel
0: però l'italiano mica gli va male, oh.
6: No, però dico, è uscito da quel confronto, non lui, insomma i suoi agenti quando sono andati a parlare con De Laurentiis sono usciti con un sì e poi si sono ritrovati con un no il giorno dopo, e con Allegri pronto a dare il suo
2: benvenuto a Napoli. Io ovviamente anche questa cosa un giorno la spiegheremo, cercheremo di spiegarla, perché francamente la trovo anche per certi versi paradossale.
0: 6 milioni netti a stagione, Stefano. Vabbè, italiano, al Besiktas.
2: In Turchia, ragazzi, anche nel volley.
0: Le aquile nere.
2: In Turchia vanno tutti, in Turchia anche le giocatrici della nazionale italiana.
0: Hai capito?
1: Ci hanno superato, superato anche la Turchia, Marco.
0: È vero. 6 milioni netti a stagione italiano per 2 anni al Besiktas. Hai capito?
1: Noi come pensiamo di risollevarci?
0: Non lo so.
1: Devi fare uno speciale.
3: Hanno una pressione fiscale molto minore in Turchia.
0: Ma le pressioni fiscali sono tremende proprio.
3: Le società tendono a spendere meno in cartellini e più in ingaggi. E per questo motivo, secondo me, in questo momento la destinazione più facile per Vlahovic è proprio la Turchia.
0: Ah, tu dici anche Vlahovic, vedi, quindi lo vedi anche
1: lo
0: lì.
1: Io una cosa che avevo un po' subodorato, ma quindi tu, la conferma.
3: Dipende dalle elezioni del Fenerbahce che si tengono tra domani e dopodomani. Uno dei due candidati è pronto a chiudere
1: a per ricoprire Vlahovic. D'oro Vlahovic.
3: L'altro vorrebbe prendere Suarez dello Sporting Lisbona, che comunque è un buon attaccante. Il problema è che sotto contratto con lo Sporting non è mai facile trattare. Per cui vediamo un po' cosa succede in queste
0: elezioni. In Italia lo escludi proprio, Enzo, tu?
3: E le cifre, lo ha detto chiaramente Chiellini dopo l'incontro, che ha sancito un addio che secondo me era già stato sancito mesi fa, quando Comolli disse ci vediamo a fine campionato. Ma ci vediamo a fine campionato vuol dire ci vediamo a fine campionato per dirci ciao e arrivederci, buone vacanze.
1: Senti, Enzo, ti posso fare una domanda? Scusa, ti interrompo. Ieri ci interrogavamo sul fatto, a un certo punto, sai, il mercato finché non c'è un punto, uno dice anche delle suggestioni, ed era uscita fuori questa suggestione, qualcuno aveva sollevato questo dubbio, ma siete sicuri che De Laurentiis abbia scelto Allegri? Perché italiano boom, è andato al Besiktas, ecco. Ora rimane, no?
0: Rimane solo lui.
1: Allegri, ma la domanda un po' così che vorrei sapere, che ti faccio da te, ma non è che italiano c'aveva qualcosa di meglio rispetto al Napoli? E che Allegri è la scelta non di ripiego, certamente, perché sarebbe veramente poco carino nei suoi confronti. Però insomma, voglio dire, non è che dopo questo doppio colloquio italiano sei andato, vabbè, e io me ne vado al Besiktas. Cioè, noi pensavamo che era una cosa fatta con il Napoli, poi scopriamo che prende quasi il doppio, c'è delle cifre clamorose.
3: Lui avrebbe secondo me rinunciato a qualcosa.
0: Non ho capito, scusa, Enzo?
3: Lui probabilmente avrebbe rinunciato qualcosa per andare ad allenare in Napoli.
1: Volevo sapere questo, pensavo perché
3: pensavo che
1: Allegri fosse la seconda scelta, sarebbe, perché a me piacciono soprattutto questi retroscena, non sappiamo mai se è la prima, la seconda, però abbiamo visto che in battibaleno l'italiano si è sistemato, no?
3: Una notte che ha portato consiglio, spero per lui buono, a De Laurentiis, perché dopo l'incontro con italiano si è svegliato la mattina seguente spazientito perché erano passate meno di 24
1: ore. Ma ti faccio questa domanda, Enzo, proprio per questo motivo, cioè italiano è il primo che ha De Laurentiis sente, che riceve, Allegri è il secondo.
3: Sì, certo.
1: Italiano va al Besiktas, Allegri va al Napoli, allora la domanda è un po', ma non è che la seconda veniva prima italiano? Non lo so. Non so che poi dirà il presidente, non è vero, se è la prima scelta. Però perché incontra per primo italiano? E perché sapeva che doveva. Cioè, io tanto prendo Piccari, però vado a fare un colloquio con Enzo Palladino. No.
3: Sì.
1: Cioè, se italiano però... è stato il primo a essere contattato, è la prima scelta. Cioè, faccio un ragionamento elementare, quasi infantile.
0: Ci sta tutto. Dicevi, Nick?
2: No, io allora, innanzitutto, secondo me italiano ci sarebbe andato di corsa a Napoli, quindi questo è il primo aspetto.
1: Perfetto.
2: Seconda cosa, io ti dico anche questo, che già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, De Laurentiis era intrigato da Vincenzo Italiano, questo te lo do per certo perché lo so proprio per sicuro, quindi
1: era la prima scelta,
2: quella per Italiano che parte veramente da lontano. Secondo me non è una questione prima Italiano e poi Allegri, è che De Laurentiis ha fatto questo ragionamento: Italiano gli piace, lo ha voluto rivedere, lo ha voluto probabilmente, ha voluto riparlare con lui per capire meglio
1: e doveva situazione. Dire subito sì signore,
2: o probabilmente ci ha riflettuto anche dicendo che forse era un grande rischio, cioè Allegri secondo me con Allegri non c'hai bisogno di parlare,
1: Nick,
2: perché sai cos'è Allegri.
1: Nick, sono 40 anni che stai nel calciomercato, ma quello secondo te non c'ha l'offerta del Besiktas? Cioè, lui guarda, allora i fatti sono questi. Si irrita De Laurentiis, si irrita perché ci mette un po'. Ci mette un po' perché? Perché gli è arrivata un'altra telefonata e ha detto: guarda, vieni qui a Istanbul perché ti ricopriamo dopo, sei un fenomeno, sei il numero uno.
0: Tu dici che già è andato lì e c'aveva questi 6
1: milioni. Ma secondo me c'ha la carta di... Ma secondo me sì, perché non è che puoi chiudere in... Per te?
0: Per me sì.
1: Ah, ecco, no. No, ma cerchiamo un attimo di...
0: Per me sì.
1: Perché retroscena è succoso, secondo me la gente a casa...
0: Per me sì, perché italiano è cioè, ma italiano va al colloquio... qualche manovrina...
1: Oh, e De Laurentiis si irrita perché vuoi vedere che c'ha qualcosa dietro, infatti c'ha qualcosa dietro. Perché mi dice, non mi dice subito sì, oh... Mi devi dire subito sì, e dal lato De Laurentiis è comprensibile. Aspetta, perché anch'io avrei avuto questo tipo di reazione.
2: Però Stefano, questo è il tuo pensiero, perché sono sicuro che certo, ma, pensava di essere allenatore del Napoli, cioè capisci?
0: Tu quindi dici che lui pensava
1: tu pensi
0: non lo so, no, è una lettura. Massimo,
2: perché io credo che
7: il primo contatto italiano Napoli è di mesi fa, attenzione.
1: Ma non fanno un colloquio a Roma, scusami Enzo, 2 settimane fa.
7: Sì. Sì, questo è stato l'ultimo, ma il primo contatto.
1: Perfetto.
7: È stato dell'autunno scorso.
1: E allora, ma io no, io
7: quando De Laurentiis aveva capito che Conte non sarebbe andato avanti un altro
1: perfetto.
7: Anno.
1: Perfetto. Loro si vedono, italiano prende tempo, De Laurentiis dice: "Ma com'è che prende tempo questo qui?". Cioè, per dire, no? Se tu prendi tempo, c'è qualcosa che non va. Boom, il Beşiktaş. Cioè, non lo so se era perché si devono incontrare, questo Enzo non riesco a capire, ma questa è una cosa, è una mia curiosità, che poi magari anche la gente vuole.
7: Intanto risolvere il contratto con il Bologna.
1: Ma pure Allegri deve risolvere il contratto con il Milan.
7: E tra l'incontro, degli agenti di italiano con il Napoli e la risoluzione del contratto con il Bologna passano poco più di 24 ore. Sono in quelle 24 ore che De Laurentiis cambia idea. Però materialmente non c'era il tempo per risolverlo prima.
1: Però a me sorprende questo fatto che l'italiano sia andato a Istanbul in 4-4-8. Cioè, te non sorprende, Marco?
0: Sì, sicuro a me sono sorpreso. Io ieri
1: tu ti aspettavi che potesse andare a Beşiktaş?
0: Io personalmente no, però magari loro sapevano, non so, Nick e Enzo avevano già una...
1: No, per carità.
0: Io sinceramente non ci pensavo.
2: Io ragazzi...
0: Poi senti Massimo, vai. Vai.
2: No, io quello che volevo dire è che poi sento un po' Massimo, tanto vi rubo solo 10 secondi. Io credo che il dubbio sia più di De Laurentiis che di italiano sul Napoli. Poi mi sbaglierò.
7: Anche io penso così.
0: Anche Enzo pensa così. Massimo?
4: Sì, io credo che De Laurentiis abbia chiamato italiano e abbia cercato di fare tutto con italiano, perché non pensava che Allegri non centrasse la Champions con il Milan. Nel momento in cui Allegri è stato esonerato dal Milan, è lì che è nata l'idea Allegri e ha superato italiano, quindi credo che il Beşiktaş abbia chiamato italiano, ma sia stato un piano B per italiano.
1: Ma bel piano B.
0: Quindi tu dici il mancato raggiungimento della Champions ha fatto cambiare, diciamo così,
4: a volte i piani di De Laurentiis sulla panchina. Io credo di sì.
1: Ma scusami, quando si vedono a Roma con italiano è fine del campionato?
0: Sì.
7: Sì, beh, per forza, se no...
1: No, appunto, no, dico, no, rispondendo a Massimo...
7: L'illecito di mezzo.
1: No, per carità, Allegri, ma voglio dire, Massimo dice, non è andato in Champions League, allora vado su Allegri. Secondo me si sono visti... Non lo so,
4: Allegri non era stato esonerato.
1: Sì, ma non aveva raggiunto la Champions League. Questo hai detto tu, no?
4: Ma non era stato esonerato.
1: Non è andato in Champions League, allora vado su Allegri. Secondo me si sono visti... Non lo so,
4: Allegri non era stato esonerato.

0: il piano B di Italiano è strepitoso.
1: Sì, sì, sì.
0: Fatto
1: lui esce fuori e non ha la squadra, cioè,
0: e non ha la squadra.
1: Oh, ma tu Allegri però dici che non c'ha, in quel momento Allegri lo davano tutti al Napoli.
0: Sì, ma era sorridente, ha ringraziato tutti, il finestrino, ha abbassato il finestrino. Vabbè, ringrazio il Bologna. Era tutto bello, un sorriso bello, no? Era tutto contento.
1: È cascato un piede, ragazzi.
0: È andato a Istanbul. Una delle squadre più importanti di Istanbul.
1: 6 milioni netti. Netti per 2 anni. Enzo, prima di salutarti ti chiedo una cosa velocissima, poi vado in pausa e saluto tutti. Tu credi che nel nostro calcio si possa sviluppare una figura dell'allenatore manageriale? Perché oggi mi sembra che 2 allenatori in particolare hanno questo, diciamo, timbro. Uno è Gasperini e l'altro è Fabregas. Pensi che possa esserci questa evoluzione oppure no? La escludi?
2: Secondo me, per fare 2 mestieri nello stesso tempo bisogna essere dei bei fenomeni. Fabregas lo è sicuramente, Gasperini a modo suo lo è, però Fabregas secondo me è uno che riuscirebbe anche a gestire tranquillamente il calciomercato, perché comunque ha talmente un rapporto bello con tutto il mondo del calcio, dai giocatori giovani ai giocatori vecchi, ai dirigenti che ci sono in giro e tutto quanto, è talmente rispettato nel calcio che veramente potrebbe fare il doppio lavoro senza comunque avere nessun contraccolpo. Chiaro che Gasperini per la gestione dei giocatori e della società è sicuramente bravissimo, però comunque ha bisogno di uno che faccia le trattative per lui. Diciamo sono 2 situazioni un pochino diverse. Diciamo che Fabregas può essere il Ferguson 2.0 e Gasperini una via di mezzo, perché comunque la stagione in corso ha dimostrato che è veramente capace di pilotare la barca anche in mezzo a una tempesta infinita.
1: No, si sta muovendo anche in questo senso, perché lui ha parlato con Malen, lui adesso anche l'invito Mancini rimane qui, l'Inter può fare quello che vuole. Cioè sono dei messaggi forti di un allenatore che in questo momento c'ha in pugno tutto, perché poi sai che cosa penso? Che i direttori sportivi come D'Amico bravissimo e lo stesso Ludi bravissimo siano molto esecutori e meno decisionisti, cioè che io credo che la decisione sia degli allenatori, poi loro devono eseguire quello che decide o no, non la vedete così?
0: Più o meno.
2: Non tutti gli allenatori sanno scegliere i giocatori.
1: E questo è vero, questo è verissimo.
0: Bravo,
2: ci sono degli allenatori, faccio l'esempio di Conte, che vanno a vedere il reddito del giocatore prima di tutto e soprattutto se li hanno già avuti in passato, anche se magari nel frattempo sono passati degli anni ed è cambiato tutto quanto. Tendono a fidarsi di quelli che conoscono, e di quello che sanno. Altri invece sono pronti ad accogliere certe scelte della società e a cercare di farle fruttare nel miglior modo possibile.
1: Va bene, Enzo, grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: Enzo.
1: Per essere stato con noi, un abbraccio.
2: Ciao, Nick.
1: Ti saluto anche a te, ti lascio al festival, poi grazie, tutti i contributi ragazzi. Che arrivano li manderemo.
0: Ciao,
1: grazie
0: Nick.
1: A Niccolò Ceccarini. Massimo, rimani lì che non abbiamo finito perché ti voglio anche te sentire su questa cosa degli allenatori manager. Torniamo tra poco, dai.

Caro Stefano, siamo tornati nuovamente in diretta. Prima di andare a riprendere subito gli ospiti, ti leggo questo messaggio di Roberto al 331-8200-213. Ma secondo voi Italiano transa col Bologna senza avere un piano B? Ed il Bologna in 4 giorni ingaggia Tedesco, che a sua volta il quarto giorno si libera dal contratto precedente. È ovvio che sono trattative imbastite a marzo, per cui Italiano è andato a parlare con ADL per, solo per educazione e correttezza, e per dirgli

0: Va già una trattativa con i turchi.
1: Tutto è possibile.
0: No, ma è, ha sentito. Ma però
1: interessante sapere in retroscena a questo punto, perché la notizia la sappiamo. Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas.
0: Del Besiktas. Va bene.
1: E Allegri quello del Napoli. Però per sapere com'è andata sarebbe carino sapere in retroscena.
0: Ma chissà se ce lo potrà dire qualcuno un giorno.
1: Qualcuno lo saprà.
0: Soltanto il faraone. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: Lo sai chi c'è con noi dall'altra parte?
2: No.
0: Alessandro Dal Canto.
2: Mamma mia. Buongiorno a tutti, ciao Massi.
1: Ciao.
2: Grande Alino.
0: Voi avete avuto un'esperienza di calcio insieme, giusto Massimo? Giusto Alessandro, al Vicenza.
2: Io l'ho avuta con lui.
0: L'hai avuta con lui, avete giocato insieme.
2: No, no, ma alla fine il giocatore vero l'ha fatto lui.
3: Sì, proprio.
0: Mister, come va la sua esperienza? Come andava il Prato?
2: Tutto a posto. Abbiamo finito bene. Abbiamo perso la finale del playoff, per quello che vale dal punto di vista sportivo, visto che comunque in D la possibilità del ripescaggio è esigua. Quindi va bene così.
0: Bene così, va bene. Allora Massimo, prima così introduciamo anche mister Dal Canto, prima parlavamo un po' di questa figura dell'allenatore manager. Io ho fatto riferimento a due nomi in particolare in questa stagione che si sono mossi così, Stefano, non so se sei d'accordo tu su questa chiave di lettura, che una parte è Gasperini e l'altra è Fabregas, che hanno un po' questo stile, cioè di dare una direzione importante, di decidere. È chiaro che adesso Gasperini è in una situazione un po' diversa perché non c'è ancora il direttore sportivo, però anche prima si è mosso in questa maniera, no? Ad esempio Malen, tutti dicono che è stata la sua idea, il suo contatto, ha chiamato. Io intendo questo tipo di figura, cioè un allenatore che va anche a parlare direttamente con i calciatori, quindi
1: sì, un po' i fulcri,
0: esatto, loro due
1: da
0: hanno un po',
1: poi
0: no?
1: Tutte le strategie, no?
0: Ci credete in questo tipo
1: congiunte
0: di figura e nel nostro campionato è percorribile, oppure
1: se è una società che ti appoggia, perché no? Deve, secondo me tutte le società dovrebbero fare così,
0: cioè
1: certo, devi avere l'allenatore giusto, bravo, competente, soprattutto che abbia esperienza e soprattutto che abbia anche la capacità di saper scegliere, che insomma non è una cosa da poco. Cioè i giocatori giusti,
0: perché devi lì ti assumi tante responsabilità, certo. Per esempio Nicola ci scrive: io credo che l'unico vero allenatore manager sia stato Alex Ferguson, però voglio dire anche Mourinho si muove molto così.
1: Cioè Fabregas e Gasperini, proprio, ecco, se mi consenti un termine, sono allenatori mercato anche. Cioè non solo bravi, principi, lavoro del campo, dettagli, squadra, ambizioni, preparare tutto, ma anche mercato, cioè i profili, il giocatore da scegliere. E non tutti ce l'hanno questa caratteristica. Quindi sono d'accordo con il mister al comando in questo senso.
0: Sì, sì.
1: Fabregas e Gasperini hanno questa.
0: C'è un rischio però in questo tipo di situazione, vedi un rischio, così poi rigiro anche a Massimo e Alessandro.
1: Rischio
0: rischio in generale, ci possa essere di dare
1: troppo
0: potere, troppo accentratori.
1: No. Non è che sono due dittatori.
0: No, in
1: questo senso. Due di grande personalità e secondo me lavorano per il bene della società, non per il bene proprio. Quindi così ha fatto Gasperini nella sua carriera e Fabregas ai suoi inizi sta dimostrando
0: in questa maniera. Massimo, un ascoltatore dice: in società con dirigenze straniere sì, nell'Inter non sarebbe possibile, scrive Gianni. Massimo, che ne pensi di questo?
2: Che senso nell'Inter non sarebbe possibile?
0: Questo è un pensiero del nostro ascoltatore. C'è anche Lorenzo Di Benedetto, mi sembra, così lo coinvolgiamo anche lui, della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Lo trovo? Non lo vedo. È sparito tutto. Eccolo Lorenzo. Ciao Lorenzo, ben trovato. Adesso ti vedo.
1: Arrivo
0: subito da te. No, Massimo, io ti chiedo se è possibile una figura del genere. Secondo il nostro ascoltatore, non sarebbe possibile all'Inter. Poi non lo so, non spiega il motivo.
2: L'allenatore manager?
0: Sì.
2: Diciamo che in Italia non c'è questa cultura. Partiamo da lontano. In Italia c'è il direttore sportivo, che è una figura che per esempio in Inghilterra c'è probabilmente da poco, non me ne ricordo tantissimi di direttori sportivi in Inghilterra, e c'è questa figura dell'allenatore manager, cosa che invece in Italia si potrebbe fare un po' più di fatica, però insomma credo che tutte le squadre abbiano l'allenatore e il direttore che debbano lavorare in simbiosi, debbano lavorare per il bene comune. È normale che il direttore deve accontentare quelle che sono le richieste dell'allenatore, cioè sono tutte delle cose abbastanza scontate, perché mi sembra assurdo che una società prenda un allenatore che va in contrasto con quelle che sono le idee proprio societari e del direttore sportivo, sì, no? Sì. Quindi insomma,
0: ma per me è inaccettabile, lo dico sinceramente, se no non ce va in quel club, no? Cioè, nel senso,
2: secondo me o prendi un allenatore che fa anche, diciamo, una sorta di direttore, ma questo capita, senza nulla togliere, ma capita magari nei dilettanti, capita di trovare allenatori che si fanno la squadra perché magari conoscono, hanno la possibilità di, ma nel professionismo, ragazzi, non scherziamo, cioè nei nostri campionati l'allenatore fa l'allenatore e il direttore sportivo fa quello che gli chiede l'allenatore in base a quelle che sono le esigenze della società, penso. Poi
0: quindi tu non vedi che sia, non pensi che sia una strada percorribile questa in Italia?
2: Sarebbe un bel cambio culturale.
0: Mister Dal Canto?
4: Ha già risposto. È difficile, non è che Gasperini e Fabregas sono particolarmente bravi, o meglio, sicuramente lo sono particolarmente bravi a fare questo tipo di doppio ruolo, ma tutti gli allenatori come indole ce l'avrebbero. Il problema è che c'è una figura in Italia che in questo momento qua non è sormontabile, quindi parliamo di niente. Qualsiasi allenatore ha come modo di lavorare il fatto di poter scegliere i giocatori, ma non ci vedo niente di strano. Dopo alla fine li allena lui.
0: Ma la figura dice quella del direttore sportivo.
4: Sì, sì. Quella tanto in Italia c'è e bisogna conviverci, quindi no, il problema non lo vedo neanche, non è neanche da sollevare.
0: Lorenzo, ti voglio coinvolgere anche a te. Stavamo un po' parlando delle due figure di due allenatori, ho preso come esempi, no? Gasperini e Fabregas, che hanno un po' uno stile manageriale, no? Si stanno muovendo così, addirittura adesso Gasperini non ha nemmeno il direttore sportivo, dovrebbe arrivare, però si sta muovendo così, ma si è già mosso così l'anno scorso con l'acquisto di Malen, con l'indicazione, ad esempio ieri ha risposto Mancini non si muove, l'Inter può fare quello che vuole. Sono dichiarazioni, però mi hanno fatto pensare a questo. Lo stesso Fabregas, no? Uno che sceglie, indica, è vero che ha direttore sportivo, ma sembrano più esecutori che decisionisti, ecco.
5: Sì, questo senza dubbio, anche perché comunque, soprattutto parlando del Como, non si è dovuto neanche badare troppo a spese, no? Per i giocatori che il Como ha dovuto comprare. Poi è chiaro che quando si entra nelle trattative e tutte le altre cose, è difficile che un allenatore possa fare al 100% il doppio lavoro. Soprattutto, insomma, quando c'è gli allenatori che sono i primi a lamentarsi, no? Giustamente, quando c'è il mercato aperto mentre si gioca, immaginiamoci se dovessero fare anche le trattative. È chiaro che una figura ci deve essere per forza. Sì, sono due allenatori che comunque Fabregas è partito proprio dal basso e ha portato il Como fino in Champions League, e Gasperini ha vinto la sua guerra interna al 100% l'anno scorso, cioè in questa stagione. Nella passata stagione, quest'anno comunque, e quindi la Roma ha deciso di affidare di fatto tutto a lui. Poi dicevi giustamente, arriverà il direttore sportivo? Sì, arriverà il direttore sportivo, arriverà Tony D'Amico, che ha già lavorato con Gasperini, e quindi capiamo bene, no, qual è la scelta, che la scelta è stata fatta anche questa da Gasperini al 99%.
0: Hai capito? Cioè, io lo vedo uno, nonostante è vero che Fabregas è più giovane e quindi ha una mentalità diversa, eccetera, però Gasperini è uno che anche all'Atalanta, io mi ricordo, aveva sempre delle dichiarazioni forti, non sì, era sì. Uno che se doveva fare una critica la faceva al presidente, la faceva tutto, cioè, è sempre esposto sotto questo punto di vista.
1: Sì, ma perché poi ha portato credibilità in senso generale. Cioè, per cassi che sanno di calcio, diciamo, questo è bravo, anche voglio dire, rompe le scatole in maniera, diciamo così, costruttiva anche, certo, sul mercato, e però lo fa per il bene della società, e poi tutte le plusvalenze e i soldi che ha fatto guadagnare l'Atalanta lo testimoniano, Marco. Cioè, non è che è un capriccio, è una personalità abbastanza complessa che però va sostenuta, altrimenti non vai a dama. Insomma, io credo che sia questo un po' il discorso, come il discorso anche del rush finale, non è casuale. Poi la Juve e il Milan ci hanno messo tanto per loro.
0: Certo.
1: Però la Roma, io sinceramente non pensavo che a un certo punto potesse raggiungere questo obiettivo, però ne ha vinte 5 di fila e poi ce l'ha fatta.
0: Un sacco di punti.
1: E perché ce l'ha fatta? Perché lui è tosto su questo. E poi in più sul mercato è uno che dice la sua, ma non tanto per dire la sua, cioè dice la sua per perché bisogna fare così, perché ho in testa questa cosa qua, per il bene della società, ripeto.
0: Io credo che una figura del genere sia dovuta anche alla forza e alla credibilità dell'allenatore. Non so se mister Dal Canto è d'accordo.
1: Cioè, posso dire, scusa, porto un esempio, non è che porta il suo giocatore, può portare anche un suo giocatore, però cioè non è che porta il suo giocatore o il suo due ne porta, capito? I fedelissimi, no? Molti si portano i fedelissimi, poi dopo che fai? Che crei? Che costruisci? Lui non ragiona così. E Fabregas è un altro, non ragiona così. Secondo me è un ragionare corretto questo, perché non è che devi portarti uno perché ti piace, perché ti serve in mezzo al campo, perché magari ti dà una mano dentro lo spogliatoio. Lui ha bisogno di giocatori
0: funzionali
1: e possono essere anche diversi negli anni. Ne ha cambiati tanti l'Atalanta, ha fatto sempre rivolgimenti continui e molto positivi, e anche, discutibili, discussi, però poi alla fine c'ha avuto ragione sempre lui, perché
0: mister Dal Canto è questo, no? Poi fanno la differenza anche al di là poi della figura, come diceva il mister, del direttore sportivo, però poi anche l'allenatore, quando si riesce ad imporre, fa la differenza sotto questo punto di vista.
4: Sì, ma io credo che un dialogo con i direttori sportivi e con le proprietà di ogni club ce l'abbiano tutti. Dopo, nella fattispecie di questi due allenatori che menzionate, sicuramente le loro proprietà gli consentono o gli hanno dato questo tipo di responsabilità. Sono d'accordo anche sul fatto che, detto questo, dopo c'è l'aspetto proprio materiale della trattativa, dove magari non la fa l'allenatore per ovvi motivi, perché tra campo, trattative, mercato, ce ne troppe, dopo uno disperde in 3.000 cose. Però nell'individuare i giocatori e nell'intavolare la trattativa verso quel giocatore, sì, insomma, penso che ce ne sia più di qualcuno che lo fa e magari non lo manifesta pubblicamente, sì, sì, come è successo a loro, magari lo fanno in tanti. Io credo che, senza andare tanto distanti, Conte sia un altro di quelli.
0: Sì, sì, ma anche lo stesso Mourinho, mi sembra, no, Lorenzo? Certo. Più volte è intervenuto, mi sembra, Mourinho. Io mi ricordo l'anno della Roma si parlava delle continue telefonate di Mourinho.
5: Ma guarda, è tutta una questione di carattere, secondo me, perché c'è l'allenatore che non vuole, no, aver tutto sotto controllo, magari anche le cose che non spettano a lui, e chi invece... vuole aver bocca su tutto, vuole decidere tutto, e è questione di carattere, di personalità, secondo me dipende anche da questo. È chiaro che poi devi trovare anche una società che ti accontenti, perché certo, come diceva il mister prima, non è scontato in Italia che si possa fare una cosa del genere, e quindi insomma non è semplicissimo né per le società avere a che fare con allenatori che vogliono far tutto, né per gli allenatori che vogliono far tutto, trovare una società che poi lo possa far fare. Quindi quando poi si trova con le stesse idee, poi può succedere come è successo a Gasperini all'Atalanta, che di fatto è stato 9 anni ed è stato uno degli allenatori che è stato per più tempo su una panchina in Italia negli ultimi decenni.
0: Guarda, potrebbe essere paragonato, adesso non dico nelle modalità, però uno che rimane 9 anni su una panchina, che in Italia è un record, io adesso non mi vengono in mente in Serie A tempi più lunghi, poi daremo un'occhiata, vuol dire avere veramente un peso forte, no Massimo? Qui allenatori durano 1 anno, 2 anni, questo è riuscito a stare 9 anni e ha costruito comunque in 9 anni,
2: Sì, è riuscito a fare qualcosa che credo sia stato particolarmente difficile un po' per tutti nel corso degli anni. Non mi ricordo un allenatore a memoria mia che sia stato così tanto tempo e abbia costruito quanto è riuscito a fare Gasperini, quindi sicuramente, ripeto, Roma potrebbe essere, l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, secondo me Roma può essere la piazza giusta per lui, e la Roma ha trovato l'allenatore giusto per riuscire a costruire quello che poi in realtà vorrebbero la stragrande maggioranza delle società. Non so le big quante vorrebbero un allenatore magari che rimane così tanti anni. Secondo me la Roma è una squadra ed è una società pronta per andare nella stessa direzione dell'allenatore.
0: Un'ultima cosa prima di salutarci, Lorenzo, in prospettiva oggi abbiamo letto anche le parole di Chivu, che è stato intervistato, che ha detto insomma il prossimo anno sarà un anno difficile, ha detto è più complicato perché bisogna ripetersi. Ieri ci sono state le parole di De Laurentiis che ha detto che insomma lui campionato e Champions non esclude nessuna delle due. Guardando il prossimo anno, ecco, in chiave europea queste due squadre possono fare uno step, il mercato delle due squadre, perché Lukaku e De Bruyne in, insomma, futuro punto interrogativo. Il line dato via Dumfries, si sta lavorando su Palestra, cioè devono pensare all'Europa al prossimo anno, sono le due squadre, no, che dovrebbero fare un certo tipo di percorso.
5: Ma guarda, ce ne sono altre due che dovrebbero pensare all'Europa, che sono quelle che sono in Europa League, che dovrebbero pensare,
0: quelle stanno messe male,
5: appunto. Però Juve e Milan, anche se presente in Europa League dopo aver fallito clamorosamente l'accesso alla Champions, devono per forza partire e puntare a vincerla la Coppa, ci mancherebbe altro. A prescindere da tutto, a prescindere da tutto quello che succederà nel corso di quest'estate. Dall'altra parte invece non posso darti una risposta adesso, perché dipende da troppe cose, da troppi fattori. Hai detto punto interrogativo su De Bruyne e Lukaku, secondo me di punto interrogativo c'è molto poco, ovvero l'ho scritto anche nell'editoriale di stanotte su tutto il mercato web,
0: la grande fuga
5: li ha accompagnati alla porta, li ha accompagnati all'uscita, perché quando De Laurentiis parla così vuol dire che li vuole dar via e che probabilmente ha già deciso di darli via. Quindi non so chi prenderà il Napoli per il post De Bruyne, per il post Lukaku, ha riscattato Højlund, oggi ha riscattato Alisson Santos, però passa troppo dal mercato per capire che Napoli sarà la prossima stagione. E dall'altra parte chiudo sull'Inter. L'Inter è una squadra quadrata, è la squadra più forte in Serie A e lo ha dimostrato negli ultimi anni, però non è mai riuscita a gestire il doppio impegno, mai. Cioè, se quando ha vinto lo scudetto è perché è andata fuori velocemente in Champions League, quando è arrivata in fondo in Champions League senza vincerla non ha vinto lo scudetto. Quindi è questo lo step che ci aspettiamo ora dall'Inter, cioè che possa vincere lo scudetto e arrivare in fondo in Champions League. Però anche lì dipenderà tanto dal mercato, perché la rosa deve essere allungata e bisogna trovare i 10 gol che l'Inter perderà senza Dumfries, perché l'Inter dovrà trovare quei gol lì, perché Dumfries aveva due occasioni a partita, cioè incredibile. Vero. Un esterno di
0: centrocampo, ieri Stefano sottolineava questa cosa.
5: Palestra, grandissimo prospetto, giocatore che mi piace tantissimo,
0: deve fare tanta palestra, infatti.
5: No, è che secondo me questi giocatori qui, se non segnano, non segnano. Cioè, il fare gol non è che lo impari, secondo me. Poi io guardo partite, o ce l'hai o non ce l'hai. E Dumfries ce l'ha. Dumfries tecnicamente
0: è un valore aggiunto. No, perdono una pedina importante, Stefano. Stiamo sottolineando anche ieri. E tu che dici?
1: Più che importante.
0: Di questa prospettiva delle due squadre, stavamo un po' analizzando, Napoli-Inter.
1: Napoli adesso, voglio dire, al momento attuale è un'ottima squadra, se fa degli accorgimenti giusti, corretti, Allegri è un allenatore in cerca di rilancio, potrebbe tornare nel suo habitat, cioè voglio dire squadra da gestire, squadra forte, competitiva, quindi io me lo aspetto che possa lottare per il titolo. E l'Inter ha detto bene Kivu, adesso viene difficile, sono d'accordo con lui. A maggior ragione quando poi perdi un giocatore, come ha detto Lorenzo, centrale come Dumfries, che insomma Palestra è forte in prospettiva, tutto quello che vuoi, però...
0: ma non è Dumfries, questo non c'è. Massimo Bonanni,
2: è fuori discussione che Palestra ad oggi non possa valere quanto Dumfries in ottica gol e in ottica rendimento che ha avuto anche a livello internazionale, però è un giocatore comunque forte. Un giocatore che ha dimostrato insomma quest'anno che può essere un giocatore forte. Stiamo sempre alle solite, un giocatore che dimostrato sì, ha fatto un anno bene, stiamo parlando di una valutazione di 40 milioni più un altro giocatore, insomma sono cifre importanti, bisognerà capire anche lui se riuscirà e come riuscirà a gestire la pressione che comunque inevitabilmente gli venga messa addosso, perché 40 milioni per un ragazzo di 20 anni, per un esterno difensivo, non tanti. È poco.
0: No, più di 40 milioni, perché si parla di addirittura
2: 40
0: di
2: più un giocatore, 42 più un giocatore, no?
0: Sì, sì, la valutazione iniziale era 52-53, non so se Lorenzo conferma, ma era 53, poi se inseriscono un calciatore non lo so, però erano partiti con 53 di richiesta.
5: La cosa che l'Atalanta ha detto, insomma, ha fatto filtrare, è che il primo numero deve essere un 5. Ecco, poi dopo minimo. Non è che se gliene offre un 7, si metta nel 7.
0: Tanto metti il 5 davanti, buon anni, poi vediamo che succede. Mister Dal Canto, insomma, a me mi sembra veramente tanto per questo ragazzo, forte però.
4: Quello non è il lavoro mio delle valutazioni di mercato. Sull'aspetto tecnico dico che io non sarei tutto così preoccupato da questa cessione di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per il semplice fatto che Dumfries oggi è un giocatore sicuramente affermato e non ci sono dubbi. Palestra oggi non ha mai giocato in una squadra forte come l'Inter, quindi è vero che oggi non sappiamo se avrà attitudine o meno a fare gol, ma non ha neanche mai giocato con un contesto forte come l'Inter intorno a lui, quindi dopo quello è tutto da vedere. Il Napoli rivinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione e sfido uno a scommettere sul fatto che avesse vinto lo scudetto dopo una rivoluzione tecnica del genere, quindi io dico che Napoli e Inter rifaranno squadre fortissime anche l'anno prossimo.
0: In Champions devono però fare molto meglio,
4: quello in generale dobbiamo fare un po' meglio di quello che è stato fatto quest'anno, però insomma negli ultimi anni l'Inter ha fatto due finali, la Juve aveva fatto due finali.
0: Sì, però l'ultima oggi è ritornato anche sull'eliminazione del Bodo. È un'eliminazione che tu puoi anche uscire più avanti, però col Bodo onestamente, tutte le qualità della squadra, quello che volete, però qualche errore è stato fatto lì nella gestione di quella partita lì.
1: Hanno sottovalutato
0: soprattutto il ritorno. Quindi,
1: però avevano fretta di vincere lo scudetto.
0: C'avevano quell'obiettivo. Come diceva prima Lorenzo, no? Cioè, il doppio impegno non è facile da gestire. Dai, bisogna dire anche questo. Va bene, Lorenzo, ci vediamo lunedì.
1: Ciao Lorenzo.
0: Un abbraccio. Ciao, a presto. Buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Io voglio chiedere una cosa a Mister Dal Canto prima di salutare. Ma com'era Bonanni come calciatore? Era disciplinato? Era tatticamente rispettoso?
4: Giocatore forte, sì. Talentuoso, ma lo dico non perché è qua assolutamente.
0: No. Rompiscatole? Rompiscatole?
4: No, comunque i giocatori rompiscatole al limite sono sempre giusti, perché un giocatore che dove lo metti sta non va bene, è sintomo di poca personalità, non è la caratteristica del giocatore forte.
0: Hai capito Bonanni?
1: Vero.
6: Ha detto delle parole che non corrispondono a vero,
0: Perché?
1: Non ti riconosci?
0: Non ti riconosci nella descrizione, di la verità.
6: No, vabbè, ma nel senso, insomma... Alino è stato per me un giocatore molto importante. Io ho giocato che ero giovane, e, insomma, ho vissuto due anni di licenza bellissimi, però insomma diciamo che la mia stagione lì a Vicenza è stata particolare, ero molto giovane, avevo una testa un po' particolare, era un po' romano,
0: ho capito.
6: un po' romano.
0: Vabbè, dai, però sei migliorato crescendo, diciamo così, dai.
6: Avrei potuto fare molto di più secondo me.
1: Vabbè, sei un grande Massimo,
0: dai, ci mancherebbe.
1: È solo un difetto, ma insomma quello
0: questo dipende dai punti di vista. Questo dipende dai punti di vista, Massimo, digli così, dai.
6: No,
0: va bene, è vero. Voglio ringraziare Mister Dal Canto per essere stato con noi. Mister,
1: ciao Alessandro,
0: un abbraccio, grazie a Mister Dal Canto e grazie anche a Massimo.
1: Ciao, Massimo.
0: A presto anche con Massimo Bonanni. Break per noi, torniamo tra poco.

0: siamo tornati, Stefano. Stavo ancora leggendo al volo, ciao di nuovo, per chiudere, perché abbiamo visto le foto di Italiano con la sciarpa lì del Besiktas. È arrivato, c'era l'aereo, è sceso, già c'è la sciarpa e tutto.
1: Come si dice benvenuto in turco?
0: Non lo so, però insomma
1: possiamo chiedere ai nostri amici.
0: Però stavo leggendo, lui fine maggio si incontrò proprio con il presidente De Laurentiis e il DS Giovanni
1: a Roma.
0: Secondo, gettarono le basi per l'approdo sulla panchina azzurra.
1: Adesso voglio dire, poi lui sarebbe tornato, interessante conoscere retroscena quantomeno.
0: Stata la risoluzione
1: è bello che la gente sappia retroscena.
0: Lo so,
1: cioè, questo deve essere il primo compito, no? Uno che insomma segue i fatti dicono che allenatore del Besiktas sarà Italiano e l'allenatore del Napoli, ancora in attesa dell'ufficialità, sarà Massimiliano Allegri. Però che cosa interessa? Cioè l'interesse...
0: Dice che cosa che è successo?
1: Bravo! Che è successo lì a Roma? Cioè Italiano è stata la prima scelta, Allegri la seconda, oppure erano lì per... oppure sapeva De Laurentiis che Allegri ce l'aveva... lì pronto per poi, insomma, perché Italiano e Allegri si sono incontrati nella fine di maggio a Roma? È questo, basta, ma retroscena per sapere. Questa è la cosa, intanto, secondo me interessante. Da sapere.
0: Buon pomeriggio al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Paolo.
2: Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è Massimo. Ah, ciao Massimo, un saluto. E buon pomeriggio anche al portierone Simone Braga, il terzetto del venerdì, insieme a Stefano.
3: Buongiorno a tutti, ciao direttore, ciao Massimo, ciao Stefano, ciao Marco.
4: Ciao, grande portierone, ciao.
0: Paolo, come ci stiamo interrogando, no, sul fatto che adesso Italiano saluta tutti, se ne va lì al Besiktas, ci ha fatto vedere la sciarpa, 6 milioni netti a stagione per 2 anni, insomma... accordo raggiunto,
4: sì.
0: E via.
4: Vabbè,
0: però,
4: insomma,
0: però
4: è sempre una sconfitta per il nostro calcio, no? Quando un allenatore bravo, promettente, che potrebbe fare, come dire, il salto di qualità in un grande club italiano, invece va all'estero. Vabbè, succede. Quello che è successo che praticamente il Milan fosse andato in Champions avrebbe riconfermato Allegri. Questo è il problema. Nelle segrete stanze del Milan è stato detto anche che erano in discussione, c'erano delle discussioni attorno all'allenatore Allegri, anche sul fatto di potersene separare pur con la qualificazione in Champions, ma ecco, sarebbe stata un'ipotesi remota, per cui quello che è successo all'ultima giornata di campionato è stato non solo devastante per il Milan, ma devastante anche per questo domino di allenatori. E quindi quello che in pratica...
0: Però Paolo, lui è andato dopo, alla fine del campionato, ha incontrato il Napoli, De Laurentiis, Italiano. Quindi vuol dire che cioè, è andato lì per far che? Per parlare e mettere giù un accordo, credo.
4: Ma no, ricordate quando pomposamente De Laurentiis raccontava quello che lui faceva? Lui fa i casting,
0: sono incontrati.
4: Si sono incontrati 4-5, dice che ne aveva sentiti prima di Garcia, poi ha preso Garcia, cioè fa sempre così, non è una bella pratica, devo dire, cioè nel senso che non puoi tenere in caldo l'allenatore per poi scegliere quello che all'ultimo momento ti può sembrare la soluzione migliore, anche perché stai parlando di top allenatori, ecco, insomma, del campionato italiano, quindi non è che stai parlando di scelte secondarie, soprattutto per quanto riguarda Italiano, per cui io credo che appunto, anche
0: quindi il piano A qual era? Italiano?
4: Il piano A è sempre stato Allegri. Dopodiché la cosa ha preso una piega diversa e in questo modo svantaggiosa per Italiano la mancata qualificazione in Champions. Anzi, il licenziamento in tronco di Allegri, e sul licenziamento in tronco ci sarebbe anche da parlare per quanto riguarda poi l'indisponibilità di Allegri a transare su questa buonuscita, che è un'altra pietra dello scandalo.
0: In che senso, scusami Paolo, così poi lascio la parola a Simone?
4: Ma perché se tu, io dico, a volte, come dire, la voglia di dover arraffare, non mi viene in mente un altro termine, ma c'è un termine italiano più proprio, ma comunque la voglia di voler
0: accaparrare,
4: prendere tutto, come si dice?
0: Vabbè, ci siamo capiti, Paolo. Il senso è quello, insomma, di prendere quello che ti aspetta.
4: Nel momento in cui tu hai preso tutti questi soldi, sono, diciamo, negli ultimi 4 anni Allegri ha preso più di 30 milioni di euro.
0: Ho capito, però c'è chi gli dirà, Paolo, mica è colpa sua.
4: No, però dico, nel momento in cui però tu sai che dopo hai già un'altra squadra, niente meno punti i piedi per avere la tua buona uscita al Milan dopo che non ti sei nemmeno qualificato in Champions. Io questo lo trovo veramente esagerato e fuori luogo.
0: Simone?
3: Corretto quello che dice il direttore.
1: Te pareva?
3: No, te pareva, ma al di là che per amor del cielo c'è un contratto e per cui si può attaccare l'allenatore con il discorso del contratto, però nel momento in cui deve avere anche il pudore, va bene, esatto, nei confronti di chi praticamente ti ha pagato, non hai raggiunto un risultato, non hai raggiunto
0: che doveva fare, scusa, si doveva dimettere.
3: Hai trovato beh, ascoltami, mi sembra che
4: rinunciare alla buona uscita.
3: Conte ha rinunciato a tutto quello che aveva, non ha transato su un discorso come Allegri, per cui chapeau a Conte, chapeau a Gattuso quando è stato nei tempi che furono da allenatore, quando ha lasciato il ruolo da allenatore nelle varie
1: però
3: squadre.
1: Però ti vedo perplesso, Marco.
0: No, sai qual è la mia perplessità, Simone? Così poi lascio la parola a Massimo. No, la mia perplessità è questa. Io sono, posso come concetto essere d'accordo, però poi dopo dipende dai rapporti che ci sono. Cioè, magari Conte ha deciso di transare, di rinunciare alla buona uscita perché ha un rapporto con il presidente, si saranno parlati, c'è un rapporto di amicizia, tra l'altro si sono andati in barca insieme pure questi giorni, quindi voglio dire, rimane un buon... Se non c'è un buon rapporto e non sappiamo che cosa sia successo, perché può darsi che qualche cosa è successo là dentro, perché te devo rinunciare ai soldi? Tu mi stai esonerando, io non rinuncio a niente. Cioè, bisogna anche vedere poi... Perché così sembra che uno è bravo e l'altro è cattivo. Può essere pure, come lettura, io non metto in dubbio questo.
4: No, però scusami Marco, però tu elimini dal ragionamento il raggiungimento del risultato, non significa niente, cioè non la puoi mettere soltanto...
0: E vabbè, però io perché se non raggiungo il risultato devo rinunciare alla buona uscita.
4: È fondamentale, il calcio si basa sui risultati, anche nei contratti vengono posti dei livelli di risultati raggiunti. Nel momento in cui tu non raggiungi un risultato... va bene, il contratto ti spetta ancora la buona uscita, ma non la puoi pretendere come se fosse un tuo diritto inalienabile, perché comunque hai fatto una figuraccia incredibile da un punto di vista sportivo, ed è meglio che se te ne vai con la coda fra le gambe, oltretutto avendo la fortuna di avere un contratto altrettanto ricco che ti viene offerto per la prossima stagione. Cioè, in effetti tu allenatore non stai rinunciando a niente, se noi ci mettiamo a fare noi coloro che devono stare attenti alle postille contrattuali, sbagliamo anche noi. Cioè, noi dobbiamo fare un discorso sulla questione sportiva, che è quella che più...
0: Ma io sono d'accordo sulla questione sportiva.
3: Posso fare un'aggiunta?
0: Poi sento Massimo, vai.
3: Cioè, scusa, no, ma...
0: No, vai, Simo.
4: No.
0: Finisci tu, vado da Massimo.
3: No, allora, il discorso della buona uscita verte sul contratto futuro. Ma siccome il contratto futuro l'ha già firmato con il Napoli, Allegri, lui ha voluto una buona uscita da parte del Milan su un contratto in essere che era futuro, no? E che l'ha rimpiazzata con un contratto del Napoli. Cioè, il pudore, io dico sul pudore, io non dico che i soldi di quest'anno doveva restituirli, però sul contratto futuro, siccome l'ha rimpiazzato col contratto del Napoli, perché il Milan su un contratto che...
1: Ma qual è questo contratto futuro?
3: Quello che aveva Allegri ancora.
1: Aveva un altro anno di contratto, è stato licenziato in tronco e allora o troviamo una situazione che... Almeno io limito le perdite.
3: Ma
1: che c'entra il Napoli? Ma quello è un altro discorso. Sono fatti miei con chi mi accordo. Ma che stai dicendo? Scusa. Ma io firmo un contratto con te di 2 anni, tu mi licenzi o mi dai soldi o troviamo una transazione. Oppure io sto là e tu l'allenatore nuovo non lo prendi. Cioè, se Allegri si impunta, il Milan non trova un allenatore. Simone, ma che stai dicendo il contratto futuro? Io firmo un contratto che ha durato 2 anni. No. Mi segui? Che c'entra il Napoli? Cioè, non è che...
3: No,
1: non c'è niente di...
3: Ma lui per andare a Napoli,
1: E che vuol dire? Quello è un'altra... Ma quello sono affari di Allegri. Cioè, non è che il Milan dice sei andato al Napoli, lo sai che c'è, adesso questo anno è il primo anno di Napoli, no, è il secondo anno.
0: No, vabbè, lui la vede così.
1: Ma no, ma allora, allora,
4: per me è una questione morale.
1: Ma sono d'accordo. Allora, Simone, sul discorso morale sono d'accordo con te. E mettiamoci un punto. Da un punto di vista del contratto, io firmo 2 anni, tu mi licenzi, ci dobbiamo vedere perché c'è un problema. Tu mi devi dare i soldi, oppure io, sai che c'è, mi fermo, non vado al Napoli e tu l'allenatore non lo trovi. O mi paghi. Mi paghi, no, e cioè, oppure c'è una buona uscita, oppure c'è una mediazione, una transazione, un punto d'incontro. Così si risolvono i contratti, ragazzi. Non cominciamo a fare.
4: Situazione migliore sulla quale, ecco, perché poi. Però questo è il grande giro dell'ipocrisia, Stefano.
1: Sì, certo, però tecnicamente è così, però, Paolo.
4: Sì, però la situazione migliore è, allora, Allegri resta al Milan, benissimo, il Milan rimane bloccato e il Napoli rimane bloccato.
1: No, io, Paolo, ma io concordo con te, con quello che dice Simone, però tecnicamente ho 2 anni di contratto, tu mi licenzi, dobbiamo trovare un modo, caro Milan. Cioè, io non posso andare... Cioè, per principio sì, non è una cosa carina, morale, però mi devi dare dei soldi. Oppure qualcosa dobbiamo trovare.
4: Ho capito, non è che stiamo lasciando Allegri poverino dopo 30
1: ma
4: son milioni.
1: Ma
4: sono
1: d'accordo con te, Paolo, però funziona. Se io firmo un contratto di 2 anni, lo so, ma io la penso... Però non tutti fanno così il beau geste di dire, sai che c'è, me ne vado, tieni, ti di questi soldi. No, no, siccome mi hai licenziato, sai che c'è? Io sto là,
4: lo so, però, allora, però
1: vediamo un attimo.
4: Però poi, allora, dall'altra parte, però, allora, vediamola anche da parte di Allegri. Allegri rischia a fare così, perché allora il Milan, se si impunta davvero,
1: ma non si impunta,
4: ti tiene ancora al libro paga e ti preghi per il futuro al Napoli
1: e paga 2 allenatori.
4: Cioè, lo so, cioè io dico, ma anche la corda non è che la può
1: tirare. Ma scusami, perdonami, Paolo, ma la vicenda Spalletti all'Inter te la ricordi?
4: Certo.
1: Spalletti era rimasto e ho detto, sai che c'è, io me ne sto accertando le cose, mi paghi e paghi 2 allenatori, perché non mi sono piaciute certe cose come vi siete comportati, che ne so, adesso immagino, però può succedere, è successo, ci sono dei precedenti. Poi sono d'accordo con te, con Simone, che io apposta a lei che c'è, sai che c'è, vabbè, ciao, arrivederci, grazie, vado a Napoli e basta.
4: Sì, ma guarda che anche nei contratti comunque c'è sempre una, come dire, ipotesi di sganciamento dal contratto in caso di ulteriori offerte. Qua stiamo giocando al gatto col topo, eppure De Laurentiis non ha il coraggio di dire in una conferenza stampa che il prossimo allenatore del Napoli, perché non lo vuol fare, non lo può fare,
1: non lo può fare.
4: Una questione, certo. È per una questione anche economica e federale, però lo sappiamo tutti, stiamo giocando con una cosa che tutti sanno, no? Cioè tutti sappiamo che Allegri va al Napoli, però è prima non dirlo il presidente, perché si deve chiarire questa situazione. È ridicola a questo punto di Allegri che deve avere questa buona uscita dal Milan.
1: Paolo, sono d'accordo, Paolo, però adesso tu ci insegni una cosa, che non sappiamo i dettagli del contratto, cioè non lo conosciamo.
4: Non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo. Se è una buona uscita, se deve pagare una penale a una delle due parti, non sappiamo.
4: C'è una buona uscita di 1 milione a fronte di un contratto che non viene esaurito, c'è una buona uscita.
1: Allora, se è così.
4: Il Milan voleva trattare perché voleva fare 500.000 o una cosa del genere, e Allegri no, si è opposto. Cioè, stiamo parlando di una questione che veramente fa ridere rispetto alle cifre che ci sono in gioco. E rispetto al fatto che nessuna delle due parti può tirare la corda, perché il Milan non può non liberarsi dall'allenatore che ha licenziato, e lo stesso Allegri non può non liberarsi dal contratto perché deve andare al Napoli. E allora noi addetti ai lavori dobbiamo, come dire, far parte di questo gioco. Io non ci sto.
1: No, ma
0: allora poi
1: vi evidente,
0: leggo una cosa, cioè... che intanto dico, non c'è nessuna clausola sul contratto di Allegri, perché no. Poi vi leggo una cosa qui sul contratto, però voglio sentire anche Massimo. Massimo,
5: ma che ti devo dire? Figuraccia. Tecnicamente capisco quello che vuol dire Stefano, ma quando tu c'hai 60 milioni sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo, in quel modo, non portando la squadra in Champions, firmi per il Napoli, ma cosa devi chiedere? Cioè, ma onestamente, ma mi sembra delle volte che se veramente ti metti anche nelle condizioni di essere veramente, già noi che viviamo, cioè io mi considero ancora un calciatore e per strada ancora ogni tanto bella vita, magari senza sapere che sono finiti i soldi, no? Però voglio dire, a un certo punto, ma hai bisogno di andare
1: ma
5: a
1: su questo non ci piove Massimo, stavamo tecnicamente io sono intervenuto quando Simone diceva il contratto del futuro, no, non è il contratto del futuro, è il contratto del presente, c'ha due anni di contratto, tutto lì.
5: Volevo dire no ma capisco Stefano quello che volevi dire, ti dico solamente a me risulta che Italiano gli hanno detto da Napoli di lasciare il Bologna, era la prima scelta,
4: certo,
5: era la prima scelta, e poi dopo alla fine lo ha fatto andare lì, ci ha parlato e poi Manna, evidentemente molto molto vicino, lo sappiamo, ad Allegri, ha convinto il presidente ad andare su Allegri, e tu hai fatto fare una cosa come si chiama, Italiano, che si è esposto, poi dopo ha trovato il Beşiktaş che lo ha riempito di soldi, siamo contenti per lui, però la prima scelta non era Allegri, era assolutamente Italiano, che poi dopo per tanti motivi, forse per paura di avere un allenatore magari con meno esperienza rispetto a Allegri, sono finiti col scegliere Allegri, ma la prima scelta te la posso dare veramente come cosa sicura, era Allegri, era Italiano che voleva assolutamente De Laurentiis.
1: Ecco, questa allora, era, vedi
0: questa
1: Massimo,
0: è la lettura. Vedi. Allora,
1: tu lo dai al 100%, quindi sei, voglio dire, in contrasto con quello che ha detto Paolo, Massimo. Cioè, tu dici che Italiano era la prima scelta. Paolo dice invece che Allegri è la prima scelta. Cioè, tu sei sicuro di quello?
5: Che so io,
1: Sì, perché... sì, no, questo è interessante sapere, secondo me. Ecco.
0: Allora,
4: io guarda, quello che so è che comunque, diciamo, le perplessità da parte di De Laurentiis, che aveva anche già accennato a un allenatore che potesse avere il profilo di un gestore, perché aveva detto magari saprà valutare meglio la rosa, è verissimo quello che dici sul diciamo sul comportamento non adeguato di far sganciare completamente Italiano, facendogli credere di essere la prima scelta. Però io sono convinto che, diciamo, hanno aspettato, come per tenere in ballo due situazioni aperte,
0: sì,
4: hanno aspettato fino all'ultimo un ok definitivo da parte di Allegri. Io sono convinto di questo. Poi ufficialmente la prima scelta può essere stata sempre Italiano, però è stata una prima scelta, diciamo, un po' di facciata, spingendo Italiano a una situazione veramente imbarazzante, per poi deviare su Allegri. Diciamo, è una,
0: però lo sai cos'è la cosa che mi in tutto questo a me mi convince meno, ve lo dico, che pochi giorni, cioè praticamente in pochi giorni Italiano trova un accordo così importante con il Beşiktaş,
1: clamoroso,
0: in pochi giorni. Cioè, io ho la sensazione che in questo giochino pure Italiano sia andato un po' con il posteriore protetto. Perdonatemi, voglio essere un po' chiaro. Cioè, lui c'aveva già sta carta del Beşiktaş. Io ho questa convinzione. Perché non può.
4: Ma
0: per carità, voglio dire, siccome non è la prima volta che, sinceramente, Italiano poi, diciamo, ha queste situazioni che più aperte, più possibilità, secondo me è andato protetto lì. Io dico, io intanto col Beşiktaş ho già parlato. Se rimango fuori, c'ho questo accordo. O c'ho questa possibilità. Perché ha puntato così d'amblè,
5: È possibile, ci mancherebbe altro. Dico solamente che al di là che Allegri possa dare più garanzia, perché è un uomo di esperienza, perché ha vinto e per tutto quello che abbiamo detto mille volte,
0: sì,
5: la squadra del Napoli, per come è composta la rosa, secondo me Italiano era l'allenatore perfetto.
0: No, ma su questo discorso tecnico ci può stare, Massimo. Questo qui è un discorso tecnico e possiamo parlare e ci poteva stare come presupposto. No, io vi leggo soltanto questo, che dice che Allegri deve trovare un accordo con Red Beard, quindi con la proprietà americana, deve riconoscere al tecnico toscano la differenza tra il suo attuale stipendio e quello che andrà a percepire nella nuova squadra. Quindi 4,5 milioni più bonus, in pratica circa 1 milione di euro, come diceva appunto, mi sembra Paolo, correggimi se sbaglio, all'ordo, visto che il Napoli si fermerà prima di toccare quota 5 milioni. Quindi quello che manca lo deve percepire dal Milan, questo è il discorso.
4: Ma vi dico una cosa, che Se è vera la storiella che, non so se avete fonti diverse, che Allegri si è messo d'accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari, perché a me risulta che ci sia stato un accordo prima di Milan-Cagliari.
0: Io questo non lo so, Paolo.
4: Smentito da Branchini, ma sì, riaffermato con forza da altre fonti, insomma la situazione non è molto carina, e il Milan chiaramente si è impuntato anche per questo, perché dici, scusami, prima dell'ultima partita decisiva tu hai già un accordo in mano ipotetico di poter andare al Napoli, e questo non mi sta bene, perciò si sono impuntate tutte e due le parti. Ma quella che mi fa specie, perché mentre nel Milan la capisco l'impuntatura, è quella di Allegri che non capisco, capisco meno.
0: Non lo so, qualcuno dice forse Allegri sta aspettando la nazionale, Simone, questo temporeggiare, e quindi che fa? Lascia.
4: No, io non ci credo.
6: Assolutamente.
1: Comunque è interessante, è intrigante questa cosa qua, perché sì, il 25 maggio c'è il comunicato del maxi licenziamento da parte di Cardinale, no?
0: Sì.
1: Il 26 maggio c'è l'incontro a Roma,
0: sì,
1: tra italiano.
0: Sì.
1: Può darsi che, insomma, voglio dire, è interessante capire come sia andata a finire. Magari il 26 maggio era già fissato l'appuntamento con italiano, no?
0: Sì.
1: 25 c'è, cioè, anche questo licenziamento in tronco di Allegri, magari, non lo so, si dice, si vocifera che Allegri avrebbe avuto già l'accordo con De Laurentiis, e questo incontro doveva fare con italiano. Però quello che dice Massimo, che italiano era la prima scelta, e poi quello che raccontano soprattutto i giornalisti di Napoli, che gli ha dato 72 ore prima di dire sì italiano, e De Laurentiis ha detto 72 ore a me. Ma qui siamo pazziani,
4: cioè, no, ma perché,
1: capisci? No. Allora dice, sapendo che c'aveva la carta Besiktas, capito? Perché lui dice, col cazzo, in che faceva riferimento Paolo, l'italiano è andato a Roma dicendo, no, come adesso mica sono l'unico, mattina sentiti,
4: no, dicevi, è stato bravo sicuramente italiano per una carta, un
1: bravo,
4: piano B.
1: Secondo me sì,
4: ma l'out gliel'aveva dato De Laurentiis. De Laurentiis gli aveva detto, guarda, mi devi dire un sì perché io devo partire per Los Angeles entro poche ore, sì. E italiano ha detto, ma un attimo, devo andare a vedere qua là, ha visto il contratto e si è ritrovato fuori dal Napoli per questa indecisione.
1: Così, perché lui si è irritato,
0: sì, sì, vabbè,
1: si è irritato così,
0: sì, ma lui è un po' così, può essere, mi fai aspettare, dico, adesso ti sistemo io. No, sì. Senti, siccome so che devo salutare Simone oggi, che sta con noi soltanto in questa prima parte, Simo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa velocissima. Prima con Stefano abbiamo parlato un po' di Fabregas e Gasperini, li abbiamo un po', sì, diciamo inquadrati come una figura di allenatore manager, perché insomma si stanno muovendo in questo senso. È una figura secondo te percorribile nel nostro campionato, cioè arrivare quasi a fare un po' tutto, perché Gasperini si sta muovendo in questo senso e Fabregas pure, è vero che c'è il direttore sportivo lì, ma sono più direttori sportivi esecutivi che decisionisti, la vedi così, è possibile oppure dipende soltanto dalla bravura degli allenatori?
6: No, dipende dalla conoscenza e dalla fiducia che gli allenatori hanno con i vari scouting, perché poi la scelta dei giocatori, a mio modo di vedere, spetta agli allenatori tramite la conoscenza degli scouting e tramite anche eventualmente la conoscenza diretta delle squadre dove vanno a prendere i giocatori. Perché la testimonianza del Como di quest'anno, che abbiamo visto, voi mi direte ancora questo Como, però la testimonianza è che ha comprato dei giocatori all'inizio dell'anno, anche onerosi da un punto di vista economico, li ha fatti maturare nel nostro campionato e ha raggiunto quei risultati che ha raggiunto. A mio modo di vedere, l'allenatore manager, secondo me, è una figura che in futuro potrà prendere sempre più piede, perché a mio modo di vedere va ad eliminare una figura che secondo il mio
0: punto di vista è quella del direttore sportivo,
6: che è inutile.
0: Ah, addirittura tu pensi, sì. Paolo, tu la pensi pure te così?
4: A questo punto sì, perché chiaramente è una figura molto ingombrante, oltre che azionista, è importante per quanto riguarda le decisioni. Abbiamo visto come Fabregas è intervenuto sulla vicenda Pazzo, insomma, sì.
0: Beh, anche Gasperini su Malen, adesso sulla vicenda anche, esatto, cioè, Mancini, non c'è il direttore sportivo, sta dicendo lui, no, fermatevi, qui la trattativa la fermo io, non va da nessuna parte.
4: Esatto. Guarda anche Spalletti con Comolli che sta litigando, insomma.
0: Spalletti, Porella ha preso un paio di trambate, però adesso è meglio lasciarlo.
4: Sta sempre più allargando questa figura dell'allenatore che vuole in qualche modo, c'ha ragione, devo dire, per certi, perché poi alla fine se rischia in proprio, se rischia lui e dice io ti devo dare risultati entro un anno, due anni, beh, allora sul mercato voglio dire la mia, ci sta pure questo.
0: Sì, ci sta.
4: La verità è che non ci sono più direttori sportivi di una volta, ecco, questa è la verità.
0: Pure questo è un discorso da fare. Va bene, Simone, ti devo salutare oggi, vero?
1: Ciao Simone.
0: Ma dove sei di bello? Sei in giro?
3: Sono a Bassano del Grappa.
0: Bene, salutaci tutti.
1: No, immaginiamo cosa puoi fare a Bassano del Grappa.
0: Ciao. Ti saluto Simone, un abbraccio, Simone. A presto. Ci fermiamo un break, un piccolo break e torniamo subito. Simone.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Pallomeni qui in
1: Ciao di nuovo, ciao a tutti.
0: Poi adesso andiamo a ricomporre la squadra, perché io voglio sentire un po' il pensiero, anche noi ci siamo già espressi, Stefano, però magari ci ritorniamo un attimo per approfondire le parole di Leao, perché insomma Leao oggi ha ribadito un concetto, non le ha mandate certo a dire, ha tirato in ballo tutti, ma soprattutto ha dato una bordata.
1: Da dove ha
0: Allegri,
1: parlato?
0: Insomma,
1: dal buon ritiro del Portogallo.
0: Sì, sì, da,
1: è stato convocato dal Portogallo?
0: Sì, sì, pochi giorni dopo ribadisce l'intervista in cui manifestava, ha ribadito la precedente intervista.
1: Lui ribadisce.
0: Aspetta un attimo, ne parliamo con il direttore De Paola che è in collegamento con
1: ciao
0: noi.
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao.
0: Massimo Orlando,
1: ciao,
0: collegamento
1: Massimo.
0: Con noi anche.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Se non erro, mi dicono che è pronto e quindi collegamento anche con Giacomo Ferri. Ciao Giacomo,
1: ciao,
0: ben
1: Giacomo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Allora, sentite un attimo, le riassumo velocemente e poi mi dite il vostro pensiero. Facciamo proprio un giro su queste parole di Leao, che ha detto: ho bisogno di una nuova sfida, ok? Ha vinto due trofei in Italia, però per il mio calcio, per il mio calcio, già quando dicono per il mio calcio,
1: cioè, tanti allenatori dire il mio calcio,
0: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero il mio talento. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato infortunato 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava, sentivo di poter fare la differenza ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventava logorante. Poi gli fanno la domanda su Ibrahimovic e lui risponde: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulla spalla, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori, quindi ha fatto favore, fai così con Allegri, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutte le partite. Allora, che ne pensate? Parto dal direttore. Paolo, vai, un pensiero su quello che abbiamo sentito, su Leao.
2: Ma guarda, devo dirti la verità, credo che ci sia uno schieramento interno al Milan che fa capo anche a Leao, che non ha aiutato molto l'allenatore, obiettivamente. Si tratta di cinque giocatori che fanno appunto capo a Leao, ma sono Pulisic, Loftus-Cheek, Fofana e Tomori. Questi sono i cinque che sono stati nominati e che anche nell'ultima partita praticamente hanno suscitato molte perplessità tra dirigenti che sono rimasti e dirigenti che sono andati via. Diciamo, questo ecco dà anche una fotografia di un qualche cosa di inaspettato, perché mentre si dice che Allegri è un gestore, un grande gestore di giocatori, beh, tutta sta gestione con questi giocatori di personalità ecco non si è vista, anzi probabilmente lo hanno tradito proprio nell'ultima partita decisiva per poter andare in Champions. E questo Leao, diciamo, se lo deve scrivere.
0: Orlando.
3: Ma guarda, Leao si sta levando qualche sassolino, no? Perché è stata un'annata.
0: Vorrei vedere. Chiamalo sassolino.
3: Un'annata, vabbè, se vuoi ci metto il masso, ma dico. È stata un'annata piena di polemiche anche allo stadio, contestazioni praticamente ad ogni partita, non è facile. Io devo dire la verità, Allegri nella prima parte del campionato con questo 3-5-2 aveva fatto comunque bene, ma se tu hai dei giocatori, ti ripeto, e questo è il mio pensiero, come Pulisic e come Leao, che sono bravi partendo dagli esterni, secondo me Allegri ha sbagliato completamente tutto nella formazione. Leao, che sono bravi partendo dagli esterni, secondo me Allegri ha sbagliato completamente

0: partita per scegliere un giocatore,
1: gioca
0: mica, li conosce, mica li conosce, Ibra.
1: E addirittura.
0: Ma secondo te, se gli dicono guarda Feyenoord...
1: ma non è il suo compito, però, Massimo, dai, che
0: sì, infatti il suo compito è quello di giocare a padel, ecco, perché c'è un centro meraviglioso a Milano,
1: ma andiamoci pure noi una volta a giocare a padel da lui, dai.
0: E quando arriva Cardinale, essere a disposizione, perché comunque hai mai sentito Cardinale dire una parola su Ibra?
1: No, nulla. Adesso dicono che sono divisi, io non ci sto capendo più niente, perché mi domando,
0: capito, ma
1: come fanno a essere divisi milioni. Adesso, scusa?
0: Ci ha messo 30 milioni nel Milan.
1: Ma il suo advisor ci ha messo i soldi e sono divisi, cioè, io non capisco sto scenario.
0: Se vuoi ti spiego,
1: Poi sento Giacomo, no, perché dicono che c'è uno scenario di Cardinale e uno di Ibra, adesso sono diventati nemici.
2: No, c'è uno scenario di Calvelli al quale si sta affidando Cardinale, che è un tipo molto taciturno, molto silenzioso, sta le sue, arriva dal tennis, lo sappiamo, Calvelli è un CEO dell'ATP praticamente non sa molto di calcio e praticamente la sua teoria è questa, di affidarsi a un manager importante tipo Ragnik, che sceglierà poi il suo allenatore, questo Glasner, e con un, diciamo, progetto che sia almeno di 5 anni. Ora bisogna vedere se una società come il Milan, che è abituata a vincere subito, può permettersi magari 1-2 anni ancora a vuoto. Questo è il problema. E dall'altra parte invece c'è, non è una opposizione, ma c'è un progetto invece più rapido da parte di Ibrahimovic, che farebbe capo a Slot oppure a Pochettino,
1: che
2: ad allenatori che siano subito spendibili per un mercato immediato. Queste sono le due, sono ancora le due anime.
1: Le due anime.
2: In effetti, Calvelli ha preso il posto di Furlani.
1: Giacomo, voglio sentire anche il tuo pensiero. Dobbiamo partire
3: su Leao,
1: soprattutto quello che ha detto, dai, è un attacco.
3: Allora,
1: è un attacco a come giocava, dai ragazzi, non c'è,
3: no,
1: che ci giriamo se devo
3: intorno. Essere sincero, se devo essere sincero, a me i giocatori che parlano sempre dopo, quando ormai le bocce sono ferme, non mi sono mai piaciuti. Io personalmente, quando giocavo, se avevo qualcosa da dire all'allenatore, lo dicevo durante il campionato, non a fine, quando io andavo via, lui andava via. Detto questo, ognuno fa quello che vuole, ma il problema, se è questo che ha detto, vuol dire che lui si è levato da tutte le colpe. Non è proprio così, perché comunque poteva avere anche la pubagia, ed è vero, ma se il Milan è andato male anche per colpa di Leao, non solo per colpa di Allegri o del magazziniere. Perciò nel momento in cui la squadra va male perché sono andati male tutti. Detto questo, io vi sto seguendo da un po', no Marco?
1: Grazie.
3: Parlando del Milan, ma è una cosa semplicissima. Allegri ha sbagliato il 4-3-3, l'allenatore dei portieri ha sbagliato con Maignan. Ma il problema è a monte. Il problema è che, l'avete detto voi anche pochi secondi fa, se in società ci sono già due che la pensano in modo diverso su un allenatore, figuriamoci se sono in 4-5. Tu puoi avere la squadra più forte del mondo, tu non vinci niente. Allora, ecco perché dico che devi andare a monte. Se non si mettono in riga la società e ognuno fa il suo lavoro, però mi dà l'impressione, per quello che sento e quello che leggo, io non sono all'interno del Milan, ma per quello che leggo e quello che sento dalle dichiarazioni, sembra che uno va a scontrarsi con l'altro. Ma avete mai visto? Io ho quasi 70 anni. Non ho mai visto una squadra che ha vinto con una società che non va d'accordo.
1: Vero. Questo è vero, però io non ci sto capendo più niente. A me mi sembra veramente strano.
3: Marco, perdonami. Sì. Anche Leao.
1: Leao non deve parlare per me, capisci? No, Giacomo, io sono incazzatissimo con Leao. Non si deve permettere di parlare, perché ha fatto una stagione vergognosa.
4: Vabbè, ho capito, ma poveraccio, non può parlare.
1: Non può parlare. E dai,
4: non può parlare.
1: Dai.
3: Allora, lui può parlare, ma il problema è che se dice questo vuol dire che lui si leva da tutte le cose.
4: Certo.
1: È facile così.
4: Ma lui parla già come perché è già fuori, è già dove
1: certo,
4: sta adesso?
1: Ma poi voglio vedere, va in Premier, vediamo cosa fa in Premier. Vediamo se poi si ferma.

0: ride. Vediamo, vediamo, mandiamolo in Premier. Sono curioso di vederlo. Dai, ragazzi.
1: Ma prima dicevamo che faceva grandi cose quando vinceva il titolo con Milan, vabbè, perché sorrideva, perché era leggero. Adesso
0: guardate, a me non piace il calcio di Allegri, lo sapete.
1: Non deve ridere, non
0: però
1: deve...
0: voglio
1: la
0: dire,
1: verità è che
0: adesso
1: è stato,
0: che lui
1: è detto
0: si permetta di dire il mio calcio.
1: Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Giacomo, che quelli che parlano dopo, tipo De Bruyne anche contro dopo.
0: De Bruyne ha fatto bene.
1: Ah, De Bruyne ha fatto bene e Leo ha fatto male. Va bene,
0: che,
1: no, invece sono d'accordo. Io sono coerente con quello che ha detto Giacomo.
0: Ha vinto tanto.
1: Parla prima.
0: Può parlare.
1: No, dopo.
0: Può parlare.
1: E
0: Leo
1: comunque,
0: non ha vinto
1: vabbè.
0: Niente nel calcio.
1: Eh?
0: Leo non ha vinto niente nel calcio.
1: No, sì, certo.
0: Niente. Niente.
1: Però dico, Leo, hai detto bene tu, la discontinuità è anche un atteggiamento così. E deve, a 27 anni si deve svegliare. Ha delle sue responsabilità. Però mi sento di dire che anche Allegri ha avuto le sue.
0: Ma certo che ci ha avuto anche le
1: io
0: sue.
1: Io Pulisic e Leao, al netto dei problemi fisici che hanno avuto, non sono stati Leao e Pulisic che io ho visto
0: certo,
1: in questi anni.
0: Peggior Leao, è stato il peggior Leao.
1: E allora questo, però sì. Interroghiamoci pure su questo.
0: Anche,
1: cioè,
0: ma, certo, però
1: è
0: Leao...
1: vero, possiamo riprendere e così non ci piace l'uscita di Leao, però quello che ha detto Leao qualcosina vogliamo. Cioè, io mi ricordo Roma quando Pulisic non l'aveva mai toccata, strusciata la... Lui dice, ma scusa, se sempre a me mi sostituisci, ricordi con la Lazio? È stata
0: sì.
1: Un po' la partita chiave.
0: Vabbè, ma
1: e lui ha sostituito Leao in quel
0: Allegri
1: giorno.
0: Ha fatto i suoi errori, ci
1: mancherebbe. Una cosa, quel giorno non avrebbe meritato.
0: Beh, cioè, è vero, ma l'avevamo detto però questa cosa.
1: Non lo so se l'avevamo detta, sì, però sì, non era lui
0: Paolo,
1: il maggiore indiziato a uscire da
0: tu
1: da
0: che
1: da
0: dici,
1: campo.
0: Chiudite questa cosa, siamo troppo severi. Cioè...
2: No, ma guarda, purtroppo la sensazione, come sempre, è della mancanza di quadri anche intermedi importanti nella società. Cioè non c'è mai stata una catena di comando, cioè o punti troppo sull'allenatore, l'allenatore si prende tutte le responsabilità anche in momenti difficili.
0: Certo.
2: Ma ricordiamoci le società, diciamo, di qualche decennio fa, in cui un direttore generale, un direttore sportivo, avevano una voce in capitolo enorme nei confronti dei giocatori. Se e liberi tutti i giocatori contro l'allenatore,
1: vero.
2: Qualche ruolo all'interno della società manca. È importante questo, per questo dico, al Milan siamo ancora in una situazione troppo fluida, perché si devono costruire troppe caselle, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore generale, l'allenatore, cioè è una cosa che non finisce mai.
0: Pure questo è vero. Allora facciamo una cosa, vi faccio delle domande a spot velocissime prima di salutarci. Ce n'è una che avevamo in video prima, Glasner o Slot, quale sarà la scelta migliore per il Milan? Al volo, Stefano.
1: Scegliere un allenatore prima,
0: ancora
1: prima che inizi
0: allenatore.
1: Il ritiro, ma non è una prima che inizi il ritiro.
0: Siamo a 5 di giugno.
1: Mettere un cartello e cerchiamo un allenatore.
0: Questi due qua ti piacciono?
1: Tra i due, ma guarda, ma preferisco Glasner a Slot perché i precedenti, guarda che Mourinho, tu dirai, ti ricordi, ci siamo anche presi.
0: Sì.
1: Però insomma, io mi ricordo che non la prendeva mai il Feyenoord con Mourinho. C'era Slot, questo fenomeno.
0: Quindi tu
1: fenomeno
0: vai su Glasner.
1: Che Salah
0: Dai,
1: veramente l'ha risparmiato con eleganza. Ma insomma, è arrivato lì e poi ha vinto una Premier League. Sì, ma insomma, ha fatto più danni del no.
0: Ok,
1: so Slot.
0: Quindi via, bocciato Slot.
1: Io mi prendo Glasner. Mi sembra uno un pochino più umile a misura d'uomo. Uno che. Esatto.
0: Voto Glasner. Vado
1: empatico,
0: subito da Orlando. Chi voti tu?
3: Conte.
0: Tu proprio. Vabbè, Conte al Milan. Mezza sta sotto macello.
3: Io vorrei il Conte al Milan.
0: Vabbè, ci può stare. Gli manca solo il Milan, poi ha fatto tutto il grande il grande guardo. Vabbè. Giacomo Ferri.
4: Ma guarda, sinceramente una scelta su questi due allenatori non la saprei, però ti dico perché. Perché prima io vorrei vedere dalla testa cosa succede, cioè se i tasselli si mettono a posto come dovrebbero andare,
0: sì.
4: Allora poi dopo al limite scegli l'allenatore. Però se tu non sai ancora cosa succede, vai a prendere l'allenatore, non sai chi rimane come giocatore, non sai chi arriva. Perché comunque, vogliamo dirla Marco, se il giocatore che deve arrivare al Milan, che il Milan va a chiedere, se si informa e si informano, al giorno d'oggi si informano, e capiscono che c'è un po' di turbolenza in società, non arriva nessuno.
0: Ma io non
4: perciò...
0: io non sono mai d'accordo su questa cosa, Giacomo.
4: No,
0: non
4: io invece te lo dico perché l'ho provata.
0: Per carità, però stiamo parlando del Milan, cioè ti chiama il Milan e tu ti preoccupi se ci stanno.
4: Lo fanno con Real Madrid, lo fanno col Milan, lo fanno con Barcellona, lo fanno con. lo no, fanno no. con tutti, lo fanno con... sai perché? Vabbè. Perché un giocatore che viene richiesto dal Real Madrid o dal Milan non ha solo questa richiesta, non è Giacomo Ferri che gioca con tutto rispetto a Crema e c'è solo il Pergo Crema che lo vuole.
0: No, no,
4: e allora
0: Giacomo Ferri era forte, altro che, sta buono. Va.
4: No, no, ma sto facendo un esempio. Chi viene richiesto, no, non so, ti faccio un esempio. Dumfries non è richiesto solo dal Real Madrid. Tu pensi che Dumfries col procuratore, con gli amici che ha, giocatori, quindi, non si informi com'è la società?
0: Vabbè.
4: Ecco perché ti dico,
0: allora,
4: non
0: nessuno
4: è
0: dei due, nessuno De Paola.
4: No.
0: Scelta no. dei due, dai, che poi abbiamo altri due quesiti, vai.
4: Che... No, no, nessuno dei due, neanche io, perché nessuno dei due.
1: Vabbè, ma allora hai fatto questo quesito, nessuno risponde. No, ma ho risposto solo io, ho capito, ma allora vabbè, che fai questa domanda?
0: Tu hai detto un nome, che Orlando
1: ma no,
0: ha detto
1: uno
0: altro,
1: ci mette la società, altri... come deve stare
0: no, no,
1: la società.
0: Vabbè, bocciati.
1: E allora pure io
0: Paola,
1: mi rimangio.
0: Bocciati tutti e due? Ma uno può bocciarli.
4: In questo momento serve, allora, c'è una antitesi italiana nei confronti dell'Italia, di ciò che appartiene all'Italia, da parte di Cardinale, che non si capisce. Perché un allenatore che potrebbe risolvere oggi la situazione, e lo si sa, l'ha sempre fatto, è Conte, ma perché non si va su Conte? Perché deve esserci sempre
1: ma Paolo, ma parlavamo della società. Conte, secondo te, viene a Milano con questa società?
4: No, vabbè, certo, deve essere accompagnato da un progetto chiaro, però diciamo, in questa situazione vuoi uscire da questa impasse, ce l'hai la strada, è Conte. Però non c'è fiducia
1: vero.
4: In Conte,
1: non c'è,
4: fiducia.
1: Non c'è, c'è fiducia in Conte,
4: non
1: questa...
0: vabbè, vediamo. Qua dice che l'unico
4: Marco, allora vedi che la pensi come me, perché su Conte hai detto, secondo te Conte, sapendo com'è la situazione della società, viene al Milan? Vedi che la pensi,
0: ma perché come, adesso c'è confusione, capito? Quindi ma i giocatori vanno, dove gli danno i soldi, ma dai Giacomo, ti chiama il Milan e non ci vai.
4: Cosa per il giocatore vale la stessa cosa.
0: Poi guarda, io con i giocatori sono arrabbiato perché il Milan non va in Champions per colpa dei giocatori.
1: Vabbè,
0: poi
1: ho risposto soltanto io a questa domanda a titolo che fa.
0: Allora aspetta, intanto c'è un ascoltatore che dice l'unico fuoriclasse del Milan è Modric, anche pallone d'oro, che ha detto una cosa sola, che Allegri è il migliore allenatore che ha avuto, era Allegri, io mi fido di più di Modric nei giudizi. E vabbè, fidate di Modric,
1: ma
0: che te devo dire,
1: ma ho capito anche questa storia,
0: ma perché Antonio è tifoso del Napoli, allora Allegri va al Napoli, adesso diventano pro Allegri, capito? Ma chi si cambia così, ma che pensi?
1: Però no, noi avevamo sannato Modric, avevamo sannato tutti Modric, però 41 anni si fanno sentire.
4: Ma no, conosco bene Allegri, sai che ha fatto? Tutto l'anno ha parlato solo con Modric.
0: Fantastico. Aspetta, Paolo, altra domanda che ti faccio, ti preoccupa di più in questo momento lo stato del Milan o della Juventus?
4: No, quello del Milan.
0: Del Milan.
4: Nettamente quello del Milan, sì. Perché alla Juventus c'è un punto fermo che Spalletti.
0: Okay.
4: Al Milan non c'è nessun punto fermo.
0: Nessun punto fermo. Ferri, sei d'accordo anche tu?
4: Sì, però l'importante è che facciano lavorare Spalletti.
0: Io sono preoccupato per Spalletti, invece. Molto preoccupato per Spalletti.
1: La pazienza di Spalletti.
0: Poi c'è un fantasma che gira a Torino,
1: Ancora. Marco,
0: guarda,
1: dai,
0: che i fantasmi. Voi non sottovalutate questa cosa. La sottovalutate.
1: No, io non la sottovaluto.
0: Speriamo
1: però
0: che trovi la squadra presto, perché se non la trova.
4: E chi è, Marco?
0: Fantasma che gira a Torino. C'ha nome e cognome.
4: Dimmelo, perché io.
0: Antonio Conte gira a Torino.
4: No, va al Milan, deve andare al Milan.
0: Tu lo vuoi mandare per forza al Milan?
1: Vabbè, ma allora Glasner e Slot dove li mettiamo?
0: Allora, a te chi ti preoccupa? Sempre di più il Milan?
1: Sì, sono d'accordo con Paolo.
0: D'accordo. Vabbè, altra domanda, parto stavolta da Ferri. Aquilani o Abate? Sprint finale, panchina Torino. Come finisce?
4: Abate.
0: Sicuro?
4: No, sicuro no, perché non l'ha firmato, però credo che Aquilani sia più verso Sassuolo.
0: Ti convince la scelta?
4: Sì, però poi, come tutte le cose, l'abbiamo detto sempre, dipende dal presidente, che tipo di macchina gli dai in mano a Abate o a Aquilani.
0: Bene. E Paolo?
5: Sì, assolutamente così. Abate Torino, Aquilani Firenze, quindi credo che sia così.
0: Orlando, pure tu?
5: Aquilani Sassuolo.
0: Ti convince Stefano questa scelta?
1: Mi convince? No, per me Abate probabilmente andrà a Torino, Aquilani a Sassuolo. Poi devono dimostrare entrambi. di essere bravi.
0: Però anche per qui bisogna bravi. Vedere poi quale sarà il piano. No,
1: ha detto di... bene Giacomo, bisogna vedere.
0: Cairo che cosa deciderà di fare.
1: Urbano che cosa il presidente.
0: Lui ha detto anche Urbano. Che è disponibile a vendere, eh? Ha messo in vendita, poi se viene sì, qualcuno, se bussa la porta.
1: Devono so. Bussare bene.
0: Mica è facile vendere.
1: Deve essere una bussata insomma percepibile.
0: fino a qui.
1: Fino a qui, esatto. No, la vedo tu. Giacomo lo conosce bene. Pure noi lo conosciamo bene, presidente.
4: Stefano, Stefano, pensiamo allo stesso modo.
0: Una bussata, speriamo che arrivi anche alla Lazio, Paolo, che ne
1: sì,
0: so.
1: Sì, ha voglia bussata.
4: Il comunicato dei tifosi.
0: L'ho visto.
1: No, io no,
0: che
1: Paolo,
0: non si abbonano.
1: Che hanno, come recita?
4: Che non si abbonano.
0: Ma questo no, si sapeva.
1: Questo
0: non
1: è mancava.
0: Una cosa nuova, insomma.
1: Allora mancava il tassello. Cioè, non ha detto niente oggi.
4: Ma vabbè, ma che non per tutta la stagione.
0: Vabbè,
4: né in campionato né in Coppa Italia.
0: Ma hanno ragione, basta, non ci vanno.
1: Tristezza.
0: È un po' triste la cosa, però
1: boh.
0: Che dobbiamo fare? Lì non so se bussa qualcuno, Paolo,
1: Ma hanno già bussato.
4: Dice che non c'è questa offerta.
1: Ma non hanno aperto.
0: No, però io giorni fa ho letto che l'offerta era arrivata, un'offerta importante.
4: Ma lui e loro hanno fatto un comunicato per dire che non è vero, hanno smentito il tempo.
0: Ho capito, loro hanno smentito, per carità. Però qualcuno poi ha ribadito che l'offerta c'è e non hanno più rismentito la
1: c'era.
0: C'era, l'offerta c'era.
1: Quindi lì hanno bussato e non hanno aperto, mentre per quanto riguarda il Torino.
0: Però Paolo, tu pensi
1: ancora
0: che
1: ancora non hanno bussato.
0: Una cosa che ti voglio chiedere, Paolo, siamo veramente. Tu pensi che possa arrivare ad una decisione di questo tipo, oppure se ne frega e va avanti così?
4: Ma guarda, se non la mette sulla, su una questione di puntiglio, perché lui è, capito, è uno così che si attacca a cose a volte veramente marginali e secondarie solo per manifestare il proprio potere, se capisce che magari un determinato tempo è finito, diciamo nemmeno fallito, perché poi i risultati, qualche risultato importante anche da un punto di vista agonistico l'ha portato, ma se chiude questo ciclo fa felice tutta la piazza, secondo me, dovrebbe capirla questa situazione. È inutile fare un braccio di ferro con i tifosi che dura da anni.
0: No, ma veramente, poi non c'ha senso, Paolo, perdonami, non ha proprio senso.
4: È veramente fuori senso, quindi secondo me dovrebbe convincersi di cedere.
0: Ma no, ma sai che cosa mi domando io? Adesso questo mi piace questa cosa che è uscita fuori. Mi domando come mai nessuno vicino a lui lo spinga verso questa direzione.
4: E chi ascolta lui, Marco?
0: Lo so, però ragazzi, io non ma non puoi vivere non ascoltando nessuno, Cioè, come fai?
4: Credo che questo fatto che nessuno si abboni e vedere lo stadio vuoto e questa volta lo convinca davvero. Ma come si fa a vivere sotto scorta da anni con tutti che ti infamano? Cioè, ha detto bene Paolo, fra l'altro lui ha vinto le Coppe Italia, il Supercoppa, quello che la Lazio poteva fare con quello che aveva a disposizione. Però adesso, santo Dio, come fa a non capire che è arrivato il momento di mollare? È veramente una cosa incredibile. Cioè, vedere un Lazio-Milan con lo stadio vuoto o il derby, cioè, è qualcosa di...
0: No, ma poi il danno che sta facendo proprio alla società, al club, a tutto
4: certo,
0: quanto, alla storia
4: certo.
0: di questa squadra. Cioè, io ripeto, per certi versi ho compreso alcune situazioni quando, diciamo, però qui siamo arrivati a... Qui siamo arrivati a un bivio, non c'è una soluzione, ce n'è solo una. Cioè, non è che dici, già, ho varie cose, posso vedere, non puoi fare niente. Perché io continuo a pensare, Stefano, che pure se compra 4-5 giocatori forti, non cambia la cosa. Non la cambia. Poi possiamo dire giusto o sbagliato, questa scelta è forte, quello che volete. Però io non vedo una soluzione. E guardate che questo esempio che hanno dato i tifosi della Lazio non è da sottovalutare, perché secondo me qualche altra tifoseria può andare in questa direzione. Oggi,
4: Torino,
0: ma oggi ne sono apparsi molti a Milano.
1: Milan.
4: Anche il Milan
0: di mandare via
4: a non abbonarsi.
0: Attenzione, perché il tifoso a questo punto dice: oh, vabbè, io l'unica cosa che posso fare è questo. Perché non è che posso andare a buttare via dal tuo
1: Presidente. Noi ci dimentichiamo che ci sono le componenti ufficiali del calcio. E quella non ufficiale che conta più è la passione dei tifosi.
0: Esatto.
1: Pensa che Norberto Bobbio dedicò proprio il potere dei tifosi, fece proprio un trattato. Stiamo parlando di Bobbio, cioè, hanno un potere.
0: Sì, sì, sì.
1: Però è giusto così, perché tu quando compri una società è un bene che condividi con il popolo, con la passione.
0: Sono d'accordo.
1: Non è che ti compri un negozio, un'impresa di mattoni, di pellami. giustamente, cioè, il proprietario dice: ma questa è la società, è mia. Sì, ho capito. E poi però te la vedi, però te la vedi da solo.
0: Vedi da solo, cioè,
1: No,
0: io provo una colto, profonda tristezza. Cioè,
1: no,
0: nel
1: ma hai
0: senso,
1: colto anche un, ci potrebbe essere un precedente.
0: Esatto. Quindi comunque dai, vediamo un po', perché
1: anche
0: vedi,
1: se io i tifosi devono fare i tifosi, però
0: questo sì, questo arrivi, sempre detto, arrivi un momento di esasperazione,
1: esatto, che ci sta, insomma,
0: perché no, poi il tifoso, giustamente, i ruoli devono essere separati,
1: perché
0: no?
1: Il rispetto ci vuole, voglio dire, il rispetto dei tifosi, per esempio, può discutere, molti l'hanno criticato a Firenze, i 14 minuti me li sono sentiti tutti, del figlio, non so se l'hai sentito, Paolo.
5: Sì.
1: Ma ti posso dire una cosa, però diceva sempre questo rispetto dei tifosi, cioè portava rispetto ai tifosi, ci scusiamo, vi abbiamo delusi.
0: Ragazzi, faremo,
1: cioè, uno deve parlare pure così, poi no, lascia perdere la retorica, se è vero o non è vero, però insomma, io la fa, cioè,
0: qui c'è Giacomo che mi può dare, mi può confortare.
1: Bisogna rispettare i tifosi
0: su questa,
1: dai,
0: cosa.
1: Su,
0: Giacomo, questo, mi sembra che Cairo gli possiamo fare tutte le critiche,
1: esatto,
0: però il rispetto ce l'ha sempre avuto. Mi sembra, correggimi se sbaglio.
5: No, sono d'accordo. È chiaro, cioè, è chiaro che c'è questa problematica da anni ormai con, sì, con la tifoseria,
0: sì,
5: però ci sono stati degli anni dove comunque Cairo è intervenuto, specialmente gli anni di Ventura, è intervenuto nel modo importante. È chiaro che credo che adesso però non è più sanabile questa cosa, no, perché no, come avete detto voi, sia da una parte, sia da Lazio che il Torino, diventa difficile, e diventa difficile anche per i giocatori giocare, secondo me.
0: Sì, sì, questo...
5: Bravo, c'è la differenza che mentre Lotito è focoso e risponde anche male, e dall'altra parte c'è una persona che, diciamo, è intelligente, è un signore, e che però è un muro di gomma, cioè gli rimbalza tutto addosso, cioè sono due personalità diverse,
0: sì,
5: ma ottengono lo stesso risultato, cioè quello di lasciare nell'indifferenza, nel migliore dei casi, la propria tifoseria, e questo non va bene.
0: È verissimo. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto un bel giro di argomenti. Io vi voglio ringraziare, augurare un buon fine settimana. Grazie a Giacomo Ferri.
1: Ciao Giacomo.
0: Grazie, un abbraccio.
5: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie.
5: Ciao.
0: Grazie a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
0: A lunedì, Massimo, un abbraccio.
5: Un saluto a voi e al direttore. Ciao.
0: Grazie. Grazie
1: ciao,
0: anche
1: ciao,
0: al direttore
1: ciao,
0: di Paolo.
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, a presto.
5: Ciao.
0: Un abbraccio. Ciao, noi ci fermiamo. Break, entriamo nell'ultima ora.

0: Bene, siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà con un po' di ritardo e ci scusiamo anche con Bruno Longhi.
1: Ciao Bruno.
0: Ciao Bruno, ben trovato.
2: Ciao, ciao entrambi.
0: Ben trovato Bruno. Bruno, senti, tanti oggi veramente anche dichiarazioni che sono che abbiamo letto, che sono arrivati. Io ti faccio così scegliere oggi. Leao, abbiamo, non so, hai letto, no, le dichiarazioni che lui insomma ha ribadito,
2: sì,
0: di nuovo,
2: sì.
0: Tutto quello che ha detto giorni fa, e quindi c'è Leao. Situazione del Milan, situazione della Juventus, a chi manderesti il primo messaggio in questo momento?
2: Ma guarda, destinatari sono tanti, no?
0: Se dovessi sceglierne Leao... uno subito, primo
2: guarda,
0: messaggio.
2: Leao... No,
0: facciamo
2: ma Leao
0: una cosa, il primo WhatsApp, così è ancora più moderno oggi, a chi lo mandiamo?
2: Beh, non lo mando WhatsApp, non lo mando sicuramente Leao, però faccio una considerazione che è quella che si fa da tempo e che fanno i tifosi del Milan. Cioè, lui è il giocatore che ha illuso e ha deluso. Cioè, quando tu continui a far credere i tifosi che sarai quello che spaccherà le partite e che sarà il giocatore decisivo del Milan e poi ad ogni partita diventi il giocatore che delude, devi farti una domanda. È chiaro che l'idea alla quale non credeva nemmeno Allegri, cioè di fargli fare il centravanti, era un'idea balzana questa qui, perché insomma Stefano ha giocato calcio, no? Se tu hai una sorta di calamita che ti attira sulla fascia sinistra da dove rientri verso il centro, è difficile che tu divenga centravanti. Era un'assurdità questa qui che dovevamo far finta, no, di accettare, no? Quello che dice adesso Leao ci sta benissimo, però è chiaro che ci sono due considerazioni. Questi calciatori stranieri che da noi sono esaltati, no? Anche al di là dei meriti, quando vanno all'estero e sono con la loro nazionale tirano fuori tutto quello che avrebbero dovuto dire in Italia, mentre invece quando sono in Italia stanno zitti. Vale per lui, vale anche per De Bruyne. Per cui le stesse cose avrebbe potute dirle a suo tempo, magari facendo uscire dall'equivoco del Leao centravanti, che era un equivoco che insomma l'avevamo sotto gli occhi tutti quanti, no? Per cui insomma ciò che ha detto non mi stupisce, mi stupisce solo la tempistica, perché è tipica di quei calciatori stranieri che quando sono lontani dall'Italia insomma si ricordano di certe cose che in Italia avevano dimenticato.
0: Invece situazione Juventus, Spalletti, Vlahovic che decide di non trovare l'accordo, cioè che non trova l'accordo.
2: Sai, Vlahovic ad un certo punto arrivi che Vlahovic non è un giocatore di nessuno, è un giocatore di Vlahovic. Vlahovic è padrone di se stesso, per cui le operazioni che andavano fatte, cioè i tentativi, no, andavano fatti a suo tempo. E poi purtroppo Vlahovic ha vissuto un periodo della Juventus stranissimo, soprattutto nell'ultima annata. Cioè lui era arrivato da Firenze, che era un fenomeno, perché ci ricordiamo tutti cos'era quel Vlahovic lì, no? Però qui a Torino, ovvero lì a Torino, ha vissuto dei momenti in cui, gli ultimi soprattutto, in cui è diventato indispensabile per Spalletti, a meno che Spalletti questa indispensabilità la usi a suo tornaconto come alibi futura, no? Poi c'è stato il momento in cui veniva considerato incapace di giocare a calcio. Ricorderete quando si parlava di Vlahovic?
0: Sì, tutti tecnicamente sottolineavano questa cosa.
2: E poi ha avuto il periodo degli infortuni. Poi c'è stato il periodo in cui gli emolumenti sono passati da 4 a 12 milioni, perché bisognava pareggiare facendo che sì che la media diventasse 8, e poi ultimamente la Juventus ovviamente ha pensato, offrendogli 6 milioni poteva anche non farlo, perché tanto sapeva che non avrebbe accettato. Diciamo che era un divorzio che è stato concertato con dei particolari, tipo quello dell'offerta dei 6 milioni, un divorzio che comunque doveva per forza arrivare. Ma adesso qual è il problema? Che la Juventus, che ha un grandissimo allenatore, perché su questo non ci piove, deve però rimettere a posto quella che è la colonna verticale, la colonna vertebrale, oserei dire,
0: portiere,
2: centrale, centrocampista e centravanti. Insomma, quando sento parlare di Gyökeres o di Sorloth, non è che penso che questi sono giocatori in grado di venire qui e spaccare le montagne, visto che anche laddove giocano, insomma, fanno fatica fa fatica veramente ad imporsi, no? Mateta anche, no? L'abbiamo visto nella finale di Conference, insomma, sono giocatori che non sono paragonabili, ecco, al Vlahovic che era arrivato 4 anni fa alla Juve da Firenze. Insomma, fai un passo indietro, come del resto stanno facendo tutte le nostre società, o quasi, perché la stessa, lo stesso Milan, se andiamo indietro di 4 anni fa, prima dell'arrivo di Cardinale, il Milan era campione d'Italia in Champions, aveva Teo Hernandez, aveva aveva Tonali, Calulu, aveva un sacco di giocatori che adesso non ci sono più. E adesso 4 anni dopo il processo di miglioramento del Milan è diventato un processo di azzeramento e si deve ripartire da capo.
0: Senti Stefano, prima ti coinvolgo, così coinvolgo anche Bruno, prima Orlando diceva, abbiamo parlato degli allenatori del Milan, ha detto, dice, io vorrei vedere Conte su quella panchina. Giustamente ci scrive il nostro ascoltatore, al di là di tutte le problematiche, ma Conte con Ibrahimovic andrebbe d'accordo? Durerebbe? Stefano?
1: No, non so.
2: Allora, lo chiedete a me?
0: Sì, tutte e due. Stefano dice non lo so, cioè pensi che sia difficile?
1: Conte deve avere una struttura di...
2: Ibrahimovic è no, guarda, nonostante Ibrahimovic sia un socio di minoranza di Cardinale, se prendi Conte devi accettare Conte, nel bene e nella cattiva sorte, perché comunque, guarda, forse l'avevo già detto nel corso di questa trasmissione, io ricordo il giorno in cui Beppe Marotta, non perché io sia un privilegiato, Beppe Marotta veniva a fare le trasferte con me per conoscere com'era il mondo del Barcellona, del Real Madrid, eccetera eccetera, mi invitò a vedere la nuova sede dell'Inter e c'era Spalletti, e a domanda precisa mia, ma perché non confermate Spalletti, c'erano queste voci su Conte, lui mi disse, prendiamo Conte perché con Conte hai due garanzie: la prima che la squadra è migliore del 30%, la seconda che nel massimo nel giro di 2 anni vinci lo scudetto. Per cui, sapendo che cosa ti dà Conte, potresti anche fare a meno, parlo di Cardinale, di avvalerti della super consulenza di Ibrahimovic.
0: Quindi già nella risposta implica che è difficile, insomma, metterli insieme.
2: Sì, ecco. Ma se anche non vanno d'accordo, chi se ne frega, voglio dire. Cioè, a un certo punto Ibrahimovic non è un allenatore, non è nemmeno un direttore sportivo, no? È un senior advisor, poi sai, questa definizione che vuol dire tutto e non
0: sì,
2: vuol dire
0: vuol
2: niente.
0: Niente. Sì, poi... sì, assolutamente, vero, anche questo. Ormai va di moda, perché pure Ranieri era un advisor.
1: Cioè, no? Senior.
0: Senior advisor. Anche lui.
2: Sì, poi vedi che anche Ranieri a un certo punto...
0: Queste figure non portano
2: città...
0: proprio grandi...
1: Beh, però sono gli americani... danno un grande, sì, una grande importanza a questa figura, poi non sappiamo all'interno dell'azienda, di un club, che cosa possono veramente, come possono incidere. Certamente sta diventando un problema sta convivenza.
2: Però vedi, guarda le equazioni. Ranieri Gasperini, vince Gasperini, perde Ranieri, la butto lì in maniera molto semplice, e vince la Roma, che va in Champions. Allegri Ibrahimovic, vince Ibrahimovic, va via Allegri e perde il Milan. Per cui capisci che non c'è una logica in queste cose. Senior advisor è una figura che è lì, però
0: no, io aggiungo un'altra cosa allora a questo che tu dici, che mi piace questa diciamo paragone che hai fatto. Nella Juventus rimane come lì e è in difficoltà Spalletti.
2: No, però
0: c'è un altro ruolo, è l'amministratore delegato, un altro ruolo, però per dire le figure che possono, diciamo così, essere un po'
1: spostare o da una parte dall'altra.
0: Capito? Perché
2: sì, però stiamo parlando di un amministratore delegato che ha un suo peso, no?
0: Sì,
2: la sua incidenza, perché alla fine decide lui sugli acquisti. Il senior advisor consiglia.
0: Sì.
2: E mi a vedere se questo
0: uno decide, l'altro consiglia, diciamo che un po'. Vabbè. Non lo so, perché io su Spalletti temo che questa situazione non so quanto possa tenere.
1: Anche questo.
0: Perché per esempio,
2: dipende dal mercato.
0: Sì, però per esempio la coppia che sto leggendo adesso, Sorloth, stiamo vedendo tutti i servizi qui su Sorloth, Sorloth e Kolumani, Stefano. Che coppia è d'attacco? È una coppia che garantisce che cosa alla Juventus? Sì, c'è un allora, step però, verso l'alto. No, io chiedo, perché
1: meglio di Openda, Davide.
0: Ok, questo sì.
2: Vabbè, ma scusa, ma Openda, Openda è da Jonathan David. Jonathan David per quello che ha fatto, non per i suoi precedenti, anche Openda. Cioè, per quello che hanno fatto quest'anno sono improponibili. Cioè, non è che
0: ok. Però cioè, con questa coppia uno... no, ragioniamo su Sorloth, su Sorloth,
2: secondo me non gioca. Allora, innanzitutto non sono una coppia, perché se la Juventus continua col suo modulo con i tre attaccanti, cioè con i due esterni, il Diz e il fenomenale, il piccolo fenomenale con Sessau, giochi con una punta centrale, non con due. Questo è fuori di dubbio. Uno fa la riserva a quell'altro, oppure in caso di assalto alla diligenza nel finale li metti dentro tutte
0: e due. Ok.
2: E poi è chiaro che Colomuani è sicuramente il più adatto a questo tipo di gioco, più adatto al nostro calcio in cui il centravanti deve anche sfuggire alla marcatura. Se giochi con Sordo sai benissimo che hai un paracarro che sta là davanti, no?
0: Che ne pensi, Stefano?
1: Più o meno ho detto cose corrette, boh.
0: Quindi non è una coppia questa,
1: no,
0: è
1: un rinforzare il reparto offensivo con, togliendo Openda e David e mettendo Colomuani e Sorloth, no, Sorloth o Colomuani, tutte e due. Poi però c'è Iddis, non si sa, magari andranno a prendere qualcosa sugli esterni. Secondo me migliora. Ma
2: anche sugli esterni la Juve ha tanta roba. Cioè, vabbè, il Diz da una parte, con Sessão dall'altra, Boga che quando entra spacca tutto, poi da Cambiasso che può farti anche l'esterno, cioè Zegrova che purtroppo è capitato in un'annata diciamo nì, perché poi la Juve alla fine ha perso la qualificazione Champions, però è un giocatore che se lo metti gli ultimi 20 minuti ti salta l'uomo con una facilità irrisoria. Sono giocatori che esistono. Il fatto che dice, beh, adesso li mandiamo via tutti, e però devi acquistarne altri che siano in grado di fare più di quello che hanno fatto questo. Parlo di quelli che hanno le potenzialità.
0: No, ho capito, quello che ti riferisci. Capito.
2: I due centravanti li scarto subito. Cioè, no, Jonathan Davide.
0: Ma poi sarà un problema piazzarli, perché io non lo so dove li piazzi questi qua.
2: Vabbè, ma questo è il problema di tutte le società, no? Che acquisiscono giocatori, li portano a casa, fanno il grande mercato, vogliono accontentare i tifosi con i nomi più che con la qualità o la quantità tecnica. E poi alla fine te li ritrovi lì e sono problemi ovviamente, poi devi cercare di piazzarli perché sennò non puoi far mercato, ed è un problema che hanno tutte le nostre squadre, perché all'estero sai, vediamo quello che fa Real Madrid, che adesso è in mente di comprare un giocatore da
0: Florentino Perez ha detto che è pronta un'offerta da 150 milioni, però non ha detto non è Holland.
1: Mi è piaciuta però sta cosa.
0: No, ma ha messo tutti. Bravo. Non sanno adesso chi è. Un centrocampista.
2: Bruno, poi Indovinello, no?
0: Indovinello.
1: Ha frequentato Madrid. Bruno, no? Sa che è uno spettacolo.
0: Madrid è uno spettacolo.
1: La campagna elettorale è bellissima.
0: È bellissima. Che tu che hai.
1: Per me è Kvaratskhelia.
0: Quindi uno del Paris Saint Germain, tu dici. Sì. Quindi Kvaratskhelia, tu dici. Secondo te.
2: Olise, io sono più su.
1: No, ha detto Olise, perché... non è Olise.
0: Però ha detto non è Olise.
2: No, ma.
1: Ha detto
2: comunque
1: non è
2: Kvaratskhelia, allora qui facciamo diciamo discussioni non da bar, ma discussioni che si basano sulla logica, no? Il Real Madrid ha due che dovrebbero giocare a sinistra, Vinicius e anche Mbappé. Metti anche Kvaratskhelia, cosa fanno? Un 3-7, poi si mettono lì loro tre? Cioè, guardando anche la collocazione in campo, no?
0: E se dico due?
1: Pure, certo.
2: Due lo puoi fare, ma due non penso che costi 150 milioni, no?
1: Beh, costa.
0: E Dembélé?
1: No, Dembélé no.
2: Dembélé, guarda, io non lo so.
0: 150 milioni mi sembra un'esagerazione.
1: Dembélé va a Madrid, fa la riserva, secondo me. Rischia di fare
2: sì, sì, no, ma Dembélé, poi Dembélé, allora Dembélé ha avuto l'annata particolare,
1: Kvaratskhelia, eccetera.
2: Kvaratskhelia chiaramente... Io durante la Champions ho detto più volte, questo è diventato il vero pallone d'oro, perché anche Dembélé l'abbiamo visto nella finale.
0: Sono d'accordo, Bruno, anch'io.
2: Un errore dopo l'altro.
0: Ma poi è maturato tantissimo, tecnicamente è forte, ma lo vedo proprio di testa, proprio nell'applicazione, nel lavoro continuo.
1: Geniale, è architetto, genio, operaio.
0: Esatto, bravo,
1: quindi,
0: hai trovato tutto.
1: Quindi
0: l'hai definito tutto.
1: Lì davanti serve, mentre quello sempre la palla sui piedi, Mbappé,
2: Vinicius.
0: Kvaratskhelia, secondo me, lavora tantissimo.
1: Kvaratskhelia invece è un ottimo esempio.
0: Sono d'accordo.
1: Manca un giocatore così graffiante.
2: Gioca con la consapevolezza di essere più forte degli avversari. E lo vedi, cioè non che li snobba. Dico, adesso vi faccio vedere una forza che sia nel dribbling che a livello di forza fisica, io vi metto tutti in saccoccia, lo fa sempre.
1: Sai, Bruno, c'è questa spiegazione che ha dato Luis Enrique, no? Quando gli hanno chiesto di Kvaratskhelia, ma perché Kvaratskhelia? Ha detto, ma insomma, io avevo qualche dubbio, qualche cosa. Poi un osservatore mi ha fatto, poi insomma, voglio dire, ricredere e mi ha convinto a prenderlo. Ha detto, e qual è stato, diciamo, questo, questo aspetto? L'aspetto è che lui, prima di ricevere il pallone, guarda i suoi diretti, cioè lui già immagina come poterli saltare, o con la corsa, o con lo stop, diciamo così, a seguire, o con l'uno contro uno. Ha sempre un'idea, cioè non è un, è istinto, sì, fino a un certo punto. Bella questa spiegazione, guarda, di campo, però, da parte di Luis Enrique.
2: Tutti i campioni, tutti coloro che sono bravi, che sono campioni, hanno, no, questo sesto senso. Anzi, no, è un modo di preparare, perché le giocate di Dybala come sono? Dybala arriva, sa già quel che deve fare, cioè quelli che hanno quel quid in più. Guarda, ho letto da qualche parte una considerazione che era stata fatta da un giornalista brasiliano degli anni che furono su Garrincha, no? Lui aveva quel qualcosa che si chiama istinto, non so se l'avete letta da qualche parte, che non è marcabile. Cioè l'istinto è un qualcosa che è tuo, ma non è dell'avversario che ti deve marcare. Lui non può prevedere quello che è il tuo istinto. E c'è qualcosa che è istinto, ma è anche preparazione, per cui oltre all'istinto ci mette anche la preparazione.
1: Ti stai appassionando alle lezioni,
3: Florentino Perez, mi piace. Sai che bello, immagina pure
1: 8 giugno, cosa, 8 giugno.
3: Immagina pure questa cosa in Italia, sarebbe una roba proprio.
1: Sì, quando ci arriveremo, mai.
3: No, mai. Immagina che bello, si presentano due che vogliono prendere, i due presidenti, fanno la campagna, compriamo questo, compriamo
1: la campagna.
3: Poi dopo non viene non vengono mantenute le promesse, sai che mamma mia, vabbè. Vabbè, insomma, altre cose. Senti, Bruno, una cosa ti voglio chiedere prima, proprio a chiudere. Abbiamo affrontato un po' il tema della possibile figura dell'allenatore manager in Italia, prendendo un po' a riferimento Gasperini, Fabregas, che si muovono in questo senso. Tu ci credi? È una cosa che si può vedere anche qui, oppure è soltanto...
2: No, ma la stiamo vedendo, no? Perché Gasperini fa il manager alla Roma,
3: sì.
2: Non fa l'allenatore, cioè gli acquisti, chi doveva andarsene, parlo anche a livello di dirigenza, ha deciso tutto lui. Lui voleva quei giocatori sono arrivati. Fabregas, poi è chiaro che Fabregas ha lavorato forte della sua esperienza, Barcellona, Arsenal, e poi ha lavorato con un personaggio bravissimo, Carlo Alberto Ludi, che è il direttore sportivo del Como, no? Che da anni è pure lui lì a Como, ma ha lavorato anche in una situazione che lo metteva al di sopra della conoscenza calcistica dei suoi proprietari, no? Dei proprietari del Como, per cui loro dovevano affidarsi e fidarsi di lui, e lui ha fatto tutto nel modo migliore, perché il Como è stata, direi, quest'anno l'esaltazione del bel calcio e delle idee. Io mi ero innamorato alla prima giornata dello scorso campionato, quando perse con la Juventus 3-0, perché per mezz'ora a Torino non aveva fatto vedere la palla. Poi ci fu un errore in uscita, poi sai, una squadra appena arrivata in Serie A becca il primo gol a Torino, si spegne. Ma questi come giocano? E lì è andato avanti con questo progetto e ha ottenuto quel che ha ottenuto, per cui chapeau.
3: È vero. Va bene, Bruno, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Grazie come sempre, un buon fine
1: grazie
3: settimana.
1: Grazie Bruno, ciao.
3: Un abbraccio.
2: Buon weekend a tutti.
3: Grazie,
2: buona serata e buon calcio.
3: Grazie Bruno.
1: Ciao.
3: Allora, noi facciamo adesso l'ultimissima pausa, poi apriamo le linee, quindi recuperiamo un po' di messaggi. E non so se qualcuno poi si vuole prenotare per un intervento, 331 82 00 213. Facciamo questo finale tutto con voi. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefanin Pallomeni. Allora, ci chiedono che qui in Spagna ci stanno ascoltando. Dario dalla Spagna dice: qui in Spagna si parla anche di Vitinha, João Neves riguardo l'offerta di Florentino. Effettivamente a centrocampo dopo Modric e Kroos è mancato un po' un punto di riferimento. Ma questi valgono 150 milioni, Stefano?
1: In due, sì.
0: In due? Tutte e due, dice, li prende. Allora, poi Marco McTominay per 150.
1: Lui parlava di un calciatore. Un galattico, l'ha definito così. È un galattico, chi potrebbe essere?
0: Dice, è McTominay, secondo Antonio.
1: Kvicha.
0: McTominay 150 Frara milioni.
1: Kvaratskhelia.
0: McTominay?
1: No, dai, 150 milioni.
0: No, dai, McTominay 150 milioni, ragazzi.
1: Lui ha detto, è un attaccante, è uno che gioca.
0: Giocatore offensivo, centrocampista offensivo, ha detto.
1: E allora chi è? Boh, io vedo solo Kvaratskhelia che può essere.
0: Olise lo ha escluso, ragazzi. Esatto. Olise lo ha escluso proprio. Ha escluso Olise, lo ha detto lui, quindi non è Olise. Per Stefano, può Gasperini migliorare la sua fase difensiva, cioè rivedere un po' del suo modo di difendere, che per me non è il massimo? Com'è? Ricordo finale di Coppa Italia dove Allegri lo raggirò per bene e quell'Atalanta era fortissima ma perse.
1: Fase difensiva, basta leggere i numeri del campionato, che era la seconda miglior difesa, è stata dietro il Como. Se poi il Como e la Roma sono andati in Champions League perché magari o fase offensiva o fase difensiva, gol fatti, gol subiti, qualcosa è tornato, no? E la Roma credo che sia stata la seconda miglior difesa del campionato, quindi deve confermare, certamente c'è sempre la possibilità di migliorare, ma siamo lì, deve aumentare i gol da fare e probabilmente sarà questo l'obiettivo di Gasperini, dare a questa squadra più gol.
0: Gianmarco, gli spettatori allo stadio sono un parametro nella suddivisione dei diritti TV, le proprietà devono stare attente. Anche questo è vero, eh? Perché insomma non credo che sia un bene per le televisioni vedere gli stadi mezzi vuoti, le curve.
1: Però senza, io da questo punto di vista adesso lascia perdere il caso Lazio oppure il Torino, qualche partita. Però sempre stati pieni, ho visto, no?
0: Sì, no, la media si è alzata. Però penso che se questa cosa si protrae, soprattutto per alcuni club, non credo che sia un bel vedere, no?
1: Questo
0: per,
1: è vero, certo.
0: Per una TV inquadrare.
1: Speriamo
0: una...
1: Speriamo che non accada.
0: Insomma, non credo che sia proprio un bel segnale, ecco. 331-8200-213, poi dice Modric il prossimo anno nello staff di Allegri. Ma io questo non lo so, se sia nello staff di Allegri. A me scrivono delle cose delle volte che io dico boom, mi sembra vabbè. Dunque vai, dammi un audio.
2: Ciao. Vabbè, i tifosi della Lazio hanno ragione, questo è fuori discussione, però lo Tito che ha comprato la Lazio per due euro pagati in 80 anni di prestito della banca senza interesse, senza niente, praticamente senza cacciare niente, l'ha comprata la Lazio.
0: Insomma,
2: e ci guadagna ogni anno bei soldi, ma perché la deve vendere? Ma poi a chi la vende se nessuno si fa avanti?
0: Però mi sembra un discorso un po' superficiale questo, cioè nel senso lui prende la società e paga e deve fare sfrutta una legge che c'era, che poi è stata tolta, e sfrutta una legge che c'era e poi fa un debito col fisco insomma abbastanza lungo che finisce da pagare mi sembra tra qualche anno, adesso non ricordo esattamente, quindi qualche soldo ce l'ho messo, poi 2007, adesso io non so, quindi, cioè io sono dell'idea che se dobbiamo adesso cancellare tutto è un altro discorso, se dobbiamo invece fare una critica perché le cose è un altro discorso, quindi la Lazio non l'ha fatta fallire e credo che sia un discorso diverso da chi poi ha preso una squadra fallita come il Napoli, come la Fiorentina, che sono state prese fallite. In piazze, e secondo me questa è una cosa che va sottolineata, dove c'è solo una squadra. Io questa è una differenza che per me è importantissima, e se qualcuno ci pensa un attimo e ci arriva con un po' di intelligenza capisce quanto è differente prendere una squadra fallita in una piazza dove c'è solo una squadra da una piazza dove invece ci sono altre squadre o c'è un'altra squadra. È un po' diverso il discorso, a buoni intenditori poche parole. Basta insomma capire, no? Cioè, c'è una piazza intera che si muove, che vuole riportare, e qua non c'è una piazza intera ed è un po' un discorso diverso. Io il fallimento lo eviterei sempre in queste circostanze. Il problema è nato dopo, quindi dire che non ci ha messo i soldi mi sembra sempre un discorso molto riduttivo. Dire che non c'è stato nessuno, secondo me, a conti fatti, ad oggi non è così, Stefano, da quello che insomma si è raccolto. Quindi vediamo, no, che vi devo dire.
1: Esatto. Però mi sembra una situazione adesso difficilmente sostenibile.
0: Esatto, difficilmente. Vai con un altro audio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Allora, su Leao, però io volevo spendere una parola, diciamo, in favore del ragazzo, perché io mi ricordo quest'estate, Marco, con te dicevo che secondo me Allegri si stava un po' incartando sul ruolo di Leao, cioè secondo me qualche colpa Allegri ce l'ha, nel senso che comunque si è intestardito a farlo giocare in questo ruolo di punta centrale, ma effettivamente non è il suo ruolo, ecco, nel senso che poi le abbia tutti i difetti di questo mondo, va bene, ma sicuramente Allegri non l'ha aiutato
0: penso che siamo tutti d'accordo qua, su questo, no? Credo che siamo tutti d'accordo che non l'ha aiutato, lui ci ha messo del suo, però non è stato aiutato. Però il rendimento di Leao è sempre stato questo, eh? Adesso quest'anno forse ha fatto peggio degli altri anni, però
1: è stato tra i migliori del Milan, cioè voglio dire, là in fase realizzativa là davanti credo abbia segnato 9-10 sì, gol, sì. Cioè voglio dire,
0: poi che lui non si trovava in quella posizione, lo ha detto, l'ha manifestato, insomma. Vai, ancora un altro audio.
4: Direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao Salvo.
4: Ma quale direttore sportivo, direttore tecnico? Una squadra non ha bisogno né di direttore sportivo né tecnici, bensì di un buon allenatore e di un tesoriere che sa quello che deve spendere e quello che non può spendere. Il resto lo deve fare l'allenatore.
1: Tesoriere.
4: Perché è lui che ci mette la faccia,
1: Salvo,
4: ci mette la firma. Se va in Champions League, se non ci va, insomma, è l'allenatore che ne paga tutte le conseguenze.
0: Beh, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma no, Salvo, sai che ci seguo sempre con affetto, ma è tesoriere, insomma, voglio dire, il proprietario e le società sono strutturate così, Salvo. Quindi c'è bisogno di tutti. L'importante è che vadano tutti dalla stessa parte.
0: Vero. Ancora un altro, dai, 331-8200213.
5: Volevo esprimere un pensiero sulla questione Allegri-Milan. Ma scusate, ma io non vedo, ma per quale motivo Allegri dovrebbe rinunciare a questa buona uscita? Ma il Milan, cardinale, si è sparato le pose, ha preso una decisione coraggiosa, licenziando tutti, e poi si crea il problema di dargli la buona uscita. Ma se non te lo puoi permettere, non li licenzi,
0: Io per certi aspetti sono anche...
1: Ma prima si discuteva tecnicamente il rapporto di lavoro. Allora, prima Simone, io sono intervenuto quando diceva è un contratto futurismo. Che vuol dire contratto futurismo? Diciamo, due anni ho firmato, due anni di contratto, il contratto è nel presente, non nel futuro. Poi tu mi licenzi in tronco e ne parliamo, o no, Marco? Cioè, se io devo andare da un'altra parte ci mettiamo d'accordo perché c'è un altro anno di contratto, non lo so, poi dopo bisogna conoscerli a fondo i contratti, perché se ci sono delle penali da pagare da una parte e dall'altra non sappiamo niente. Immaginiamo, però su questo io mi trovo d'accordo con l'ascoltatore, cioè lascia perdere poi il bel gesto, il discorso, diciamo, rinuncia ai soldi perché me ne vado in un'altra squadra ad allenare, ci sta. Però tecnicamente quando tu c'hai un contratto di lavoro e tu mi licenzi, ma io ne dobbiamo parlare quantomeno, poi sì, possiamo discutere il comportamento di Allegri,
0: no,
1: però
0: ma io sinceramente
1: non ha che
0: a
1: tutti i torti e vedere i suoi interessi.
0: Ma io su questa cosa non vi ho seguito oggi, l'ho detto anche a Simone.
1: No, ma io non dicevo
0: ero d'accordo con te, cioè, nel
1: cioè
0: senso,
1: se tu firmi un contratto di due anni non è che l'anno successivo è futuribile. Sono due anni di contratto, uno l'hai fatto, l'altro ti ho licenziato, parliamo dell'altro,
0: sì, ma
1: contratto,
0: poi, ma poi
1: Stefano, dell'altro anno di contratto.
0: Non mi permetto di giudicare,
1: esatto,
0: questa cosa qua, perché è molto personale. Esatto. Cioè, nel senso, può avere,
1: cioè,
0: tutti
1: non è
0: i soldi
1: che uno
0: che vuole,
1: bravo, non
0: però,
1: significa niente questa cosa demagogica, ma no, che ma, uno ha guadagnato, allora deve, saranno
0: cavoli
1: di chi ha firmato un contratto.
0: Non è questo che mi interessa di Massimiliano Allegri, sono fatti suoi ed è libero di
1: Se poi tu mi chiedi, Stefano, Marco, ecco, questa è la domanda. Se capitava a voi, cosa questo è un altro discorso.
0: Non lo so.
1: Magari l'avrei rinunciato perché non è che mi manchino so, però
0: io oggi ho voluto sottolineare di Allegri,
1: però non posso discutere Allegri sotto questo punto di vista, magari lo discuto,
0: ma so fatti suoi.
1: Come mai non è qualificato, esatto, il Milan a 7 giornate dal termine,
0: di
1: un maxi
0: quello che lui
1: vantaggio
0: vuole fare, la buona uscita, non
1: però
0: buona
1: su
0: uscita,
1: queste cose qua sembra che Allegri sia attaccato ai soldi, che sia una brutta persona,
0: ma se attaccato ai soldi sono problemi,
1: ma non è, non è, non ci sto, ecco, capito il discorso, saranno affari suoi.
0: Ma poi penso una cosa,
1: questo contratto tu l'hai visto, hai letto? Chi ha firmato? Ha firmato Allegri con Milan,
0: ma esatto,
1: quindi tutti fanno, sanno tutto
0: di tutti,
1: e allora portateci i contratti firmati,
0: dei messaggi sembra che stanno dentro le trattative, io delle volte dico
1: ogni
0: contratto
1: è diverso dall'altro,
0: tifoso, che... manager, che cacchio sei, io delle volte non capisco.
1: Io allora discuto il fatto che quando tu firmi due anni non è futuribile, hai un altro anno di contratto e quindi tu devi andare a vedere perché sei stato licenziato, se c'è qualcosa, quindi magari probabilmente c'è qualcosa in un accordo contrattuale.
0: Ma poi aggiungo una cosa,
1: dipende loro,
0: anche
1: insomma, alla fine, no?
0: Perdonami Stefano, dipende anche il rapporto che c'è, cioè hanno preso l'esempio di Conte, ma magari Conte si è lasciato in maniera amichevole con il presidente,
1: esatto,
0: perché c'è un rapporto particolare e hanno deciso di fare questa cosa. Ma Conte poteva pure
1: quando
0: pretendere
1: si dice
0: una buona uscita,
1: la risoluzione consensuale.
0: Ma se Conte pretendeva una buona uscita, se lo avesse chiesta, era suo diritto. E io non mi permetto di dire: ma c'hai tanti soldi pure la buona uscita, ma sono fatti suoi. Io lo giudico per quello che è il campo. A me della persona,
1: esatto,
0: onestamente, a me pure quando dicono, faccio un altro esempio, mi viene adesso così: ma Gattuso è una brava persona, ma io non giudico la persona qui. A me non mi importa niente, anche perché io molti non li conosco, non ci sono mai uscito, non ci ho mai parlato, quindi
1: certo,
0: non giudico la persona, ma quello che fa, il lavoro, il contesto e le scelte, come fa a giocare a squadra, io non mi permetterei mai di giudicare la persona, ma che mi importa? Poi
1: ma vabbè,
0: posso
1: ma adesso
0: dire,
1: si
0: mi
1: può
0: sta
1: fare
0: simpatico,
1: anche, ma
0: al
1: di là di questo, cioè, però secondo me un contratto non, per valutare questo tipo di uscite... Ci sono gli agenti, gli avvocati,
0: ma
1: i protagonisti,
0: loro,
1: i soggetti che hanno firmato questo accordo, e se c'è qualcosa che deve rivendicare una parte nei confronti dell'altra, è giusto che lo possa fare,
0: certo,
1: nei limiti,
0: certo,
1: nel rispetto delle leggi e dei comportamenti, delle regole
0: che
1: sono state sottoscritte. Poi, se poi mi dite, doveva rinunciare perché c'è un sacco di soldi, per me è
0: ma di che
1: stiamo parlando?
0: Ma dai, sentiamo un altro audio, dai, 331-8200-113.
6: Beh, però il presidente ha detto chiaramente che se i tifosi non si abbonano non è un grande problema, perché fare un aumento di capitali, sono parole sue, per cui sto tranquillo e aspetto di vedere una grande squadra che costruirà.
0: Vediamo Ube, io penso che questa sia una situazione che non è normale, è inutile, non è normale da tutte le parti, da entrambe le parti, come la vediamo non è una situazione normale,
1: no.
0: Quindi e a me crea tanta amarezza, proprio una amarezza incredibile alla situazione che si è arrivati. Quindi io non faccio il tifo né da una parte né
1: ma
0: da un'altra,
1: perché...
0: trovate una soluzione, che se
1: guarda...
0: trovi una soluzione che si ridia gioia di vedere una squadra, perché è una roba proprio,
1: Marco,
0: tutto questo conflitto interno,
1: lo so che
0: pure
1: una,
0: tra quelli
1: una...
0: che sono tifosi della stessa squadra,
1: ma
0: non
1: perdono...
0: se ne può più,
1: è un po' retorico, anche banale dirlo, però è così, ma ci perdono tutti,
0: ma certo,
1: perché non è che Lodito vince perdono tutti, cioè sta
0: è una cosa insopportabile,
1: sta Lazio appesa là che deve fare un campionato,
0: non è che c'è da vantarsi, perché uno dice oh, non andiamo, non c'è niente di cui vantarsi in questa situazione,
1: cioè non vincono neanche i tifosi,
0: punto,
1: perché fai soltanto il male della squadra,
0: poi grande rispetto,
1: per cui fai il tifo, per cui lavori,
0: ma
1: e
0: è
1: per
0: una
1: cui...
0: roba proprio che quindi... brutta ed è un'immagine negativa, punto. Poi per carità, bisogna fare molta attenzione, perché poi è anche giusto rispettare, deve essere rispettata la passione dei tifosi, però i tifosi dico sempre devono fare i tifosi.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Purtroppo questi hanno scelto di fare questo tipo di manifestazione.
1: Sì, ma questa è una cosa però
0: molto civile, molto
1: particolare.
0: È molto particolare, però non è che... voglio dire, adesso fai cambiare. È una situazione.
1: Ma in questa situazione chi ci guadagna?
0: Non ci guadagna nessuno.
1: Allora vedi.
0: Ci guadagna nessuno. Però questo bisogna dire è arrivata. Si è arrivati a queste situazioni molto per colpa di chi appunto dirige una società. Perché tu non puoi arrivare alla totale mancanza di rispetto dei tifosi. Questo è un... Poi ripeto che i tifosi devono fare i tifosi, e questo siamo tutti d'accordo, ma il presidente o chi gestisce una società deve rispettare il tifoso. Sono perché d'accordo. È quello che mette i soldi, perché è quello che va allo stadio, perché è quello che insomma sta vicino alla squadra. Quindi il rispetto ci deve essere. Poi possiamo non condividere le scelte, questo è un altro discorso. Perché poi un presidente può essere contestato anche perché fa una campagna acquisti sbagliata, sceglie l'allenatore sbagliato. Queste sono vicende di campo. Però quando dopo si entra sulla mancanza di rispetto, qui non va più bene. Vai con un altro messaggio, che siamo quasi in chiusura.
7: Buonasera a Maracanà, Gigi da Villa Cidro. Vi seguo ogni sera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
7: Sto seguendo la discussione, se non erro Simone Braglia che dice chapeau a Conte perché rinuncia alla buona uscita, ma quando lui se n'è voluto andare dall'Inter perché decisero di far fuori qualche giocatore per il fair play, lui ha preteso 6 milioni e mezzo di buona uscita, quindi non vedo perché non la debba pretendere Allegri da licenziato, non esonerato, licenziato. Saluti.
0: Va bene, ce ne abbiamo un altro?
8: Ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting, lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano, lui voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto
0: no, come fai a dire una cosa del genere? Ma stavi là dentro? Scusate ragazzi, cerchiamo di essere, non c'è stato il casting. Sai, ma avesse detto un procuratore, un agente... Come fate a dire non c'è stato il casting? Ma che ne sapete? O no, Stefano? Ma a me fa impazzire sta roba. Cioè, non c'è stato il casting.
1: No, però ha dato la sua versione.
0: Ma che ne sa- ho capito, è come se la dico io.
1: Non
0: allora,
1: l'abbiamo
0: la
1: però ascoltato
0: cosa.
1: Fino in fondo.
0: Arrivano lo sentiamo, dai.
3: Ragazzi, Luigi da Novara. No,
0: quello
3: sì,
0: quello
3: ragazzi,
0: prima se me lo puoi ridare, Andrea, scusa.
1: Giovanni.
0: Ah, allora t'ho mandato fuori fase io, scusa.
1: Sono stato io, dai.
0: Vai.
1: No, lui diceva che doveva firmare un precontratto. Questo diceva.
8: Ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting. Lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto no, aspettiamo prima un paio di giorni e poi vediamo. E invece poi quando ne ha parlato con Allegri e i procuratori di Italiano gli hanno detto no, aspettiamo prima un paio di giorni e poi vediamo. E invece poi quando ne ha parlato con

0: però era la prima scelta italiana.
1: Ma può essere prima, no, seconda, però ha sentito tutte e due.
0: Ma mi curiosiva sapere questo.
1: Ti pare che non l'abbia sentiti tutte e due?
0: Sì, sì, sì.
1: Dai, ma per cortesia, dai.
0: Forse avrà sentito qualcun altro.
1: Può essere, può essere.
0: Qualche mese prima, che però preferisce stare altrove.
1: Poi c'era pure Sarri in mezzo, ricordalo pure.
0: Inzaghi?
1: C'era pure Sarri, pure Sarri era stato sentito.
0: Simone Inzaghi?
1: Ragazzi, dai. No. Non...
0: Simone Inzaghi lo scarti?
1: Non lo so. Allora, e vai con un altro.
2: Ci concentreremo con il cervello ossigenato.
1: Vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura.
0: Ci serve, presidente.
3: Ragazzi, Luigi da Novara. Sì, ragazzi, va bene tutto, Allegri, però vogliamo parlare del fatto del disastro anche economico per il Milan, che non si è qualificato alla Champions. Cioè, Allegri è stato un disastro tecnico. Cioè, io voglio dire, va bene tutto, contratti o non contratti, ci vuole anche una bella faccia tosta però a chiedere dei soldi dopo un finale di stagione del genere. Un minimo di dignità ci vorrebbe, dai. Un po' tu, io avrei proprio vergogna di andare a chiedere soldi. Ma... un saluto, ciao.
0: Vabbè. Qui non si discute, libero di, ma chiede i suoi soldi.
1: Quello che gli aspetta.
0: Non è che ha firmato 2 anni di contratto.
1: Vai, forse l'ultimo, dai, ancora. 56.
4: Buongiorno, sono Giuseppe, volevo intervenire sul discorso palestra Dumfries.
1: Sì.
4: Ma per me, se vai a perdere un titolare come Dumfries, lo devi sostituire con un giocatore all'altezza di Dumfries. E quindi devi spendere i soldi, che si chiama Giovanni, che si chiama Palestro, che si chiama Pasquale, il livello è questo e i costi sono questi. Quindi l'Inter deve tirar fuori i soldi. E poi posso essere d'accordo che preferisci sceglierli per i giovani, va bene, mi sta bene, ma è questa la cifra, eh? Se non prendi Palestra 50, ne prenderai un'altra 45, cambia poco, eh?
1: Ma io contesto la valutazione di Palestra, per me non vale 53,
0: un po' altina.
1: Poi o se lo prendono, come ha detto Ravezzani giorni fa, ha detto chi c'ha i soldi lo prende, lo prendono, lo prenderanno, però per me rimane una valutazione eccessiva. Poi magari sarà un ottimo acquisto, però insomma 52 milioni, 53 milioni per un giocatore che ha fatto mezza stagione in Serie A mi sembra veramente follia allo stato puro. Quello che penso, poi Palestra è un prospetto interessantissimo, però dopo devi giocare all'Inter, devi mettere una maglietta pesante adesso,
0: direi.
1: 50 milioni già sono pesanti, che ti porti dietro 52 milioni e già sono pesanti quelli, poi ti devi mettere pure la maglia dell'Inter, già parti con la gobba. Capito? Dopo è dura, eh. Allora, siamo arrivati al termine, Stefano, stiamo per dare la linea naturalmente a tutta Cipo, il TMV News, storie di calcio con il racconto del libro di Rapirò, Gianfranco Zola, di Marco Cattaneo, che tra l'altro ha scritto questo libro dove c'è stato questo tentativo di rapimento da parte di Fabrizio Maiello di Gianfranco Zola, poi alla fine sono diventati anche amici, si sono conosciuti, li ha fatti conoscere Marco Cattaneo, e ce lo racconta questa sera Storie di Calcio, lo racconta
0: nel libro, Marco.
1: E lo presenta anche qui a cura di Francesco Tringali. Poi ci sarà anche Football Rewind più tardi. Allora adesso noi ci fermiamo, ci rivediamo lunedì. Stefano,
0: ciao Marco, ciao a tutti.
1: Buon fine settimana a tutti, ciao.
5: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare, che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie

0: B, dopo Arezzo, Vicenza e Benevento, che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici, non solo della Serie C. Ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi. Sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo, vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno aiuto. Vabbè, è venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
1: Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Oh,
1: Buongiorno.
0: finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
1: Lo so.
0: Stamani sono un po' stanca, ho un po' sonno. Luca, aiutami tutti, prego.
1: Chi te lo dice? Sarò troppo dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male e quindi poi questo freddo, caldo. Lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
0: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
1: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo, soprattutto nel primo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con il Brescia, scusami, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un giocatore, un attaccante 2004, giovanissimo dell'Avellino che sarà poi riscattato dalle Rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche le altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente. Per cui da una parte sì, sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento. Per cui la partita è davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca. Sarà la partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì è un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi
0: Sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
1: sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara? Come l'ha preparata Corini? Come l'ha preparata Tomei? Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze, ha detto che uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto. Quindi è chiaro, io l'ho definita una gara difficile per entrambe, ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente, a volte diciamo che giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio, quindi vedremo, vedremo, ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore, può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana 3 volte, perché ripeto, si è scesi in
0: Eh sì.
1: campo anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feralpisalò, è stato bravo qua Pasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi che sta facendo la differenza.
0: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione e sono d'accordo anch'io quando dici Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto. Poi
1: Tra
0: l'Australia ha
1: l'altro,
0: quella bella storia. Sì, prego, Luca.
1: dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi che nella gara dell'andata alla Righi, che segnò quel gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno dopo appena 50 secondi ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico. Però, ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo. Quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile. Difficile, una partita complicata. Noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore. Quindi purtroppo la Serie B ha bisogno di una quarta squadra che deve completare poi l'organico della serie cadetta. Speriamo davvero che una delle due, sicuramente una delle due andrà. Speriamo che vinca il
0: Eh
1: fair
0: sì.
1: play, soprattutto è il migliore, perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori, ecco, speriamo che sia una
0: Eh
1: gara
0: sì, ho
1: pulita,
0: visto.
1: secondo me.
0: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente e insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché, insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
1: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Amodio, Antonio Amodio a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente avvertito, non so se era
0: Assolutamente.
1: in scadenza il tecnico Salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come ricordavi tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui, ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega De Vito, che dovrebbe essere direttamente, anzi quasi sicuramente direttore sportivo del Foggia, il Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile perché ripeto non si può sbagliare più a Foggia, quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico, però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di compravata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni diciamo difficili.
0: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
1: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, nella classifica di Serie C ancora qualche asterisco, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa che qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quella retrocede, quello è problema economico, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la sala di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
0: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo alla
1: Ma io
0: situazione
1: cambierei anche questa
0: dell'Inghilterra.
1: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
0: Ah, sì,
1: pagare ogni 3 mesi. Io
0: assolutamente.
1: lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale. Per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese, secondo me, snellirebbe anche i presidenti a comunque affronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare il presidente, metti e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto una, diciamo, una forte propensione a, diciamo, a mettere i soldi, perché se ci si mettono i soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
0: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Buon weekend a tutti i
0: Anche
1: telespettatori e ad ascoltatori. Un abbraccio a te.
0: A te Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna, ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa, dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a farsi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, come dire, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni sempre di più purtroppo, e quindi e quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però le problematiche serie continuano a esserci, e quindi prima che sia troppo tardi assolutamente bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati da quando iniziano a quando finiscono, e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro, è un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati, e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se è il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti. Però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato, ma durante anche questi spareggi, Ascoli-Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta. Due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie, e anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino
0: come abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione. Intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo. Dicevo, vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Matteo Ubaldi di Roma 1. Quindi insomma anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina. Si parla tanto delle squadre, ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda. Mister, eccoci. Parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no. Chiedo scusa, ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo, sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte il Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, il playoff, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro, ecco. La pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la sarebbe diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestrero, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Partita strana, stranissima, non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente, una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice. Perché è la stessa partita ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol, ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi per quel che è successo ovviamente è finita lì. Ci giochiamo tutto domenica, Volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
4: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, perché le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio di ieri, a fare il golletto in più perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Ascoli in quel momento.
3: Sì, sicuramente noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me siete stati molto bravi perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare, abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione che secondo me è stata nel complesso positiva, abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
5: Volevo chiederti appunto, questa reazione che c'è stata dopo il gol è stata forse subito determinante perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
3: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire. Siamo stati bravi perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un po' un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80, e nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame e chi avrà più. Vedremo domenica chi la vincerà, dai.
6: Abbiamo visto un mercato disperato dopo la fine. Ti chiedo tu da capitano se ti sei sentito di dirgli qualcosa o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche a lui, una
3: Sì,
6: vittoria.
3: c'è dispiacere sicuramente perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna e mi trasferisce elettricità. Merca, ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
4: Magari tocca a te sostituirlo perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi o da mediano o da
3: Vabbè, io
4: trequartista,
3: la
4: dato che sei
3: formazione non la
4: abituato,
3: faccio,
4: no,
3: quindi non
4: capito,
3: so
4: però dico,
3: risponderti.
4: sei abituato a continuare a cambiare, no?
3: Beh, io come ho sempre detto, do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno e tutti siamo a disposizione perché c'è grande disponibilità da da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
6: Torno un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, mi riferisco, mi immagino tu ti riferisca a, forse al sospetto di mani, credo, di Milanese, e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che avevi, cioè, quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
3: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli, come il maltempo di ieri, e poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, Non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. Dai.
7: A un certo punto siamo andati un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
3: Ma in realtà noi non avevamo quest'idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio, che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevano la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno, e c'è tutto aperto, e non vediamo l'ora se domenica.

0: Nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo Stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e di andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'era, a un certo punto c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera mister, Luca Cini di Sport Italia. Buonasera, bellissima innanzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova, e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere, col campo diciamo in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà, ecco. No, io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo, no, nel senso, non ho quella serenità, non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli, questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita. No, per me 50 o 50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare, e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ma no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito, poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente, su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, e su mezz'ora di partita. Poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica, come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità. Era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici, quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione e poi però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre, quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua. Ecco.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti, ci siamo, sta per avvicinarsi il momento del mondiale, ma noi non ci saremo, ce lo godiamo da spettatori ancora una volta, poi vi leggerò le parole anche di Giorgio Chiellini, ma ci siamo anche per la nascita del prossimo campionato di Serie A, perché oggi alle 18.30 parte il calendario, fate attenzione. Anzi, a proposito di questo, sarà la mia prima domanda all'editorialista Fabrizio Ponciroli, che aveva una missione, non so se l'ha compiuto o si è dimenticato. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da l'ottimo, come sempre, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Fenomenale
1: Maiocca in cabina di regia. E buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ti sei ricordato di fare quella cosa? Intanto buongiorno.
3: Ma sai che non so di cosa stai parlando?
1: Della PEC, che dovevi mandare loro per dire: oh, vi ricordate degli internazionali di tennis, ora che fate il calendario? No, perché sennò poi ci dimentichiamo e succede un'altra volta il casino. Ah, ecco, possibilmente i derby non all'ultima giornata, insomma tutte queste cose succe qua, li hai avvisati? No, si è dimenticato. Colpa
3: adesso,
1: tua.
3: Guarda, al volo, tanto sai che fanno le cose proprio all'ultimo secondo.
1: Sì,
3: appena concludo la trasmissione la mando.
1: Tra l'altro si farà con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è bisogno più del cervellone, oramai ci sta sostituendo in tutto. Fabrizio, l'anno prossimo faccio l'editoriale con l'intelligenza artificiale al posto tuo, che dici? Uno che imita te? Sono Fabrizio Ponciroli.
3: Potremmo stare qua a parlare per ore dei pro e contro dell'intelligenza artificiale.
1: Bravissimo.
3: È un argomento caldo.
1: Molto.
3: E difficile da affrontare.
1: Molto.
3: Perché ognuno ha la sua, ma non c'è una linea comune. Soprattutto quello preoccupante è che i regolamenti, diciamo così, sono un po' fallaci, mettiamola così.
1: Diciamo un po' leggermente fallaci. Ma tu ti fideresti ti fidi di un calendario fatto dall'intelligenza artificiale? Con tutti sicuramente meglio dell'intelligenza umana, visto diciamo quello che è successo negli ultimi anni, dove l'intelligenza umana ha perso qualche colpo, probabilmente un po' di distrazione, diciamo così. Però siamo sicuri che è certa al 100%, insomma un'occhiatina gliela darei comunque, vabbè. Comunque
3: ma
1: oggi...
3: beh, l'occhiatina si dà a prescindere, ovvio, però l'hai detto all'apertura della trasmissione, cioè andiamo verso quella direzione in moltissimi ambienti, si dà a prescindere, ovvio, però l'hai detto all'apertura della trasmissione, cioè andiamo verso quella direzione

0: questo. Fabrizio, chi diciamo non ha fatto lo sconto neanche di un centesimo è il signor Dusan Vlahovic. Io ti dico che mi è venuto stamattina quando mi sono svegliato una sensazione, però questo significa proprio avere una grande considerazione di Comolli e della Juventus, che in realtà in questo momento sembra più confusa che meritevole di considerazione. Però intanto cosa ne pensi di questo finale di storia?
1: Beh,
0: allo scenderò l'inferno con te, al ma posso guadagnare quanto David? E poi loro che gli rispondono sì, ma perché pensi di guadagnare più di Yıldız? A me sembra, queste sono cose rivelate dalla Repubblica, mi sembra una cosa abbastanza infantile, però vabbè.
1: No, io sono contento che sia finita, una querelle inutile, rimango sempre della mia idea e tu la conosci, non ho mai considerato Vlahovic il 9 della Juve, mi sarebbe piaciuto averlo come seconda opzione, lui ha un ego smisurato, è convinto di essere un attaccante di primissimo livello, magari lo dimostrerà altrove dove lo pagheranno quanto vuole, però lato mio ha fatto bene la Juventus a restare ferma sulle sue posizioni, l'ha tirata fin troppo lunga e Vlahovic sì, si continua a ripetere che era legato alla Juve, che è la sua squadra del cuore, no, Vlahovic ha un ego veramente importante e crede di valere come il numero uno d'Europa nel suo ruolo. Alla Juve non l'ha dimostrato, è stato strapagato e vediamo se altrove riuscirà a smentirci, però non una grande perdita.
0: Guarda, io...
1: ma anche se fosse rimasto, l'ho sempre detto, non come prima punta titolare, cioè ripartire con un nuovo progetto, con Vlahovic scelta numero uno dell'attacco, secondo me sarebbe stato un grave errore. Se invece mi dici c'è Vlahovic e qualcun altro, allora avrei firmato subito.
0: Guarda, io la penso molto come te, nel senso che anche io non mi strappo le vesti per Dusan Vlahovic, perché metto sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto in questi 4 anni, onestamente ha deluso. Se poi ti presenti con certe cifre e non ti rimetti in discussione, ecco, sarebbe stato molto intelligente dire facciamo un contratto ponte sia per me che per voi, io per dimostrare, voi per pagarmi quello che mi potete pagare in questo momento, significherebbe attaccamento, significherebbe anche mettersi alla prova, invece evidentemente non è così. Pare, la prova non l'abbiamo, che poi nell'interesse del Napoli sia già arrivata una risposta, vogliamo 12 di base fissa e 20 per diciamo alla firma. E chiaramente immaginare la risposta di De Laurentiis. Detto questo, mi ritornano in mente le parole di Chiellini, che dice certo a queste cifre in Italia non resta.
1: Sì, Chiellini che però insomma secondo me poteva esprimersi anche in maniera un po' più diretta sulla questione, perché qui mi sembra che stiamo esagerando nella valutazione di giocatori che non dimostrano nulla. Prendo Vlahovic come esempio, ma ce ne sono tanti altri. Non mi piace il fatto che, visto, considerato che in Premier League si possono spendere cifre folli, allora anche le top club italiani possono spendere per un giocatore X. No, cioè noi siamo diventati un mercato povero e mi sembra assurdo che un entourage come quello di Vlahovic, che sono sicuramente iperprofessionali, non capiscano che la Juve non può dare tutti quei soldi ad un giocatore singolo, soprattutto dopo diciamo l'ultima stagione, però tutte le 4 stagioni tanti momenti bui e pochi di luce, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore ecco, facciamo il paragone con Leao per essere chiaro, almeno Leao ha fatto un anno in cui è stato straordinario. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli grazie a Leao, su questo penso non ci siano dubbi. Poi ha deluso tanto, però l'ha avuto il momento di gloria. Vlahovic ha avuto un momento di gloria alla Juve, ma io non me lo ricordo.
0: La finale di Coppa Italia che ha fatto il gol decisivo, sì, però sì. Al di là di questo,
1: una partita singola, ma una stagione dominata da Vlahovic non me la ricordo. Ha fatto dei momenti buoni quando è arrivato, è partito bene, ha avuto anche nel secondo anno un buon risveglio, però in generale voto all'avventura di

0: Vlahovic alla Juve, magari coinvolgiamo anche
1: chi
0: ci sta ascoltando, ma 5,5, io di più non riesco a dargli.
1: Secondo me già, poi tra l'altro, no, quando lui ha detto ma io posso guadagnare quanto David, io gli avrei risposto no, non vuoi guadagnare quanto Yildiz. Ti ricordo che l'ultimo anno hai preso 12 milioni, tu vali, esatto, due volte, cioè vali queste cifre con onestà? Invece ognuno guarda al proprio tornaconto personale. Detto questo, te lo aspetti in Italia o all'estero? Bravo, cioè
0: no, in Italia no. In Italia no, sicuramente, se resta su quelle cifre. E quindi, visto che non ha trovato l'accordo con la Juve, resta su quelle cifre. All'estero sì, perché sono convinto che ci sarà qualcuno che investirà su il grande colpo. Però auguri, cioè nel senso, magari è il grande colpo, ma magari no. Guarda, lo volevo scrivere anche nell'editoriale, cioè Vlahovic si dovrebbe guardare allo specchio e dire: ma io valgo Osimhen?
1: Esatto,
0: è l'unica domanda che dovrebbe farsi. Cioè, se lui è convinto di valere come Osimhen, ho preso Osimhen per far capire,
1: per
0: no,
1: esempio della qualità di attaccante che merita,
0: esatto, cifre, allora puoi chiedere 12 milioni. Allora secondo me li puoi chiedere. Se invece qualche dubbio ce l'hai, magari guardando anche le ultime prestazioni, allora magari dovevi fare un passo indietro. Per me non vale Osimhen, ma neanche al meglio della sua condizione fisica. Però se lui è convinto, vorrà dire che qualcuno gli darà quei soldi e poi starà a lui smentirci, come sempre è già successo in passato che prendessi una cantonata, quindi non sarebbe la prima. Però non è che ci sono rimasto male che se n'è andato,
1: No,
0: sono sincero, cioè nel senso, sì, secondo me non abbiamo perso Yildiz.
1: E qua arriva il ragionamento che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere stato un grande ragionamento della Juventus. Non so se è casuale, non so se è reale. Cioè, io immagino, no, stamattina ci pensavo, magari la Juventus, perché mi domandavo, ma è possibile che bisognava arrivare a 4 di giugno per prendere questa decisione? E invece magari poteva essere quel discorso da fare per dire: io fino all'ultimo ho cercato di tenerlo, lui ha sparato alto, e quindi se ci fai caso adesso, non solo tu, non solo io, ma la gran parte dei tifosi, la ragione la dà la Juve e le colpe le dà Vlahovic. E quindi potrebbe essere anche quella strategia, come per dire: non vi preoccupate, lo sostituiremo al meglio. Un po' come ha detto Ferrero, il presidente della Juve, che ha detto: con queste cifre la gamma dei giocatori da poter prendere si allarga. Cioè, come a dire, a questi livelli ce ne sono tanti di giocatori più bravi, probabilmente, o comunque da poter prendere. Potrebbe essere stato anche un modo per salutarsi con Vlahovic, mantenendo la ragione di aver fatto bene.
0: Ma non lo so,
1: troppo sofisticato, diciamo.
0: Sì, io credo che davvero erano convinti che facesse un passo indietro, ma proprio fino all'ultimo, perché probabilmente c'era anche una questione, non dico di riconoscenza, ma di dire: vabbè, facciamo, l'hai detto tu bene, facciamo ancora un anno per vedere come vanno le cose, un contratto ponte, e poi decidiamo. Ricordiamo che è ancora piuttosto giovane, quindi non è che andiamo a inficiare una carriera, è un anno insieme, vediamo cosa succede, magari vai alla grandissima e quindi poi gli abbiamo i soldi per pagarti, oppure va male e te ne puoi andare alla fine del prossimo anno. Però, ripeto, credo che lui abbia un ego veramente smisurato. Cioè, lui si sente uno dei 10 migliori attaccanti in Europa, e se sei così convinto, nel bene o nel male, vai per la tua strada, e la sua strada è andare in un club dove si sente il re. Il re sia dal punto di vista tecnico, e secondo me qua non lo sarebbe stato,
1: no,
0: sia dal punto di vista economico. Quindi mi pagate perché valgo. Vin, il bello di queste cose è che poi arriva il campo.
1: Già.
0: E il campo è l'unico che può dare un verdetto finale.
1: Già.
0: Se andrà in Premier League farà benissimo, bravo lui, peccato per noi. Se invece non dovesse andare bene, tutti potranno dire: grazie a Dio se n'è andato. Cioè, sono solo due le strade.
1: Guarda, io direi addirittura: se fa bene altrove, tutto sommato nemmeno il rammarico mi tengo, perché lui ha avuto 4 anni per far bene alla Juve, quindi vuol dire che la Juve non funziona. Quindi se uno lo tieni per un anno, poi va via e fa bene, là puoi dire, sai, forse ci avremmo lavorato, ci si poteva lavorare in maniera diversa. Detto ciò, l'alba del nuovo giorno è arrivata, i nomi, uno è un evergreen, Colomani, l'altro è la nuova idea, Sorloth. Un attacco della Juventus con Colomani, Sorloth, ti piacerebbe, sì, e perché?
0: No, perché Colomani, sì, da noi non ha fatto male, tutti dicono è stato straordinario, ha fatto, no, il suo lavoro, punto, ma non mi ha rubato l'occhio. E poi comunque è riduce da una stagione fallimentare, fallimentare. Poi ognuno può girarla come vuole, ma non è stata una gran stagione. Sorloth non male, ha la fisicità, secondo me Simeone lo sfrutta male, però ecco, Sorloth attaccante di riferimento, è il discorso di prima, noi purtroppo, e Vin fai parte della mia schiera, sì, siamo abituati ad attaccanti davvero da Juve, cioè è difficile passare da Higuaín a Sorloth,
1: vabbè, un esempio. Certo, però quei giocatori non li puoi prendere più.
0: Lo so, però non li puoi prendere, allora a questo punto che cosa ti dico? Preferisco investire su un giovane, 3, ma almeno 3 giovani, un attaccante esperto che magari è il re di Vivo Milik, ma almeno me lo costruisco io, cioè nel senso vado a prendere un Colomani che so già che cosa può darmi, sia nel suo massimo sia nel suo peggio. No, allora preferisco puntare su qualcosa di giovane, tenermi il classico attaccante esperto che mi dà una mano, però non lo so, investire tutti quei soldi su Colomani e Sorloth, boh, mi sembra un prendere tempo, cioè alla fine sei talmente messo male che forse è meglio provare un paio di scommesse, sempre avendo però l'attaccante esperto. E guarda, io sono convinto, purtroppo non ho la certezza, ma sono convinto che arrivi alla Juve, tenere Vlahovic e cercare 2 o 3 giovani di belle speranze e dire ok, vediamo come crescono questi. Guarda, perché è l'unico modo.
1: Tra l'altro Spalletti nella tournée probabilmente darà spazio a 2 o 3 giocatori di livello della next gen per cercare di lavorarci, e questa potrebbe essere sicuramente un'altra strada.
0: È buono.
1: C'è un nome che a me stuzzica tantissimo, voglio sapere che cosa ne pensi, poi ci sentiamo la nota audio che è arrivata, magari ci rispondono e ci danno un voto a Vlahovic. Gonzalo Garcia.
0: Sì,
1: è
0: uguale.
1: Un nome, a me piace molto. Certo, poi pensare al 5 giugno 2026 che se proprio dovesse scegliere Real Madrid il giocatore preferirebbe il Como alla Juventus, ti fa capire che strada ha intrapreso negli anni la Juventus.
0: Ma è questo il problema che abbiamo, Adesso poi magari ne parleremo, ma il Milan aveva scelto un allenatore e questo è andato a Liverpool. Cioè, ormai il calcio italiano è il calcio portoghese di qualche anno fa. Cioè vai lì se non hai alternative, è brutto da dire, ma è così ragazzi, è inutile far finta, a me fa anche abbastanza sorridere, soprattutto questo periodo in cui si parla tantissimo di calciomercato, come è giusto che sia, ma si parla di calciomercato come se fossimo ancora in grado di decidere il calciomercato, non è così. E anche i nostri top club non hanno la forza per sedersi ai tavoli importanti. Cioè, entriamo al casino, ma siamo alle macchinette. Cioè, noi non ci sediamo a blackjack. Non abbiamo la pecunia e, attenzione, la PIL per poter portare qua gente. Perché il calcio italiano non piace. Cioè, ragazzi... se tu guardi una partita di calcio, io mi metto nei panni di chiunque che si guarda una partita di calcio italiano e poi si guarda una partita della Premier, una partita della Liga, una partita della Bundes, una partita della Primiera Liga, quindi Portogallo, ragazzi c'è una differenza sostanziale.
1: Sì.
0: E quindi a me dispiace perché... noi abbiamo vissuto un periodo in cui alzavamo il dito e c'era la fila per venire da noi, adesso alziamo il dito e gli scarti tra virgolette o gli espertoni quelli in su con l'età oppure i giovani che ci provi e vedi come va, ma non ce l'abbiamo la forza di fare il grande colpo, purtroppo non ce l'abbiamo. E attenzione, e adesso c'è una Turchia che sta prendendo piede, cioè l'ha fatto nel volley, adesso lo farà nel calcio, quindi anche la Turchia diventa un rivale importante. Siamo messi male, guarda che siamo messi male, ma è per quello io continuo a insistere su questo tasto. Mal che vada, proviamo coi giovani, magari ti va bene, su 5 trovi uno che è veramente forte.
1: Magari.
0: Sicuramente non li paghi come un esperto, eh?
1: Certo, chiaro, perché hai la possibilità di crescertelo tu, magari diventa anche un po' il tuo assegno che incasserai un giorno, visto che la Premier ha dei soldi, che non possiamo permetterci. Nota vocale.
0: Guarda, per chiudere,
1: sì, vai.
0: Pensa solo all'esempio, ma ci avrei già pensato, di Palestra.
1: Sì.
0: Ha fatto una stagione.
1: E già vale 50 milioni, certo.
0: Bravissimo. Una stagione ad altissimi livelli in Italia, e vale 50 milioni. Quindi io dico, ma proviamo sti giovani, magari due o tre palestre in giro li troviamo, ma che vada le rivendi a 50 milioni, che non mi sembra male in questo periodo, visto che c'è chi può pagare quei soldi lì, non noi, ma in Europa c'è, in Arabia c'è, quindi
1: certo.
0: Per me la direzione l'unica è quella.
1: È quella lì, io la condivido molto. Sentiamo un po' che pensano i nostri amici, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta.
1: Ciao, Marco.
2: Volevo fare innanzitutto, per quanto riguarda Vlahovic, va benissimo, avete detto tutte le cose giuste, era arrivato il suo tempo e alla fine quando se l'amore non scatta e finisce lì. Se una delle parti non conclude. Tornando alla difesa, si parla di Carlos Augusto, non so che ne pensate, e poi un'altra considerazione: se dovesse partire Bremer, sicuro sarebbe qualche, come altri giocatori, come numero, però Gatti secondo me andrebbe più valorizzato. È vero che fa gli errori, però ci vuole quel tipo di gente con carattere. Che ne pensate? Ciao, buona giornata, Marco Moretta.
1: Allora, posso dire un attimo la mia e poi ti lascio la parola subito a te.
0: Vai.
1: Ci sono in tanti che difendono Gatti, l'appartenenza, il carattere, eccetera. Tutto giusto e tutto vero. Io sono il primo a dire che secondo me una squadra come la Juventus, come il Milan, di cui anche parleremo, ha bisogno di ritrovare gli uomini dietro il campione. Quindi l'appartenenza, la grinta, la voglia. Poi però ci devono essere anche le qualità. Secondo me Gatti quelle qualità, almeno dal punto di vista difensivo, non te le garantisce, soprattutto se vuoi alzare il livello. Quindi su Gatti ho queste idee, voglio sentire la tua. Se parte Bremer, la spesa potrebbe essere fatta ancora all'Atletico Madrid, che si parla di José Jiménez. E allora ti chiedo, in quel caso la Juve ci guadagna o ci perde?
0: Allora, se parte Bremer ci perde a prescindere, perché è l'unico buono, quando è sano, che abbiamo lì dietro. Quindi purtroppo ci perdiamo se va via Bremer, e probabilmente andrà via, soprattutto se dovesse fare un buon mondiale, perché il mondiale inciderà secondo me sul futuro di Bremer. Detto questo, la penso esattamente come te su Gatti, e non ci siamo messi d'accordo.
1: No, assolutamente.
0: Gatti è un buon, diciamo così, elemento per lo spogliatoio, per gli allenamenti, per la gara, per dare una mano, ma non può essere un titolare alla Juve. Cioè, su questo mi spiace, ma non cambierò mai idea. Poi che sia uno che ci dà l'anima, come Locatelli, che abbia questa forza interiore di andare oltre le proprie qualità tecniche, non ho dubbi, ma mai lo metterei titolare nella mia Juve ideale nel prossimo anno. Infine, Carlos Augusto, io tutto l'anno che lo vedo Carlos Augusto, sì, buono, ma non ti cambia nulla.
1: No,
0: non ti cambia nulla, è un buon giocatore che all'interno di una squadra forte non sfigura, ma non è un punto cardine, quindi non lo so. Io spero, anche lì mi auguro che alla fine, se proprio devi, torno al discorso di prima, proviamo, magari troviamo qualcosa al nostro interno che ci possa dare una mano. Ricordiamo che Savona comunque la sua carriera la sta facendo, quindi potrebbe anche accadere che troviamo qualcosa di buono internamente, però se parte Bremer è un problema. Già hai un problema in attacco, hai un problema a centrocampo, hai un problema in porta, e se parte Bremer è un problema in tutti i ruoli.
1: Sì, condivido, anche se l'ultimo Bremer io sarei anche disposto a sacrificarlo, perché secondo me questo è anche l'ultimo anno in cui puoi guadagnare certe cifre, poi dall'anno prossimo magari rischi di non guadagnarle più, però è chiaro che devi
0: trovare... No, hai ragione, l'ultimo Bremer anch'io, però secondo me fisicamente non è mai stato al top, cioè gli do quell'alibi, sì. Però sono d'accordo con te, l'ultimo Bremer non era quello della passata stagione,
1: no, certo,
0: di 2 anni fa. Però secondo me ha inciso moltissimo la condizione fisica.
1: E forse anche un po' di, come ti posso dire, assuefazione alla Juve, la voglia di cambiare anche da parte sua, quindi a volte poi finisce semplicemente il tempo. Allora, ti voglio fare quest'altra domanda. Dumfries, Real Madrid. Vlahovic, altri lidi. Ti aggiungo anche le parole di De Laurentiis, che secondo me ha fatto bene, ancora una volta. Io, sai che non ho grandi, però... non sbaglia quasi nulla ultimamente, devo ammetterlo, quando ha detto, dopo lo sfogo di De Bruyne, non ha appoggiato, avrebbe potuto appoggiare e dire sì, per questo ho cambiato l'allenatore, sai, un po' come faceva prima, invece qua non ha gradito e probabilmente ha detto, se De Bruyne se ne vuole andare, se ne troveranno altri, quindi probabilmente ha accompagnato alla porta anche De Bruyne. Che cosa significa questa continua fuga di, tra virgolette e senza virgolette, in alcuni casi campioni dal nostro campionato?
0: Allora su De Laurentiis anch'io sono rimasto stupito piacevolmente, anche perché De Bruyne è un altro che dovrebbe guardarsi lo specchio,
1: va bene,
0: ma come mai Conte non ha mai puntato su di me? Non è che magari non sono più il De Bruyne di qualche anno fa? Però qua sembra che sono tutti fenomeni,
1: sì, bravo, e vengono quindi a insegnare tutto qua, perché noi siamo in disastro.
0: Cioè, purtroppo molti non capiscono che quello che hai fatto in passato conta zero. Conta zero, conta quando ti ritiri, ma mentre stai giocando conta zero. Tu puoi essere De Bruyne, ma se non fai il De Bruyne è normale che non sei considerato come vorresti. Ma basta vedere Modric, no?
1: Sì.
0: Modric è arrivato e ha fatto il Modric, ovviamente ha 40 anni, ma ha fatto il Modric
1: e andrà via anche lui, no. Aperta e chiusa parentesi.
0: Beh, ma lì va via per altri motivi, secondo me non è tanto una questione legata per me.
1: Non si porterà un bel ricordo con sé, però
0: no, però si porterà il bel ricordo di aver dato il 100%. Ecco, lui può guardarsi allo specchio e dire ho fatto tutto quello che potevo, su questo non ho dubbi. Poi sai, il fatto che se ne vanno tutti, beh, ma torniamo al discorso di poc'anzi, cioè non c'è da sorprendersi. Io scherzando dicevo un paio di giorni fa, è già tanto che non perdiamo Lautaro, che fosse l'ultima stella che abbiamo nel nostro campionato. Ha sposato la causa nerazzurra e penso resterà fin quando potrà all'Inter. Ma gli altri, cioè, ce ne sono pochi innanzitutto, e poi comunque ci sta, Dumfries se ne va dalla miglior squadra italiana, ricordiamolo, ma ti chiama Real Madrid e purtroppo non è così facile dire di no,
1: certo. Soprattutto
0: cioè, se Real Madrid dovesse chiamare Indiz, che ha giurato amore eterno alla Juve, ma secondo voi non ci pensa? Ma certo che ci pensa, ma come chiunque, è così, noi campioni non abbiamo più, ma continuo a puntare, a battere sempre sullo stesso tasto, è il momento di tentare qualcosa di diverso, è il momento di provare a tirar su qualcosa di nuovo, di giovane, e magari ci va bene, no? Guarda, non so chi l'ha detto, ma ha fatto una riflessione bellissima. Cioè, noi dal nulla è venuto fuori Sinner, dal nulla è venuto fuori Antonelli. E cacchio, ma da quanto tempo dal nulla non viene fuori un Roberto Baggio? Che ne so, anche prendendo esempi stranieri, uno Zidane. Cioè, noi non riusciamo a tirar fuori, ripeto, dal nulla, perché il nulla siamo a livello calcistico, qualcosa che dici, eccolo. È lì che secondo me bisogna essere bravi a tenerselo il più possibile, però devi essere fortunato. In questo momento, vista anche la nazionale, io non ho visto poi così tanti talenti su quali ci metterei la firma, ecco.
1: Ultimissima che ti faccio invece sul Milan, e ti dico, Qua si aspetta, c'è l'ultimatum di Ragnik intanto, ma per adesso non c'è ancora nulla. Per di più sono uscite quelle voci che sapete di dominio pubblico, non le approfondiamo, attendiamo gli sviluppi, che riguardano Tare e quello che è successo in Albania, che lo vedo coinvolto a livello penale. Però siamo al 5 di giugno, una società come il Milan, che viene da un'annata assolutamente deludente, ancora non ha nulla, società, futuro conclamato di giocatori, allenatore, nulla.
0: Guarda Vin, il calcio di oggi, soprattutto quando è in mano a proprietà americane, è così. Hanno un'idea del calcio che non è la nostra, non riescono ad adeguarsi, perché anche Cardinale, sì è vero, ha fatto piazza pulita, ma è stato più un gesto di ribellione, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io, adesso faccio a modo mio. Però se poi non hai la conoscenza del calcio italiano, è difficile. Cioè io sono sicuro che loro volevano Irola, ma ne sono certo, sì, non ho dubbi.
1: Sì. Beh, certo.
0: Però Irola, il problema è che non è che vai da Irola e ti siedi a un tavolo e dici ok, sono il Milan, ci mancherebbe altro, 15 minuti fermiamo. No, non funziona così. Irola avresti dovuto contattarlo tempo addietro, un progetto serio, sapere chi sono i dirigenti, sapere che giocatori avrebbe avuto a disposizione. Ci sono tante componenti che portano ad una firma. È arrivato il Liverpool e ci ha messo veramente 15 minuti. E quindi purtroppo mi spiace, ma il Milan sta andando incontro ad una situazione drammatica, drammatica, perché almeno prima potevi prendertela con qualcuno. Adesso te la prendi con chi? Con Ibrahimovic, perché è l'ultimo che è rimasto. Ma a chi affidi questa squadra, sia a livello dirigenziale che soprattutto tecnico? E soprattutto, come intervieni su questa rosa? Cioè l'unica cosa che sappiamo, anche lì potremmo stare qua a parlarne 20 ore, è che Leao ha deciso di dire che se ne va, che è un'altra follia, follia. Non puoi andare in Portogallo e dire ok, il mio periodo al Milan è finito. No, ci fosse stato un dirigente, sarebbe dovuto andare in Portogallo e dire oh, adesso fai un'ulteriore conferenza stampa e specifichi che non volevi dire quello. Detto questo, ti va via Leao, non hai più Modric, Rabiot punto di domanda, e quindi cosa fai?
1: Che sai
0: non
1: già quando si muove Allegri.
0: Rosso nero, sono sincero.
1: No, direi assolutamente di no, momenti non facilissimi. Abbiamo il tempo per un'ultima nota audio e poi ci salutiamo.
3: Buongiorno Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno.
3: Io fossi nella Juve proverei a prendere un tipo Pellegrino del Parma, un grande giocatore, però una scommessa, no? Non so, forse andrei su uno di quel tipo. Non penso che non costi neanche tanto. E penso che accetterebbe subito la Juve. Non so, Stefano da Fermo.
1: Che ne pensi?
0: Hai ragione, hai ragione. Certo, poi bisogna vedere se il Parma, quando sente il nome Juve, non esagera con
1: le richieste.
0: È quella l'idea. Sì. Io sono d'accordo, cioè è quella la linea. Può essere Pellegrino come altri. Però la mia idea è proprio quella. Cioè, alla fine, sei messo talmente male che ok, proviamo. 2-3 scommesse, vediamo cosa succede, sempre avendo però un giocatore esperto. Tu devi avere un giocatore esperto che quando non sai che cosa fare lo metti dentro, quello lo devi avere. Nel mio mondo ideale è Milik se torna a essere un giocatore vero, ma non scommetterei mai più su Milik. Però sì, sono d'accordo, è un'idea che condivido al 100%.
1: Sì, sì.
0: Perché serve una scommessa, non hai alternative.
1: Certo.
0: Cioè non puoi andare, tutti dicono bisogna prendere Salah.
1: Ho capito.
0: No, ma poi attenzione, io ho visto Salah l'ultimo anno. Fisicamente non è Salah che ci ricordiamo noi,
1: E se perde fisicamente perde anni. Tanto del suo potenziale, Poi
0: esatto.
1: In Italia basterebbe, però non è la stessa
0: esatto.
1: Cosa.
0: Poi certo in Italia probabilmente farebbe la differenza comunque.
1: Certo, certo.
0: Però tu investi tutto il tuo capitale su un giocatore ultra trentenne che ha perso lo smalto e se ne sono accorti anche al Liverpool, e poi un giocatore che secondo me ha dato talmente tanto nella sua carriera a livello fisico che è in grado di gestire una stagione intera? Non lo so. Quindi per quello sono convinto che è meglio puntare su una scommessa giovane. Poi se arriva Salah sono felicissimo, non è che dico
1: certo, ma un regalino niente male, però sicuramente esatto, i ragionamenti esatto. Poi i prospettici ti portano su altre strade. Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
0: A voi, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo, caro Andrea Maiocca, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con il collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo alle 12.05 Raffaele Garinella e poi altri approfondimenti che ti faccio sapere. Sei troppo curioso, tra poco saprete tutto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia, pronti?
2: Fenomenale!
1: Fenomenale! Adesso mi abituo a Maioccone, dopo Giorgio Solari mi abituerò ad Andrea Maiocca. Detto questo, noi adesso invece non ci abituiamo mai ai contenuti editoriali dell'ottimo Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe, buongiorno!
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti. L'hai venduto Sorani?
1: L'ho venduto, però praticamente dicono che forse mi fanno sapere se mi danno in cambio Gonzalo Garcia. È indeciso tra Como e Radio Bianconera. Ha detto già no alla Juve, però in realtà. Siamo combinati. Caro Dib, a proposito di come siamo combinati, e tu giustamente dici, Dumfries se ne va, e Vlahovic se ne va, e De Laurentiis accompagna De Bruyne alla porta, che stiamo diventando?
3: No, cosa stiamo continuando ad essere?
1: Ecco, bravo, che è meglio.
3: Il problema è quello, il problema è che insomma siamo un campionato sempre più povero, siamo un campionato dove comunque i giocatori migliori, anche se non ritengo comunque Vlahovic uno dei migliori giocatori della Serie A, però
1: ne prendo due, grazie.
3: Vanno via i giocatori più importanti, quelli che costano di più, quelli che decidono di più, perché Dumfries è una perdita importante per l'Inter, molto più di quello che si possa pensare, secondo me, perché è vero che quest'anno è stato infortunato, quindi è vero che l'Inter non poteva fare niente, perché comunque questa clausola c'era già l'anno scorso, sì. È andata bene l'anno scorso all'Inter che nessuno l'ha attivata. Quest'anno insomma era abbastanza scontato, no? Che per 20 milioni un giocatore come Dumfries tu lo possa perdere.
1: Non ti prendi manco Rugani a quella cifra oggi.
3: Appunto. Quindi però dicevo è una perdita molto importante perché l'Inter andrà su Palestra. Palestra è uno dei migliori esterni difensivi italiani che ci sono in giro.
1: E
3: sarebbe bene, sì, esatto, sarebbe bene appunto lo prendesse una squadra come l'Inter, che è la squadra più forte in questo momento in Serie A. Quindi contento per Palestra, contento per l'Inter che prende Palestra, ma l'Inter perde 10 gol, c'è poco da fare, perché Palestra non segna quanto segna Dumfries, perché Dumfries ha risolto delle partite che solo uno come lui poteva fare. Quest'anno è stato infortunato tutto l'anno e ha fatto sì, allora quella vittoria col Como a Como dell'Inter è stata forse la vittoria più importante della stagione dell'Inter. E comunque è stata decisa da una doppietta di Dumfries. L'anno prima ha fatto doppietta contro il Barcellona in Spagna nelle semifinali di Champions League. Cioè, qui stiamo parlando di un giocatore che con tutti i suoi limiti tecnici, perché comunque non è uno tecnicamente eccelso per fare l'esterno, non è Maicon, no?
1: Non è Maicon, lo faranno diventare Maicon, ma non è Maicon al momento.
3: Però è un giocatore che quando un esterno di un centrocampo a 5 che aveva due occasioni da gol a partita. Quindi quella o ce l'hai o non ce l'hai, cioè Palestra è difficile, no? che possa arrivare, avrà altre caratteristiche sicuramente, però l'Inter deve trovare quei gol di Dumfries da un'altra parte. Poi per il resto
1: spendendo già un cinquantino, però
3: esatto,
1: quindi impieghi praticamente quasi tutto il tuo capitale, penso, che non è che è infinito.
3: No, certo, però diciamo che investe 30, no? Perché se 20, se 20 arrivano da Dumfries,
1: recuperati da Dumfries 30-35, diciamo.
3: Certo. Quindi, però bisogna vedere se bastano, bisogna vedere poi se entrano nei club di Premier League. Se entrano nei club di Premier League, arrivederci e grazie. Non credo che l'Inter possa andare a prendere Palestra, però infatti si deve anche muovere, secondo me, l'Inter. Ma l'Atalanta non ha nessuna voglia di muoversi, invece, cioè perché...
1: Che invece ha tanta voglia di accendere l'asta, perché chiaramente comincia a vedere gli occhi di Zio Paperone, no, a quel punto.
3: Esatto. E quindi vediamo, insomma. Però fatto sta che se ne vanno giocatori importanti. E questo non dico neanche ci deve far riflettere, perché ci sta fumando la testa da quanto riflettiamo su queste cose. Però, insomma, Speriamo di poter rivivere dei momenti migliori per quel che riguarda il calcio italiano dal punto di vista economico e anche dal punto di vista competitivo.
1: Ti posso dire invece che continuo a vedere un De Laurentiis diverso, cioè io onestamente l'ho sempre detto, no, io ho grandissima stima, lo vedevo un po' strano e secondo me il punto più basso, cioè strano, sbagliato in alcune cose, il punto più basso lo toccò quando portò il Napoli al decimo posto con scelte sbagliate, con dichiarazioni errate, con prosopopea fuori luogo, eccetera, eccetera. Invece l'ho visto molto molto cresciuto proprio da quell'esperienza. È anche molto sicuro nella progettazione, che poi lui tutto sommato è vero, poteva prendere italiano, poi sarà successo qualcosa che non sappiamo, ha deciso di andare da Allegri.
3: No,
1: C'è
3: no, secondo me non c'è
1: era,
3: niente sotto.
1: era la sua idea principale.
3: Cioè,
1: Poi
3: la cosa che è successa, scusami, poi ti
1: sì,
3: faccio finire. La
1: no,
3: cosa che è
1: no, vai, vai.
3: successa è che il Milan non è andato in Champions. Quella è
1: Esatto,
3: successa.
1: e quindi si è liberato di fatto Allegri
3: Esatto.
1: e quello ha aperto uno scenario. E lui si è tuffato e che ha sempre avuto questa passione per Allegri, che fu il primo a spiegargli il calcio quando riprese il Napoli e Allegri gli raccontò come funzionava. E dopodiché però lui in genere cavalcava l'onda dei campioni che dicevano: ah sì, l'allenatore che è andato via, meno male che se n'è andato, non ci ha valorizzato, eccetera, eccetera. Allora avrebbe potuto dire: wow, c'hai ragione, per questo è andato via, adesso viene uno che ti valorizza. Invece no, lui ha risposto a per quello che doveva rispondere a Conte, e poi a De Bruyne ha detto: vabbè, se vuole andare via, se ne prende un altro, e amen. E a me questo atteggiamento, ti dico la verità, mi è piaciuto, perché poi è vero tutti i discorsi che abbiamo fatto e che hai scritto nell'editoriale, è vero anche che poi farsi venire a prendere in giro da chiunque qui, anche no, cioè nel senso.
3: No, no, certo. Ma io guarda, io credo che De Laurentiis quando parla in questo modo vuol dire che ha già deciso, cioè
1: Certo.
3: perché se no non avrebbe nemmeno toccato l'argomento. Invece se dice sia di De Bruyne che di Lukaku, che poi c'è anche il comportamento di Lukaku, no? Che non è andato giù al Napoli, poi bisogna capire se era davvero una cosa programmata o no, ma se fosse stata programmata ci fa capire ancora di più quale sia la voglia del Napoli di De Laurentiis di cedere anche Lukaku. Però quando è un po' come quando dicevamo ormai mesi fa che De Laurentiis disse se Conte vuole andare in nazionale me lo deve dire subito perché se no rimango senza allenatore e non posso decidere a fine stagione. Anche quelle le parole di
1: Legittimo.
3: De Laurentiis in quel caso le interpretammo come un addio di Conte al Napoli perché altrimenti si mette non di traverso di più
1: Certo.
3: Aurelio De Laurentiis e quindi anche in questo caso secondo me come ho scritto anche nell'editoriale ha accompagnato all'uscita sia De Bruyne che Lukaku perché si vede che vuol puntare su altro ma ci sta ampiamente l'affare De Bruyne diciamo che non lo possiamo neanche valutare troppo perché
1: No.
3: insomma c'è stato un infortunio molto molto pesante che non lo ha fatto essere mai quasi mai a disposizione quando c'è stato ha deciso gol sul rigore, gol su azione, assist, mi ricordo un paio in Champions, De Bruyne, De Bruyne.
1: Sì,
3: Però se
1: sì.
3: poi De Bruyne vuole andare via, fa bene De Laurentiis a dire che problema c'è e poi insomma dovrà sostituirli entrambi, non sarà facilissimo, ma non sarà
1: No.
3: neanche complicatissimo, visto che il Napoli comunque quest'anno è arrivato secondo
1: Sì,
3: e
1: la
3: di
1: scoccola ce l'ha.
3: fatto non ha avuto né De Bruyne né Lukaku in tutta la stagione.
1: Praticamente è così. Senti, hai detto che io prendo le distanze da quel pazzo che strillava ieri nel collegamento pomeridiano di TMV Radio, che ogni tanto viene invitato a strillare. Ah, Vlaovic va alla Roma, Vlaovic va alla Roma, segnatevelo, segnate. Prendo le distanze da quel fomentato individuo che purtroppo abbiamo in redazione, che risponde al nome di Alessandro Santarelli. Mi concentrerei con te sul nome di chi può arrivare a questo punto alla Juventus. Davvero, la strada sembrerebbe quella di Colomani Sorloth tracciata, oppure si viaggia per tentativi, che sarebbe imbarazzante pensarlo, ma purtroppo.
3: No, allora su Colomani proprio possiamo andare tranquilli, nel senso
1: Però se quelli
3: che
1: alzano ulteriormente il prezzo,
3: no,
1: a
3: no,
1: lui.
3: no, tranquilli che sia un obiettivo, tranquilli che
1: Ah,
3: sia un obiettivo perché
1: ok.
3: ormai cioè, non esiste sessione di mercato senza la Juve che insegue Colomani, è già la terza e la quarta, ultima, la Juve l'ho presa in prestito. quindi poi le due successive ha provato a riprenderlo.
1: Noi parliamo di una squadra, di una società che un tempo andava a prendersi Ronaldo con un volo aereo, solo andata, cioè, vado lì, lo prendo e poi torniamo tutti quanti insieme. Adesso siamo arrivati a una società che si prende in prestito Colomani, poi te lo deve restituire, dice aspetta facciamo una cosa, ti do 1 milione e me lo lasci per il mondiale per club, poi te lo ridò, promesso, te lo ridò. Poi dopo ti bussa la porta, dico non è che me lo ridaresti perché mi servirebbe, ah costa così tanto, no vabbè te lo lascio, non ne voglio sapere più niente di te, con te non tratto più. Poi bussa la porta, senti quel discorso di Colomani, come funziona? È una roba, guarda, raccontata così, però è la verità.
3: Sì, sì, no, ma è incredibile, che non ci sia altro attaccante sulla terra che la Juventus può prendere al posto di Colomani, però vabbè, comunque. Quindi Colomani sicuramente obiettivo della Juventus. Sorloth lo stesso, Sorloth è un giocatore che comunque sia ha fatto bene ma non benissimo all'Atletico Madrid, possiamo dirlo tranquillamente. Le caratteristiche sono quelle da centravanti e sono quelle che chiede Spalletti,
1: certo.
3: Però vai a prendere uno di 30 anni, punto numero uno, che ne fa 31 a novembre mi sembra,
1: sì.
3: Punto numero due, quanto lo paghi?
1: 30 milioni penso abbiano chiesto inizialmente.
3: Quindi
1: però già ce n'hai 30-40 per Colomani, già ti servono quasi 70
3: milioni. No, ma lì entra in gioco Nico Gonzalez, sicuramente,
1: Infatti là esce pari a patta più o meno, no? Con Nico
3: Gonzalez. Secondo me sì, alla fine, ma che se potrebbero anche gonfiare qualcosa, non voglio dire che fanno cose che non si possono fare, cioè... Però quando va a fare uno scambio metti 2 milioni in più per uno e ti fa una plusvalenza un pochino migliore. Sono cose che insomma chiunque farebbe in qualsiasi campo, e non sto dicendo assolutamente che la Juventus o l'Atletico Madrid vogliono fare qualcosa che non si possa fare. E poi però se mi chiedi ti convince la coppia Sorloth-Colomani per la Juventus, e io a questa domanda non ti rispondo, perché ti faccio un'altra domanda e ti dico, per puntare a cosa?
1: Per alla puntare vittoria dell'Europa League, intanto
3: per si puntare potrebbe, al quarto posto della vittoria dell'Europa League vanno bene, assolutamente sì. Se poi John Elkins viene a raccontare che la Juve deve vincere lo scudetto, che la Juve deve tornare a competere per vincere lo scudetto, e allora no.
1: Però no. Ti metto un grosso però. Per una volta, sono molto d'accordo con te su tante cose e lo sai, sono anche abbastanza nella questione di parte avvilito. Però è altrettanto vero che questo esatto discorso noi lo facemmo per il secondo Napoli di Spalletti, quando andarono via tutti e dicevo, hanno dismesso, questi manco si qualificano in Champions League.
3: Sì, sì.
1: Poi Spalletti con un mercato fatto per gli uomini che voleva lui, facendo un tipo di lavoro, andò a vincere non solo lo scudetto ma lo vinse in carrozza, quindi la variante anomala potrebbe essere proprio Luciano da Certaldo.
3: Allora lo sai che ti devo fare un altro nome, e lo sai che comunque lì ci fu l'estro di Giuntoli, no? Insomma a incidere tantissimo, però le cose sono diverse, perché allora l'esempio Napoli l'ho fatto anche ieri parlando del Napoli e parlando anche di chi c'è, dei giocatori forti, e non è detto che debba peggiorare la squadra, però lì ci fu una cosa diversa, in che senso? Nel senso che arrivarono due giocatori che di fatto furono
1: il crack vero,
3: furono decisivi, Kim dietro in difesa e Kvaratskhelia in attacco, che non conosceva nessuno. Cioè noi possiamo fare una scheda di Sorloth senza andare a leggere niente, andare a vedere nessun video? Sì. Possiamo fare una scheda di Colomani senza andare a leggere niente e andare a vedere nessun video? Sì.
1: Sì.
3: Potevamo fare una scheda di Kvaratskhelia senza andare a leggere niente e senza vedere nessun video, ma neanche per idea.
1: No.
3: E così neanche di Kim, no? Quindi
1: se la soluzione fosse anche interna, cioè se in tournée si portasse qualche giovane che tipo il vicino di turno, che magari Spalletti potrebbe dire, sai che c'è, questo te lo prepara e diventa la variante anomala.
3: Capito, quello, cioè se lì ci vuole l'estro, ci vuole un colpo diverso, ci vuole l'idea, esatto. Se mi chiedi, secondo te sì, Colomani, Comolli può avere un guizzo del genere? Io la vedo dura, cioè, ti dico la
1: La vedo
3: verità.
1: molto dura, su questo sicuramente. Come
3: Poi.
1: dico spesso, pochi soldi, tante idee. Il problema è che qua probabilmente sono pochi soldi, poche idee. E
3: Questo è
1: questo
3: un
1: non è un
3: problema.
1: binomio buono. No, sì, questo è
3: No, ma è
1: vero.
3: un problema, ma perché poi, cioè, ora torniamo a fare i soliti ragionamenti che abbiamo fatto tutto l'anno, no? Ma poi i soldi, i club di Serie A, in un modo o nell'altro, li tirano sempre fuori. Il problema è che li tirano fuori male, perché al Milan giustamente sono stati mandati via tutti, perché Tare l'anno scorso, Tare o ci vogliamo mettere, perché non mi piace fare un nome solo. Tare, Furlani, Moncada,
1: Sì.
3: Allegri che ci ha messo bocca, hanno comprato tutti i giocatori inutili per il Milan, cioè Stupinian, Atekame,
1: Ricci.
3: Yashari, Ricci, cioè questi sono soldi, ma
1: Certo, questo sono.
3: Nkunku, questi sono soldi veri.
1: I
3: La
1: palloncini.
3: Juve lo stesso l'anno scorso, cioè, e ti vai a prendere 45 milioni di Openda più 3 di bonus, ragazzi, 45 milioni sono, cioè. La Juventus poteva tranquillamente lasciarseli in tasca e
1: Sì.
3: spenderli quest'anno.
1: Sì,
3: E
1: sì, sì. Oh,
3: quindi sono questi gli
1: oggettivamente
3: errori
1: sì.
3: che non devono essere fatti.
1: Senti,
3: Poi,
1: sì.
3: ripeto, il Napoli io sono d'accordo. Cioè, guarda, lo cito sempre, quella stagione del Napoli la cito sempre.
1: Perché ha fatto
3: Bianchini,
1: scuola.
3: Fabian Ruiz,
1: Koulibaly.
3: Koulibaly, e Mertens, dentro un georgiano a caso che nessuno sapeva chi fosse.
1: Già.
3: Kim, ora ti pare te un coreano che viene dalla
1: Già.
3: Turchia che potrà sostituire mai Koulibaly? L'ha sostituito
1: Eh già, quindi occhio a questa situazione qui. Senti, per chiudere, Co-Miners continua a dire: sì, le offerte ce le ho, ma voglio dimostrare il mio valore alla Juventus. Cosa deve fare la Juventus per dirgli: guarda, per noi va bene così, passiamo oltre. Eppure, secondo me, la Turchia per Co-Miners potrebbe essere un'occasione di rilancio importante.
3: glielo deve dire, cioè non c'è poco da fare. La Juventus deve andare da Koopmeiners e dirgli: guarda, non ha funzionato, non vogliamo chiudere chiaramente un rapporto in malo modo, però insomma ti invitiamo a cercarti qualcos'altro, perché altrimenti non fai più parte del progetto. Poi lui può reagire in tutti i modi possibili, può impuntarsi, può dire: io ho un contratto. È
1: Ho
3: tutto, ma una
1: capito, per
3: chiacchierata
1: far
3: molto
1: che?
3: serena, secondo me, è sempre la soluzione migliore per
1: Certo.
3: tutte le cose. Poi io fossi con Miners, a quel punto lì direi: magari va bene, però allora scegli dove voglio
1: Dove
3: io.
1: voglio io? Va bene.
3: Cioè, io non so, ci sono queste cose, questi giocatori che vanno in determinate piazze e non riescono a imporsi, non è proprio, io te l'ho detto, mi sembra che te l'avevo già detto
1: Sì,
3: un'altra volta, perché io la chiamo la sindrome di Torres, che quando
1: ne
3: passò dal
1: parlavamo.
3: Liverpool al Chelsea disimparò a giocare a calcio.
1: Sì.
3: Cioè, io sono guarda, ne sono convinto, non avremo mai la riprova, ma sono convinto che se la Juventus quest'estate dovesse ricedere Koopmeiners all'Atalanta, prossimo anno Koopmeiners fa 15 gol.
1: Sì, poi là, scusami, poi là qualcuno potrebbe dire: ma non è che era tutto organizzato? È
3: Certo.
1: giunto lì con l'Atalanta. Oh, tanto ci faccio arrivare a 65 milioni tra 2 anni, visto che questi mi cacciano quest'anno. Io faccio finta che rifiuto un po' di offerte dall'estero. Tu mi chiami, ce lo riprendiamo a 30 milioni. Abbiamo fatto una bella plusvalenza. Che dici?
3: Capisci?
1: Affare fatto, Cristiano.
3: Esatto.
1: Vabbè, insomma, ovviamente la stiamo immaginando, ma non è così.
3: Certo, non esiste, non
1: Non esiste
3: esiste.
1: la cosa già, però la gente potrebbe immaginare fare queste storie qua. Dibbe, grazie, ci risentiamo settimana prossima con la redazione di tutto
3: Ciao
1: Mercato Web.
3: Enzo,
1: Ciao, ciao,
3: lunedì,
1: ciao, ciao,
3: ciao ciao.
1: ciao. Lunedì, noi invece ci fermiamo, breve pausa per noi, Raffaele Carinella al ritorno, poi grande finale con Alain Valneglia, tra poco.

0: Allora, come anticipato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raffo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Prima o poi sarebbe accaduto, con una clausola così bassa, attivarla sarebbe stata una, diciamo, inezia da parte dei conti che c'ha, per esempio, il Real Madrid. Dumfries saluta e va via al Real Madrid. Partiamo da qui. Quanto perde l'Inter?
1: Intanto
0: leggo le parole di chi. Udense l'ha fatto il suo, aveva una clausola con l'Inter che non ha potuto fare niente per trattenerlo, insomma, cerca di gettare un po' d'acqua sul fuoco.
1: Ma avrei scelto Real Madrid anch'io, ti dico la verità, no? Dopo 5 anni, 2 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 2 finali di Champions, ti capita la possibilità di andare a giocare in uno dei 2 club più importanti di Spagna, che è il Real Madrid, è l'occasione che secondo me va accolta, perché questo sarà molto probabilmente l'ultimo contratto di Dumfries. Dopo un mondiale, nuovi stimoli, c'è la possibilità di far bene, di riscattare una stagione in cui comunque Dumfries, nonostante le tante assenze per infortunio, è stato importante, perché poi è entrato nel momento decisivo della stagione e le 2 reti contro il Como a Como hanno di fatto dato lo scudetto all'Inter. Però ripeto, l'Inter perde sicuramente tanto, perché questo è un giocatore che nel corso degli anni si è tatticamente disciplinato e ha rifinito e raffinato quella sua esplosività fisica che già possedeva. Detto questo, bisognava cambiare e dovrebbe arrivare Palestra, che secondo me è un tipo di esterno diverso da Dumfries, che dovrà abituarsi a quello che poi è il peso della maglia dell'Inter, a giocare in uno stadio come San Siro. Però insomma, se le premesse sono queste, le premesse sono buone.
0: Dovrebbe, dicevi tu, perché chiaramente l'Inter cerca di anticipare i tempi, perché l'Atalanta già ha sparato un prezzo altissimo che sarebbe destinato a salire qualora si affacciassero club spagnoli o soprattutto di Premier che magari interessati al giocatore. Quindi l'Inter,
1: sì, però il giocatore non vuole andare all'estero, l'ha detto chiaramente all'Atalanta. Quindi insomma, alla fine io penso che con l'inserimento di Cocchi nella trattativa, che è lo stesso giocatore assistito dallo stesso procuratore di Palestra, poi la situazione penso che dovrebbe sbloccarsi qualche giorno. Ma guarda, secondo me Cocchi per tu pensi del valore di mercato o quanto vale secondo me?
0: No, proprio il valore di mercato e quanto vale secondo te, giusto per fare una tara.
1: Ma guarda, secondo me ha fatto poche esperienze, poche presenze in Serie A, quindi io penso che non possa valere più di 5-6 milioni in questo momento, Però insomma, se quei 5-6 milioni ti servono per concedere al giocatore la possibilità di mettersi in luce in una squadra come l'Atalanta, che da sempre valorizza i giovani, è un'opportunità, secondo me, sia per il calciatore che per l'Atalanta da cogliere, con un club che comunque questi anni ha fatto benissimo.
0: E insomma, vediamo un po' come andrà. Certo.
1: È un bel giocatore, sai, un bel prospetto. Secondo me deve migliorare un po' nella parte fisica. Fisicamente deve crescere, però tecnicamente il giocatore c'è tutto.
0: Certo, arrivasse a Palestra, tu Di Marco da una parte, Palestra all'altro, ti sei assicurato. Però come dicevi tu, sono giocatori difficili, perché mentre Dumfries si guadagnava sempre occasioni da gol, o comunque un paio di occasioni da gol a partita vengono fuori, per Palestra magari bisogna ragionare in maniera diversa, bisogna cercare la via del gol in altri modi.
1: Perché comunque Dumfries i gol te li faceva, Palestra certo. Non è da quel punto di vista un giocatore che ti finalizza l'azione, lui magari te la porta a compimento ma non te la finalizza, che è diverso. Quindi bisognerà sicuramente cambiare, però ripeto, io non vedo grandissimi esterni sul mercato, quindi soprattutto se c'è la possibilità di prendere un giovane italiano che ha fatto bene in questa stagione. Poi è chiaro che l'Atalanta ha il sacrosanto diritto di sparare il prezzo che vuole, visto che si tratta di un patrimonio suo, e se tu sei d'accordo ad acquistare quel calciatore a 50 milioni di euro lo prendi. Io ti dico la verità, sinceramente, studiando un po' il calcio, non vedendo calciatori forti abbordabili a prezzo minore, mi concentrerei su un calciatore italiano, perché secondo me l'ossatura italiana è stata una delle risorse più importanti dell'Inter negli ultimi anni, come lo è stato tanti anni fa per la Juventus.
0: Dovesse, perché uno deve mettere in conto anche questo, sfumare questa possibilità, quale sarebbe secondo te il nome da consigliare all'Inter, o il nome più che altro su quale l'Inter si tufferebbe?
1: Ma dovesse sfumare questa possibilità, io non prenderei Diaby, perché per me dopo 2 anni quasi di Arabia Saudita il calciatore dovrebbe riequilibrare le proprie prestazioni con i ritmi del calcio europeo che sono diversi. Punterei su Carvajal, punterei su giocatori come Perisic, insomma, perché comunque Perisic è un giocatore che nonostante l'età fisicamente ha un tipo di resistenza, un tipo di affinità con l'ambiente che consentirebbe allo stesso calciatore di tornare, altrimenti punterei su due profili differenti che sono uno Dodò, l'altro Wesley della Roma. La Roma deve fare delle cessioni, sono i due giocatori che mi piacciono di più in questo momento.
0: Mancini, è un'ipotesi che ti piace?
1: Molto, ma Mancini resterà alla Roma, io sono sicuro di questo.
0: Come mai?
1: Perché è un giocatore che ha sposato la causa giallorossa, è un giocatore che è stato a Roma nella cattiva sorte, non vedo perché lasciare adesso con la Roma in Champions League, con un allenatore che ha sempre creduto in lui sin dai tempi di Bergamo, con la possibilità di diventare bandiera di questa piazza straordinaria come la Roma giallorossa. Quindi insomma, io fossi in lui resterei alla Roma tutta la vita.
0: Quale sarebbe allora a quel punto un'alternativa valida invece per quanto riguarda la difesa, e soprattutto cosa ti senti che manchi ancora, preso eventualmente Palestra, dopo la sostituzione di Dumfries all'Inter? Sempre il giocatore che salta l'uomo, ma insomma, si è provato con Nico Pazzi, no, che però è impossibile.
1: No, assolutamente. Io prenderei, guarda, ti dico chi prenderei. Prenderei Palestra sicuramente, Curtis Jones a centrocampo, Solé e solo Solé in difesa, basta.
0: E Solé mi sembra che abbia aperto e fatto capire che...
1: Ma io penso che arriverà all'Inter Solé.
0: A quel punto tu dici, non devo stravolgere nulla, il gruppo c'è, la squadra c'è, anzi...
1: No, rinnoverei quei calciatori che sono in scadenza, ne rinnoverei due. Sicuramente De Vrij, perché è un giocatore che in difesa comunque quando ha giocato ti ha fatto sempre delle buone prestazioni e può quindi giocare in Coppa Italia, in campionato o comunque nei casi di squalifica di qualche calciatore. Mkhitaryan, perché è fondamentale per lo spogliatoio, e poi comunque l'attacco lo lascerei così, perché abbiamo Esposito che alla prima stagione di Serie A ha fatto 10 gol complessivamente, è un giocatore che sta crescendo. Bonny è un giocatore che deve disciplinarsi meglio nel 3-5-2 di Chivu, ma è un giocatore che ha la sua esplosività e i numeri per far bene. E poi Curtis Jones, secondo me, per il 3-5-2, proprio in virtù di quel fatto che dicevi tu, saltare l'uomo, aggiungere fisicità allo stesso tempo, mi dà delle garanzie migliori di Manu Koné, anche perché l'ultima stagione di Manu Koné purtroppo per lui è stata un po' costellata da qualche infortunio.
0: Sì, questo è vero. Ti porto anche sugli altri, negli altri club, sugli altri argomenti del giorno.
1: Certo.
0: Allora, intanto ti chiedo se hai visto la partita della Nazionale, segna più Esposito, mi sembra che comunque si sia parlato poco e che ci sia poca voglia di parlare di Nazionale in questo momento dopo l'ennesima delusione mondiale, e non mi sembra neanche siano spiccati grandissimi talenti da questa.
1: Beh, Enzo, quando tra una settimana comincia il campionato del mondo, il terzo senza la tua Nazionale, hai poca voglia, con tutto il rispetto per il lavoro di Baldini, di vederti l'amichevole con Lussemburgo. Francamente non l'ho guardata, ma perché penso di essere deluso dal calcio italiano, un po' come la maggior parte dei tifosi. Io ho un bellissimo ricordo dei mondiali che ho avuto la fortuna di gustarmi, un po' come te. Insomma, francamente ancora ho negli occhi le immagini di Totò Schillaci, dei suoi gol Italia 90, di Roberto Baggio, che perché poi è stato Roberto Baggio, non gli schemi di Sacchi, a portare l'Italia in finale contro il Brasile. L'Italia del 1998, gli schemi di Sacchi a portare l'Italia in finale contro il Brasile. L'Italia del 1998.

0: tutte queste squadre non porta a niente di buono da un punto di vista della qualità.
1: Giudizio sospeso a questo punto fino al 22 di giugno, manca poco oramai per le elezioni del presidente federale e capire quale sarà il programma che a questo punto andrà avanti e sì, se ci saranno appunto delle novità sostanziali. Intanto oggi ricordiamo le 18:30 calendario della Serie A, occhio, ricordiamoci che c'è gli internazionali di tennis sempre nella stessa data, quindi speriamo che non ci siano errori, sì, visto che si lavorerà con l'intelligenza artificiale.
0: Bravissimo.
1: Esatto. E, invece, per quanto riguarda i titoli di coda della storia d'amore tra Vlahovic e Juventus, che idea ti sei fatto?
0: Come diceva Troisi, amico mio, pensavo fosse amore, invece era un calessi. Mm. Ti dico la verità, io sono stupito da questa scelta, perché io penso che la Juventus abbia dato a Vlahovic più di quello che Vlahovic ha dato alla Juventus in questi anni. Devo essere onesto. Sei alla Juventus, sei in una grandissima società, prima di lasciarla io ci penserei, perché magari, sai, vai a guadagnare forse qualcosa in più da un'altra parte. Ma la maglia della Juventus è una maglia che non ti scordi mai, è una maglia che pesa, una maglia importante, una maglia che richiama grandissimi campioni. Io ti posso parlare di Michel Platini, ti posso parlare di Alessandro Del Piero, di Zinedine Zidane, di Roberto Baggio, del mio idolo assoluto che è Zbi Boniek. Cioè, insomma, qui stiamo parlando della Juventus. Andare a guadagnare più soldi in un altro club che magari non ha lo stesso blasone della Juve, perché è vero che la carriera è una e poi alla fine, quando si appendono gli scarpini al chiodo, devi fare i conti anche con quello che poi è il post calcio. Però insomma, prima di lasciare la Juventus ci penserei sempre, per qualsiasi piazza italiana, figuriamoci per altre piazze a livello. Forse la lascerei per il Real Madrid se mi arrivasse un'offerta del Real Madrid, neanche per il Barcellona.
1: Hai pensato anche soltanto magari per un attimo che il re dei parametri zero Marotta un pensino su Vlahovic ce l'abbia fatto?
0: Ma a quelle condizioni economiche secondo me no, perché è importante, vedi, l'eccellente lavoro di Marotta è proprio questo: garantire una rosa competitiva all'allenatore e mantenendo comunque certi paletti per quanto riguarda gli ingaggi. Secondo me ci sono degli equilibri anche da questo punto di vista, quindi un calciatore come Vlahovic non puoi prenderlo e concedergli all'Inter in questo momento qui uno stipendio pari a 7 più. Quindi fatico a pensare che Marotta ci abbia pensato. Ci ha pensato come tutti gli innamorati del calcio, perché si tratta di un profilo interessante, di un calciatore tecnico, di un calciatore fisico, di un calciatore intelligente. Però insomma il discorso poi finisce lì, perché quando vai a vedere che tipo di stipendio vuole Vlahovic, ha ragione Giorgio Chiellini quando dice evidentemente il suo posto futuro non sarà in Italia.
1: Beh, anche perché pare che al Napoli abbia sparato come cifra 12 milioni più 20 alla firma. Sì. Chiaramente, diciamo, qui si avvicinano soltanto i top club. Ma tra i top club, chi è che considera top attaccante Dusan Vlahovic, secondo te?
0: E questa è una bellissima domanda, perché se andiamo a vedere il rendimento di Dusan Vlahovic negli ultimi anni, gli ultimi due anni soprattutto, fai fatica a collocarlo in un top club, anche perché poi i top club hanno degli attaccanti che, numeri alla mano, sono superiori a quelli, ai numeri dello stesso Vlahovic. Quindi non posso pensare al Real Madrid, non posso pensare al Barcellona, non posso pensare al Bayern Monaco, fatico a pensare al Manchester City, fatico a pensare al Liverpool, all'Arsenal, insomma fatico io a collocare Vlahovic in queste squadre qui.
1: Sì, onestamente è una fatica, la faccio anche io, però insomma vediamo, magari c'ha qualcosa alle spalle che lo ha portato a essere così sicuro nelle sue richieste. Sostituirlo con la coppia Sorloth-Colomani alla Juventus, come la vedi? Upgrade, downgrade.
0: Sì, upgrade, downgrade. No, secondo me non migliora la qualità. L'abbiamo visto con Colomani alla Juventus. Ha fatto una buona, secondo me, stagione, mezza stagione. Però no, non è un calciatore da Juventus. O meglio, non è quel calciatore che accende l'entusiasmo dei tifosi, a mio avviso. Cioè, io ti dico sinceramente, la Juventus ha bisogno di un altro tipo di attaccante, soprattutto un attaccante che sia congeniale al calcio di Spalletti. Allora, senza andare a stare a farla troppo per le lunghe a cercare Colomani, ma perché non provare a prendere Victor Osimhen, che è un calciatore che magari da un punto di vista,
1: ma costa tanto
0: costa, però non te lo puoi permettere. Però insomma, lui adesso è al Galatasaray, ha vinto.

0: il campionato in Turchia. C'è la possibilità di tornare a lavorare con un allenatore straordinario che lo conosce benissimo, che lo ha esaltato nel Napoli, nella sua parentesi napoletana, ma perché non tornare? Secondo me sarebbe quello lo sforzo da fare, perché se io devo andare a prendere Sorloth, che è un bel giocatore, poi in Italia non è che ci vuole tantissimo per fare la differenza, considerata insomma la qualità del calcio italiano in questo momento storico, però insomma un calciatore come Osimhen, una squadra che deve fare l'Europa League, quindi avrà certamente come obiettivo primario il campionato, poi vincere è chiaro che è sempre importante, sarebbe bello se una squadra italiana, la Juventus o il Milan, vincesse l'Europa League, però insomma io penso che una squadra come la Juventus, che ha speso tanto e male nell'ultimo periodo, spendere meglio potrebbe permetterselo e dovrebbe anche pensare di farlo.
1: C'è qua anche quella percentuale da dover pagare eventualmente al Napoli che complica un po' i piani, almeno per quest'anno, di Victor Osimhen. Ma insomma, vedremo se ci saranno dei colpi di scena. Qualcuno invece parla del desiderio di andare a scoprire talenti, come venne scoperto per esempio Kvaratskhelia nell'anno dello scudetto del Napoli. Ti porto invece proprio in casa Napoli. Ti hanno stupito le parole così sicure di sé di De Laurentiis, che dopo lo sfogo inopportuno, e ti chiedo di giudicare anche questo sfogo di De Bruyne, ha detto: beh, se vuole andare via, ci sono tanti giocatori, non c'è problema.
0: De Laurentiis è l'arma in più del Napoli, io l'ho sempre detto in tutti i miei interventi. Finché ci sarà Aurelio De Laurentiis, a Napoli potranno dormire d'un sonno tranquillo. Perché questo? Perché il presidente ha sempre dimostrato con i fatti di rinforzare la squadra tutti gli anni. Ci sono state poi delle scelte un po' sbagliate, io penso soprattutto alla scelta all'addio di Spalletti e poi alla sua sostituzione. E soprattutto quando sostituì Rudy Garcia con altri allenatori da Calzona a Mazzarri, non è che fece il bene del Napoli, però quello fu un errore, ci può stare in tantissimi anni in cui comunque il Napoli ha fatto cose egregie. De Bruyne poteva risparmiarsi, sono quelle cose di sai, un grande campione come lui, che ha avuto comunque una stagione travagliata, o parli prima, o meglio durante la stagione, dici ci sono delle cose che con l'allenatore non vanno benissimo, proveremo a risolverle perché siamo due grandi professionisti e due vincenti, altrimenti uscire così adesso, a fine stagione, parlare di gioia, di giocare, ma non ha giocato praticamente mai perché poi si è infortunato, quando è rientrato non ha fatto la differenza perché il Napoli, quando poi ha riacquisito tutti gli effettivi, paradossalmente ha avuto un rendimento peggiore, quindi insomma, francamente me la sarei risparmiata. De Laurentiis fa bene, De Laurentiis ha la possibilità economica, ha le conoscenze per rinforzare la squadra. Non avrei scelto Allegri, ti dico la verità, in questo momento storico qui, avrei puntato su un altro tipo di allenatore.
1: Che insomma invece sarà appunto Massimiliano Allegri, vediamo un pochettino quale sarà la strada. La Roma continua a lavorare su quelle che potrebbero essere delle soluzioni, tra cui Greenwood, che sale un po' in
0: Bellissimo
1: cima alle cose.
0: giocatore,
1: Ecco, come lo vedresti
0: bellissimo,
1: Greenwood alla Roma con Gasperini?
0: meraviglioso, ma magari ti dico, sarebbe bellissimo vedere Greenwood in Italia, è un giocatore che sì, da un punto di vista caratteriale ha avuto qualche problematica, lo sappiamo di fatto che poi si sono chiuse le porte della nazionale. Però è un giocatore che fa tutta la differenza del mondo e all'Olympique Marsiglia quest'anno, insomma, ha avuto parecchi alti e bassi, un po' come tutta la squadra, però nella prima parte di stagione, quando la squadra andava bene, rodava bene con De Zerbi, insomma, il giocatore ha fatto delle qualità. Con Gasperini potrebbe disciplinarsi e potrebbe continuare a crescere da un punto di vista della fase di possesso. Secondo me sarebbe straordinario, un profilo importante, un calciatore perfetto nella collocazione tattica gasperiniana.
1: Sono molto curioso, sarebbe veramente molto affascinante. Detto questo, io saluto e ringrazio come sempre Raffaele Garinella. Ciao Raff, un grande abbraccio.
0: Sono io che ringrazio Tenzo, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Adesso di tutte queste idee ne parleremo tra pochissimo dopo l'ultima pausa con Ale Valnegri. A tra poco.

0: Allora, adesso è il momento di farci una bella chiacchierata con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, parliamo un po' di nomi, di acquisti, ma anche cominciamo a presentare quello che sarà un po' il format a partire dalla prossima settimana, che sarà un format tutto dedicato al mondiale. Allora, io ti lascio innanzitutto la parola. Ci sarà anche una new entry, nel senso che durante questo percorso di presentazione, di racconto del mondiale, ci sarà anche Fabio Urbisaglia, un, diciamo, il nostro corrispondente direttamente dal Brasile, che ci riporterà gli umori di tutti i tifosi brasiliani in quella che sarà la prima esperienza mondiale di Carlo Ancelotti. Raccontaci un po' tutte le altre cose, dai Alain.
1: Sì, sarà un formato molto dinamico con diverse rubriche, dall'analisi di partite alla presentazione di altre sfide, dei consigli per gli acquisti per le nostre società di Serie A ma anche di Serie B, la rivista stampa pure sempre molto importante durante le competizioni intercontinentali e niente, poi andremo a scoprire un po' gli umori, la relazione del popolo brasiliano con Carletto Ancelotti, che in Italia c'è molto interesse e pochi mezzi hanno dei corrispondenti con la, prima di tutto, la qualità di Fabio analitica la capacità di comunicare e comunque la calciofilia di Fabio, oppure comunque la gente la potrà scoprire con un accento brasiliano, con un focus messo sul nostro Carlo Ancelotti.
0: Già, anche perché così noi racconteremo a nostro modo e seguiremo a nostro modo il mondiale, anche se manca la nostra nazionale, questo sicuramente ci ferisce a morte, però insomma tant'è, e lo prendiamo così e ve lo raccontiamo così. Allora, un po' di nomi. Intanto la situazione in casa Milan, che è scoppiata, eccetera, libera Goretzka, che sembrava un passo dal Milan, che a questo punto resta sul mercato e pare che sia stato offerto alla Juventus, che però dice: prima dobbiamo risolvere il problema portiere, poi cabina di regia, poi attaccante e poi eventualmente prenderemo in considerazione Goretzka. È un giocatore che secondo te, per le sue qualità, in che tipo di modulo potrebbe iscriversi, e soprattutto con Spalletti lavorerebbe bene? E poi ti chiedo, è una priorità o fa bene la Juventus a dire dobbiamo andare avanti per altre strade?
1: Ma Leon, il Goretzka è un box to box per eccellenza, è uno che comunque gioca sul fisico, gioca sul ripetere gli sforzi, gioca su quella capacità che ha di inserirsi in aria. Poi è un giocatore disciplinato, molta fisicità, sarebbe un po' il vice Turam. Secondo me la Juve a centrocampo la priorità deve essere un regista, che manca da anni. Non lo so, non penso che la Juve oggi come oggi vada a spendere quei soldi per Goretzka, al di là del fatto che comunque lui è libero. E poi comunque Goretzka è un giocatore che ha mercato, non è che aspetta solo la Juve. Dunque vedremo. Per me è un giocatore da Premier, proprio un giocatore da Premier per la fisicità e le qualità che ha. Se poi tu chiedi a Goretzka di imporre il gioco e dettare i ritmi a una partita, sbagli proprio nel casting.
0: Altro giocatore di cui ti faccio il nome, che conosciamo molto bene, che è Kevin De Bruyne. Lo sai che, insomma, anche se per molto tempo è stato assente per quel grave infortunio che lo ha costretto a stare praticamente fuori sempre, è un giocatore che all'inizio qualcuno diceva sì, ma forse non si sposa bene col centrocampo del Napoli, sì, ma forse Conte non lo sa utilizzare bene. Infatti poi a fine anno, con la partenza di Antonio Conte, arriva lo sfogo proprio di Kevin De Bruyne, anche inopportuno se vogliamo, e ti chiedo anche un giudizio su questo, che insomma dice: ah, me ha fatto bene ad andarsene, noi non possiamo giocare così bassi, così sacrificati, il nostro attaccante ha fatto solo 10 gol, non va bene, eccetera, figlio di un altro calcio naturalmente, però a volte queste cose è meglio lavarle in famiglia che pubblicamente. Ma potrebbe a questo punto anche lasciare Napoli. Qual è il tuo giudizio sul percorso al Napoli di Kevin De Bruyne? Aveva ragione, meriterebbe un'altra opportunità? Certo, con Allegri non farebbe l'upgrade.
1: È stato sfortunato per via dell'infortunio. Poi la relazione con Conte, comunque la domanda era più nel chiedersi: De Bruyne si sposa col centrocampo del Napoli? Penso che doveva essere il centrocampo del Napoli che si doveva sposare con De Bruyne, con un giocatore di questa qualità. Ma ragazzi, negli ultimi 10 anni citami 3 centrocampisti che hanno avuto il miglior rendimento di De Bruyne in Europa. Ti sfido.
0: No, non
1: in quel ruolo, ti sfido. Cioè, giocatore di un'eccellenza, di un livello, arrivano pochi calciatori di quella qualità in Italia ultimamente, eh? Dunque, poi se vai a prendere De Bruyne, gli fai fare comunque, gli dai dei compiti che vanno proprio contro il suo DNA calcistico, diventa anche lui un giocatore normale. Però ha fatto vedere sprazzi di grande classe. Poi ha avuto questo infortunio, non hanno connesso con Antonio Conte, pazienza, può succedere, però su certe cose, sulla pertinenza, comunque possiamo dare ragione a De Bruyne. No. L'altezza del barocentro, la mentalità, il fatto che
0: il problema è che adesso arriva Allegri.
1: Napoli abbia fatto 10 gol. Come?
0: Il problema è che adesso arriva Allegri, quindi secondo te è meglio che...
1: Con Allegri giocherà libero, difensore centrale. No, ma con Allegri non esiste. Almeno che Allegri torni quello di Cagliari, che comunque il suo Cagliari, se ricordi bene, Enzo, era una squadra molto offensiva, però non penso. De Bruyne, peccato perché ci siamo persi comunque uno dei più grandi centrocampisti dell'ultimo decennio, come ti ho detto prima, per ragioni tattiche, per una ragione anche per via dell'infortunio, vabbè, è un mix di tutto, però l'acquisto comunque era entusiasmante, poi non ha funzionato come si poteva aspettare, come non ha funzionato tutto il Napoli l'anno scorso, sinceramente. Sì. E De Laurentiis lo dice ancora adesso, con i soldi che gli ha fatto spendere Antonio Conte. Poi, adesso è chiaro che la stagione non è andata come la disegnavamo l'estate scorsa. Per me era la favorita il Napoli per Rosa, perché veniva di aver vinto, aveva fatto un mercato comunque consistente per poter essere lì davanti a sfidare l'Inter per lo scudetto.
0: Martinez come portiere per la Juventus, come lo vedresti?
1: Un rischio, una scommessa rischiosa.
0: Come mai? Racconti.
1: Ma il Dibu Martinez?
0: Sì, il Dibu.
1: Ah no, il Dibu ci sta. Il Dibu ci sta, ma ti risolve 2 anni, perché quanti anni ha il Dibu?
0: Credo
1: però il Dibu sì. Carattere sulle spalle.
0: Io pensavo che dicessi rischioso per il carattere, diciamo. Però penso che tra
1: No, assolutamente. Pensavo, no,
0: 33 anni, 33 anni.
1: Ho fatto confusione con un giovane portiere. Per 2 anni sì. Per 2 anni sì. A livello di carisma, a livello di personalità, di professionalità, cioè è un profilo perfetto per la Juve. Adesso l'età è un po' avanzata, però i portieri sappiamo che comunque
0: rispetto a quelli di quest'anno sarebbe un upgrade,
1: ti porta carisma, ti porta senso della responsabilità. Mi piace tanto, anche Messi dice sempre che comunque da quando il Dibu è arrivato in nazionale l'Argentina ha iniziato a vincere, ma anche perché ha portato quella personalità, quel carattere, quell'orgoglio che aveva bisogno la squadra.
0: Dovesse partire invece Bremer, sempre in casa Juventus, si pensa all'ipotesi José Jiménez, sempre dall'Atletico Madrid, così come dall'Atletico Madrid, palleggiandosi o comunque inserendo nella trattativa Nico González, si vorrebbe arrivare appunto a Sorloth, di cui abbiamo parlato. José Jiménez al posto di Bremer, cosa cambierebbe nella Juve?
1: Beh, ma Jiménez ha tanti infortuni, ha subito tanti infortuni. Io preferisco Bremer, Jiménez sulla concentrazione, a volte ha comunque degli eccessi di aggressività, sulla concentrazione non ci siamo sempre. A me non è un centrale che mi fa impazzire Jiménez. Devi giocare anche un certo calcio, perché non è un centrale che esce con la palla. Jiménez è un marcatore. Penso che ci sono delle migliori alternative, e occhio perché comunque negli ultimi anni si è perso parecchie giornate di campionato, quest'anno soprattutto per via di infortuni. Dunque non è un profilo, secondo me, adatto alla Juve. No.
0: Invece sempre dall'Atletico Madrid, parlo sempre di Juve, si parla dell'ipotesi Koke, che va in scadenza di contratto. Ecco, Koke può ancora dare qualcosa, anche lì vale il discorso un po' per Jiménez.
1: Koch è un metodista a centrocampo, è un uomo squadra con tutto preciso, che segue il piano partita. Secondo me in Italia per fare il centrocampista posizionale ci sta in una rosa, però non deve essere proprio il perno del centrocampo, il giocatore su cui costruisci il tuo centrocampo.
0: Quindi insomma, dovrebbe essere un di più, visto che lo prendi a parametro zero. La Roma, andiamo in casa Roma invece, Roma che pensa seriamente, ci sta lavorando a Greenwood. Intanto come si inserirebbe, come potrebbe lavorare con Gasperini e come si inserirebbe nella rosa della Roma?
1: Beh, intanto ha fatto la prima parte di stagione con De Zerbi, ha giocato ad altissimi livelli Greenwood, con gol, ripetizioni, decisivo per il Marsiglia. Poi la squadra è crollato anche lui. Poi a questo fatto con i suoi problemi giudiziari che ogni tanto tornano e che secondo me non gli fanno un gran favore, perché ha un profilo un po' introverso, quasi timido, molto sensibile. Dunque è chiaro che quando a livello collettivo la squadra non funziona, lui non è uno che ti trascina. La squadra deve funzionare. A Roma arriverebbe comunque in una squadra con le idee molto chiare che sta funzionando, dunque è uno comunque nell'uno contro uno è fortissimo. Cioè, se non avesse avuto quei problemi giudiziari, sarebbe la stella del Manchester United, secondo me, Greenwood. Tecnicamente giocatore che comunque porterebbe tanta qualità in Italia, perché nel suo ruolo per me è dominante, vede la porta, c'ha l'assist, è molto elegante, bravo in campo aperto, si sente molto comodo anche in spazi stretti, sa triangolare, completissimo Greenwood. Se dovesse arrivare in Italia sarebbe un gran colpo per la Roma.
0: Direi proprio di sì, e soprattutto per il calcio italiano, come dicevi tu, perché sì, cominciano ad arrivare giocatori di una certa qualità. Dall'altra parte del Tevere, chiaramente obiettivi e ricostruzione più complicata e diversa per quanto riguarda la Lazio, che rischia di perdere Ghila, partenza ormai imminente anche per Alessandro Romagnoli, c'è la lista di Gattuso. Uno di questi nomi è Diogo Leite, attualmente sì, all'Union Berlino, quasi in svincolo. Come questo giocatore, ci racconti?
1: Può fare il terzino, può fare il centrale, è un giocatore che comunque doveva forse fare un'altra carriera. Avevamo disegnato comunque un'altra carriera proprio sul margine di progressione quando era in Inghilterra, poi nell'Union. Sì, è bravo, però rispetto ai nomi che mi hai fatto, secondo me non viene a né a migliorare né a pareggiare né Romagnoli né Ghila. C'è un downgrade chiaro. Il suo punto forte è che è utile, può fare il centrale, può fare il terzino, però è un downgrade chiaramente, considerando già Romagnoli era leader, capitano, con comunque quel ruolo da giocatore tifoso che è sempre riuscito a trasmettere allo spogliatoio. E poi Ghila, sinceramente, negli ultimi due anni è uno dei centrali in Serie A che ha fatto più progressi. Ricordati il primo Ghila e l'ultimo Ghila, il margine di progressione è importante, è normalissimo che faccia gola a grandi squadre, perché comunque con Sarri secondo me è migliorato anche tanto con i piedi. Altre due perdite importanti, ormai sappiamo che la Lazio, lo Tito, non sta costruendo assolutamente nulla, sta distruggendo la Lazio. Diego Leite per me sarebbe un downgrade.
0: Altro nome, parallelamente presa in carico anche la candidatura di Diego Coppola, 2003 acquistato dal Brighton. Qui già dici tu qualcosa di meglio?
1: Per la Lazio?
0: Sì, sempre per la Lazio.
1: Ma io comunque mi arrivo dalla Francia, mi arriva che comunque a Parigi lo vogliono tenere a tutti i costi, perché hanno pure fatto l'investimento con Ottavio dell'Oporto, che non ha funzionato del tutto. Coppola è arrivato a gennaio, poi con Camboré, con il nuovo allenatore, comunque si trova a meraviglia, ha finito benissimo la stagione. Lo vedo molto difficile, perché comunque la Lazio non si può allineare a livello economico col Pariezze. Pariezze ha a uno dei francesi, dei personaggi francesi più ricchi, e alla Red Bull dietro. Dunque, se devono fare l'investimento, non penso che la Lazio possa pareggiare l'offerta. E poi bisogna vedere anche il progetto sportivo, perché nel PSG c'è comunque un progetto per andare in Europa l'anno prossimo. Sì. La Lazio dov'è il progetto? Cosa spiega il calciatore? Come la trai a Roma?
0: Questo è sicuramente il problema principale, potremmo dire. Ti porto in casa Fiorentina perché si valuta la possibilità di prendere João Mário al posto di Dodò. Secondo me è un downgrade.
1: Dodò sinceramente ha fatto una stagione...
0: Ma João Mário...
1: veramente negativa. A Bologna ha fatto bene João Mário,
0: 15 partite.
1: A me è piaciuto João Mário. È un po' più disciplinato di Dodò. Su quella fascia destra il tifoso viola sa che comunque quante imbarcate abbiamo preso l'anno scorso con un Dodò che non so se è un problema di concentrazione, non so, qualcosa è successo con Dodò, perché l'anno scorso la versione di Dodò era veramente negativa. E quei giocatori che hanno avuto quel tipo di stagione a Firenze l'anno scorso, da tifoso dico che è meglio che se ne vadano, perché comunque si è rotto qualcosa anche col pubblico. È stato uno dei più contestati l'anno scorso Dodò. Ha avuto un'involuzione marcatissima e secondo me la migliore soluzione è che lo venda, e João Mário a me a Bologna non è dispiaciuto. A Torino non l'abbiamo visto quasi.
0: No, infatti ha
1: fatto... Quando porta delle statistiche impressionanti, João Mário.
0: Invece la Juve ha fatto 373 minuti circa, e un assist, tanti errori. Però, insomma, chiaramente non è un metro di giudizio, è più un metro di giudizio quello che ha fatto al Bologna e quello che ha fatto in passato, sicuramente. Potrebbe essere magari per la Fiorentina la piazza giusta che lo può rilanciare, e quindi rilanciarsi con lui. Poi c'è Grosso,
1: ma poi
0: non... magari ci sa lavorare bene.
1: Ma poi c'è Fortini a Fiorentina comunque come terzino. Non lo so se ha voglia di andare a spendere quei soldi per un terzino, perché la Juve non te lo regala a João Mário.
0: No, ovviamente.
1: Vedremo. Calcisticamente non è un downgrade rispetto a Dodò, questo non sono d'accordo. Un upgrade bisognerà vedere, però il João Mário visto a Bologna la seconda parte di stagione, sinceramente ha giocato su dei livelli più alti rispetto a Dodò.
0: Sì, dici tu che comunque potrebbe essere invece un vantaggio. E poi tra l'altro Grosso penso che ci può lavorare molto bene, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ti convince Grosso come allenatore della Fiorentina?
1: È tutto da scoprire. Mi auguro che segua le orme di Montella e di Vincenzo Italiano, che sono andati a fare gavetta in piazze comunque con altri obiettivi, e poi sono arrivati a Firenze e hanno fatto benissimo.
0: Sì, potrebbe essere magari... Io sono molto fiducioso invece sulla crescita
1: di... Grosso comunque ha fatto vedere, ma anche in carriera comunque è andato 3 volte in Serie A, Grosso.
0: Sì.
1: E a poi... Lione ha fatto bene in una situazione molto delicata, senza mercato, con tanti dubbi societari, la famosa aggressione a Marsiglia... L'anno scorso Sassuolo ha fatto una gran stagione. Però la gran domanda a Firenze adesso è: ma Grosso migliora Vanoli?
0: Secondo me sì, ma parere mio strettamente personale, che ho grande fiducia in Grosso. Però chiaramente questo non lo può dire solo
1: Grosso. Avrebbe salvato la Fiorentina l'anno scorso?
0: Ma allenatori diversi, ci sono gli allenatori.
1: Guarda, sì, sono d'accordo, però stiamo sottovalutando il lavoro di Vanoli e secondo me anche il modello di gioco di Vanoli, perché Vanoli, il calcio che fa Vanoli, lo ricordo benissimo in Russia quando ha vinto la Coppa di Russia con lo Spartak, era un calcio molto più dinamico, molto più aggressivo, molto più offensivo rispetto a Fiorentina che abbiamo visto con lui. Però lui ha trovato la chiave, diciamo sempre, l'allenatore deve adattarsi alla rosa, deve adattarsi agli obiettivi al momento, e a Firenze quando è arrivato ha fatto un po' fatica all'inizio, però ha salvato comunque benissimo la Fiorentina. Chi lo può mettere in dubbio questo? Dunque, non so, vedremo. Che sia il benvenuto Grosso, però con Vanoli penso che la dirigenza viola non si sia comportata bene. Questa è un'opinione personale.
0: Alain, grazie, alla settimana prossima, entriamo in clima mondiale la settimana prossima.
1: Ciao,
0: dai.
1: Ciao Enzo,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao da Alain Valnegri, sta per partire Maracanã, ringrazio e saluto Andrea Maiocca in cabina di regia.
1: Fenomenale,
0: vi do appuntamento invece come sempre a lunedì, ci avviciniamo al mondiale, ma noi insomma avremo già il calendario della Serie A che nel frattempo nasce oggi alle 18:30, ci faremo un'idea e soprattutto ci sarà tanto tanto mercato. Ciao a tutti.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Intanto do il buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
3: Ciao Nick, buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao, ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao,
0: ciao Dani. Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: No, dicevo, chiudo Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi, con tutto il rispetto lo dico, i tifosi possano fermare le partite, gli eventi no, ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile, non è una cosa ammissibile, anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice perché non hanno fermato anche le altre partite, ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè tu tieni quasi in ostaggio altri campi?
0: Sono
3: in attesa,
0: d'accordo,
3: cioè,
0: c'è poco altro da aggiungere.
3: Una situazione che non è possibile.
0: Siamo tutti d'accordo.
3: Sì, sì, non so, Daniele, tu che
6: guarda,
3: insomma, da nostro... Vai.
6: Mi è sembrato di rivedere quel derby famoso,
3: sì,
6: di Roma, no?
3: Bravissimo.
6: Quando i tifosi dicono decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa, pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, si fosse qualificata per la Champions, immaginate cosa sarebbe successo?
3: Sì, sì, no, no.
6: La regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
3: Sì, sì.
6: Non c'era più. Cioè, non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere una cosa? Solo in Italia può succedere una cosa così.
3: No, no, è inammissibile, dai. Anche il ministro prima, abbiamo mandato un pezzo, ha detto che poi sentiremo anche Malagò, che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. E da Nick.
5: Ma ecco, cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutta da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene, però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni e sulle riforme del calcio ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci devono essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito, però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti, io sono di questo avviso.
3: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buonanni.
5: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio, mi dispiace, perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico, che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano, quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia lo stato puro.
3: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi 30.
5: Speriamo davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
3: Sì, questo è importante.
5: È importante.
3: Sì, sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente, che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo andiamo avanti, partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
7: Beh, insomma, dedicate le quattro squadre che chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League. E poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
3: assolutamente, sì.
7: C'è chi festeggia e c'è chi deve poi, no,
3: spiegarci
7: qualcosa, insomma, che non è andato per
3: che
7: questo,
3: cosa è successo, giusto,
7: perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
3: Assolutamente. Garbo,
7: grandi responsabilità.
6: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabéu a prendere 6 gol, voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto, molto importante alla società.
3: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Nicolò Ceccarini.
8: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri, e ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi, perché quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi, però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando gli ha fatto il passaggio ti sei informato sulla nostra storia, mi fa tanto piacere per Maurizio, e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti e che insomma è una voce storica, no, della Lazio,
3: sì.
8: E un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma, mi fa tanto piacere.
3: E vado da Massimo Bonanni.
9: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per Eusebio Di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è. E quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
3: Sì, ci è riuscito.
7: Era pioppata un'altra,
3: due, una Venezia e Frosinone. Frosinone. Sì,
9: Venezia, che aveva avuto mezza un'altra. Verona?
7: Esonerato?
9: No. Esonerato, ma stava male.
3: Vabbè, diciamo che Samp, gli toglie un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
9: Sì, stava pure a
7: Cagliari, bravo. Sì, scartabellando tutti.
3: Bene.
7: Proprio nel giorno del suo,
3: poi tiri fuori tutti.
7: Tiri fuori
3: così, va bene.
7: E noi cercavamo un attimo, e tu sei a tirar fuori tutti. Vabbè,
3: dai. No, poi sentite,
9: l'ho detto.
3: Sì, scherziamo. No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco dei pronostici.
7: Questa è una cosa.
3: Sì, non è mai successa alla quarta edizione. Allora no, qui io sono
7: due premi.
3: Vi chiedo a voi, facciamo una sorta.
7: Ma due premi, dai. Due
3: no,
7: premi.
3: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi.
7: Sì, io direi.
3: Oppure
7: se
3: oppure
7: la, finale
3: se la giocano
7: League.
3: Con la finale di Champions League.
7: Io che sarei dite? Per 2 premi.
3: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
7: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
3: Certo. Anche questo è vero. Non,
6: non lo so. Io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi farei giocare la finale di Champions.
3: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
8: Sono arrivati a pari merito Orlando e
3: Bonanni, 67 punti.
8: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
3: Vabbè, magari facciamo vincere così, però senza un, allora bisogna fare un...
7: Io sarei per due premi.
8: Allora, ho capito, e allora facciamo la finale.
3: Vedi,
6: ragazzi,
3: la classifica
8: finale. Bonanni deve vincere perché fa il doppietto.
3: Ah, ho capito. Ecco, no, la classifica finale ci chiedeva Garbo Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
7: Io sono retrocesso.
3: Braglia 60, De Paola 58, in Palomini
6: chiude. Una grande rimonta ho fatto.
3: Ho fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo
7: voleva. La remontata di Garbo.
3: Hai fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions.
6: Hai capito?
3: Zona Champions. Va bene, quindi...
9: Io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due.
3: Esatto.
9: Siamo tutti e due mancini.
3: Esatto.
9: Abbiamo fatto gli stessi punti. Cioè, ci dice male in tutto, se no potremmo fare anche tranquillamente due premi. Però io ho detto, per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
7: Vabbè, dai, no. Fai un po' come il Sharawi di Bala ieri. Miglior giocatore, visto?
3: No, dai, facciamo... Lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
7: Esatto.
3: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di... facciamo un po' un giro su una serie di temi dove vogliamo cominciare, ma ce ne so veramente
7: dove vogliamo
3: tanti
7: cominciare?
3: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di,
7: beh,
3: di
7: Allegri. Brutta la parola,
3: ho capito, però c'è bisogno
7: di...
3: non vedo l'ora,
7: poi dopo si arrabbiano Spalletti, Conte,
3: ma questo
7: Conte
3: è fallimento,
7: detto, questi
3: ragazzi
7: falliti,
3: ho capito, però Conte, su Conte ci andiamo.
7: Vabbè, troviamo un sinonimo.
3: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
7: Questo imbarazzo, diciamo.
3: Una motivazione. Una motivazione.
7: Un imbarazzo
3: dai.
7: Del... cioè, ecco.
3: Dai, una motivazione. Una motivazione di questo...
7: Guarda, la motivazione secondo me l'ho visto nei volti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato, adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo. Ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare,
3: sì.
7: È trasfigurato il volto, anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi, quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre, quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se fai bene oggi non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa, è un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati,
3: quindi lo stress
7: è uno stress
3: impedito...
7: che ti divora, ti divora.
3: Quindi come motivazione diciamo,
7: quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri.
3: Parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
7: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dà in te, cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi attenzione a questi allenatori super pagati che rischiano di saltare fuori. Cioè, le società non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice, ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni e gli altri ti hanno fatto il sorpasso all'ultimo perché sono più freschi, più leggeri, più energici.
3: Le pressioni allora.
7: Sì.
3: Nicolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente ricordiamo il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. 6 sono le sconfitte, pensate.
8: Guarda,
3: nelle...
8: Marco,
3: ti dico solo questo penso... dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
8: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata.
5: poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più. Perché se oggi vanno via tutti, vuol dire che la società era su basi zero. Cioè, nel senso, vuol dire che la società non era solida. Perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non toglie le responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti, ma non determinanti.
3: Vado da Garbo.
6: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan aveva cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se semina di zania, che cosa, in cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società, questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il girone di ritorno, in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate. Da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente, questo non me l'aspettavo.
3: Buonanni.
10: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
3: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della
7: l'ha
3: partita.
7: Fatto un po' tutte, sì, sì.
10: Io cioè, diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e i Menez, non li ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine. E questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe. Così come ai giocatori, così come alla società, quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions, dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori,
3: sì,
10: da parte dello staff.
3: Tutto giusto, no, insomma, io però non penso... Cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio. Cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
10: Ma che scherzi, no?
3: Ma chi di voi?
7: Io ti avevo detto partita segnata, infatti. Abbiamo visto, sì, al contrario. Sì.
3: Quindi io adesso capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani, quello che volete. Però giochi col Cagliari, salvo che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio, ragazzi. Ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita, Marco, o tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
7: Possiamo parlare
3: inguardabile.
7: Di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società. Ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori sono, alcuni sono svuotati, non danno niente. Se tu li senti parlare, sono analisi non aggrappate e aderenti alle azioni che devono,
3: ieri,
7: poi fanno le
3: ce
7: loro
3: l'abbiamo
7: squadre.
3: Allegri ieri ce l'abbiamo.
7: Sono tutte analisi da Maracanazzo, ma come sì. Possiamo fare noi, cioè, invece sì. Gli allenatori non pensano invece a parlare di, vedi con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu, cioè sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente perché non sanno cosa dire, poverini, cioè io li comprendo. Perché posso dirti una cosa? Perché manca equilibrio, cioè le loro squadre nei momenti magari che fai 3 partite vittorie consecutive ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non c'è sta più. Non fai 2 passaggi di fila e dici e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League, mentre gli altri una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba. No, ma guarda che avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risente, perché se ha una mano e tu gli dai una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
3: Allora.
7: Cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento. Diciamo questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Niccolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica. E ora questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto, poi ci mettiamo Urlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi. Ma tu hai fatto cioè, nella parte finale, ma come fai a non andare in Champions League?
3: Dipendeva da te, dipendeva tutto.
7: Bravo.
3: Da te.
7: Allora,
3: che erano gli altri.
7: Separiamo le cose, perché sennò poi io diciamo qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per 3 mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica sarà risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chivu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani hanno sbagliato. Poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi. Ma lo devono dimostrare pure loro. Lo devono dimostrare pure loro nella prossima stagione.
3: Nick, volevi aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
11: No, Vanoli ha fatto. Sono d'accordo. Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato. Però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna.
7: Ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio. Sì. Però dico, però, se no, tu non raggiungi, ha ragione Marco, se tu non batti il Verona e la Fiorentina in casa, vai un punto su due. Ma di che cosa vogliamo parlare?
11: Certo, sono d'accordo.
7: Se tu perdi col Cagliari,
3: salvo.
7: Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
3: No, veramente.
7: Ma come si fa a dire colpa di
3: no,
7: è colpa,
3: poi guarda, ce l'abbiamo,
7: è colpa di cosa?
3: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
12: Purtroppo dato il risultato non lo possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti, pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male. come squadra, però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi, non assolutamente a rimproverare niente, perché quello che hanno,
3: si è ripetuto,
12: hanno avuto,
3: dai,
12: che dovevano mettere in campo, ci hanno messo in tutto l'anno.
3: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
7: Allora, ha dilapidato 10 punti di vantaggio, sì, sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto? Noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia, sì, la dialettica? Sì, cioè, sì, ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4. Ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mm-hmm. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli e Spalletti, no, ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
3: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
13: Io voglio dire, voglio dare a Stefano una notizia, non so se gli piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà la Roma. La Roma, secondo me, è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare, possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando... me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
3: Allora, vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai, prima diamo le cose belle. I tre top, vai!
13: Ho messo anche i giocatori. Allora, top, Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop, Allegri, Lukaku, Jonathan David.
3: Bene, bene. Ce li prendiamo.
7: Beh, a me non mi sono preparato, però.
3: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica, me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
7: Ciao Nick, un abbraccio.
3: A presto.
7: Ciao,
3: a presto.
7: Buon lavoro.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
7: Ciao Matteo.
3: Ciao
14: ragazzi, buon pomeriggio.
3: Ben trovato Matteo. Stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video. E dobbiamo anche dire che, insomma, lui esce a testa altissima da questa stagione, perché ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori, aveva detto anzitempo,
7: vero.
3: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti, non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web: Allegri verso addio al Milan, per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
7: Direi sì, probabilmente.
14: Ma io, Matteo? Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e, devo dirvi la verità, anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione. Ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza, e dico anche di tre quarti di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori, e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
3: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
7: Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri, noi, ieri sera durante
15: questo
3: disastro del Milan.
15: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano, e si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente per quello che insomma hanno fatto, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente per quello che insomma hanno

0: di testa più che fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna, diciamo, di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno. E niente, il Milan.
1: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è, secondo te, se dovessimo trovare una motivazione?
0: Ma Marco, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, lo abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
1: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
0: Ma sì, ma Marco, dai, cioè, non voglio essere cattivo,
1: no,
0: però...
1: No, vabbè, ognuno dice quello che...
0: Voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, cioè, e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato, perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
1: Ti stavo ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
2: Noi lo accogliamo a braccia aperte.
1: Ciao Simone!
2: Ciao Simone!
1: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
3: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
1: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
2: Non sappiamo,
1: dai,
2: se è competenza oppure veramente
1: una
2: un gufo.
1: Una botta di fortuna.
2: Beh, no. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
1: Che dici?
3: Perché mica ho gufato io.
2: No, ma scherzavo.
1: No, stiamo
3: io
1: scherzando.
3: Ho fatto il gufo. Cioè,
2: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
3: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario. Quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè, nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
1: Beh, per me sì.
3: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
1: Molte responsabilità. Però ragazzi, stanno dando Allegri in direzione Napoli.
3: Buon viaggio. No.
1: Non ci credete? Silenzio totale.
2: Buon viaggio,
1: dice Stefano.
4: No, io ci posso anche credere, perché so che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno

0: di una situazione simile. Però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, non dimentichiamocelo. Il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa e arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
1: No, vabbè, però,
0: la cosa no, però è
1: uno può
0: è
1: sbagliare, non è che voglio dire. Io,
0: no ma certo assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
1: Sì.
0: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli dopo quello che è successo ieri come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è un psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinante.
1: Come?
2: Per me ci sta invece. Cioè, io per l'amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
1: Cioè, beh, questo è vero.
2: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
1: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
3: Ma no.
1: No?
0: Secondo me no.
1: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
2: No, il problema.
1: Braglia nemmeno per te?
2: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto a essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio, non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
1: Quindi se va lì fa bene, dai.
2: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra ed è una squadra già.
1: Quindi
2: forte.
1: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene, intraprendere un percorso come la Juventus.
3: Tra le prime quattro.
1: Le prime quattro. Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi ha visto
3: vincere, non lo so, insomma, poi dipende dalla campagna.
1: C'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì no. Bisogna giocare, c'è Champions,
3: vabbè, mica Allegri da fate,
1: Coppe, no, apposta dopo lì.
3: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli?
1: No, di certezza no. Non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
3: Però sono d'accordo con
1: libera.
3: Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato, Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto, insomma sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico, Fabregas altrettanto. Poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio, però insomma Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
1: Ci sono riusciti.
3: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra insomma cerchiamo perché
1: vogliamo il minestrone pure parlare.
3: No, cerchiamo un attimo di conservare sapo perché no, non vabbè. Siamo pronti, infatti. Borobum. Si è uscito fuori.
1: Esatto.
2: Però sono Marco, scusami, ma sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini che ha fatto Mancini ieri sera. Praticamente
1: Mancini, il giocatore della Roma.
3: C'è già lui.
2: Mancini della Roma, sì. Se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano è quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
3: È come il Fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
2: secondo me lì,
3: e se no di che parliamo? Se volete parliamo delle società.
0: Però
3: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te, ma perdi 2-1 col Cagliari che poteva finire tanto a poco ieri, è la colpa di Ibrahimovic che convente i mondiali.
0: La gestione cardinale con Furlani eccetera eccetera è disastrosa dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per 3 volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23 io me lo ricordo molto bene con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto, quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto, su 4 anni 3 volte fuori dalla Champions, quindi il disastro dirigenziale e di cardinale è un dato di fatto. Però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto 2 derby, dopo il secondo derby è crollata.
3: Però perdonami Matteo,
0: se la dirigenza ha un peso, ragazzi.
3: Matteo, non perdonami se ti interrompo.
0: La colpa principale. Certo, dimmi.
3: No, dicevo, quando tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era? Un fondo? C'era Berlusconi? C'era Colombo? Chi c'era? C'erano Maldini e Mazzara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Ma Cardinale sceglie i calciatori, che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
0: Quindi,
3: ho capito, però Maldini e Massara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
0: No, chiaro.
3: Allora,
0: per me l'errore nasce da lì.
3: Chapeau a Maldini e a Massara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, ha detto Maldini, ha detto vabbè, basta, non ce ne posso più. Perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli a vincere uno scudetto, a andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me.
0: D'accordissimo, però
3: adesso i risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. E se non arrivavano prima con Maldini e Massara, di chi era la colpa?
0: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da 4 anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
1: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi. Vai.
4: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono due allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio ed è più facile.
1: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
4: Sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
1: che devi arrancare un po'. Sì.
4: Ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
1: Sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando. Parto da Braglia. Il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo. Come lo vedi in Champions?
2: Ma a mio modo di vedere, ha le idee chiare. Beh, è una società dalla quale...
1: Non te buttan pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato. Dai.
2: No, no, se vuoi,
1: non te lo giocare adesso, non te lo giocare adesso, scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
2: Ma io parlo anche con l'argonticipo.
3: Aspetta, l'argonticipo.
1: Facci gustare
3: questo finale. Devi fare 8 partite di Champions League e poi dove giocheranno? A Reggio Emilia.
1: E dai, aspetta un attimo.
3: Devi anche riempire lo stadio.
1: Facci gustare il finale, la polemica, il traguardo, piano piano. Abbiamo tutta un'estate qui ancora.
2: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico, non vado a...
3: Non arriverà a trentesimo, non arriverà a trentesimo.
1: Hai capito qui, attenzione.
2: E invece mi sa che
1: Una bordata a Conte hai lanciato in Pallomeni,
3: No, quale Conte?
1: Come
3: detto, non arriverà.
1: Napoli è arrivato trentesimo.
3: Non mi ricordavo. Chiedo scusa al Napoli, non era proprio riferito. Cioè, voglio dire, oltre che ne so, 28esimo.
1: Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
4: Sì, vedo un Como che almeno, a parte ci farà far bella figura perché gioca a calcio e fa divertire, poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente. Io la vedo così, poi dopo sai quando si va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
1: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico sulla quinta, la colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo, arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra, arriva Allegri che ha palesemente fallito e la colpa è della società. Scrive il nostro amico. Vedi Matteo, non so se vuoi rispondere.
0: Ma ha ragione.
1: Io,
0: ma
1: sì. Io mi sono stancato poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero. Le squadre non sono perfette, non sono perfette.
0: Marco, ma guarda, quest'anno il Milan non ha alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno. Cioè, aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
1: Io lo dico veramente,
0: mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse andato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo. Ha anche perso la partita e con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori. Perché è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi...
1: Non c'è dubbio, Matteo.
0: Aberranti.
1: Non c'è dubbio. Sentite,
0: serve un repulisti totale.
1: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo. Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate? Stefano, un pensiero flash.
3: Ma servono allenatori lavoratori. Cioè bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo, non so che poi ciclo sarà, però insomma devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
1: Gattuso tu lo approvi?
3: Casa molto vicina al campo.
1: Vabbè, ho capito. Orlando,
4: in bocca al lupo.
1: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta.
4: Bocca al lupo. Tanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, sì. Con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club insomma non ha fatto grandi cose, fra l'altro questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, è poco.
1: Braglia, chiudi tu.
2: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio.
1: Non è per lui,
2: non, secondo me no. Se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda io non è la piazza di Ringhio.
1: Bene, va bene, mi devo fermare, voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi.
3: Ciao, Matteo,
1: grazie, buon lavoro come sempre. Ragazzi, a te alla redazione di Netflix.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
3: Ciao Massimo.
1: Ci sei Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
3: Sì. Ciao Simone.
1: Sì. Allora, ciao. Si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
3: Ciao Gianni.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, stiamo richiamando intanto... c'è Massimo?
6: Ciao, perdonami,
1: Massimo, non ti sentivo. Sentite, approfitto della presenza di Gianni. Ne parlavo adesso prima mentre stavamo andando in diretta qui a microfoni spenti io e Stefano. Io ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corsa e comunque qualcosa ha portato a questa squadra, però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no, nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che, guarda, non so, eccessiva pressione.
3: Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo molto bravo Luciano Spalletti, quindi secondo me dovremmo valutare il suo lavoro
1: il prossimo anno.
3: Gli è sfuggito qualcosa di mano, magari
1: però ha qualche responsabilità in
3: ha
1: questo
3: qualche
1: finale.
3: Responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio, quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi come lì, non come lì, quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo: si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva, e siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
1: Ma pure non dormiamo,
3: voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
1: Detto, garante.
3: È il garante
1: Gianni,
3: nuovo,
1: sei d'accordo
3: rilancio.
1: Anche tu, è il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
6: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui, dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori, non ultimo per esempio la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito. Per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane con Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
1: Braglia è fuori discussione?
2: Sì, sono d'accordo anch'io, anzi in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
7: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran: tornate a trattare. Bacchetta Israele: non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
8: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
7: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
8: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
7: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane e non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E alla fine festa bianconera fu, perché con la giornata di ieri, domenica 7 giugno, si sono definitivamente conclusi i campionati professionistici italiani. Lo hanno fatto con la finale playoff di Serie C, la gara di ritorno, che ha visto un trionfo netto e meritato dell'Ascoli sull'Union Brescia, un 3-0 finale che ha consegnato alla compagine marchigiana la promozione in Serie B, la quarta squadra che quindi c'entra il salto di categoria dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre vincitrici dei tre raggruppamenti di terza serie. È la squadra guidata da Francesco Tomei. Un lungo spazio dedicato proprio a questo, a questa promozione, quello che affronteremo questa mattina a tuttaC. Mi stavo già collegando con la redazione di tuttaC.com, ma questa mattina non ci saranno collegamenti. Beh, un lunedì, insomma, comunque pur sempre lunedì anche per me di festa per l'Ascoli, un rientro alla settimana per chi vi sta dando il buongiorno, ovviamente la voce femminile del programma Claudia Marrone, ringrazio Giorgio Sorani in regia. E dicevo, di tutto questo parleremo in questa ora con tante interviste, tanti approfondimenti, tutti legati non solo poi alla compagine marchigiana che ha conquistato questo traguardo tanto agognato, ma anche comunque dell'Union Brescia, la grande delusa, la squadra che si deve leccare le ferite dopo questo campionato che già aveva sorriso poco nel corso della regular season e che ha sorriso ancora meno nei playoff per il risultato assolutamente netto che c'è stato ieri del Duca. Si partiva dall'1-1 della sfida di andata, una gara che, come ricorderete, si era giocata in due tranche. Martedì 2 giugno la sfida era stata sospesa al 61esimo per un nubifragio che si era abbattuto sulla città lombarda. L'ultima mezz'ora si è giocata mercoledì, quindi il giorno dopo, alle ore 19. Non ha cambiato quello che era stato l'esito della sera prima. In compenso, ieri l'Ascoli è andato in vantaggio praticamente a inizio gara, ha chiuso la prima frazione di gioco sull'1-0 e questo già aveva un po' complicato i piani del Brescia. Un Brescia che poi di fatto non ha saputo reagire, tutt'altro, è stato un Brescia che forse è apparso anche un po' più molle del previsto e alla fine l'Ascoli ha dilagato. 3-0 finale in una serata comunque di bellissimo sport, una serata che è stata anche uno spot, mi perdonerete il semigioco di parole, per quello che si è visto in campo. Non solo tanto bel calcio giocato, ma anche una grande lezione di correttezza e lealtà sportiva. Quando mancava infatti poco al termine della sfida, la panchina dell'Ascoli era in fermento, i calciatori che sedevano lì in attesa poi del triplice fischio avevano già indossato le maglie celebrative ed erano praticamente a ridosso del campo pronti ad entrare, ma il tecnico Francesco Tomei, per rispetto della formazione bresciana, ha rimandato tutti, insomma, anche con un fare molto da generale nel senso assolutamente buono del termine, ha rimandato tutti i calciatori e i componenti della panchina a sedere, dicendo loro che si sarebbe festeggiato solo dopo il triplice fischio. Sembravano non averlo ascoltato molto, ma niente da fare, Tomei con un piglio molto molto fermo ha rimandato tutti a sedere e a quel punto Corini è andato a stringergli la mano, c'è stato un abbraccio tra i due allenatori prima appunto che finisse il match, perché era chiaro che poi Tomei sarebbe stato preso dalla festa. E subito dopo il triplice fischio finale, intanto che tutti stavano esultando, Tomei è andato a complimentarsi comunque con gli avversari. Quello che hanno fatto i due allenatori, ripeto, credo davvero sia stato un bellissimo esempio e insomma ha dimostrato che forse anche la scelta di vietare la finale alle due tifoserie che erano in trasferta, all'andata è stata vietata ai tifosi ascolani, il ritorno ai tifosi bresciani, non è stata una scelta così giusta e corretta. Ripeto che quello che si è visto in campo è stato davvero una grandissima, ma davvero grande lezione di sport. È stato bello da vedere, bella è stata poi la partita in sé, una gara comunque molto emozionante, una gara che è finita 3-0. La cavalcata dell'Ascoli è durata un po' più del previsto. L'Ascoli aveva sperato di poter centrare questo agognato traguardo già nel corso della regular season. C'è stato un lungo testa a testa con l'Arezzo, ma poi è stata la formazione Amaranto comunque meritatamente a centrare il salto diretto. Si è un po' prolungata quindi l'avventura della formazione di Bernardino Passeri, che a un solo anno dal suo arrivo nelle Marche ha riportato l'Ascoli lì dove l'Ascoli voleva. Grandi meriti non solo al presidente e al prima citato tecnico, ma anche alla squadra e soprattutto al direttore sportivo Matteo Patti, al quale vanno anche gli auguri di compleanno, perché quest'oggi il direttore compie gli anni e, beh, che dire, insomma, non c'era miglior modo per festeggiare un compleanno, promozione, insomma, tutto insieme. È stata una bella serata davvero per l'Ascoli. Si lecca le ferite invece il Brescia, un Brescia che è comunque già pronto a ripartire, lo ha confermato subito ieri sera in un comunicato che dopo vi andrò a leggere. Intanto però vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corini subito dopo questo risultato, che non ha sorriso alle rondinelle.
2: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere, un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
1: In sottofondo si stava sentendo la comprensibile festa del Duca. Corini ha però detto parole importanti, perché è vero comunque che l'Union Brescia, al netto di questo risultato non favorevole, ha gettato delle basi importanti per il futuro. È anche giusto ricordare che comunque nel girone A c'è stata la vittoria del Vicenza con 20 punti di vantaggio proprio sulla seconda classificata, l'Union Brescia. Questa finale playoff si è giocata tra due seconde, quella del girone A appunto il Brescia, quella del girone B l'Ascoli, che ha poi centrato la promozione. Ma tornando in casa Brescia, subito dopo questa sconfitta c'è stato un comunicato molto significativo, almeno per me, da parte del club. Ve lo vado a leggere. Sarà il Brescia dei bresciani, disse il presidente Giuseppe Pasini durante la conferenza stampa di presentazione di Union Brescia lo scorso 17 luglio in Palazzo Loggia. Parole accolte da occhi lucidi e applausi nel momento in cui prendeva forma un nuovo percorso. Un percorso nato dalla volontà di ricostruire, di rialzarsi, di restituire a questa città una squadra in cui riconoscersi, con i valori che appartengono da sempre a questa terra. Lavoro, serietà, sacrificio e perseveranza. Oggi gli occhi lucidi tornano, ma per motivi diversi. Perché il calcio sa regalare gioie immense, ma sa anche lasciare ferite profonde. E quella di oggi fa male. Fa male a chi è sceso in campo, a chi ha lavorato ogni giorno dietro le quinte, a chi ha creduto in questo progetto dal primo istante e a chi, partita dopo partita, si è riavvicinato a questi colori fino a sentirli di nuovo propri. La promozione non è arrivata, il sogno è sfumato a un passo dal traguardo. Ma sarebbe ingiusto e riduttivo misurare questi mesi soltanto attraverso il risultato finale. Perché questa stagione ha raccontato molto di più. Ha raccontato una squadra che ha saputo rialzarsi nelle difficoltà, un gruppo che ha costruito la propria identità giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ha raccontato le storie di migliaia di persone che hanno scelto di esserci, sotto il sole delle amichevoli estive e sotto il diluvio della finale di andata dei playoff, dimostrando cosa significhi davvero appartenere a una comunità. Ha raccontato una città che si è ritrovata. La Serie B dovrà ancora attendere, ma Brescia ha ritrovato qualcosa di altrettanto importante: la propria unità, il proprio orgoglio, la consapevolezza di poter guardare avanti insieme. Questo percorso appartiene a tutti, ai calciatori, allo staff tecnico, ai 75 soci che per primi hanno scelto di sostenere il progetto Union Brescia, al consiglio d'amministrazione, alle aziende partner, alle istituzioni, alle famiglie della città e della provincia e soprattutto ai tifosi, a chi non ha mai smesso di crederci. La delusione di oggi non cancella quanto costruito, al contrario ne rafforza il valore, perché le sconfitte possono fermare un cammino, ma non un progetto, possono rimandare un traguardo, ma non spegnere un sogno. Da domani si riparte, con lo stesso spirito che ha accompagnato ogni passo di questa stagione, con l'orgoglio di rappresentare Brescia, con la consapevolezza che il futuro si conquista, insieme, grazie a chi c'è stato e continuerà ad esserci, perché questo è e continuerà ad essere il Brescia dei bresciani. Parole molto belle e anche molto molto significative, parole che insomma ricordano anche un po' quella che è stata l'origine di questa società nata solo un anno fa, perché effettivamente si affrontavano in questa finale playoff due società diciamo nuove. Anche l'Ascoli era stato rigenerato dall'arrivo della nuova proprietà prima citata, ascolteremo poi con calma parte anche della nuova dirigenza, insomma due società sicuramente nuove, partite un po' in ritardo rispetto agli altri. Il Brescia era nato dalle ceneri del Brescia di Cellino, rilevando il titolo sportivo della Feralpi Salò, un'altra storia bellissima che il presidente Giuseppe Pasini è riuscito a scrivere negli anni. Una storia, quella dei Gardesani, che abbiamo a lungo raccontato e mi è dispiaciuto molto anche a me personalmente che insomma sia terminata, se n'è aperta una altrettanto bella, e io credo che anche questo comunicato che la società lombarda ha diramato immediatamente dopo la sconfitta sia un altro bel segnale che ha dato al calcio, oltre a quello che, come raccontavo prima, si è visto tra i due tecnici. La partita è andata in onda su Rai 2 ieri sera, anche su Rai 2 insomma in chiaro, però era lì, se ci fosse la possibilità di rivedere proprio sui canali Rai quella che è stata la scena dell'abbraccio tra i due allenatori quando mancava poco al fischio finale, io vi invito ad andarla a vedere, perché davvero è stato molto emozionante vedere proprio il rispetto reciproco che si è avuto, che si è visto, tutto quello che con un semplice gesto, con pochi semplici gesti, due squadre hanno voluto insegnare, Tomei da una parte e Corini dall'altro a fare da rappresentanti. Ma è stato davvero un bellissimo spettacolo di sport, tra l'altro uno spettacolo di sport anche sugli spalti, tanti i volti noti che erano presenti nella giornata di ieri al Del Duca, c'era l'ex Daniele Cacia, c'era anche Ossolini, il conduttore e scrittore TV, c'era il coach di Jannik Sinner, insomma uno dei tennisti che proprio in epoca recente ha giusto fatto, ma proprio qualcosina di importante, niente di più. C'era Pasinato, un altro ex che con l'Ascoli ha centrato due promozioni in Serie A, insomma un parterre davvero molto importante, quello che si è avvicinato ai colori bianconeri, oltre poi a un Del Duca di fatto pieno, ricordiamo che è andato sold out in 11 minuti lo stadio marchigiano quando è iniziata la prevendita, quindi insomma la febbre Serie B si sentiva. Ascoli non aveva mai smesso di crederci, nonostante quelli che erano stati gli ultimi 90 minuti della regular season, e direi che alla lunga Ascoli e l'Ascoli hanno fatto bene a non mollare. È stata probabilmente la squadra che ha meritato di più, quella bianconera, non per togliere qualcosa al Brescia si intende, ma come dicevo prima, il fatto che comunque l'Ascoli si sia giocato fino in fondo la promozione diretta con l'Arezzo, mentre il Vicenza addirittura con 6 giornate d'anticipo ha centrato la promozione in Serie B, dando poi 20 punti di distacco all'Union Brescia, credo che qualcosa significhi. Forse è stato il giusto termine di questo torneo professionistico. Tra l'altro ieri si è giocata anche la pole scudetto della Serie D, ha vinto la Scafatese, una delle neopromosse di Serie C, insomma ne parleremo poi durante il corso dei prossimi mesi della Scafatese, mentre saluteremo l'Ascoli, di cui insomma sì, continueremo un po' a parlare questa settimana, ma di fatto con la Serie C il ciclo bianconero si è chiuso. Ne parleremo però dell'Ascoli ovviamente su tuttomercatoweb.com, dove seguiamo anche la Serie B, come ormai sapete, insomma tutto Mercato Web è un vasto contenitore dove potete trovare notizie su ogni categoria e anche sui campionati esteri. Ma intanto sto guardando anche l'orologio, perché ci stiamo avviando verso la fine della prima parte della nostra trasmissione. torneremo chiaramente nella seconda parte a parlare di tutto quello che è accaduto ieri in quell'entusiasmante finale playoff che vi ho raccontato un po' in questo inizio di trasmissione, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C, dove vi farò ascoltare anche le voci dei protagonisti.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate dalla bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleosso. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini ai calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella Serie Cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta accia. Intanto io sto smontando lo studio per rendere più complicato, per rendere più complicata la mattinata, ma probabilmente anche la vita, a Giorgio Sorani in regia. Una puntata, quella odierna di A tutta accia, ovviamente dedicata alla serata di ieri, a tutto ciò che si è vissuto al Del Duca, dove, lo ricordo, l'Ascoli ha centrato la promozione in Serie B, una Serie B che quindi si è formata, si sta formando anche poi la prossima Serie C, solo che, come sapete, insomma, in Serie C è un pochino più complicata la questione legata alle iscrizioni. Ci sarà tempo fino al 16 di questo mese per capire quello che potrà accadere, se ci saranno alcune formazioni che, avendo già palesato qualche difficoltà, non riusciranno poi a iscriversi. Manca ancora la sostituta della Ternana, che al quale è stata revocata l'affiliazione alla federazione a seguito del fallimento e del crack che è accaduto quest'anno al termine del campionato. Una Ternana che, lo ricordiamo, non aveva rischiato anche di non finire il campionato, ma insomma fortunatamente ce l'ha fatta. Non ci sono stati grossi scossoni per quello che ha riguardato le ferie, però insomma il campionato di Serie C deve ancora strutturarsi. Di sicuro ai nastri di partenza di questa stagione, cioè della prossima stagione che prenderà il via d'agosto, la stagione 2026-2027, ci sarà l'Union Brescia. L'Ascoli invece ha completato il quadro delle 20 squadre di Serie B e l'Ascoli non avrà sicuramente problemi di iscrizione. Non ci saranno comunque in linea generale in categoria cadetta, ma insomma io torno nuovamente in casa Ascoli e per fare un po' un punto sulla situazione bianconera vado a chiedere un commento, una parola a chi questa piazza, seppur non con la nuova proprietà, però la conosce bene. Do il bentornato qui nei nostri studi al direttore sportivo Marco Valentini. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie mille a lei per essere con noi questa mattina, insomma una mattinata che nelle Marche sicuramente è di grande festa. L'Ascoli riesce a tornare in Serie B e direi che lo fa con merito.
1: Ma il calcio a volte è giusto e a volte è ingiusto. Quest'anno penso che in Serie C, nel caso specifico del girone che parliamo adesso, del girone B, ha vinto la squadra che meritava, quindi parliamo di un calcio giusto, perché è la squadra che ha conteso il primo posto fino alla fine all'Arezzo, ha fatto il più bel calcio della Serie C, la piazza che io conosco, che sa dare grande emozione, grande partecipazione, grande tifo, nonostante uno stadio menomato da qualche anno, che dall'anno prossimo però i tifosi riavranno la propria casa, c'è cioè la curva, e quindi, come ho detto prima, ha vinto i playoff, l'hanno vinto la squadra che meritava, una squadra che giocava meglio, al di là della partita di ieri e tutto il percorso che è sicuramente meritato.
0: Mi trova assolutamente d'accordo. Direttore, probabilmente anche l'Union Brescia era la seconda giusta finalista. Union Brescia-Ascoli è stata la finale più giusta per questi spareggi promozione.
1: Ah, per quello che hanno detto il campionato, i playoff, il percorso del Brescia, comunque sia una squadra che è arrivata seconda. Non ci dimentichiamo che io ne so qualcosa perché sono stato una vittima di quella situazione là. Il Brescia a metà luglio ancora non esisteva, quindi ricostruire una società nuova, ripartire, anche se è stata, diciamo, trasportata un'altra società che era la Feral Pitalò, però ripartire da zero in una piazza dopo una retrocessione, comunque sia raggiungere e fare un campionato sempre di vertice e arrivare a fare la finale dei playoff, anche se lascia la mare in bocca, perché le finali quando le perdi è dura trovare dei motivi positivi a caldo, però il percorso comunque sia è stato sicuramente importante con tutte le premesse che ho fatto.
0: Ecco, guardando invece in casa Ascoli, una stagione importante, come abbiamo detto, anche quella della formazione bianconera che torna adesso in categoria cadetta, la rosa è abbastanza strutturata, però forse si dovranno fare degli interventi per affrontare un campionato sicuramente molto diverso rispetto a quello che è la Serie C. Dove secondo lei deve intervenire la formazione bianconera? È vero che insomma ora è ancora tempo di festeggiare e gioire, però non si può neppure perdere troppo tempo, quindi io credo che insomma già da domani, al massimo mercoledì, si inizi con la programmazione per la stagione Ventura.
1: Ma quella è una rosa che loro fanno un calcio particolare, molto diciamo fidelizzato all'idea del mister, e quindi secondo me bisognerà intervenire sulla falsariga di quello che vorrà l'allenatore, perché per fare quel tipo di calcio ci vogliono dei calciatori diciamo adatti comunque per la filosofia. Secondo me gran parte del gruppo può essere tenuto, andranno inseriti magari uno per reparto, giocatori di categoria di Serie B, per dare un po' di peso alla squadra, forse anche un po' di struttura fisica, perché per la Serie B è una squadra un tantino che forse gli manca qualche centimetro. E poi ci sono dei ragazzi che sono ancora diciamo figli della mia gestione, che sono contento che sono esplosi anche quest'anno, tipo Duffizzi milanese, che sono dei ragazzi che ho portato io 3 anni fa, che si vedeva che avevano delle prospettive e quest'anno si sono consacrati. Il tempo diciamo ha dato ragione a loro, e so la serietà comunque dei ragazzi, l'impegno che ci hanno messo, sono dei professionisti con delle qualità, e alla fine se sei un professionista con delle qualità emergi.
0: Beh sì, quello indubbiamente. Guardando invece al Brescia, secondo lei si può ripartire confermando di fatto un po' il blocco di questa stagione, o visto quello che è stato ieri, forse il rischio è che confermando sostanzialmente tutti ci siano poi troppe scorie per la stagione prossima? Perché è sempre molto labile il confine direttore in questi casi, quando c'è una forte delusione. È vero che il Brescia non è retrocesso, quindi sicuramente è una delusione meno amplificata, però non è neppure salito di categoria e di fatto un po' lo scotto lo paga.
1: Allora, secondo me queste valutazioni ovviamente vanno fatte in maniera più precisa dall'interno, perché solo chi vive il gruppo quotidianamente ha la percezione di quelli che sono gli umori. In linea generale io penso che uno dei segreti, dei pochi segreti che c'è nel calcio, è quella di dare continuità alla struttura. Cioè, la Serie C è piena di esempi. Io allora vi dico una statistica che penso che sia abbastanza precisa e aggiornata. Dal 2012, mi sembra, dal campionato 2011-2012, l'unica squadra retrocessa che ha vinto la Serie C il primo anno è stata il Cittadella nel 2016, mi sembra. E quindi che cosa significa? Che è complicato scendere e risalire subito. Il Benevento ci ha messo 3 anni, il Vicenza ce n'ha messi 4, posso fare dei tanti esempi, l'Ascoli ce n'ha messi 2. Quindi secondo me il segreto è quello di dare continuità, perché ogni anno ricambiare allenatore, direttore, struttura, giocatori, secondo me non porta a nulla. Quindi se fossi nel Brescia ovviamente darei continuità all'allenatore, darei continuità al gruppo, inserendo, se fossi nel Brescia ovviamente darei continuità all'allenatore, darei continuità al gruppo, inserendo

0: molto nella testa di chi
1: dovrebbe
0: portarle avanti.
1: Però bisogna che cambiamo, perché sennò se ci nascondiamo sempre in Italia, questo è un modo, questo è un altro, alla fine diventa un alibi. Bisogna avere il coraggio, perché qui trattasi di coraggio, soprattutto in questo caso delle proprietà, perché sono loro che decidono i nostri destini. Bisogna avere il coraggio di fregarsene di quello che è, cioè di credere nel proprio progetto, nelle proprie idee, e di fregarsene di quello che è, diciamo, l'humor delle varie piazze, e andare avanti sul proprio progetto, perché secondo me alla lunga, anche perché alla lunga è l'unica cosa che paga, ma poi parliamoci chiaro, in Serie C ci stanno 60 squadre e ne vanno su 4, in Serie B ce ne stanno 20 e ne vanno su 3, e quindi cioè, ci sono anche gli avversari, è una competizione difficile, a volte uno fa anche tutto fatto bene, però ci sono gli avversari che fanno meglio, e quindi non si riesce a vincere o a salvarsi o a raggiungere i propri obiettivi. Però non tutti purtroppo possono raggiungere gli obiettivi, perché c'è una selezione naturale che il campionato dice.
0: Direttore, un'ultimissima, insomma, è una settimana questa che sarà magari importante per la costruzione di tante compagini. Sta bollendo qualcosa in pentola?
1: Vediamo. Io, per il discorso che abbiamo fatto prima, a me la pentola che piace è quella dove io, per mille motivi, non so neanche il perché, però la mia vita professionale, il mio destino è stato sempre quello di subentrare. Io dall'inizio penso di aver fatto, in 20 anni, penso di aver fatto 2-3 campionati. Sono sempre subentrato a ottobre, a novembre, a dicembre, a sistemare situazioni spesso compromesse. La maggior parte delle volte ci sono riuscito. Quindi a me la pentola che piacerebbe sarebbe quella di misurarmi dall'inizio, di quello che parlavamo prima, cercare di fare un progetto con una società, con un gruppo, senza avere ossessioni, perché quando subentri purtroppo se ti chiamano è perché le cose vanno male, e quindi sistemare le cose che vanno male, soprattutto in certe piazze, è molto complicato. E c'è l'ossessione da parte di tutti, da parte della proprietà, da parte dei tifosi, giustamente c'è l'ossessione di dover risolvere i problemi, però convivere sempre con questa ossessione non è facile, perché ripeto, ci sono anche gli avversari, e quindi cioè non è semplicissimo sempre sistemare le cose. Quindi mi piacerebbe una volta tantum di avere una pentola che bolle dall'inizio. Se questo sarà il mio destino, lo accetterò volentieri. Se no, se dovrò ricominciare come sempre a stagione in corso, significa che questo è il mio destino professionale e lo accetterò fino alla fine.
0: Però non è detto che magari andrà male. Direttore, ci riaggiorneremo sicuramente molto presto. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora a Marco Valentini, ex Ascoli, che ci ha parlato, insomma, di quella che è stata la finale di ieri, una finale, quella playoff di Serie C, che, lo ribadiamo per l'ennesima volta, ha consegnato all'Ascoli la promozione in Serie B. E adesso vi porto proprio ai diretti interessati, vi faccio ascoltare parte di quelle che sono state le dichiarazioni del post gara di ieri, video ripreso ovviamente dai canali ufficiali del club, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Ce le riannodare i fili dopo aver perso la promozione di un soffio in campionato, essere ripartito con entusiasmo e aver vinto in maniera netta ed evidente questi playoff. Come hai fatto a motivare la squadra a tenerla sempre sulla corda e sul pezzo? Grazie.
3: Beh, devo dire che è stato abbastanza semplice, perché i ragazzi hanno una grande maturità, hanno dimostrato di essere, l'abbiamo sempre detto, abbiamo basato sempre tutto prima sugli uomini. Questo è un gruppo di uomini veri, l'hanno dimostrato, perché non era semplice, adesso lo possiamo dire, perché sicuramente è stata una delusione non semplice da smaltire l'ultima giornata,

0: Però abbiamo avuto la fortuna di avere qualche settimana, hanno resettato molto bene e poi hanno fatto, secondo me, quello che hanno sempre fatto, fondamentalmente. Hanno cercato sempre di avere un canovaccio ben preciso, di essere sempre propositivi, ma soprattutto hanno dimostrato di divertirsi e questo alla fine gli ha dato una grande identità. E anche oggi, secondo me, contro una squadra fortissima, perché Brescia è una squadra fortissima, hanno dimostrato di avere personalità e di credere in quello che fanno. Per me è la soddisfazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, è la crescita calcistica e umana. E i ragazzi, fargli i complimenti è scontato, però sicuramente è questo.
1: Complimenti a tutti, da Passeri al direttore sportivo, ad Andrea, al mister, avete fatto una cosa impensabile perché qui ad Ascoli quando si parlava di playoff era come nominare l'uomo nero. Tante edizioni erano andate a finire male, anche quando l'Ascoli era arrivato a giocare delle finali che sembravano nella possibilità di poter essere vinte. Quindi innanzitutto, al di là del successo di questa edizione 2026, avete lasciato comunque un'impronta indelebile nella storia del club, ma già il mister l'aveva fatto con le 10 vittorie consecutive. Quindi che cosa sentite, magari tutti e tre se volete fare una battuta, che cosa sentite di dire in un momento dove adesso ad Ascoli probabilmente si torna a parlare di calcio, di futuro e di record, di un palcoscenico magari più consono a questo.
0: Hai preso, come
2: Vedi, passi subito a me. Non, che vogliamo dire? Io la prima cosa che voglio dire è voglio ringraziare mia madre. Dice, perché voglio ringraziare tua madre? Perché mi ha riportato su questo territorio di cui ho perso le tracce. E prima di andare via, non so per quale motivo, sono tornato qui per far piacere a lei, per far piacere a me. E qua ho trovato un popolo fantastico, cioè qualcosa che da nessun'altra parte. Insomma, poi qualche anno ce l'ho, a prescindere da tutto e qualsiasi situazione. Questo popolo, il popolo vicino, è qualcosa di eccezionale. Che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un grande lavoro, tanta fatica. Devo ringraziare per primo mio figlio perché è quello che mi sta insegnando il calcio come sport, perché nella realtà in questo momento il calcio non è sport. E invece, come dice il mister, il calcio è un gioco, è uno sport e deve essere, come dire, farcito di tutte quelle cose che sono l'onestà, la trasparenza, la dignità. Tanto che quando sono arrivato qui la prima volta, tutto il popolo piceno, oggi mi piace chiamarlo così, mi ha chiesto solo dignità. Per cui siamo partiti da lì e appunto, col punto di vista di mio figlio Andrea, è nato, già era nato, voglio dire, Matteo Patti, Andrea è nato, il mister Tomei, e parliamo di, come dire, gente che ha queste caratteristiche. Abbiamo fatto un campionato stupendo perché i ragazzi già selezionati bene, hanno capito quello che intendevamo noi. Poi il nostro mister è abbastanza, come dire, si esprime bene, no? Nel senso che è molto incisivo. Per cui, quando hanno capito che intendevamo noi per calcio, non quello che vediamo tutti i giorni, ma parliamo di calcio giocato, di calcio bello, senza altri, come dire, trucchi. Da lì in poi è partito, diciamo, il percorso. Vi posso dire che io, quando il mister ci diceva a tutti, diceva anche a voi, devono crescere, dobbiamo crescere, possiamo crescere. Io questa crescita l'ho vista veramente, come dire, perché da dentro, oltre, anche se non sono un grande esperto, però vedi proprio che sta nascendo qualcosa di bello. Senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi, quando avevano tempo libero, stavano al picchio perché gli faceva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Un po' mi davano per matti tutti quanti, però io ci credevo veramente. Fino ad arrivare, secondo me, non abbiamo vinto il campionato direttamente per caso, perché comunque la squadra più forte siamo noi, non se la devono prendere gli amici d'Arezzo, ma per me più forte dell'Ascoli, quantomeno nel nostro girone, e al 99% pure negli altri gironi è stato l'Ascoli, è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo i playoff. E lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta. Però poi dopo l'ho detto pure alla prima conferenza che abbiamo fatto. Ho detto poi le parole lasciano il tempo che trovano, no? Voglio dire, tutti. Quando iniziano un percorso dicono cose bellissime, faremo, diremo, eccetera. E, ho detto per cui potete credermi o non credere. In realtà tutta la città di Ascoli, tutti, dagli ultras ai tifosi, ma anche alle istituzioni, anche a voi, mi avete creduto subito e poi è diventata una realtà. Questo è il discorso. Oggi possiamo dire... Quello che sto dicendo lo diciamo con i fatti. I fatti sono questi qui. È un grande fatica e piacere, perché poi alla fine dico che potevamo vincere il campionato, ma nella realtà questi playoff sono stati massacranti, ma sono stati pure bellissimi. Cioè, è qualcosa che forse gli altri, chi ha vinto il campionato, non l'ha goduto così come noi. Ci è sembrato di giocare in Europa, ogni 3 giorni, una bella partita, un bel viaggio, non si fa in tempo di rientrare. Il mister incazzato, sempre, dice come li alleno, ce la facciamo. Però è andata bene, dai, è andata bene, siamo più che felici. Penso di essere una persona molto fortunata perché... Provare queste sensazioni così, insomma, pure a un'età avanzata, credo che veramente è un regalo che mi ha fatto mia madre, mi ha riportato in questo territorio. Divertiti un pochino, goditi un po' la vecchiaia, come dire, no? Però è importante capire questo passaggio, questa vittoria che abbiamo fatto oggi non è un punto d'arrivo, ma in realtà è un punto di partenza. Senza fare grandi programmi, non lo sappiamo, viviamo partita per partita, però il sogno non ce lo toglierà mai nessuno, perché senza sogno non si va da nessuna parte.
0: Ripartirà da domani, il presidente è già ufficiale, lo sa.
2: Tomei ormai ha preso la cittadinanza, come a me.
1: Il mister è d'accordo?
2: Tomei è fatto. Ne parliamo più avanti, adesso smaltiamo questa cosa, no?
0: Giusto.
2: Ci vediamo
0: Adesso godiamoci la serata.
2: la serata, da persone per bene, oneste come siamo, da uomini, non avremo assolutamente problemi tra di noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate dalla bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurri e i calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C. Vi ricordo già che poi torneremo in diretta domani alle ore 9.45 con il secondo appuntamento di questa settimana, con la trasmissione dedicata appunto al mondo della terza serie. Probabilmente, insomma, sarà ancora tutto in scia dei playoff, ma io avevo dimenticato una cosa, perché chiaramente Ascoli Brescia ha catalizzato un po' tutte le attenzioni di questo weekend. Ci sono state però anche delle ufficialità, insomma, non è stato solo tempo di calcio giocato, ma anche di rinnovi, come ad esempio quello del difensore cariolato con l'Arzignano, rinnovo biennale per il calciatore, mentre Pianese e Latina hanno sciolto le rispettive riserve circa la panchina. La Pianese, un po' a sorpresa, ma il direttore sportivo Francesco Cangi non è nuovo a tirar fuori questi cosiddetti conigli dal cilindro. Dicevo, le Zebrette Amiatine si sono affidate ad Andrea Zanchetta, che lo scorso anno ha iniziato la sua avventura al Novara, salvo poi essere esonerato e rimpiazzato da Dossena, che non ha comunque proseguito l'avventura con la formazione azzurra dove già venerdì era approdato Alessandro Birindelli, proprio l'ex tecnico della Pianese. Insomma, non uno scambio ovviamente quello tra le due formazioni, ma sono questi i due nuovi volti che si vedono sulle panchine delle due compagini citate. A Latina invece è stato alla fine confermato Gennaro Volpe, che ha sottoscritto un accordo biennale dopo che era stato rinnovato anche il contratto del direttore sportivo Luigi Condò. Insomma, sono stati un po' i veri autori del miracolo sportivo a tinte nerazzurre, un Latina che è partito per salvarsi e vedendo anche la salvezza piuttosto in bilico ha invece centrato la permanenza in categoria con anche un po' di giornate di anticipo rispetto al termine della regular season ed è addirittura arrivato alla finale della Coppa Italia di Serie C, che è andata poi al Potenza. Sono ancora diverse le panchine che devono essere comunque completate. In quel di Lumezzane si fa avanti Paolo San Marco, che sembra aver un po' scavalcato Ivan Pedrelli nelle gerarchie, ma chissà invece quello che accadrà a Brescia, dove comunque Eugenio Corini, insomma, andrà verso la conferma. Ne abbiamo parlato anche con il direttore sportivo Marco Valentini, non il direttore sportivo dell'Union Brescia, si intende, quel ruolo è appannaggio di Andrea Ferretti, uno dei più giovani e promettenti di questa categoria, ma il lavoro di Ferretti lo si nota nel corso degli anni. Marco Valentini è comunque un direttore sportivo ex Ascoli, con lui abbiamo parlato anche del Brescia ed è stato sottolineato anche dal dirigente quanto sarebbe importante dar continuità al percorso che comunque si è visto finora e che ha portato alla fine a una finale playoff dopo un girone A concluso al secondo posto, un girone A stradominato dal Vicenza che, lo ricordiamo nuovamente, è stato promosso in Serie B con ben 6 giornate d'anticipo, era il 16 marzo, bellissima data come la canzone di Achille Lauro, che a breve fortunatamente tornerò a vedere dal vivo. Ma a parte questo piccolo off topic musicale, e guai a chi dice che Achille Lauro non è un cantante, oltre anche questo off topic, dicevo, insomma, Corini molto probabilmente verrà confermato a Brescia. Ma andando verso la conclusione di questa puntata, vi faccio ascoltare a brevissimo le parole proprio del presidente del Brescia, Giuseppe Pasini, che ha fatto un po' il sunto in un momento comunque sicuramente di amarezza dopo la sconfitta di ieri, di quella che è stata l'annata e di quello che sarà il futuro del Brescia. Non teme neppure non teme Cellino, ecco, diciamo così, perché c'è anche un po' questo problema sul doppio Brescia, ma non sono questi discorsi che impensieriscono Pasini, assolutamente. Intanto però vi ricordo appunto di rimanere sempre sintonizzati su TMV Radio per seguire anche i programmi che arriveranno dopo questa puntata di A Tutta C, dove si parlerà molto anche di Serie A in quello che è un valzer panchine e non solo. Insomma, alcune caselle anche dei direttori sportivi devono essere sistemati, ovviamente devono essere sistemati anche quelli relativi alle compagini di Serie B e Serie C di tutto questo. Ne parleremo e ne parliamo costantemente su tuttomercatoweb.com, quindi telefono sempre alla mano, app o insomma... non so come si dice quando potete cercarlo su Google normalmente senza scaricare l'app, ma l'invito è ovviamente anche a scaricare l'app. Insomma, comunque su tuttomercatoweb.com potete rimanere sempre iper aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. E io cercherò anche di aggiornarmi su quelli che sono i termini un po' più tecnologici, ma ormai sapete che la tecnologia non è proprio il mio punto forte. Detto questo, l'appuntamento con A Tutta Cea domani alle ore 9.45. Vi ringrazio per essere stati con noi e queste le parole del presidente dell'Union Brescia, Giuseppe Pasini.
1: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche l'AV, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che non erano oltretutto scontati, ecco. Beh, questa è la risposta di una città che ha risposto Union Brescia, e prendo l'occasione anche per dirlo, e lo dico ai microfoni, e l'ho detto anche ai microfoni della stampa, che se la mettano via quelli che in questo Union Brescia, o no, insistono a dire che non è il Brescia il calcio dei bresciani. Mi riferisco ai 1911, nome e cognome, con a capo il signor Pedrini, o no? Quando parla di speculazione economica, io dico: chi è che sta facendo la speculazione economica? O no? Nessuno di noi ci sta mettendo. Qui dentro c'è gente che ci mette denaro, o no? Ci mette sacrifici e ci mette tempo, per cui se la mettono via. E la risposta è questa: dei 16.000, dei 40.000, dei 7.200 abbonati, dei 250 sponsor. Per cui, se loro non ci credono, la smettono di rompere le scatole.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
4: 44-85. I numeri sulla ruota di Napoli li dà Rasmus Højlund. Bentrovate, bentrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Il Napoli non ha avuto dubbi. Ha preso un ragazzo in situazione, beh, ci possiamo dire emergenziale, come Rasmus Højlund, l'infortunio di Lukaku, i problemi là davanti, ha saputo reagire, scovare questo ragazzo, beh, scovare, capire che era l'occasione giusta, l'uomo giusto. Antonio Conte, che è un grandissimo allenatore, lo ha messo al centro da subito del Napoli. Højlund ha risposto presente e adesso in estate Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis non hanno avuto un dubbio. Højlund è il giocatore perfetto per l'attacco del Napoli e lo è probabilmente anche per quello di Massimiliano Allegri. Occhio, probabilmente lo sarà anche Romelu Lukaku, ma questo è un altro capitolo che valuteremo più avanti. Højlund costa 44 milioni dal Manchester United per il riscatto. Non è poco. Però c'è un altro aspetto interessante, perché il Napoli stavolta dice: ok, il giocatore ci costa, non poco, compriamo comunque in un mercato dove la Juve ha urgenza di comprare senza attaccante, il Milan senza attaccante, altre squadre hanno dimostrato di dover spendere tanto per confermare un attaccante, loro dicono: beh, 44 milioni ci prendiamo una garanzia, meglio confermarlo. Non solo, il Napoli ha guardato anche al domani, ha detto: bene, Højlund ha fatto grandi cose, può farle al mondiale, ma noi ce lo terremo stretto. Per l'estate del 2027 l'intesa raggiunta con l'entourage è molto chiara. Clausola rescissoria dall'estate del 2027 da 85 milioni di euro. Significa che Højlund, nell'ottica e nell'idea del Napoli, vale i grandi attaccanti della storia del Napoli, perché quella è una cifra Higuain, una cifra Cavani, una cifra Osimhen, cioè una cifra dei grandi attaccanti. Non è probabilmente di quel livello e di quel valore là, ma in un'altra stagione, dovesse fare un'altra stagione importante, fare un upgrade al mondiale e farlo anche nella prossima annata con Max Allegri, allora ecco che probabilmente potremo veramente parlare di un grande giocatore. È una scommessa sul futuro, oltre che una certezza per il presente. Il Napoli però in tutto questo vuole tutelarsi e non vuole perdere un capitale. Giusta come idea, una clausola non fuori mercato, molto importante. Højlund è un tesoro per presente e futuro del Napoli.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Dove andrà Rafael Leão? In questo momento la risposta è una: aspettiamo il mondiale. Non è una risposta dunque, un prender tempo, ma è quello che ha intenzione di fare il Milan. È inevitabile. Dopo una stagione così, visto che spesso nel calcio si valuta quel che è stato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane soprattutto, Rafa Leão non è un giocatore che ha conquistato l'occhio e rubato l'occhio, giusto per usare un eufemismo. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio. Ben ritrovate e ben ritrovati. Beh, Rafa Leão è un calciatore che ha floppato l'ultima stagione, è stato una delle grandi delusioni dell'ultimo campionato, così come lo è stato un Milan incapace di andare in Champions League. Un Milan che ha deciso, l'ha fatto sapere già il Cardinale, di mettere sul mercato Leão. Ci permettiamo di dire, una scelta incomprensibile. Hai un asset tecnico, economico, e cosa dici in un incontro carbonaro con i giornalisti? Leão è sul mercato, Leão è in vendita. Bene, avessero voluto offrirti 60 milioni, 50 milioni, adesso te ne offrono 30, te ne offrono 35 al massimo. Ma è perché è una legge di mercato, questa vale per tutte le cose. Se sai che qualcosa è in vendita, o meglio, in svendita, allora le offerte sono e saranno a ribasso. Diciamo che in questo c'è di cardinale, forse per fare il direttore sportivo, essere il plenipotenziario, rimandato a settembre. E invece è rimandata all'estate, al dopo mondiale, il futuro di Leão. Lui vorrebbe sempre un grande campionato, beh, ma alle doti del campionissimo, ma alla continuità di un giocatore che fino adesso ha dimostrato di non poter valere una grandissima piazza, ma proprio per un discorso di continuità, non per un discorso di doti. Deve trovarla in se stesso Leão. Probabilmente deve trovarla lontano da Milano, lontano da una città che lo ha fagocitato. Lo ha inizialmente accolto, inizialmente valorizzato, ma poi portato a essere molto distante da quel che avremmo pensato e anche sperato per lui, per la sua carriera, per la crescita di un grande campione in Serie A. Beh, le offerte sono arrivate da grandi squadre, no? C'è chi parla di grandi di Turchia, soprattutto. I rumors sono arrivati altrettanto dall'Arabia Saudita, ma Leao in passato queste piazze storceva un po' il naso. Vedremo se arriverà. Per adesso sta provando, capendo, sondando, siamo al suo entourage di vedere se ci saranno destinazioni in grandi campionati. Però il Milan, in questo magari sa chi ha richiamato Cardinale a più miti consigli, aspettare il mondiale, magari vedere se quelle dichiarazioni boomerang avranno un effetto ancora minore se col Portogallo, dove tra l'altro non si prospetta per lui un ruolo da protagonista, magari potrà giocare, magari potrà stupire, magari potrà fare davvero Rafa Leão.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
5: I nomi attorno alla Juve sono tanti, una consuetudine quando si parla di mercato. Comolli e Spalletti sono accomunati dalla volontà di creare una squadra in grado di competere per traguardi importanti, auspicabile alzare qualche trofeo. La D però deve anche salvaguardare i conti, quindi il raggio d'azione diventa più stretto. Certamente servono profili funzionali al progetto tecnico, mix di esperti e giovani. Devono però avere tutti un tratto caratteristico, la fame. I trionfi della signora in passato si sono basati molto su questo elemento, venuto meno nelle ultime stagioni, contraddistinte da un galleggiamento spesso nelle acque della mediocrità, inammissibile per il club più scudettato d'Italia. A prescindere dai nomi, la Juve deve quindi capire se il giocatore abbia veramente voglia di indossare la maglia bianconera, tanto affascinante quanto pesante. Estremizzando il concetto, prima della firma servirebbe il colloquio con un mental coach. Quello con la vecchia signora non deve essere un fidanzamento temporaneo, ma un matrimonio stabile. La continassa non un alberguatore, ma una fissa dimora. Utopia? Dipende dalla bravura di chi tratterà con i calciatori. Martinez, Jimenez, Goretzka, Colomani, Sorlot, alcuni dei nomi accostati ai bianconeri. Andrebbero bene tutti, purché siano determinati e convinti. Concetto valido anche per chi vuole restare. No fame, no Juve.
3: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Caffè di Marzio.
7: Devo dire la verità, vedere ieri una maglia azzurra felice, degli occhi innamorati di questi colori, vedere un ragazzo, un capitano di una nazionale italiana, in questo caso Andrea 17, alzare al cielo un trofeo così importante come quello degli europei, mi ha dato una fortissima emozione. Così come anche vedere lottare i ragazzi di Baldini per conquistare una vittoria importante anche soltanto per la loro di carriera, per il loro di curriculum nazionale, anche quello mi ha dato una grande emozione, perché vuol dire che il calcio italiano è ancora vivo e lo dobbiamo sicuramente a tutto il lavoro che è stato fatto a livello giovanile dalle nostre nazionali, perché quello di ieri dell'Under 17 per esempio è il secondo campionato europeo vinto negli ultimi 3 anni. Allora ricordiamoceli questi nomi che sicuramente tra qualche anno saranno protagonisti delle magari mie raffiche di calciomercato, comunque dei titoloni sui giornali, da Fugazzoni che è stato il migliore dell'Italia di ieri, a Lupo, il portiere pararigori, a Bonifazi che non è parente col Bonifazi che giocava in Serie A col Torino e con Lecce, a Diallo, Varali, Dattilo, Gasparello, Ballarin, Ocon, Biondini, Corigliano, Landi, Perillo, Croci, Casagrande e l'allenatore Franceschini, che io ricordo ai tempi del Chievo Verona essere un esterno di fascia sinistra, sempre molto attento ai doveri tattici con Gigi Del Neri come allenatore, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ragazzo molto, molto serio, molto professionale, che evidentemente ha fatto un lavoro con la nazionale Under 17 davvero di grandissimo valore. Quello che sottolineavano i grandi esperti di calcio giovanile è che l'Italia a questi livelli Belle, una nazione che continua sempre a vincere, lo fa ottenendo successi importanti, lo fa mettendo in risalto talenti di tutto rispetto come quelli che poi hanno debuttato proprio con Silvio Baldini in nazionale, vedi Inacio, e finiti anche al centro di trattative di mercato importanti come quelle che hanno portato proprio il figlio d'arte a vestire la maglia del Borussia Dortmund. Poi c'è uno scalino che i nostri ragazzi non riescono a superare, a salire, sicuramente non per merito loro ma per demerito di chi non li fa giocare subito con continuità, di chi non permette a questi ragazzi di avanzare nel proprio percorso come fanno magari nelle altre nazioni. Sarebbe Silvio Baldini l'allenatore giusto? È chiaro che lui ha portato una mentalità diversa, ha portato subito i ragazzi dell'Under 21 a vestire la maglia azzurra, e questo è stato un passaggio che si è visto, accolto anche da molte critiche, ma sicuramente ha portato un entusiasmo, una grinta, una freschezza completamente diversi rispetto al passato. È chiaro che non può essere solo questa la formula vincente, ma questo è un primo passaggio per capire che il nostro calcio deve ripartire dalle fondamenta giovani, fresche, vincenti del nostro calcio. Il nostro calcio a livello giovanile funziona e serve fare quel passaggio che oggi non riusciamo a completare, evidentemente per un mix di responsabilità e di colpe che hanno tutti. Non sarà però Baldini a proseguire questo cammino con la nazionale maggiore, sarà Roberto Mancini. Il suo ritorno in nazionale è questione davvero soltanto di formalità, quindi toccherà a Roberto fare questo passaggio, che, devo dire la verità, lui in passato aveva accennato a iniziare, portando per esempio in nazionale quel Pafundi che non aveva giocato nemmeno un minuto, credo, nella sua squadra in Serie A, o convocando all'epoca, se non sbaglio, Zaniolo, che non era mai stato convocato o non aveva comunque nemmeno mai debuttato da titolare nella Roma. Quindi evidentemente Roberto Mancini ha questa predisposizione a puntare sui giovani, a lanciarli, e forse per questo Malagò ha deciso di puntare su di lui per il futuro della nazionale, sempre che Malagò diventi presidente e sempre che appunto tutto venga portato poi alle firme. L'Italia però deve ripartire da questo volto giovane, da questa freschezza, da questo talento dei ragazzi nostri che nell'Under 17 hanno dimostrato di poter essere dei ragazzi davvero belli, bravi, vincenti e innamorati della maglia azzurra. È da lì che deve ripartire l'Italia maggiore.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
0: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1, avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
1: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
0: La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
0: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sass sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì. Dunque, giovedì comincia il mondiale di calcio al quale non ci saremo e quindi la ferita è ancora aperta. Più si avvicina l'inizio della kermesse sportiva più importante al mondo e più brucia quella ferita, perché non potremo vedere la nostra nazionale, vedremo tante partite, vedremo tanti talenti, vedremo tante squadre che come bacino, come importanza, evidentemente sono molto al di sotto della nostra nazionale, che però per la terza volta consecutiva non ha raggiunto appunto il mondiale, ne ha fatto le spese gravina, certo non in maniera immediata. Adesso il nostro calcio è in totale ristrutturazione dal punto di vista federale, con le elezioni il 22 di giugno, i due candidati Abete e Malagò pronti a darsi battaglia, con Malagò in netto vantaggio rispetto a Abete. Le parole di Gravina che oggi elogiano entrambi i dirigenti, e comunque vada, dice Gravina, avrà il nostro calcio un dirigente importante. C'è ancora da sistemare la questione arbitrale, da trovare, di ristrutturare i vertici arbitrali. C'è da leccarsi le ferite, ma anche con un pizzico di sollievo che arriva intanto dall'Under 17 che vince il campionato europeo per categoria, i calci di rigore contro il Belgio, quindi qualche nota positiva arriva. Note positive annacquate, possiamo dire così, dalla nazionale maggiore. Come sapete, ieri c'è stata anche l'amichevole contro la Grecia, la vittoria per 1-0, la rete di Pio Esposito ancora una volta, due partite di Baldini con l'Under 21 e i fuori quota, tra virgolette, Pio Esposito e Donnarumma in squadra per intanto onorare le amichevoli già programmate. La Grecia non voleva neanche giocare più questa amichevole, voleva cambiarla perché in fase di preparazione voleva affrontare un avversario più ostico, e l'Italia in questo momento con l'Under 21 non diventava credibile. Però la nazionale Under 21 intanto ha battuto la Grecia, quindi magari i greci potevano fare anche un po' meno gli spocchiosi. Detto questo, per Baldini arriva la seconda vittoria su due, chiude questo mini ciclo e adesso si deve ristrutturare tutto. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo.
1: Allora, saluto direttore, a tutti. Intanto le buone notizie che arrivano dall'Under 17, ti chiedo se anche da lì bisogna accendere una luce e ripartire. Poi la nazionale maggiore, e qua ti faccio la domanda precisa: secondo te dovrebbe essere confermato Baldini come allenatore della nazionale maggiore, o è meglio metterci un punto e riprogrammare tutto?
2: No, parto da quest'ultima cosa, perché secondo me la cosa più forte, sì. Perché sì, ma un sì forte, perché secondo me Baldini è un elemento di rottura con tutto, e questo non l'hanno ancora capito a Roma, con tutto quel potere un po' da circoletto dei no ampi che è Roma. Cioè non se ne può più di questo governo, questo potere centralizzato del calcio a Roma, in cui ci sono ancora Abete e Malagò che combattono per avere la poltrona principale, per non cambiare nulla o quasi nulla. Baldini rappresenta un elemento di rottura, non importa nulla se ci sono allenatori più affermati e se ci sono nomi diversi, ma poi io sento il nome di Mancini, ma scusate, ma come si fa a pensare a Mancini, che dovrebbe essere un candidato di... dopo che Mancini ha lasciato la nazionale per andare dopo una settimana a prendersi l'incarico della nazionale araba per 25 milioni netti all'anno? Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Io preferisco 100 volte un elemento di rottura, non mi importa se può avere dei limiti rispetto a questi grandi allenatori, grandi, si fa per dire. Ma Baldini comunque ha dato delle indicazioni chiare, ha scelto 20 giocatori nuovi, ha dato una impronta diversa di stile anche, di modo di vivere, di concepire non soltanto il calcio, anche proprio la vita, cioè collocare il calcio in una scala gerarchica di interessi. È sembrata la nazionale della grinta, del carattere, però Baldini ha sottolineato che è stata la nazionale delle regole. Lui, che è uno, diciamo, apparentemente sregolato, anzi che vuol rompere gli schemi e le regole, però ha imposto un modo di sentire la nazionale diversa, senza fare il docente, senza fare il professore, senza far nulla, soltanto con il proprio esempio, con il proprio modo di vivere. E questi esempi del modo di vivere devono recepirli a Roma, perché non se ne può più di quel modo di vivere loro, del palazzo, non se ne può più di quel palazzo e di quel modo di concepire non solo la politica in generale, ma anche la politica calcistica.
1: E quindi insomma la tua scelta è precisa e diretta.
2: Sì, perché è una scelta di rottura.
1: È una scelta di rottura.
2: È una scelta
1: che...
2: di rottura ed è una scelta di rottura che, sulla quale non si possono assumere la paternità né Abete né Malagò. E quindi se lasciano andare le cose, secondo me fanno bene così, perché potrebbero in un modo diciamo meno palese accodarsi a una scelta, come dire, per inerzia, e magari avere anche loro dei benefici, chiunque dei due venga eletto. Per me è lo stesso uno dei due, non è che cambia molto, però dico conviene a entrambi che l'elemento di rottura non sia il Mancini o il Conte di turno, anche se diciamo c'è una differenza abissale tra Mancini e Conte, 100.000 volte meglio Conte se si dovesse pensare a un CT nuovo, ma l'elemento di rottura di Baldini è fortissimo, perché non è solo Under 21, è una lezione a tutti quelli che avevano fatto parte della precedente nazionale, perché il signor Donnarumma ha chiamato lui personalmente, il signor Pio Esposito è uno che si sbatte come un qualsiasi altro ragazzo per poter andare in nazionale e avere l'orgoglio di quella maglia. È una lezione per tutti quelli che ci hanno mortificato per la terza volta non facendoci andare a un mondiale. Quindi basta con questo passato, basta con tutti i giocatori che noi abbiamo visto in nazionale. Tabula rasa, si parte dal nuovo.
1: È una rottura.
2: Fava Sulo, ecco.
1: Ecco, okay.
2: E per me è uno dei nomi emblematici di questa nazionale.
1: Una rottura che poi ti aspetti anche dal punto di vista delle convocazioni, cioè non guardare in faccia al nome, ma guardare in faccia alla qualità e al carattere del giocatore che deve indossare la maglia della nazionale.
2: Bravo Vincenzo, bravo, questo deve essere. Ci deve essere gente affamata, gente che ha voglia di emergere, gente che sappia saltare l'uomo, gente che valga sul campo, perché è il campo quello che esprimerà ogni verdetto, ed è sul campo che questi giocatori devono fare la differenza. E la stanno facendo, lo si è visto nel modo di voler in qualche modo strappare questa vittoria in una amichevole, addirittura snobbata dal CT fatto bene della Grecia, e sulla quale hanno espresso un'esultanza esagerata, persino esagerata, possiamo dire fuori luogo, sì. Ricordiamoci che comunque la Grecia è in un ranking, se non sbaglio, superiore a quello della Bosnia nel ranking FIFA. E quindi cioè, vogliamo dire che questo è un risultato un po' più... attendibile rispetto a quello con Lussemburgo, sì, però non è che sul risultato che mi baso, io mi baso su un vento nuovo che questa nazionale diciamo deve in qualche modo avere, deve esprimere attraverso anche e soprattutto le convocazioni di un nuovo CT.
1: Tra l'altro insomma in un momento in cui siamo veramente avviliti per il fatto di non partecipare al prossimo mondiale, la rottura diventa, mi sembra di capire, condivido in larga parte tutto quello che hai detto, direttore, una strada da affrontare, perché altrimenti c'è il rischio di rimettersi sulla stessa strada di prima, scelta uguale, Mancini, sulla stessa strada di prima, giocatori che magari in campo non ci mettono la fame e la voglia che ce ne mettono altri, e quindi alla fine ancora una volta si ricostruirebbe per non ricostruire, per non cambiare in realtà.
2: Vincenzo, guarda, senza diciamo appellarsi ai sacerdoti della morale, dell'etica, delle spiegazioni, dei maestri, no, le lezioni, i predicozzi, io dico che c'è bisogno in tutti i campi, diciamo dalla politica allo sport al calcio, di gente che abbia i piedi per terra, che abbia diciamo l'effettiva conoscenza di un problema e nel come risolverlo, senza diciamo essere un uomo solo al comando, ma nel cercare appunto nelle cose sane, perché Baldini alla fine è una lezione per questo, perché uno che diciamo conosce molto bene la vita e che ha, ribadisco, una scala gerarchica dei valori, sa dove inserire il calcio, ma sa anche mettere il rispetto dovuto al calcio, perché è il suo lavoro e nel suo lavoro lui vuole esprimere al meglio, e quello che è per la nazionale è un qualche cosa di più del suo lavoro, e lo ha fatto capire attraverso questi giovani. Noi abbiamo bisogno di gente vera, basta con la gente di plastica a tutti i livelli e in tutti i campi.
1: E quindi il 22 giugno c'è uno che non è di plastica o c'è un meno peggio per te tra i candidati?
2: C'è un meno peggio, che ti devo dire? Per me c'è un meno peggio che può far bene, perché io gli auguro di far bene. Può essere che può far bene se fa delle scelte di questo genere. Non vuoi scegliere Baldini, ma non ti presentare con Mancini. Non ti presentare con Mancini. Sinceramente, lo dico perché mi sembra che sia proprio lo svilimento, ma con tutto il rispetto, perché ha conquistato un europeo, perché è un, sicuramente un bravo allenatore, mi sembra che sia proprio lo svilimento, ma con tutto il rispetto, perché ha conquistato un europeo, perché è un, sicuramente un

0: pagina. Giovedì appunto comincia il mondiale. Sei curioso di vedere il Brasile in mano a Carletto Ancelotti e soprattutto ti aspetti che possa colmare, completare più che altro il suo straordinario percorso da giocatore prima, da allenatore poi, magari anche centrando la vittoria del mondiale? Che storia sarebbe?
1: Vale, sei riuscito a centrare l'argomento, diciamo, veramente nella chiave che a me fa più piacere, perché io ti farò Brasile, ti farò Ancelotti, perché vedi, Ancelotti appartiene allo stesso, è un seguito del ragionamento che ti stavo facendo prima.
0: Sì, esatto, quello,
1: cioè di uno che si esprime con grande semplicità su concetti molto chiari, molto semplici, che spiega il calcio senza farlo scendere dal cielo, che in qualche modo è l'allenatore più vincente che abbiamo, forse il più vincente della storia in assoluto del calcio. Quindi che cosa puoi pretendere di più? E in ogni ambiente, perché poi, come dire, ho avuto modo di seguirlo e di seguire ciò che ha lasciato, in ogni ambiente tutti lo ricordano perché è una brava persona, perché è una persona che è vera, è una persona che ha una sola faccia, che dice le cose per come sono. E contano queste persone oggi. Quindi Ancelotti, che è riuscito ad arrivare ai massimi livelli, non ha mai tradito la sua semplicità e il suo modo di essere. Sono questi personaggi veri di cui ha bisogno l'Italia. L'Italia ha bisogno di personaggi veri. Ribadisco, basta la plastica a tutti i livelli.
0: E quindi, insomma, l'idea è precisa.
1: Io ti farò Brasile, certo. Brasile. C'è quella parte d'Italia che a me piace moltissimo, che è espressa da Ancelotti.
0: Che tra l'altro...
1: Una parte d'Italia vincente, tra l'altro.
0: Tra l'altro, se ci fai caso, direttore, è un mix strano. Perché il DNA italiano è un DNA fatto di solidità, ma la nostra nazionale ha vinto quando ha potuto esprimere anche il grande talento. Il Brasile è una nazionale che esprime soprattutto talento e che a volte non è riuscita a raccogliere punteggi e risultati perché non aveva la solidità che invece aveva l'Italia. Adesso si potrebbe creare un binomio niente male, la qualità dei calciatori brasiliani e la solidità e l'intelligenza di Ancelotti di riuscire anche a dare completezza alla squadra, no?
1: Sì, perché non è che uno che si mette in soggezione per il grande talento Ancelotti, cioè lo considera tra virgolette nella normalità delle cose, ed è questa la bellezza, cioè non stabilire con un giocatore formidabile un rapporto di sudditanza. Ancelotti non l'ha mai avuto con nessuno, ma perché è fatto così, perché lui crede che, diciamo, nei rapporti bisogna agire in una certa maniera, e quindi anche se ha il Neymar della situazione, riesce a stabilire con il giocatore un rapporto così. Non c'è bisogno appunto di filtri, è un allenatore che ti stabilisce un senso di squadra e di appartenenza, ribadisco, senza fare filtri. Sono tutti sullo stesso livello, pur sapendo ognuno il proprio valore e la differenza che ha con gli altri.
0: Nel frattempo facciamo un grosso in bocca al lupo ancora una volta a Eriksen, ancora una volta vittima di un malore. Dalla nazionale però fanno trapelare notizie che il pacemaker ha funzionato e che il giocatore sta bene. Non so se questo ennesimo spavento ti ha portato a pensare quello che pensano in tanti: per il suo bene magari sarebbe il caso di fermarsi, secondo te?
1: Lo so, però tu guarda, entri nella psiche delle persone, per cui è una cosa difficilissima che devono sentire.
0: C'è una lezione recente che ci ha dato un Alex Zanardi, no? Che sappiamo bene non ha mai mollato in nessuna situazione.
1: Esatto. Come fai a dire a un giocatore o a una persona, ecco, perché ti viene prima una persona in questo caso, che e si sente ancora di esprimere qualche cosa e gli dice anche a costo di rischiare la vita. È chiaro che il buon senso ti induce a dire ma chi te lo fa fare? Ma io non credo che ci siano questioni soltanto di soldi dietro, ci siano questioni
0: di stimoli,
1: di sentirsi vivo, sì. Diciamo, praticando quelle cose che hai praticato fino a ieri e fino a oggi.
0: Esatto, è così, direttore. È difficile poi mettersi da parte, anche se la salute in qualche modo te lo suggerisce. Nel frattempo che gli altri giocheranno il mondiale, in Italia si proverà a ricostruire la prossima stagione tra acquisti, girandole di panchine. Chi è più indietro di tutti è il Milan, che è clamorosamente ancora senza dirigenti, senza nulla. Si apre la settimana appunto decisiva, Cardinale è chiamato a dare una direzione al nuovo corso rossonero, e da capire intanto quali saranno i nomi, da Ragnik per diciamo attuale CT dell'Austria per costruire un po' le questioni sulla panchina il cui nome caldo resta quello di Oliver Glasner, ma soprattutto le perplessità

0: L'università del popolo rossonero che ancora crede che questo Milan rischi di essere schiavo di alcune scelte di Ibrahimovic, che non è un dirigente ma da azionista della Redbird, potrebbe comunque incidere. Come ne esce e come si deve ricostruire secondo te il Milan per tornare a essere quello che la storia impone?
1: Guarda,
0: che sia
1: il problema delle due anime, perché poi è inutile dire mamma mia che confusione, sento anche opinionisti trentennali, quarantennali che dicono non ho mai visto un periodo così come questo. E sì, vabbè, non l'hai mai visto, la storia ci ha portato a questo, affrontiamo in questo periodo, che vuoi fare? Ti vuoi nascondere con la testa sotto la sabbia in ragione del tuo tifo? Ragioniamo sulle cose effettive che esistono adesso. Purtroppo questo Milan non riesce a sganciarsi dalla logica delle due anime. Perché? Perché non riesce ad avere una sola anima, una vera anima identitaria italiana, non ce l'ha. Anche perché probabilmente nella mentalità americana c'è poca fiducia in quel che è italiano. C'è poca fiducia in quel che è italiano e secondo me c'è poca come dire, capacità nel voler trovare tra quello che è la storia italiana delle persone valide per un ruolo del genere. Ma fuori da ogni, diciamo, ragionamento, le due anime che adesso si ripropongono rimangono sempre quelle, cioè quella di Ibrahimovic, che comunque ha delle quote societarie, e dall'altra parte, che è, diciamo, l'espressione di Cardinale, è Calvelli, che praticamente ha preso, diciamo, il posto di Furlani, anzi senza il diciamo. Calvelli, diciamo, ha questa capacità, secondo me, venendo da un mondo diciamo di alto livello sportivo, lui è stato CEO della CP, insomma è un personaggio che lo sport lo ha praticato bene anche a livello personale. Credo, diciamo, che sia anche un tipo un po', come dire, taciturno, che ami fare le cose più che dirle, e torna a un progetto originario che aveva preceduto addirittura lo scudetto vinto da Pioli con Maldini come dirigente e con Ibra un po' in campo e un po' fuori, che era stata una particolare magia, cioè il progetto Ragnik, che era stato allontanato da quel tipo di dirigenza.
0: Sì.
1: Io non sono affatto contrario al progetto Ragnik, però il problema è questo, che Ragnik poteva avere una sua ragione in quegli anni, negli anni, diciamo, in cui il Milan stava cercando una sua strategia da solidificare in ragione, diciamo, di introiti dovuti ai incassi, perché da un punto di vista, cioè, la difformità rispetto a una normalità di una gestione societaria, che da un punto di vista di conti il Milan va benissimo, da un punto di vista dei conti societari non va bene, da un punto di vista di conti sportivi, di qualità, di raggiungimento di imprese sportive, di traguardi sportivi. E allora, diciamo, per chiaramente anche, diciamo, una società che si basa sui fondi sa benissimo che il traguardo sportivo, soprattutto a certi livelli, diciamo, significa anche un rimbalzo economico. E allora bisogna tornare a far vincere il Milan, per cui il progetto Ragnik andava bene allora. Ora qual è, diciamo, la differenza? È che tu non hai più la possibilità di sbagliare. Cioè, nel senso che se tu ti vuoi affidare a Ragnik, e io lo seguo perché Ragnik mi piace come progetto, secondo te hai il tempo di sbagliare ancora per un anno, due anni?
0: Allora qua è l'eterna domanda, direttore, che qua due sono le strade. O si dà, o si decide di puntare, ma realmente con convinzione, a dei dirigenti, e se sbagliano un anno si dice palatialmente ai tifosi abbiamo scelto questa strada, ora non funzionerà il primo anno, andremo avanti senza cambiamenti fin quando non funzioni. Oppure si procede per tentativi, ma secondo me non è la strada giusta.
1: Esattamente questo. Allora io ti dico, a me va bene Ragnik, va bene anche Glasner, va bene un progetto così, però allora in questo caso, e lo so, per coloro appunto che si mettono le mani, la testa fra le mani, che guardano il passato del Milan, ci sarà probabilmente da pazientare, perché potrebbe esserci anche un colpo di fortuna che si imbrocca subito la strada giusta dopo un anno. Ma diciamo, se invece il progetto deve andare avanti, bisogna dargli tempo. Il progetto dovrebbe essere di 5 anni, ma non è che devi aspettare 5 anni per vincere, ma devi avere pazienza per un paio d'anni. Un paio d'anni vuol dire la pazienza che sei competitivo per entrare in Champions, non sei ancora competitivo per lo scudetto, tradotto in soldoni per una grande squadra. Ecco, questa pazienza nell'ambiente Milan c'è? Questo è il punto di domanda in questo momento. E perciò, diciamo, in questo momento la differenza fra un progetto a lunga scadenza tipo Calvelli-Ragnik e diciamo un progetto Ibrahimovic, cioè un allenatore pronto subito, ma anche qui con un punto di domanda tipo Slot o Pochettino, possono in qualche modo diciamo scalfire un pochettino le certezze dell'uno o dell'altro? Cioè, meglio affidarsi, e siamo di nuovo lì alla doppia anima, meglio affidarsi a un tentativo immediato, però sul quale ho dei dubbi, perché io l'ho visto tutta. Ma noi siamo sicuri che se prendi uno Slot un pochettino torni a vincere subito? È un gran punto di domanda anche questo. Io sono sicuro che se tu vuoi tornare a vincere subito devi prendere Antonio Conte. Antonio Conte in un anno, due anni al massimo ti rimette in sesto, però seguendo le indicazioni di Conte. Così. Ora però se tu invece vuoi un progetto di lunga scadenza che in qualche modo ti dia dei risultati anche allora puoi aspettare, ma la strada Slot o Pochettino, cioè questa intermedia sulla quale tu fai comunque una scommessa, mi sembra ancora più incerta rispetto a quella di Ragnik, perché Ragnik lo sa che è un progetto, diciamo, stabilizzato. Slot è un tentativo, Pochettino è un tentativo. Se devi fare un tentativo di vincere subito, fai Conte, non ci sono alternative. Però questo sembra difficile, ma semplice nello esprimerlo, ma sembra difficile da comprendere.
0: Chi ha scelto una sorta di continuità o di provare a forzare la mano è la Juventus, che ha deciso di andare avanti per ora, poi magari succede altro, con Comolli e Spalletti, nonostante, diciamo, ci sia una divisione interna. Prima di parlare di mercati e di questo rapporto, ti voglio chiedere intanto cosa ne pensi della archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Roma del procedimento che ebbe origini relative al bilancio della Juventus al 30 giugno 2022, che ricordiamo nacque dal famoso filone nell'ambito dell'inchiesta Prisma. La Procura di Torino, che non era competente ad agire, poi venne spostata alla Procura di Roma, che ha archiviato questa questione relativa al bilancio 2022. Che è una parziale vittoria della Juventus o è un grande rammarico per la Juventus, che comunque ancora oggi sta pagando quegli anni in cui il processo Prisma, l'esclusione dalle coppe, i bilanci sotto osservazione l'avevano messa un po' in ginocchio sui conti?
2: Beh, è una vergogna, stai scherzando, Vincenzo?
0: È una domanda, diciamo, retorica, la mia.
2: Ma non è possibile.
0: Se ne è parlato, sei sui giornali, che... quindi ne parlo con te.
2: No, lo so, ma è stata messa la sordina a questa vicenda, come tutte le vicende, diciamo, che possono riguardare la Juventus. Io mi domando perché, diciamo, certe inchieste, no, che improvvisamente partono, guarda, metto le mani avanti, sono assolutamente convinto che l'Inter non c'entri niente, ma tu parti con un'inchiesta, quella sugli arbitri, no, di recente, ne senti più parlare?
0: No.
2: È sparito il nome dell'Inter, no? O perlomeno sì. Messo a tacere il nome dell'Inter, non si parla più. La Juventus chiaramente ti dà un grande rimbalzo e poi poche righe in cronaca, si dice così, quando alla fine come dire, viene sconfessato tutto. Certo. Ma questo è veramente uno squallore incredibile, devo dirti la verità, è una cosa che non potrà mai convincere le persone che questa sia giustizia vera. Non è giustizia vera questa.
0: Però intanto vedi, c'è un club che ha pagato tanto e che ancora sta pagando. Ci sono altri club
2: che rimane sulla pelle di... Però guarda, ecco, non è tanto la rivalsa su un club o un altro, perché può sembrare che magari alle spalle ci sia un ordito. Io non credo che ci sia un ordito. Credo che sicuramente ci sono state delle situazioni, vedi Calciopoli, che hanno nettamente favorito una squadra, che una società che non meritava di avere quei vantaggi che ha avuto. Non li meritava perché era coinvolta come le altre, questo l'ha detto la cronaca, sì. E anche, diciamo, un pronunciamento di Palazzi. E allora chiaramente, se tu non vuoi creare queste situazioni, non devi ragionare da tifoso a livello di giudizio, perché si ha questa sensazione, si ha proprio la netta sensazione che ci sia, diciamo, a livello di giudizio, una dirimente che è basata sul tifo, che è una cosa, diciamo, di livello bassissimo secondo me, ma non è una cosa sulla quale noi, o perlomeno io, mi sorprendo. Purtroppo l'abbiamo registrata.
0: E questo fa parte comunque una di quelle tante cose che bisogna sistemare in Italia, al di là della procura, cioè della poltrona della federazione, bisogna parlare anche di giustizia sportiva, di gestione dei conti, ma in maniera seria, di dipendenza o indipendenza dello sport in certe vicende, insomma, perché altrimenti, direttore, il movimento non cresce anche quando magari si arriva a delle decisioni discutibili dal punto di vista della giustizia sportiva e quindi nella penalizzazione di alcuni club che potevano continuare a offrire giocatori di qualità e che invece sono un po' crollati, come poi è crollato tutto il rendimento del calcio, come sono crollati gli ascolti delle TV, come è crollato tutto quanto il resto. Cioè bisogna rendersi conto che ogni tassello è importante per riportarsi in alto.
2: Certo, ogni tassello è importante. Noi abbiamo perso potere, diciamo, da un punto di vista calcistico in Italia dal 2006, sono 20 anni che praticamente non contiamo più niente. Perché? Perché praticamente si è dissolta diciamo tutta quello che magari uno pensava fosse il palazzo, che invece non esiste proprio questo palazzo, perché non è mai stato unito questo palazzo, non c'è mai stato un coinvolgimento di alcune squadre o meno. Ogni squadra, ogni società ha agito per fatti suoi, prima non era così. Adesso è un liberi tutti che non porta a niente, lo stiamo vedendo, lo sfascello del calcio italiano. Perciò ti dico, a volte attaccarsi anche a una sola persona che rompe questa monotonia, diciamo, dell'indipendenza delle teste che non riescono a mettersi d'accordo perché ognuno ragiona in una certa maniera, quando trovi una testa che è diversa dalle altre, perché ognuno ragiona pro domo mea, ognuno ragiona per il proprio interesse. Quando trovi una persona che non ragiona per il proprio interesse, ma per un interesse comune, ma vero, non soltanto a parole, non soltanto per fare filosofia, beh, finalmente ti si apre il cuore, ti si apre anche la mente.
0: C'è una nota vocale, andiamola a sentire.
3: Perché purtroppo in Italia funziona così, direttore. 20 anni fa ci fu un'inchiesta sugli irriducibili della Lazio che minacciavano l'Utito. 2 settimane fa sono stati assolti perché il fatto non sussiste, visto che le telefonate minatorie partivano dalle utenze di casa di Lotito, però nessuno ne ha parlato e purtroppo il paese Italia è questo.
0: Il nostro amico tifoso della Lazio lo sposta anche su vicende relative in casa Lazio, però la questione delle sordine di cui hai parlato tu prima si sono attivate spesso.
2: Sì, mi limito alle sordine, però esprimo anche solidarietà per i tifosi della Lazio, sinceramente. Cioè arrivare a emettere un comunicato da parte dei tifosi di astensione dal tifo non comprando gli abbonamenti, diciamo, non sta a me come dire incitare un certo tipo di azione, ma mi viene la tristezza e lo sconforto. Cioè se si arriva a un livello così estremo di protesta e un presidente non lo capisce, insomma, veramente non può trattare una società di calcio che non appartiene, se non momentaneamente, a un presidente come un possesso privato. La società di calcio appartiene alla passione dei tifosi e questo se lo devono mettere in testa tutti i presidenti, fondi compresi.
0: È così, tra l'altro, e chiudo, qualche giorno fa, quando è stato venerdì, a margine del sorteggio dei calendari, il numero uno della Lega di Serie A, Simonelli, ci ha tenuto a dire che è stato ancora una volta un anno di grandi successi, stati pieni, tutto a posto, tutto bello. Ora, è chiaro che un presidente di Lega non è che ti va a raccontare le problematiche che ci sono a margine della nascita del nuovo campionato, però neanche andare a dire delle cose che oggettivamente non so vere. È stato il primo anno in cui abbiamo visto due stadi, quello di Torino, Fede Granata, e quello della Lazio, vuoti per altri tipi di contestazioni. Abbiamo visto comunque tutto il peggio che si poteva vedere quest'anno, tra dubbi, polemiche, arbitraggi allucinanti, eccetera. Non dico che doveva parlare di queste cose qua, però nemmeno chiudere gli occhi davanti a quello che non ha funzionato quest'anno era il caso di farlo. Non so se ti aspettavi parole diverse.
2: Amico caro, è il venditore del proprio prodotto, no?
0: Non ci crede più nessuno.
2: Che per esempio non è Baldini, no? Per questo dico Baldini.
0: La rottura, certo.
2: Perché a Baldini non gliene frega niente di vendere il proprio prodotto. Perché se quel prodotto non glielo fai vendere più a Baldini, Baldini torna a fare quello che faceva prima e gliene frega, avrà comunque gli stessi principi. Per questo dico che è una questione di persone. Una persona che va là per non salvaguardare soltanto la propria poltrona avrebbe il dovere di dire la verità. A rischio di che? Di essere licenziato il giorno dopo? Sì, perché questi sono gli uomini veri. Hai bisogno di persone che in determinati ruoli dicano le cose come stanno. Non se ne può più, ribadisco, della plastica.
0: E allora, siamo contro la plastica oggi, insieme al direttore De Paola, e vogliamo
2: plastic
0: uomini
2: free,
0: e soluzioni vere.
2: Plastic free,
0: esatto, esatto. Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio al direttore De Paola.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Noi ci prendiamo una pausa breve, al rientro comincerà Rotocalcio ufficialmente con Lorenzo Di Benedetto, poi abbiamo Mirko Nicolino, poi comincia oggi lo spazio mondiale affidato a una doppia coppia, Alain Valnegri, Fabio Urbisaglia, che è un nostro corrispondente, diciamo così, dal Brasile, che ci racconterà anche un po' come vivono dal Brasile l'avvicinamento alla Coppa del Mondo con un allenatore italiano in panchina. E ne parliamo tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da Big. E come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate dalla bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo, Hamilton, sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini ai calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C, dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con un amichevole e una partita molto importante dei mondiali. Partiamo dall'amichevole con l'Inghilterra, che ha i favori del pronostico all'81% su 7% appena della Costa Rica, mentre la X è data al 13%. Nella partita dei mondiali tra Corea del Sud e Repubblica Ceca le due squadre si dividono i favori del pronostico al 35%, mentre la X è data al 30%.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come andrà Maiocca?
2: Chi è?
1: Maiocca, in cabina di regia, in cabina di regia. Tra poco ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web per fare un po' il punto della situazione sul mercato. Intanto il nostro amico che ci ha mandato la nota audio di prima, che cos'è? Il valzer degli allenatori, hai ragione. Il nostro amico che ci ha mandato il messaggio prima relativo alla tifosia della Lazio, immagino, dice: il mio, Vincenzo, era un discorso che trascendeva ad altri, intendevo dire che questo è un paese che fa presto a sbatterti in prima pagina, poi quando viene assolto spesso viene omesso, riportato marginalmente. Guarda, non sai quanto sono d'accordo con te, amico mio. Quindi ti ringrazio per questo messaggio, ma noi intanto ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno!
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti!
1: Riproponimi il valzer un po', Maioccone, dai! Dan, dan, dan, dan, dan. Comincia il valzer delle panchine, che in realtà è già non si è mai interrotto, ma qualcuno si sta cominciando a sedere. Grosso si siederà sulla panchina della Fiorentina. Vanoli non sappiamo dove andrà, Gattuso si siederà sulla panchina della Lazio, sappiamo anche che chi si siederà sulla panchina del Torino?
3: Vai, sulla panchina del Torino potrebbe andare Abate, perché in teoria su quella del Sassuolo ci va Aquilani.
1: Aquilani, esatto.
3: Quindi diciamo che erano i due club sugli stessi due allenatori e chiaramente il fatto che Aquilani abbia scelto il Sassuolo, perché Aquilani diciamo era la prima scelta di entrambi i club,
1: tanto così da un capolavoro unico Aquilani.
3: Sì. E il fatto che Aquilani stesso abbia scelto il Sassuolo ha scatenato le ire dei tifosi del Torino, non su Aquilani assolutamente, ma sul fatto che il Sassuolo sia più appetibile del Torino. E quindi chiaramente ancora una volta tutto va contro Urbano Cairo e al suo operato al Torino. Di fatto però, a differenza di quello che sta succedendo al Milan con un caos totale e con i tifosi che chiedono a Cardinale di cedere il club, quelli del Torino chiedono la stessa cosa a Cairo, ma Cairo è pronto, esatto, ma Cairo è pronto a cedere, il problema è che non ci sono offerte e quindi insomma il Torino deve rassegnarsi, i tifosi del Torino devono rassegnarsi ad andare avanti con lui fino a quando non arriverà qualcuno che potrà appunto presentare un'offerta allo stesso Cairo.
1: Tra l'altro il valzer delle panchine ha visto sedersi Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, altro club che qualcuno dice è in vendita, lo voglio, non lo voglio, le offerte arrivano, ma De Laurentiis per ora dice Nisba, non se ne parla, non si cede.
3: Ma ha sempre detto questo De Laurentiis, insomma,
1: sta sulla via del cambiare idea, cioè nel senso di dire ok, ho fatto un percorso, ho messo dei soldi da parte pian piano, davanti all'offerta giusta potrei dire ok.
3: Ma questo non lo so, cioè nel senso sarà lui, no? Lui è soltanto lui a poter prendere una decisione del genere e soprattutto deciderà quando si sarà stancato. Io non credo che nessuna offerta possa convincere De Laurentiis nel momento in cui De Laurentiis non ha intenzione di cedere il Napoli. De Laurentiis è un presidente vecchio stampo, quindi un patron vecchio stampo, quindi lui dice: io fino a quando non mi sarò annoiato, fino a quando non avrò raggiunto tutti gli obiettivi che volevo raggiungere col Napoli, me lo tengo. E non ci sono offerte che possono fargli cambiare idea, quindi ripeto, potrà decidere solo e soltanto lui e vedremo se cambierà qualcosa in futuro, ma fino a questo momento l'idea è molto chiara, ovvero quella di mantenere il possesso del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis.
1: Che però devo dire, sai, ricordo fino a qualche anno fa che c'era molto più rancore da parte dei tifosi verso De Laurentiis, gli dicevano le peggio cose, devi vendere. Poi sai, cominciano ad arrivare
3: ha vinto due scudetti,
1: ha portato a casa una Supercoppa, qualche soddisfazioncina qua là te l'ha data, addirittura con Spalletti. Secondo me se contro il Milan non succedevano determinate cose poteva puntare ad arrivare addirittura in finale. Chissà se quell'anno in cui sembravano essere toccati dall'altissimo contro il Manchester City che aveva battuto l'Inter con il gol di Rodi, magari il Napoli di Spalletti avrebbe potuto fare qualcosina in più. Comunque insomma è chiaro che magari quei tifosi che dicevano vai al Bari, cominciano a dire: ma tutto sommato mi conviene che ceda, perché insomma chiunque poi se ne vada qui, l'ultimo è Conte, dice non preoccupatevi, siete in ottime mani. E tutto sommato, a parte l'anno di Garcia, Calzone, Mazzarri e compagnia cantando, ha dimostrato di saperlo gestire bene il Napoli. Che gli vuoi dire?
3: Ma sai, cioè, il discorso secondo me si può allargare a tre club. Uno è il Napoli, uno è la Fiorentina e l'altro è il Torino. Tre club che di fatto sono stati presi anno prima, anno dopo, non sto dicendo che è l'unico anno, cioè lo stesso anno per tutti, sì. Ma anno prima, anno dopo, sono tre club che sono stati presi dal fallimento e più o meno hanno fatto il percorso delle stesse stagioni, lo ripeto, anno più, anno meno. E se vediamo alla fine quello che ha portato De Laurentiis al Napoli, quello che ha portato, che hanno portato i Della Valle prima e Commisso poi alla Fiorentina, e quello che ha portato Urbano Cairo al Torino, capisci bene che sono tre cose completamente diverse.
1: Certo, sì.
3: Quella migliore certamente è quella del Napoli, quella via di mezzo diciamo è quella della Fiorentina, che non ha vinto neanche un trofeo da quando è fallita, ma che comunque ha giocato tre finali, ha giocato due volte in Champions, ha sfiorato una finale ha giocato due semifinali di Europa League, quindi un po' di soddisfazione diciamo che i tifosi della Fiorentina, seppur senza trofei, se le sono tolte. Dall'altra parte il Torino, il disastro totale,
1: male.
3: Cioè il niente del niente. Quindi
1: si pensava che il male fosse Ventura a un certo punto.
3: Sì, si è pensato che fossero tanti mali in casa Torino in questi anni. Però per tornare a De Laurentiis, è chiaro che un tifoso del Napoli, se guarda le cose in maniera oggettiva, cosa deve dire a De Laurentiis? Sempre in Champions League, due scudetti, cioè sempre, quasi sempre in Champions League, due scudetti, un paio di Coppa Italia, un paio di Supercoppe europee italiane. La semifinale Champions League, come dicevi, sfiorata nel 2023, insomma sono tantissime soddisfazioni, ma fin da quando c'era Mazzarri, sì, che passò quel girone incredibile di Champions League dove c'era il Manchester City, il Villarreal e il Bayern Monaco, se non mi ricordo male, e, insomma, se ne è tolte tantissime di soddisfazioni il Napoli. E i meriti sono soprattutto di Aurelio De Laurentiis, perché si è sempre caricato su se stesso tutto, nel senso, quando il Napoli perdeva la colpa era di De Laurentiis, e allora è giusto che quando il Napoli ha vinto e tutto quello che ha vinto, i meriti siano tanti di De Laurentiis. E quindi insomma io credo che se vai a chiedere a un tifoso del Milan, a un tifoso anche della Juve, guarda, a un tifoso della Lazio, tifoso della Fiorentina, un tifoso del Torino, vai a chiedergli se farebbero a cambio tra l'attuale proprietà e Aurelio De Laurentiis, io credo che in tanti ti direbbero di sì, e quindi insomma, tanto di cappello a ciò che ha fatto De Laurentiis, anche in un ambiente che, come dicevi giustamente, non sempre ha remato dalla sua stessa parte.
1: No, direi proprio di no. Senti, invece, qual è la decisione che secondo te ha già in testa la società, quindi Manna, De Laurentiis e magari anche lo stesso Allegri su De Bruyne?
3: Ma guarda, anche qui dico insomma quello che poi ho scritto anche nei giorni scorsi, qui non è tanta questione di Manna e Allegri, ma è questione di Aurelio De Laurentiis, che poi può essere convinto anche a cambiare idea, però mi dici cosa c'è nella testa, allora ti dico cosa c'è nella testa di Aurelio De Laurentiis. Quando un De Laurentiis dice Lukaku e De Bruyne, se poi dovranno andare via, che problema c'è, perché tanto il mondo è pieno di calciatori, vuol dire che comunque lui lo ha già messo alla porta, l'ha già accompagnato all'uscita, e insomma è soltanto questione di capire quali potranno essere le opzioni per il futuro di entrambi, che saranno al mondiale insieme, certo, con il Belgio, e che quindi rimanderanno il discorso a dopo l'uscita del Belgio dal mondiale, che loro sperano possa essere il 19 di luglio, ovvero giocarsi la finale e magari anche vincerla, però la vedo abbastanza dura. Quindi dal momento in cui il Belgio uscirà dal mondiale, le tre settimane canoniche di vacanza, e lì già si comincerà a ragionare su quello che sarà potrebbe essere il futuro, il possibile futuro di entrambi i giocatori.
1: Come abbiamo più volte detto, invece, in casa Juventus si va avanti con Comolli, con questa convivenza forzata con Spalletti. Però dopo aver chiuso questa eterna e logorante parentesi Dusan Vlahovic, pare che ci siano dei movimenti un po' più rapidi. Sorloth potrebbe arrivare alla Juventus prima del Mondiale. Che tipo di accordo è stato trovato? E soprattutto, trovato l'accordo con Sorloth, la Juventus potrebbe andare a dialogare col Paris Saint-Germain in una posizione un po' più comoda per Colomani e dire: guarda, se a certe cifre ci arriviamo, ok, se si superano, intanto abbiamo preso Sorloth e poi ci organizziamo in maniera diversa.
3: Sì, diciamo che è questo il percorso tracciato. Come?
1: Il piano, diciamo.
3: Sì, sì, il percorso tracciato alla Juventus è questo. Accordo con Sorloth trovato, con l'Atletico Madrid si troverà, perché manca poco, perché comunque Sorloth si è trovato in così poco tempo l'accordo con la Juventus, vuol dire che vuole lasciare l'Atletico Madrid, non è un titolarissimo e quindi vuole andare chiaramente a essere un titolarissimo da un'altra parte, e lo potrebbe essere alla Juventus, e quindi l'Atletico Madrid, che capisce che Sorloth non vuole più restare, capendo anche dall'altra parte che sta parlando di cedere un quasi 31enne, non è che si mette di traverso, anche perché può prendere con maggiore facilità un giocatore come Nico Gonzalez, che comunque è particolarmente apprezzato da Diego Simeone, appunto. Quindi diciamo che queste cose si intrecceranno e poi si capirà quali saranno i termini della chiusura della trattativa, però veramente siamo in dirittura d'arrivo. Per quel che riguarda Colomoni, sì, l'amministratore delegato della Juventus come lì andrà a parlare di nuovo col Paris Saint-Germain dopo avergli detto in passato, nei mesi scorsi: ah, basta con voi, non ci parlo più, perché Colomoni tenetevelo. Ma siccome probabilmente conosce solo lui, allora ha deciso di tornare alla carica per Colomoni. Sì, posizione diciamo di vantaggio e soprattutto più comoda della Juventus dopo l'arrivo di Sorloth, ma dall'altra parte Paris Saint-Germain dice: ok, noi vogliamo questi, punto. Non è che si può trattare su 2 milioni che possano diventare bonus invece che parte fissa, ma ci spostiamo veramente di poco da quella che è la nostra richiesta. Quindi, considerando tutto questo, la Juve non è che abbia tutto questo margine, anche perché i rapporti non sono idilliaci. Le offerte per Colomoni comunque sì, arriveranno, perché poi bisognerà vedere anche il mondiale di Colomoni.
1: No, non partecipa.
3: Però
1: credo non partecipi al mondiale.
3: Colomoni. No, è vero, scusa, no, sono rimasto fermo al
1: magari David, stavi pensando a David, che magari può fare un bel mondiale.
3: Pensando a lui, sto pensando anche alla parata del Dibu Martinez su Colomoni, che è l'ultima fotografia prima dei rigori dell'ultimo mondiale.
1: Esattamente.
3: No, dicevo, e bisognerà capire poi anche come lo stesso Colomoni reagirà all'ennesima trattativa tra Paris Saint-Germain e Juventus, ma il Paris Saint-Germain è sicuro di poterle ricevere offerte per Colomoni, quindi non avrà fretta, e la Juve, se lo vorrà prendere in fretta, dovrà accelerare, dovrà accontentare il Paris Saint-Germain. Il costo del cartellino è già calato tantissimo e quindi, insomma, vedremo quello che sarà anche il futuro di Colomoni e più che altro le tempistiche.
1: Guarda, hai fatto la citazione a Dibu Martinez, lì invece c'è una possibilità che la Juventus possa chiudere, o la strada è un po' più impervia rispetto a quella con Sorloth?
3: No, allora, è chiaro che non è una trattativa facile, ma non tanto dal punto di vista dell'acquisto del cartellino dall'Aston Villa, quanto da quello dell'ingaggio, perché il Dibu Martinez prende 7 milioni di euro a stagione e la Juve non può dargli 7 milioni di euro a stagione, ma non perché non ce li abbia, ma perché se la superstar della Juventus, che è Kenan Yıldız, prende 7 milioni di euro, non può arrivare il Dibu Martinez, con tutto il rispetto e con tutto quanto possa rappresentare un portiere che negli ultimi anni ha fatto la storia, che comunque ha parato rigori decisivi in finale mondiale, in Coppa America, quindi ha fatto super parata anche con l'Aston Villa, quindi è un super portiere, ma non puoi dargli 7 milioni, perché nel momento in cui decidi che la superstar, appunto, prende 7 milioni, gli altri devono stare tutti sotto. perché se tu dai 7 milioni a Colomani, poi si svegliano gli altri e ti dicono allora li voglio anch'io,
1: certo.
3: Tutti quelli che arriveranno ti diranno allora li voglio anch'io, e quindi non
1: te lo puoi permettere.
3: Esatto.
1: Poi non ce l'ho più con i conti. Senti, invece la Roma si trova divisa tra necessità di fare plusvalenze per 70 milioni, credo, più o meno entro fine giugno, e trovare la formula giusta per arrivare a Greenwood. Come se ne esce?
3: Se ne esce male, perché ci vorrà tempo, perché allora i 70 milioni...
1: Ti chiedo una cosa, però, i 70 milioni, è vero che hanno chiesto una deroga per il fatto che sono senza direttore sportivo?
3: Ma può essere, ma sono quelle voci che ci sono e non ci sono. Ma non è tanto questo il fatto, perché comunque l'accordo lo può trovare con la UEFA in altri modi. Nel senso, quest'anno la Roma va in Champions, la UEFA sa quanti soldi arrivano dalla Champions, quindi non è detto neanche che debba fare per forza questa plusvalenza di 70 milioni, anche perché questo è l'ultimo atto della Roma prima della cancellazione del gentleman agreement e tutte le cose. Quindi la Roma chiaramente deve puntare ad ogni costo a togliersi questa zavorra che sta complicando il calciomercato della Roma ormai da anni. Quindi in un modo ci si arriverà. Fare 70 milioni di plusvalenze non è facile, però se ci fai caso sono già arrivate le prime cessioni, Sangaré, Abdulhamid, Saud, quindi metti 3 milioni di qui, 2 di là, e in qualche modo poi arrivi anche a poter fare queste plusvalenze senza magari cedere più di un big. Quindi diciamo che la Roma è al lavoro, tempo ancora ce n'è, perché siamo la prima decina, insomma, di giugno, oggi è l'8, e ci sarà tempo appunto fino al 30 per poter fare queste plusvalenze.
1: È tutto da vedere, quindi, chiaramente, questa situazione. Casa Milan l'abbiamo soltanto sfiorata dalla porta a chiusura, e questa deve essere la settimana per trovare un po' di tasselli, perché altrimenti si rischia veramente tanto. Arrivi all'inizio del mondiale che c'hai proprio tutto da ricostruire.
3: Ma guarda, faccio veramente fatica a parlare del Milan, perché non sto capendo veramente che cosa stia succedendo. Nel senso, la società il giorno dopo la mancata qualificazione in Champions League prende e caccia via tutti. Cioè, e qui nel frattempo sono passate 2 settimane, 3 settimane, quanto è passato?
1: Quindi, 3 settimane sono passate.
3: 2 settimane, quindi bisogna capire il perché anche abbia fatto questa scelta il Milan senza avere niente pronto. Ora io capisco che è successo tutto ciò che nessuno si aspettava potesse succedere, no? Perché la davamo tutti per vinta la partita col Cagliari, e quindi vedevamo il Milan in Champions League, no. Però c'era la possibilità, quindi se tu sai che il giorno dopo se il Milan perde cacci tutti, devi per quale motivo non hai già sondato qualche terreno per capire come muoverti? Quindi
1: sembra vediamo, una reazione, insomma, di pancia e non di testa.
3: Esatto, esatto, ma non te lo puoi permettere a quei livelli.
1: No, sono d'accordo con te. Grazie Dibbe, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe.
3: Ciao Lorenzo, a domani. Ciao.
1: Finisce qui lo spazio relativo a Tutto Mercato Web, non Rotocalcio che prosegue per un'altra ora, e sarà un'ora interessante perché abbiamo, lo dico anche a beneficio di Andrea Maiocca, abbiamo adesso una mezz'ora con Mirko Nicolino e poi l'ultima mezz'ora andremo a parlare di Mondiale, e lo faremo con una sorta di prima puntata di un approfondimento che ci sarà ogni giorno nello spazio dalle 12.35 e le 13 con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia, che chiameremo invece telefonicamente, perché così cerchiamo di far quadrare anche tecnicamente le cose. Torniamo tra pochissimo.
4: Un saluto dalla redazione. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
5: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luca, Balvi e Alukuzne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
4: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
5: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
4: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
5: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP e il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
4: E con questo è tutto, più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: siamo pronti per dare buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, ciao a tutti.
0: Partiamo dal mondiale, settimana dedicata alla partenza del mondiale. Noi non ci saremo, come sappiamo bene. Intanto ti chiedo anche a te se Baldini meriterebbe di restare sulla panchina della nostra nazionale, se invece cambieresti tutto, come cambieresti, quali sono i giocatori che magari ti hanno impressionato di più di quest'Under 21, sempre che ti abbia impressionato qualcuno, e come te lo aspetti il futuro della nostra nazionale?
1: Diciamo che ho scritto alcuni messaggi sui miei social per fare i complimenti a Baldini e a questi ragazzi, e così come hanno fatto in tanti, e probabilmente molti hanno equivocato quello che è il momento attuale, no, del calcio italiano. Ovviamente non stiamo qui a celebrare due amichevoli che non contano nulla, però onestamente questa nazionale, questi ragazzi e questo commissario tecnico sono arrivati a questi appuntamenti ignorati da tanti.
2: Xavier, senti, noi stiamo percorrendo questo viaggio di questo grandissimo numero 10, Michel Platini, arrivato negli anni 80, esattamente nell'82, alla Juventus, illuminò la Juventus.
1: E invece stiamo qui a parlare di un gruppo di ragazzi e di un CT che sono stati molto umili e secondo me hanno portato in alto la bandiera dell'Italia. Quindi io dico, ovviamente ogni partita deve essere posta nel tempo e nello spazio. Queste due partite si collocano in uno spazio sostanzialmente di un livello basso, perché comunque erano amichevoli, non contavano nulla, però secondo me si è dimostrato che con le idee ci può lavorare. Non mi ha esaltato nessuno dei singoli, ma mi ha impressionato molto la dedizione alla causa, una dedizione che io non ho visto in altri giocatori della nazionale nella storia recente, anche giocatori molto più pagati. Fatto bene Baldini nel post gara a dire siamo passati dal parlare di premi per la qualificazione mondiali a elogiare un gruppo di ragazzi a cui io ho imposto delle regole, non si usa il telefonino, cose, si arriva in orario al campo altrimenti si va fuori dalle convocazioni, le basi, da queste basi bisogna ricostruire un sentimento prima che una nazionale, e io credo che Baldini secondo me si sia meritato una chance.
0: Sì, anche perché poi ne parlavamo prima anche con il direttore De Paola, sentimento inteso anche come appartenenza, carattere, voglia, cattiveria. Sì, anche perché poi ne parlavamo prima anche con il direttore De Paola, sentimento inteso anche come

0: Secondo me, nessuno di quelli che hanno fatto il percorso per le qualificazioni, o diciamo comunque ne salverei pochissimi, a parte Capitan Donnarumma e Pio Esposito, che comunque è uno degli ultimi arrivati in questo gruppo, onestamente ne salvo pochi. E non salvo nemmeno quelli che adesso si stanno riproponendo o che vengono riproposti da qualcuno. Faccio un nome a caso, Federico Chiesa, per esempio, che ci ha detto Gattuso nei mesi, è stato più volte convocato e per vari motivi ha sempre declinato
1: Declinato.
0: l'invito a tornare in nazionale. Ora, non è che bisogna andare a cercare eroi e salvatori della patria. Adesso bisogna andare a cercare ragazzi bravi, giocatori bravi e che abbiano l'umiltà di capire che ci vuole un sentimento nuovo, come dicevo prima, un'attitudine, ecco, un'attitudine nuova per far rinascere questo calcio. Abbiamo l'Under 17 che per la seconda volta di fila vince
1: Vince.
0: l'Europeo e poi. Però di questi ragazzi nelle prime squadre e nella nazionale maggiore ne arrivano molto. Ecco, io in queste situazioni dico, non andiamo molto appresso ai pifferai, perché poi sono molto bravi a salire sul carro. Ogni situazione va valutata sempre con raziocinio. E per esempio oggi mi hanno dato molto fastidio, lo dico senza problemi, le parole di Gravina
1: Sì,
0: che si è
1: presi i
0: preso i
1: meriti.
0: meriti di questa. Allora, l'Italia non va ai mondiali per la terza volta di fila e Gravina dice: ma cosa c'entra la federazione? Cosa c'entro io? I calci di rigore non li ho mica tirati io. Ieri sera gli azzurrini vincono ai rigori con il Belgio e Gravina si prende il merito. Come i rigori non li hai tirati tu né
1: Appunto.
0: con la nazionale maggiore né ieri sera. Quindi i demeriti sono della nazionale maggiore, i meriti sono di questi ragazzi. Ecco, fin quando si andrà avanti con questo gioco del vinciamo è merito della federazione, non andiamo avanti, e beh, sono i calciatori che sono scarsi. Ecco, si deve uscire da questa logica.
1: No.
0: Bisogna che ci sia raziocinio e umiltà. Io insisto sempre sull'umiltà.
1: Qual è la squadra che ti incuriosisce di più nel mondiale? Noi abbiamo fatto per esempio il nome del Brasile di Ancelotti per il semplice fatto che il Brasile è sempre stato forte per il grande talento, però magari a volte non riusciva ad avere quel grande equilibrio. La nostra nazionale aveva un grande equilibrio, però a volte mancava di talenti e quando li ha avuti, vedi, il 2006 ha vinto davanti a tutti. Può essere il mix giusto, per esempio, Ancelotti e il Brasile? Quali sono le altre nazionali che ti guarderai con particolare attenzione?
0: Ma è chiaro che il Brasile sta attraversando un momento storico in cui non ha campionissimi assoluti che aveva un tempo, no? Ha diversi giocatori di talento, alcuni campioni, però non ha quell'All-Stars, no? che aveva un tempo. E quindi sono molto curioso anche perché Ancelotti fin qui ne ha avute di difficoltà alla guida del Brasile. E sono molto curioso di vedere se in una competizione stretta il suo essere grande gestore e motivatore, oltre che grande allenatore, perché uno che non è un grande allenatore non vince tutto quello che ha vinto Ancelotti,
1: Ovviamente.
0: riesca a dare frutti. Poi, sai, Enzo, io guardo sempre con molto interesse la nazionale francese, che secondo me nella
1: Sì, anche
0: storia
1: a me
0: recente
1: piace molto.
0: sta ottenendo meno rispetto a quello che sembra avere come potenziale. Perché una nazionale che può lasciare a casa, per esempio, Kalulu, Kefren Turam e tanti altri, vuol dire che ha una scelta incredibile. Ha Mbappé, la Francia ha una profondità di rosa che credo non abbia nessuno. E quindi sono curioso di vedere se questa volta riescono a far fruttare, no, questo potenziale che hanno.
1: Poi ci sarà l'era Zidane che partirà inevitabilmente, lì sarà
0: Esatto.
1: ancora più intrigante da vedere. C'è un audio per te, andiamocelo a sentire.
2: Io dico, al di là della mia colpa che facciamo noi tifosi, che devono fare i giornalisti, i giocatori, la FIGC, la Lega, tutti quanti, penso che bisogna fare pressione sulla FIFA perché l'Europa non può qualificare 13 squadre su 5.

0: Quanta nazionale, sono veramente irrisorie.
1: Che ne pensi di questa, di cui abbiamo anche parlato qualche altra volta?
2: Ma penso che c'è stata questa corsa negli ultimi anni ad allargare quanto più possibile i mondiali a tutti gli angoli del mondo.
1: Sai, servono voti.
2: Addirittura adesso si parla di ampliare ancora di più la prossima edizione dei mondiali ad altre 12 squadre, mi pare 12 nazionali. Arriveremo al punto in cui non ci sarà bisogno nemmeno di giocare più le qualificazioni perché ci andranno
1: Probabile.
2: tutte,
1: Sì,
2: e ci
1: praticamente
2: andranno
1: sì.
2: tutte, e sarà un mondiale di tutti contro tutti, no? Il nostro ascoltatore fa una riflessione molto interessante, cioè non c'è nulla di meritocratico in questo voler allargare per forza anche a nazionali in cui, con tutto il rispetto, il calcio è uno sport minore. I mondiali erano un evento incredibile perché si affrontavano sempre le nazionali più forti al mondo. Adesso arrivano ai mondiali i nazionali che spesso fanno la comparsa, si abbassa il livello delle partite perché aumentano i risultati larghi, così come lo abbiamo visto anche in Champions, in questa Champions allargata. E quindi io credo che non ci sia nulla di meritocratico in questo, è semplicemente si aumenti il numero delle partite e si abbassi la qualità del prodotto calcio allontanando le persone.
1: È così, ma purtroppo sai che la modernità porta ad ampliare sempre di più e abbassare la qualità, l'appeal e tutto il resto, però vediamo quello che succederà. Casa Juventus, parliamo di mercato, Sorloth sembra vicino, uno dei giocatori che resta a casa dalla Francia è Colomani, altro obiettivo per la Juventus, c'è da capire la questione di Dibu Martinez o comunque il portiere, si stanno trovando i due litiganti come Lì e Spalletti con questi nomi, secondo te?
2: Sappiamo che Spalletti ha chiesto 5-6 innesti. Ora mi piace che oggi abbia letto su più giornali quello che è un mio ritornello di questi mesi. Uno entra, uno esce, ma attenzione perché con i rientri dai prestiti, fin quando non partono i prestiti, siamo a due escono e uno entra, perché oggi Spalletti si ritrova suo malgrado con 30 giocatori a disposizione, con i vari Arthur, João Mario, Gonzalez, Rugani, Douglas Luiz. Insomma, oggi la Juventus ha un numero spropositato di giocatori, ne deve far uscire 5 per poi parlare di una rosa di 25 e andare ad uno entra e uno esce. Credo che Spalletti voglia cambiare dei 25, di una rosa di 25, Spalletti ne voglia cambiare almeno 5 o 6, che è poi quello che credo si possa fare in questa sessione di mercato, perché significa venderne almeno 11 dei 30, e quindi già sarebbe tantissimo a mio avviso, e credo soprattutto che Spalletti abbia chiesto di averne almeno 2 per l'inizio del ritiro, ovvero il portiere e l'attaccante o gli attaccanti. In questo senso va la trattativa per Sorloth, che ha subito un'accelerata importante negli ultimi giorni. Pare che il centravanti possa fare addirittura le visite mediche prima del mondiale. Martinez è la prima scelta per i pali, con Vicario sullo sfondo e De Gea ed altre possibili
1: Giusto.
2: alternative. Mi è stato proposto Pickford da intermediari, ma la Juventus
1: Non mi
2: non mi
1: interessa.
2: risulta lo prenda in considerazione. E quindi diciamo che se la Juventus nei prossimi giorni riuscisse a mettere questi due tasselli, almeno un attaccante e almeno il portiere, almeno Spalletti si tranquillizzerà un po', posto che poi ci sarà comunque ancora tanto da fare, sia in uscita che in entrata.
1: Sì, poi si parla anche della fine del mutuo Arthur, no? Che pare il Gremio abbia l'offerta giusta in mano e quello già sarebbe un nome che intanto esce, tra virgolette, finalmente dalla Juventus che lo ha sempre avuto in mano, ha dovuto rinnovare per non perderlo a zero, sempre dato in
2: Esatto.
1: prestito, però insomma anche questo è un nome che sta in uscita.
2: Sì, perché diciamo che Arthur oggi pesa a bilancio circa 8 milioni ed è chiaro che la Juventus non voglia fare una minusvalenza. La richiesta è di 10, se però poi alla fine si accordano a 8, le cose credo vadano a buon fine. Poi c'è questa proposta, pare, del gremio di una operazione parallela con questo Vieri Fernandez, questo difensore che è giovane e promettente, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni, ma pare che il Gremio lo possa cedere anche a 20. Vediamo come andrà a finire. Ho visto ancora poco, ma ho iniziato a studiarlo proprio oggi perché mi incuriosisce molto. Potrebbe essere un'occasione, ecco, così come avvenne allora, ricordi Enzo con Tevez, la certo. Juventus forse l'occasione Bentancur e altri giovani che poi comunque non
1: si persero un po' per la strada. Beh, sai, come dico sempre, quando non ci sono tantissimi soldi c'è bisogno di tantissime idee, quindi bisogna essere alla ricerca delle idee. Un nostro amico ti chiede, Marco, ti chiede di esprimere non una preferenza, ma secondo te quale sarà il portiere che arriverà alla Juventus? E se, questo l'aggiungo io, ne cambieranno due, quindi se magari potrebbe andare via sia di Gregorio che Perin con la promozione di Daffara a secondo portiere eventualmente.
2: Guarda, io credo che in questo momento Martinez sia preferito rispetto a Vicario per una questione di maggiore esperienza, carisma, storia recente, cioè Martinez viene comunque da risultati incoraggianti, mentre Vicario potrebbe avere un mood, uso questo termine, negativo, perché comunque viene da un bellissimo periodo al Tottenham e con il Tottenham, perché il Tottenham viene onestamente da un periodo deludente. Per quanto riguarda il secondo portiere, sta tutto nelle mani di Perin. La Juventus sono anni che ha dentro un portiere, che ha comunque delle offerte, ha comunque di tanto in tanto la voglia di chiudere la carriera da titolare. La Juventus ha proposto, mi risulta abbia proposto addirittura il rinnovo a Perin. Sta tutto a lui. Se vuole rimanere alla Juventus con questa prospettiva di giocare al solito le sue 15 partite su 50 all'anno, la Juventus è felicissima di tenerlo. Se Perin decidesse lui di andar via, la Juventus se ne farebbe una ragione. La Juventus ha già rinnovato Pinsoglio, onestamente Daffara in questo momento è sullo sfondo, vediamo se andrà a fare un'altra esperienza magari da qualche altra parte per un anno ancora e poi rientrare definitivamente.
1: Però lo vedi pronto eventualmente per fare da secondo
2: alla Juventus? Mi pare che, allora, la Juventus controlla in questo momento 7-8 portieri, alcuni non più giovanissimi, alcuni giovanissimi, sono quasi tutti interessanti, credo che questo sia il più interessante.
1: Interessante, forse anche il più pronto.
2: Più pronto, sì.
1: Ultimissima domanda invece che ti faccio riguarda la difesa, che si sistemerà soprattutto quando verrà definito il futuro di Bremer. Clausola già fissata, ma valida entro il 10 di agosto. Il mondiale può essere un momento per far alzare ulteriormente l'appeal, il guadagno che la Juve può fare con Bremer. È ancora in bilico o è lui il giocatore che principalmente rispetto ad altri è destinato ad andare via?
2: Io credo che ci siano due giocatori di cui la Juventus spera facciano un grande mondiale, e sono Bremer e l'altro è David. Che la Juventus valuta circa 35-36 milioni, ma al momento vale per entrambi, li accomuno proprio per questo motivo, cioè entrambi sono dei giocatori validi. David è arrivato alla Juventus dopo aver vinto comunque in Francia, sì. Aveva un buon curriculum, poi quest'anno la sua immagine, la sua stella si è un po' spenta, però comunque aveva un appeal. David non era un caso che fosse richiesto da diversi club, e stessa cosa per Bremer. Sono due giocatori che hanno degli interessamenti da altri club, ma non così approfonditi da poter parlare di cessioni imminenti. Ecco, e quindi la Juventus spera in un mondiale positivo. Ora sappiamo che David va sicuramente per una maglia da titolare con il Canada. Bremer è un'incognita perché col Brasile non è mai stato titolare, magari lo sarà adesso con Ancelotti, chi lo sa, e può essere questa una vetrina, perché ad oggi nessuno si è fatto avanti per il pagamento di questa clausola da 53 milioni, anzi pare che le proposte più alte più alte che si siano prospettate siano di 35 milioni per Bremer. La Juventus molto conta lontano di incassarne almeno una quarantina, così come da David ne vorrebbe incassare 35-36. Non è facile. Tutto in alto mare in questo momento. Diciamo che, ecco, una cosa la possiamo dire per certa oggi, lunedì 8 giugno, è che le cessioni della Juventus non saranno affatto semplici.
1: No,
2: dai, infatti. Miners, Open Dage, Grova, oltre ai due di cui abbiamo già parlato.
1: Come tra
2: non
1: l'altro
2: sarà un'estate semplice.
1: No, come tra l'altro abbiamo sempre detto che il vero bravo direttore sportivo, amministratore delegato, fate voi quel direttore generale, fate come volete, è quello che sa vendere, perché ad acquistare magari è anche più semplice rispetto a che a vendere. Vedremo. Intanto grazie a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio come sempre.
2: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
1: Ultima pausa per noi, al rientro vi parleremo, cominceremo a raccontarvi del mondiale, tanti temi con Alain Valnegri, ma anche un altro personaggio che imparerete a conoscere in questo periodo del mondiale con la sua competenza, Fabio Urbisaglia. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Alle spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero uno al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a 2 reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che, a partire dalla nomina del prossimo CT, sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
1: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
0: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, spazio mondiale in quest'ultima mezz'ora di Rotocalcio, da adesso al termine del mondiale. Uno spazio mondiale nel quale andremo sicuramente a parlare di mondiale, a presentare le squadre, le partite, eccetera, ma anche a toccare temi che riguardano il nostro campionato, perché tanti saranno i giocatori che comunque possono interessare il nostro campionato e proveremo ad analizzarli. In attesa di Alain Valnegri, io vi presento una delle nuove voci di questa mezz'ora relativa al mondiale, direttamente da Bahia, in Brasile, dove sono tutti trepidanti per l'inizio del mondiale, con Carletto Ancelotti sulla panchina. Noi abbiamo la nostra spia lì, Fabio Urbisaia. Ciao Fabio, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te, buongiorno a te.
0: Si fa aspettare, si fa aspettare Valnegri, si fa aspettare, ma sta arrivando. E allora io gli rubo subito il primo tema, nel senso che chiaramente affronteremo insieme diversi temi. In questa puntata in particolare la seconda vittoria, il secondo trionfo nell'Europeo per categoria Under 17 della nostra nazionale, in questo caso quindi la nostra nazionale che batte il Belgio ai calci di rigore. Poi chiaramente parleremo un attimo dell'amichevole della nazionale maggiore di Baldini e poi cominceremo a inquadrare il mondiale. Under 17, mi dici questa squadra quali talenti ha? Anzi, facciamo una cosa, ti fermo un secondo Fabio, ci sei, no? Così facciamo subito la prova.
1: Perché sì, assolutamente.
0: Perché è arrivato Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno, ben ritrovato. Alain, dovresti attivare il microfono, che così ti sentiamo. Allora devi sapere che Alain c'ha dei problemi tecnologici alla Santarelli, praticamente.
2: Esatto,
0: ecco,
2: vintage.
0: Sì, figurati quando vi lascio da soli con Santarelli. Non succederà, però se succede con Santarelli trionferà il mutismo, diventerà uno spettacolo alla Charlie Chaplin.
2: Sì, allora... beh, ma sarà contento dei sordi, abbiamo l'immagine, possiamo parlare
0: bravo,
2: di linguaggio dei sordi.
0: Bravo, bravo, adesso facciamo tutti i linguaggi possibili e immaginabili. Alain, allora, comincio da Fabio e gli chiedo, visto il trionfo dell'Under 17, quali sono... quei giocatori dell'Under 17 che possono essere un po', come ti posso dire Fabio, il talento da esplorare, da valorizzare. Poi soprattutto perché vinciamo per la seconda edizione di fila l'Europeo per categoria, ma questi giovani sembrano non emergere mai nel nostro campionato. Vai Fabio.
1: Dunque Vincenzo, vabbè, partiamo dal presupposto che sono ancora sicuramente dei ragazzi in erba, alcuni addirittura di 16 anni nella finale di ieri, per cui avranno ancora un percorso da fare sia a livello fisico chiaramente che poi di crescita anche tecnico-tattica. Detto ciò, si sono visti sicuramente dei valori molto interessanti. In particolare si è messo in evidenza il portiere Lupo, grazie al quale insomma sia la semifinale che la finale sono state superate insomma ai calci di rigore, quindi sicuramente il ruolo del portiere è stato determinante. Ma a livello individuale si sono visti sicuramente dei giocatori interessanti, a cominciare da Perillo, che è un attaccante classe 2009 dell'Empoli, che nel campionato di categoria aveva praticamente segnato un gol a partita, quindi arrivava con grandi aspettative e le ha parzialmente mantenute. Non c'è stato un bomber che magari si è messo in evidenza segnando un numero importante di rete, nel senso che i gol sono stati abbastanza distribuiti all'interno del torneo, però sicuramente ci sono stati almeno 4-5 elementi che si sono messi in evidenza con un capocannoniere che in verità è stato Fugazzola, autore peraltro del calcio di rigore segnato in partita ieri, che ha permesso il pareggio pochi minuti dopo aver subito lo svantaggio del Belgio, e Fugazzola che si era già messo in evidenza nelle partite precedenti con un'altra realizzazione. Quindi diciamo il nostro mini capocannoniere è lui dell'Atalanta, un ragazzo molto interessante, un mancino molto educato, e più o meno diciamo che si è data continuità a quella che è stata quello che era stato già un exploit in due edizioni fa, e con il cambio di guida tecnica questa volta con Franceschini, ma comunque dimostriamo per l'ennesima volta di avere in verità un bacino all'altezza, e quindi se c'è magari da ricercare qualche difetto, qualche limite o qualche lacuna nel movimento calcistico italiano, probabilmente le responsabilità andranno ricercate in altri settori.
0: Sono convinto che più o meno sa dove riscontrare queste responsabilità il buon Alain Valnegri, perché spesso Alain ha detto: guardate, non è vero che non abbiamo talento, è che non lo sappiamo valorizzare, no Alain?
2: Sì, sì, ma alla fine è proprio il salto al calcio professionista. Se facciamo una tabella di quanto abbiamo raccolto negli ultimi anni tra Under 17, finale del 21, tra europei e mondiali, comunque abbiamo fatto le finali, abbiamo vinto dei titoli. È il salto al calcio professionista il gran problema. Ieri tu vedi giocare questa squadra, vedi giocare Corigliano, e Corigliano è un trequartista, è il fantasista che è sparito. Adesso bisogna trovargli un posto dove collocarlo a livello proprio tattico e farli crescere. Questi ragazzi sono bravi, questi ragazzi bisogna permettere a questi ragazzi di sbagliare, perché alla fin fine ogni nazione adesso hanno comunque metodologie per poter far crescere dei calciatori di talento, però hanno la possibilità di confrontarsi molto giovani nel calcio professionista dove imparano. Se facciamo una tabella degli under 21, le presenze in Serie A di Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Portogallo, eccetera, eccetera, vedremo che comunque l'Italia è molto indietro. E questo secondo me è il problema. Il talento ci sarà sempre in Italia, è un paese calciofilo, ma alla fin fine non sappiamo inserire quel talento a livello della Serie A e della Nazionale Maggiore. Ma non ho dubbi, te l'ho sempre detto, Enzo.
0: Sì,
2: lo so. Vedi anche Croci giocare, un esterno, uno che comunque ha l'uno contro uno devastante. Ci sono i calciatori, ragazzi, c'è il figlio di Ocon, regista, pulitissimo, gran visione di gioco, dominio dei tempi. E ci sono i ragazzi, adesso bisogna cambiare qualcosa sul buttarli nella mischia e non aver paura di bruciarli, perché tanto tutti lo fanno e solo l'Italia alla fine è rimasta indietro delle grandi nazioni.
0: E ce ne siamo accorti. Allora io direi a questo punto, visto che parliamo di nazionali, andare a inquadrare anche quelli che possono essere invece quelli dell'Under 21, i ragazzi dell'Under 21 in questo momento hanno sostituito la Nazionale Maggiore agli ordini di Baldini, e la domanda che ci stiamo ponendo da oggi, che non a caso è una delle domande che ci vorremmo porre insieme a voi, comincio da Len in questo spazio finale, ma Baldini è un allenatore che può restare, meriterebbe di restare sulla panchina della Nazionale Maggiore davanti alla ricostruzione del nostro movimento calcistico?
2: Sì, secondo me sì, non bisogna andare a cercare un big, non bisogna andare a cercare il nome altisonante, eccetera. Bisogna prendere un allenatore che ha fatto il percorso federativo, e questo si è rotto con Trapattoni all'epoca, e noi arrivavamo da questo processo e si è perso quello, e poi comunque dopo il 2006 sono iniziati i guai. Dunque fare questo percorso federativo, penso che altre nazioni comunque hanno insegnato, la Spagna in primis, che è comunque una formula che funziona, e Baldini comunque è uno percentuale, è un artista Baldini, è uno che comunque ti crea un modello di gioco, sa insegnare calcio, conosce questi ragazzi, non ha un costo eccessivo. Andiamo a prendere, guarda cosa viene a fare, guarda in nazionale. E dunque adesso vedremo se riesce a trovare una collocazione, la federazione, avere un po' di coraggio e dargli le chiavi della nazionale.
0: Fabio, sei d'accordo?
1: Assolutamente sì, credo che tra le novità che bisognerebbe provare a introdurre dopo tutti i discorsi fatti, insomma, nell'ennesima delusione per la mancata qualificazione al mondiale, c'è proprio quello di rompere un po' col passato, e per farlo secondo me bisogna cominciare da aspetti più concreti, e uno di questi potrebbe essere sicuramente tornare a un sistema magari un po' più antico per quanto riguarda il calcio italiano, che è quello di promuovere il tecnico federale, portarlo su dall'Under 21, come in questo caso, anche perché se l'idea è di inserire gradualmente dei ragazzi, chi meglio di un tecnico che li ha allenati, che li conosce, che ha anche il coraggio, e poi diciamocelo anche fuori dai denti, Baldini lo conosciamo, è un personaggio molto particolare, è uno che ha la sua linea, la porta avanti, se vogliamo un po' un ribelle, un anticonformista, un iconoclasta del pallone, e penso che in un momento storico come questo, dove pochi hanno coraggio, lui potrebbe rappresentare una figura ideale, l'ha già dimostrato con le convocazioni in questo doppio amichevole, aveva peraltro in conferenza stampa già nella presentazione del primo match con Lussemburgo dichiarato di essere convinto che i ragazzi avrebbero portato due vittorie, e così è stato. Quindi, oltre, diciamo, a dei sani propositi ci sono stati poi anche i risultati. Secondo me potrebbe essere il cammino giusto. Sono d'accordo con Alena, andare a cercare il nome altisonante a tutti i costi, sobbarcarsi l'ennesimo salario monster per una federazione che sappiamo ha anche dei problemi a livello proprio finanziario, e dopo l'ennesimo fallimento mondiale, potrebbe essere secondo me un harakiri. Credo molto, ritengo molto più interessante un percorso virtuoso di questo genere, con, ripeto, l'inserimento di giovani graduale. Ricordiamoci che nel match di ieri, per esempio, oltre a Donnarumma e Pi Esposito, che possono essere considerati a tutti gli effetti già dei giocatori pronti, c'erano comunque anche già Comuzzo, c'era anche già Pisilli, c'è Ndur, che sono giocatori che già calpestano i campi di Serie A da un po', e quindi voglio dire, un lavoro graduale può essere fatto senza stravolgere in maniera magari provocatoria, come è stato in queste due amichevoli. Però ecco, secondo me le basi ci sono e Baldini potrebbe essere veramente l'uomo giusto.
0: Dei nomi che hai fatto, qual è quello che ti è piaciuto di più, che ti convince di più al momento? Nel frattempo stiamo cercando di recuperare Alen, credo sia caduta la connessione. Vai.
1: Guarda, quello più pronto secondo me è Pisilli, che ha dimostrato anche già in Serie A, in una piazza importante come quella di Roma, di potersi ritagliare uno spazio rilevante. Ha dimostrato di essere pronto sia da un punto di vista mentale che anche fisico, atletico e tecnico. È un giocatore che ha, secondo me, una grande mobilità, perfetto per il calcio moderno, capace di fare senza grosse difficoltà le due fasi. Ha degli ottimi tempi di inserimento, ricorda, se vogliamo, in parte da questo punto di vista Frattesi, cioè un giocatore che riesce ad avere sempre i tempi giusti in area di rigore, ed è una dote importantissima, in particolare nel calcio di oggi, dove insomma i centrocampisti devono saper fare bene le due fasi, devono saper anche portare dei gol e mettere dei gol a referto nel tabellino. Per cui Pisilli senza dubbio, e poi Comuzzo, Bartesaghi stesso. Insomma, Bartesaghi quest'anno, partendo dalle retrovie nelle gerarchie, nei campetti estivi, è riuscito poi in verità a prendersi il posto anche in un'altra piazza importante come quella del Milan, dove Allegri gli ha dato grande continuità. Per cui sono diversi gli elementi, se non maturi, ma comunque perlomeno pronti da inserire in un 11 ideale.
0: Allora, problemi di connessione per Alen, allora io proseguo con te, Fabio, e dopo ti farò delle domande finali per testare.
1: Alen è a Ibiza, per cui insomma, hai capito, le interferenze possono essere di diverso genere.
0: Di diverso tipo, questa non è Ibiza, invece, purtroppo, ecco che ecco. Ci troveremo volentieri lì. Però dopo ti testerò un po' il tuo brasiliano. Ricordiamo che Fabio Brisaglia è da Bahia, quindi ci racconterà anche molto gli umori dei tifosi brasiliani. Ecco, cosa ne pensa? Te lo chiedo già di Ancelotti, qui dalle tue parti, cioè lì in Brasile.
1: C'è grande entusiasmo nei confronti di Ancelotti qui in Brasile, è molto rispettato ovviamente per i risultati sportivi collezionati durante la sua gloriosa carriera. C'è da dire che qui c'è un'attenzione particolare verso la Champions League, e negli ultimi anni i club più seguiti e che hanno generato maggiore interesse sono stati, per diverse ragioni, il PSG e il Real Madrid. Il PSG perché presentava una colonia brasiliana importante, Marquinhos peraltro neocampione d'Europa, lo è ancora, Neymar all'epoca era sicuramente il polo di attenzione maggiore. Questa attenzione si è poi spostata con l'uscita di Neymar e la partenza per campionati esotici verso Vinicius Junior. Quindi questo anche binomio Vinicius Ancelotti è un binomio che già nel Real Madrid aveva dato grandi soddisfazioni, per cui per loro è stata un po' anche la chiusura di un cerchio, cioè negli occhi del brasiliano medio aveva totalmente senso portare dentro un allenatore vincente e che soprattutto conoscesse già parte del blocco squadra, perché ricordiamoci che lo sfortunato Rodrigo non è partito per il mondiale per un infortunio gravissimo. Militão è un altro giocatore che lui conosce molto bene e che purtroppo non avrà a disposizione. oltre chiaramente a Vinicius, a Casemiro che aveva già allenato, e quindi c'è l'idea che alcuni calciatori, soprattutto Vinicius, dal quale ci si aspetta, no, che possa far fare il salto di qualità definitivo a questa nazionale, c'è la convinzione che con la saggezza e la sagacia di Ancelotti possa offrire la sua miglior versione anche in nazionale, perché lui è uno di quelli a cui è stato spesso, diciamo, imputato il fatto di non riuscire a riportare in nazionale lo stesso livello di prestazioni e anche di autostima, ecco.
0: Qual è il coro, un coro brasiliano che sentiremo dagli stadi? In brasiliano, ovviamente.
1: Guarda, cori non te ne so riportare. Quello che ti posso dire è che hanno provato ad organizzarsi varie tifoserie, sì, brasiliane per creare un gruppo ultra dedicato per le nazionali, ma l'esperimento non ha avuto grandissimo successo, perché nella prima delle due amichevoli premondiali giocata al Maracanã, che è stato un po', diciamo, la festa celebrativa di addio prima della partenza, è successo che alcune tifoserie, approfittando anche del fatto che si giocasse a Rio de Janeiro, hanno cominciato ad intonare cori per i rispettivi club, e quindi si è creata un po' una situazione abbastanza imbarazzante allo stadio, ecco. In particolare la tifoseria del Flamengo, chiaramente, ma anche quella del Vasco da Gama, per cui, insomma, per adesso l'esperimento è rimandato, diciamo così. Vedremo se poi durante il mondiale il fatto di trovarsi tutti all'estero avrà un effetto magari più collante.
0: Vedremo. Cominciami a dire, in chiusura di collegamento, visto che dovevamo chiederlo anche ad Alen, io lo chiederemo domani, perché tanto ovviamente collegamento ogni giorno, quali sono i tre favoriti secondo te per questo mondiale più la sorpresa?
1: Dunque, i favoriti, insomma, c'è poco da inventarsi, sono i soliti, per ovvie ragioni. Io metto sempre nazionali che hanno già vinto il mondiale almeno una volta, perché credo che l'aspetto storico, e lo dimostrano i numeri, abbia una rilevanza importante. Per cui ti dico, nell'ordine, sicuramente Francia e Spagna, che sono le due nazionali che in questo momento hanno qualcosa in più. La prima, per quello che riguarda proprio la profondità di rosa, è un livello individuale straripante, e la Spagna per un discorso proprio di identità calcistica e la capacità di portare un calcio posizionale di cui è maestra assoluta, e che rispetto anche all'edizione passata avrà sicuramente 4 anni in più, 3 anni e mezzo in più, e quindi mi aspetto cose importanti. Il Portogallo, secondo me, è una selezione da tenere anche sott'occhio, perché porta giocatori anche lì di grandissima qualità, con un centrocampo fatto di gente che unisce gioventù, penso alla coppia di centrocampisti del Paris Saint-Germain, neo bicampione d'Europa, ma penso anche a giocatori un po' più esperti come Bruno, autore di una stagione strepitosa quest'anno, o insomma addirittura Cristiano che si candida per il sesto mondiale e non avrà nessuna intenzione di lasciare il posto, ovviamente, a no. Gonzalo Ramos, e quindi anche il Portogallo. Tra le sorprese mi verrebbe da dire Marocco, ma a questo punto non è più una sorpresa, e quindi ti butto lì il Giappone. Non ho capito.
0: Girone del Brasile.
1: Sì, girone del Brasile. Okay, sì, assolutamente. Sarà l'esordio, okay, peraltro. Okay. Per cui l'ostacolo maggiore lo affronterà subito. E quindi non ti dico Marocco, ma ti dico Brasile, che paradossalmente non può essere una sorpresa per quello che è lo storico, ma che per come, diciamo, è arrivato a questo mondiale, dove ha avuto davvero molte difficoltà anche a qualificarsi, è stato molto criticato qui in patria, okay, peggior rendimento di sempre dal 96, cioè da quando esiste il girone a 10 squadre, arrivando, collezionando, sì, diciamo, soltanto 28 punti, arrivando quinta, le aspettative erano veramente bassissime. Con l'arrivo di Ancelotti si è visto qualcosa di meglio, per cui ti metto il Brasile come sorpresa, tra molte virgolette.
0: Buona la prima, Fabio, ci dobbiamo salutare, finisce qui la nostra prima mezz'ora insieme, ci ritroviamo domani magari con Alen che adesso vado a pizzicare sulla tecnologia.
1: Vediamo.
0: Ciao Fabio Guisaglia, grande abbraccio.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Allora termina qui la puntata di Rotocalcio, è pronto Maracanã a proposito di Brasile, quindi vi lascio nelle mani di Marco Piccari, Lucio Marinucci, arriverà Stefano Impallomeni, In regia ci sarà Gabriele Latini? No, c'è sempre Maiocca? No, c'è qualcun altro dall'altra? Vabbè, ok, perfetto. Oramai devo rifare la formazione. Noi invece ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
4: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
3: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
4: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balvi e Elokuzne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
3: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà Biper una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. E Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a Biper, Generali e Mediobanca.
4: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari, per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Greenwood.
3: Mi preoccupa questa cosa qui, di questo inizio di settimana col valzer.
4: Valzer.
3: Va bene, buon pomeriggio. Che bello ritrovarvi in questo lunedì. Ciao Lucio, benvenuto.
4: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti. Lunedì.
3: No, avevo le cuffie che mi stavano praticamente.
4: Stavano facendo diventare
3: sì,
4: sordo.
3: Esatto, un po' troppo alti. Io non so chi c'è stato prima di. No, saluto Marangio.
4: Salutiamo Vincenzo. Beh, dicevo, grande lunedì per lo sport italiano, eh.
3: Ma sì,
4: tutti
3: sì,
4: i livelli.
3: Tutti i livelli.
4: Anche il calcio, buona parte. No, giovanile, no. Soprattutto.
3: È stato un esatto, finalmente arriva un segnale dai giovani. Ma arriva sia dalla nazionale maggiore che dai giovani in tutti i sensi, quindi veramente
4: maggiore fra virgolette,
3: maggiore molto perché giovane. Poi sono giovani anche loro,
4: Beh, cioè, però,
3: sicuramente tanto. Più di me e tanto più di me,
4: quindi, sono più giovani anche di me molti, quindi, vabbè,
3: quindi no, veramente è stato bello anche vederli da questo punto di vista. E poi sì, tutti gli altri sport,
4: motori,
3: ragazzi, c'è Antonelli che è una roba pazzesca.
4: A proposito di giovani,
3: pazzesca. Poi ne parliamo
4: Bolli,
3: oggi, ma ne parliamo anche nei prossimi giorni.
4: Sì, sai,
3: anche sul tennis ci siamo disimpegnati.
4: Altro top
3: 10,
4: esatto,
3: alla fine molto bene. Insomma, dai, è stato un fine settimana,
4: sì,
3: dove poi
4: la
3: vabbè,
4: domenica
3: tu
4: di
3: sai
4: sport
3: che,
4: come si deve.
3: Tu sai che c'è stata anche la MotoGP.
4: Sì, io ho seguito.
3: Mi appassiono comunque anche di MotoGP, quindi. Gli italiani non sono andati benissimo.
4: No,
3: questa
4: MotoGP
3: volta.
4: Non è andata Bagnaia
3: terzo,
4: grande.
3: Bagnaia
4: sì,
3: terzo,
4: ha fatto
3: però
4: il suo, sai, io. Fatto... Sono molto più ignorante di te in materia.
3: Sì, ha fatto il suo, gli è capitato questo terzo posto. Ci sono stati dei problemi alla prima curva dove praticamente c'è
4: anche
3: stato
4: per
3: uno
4: la
3: strike.
4: Ferrari.
3: Sì, pure per la Ferrari.
4: problemi
3: di uno strike lì alla prima curva in MotoGP.
4: Ho visto le immagini.
3: E poi, insomma, il re di questo sport ha deciso di ritornare a fare il re quando c'è lui. Insomma.
4: Non uno a caso. Sappiamo il tuo gradimento.
3: No,
4: mai...
3: vabbè, grande pilota, al di là del gradimento, è veramente un grandissimo pilota.
4: Mai celato.
3: Allora, intanto qui si è intrecciato tutto, caro mio. Allora,
4: dai, l'importante è che sentiamo, dai.
3: Sì, sì. Caro Lucio, io andrei nel salutare naturalmente tutti, nel dare questo buon lunedì a tutti quanti. E vi ricordo insomma la possibilità di stare con noi attraverso l'app, attraverso anche i canali televisivi. Adesso siamo subito sul canale 61 e salutiamo naturalmente tutti gli amici del canale 61 che ci seguono tutti i giorni a Maracanã dalle 13 alle 17. Ma non dimentichiamo il doppio appuntamento con A Tutta C la mattina alle 9.45 e poi il pomeriggio alle ore 17. Oggi c'è una novità nel nostro palinsesto perché torna... Home Scouting alle ore 18 a cura di Giulio Dini, e quindi ci accompagnerà presentandone alcuni calciatori. Tra le altre cose c'è la possibilità di interagire anche in questo programma, di mandare anche le vostre richieste al numero e magari proprio Giulio Dini e la sua squadra cercheranno di esaudire qualche richiesta. Non mancherà domani come il ritorno di Marco Palma che ha preparato
4: il nostro
3: anche lui.
4: Palma Market.
3: Esatto, Marco domani tornerà dopo un giro lavorativo che ha fatto. Infatti se avete visto non c'è stato la settimana scorsa, ha fatto un giro lavorativo, ci riporterà un po' di cose domani alle ore, come sempre, 13.35, almeno in questo momento lo manteniamo in questa fascia, poi vediamo magari più avanti di collocarlo in maniera diversa, anche perché per gli amici che sono all'ascolto ricordiamo anche che Maracanã ci sarà fino al 20 di luglio perché seguirà tutti i mondiali, il mercato come sempre, poi avremo invece l'approfondimento a tutto mercato che partirà dal 21 di luglio dalle ore 14, ma vi diremo tutto cammin facendo. Intanto andiamo avanti con Maracanã fino al 20 di luglio.
4: Porte,
3: ci siamo,
4: quasi.
3: Ci siamo. Giovedì, si
4: giovedì,
3: parte.
4: 11.
3: Giovedì si parte con il Messico, con la cerimonia di apertura e quindi parte questa competizione che personalmente mi piace molto, purtroppo manca l'Italia e questo è un guaio veramente grosso. Vabbè, caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi.
4: Vai.
3: Perché poi abbiamo Calamai che arriva, che incombe alle 13.35 circa. Vai. Non si poteva non iniziare così con Kimi Antonelli, il dominatore, e quindi vince a Monaco un gran premio affascinante e soprattutto ribadisce il suo dominio. Quinta vittoria per Kimi Antonelli. Cobolli a testa alta all'Roland Garros in finale, perde ma esce veramente tra gli applausi. Beh, c'è la domanda che oggi ci faremo, ve la faremo: Baldini CT della nazionale definitivamente sì o no? Vogliamo parlarne con voi, ne parleremo con i nostri ospiti, perché insomma sta montando il partito dei sì. È sempre il solito tormentone estivo, rispunta fuori, arrivano le smentite, poi sentiremo anche le parole di Ausilio, ossia il tormentone Çalhanoğlu in casa Inter. Però porta bene, eh? Sorlot, scatto Juventus per sostituire il partente Vlahović, potrebbe essere lui, c'è un accordo con il giocatore ma manca però quello con il club, quindi vediamo. Vabbè, caro Lucio, questo è un po'
4: si intrecciano
3: un
4: mercato
3: po' di antipasso
4: e
3: su questa cosa,
4: eventi
3: qui
4: sportivi.
3: Sì. E vediamo che cosa succede, perché poi è chiaro che adesso anche tutte quelle che sono le vicende di mercato le seguiamo,
4: prendono piede,
3: tra conferme, smentite, scenari, cerchiamo insomma di darvi aggiornamenti continui. Allora, caro Lucio, poi andiamo a leggere anche qualche approfondimento, qualche dichiarazione come sempre, e beh, io voglio partire dalla domanda che abbiamo posto ai nostri ascoltatori: Baldini sì, Baldini no, che è un po', diciamo, anche stamattina, tra l'altro magari dopo lo sentiamo, lo dico in regia, dopo lo andiamo a prendere, le parole di De Paola nell'editoriale. È stato molto incisivo oggi nel suo editoriale, che tra sì, poco faremo ascoltare anche ai nostri, diciamo, ospiti che abbiamo nel pomeriggio. È stato netto, lui darebbe la nazionale a Baldini in maniera definitiva, perché è un elemento di rottura con tutto il passato, con il potere, e quindi rifiuta a priori la candidatura di Mancini. Conte lo abbiamo già conosciuto. Io devo dire che in un certo senso sono d'accordo, e mi spiego. È chiaro che Baldini potrebbe essere subito dire ma non ha l'esperienza, non ha guidato grandi club, quindi non ha quel pedigree che può avere, esatto, che possono avere Conte e Mancini. Su questo non c'è dubbio, perché poi, come ha detto lo stesso Baldini, parla la carriera di Conte, perché gli hanno fatto la domanda. Però Baldini a me mi ha riportato alla mente un po' di situazioni del passato, anche vedendo i giovani ieri. Mi ha riportato un po' alla mente, non so se qualcuno se lo ricorda, un po' il lavoro che fece anche Vicini, che fece crescere un gruppo di ragazzi con l'Under 21.
4: Lui veniva dall'Under 21,
3: esatto,
4: no?
3: E poi se lo portò in nazionale maggiore, e per poco non vinciamo il mondiale nel 1990 con una nazionale molto bella, molto giovane, molto fresca, e purtroppo è andata male, per inutile tornare, però mi ricorda un po' quel momento lì, no? Di un allenatore dell'Under 21 della federazione. Guente in Spagna la stessa cosa,
4: della Fuente, della
3: sì,
4: Fuente.
3: Sì,
4: beh,
3: quindi
4: percorso,
3: quindi voglio dire, il percorso può essere simile, no? Cioè, ci hanno provato altri, ci sono riusciti, perché non ci può provare la nazionale italiana in questo momento, dove comunque i grandi nomi li abbiamo provati, o comunque dei nomi di esperienza, e i risultati non sono arrivati. Credo che mi sento di appoggiare, cioè il discorso è questo: o arriva un nome veramente altisonante. Allora, quando sentivo giorni fa Guardiola, beh, magari ci casca, ho detto io, quello rappresenterebbe un cambio
4: differente,
3: totale, a quello che appunto è stato lo scenario fino ad oggi. Non potendo, immagino, arrivare ad un nome del genere, che sarebbe un cambio anche culturale nel nostro paese, sarebbe
4: già
3: un segnale
4: straniero,
3: fortissimo
4: a partire da quello,
3: esatto,
4: ma poi,
3: e allora mandiamo un segnale forte, secondo me, in questo momento, e anche confermare l'allenatore dell'Under 21 e dare la possibilità a questi giovani, che ieri mi hanno colpito, al di là della partita che non ha grande significato, e questo siamo tutti d'accordo,
4: sì,
3: no?
4: È evidente, un amichevole.
3: Però mi ha colpito l'entusiasmo, la passione di questi ragazzi, un'esultanza anche smisurata al termine della partita, perché hanno battuto la Grecia, il cui CT non voleva giocare contro l'Italia perché dice: ma questi arrivano con sta banda di giovani, noi non ci possiamo misurare con i giovani. E quindi non solo, ha pure perso, tra altre cose.
4: Sì, Andrea l'ha detto in maniera molto colorita.
3: Ci è arrivato in cuffia un suggerimento che non possiamo
4: tradotto.
3: Noi purtroppo in radio. Diciamo così che...
4: Sì, alla fine abbiamo vinto noi, insomma.
3: Ha vinto l'Italia, questo... l'Italia dei giovani, ci ha messo impegno, applicazione, passione, entusiasmo. Hanno terminato in 10.
4: Più di 20 minuti.
3: Poi Donnarumma, che era lì carico con questi ragazzi, l'abbraccio finale, guidati da Pio Esposito là davanti. Oh, vi devo dire che a me ieri sera... proprio mi ha riempito un po' il cuore, dico mamma, ma una volta tanto, guidati da Pio Esposito là davanti. Oh, vi devo dire che a me ieri sera proprio mi ha riempito un po' il cuore, dico mamma, ma una

0: penso che Baldini sia molto bravo a lavorare con un gruppo giovane, con un gruppo di under 21 o poco più grandi. Una nazionale maggiore è composta anche da elementi differenti, sarebbe, insomma, sarebbe un altro tipo di lavoro. Baldini lo stimo tantissimo, queste due amichevoli sono andate bene. Ho qualche piccolo interrogativo su un percorso differente, dove poi serva fare anche dell'altro, ottenere per forza i risultati. Certo, se tu mi dici tanto negli ultimi anni non l'abbiamo mai ottenuti, dici a questo punto non li ottengo, vedendo un po' di applicazione dei giovani. Però è anche vero che l'Italia deve tornare ad ottenere almeno dei risultati minimi per i mondiali. Baldini mi piacerebbe che continuasse ad allenare solo i giovani, perché noi abbiamo un concetto di allenare i giovani volto al risultato giovanile, invece Baldini mi sembra uno che faccia lavorare i giovani per farli crescere veramente in ottica.
1: Sì, sì, per carità, lui l'ha detto, ecco. E poi facciamo pure i complimenti all'Under 17, l'abbiamo detto, perché è un altro segno. Poi ne parleremo comunque nel pomeriggio, ragazzi.
0: Beh,
1: adesso abbiamo
0: giusto.
1: Aperto con Baldini, perché
0: io ho
1: credo
0: detto la mia così,
1: no,
0: poi
1: no, credo che sia giusto anche parlare di questo argomento, perché comunque fino al 22 non sappiamo chi guiderà la nazionale. Allora, siccome sono i soliti nomi alla fine, che abbiamo già conosciuto e che rispettiamo perché sono due grandi allenatori, ci mancherebbe, però sono i soliti nomi.
0: Dici Conte e Mancini?
1: So. Sì, Conte e Mancini, insomma, Conte l'abbiamo visto, Mancini pure, e dal punto di vista degli allenatori non c'è poco da dire, però non lo so, sarebbe qualcosa di diverso, di provare una strada con la semplicità, con chi ha dei valori, con chi riesce ad andare anche oltre il calcio, non lo so, con chi dà al calcio anche un senso di normalità, una normalità che è sconosciuta molto spesso, no? E
0: sì,
1: quindi
0: certo.
1: Non lo so, io vi devo dire la verità, all'inizio ero scettico, l'ho detto anche qui, adesso io ci proverei personalmente. Però voglio sapere anche il vostro pensiero, 331-82-00213, no, questo è un tema che piace, vedo che già arrivano molti
0: tanti
1: messaggi. Allora, quindi ripeto, Baldini sì o no, e datemi una motivazione in entrambe, diciamo così, le vostre scelte. 331-82-00213, vai.
2: Ciao Marco, a Saminato, vorrei fare gli auguri all'Under 17 che è di nuovo campione d'Europa, anche se a dire la verità ieri forse meritava un po' più il Belgio, ma va bene così. I complimenti ai ragazzi di Baldini, perché di sicuro hanno messo in campo tanta grinta, tanta voglia, la dimostrazione che nel calcio solo la tecnica non basta, se non ci metti anche cuore i risultati non arrivano. E beh, complimenti a Antonelli, che è veramente un fenomeno. Dopo Sindre possiamo dire che abbiamo trovato un fenomeno in Formula 1. Saluti.
1: Vai, ancora un altro. Grazie Antonio.
3: Ciao Marco Luigi. Allora, io lascerei Baldini al timone della nazionale, confermerei questa squadra che ha vinto queste due partite e aggiungerei solo 3-4 senatori, tipo Di Marco, Barella, Mangini, e forse un attaccante, e basta, farei così. Tutti gli altri senatori li metterei tutti in banchina. Ciao Marco.
1: Vabbè, ma è chiaro che poi verranno convocati anche gli altri, quelli che non, insomma, ci sono dei giocatori che secondo me meritano di essere convocati. Adesso lui ha fatto questa scelta che secondo me era giusta. Però bisogna portare pure gente che adesso, cioè,
0: no,
1: questi ragazzi hanno proprio voglia di mettere quella maglietta,
0: Marco,
1: capito? Quindi
0: sì, poi certo,
1: bello,
0: bisogna
1: dai,
0: vedere
1: bello,
0: anche
1: bello.
0: Come rendono
1: bello,
0: la partita
1: sì.
0: In cui devi vincere, queste erano amichevoli. Io faccio l'avvocato del diavolo,
1: vabbè, ma è giusto pure fare l'avvocato del diavolo,
0: questo
1: quindi.
0: Ruolo qui me lo prendo,
1: ma io penso che anche oggi ci sarà chi non la penserà così,
0: sì,
1: ma è giusto pure che uno si confronta e spiega anche le
0: posto
1: proprie
0: che Marco
1: motivazioni.
0: Tu scegli di avere Baldini, non puoi pensare di avere Baldini e non cambiare nulla attorno.
1: Ma questo è chiaro. Ma stessa cosa è con Mancini e Conte.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, con chiunque. Però Baldini ha un tipo di interpretazione di lavoro ancora più singolare. Se te pensi di cambiare Baldini e di non variare nient'altro, poi
1: no, ma questo va fatto a prescindere da chi
0: faresti
1: poi
0: un torto
1: sarà
0: a Baldini, ecco, faresti un grosso torto.
1: Dai,
0: a Baldini,
1: ancora qualche altro audio su questo Baldini sì, Baldini no, dai.
4: Ciao Marco, Antonio da Lucca. Ma io mi ricordo qualcosa di precedente, quando Fulvio Bernardini prese in mano la nazionale italiana con Berzotto suo vice, se non mi ricordo male, e lanciò tantissimi giovani che andarono a dominare

0: in Olanda, quando l'Olanda era l'Olanda di Cruyff, e gettò le basi per la nazionale ai mondiali dell'82. Quindi cosa ci sarebbe di strano se venisse promosso Baldini? Ah? Ciao, Marco.
1: Ciao ragazzi. Ancora un altro, dai. Mi piace questa cosa di confrontarci su questo tema.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, stavo ascoltando il vostro ragionamento su Silvio Baldini per la sua permanenza in una panchina dell'Italia, no? E l'accostamento a Vicini o uno più recente adesso della Fuente. Però voglio dire che Baldini è appena arrivato adesso nella panchina della Nazionale Onda Vertuna da poco tempo. Quindi non, secondo me non è un paragone, diciamo, che si può fare, perché De La Fuente si è fatto tutte le giovanili. Lui, la sua missione, ha detto che conosce la maggior parte dei giocatori già da tutte le settori giovanili, quindi lui ha avuto tempo per conoscere, per fare esperienza, per diciamo fare crescere i giocatori da pronti fino alla nazionale maggiore. Baldini purtroppo poca esperienza, ha sempre fatto, diciamo, panchine delle categorie minori.
3: Devo dire, è vero, Della Fuente ha fatto un percorso ultra decennale nelle giovanili della Spagna.
1: Sì, ma per carità, io ho detto
3: giusta la puntualizzazione.
1: Però anche da altre parti, ripeto, al di là del percorso decennale, quindicennale, quello che volete, perché pure Vicini non è che abbia fatto, cioè, insomma, a un certo punto si è trovato.
3: Certo.
1: Non lo so, io andrei
3: è una scelta che intriga in questo momento.
1: Tutti questi discorsi molto filosofici, per carità, intriganti, eccetera, tutto. Però andrei pure un attimo a ragionare un po', no, di cuore una volta ogni tanto. Massimo, proviamo. Tanto voglio dire, non è che se domani viene nominato Conte tu hai la garanzia che sta nazionale diventa fortissima e che hai risolto tutti i problemi.
3: No,
1: questo non ce l'hai né con Conte, né con Mancini e né con Baldini. Allora dico, vabbè, proviamo. Un qualcosa di diverso. Un qualcosa anche un po' più umile, un qualcosa dove c'è una riscoperta di qualche principio, di qualche valore che forse ci siamo dimenticati, no? Potrebbe essere una chiave di lettura. Poi è chiaro che il paragone, io ho usato il termine degli allenatori della federazione perché è avvenuto questo in molte parti. Se dovesse avvenire qua, secondo me non dovrebbe essere uno scandalo, cioè si può accogliere e vedere quello che succede, perché tanto è la stessa cosa se viene Mancini o Conte. Anzi, viene Mancini, tu ricominci col discorso, questo ci ha fatto vincere l'Europeo, il gioco, quindi ti aspetti subito qualcosa. Se viene Conte, ma Conte è l'allenatore vincente, quindi ti aspetti subito qualcosa. Forse da Baldini ci sarebbe meno pressione, cioè ti aspetti un percorso.
3: Sì, può darsi.
1: Un percorso.
3: Certo, dovresti fare un percorso a lungo termine.
1: Ma tanto a lungo termine lo devi fare.
3: Perché almeno fino al 2030 il percorso del prossimo CT dovrà arrivarci.
1: Esatto.
3: A prescindere da chi sia. La federazione.
1: Allora, però dai, stiamo raccogliendo tanti messaggi,
3: sì,
1: poi dopo li andiamo anche a leggere.
3: Molto
1: a favore, poi c'è anche
3: qualcuno,
1: chi insomma non è proprio a favore, ma giustamente poi ognuno deve essere libero di esprimere il suo pensiero. Ancora un altro audio, Andrea, poi tra poco ci fermiamo perché arriva Luca Calamai e sentiamo anche Luca su questa cosa. Vai,
4: Marco. Per quanto riguarda il discorso nazionale, io da un po', già anche l'anno scorso l'avevo detto questa cosa. Secondo me l'allenatore nazionale deve essere l'allenatore che ha fatto 4 anni in Under 21. Baldini ora è arrivato, io e Baldini la lei altri 2 anni in Under 21 e poi lo porterei dopo l'Europeo in nazionale maggiore, perché ha fatto 4 anni con Under 21, gli sono passati tra le mani diversi giocatori e può preparare le qualificazioni al mondiale e poi sperando che si vada al mondiale. Metterlo ora, secondo me, lui ha lavorato con troppi pochi giocatori Under 21, quindi c'ha pochi giocatori su, la maggior parte sono giocatori che hanno già vecchie stampe, vecchie regole. Io sono per questa cadenza, ogni 4 anni, oppure beh, poi uno di più se fa bene, ma i primi 4 anni Under 21 e poi nazionale maggiore.
1: Un altro audio ancora, dai, vedi? Allora aspetta, prendo qualche messaggio perché giustamente vanno anche, diciamo così, ascoltati. C'è il preascolto da parte del nostro regista. Ma secondo voi per ricostruire ci vuole Baldini? Non scherziamo. Io Baldini lo ricordo solo per il calcio dato a Mimmo Carlo. A Mimmo,
3: sì,
1: di Carlo.
3: Carlo.
1: Vabbè,
3: quello fu
1: mi sembra un po' riduttivo.
3: Sì, dai. Fu un brutto episodio, è passato tanto tempo. se n'è anche pentito.
1: Perdonami, Baldini, ma questo mi sembra un messaggio dove c'è molta prevenzione nei confronti di uno che ha fatto un errore nella vita, perché tutti hanno fatto un errore.
3: Sì, ma
1: è ricordare, tempo e ricordare la sua carriera, sì, ma per ricordare solo la carriera di un allenatore per quello mi sa un po' cattivo, ecco. Mi sa un messaggio molto cattivo, ma lo dico con grande rispetto, perché Baldini comunque ha fatto la sua carriera in base a quello che è riuscito a fare, in base anche alle possibilità che gli sono state date. Non tutti gli allenatori hanno avuto le stesse possibilità. Io non sto dicendo che Baldini sia un fenomeno di allenatore, però non possiamo nemmeno trattarlo come quello che ha dato il calcio nel sedere a Mimmo Di Carlo, punto e basta. Ecco, mi sembra un messaggio molto cattivo, lo dico veramente con grande serenità. Vai.
5: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari. Ma io direi Baldini tutta la vita, anche perché l'allenatore di grido, l'allenatore di grande esperienza, di grande carisma, ma per allenare chi? Quelli che non battono la Bosnia, quelli che non battono la Macedonia del Nord, niente. Baldini, giovani, è meno senatore in assoluto. Preferisco perdere coi giovani che perdere coi viziati. Ciao, grazie.
1: No, grazie a te. Salutiamo anche Cagliari e la Sardegna. Dicevi, scusami Lucio.
3: No, beh, il discorso è quello lì, chiaramente. Purtroppo c'è anche un grosso disamore nei confronti della nazionale italiana, perché i grandi giocatori poi non sono riusciti a rendere. E quindi ora si dice, beh, se proprio dobbiamo perdere con i giovani, certo è, aggiungo una postilla, Marco, questa è l'ultima avventura di Baldini, forse della carriera, perché Baldini compie fra poco 68 anni,
1: certo.
3: Al mondiale eventualmente prossimo del 2030 di Spagna, Marocco e Portogallo ne avrebbe 72 quasi, quindi siamo ormai agli ultimi, agli sgoccioli anche della sua carriera
1: anche
3: d'allenatore,
1: va valutato,
3: ma
1: certo.
3: Anche da valutare, insomma, sì, non so, poi dipende molto anche da lui, perché se lui si sente ancora in grado di puntare molto più avanti, certo, può proseguire, certo. Questo lo sa solo lui.
1: Vado, prima di andare in pausa, su tutto Mercato Web, perché ci sono state riportate le parole di Gravina. Chi parla di obbligo di italiani dice bugie, non aiuta. Malagò, Abete, entrambi ottimi, e quindi c'è anche il suo avallo. Ha parlato e ha messo in evidenza questa situazione, dove lui dice appunto sui giovani, questo passaggio che abbiamo letto, che bisogna fare molta attenzione perché poi ci sono le regole. Chi parla di obbligo di italiani non dice fino in fondo la verità. Cosa consiglierà al futuro presidente federale? Non mi permetterei mai, gli farò un augurio di ricevere la maggiore considerazione da parte della politica, ma non per se stesso, bensì per il bene del calcio italiano, che è un collante e un settore produttivo centrale per il paese. Poi mi aspetto che continui a insistere sulla solidarietà nel solco del dettato costituzionale. Fa i complimenti sia ad Abete che a Malagò, insomma li ritiene ottimi entrambi. Vediamo quello che succederà appunto il 22 di giugno.
3: Sì, stavo leggendo, poi insomma dice: se continuiamo a pensare che la soluzione migliore sia l'obbligo degli italiani in campo, diciamo falsità e facciamo male a tutti. Vuol dire non trovare soluzioni. Gli italiani in campo non li può imporre né Gravina né Abodi. La Corte Europea parla chiaro, c'è una possibilità legata agli incentivi. Questo, esatto, sì, si può fare, ma lui insomma ribadisce che l'obbligo degli italiani in campo non si può imporre. E francamente, beh, io continuo anche a pensare, in questo devo dare ragione a Gravina, che non sia neanche la soluzione. Però,
1: break per noi personale, perché adesso abbiamo un'altra soluzione, ossia arriva Luca Calamaie. Poniamo a lui tutte le domande del caso e anche le vostre al 331 82 00 213. Tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Chimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Alle spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero uno al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a due reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che, a partire dalla nomina del prossimo CT, sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
1: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
0: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eh sì, perché non mancano mai, mai il lunedì, sempre ce l'abbiamo qui. Noi. Luca Calamai, buon pomeriggio Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon lunedì a tutti. Che bella coppia, eh? Veramente una bella coppia.
1: Tutto allora, meno che bella. Sentivo... Aspetta Luca, io oggi voglio fare una cosa differente. Mi devi scusare, ma ho preparato io stavolta...
2: Prende il potere.
1: No, ci mancherebbe.
2: Prende il potere.
1: Ho preparato io le foto che ti voglio mostrare. E siccome... Vai. Esatto, ho detto oggi voglio fare qualcosa di diverso. Perché intanto c'è l'argomento principe della giornata, perché si stanno scatenando gli ascoltatori proprio su Baldini. Baldini sì, Baldini no. E arrivano tanti messaggi. E naturalmente sta crescendo, te lo dico subito, il partito dei sì. E allora lo voglio chiedere a te, perché questo credo allora, che sia un argomento molto importante. Vai.
3: Infatti io volevo agganciarmi all'ultima riflessione che ho sentito fare da Lucio prima, che giustamente riprendeva una riflessione dell'ex presidente Gravina, dicendo che non è possibile obbligare le squadre di Serie A ad avere un tot numero di italiani, perché poi andresti incontro a ricorsi continui. Io in questi giorni ho sentito un sacco di cose che non si possono fare, ma non ho sentito niente che si può fare. Allora, ecco, io mi auguro che, caro Lucio, non si può fare niente per la Serie A, giusto, ma non ce n'è bisogno, perché poi, caro Marco e caro Lucio, poi in Serie A devono giocare quelli bravi, non certo. Quelli che hanno l'obbligo di giocare. Però vi domando, si può evitare che una squadra vinca il campionato primavera con tutti stranieri in rosa, tutti? Sì, sì ragazzi, si può evitare.
1: Sì.
3: Si può evitare sicuramente quello che ha fatto il Lecce, che è stato totalmente dentro le regole. Ecco, basta, due stranieri massimo in primavera, questo si può fare. Non esiste... legge europea che può impedire alla federazione di stabilire che fino alla categoria allievi massimo uno straniero, primavera massimo due, sì, si può fare, si può pretendere che le seconde squadre di Serie A che fanno la Serie C abbiano un massimo di tre stranieri, sì, si può fare tranquillamente, perché non esiste regola europea che obbliga in Serie C ad avere un numero aperto di stranieri. Si può far qualcosa, perché basterebbero queste due regole semplicissime per far sì che poi a quel punto avresti un tale e tanto patrimonio tecnico italiano che poi inevitabilmente nelle rose di Serie A finirebbero i giocatori italiani, perché avrebbero dimostrato in un percorso naturale di avere valori importanti. Ma perché vi dico questo? Perché c'è un aspetto che è alla base di questo. E statisticamente, culturalmente, fisicamente, psicologicamente ci sono dei ragazzi stranieri che sono più avanti dei nostri. Allora si dice, e non ho dubbi, che gli slavi, il diciottenne slavo vale il 22enne italiano, i sudamericani idem, non vi parlo degli africani, dei quali spesso non si sa nemmeno la data esatta di nascita. Allora non bisogna far giocare in Serie A per forza gli italiani, ma bisogna permettere agli italiani di proporsi come credibili alternative, e a livello giovanile questo lo puoi fare. Scusate questa
1: introduzione. Hai fatto benissimo.
3: La giusta riflessione di Gravina. Gravina dice una verità assoluta: non puoi mettere limiti a società quotate in borsa, perché un minuto dopo ti fanno saltare tutto. Ma devi aiutare il percorso di crescita dei nostri giovani, che oggi abbiamo vinto con l'Under 17. E quando giocano, se poi si dice che gli stranieri costano meno, si dice che è più facile andare a lavorare sui giocatori stranieri anche per modalità di pagamento che sono più comode, io non lo so se è vero, si dice. E allora, se vogliamo aiutare i nostri giovani con i fatti e non con le parole, cominciamo a privilegiarli a livello di settore giovanile. Vengo a Baldini facendo una premessa, questa la faccio, è un amico vero, è un amico di tante estati al mare, è un amico di quelli che ti toccano il cuore, perché la sua vita è fatta di storie anche di grande dolore e di grande senso di paternità. Ha una figlia bellissima che lui e sua moglie hanno portato appena nata a letto, perché i dottori gli avevano detto: tenetevela a dormire con voi, perché non si sa quanti giorni può vivere, e invece sta vivendo anni. È un uomo speciale, un uomo straordinario. Lo dico perché i miei giudizi in questo senso potrebbero essere anche un po' condizionati dalla conoscenza di Silvio Baldini. Ho sentito prima un messaggio di chi ricordava il suo calcio a Di Carlo. Silvio Baldini è anche il calcio a Di Carlo, è anche questo Silvio Baldini, ma è anche aver riportato il Pescara in Serie B, è anche aver riportato il Palermo ai suoi livelli, è anche essere l'uomo che tutti gli allenatori top volevano con loro perché è di una preparazione straordinaria, è un uomo che fa crescere i giovani. Quando mi dite e mi dicono Baldini non ha le physique du rôle per la nazionale, c'ha quel calcio a Di Carlo, ma scusate, voi è più grave il calcio a Di Carlo o Mancini che a metà qualificazione saluta la compagnia e per soldi, quindi il tradimento più grave, più inaccettabile sportivamente parlando, per soldi lascia la nazionale, non una squadra, non la Juve, l'Inter, il Barcellona, l'Italia. E voi rivorreste questo in nazionale? Oppure, non so, vi appassionerebbe Conte che c'è già stato in nazionale fallendo come tutti quelli che non sono selezionatori allenatori? Oppure vorreste Pioli che alla Fiorentina ha fatto una catastrofe? Allora, Baldini non sarà l'allenatore della nazionale, ma non lo sarà per un motivo, non per il calcio a Di Carlo, perché non c'è coraggio nel nostro calcio. Allora oggi, e chiudo questo argomento, oggi l'obiettivo della nazionale non è andare ai prossimi europei, non importa, l'obiettivo della prossima nazionale è andare ai prossimi mondiali. Allora oggi una nazione forte, vera, che ha delle idee chiare, oggi partirebbe da un gruppo di giocatori che fra 4 anni per i prossimi mondiali saranno nel pieno della loro carriera, e lavorerei su questi. Poi a un mese dal prossimo mondiale, se noi ci andremo, c'è un 35enne formidabile, si butta dentro, ma oggi devi lavorare su quel blocco, e te lo ha spiegato oggi Silvio Baldini cosa devi fare. Silvio Baldini in pochi giorni ti ha spiegato cosa devi fare, devi impostare come fece a suo tempo Enzo Berzot, come fece a suo tempo Azeglio Vicini, devi lavorare su un gruppo giovane di talento e arricchirlo con i giocatori di valore assoluto, ce ne sono qualcuno fuori da quell'età, ma che siano pronti per il mondiale, e creare un gruppo che abbia dei valori umani oltre che tecnici. Tutto questo ci lascia in dote in un mese di lavoro Silvio Baldini, al quale ora io auguro di portare l'Under 21 all'Olimpiade, perché ricordiamo, noi non facciamo da anni le Olimpiadi, quindi almeno di centrare questo obiettivo. Quindi questa è la mia riflessione, non so cosa pensate voi, ma
1: guarda, io mi sono
3: fatto delle indicazioni bellissime. Sì.
1: No, secondo bellissime. Me, guarda, io non ho nulla da aggiungere, Luca, perché l'ho detto in apertura. Io associo quello che tu hai detto, manca coraggio, e quindi ci vorrebbe coraggio per fare una scelta di questo tipo. E senza andare a vedere, insomma, a parlare di curriculum, di calci, eccetera, perché poi molte volte mi sembra che siamo molto prevenuti, no, su certe situazioni. Quindi io farei questo tentativo personalmente. Poi, per carità, qualcuno ci diceva: beh, è vero che altre nazionali hanno preso gli allenatori dell'Under 21 e l'hanno portati a selezionatori, però avevano fatto un percorso più lungo nell'Under 21, e questo è vero sicuramente, però siamo di fronte ad una situazione, secondo me, dove non abbiamo tempo, e quindi si potrebbe tentare la carta coraggio. Io la metto lì così, poi
2: certo.
1: Sul resto copio e incollo quello che hai detto.
2: Sì, non posto che io aggiungo, ecco, se tu, lo dicevo prima anche Luca, pensi di confermare Baldini, non puoi pensare di non cambiare nient'altro attorno a Baldini,
1: perché
2: sarebbe una mancanza di rispetto, secondo me, anche nei confronti dello stesso tecnico. Baldini va giustamente accompagnato, va aiutato nel lavoro. Baldini, come ogni commissario tecnico, ma Baldini, proprio avendo un approccio probabilmente differente sia a livello calcistico ma anche a livello comunicativo, e mi sento di dire anche filosofico, ecco, dovresti accompagnarlo in maniera consona, congrua, perché se tu scegli Baldini e poi lo lasci da solo alla guida della nazionale, secondo me commetti un grande errore.
3: Non c'è dubbio, ma tra l'altro ti devo dire che mi raccontano, poiché ve lo ripeto, un rapporto di amicizia, che Barzagli, che lavora insieme a Baldini, è formidabile. Guardate, è Barzagli è stato un giocatore forse sottostimato perché era in quella Juventus straordinaria dei Buffon, Chiellini, Bonucci. Se vi ricordate, ci veniva sempre a dire Buffon, Chiellini, Bonucci e Barzagli. Ma Barzagli, ragazzi, è stato determinante in quel muro bianco-nero. E mi dicono sta lavorando con Baldini in maniera straordinaria. E non dimenticate che come dirigente accompagnatore c'è una figura come Giancarlo Antognoni, che per me è il perfetto seguito di una storia che per tanti anni in quel ruolo ha avuto Gigi Riva. Gigi Riva, io l'ho vissuto, lavoravo con la Nazionale. Gigi Riva era straordinario. Gigi Riva passava notti intere, magari anche fumando delle sigarette, nelle camere dei giocatori, gli raccontava la sua storia. Era un uomo che sapeva ascoltare, che non sfoggiava la propria capacità, ma sapeva ascoltare. Ecco, Giancarlo Antognoni è la stessa cosa, è un uomo che sa ascoltare, che è apprezzato, stimato, ma non ti soverchia con la sua storia, ma ti accompagna. Certo, ma lo ripeto, noi stiamo parlando di una cosa che non succederà, perché non sarà Silvio Baldini allenatore nazionale, ma in un futuro serviranno queste figure. Cioè, io credo che il ragionamento che dovrà fare in un futuro la federazione sarà proprio di crearsi in casa questo tipo di selezionatori che poi si porteranno, si accompagneranno un gruppo di lavoro, un gruppo squadra. Noi siamo stati forti così perché oggi purtroppo, lo dico purtroppo, ho appena fatto riferimento a quella Juventus che poi aveva Pirlo e Marchisio in mezzo al campo, no? Cioè c'era un blocco italiano straordinario. Dov'è oggi il blocco italiano? In quale squadra c'è un blocco italiano? Non li trovi più perché ormai siamo invasi da stranieri, quindi devi ritornare all'idea della grande Under 21 che aggrega talenti che poi anche umanamente diventano squadra, perché nel tempo diventano squadra, e poi li arricchisci come ha fatto Silvio, perché Silvio, se andrà all'Olimpiadi, porterà Donnarumma come portiere, ovviamente non aveva dubbi sul valore di Pio Esposito, e sta cercando altri ragazzi. Guardate, Liberali del Catanzaro è un talento straordinario. Io ho visto il centrocampista del Parma, ma perché non giocano questi giocatori? Sono formidabili. Allora la battaglia non è più italiani per obbligo, più italiani per convinzione.
1: Certo.
3: Dobbiamo fare questo passaggio. Sì. Guarda Marco, lo dobbiamo fare anche noi.
1: Sì, sì.
3: Perché anche noi tendiamo a celebrare lo straniero perché fa più chic, fa più rock, cioè più ci godiamo di più.
1: È vero.
3: È inevitabile, no? Cioè, perché siamo più curiosi, perché ecco, allora anche noi dobbiamo fare questa cosa. Io oggi, per esempio, nell'Under 17 c'è questo ragazzino Croci della Fiorentina, è un talento straordinario, che tra l'altro si è fatto fotografare con la coppa che hanno vinto e ha ripreso una frase che a suo tempo fece Leo Messi. Allora, Croci, non ti dico che è Jamal, per carità, ma Croci avrà un percorso nel nostro calcio? Perché Croci è un 10, è un 10. Avrà un percorso nel nostro calcio o si fra guarderà. Un anno e mezzo sarà, per la Serie C non funziona, per la Serie A è troppo presto, dove lo mandiamo? E arriverà a 20 anni. Cioè, se noi non ci prendiamo il coraggio di difendere i nostri talenti, secondo me non facciamo nemmeno noi per bene, non facciamo del bene al nostro calcio. Poi noi non dobbiamo educare nessuno. Però anche noi forse dobbiamo riprogrammarci sull'idea di credere di più nei nostri ragazzi.
2: Sì, sono d'accordo. Sì, farli crescere.
3: Vai con la prossima bene. Foto.
1: Ah, ce n'ho quattro vai prima di salutarti, foto. Quindi ti do un minuto su questa. Ti do la foto di Leao, che ne combina un'altra delle sue. Voglio un tuo...
2: passato alle cronache.
1: È passato, ha fatto la scazzottata con la maglietta, con la maglia della nazionale. Quindi non bastavano le dichiarazioni Leao di venerdì. Ha aggiunto pure...
3: In un calcio vero è che non succede così, perché c'è un tacito accordo per chi arbitra poi anche queste partite qua. Lui è stato anche espulso, lui dovrebbe prendere tre giornate squalifica, dovrebbe saltare la prima parte del mondiale. Non lo faranno perché tutte le federazioni hanno un po' un accordo tacito, no? Che quando gli arbitri vanno a dirigere queste partite gli danno la squalifica che conclude la precedente amichevole. Ma se qualcuno aveva dei dubbi, penso Ibrahimovic o questo misterioso presidente del Milan, che Leao si deve andare via dal Milan, dall'Italia, questa è un'ulteriore conferma. Lui deve andare via, e per me deve andare via anche Vlahovic, perché io credo che chi non ha il senso di appartenenza non può far parte del nostro calcio. Via.
1: Sei stato rapidissimo, allora però hai citato Cardinale, voglio anche, ecco qui la foto di Cardinale, un pensiero
3: ecco,
1: di Cardinale.
3: Cardinale Cardinale arriva in Italia e, come quelli che non conoscono il nostro calcio, Marco, di cosa parla? Di quello che conosce, dell'NBA. Ora magari lui piace il basket, se no c'è quello che parla del football americano, c'è quello... Ma qui siamo in Italia, qui siamo in Italia. Allora, Cardinale, intanto riporti la l'essere milanisti dentro la società. Riporti questo, riporti Paolo Maldini, riporti il grande Milan, entri nella sofferenza di un popolo che si è sentito tradito dai suoi uomini, ma li paga lui, quindi lui è il primo responsabile. Allora, chi arriva da fuori, e purtroppo ce ne sono sempre di più di questi proprietari, deve entrare nel nostro mondo, nel nostro calcio. Noi siamo tifosi, il tifoso del Milan patisce una settimana se vede delle cose sbagliate, se non partecipa alla Champions buttando via le ultime due partite di campionato, si rovina l'estate. Non è che... Allora, rispetto, ci vuole rispetto. E poi ci vuole un progetto. Allora, se il progetto del Milan, qual è? Non si capisce. Prenderanno un direttore sportivo, hanno preso il direttore sportivo dell'Atalanta, ma cosa... Lui è bravissimo, bravo professionista, ma qual è il progetto aziendale? Qual è il progetto economico? Non si sa l'allenatore. Si parla di allenatori... Glasner è molto bravo, Quello che ho visto del Crystal Palace... Tra l'altro lui è tedesco, per cui lui ha vinto Germania e in Inghilterra, è un allenatore del calcio europeo, non di una realtà. Quindi sono convinto si troverebbe benissimo anche in Italia, perché ha questa apertura mentale. Ha vinto l'Europa League con l'Eintracht di Francoforte, ha vinto la Conference con Crystal Palace, ha vinto tre coppe, Crystal Palace non aveva vinto nulla nella sua storia. È uno, l'ho sentito parlare prima di Fiorentina, è un abile interlocutore, uno che conosce il calcio, pieno
1: ti convince, ti convince.
3: Lui mi convince.
1: Senti, un'altra foto, questa
3: più
1: è
3: di Ragni.
1: La foto del presidente della Lazio. Perché prendo la foto? Perché non soltanto c'è stato appunto la dichiarazione di non abbonarsi da parte dei tifosi della Lazio, ma addirittura da ieri sono partite le disdette alla Pay TV da parte dei tifosi. Altro forte, diciamo, messaggio che non può essere ignorato. Luca.
3: Allora, guarda, io parto sempre da un presupposto. Questo fa parte di un mio refrain. Qualsiasi società non è di proprietà di un presidente, è appaltata a un presidente. Ma i veri proprietari sono i tifosi, la storia, la bandiera, quel senso di appartenenza. Lo dico perché qualcuno pensa di potersi appropriare di qualcosa come se fosse suo. La Lazio non è di Lotito, non lo sarà mai, così come non lo era di Chinaglia, non lo era di Lenzini. La Lazio è la Lazio, è del mondo Lazio. Ti devo dire che più che le battaglie sugli abbonamenti o sull'andare allo stadio, io penso che per mettere in dubbio la volontà di Lotito di restare, mi pare che anche nelle proteste c'è anche il tentativo di mobilitare la politica.
1: Sì.
3: Allora è chiaro che un aspetto molto forte, quello che rende forte Lotito nel suo essere imprenditore, è il rapporto con la politica. Ecco, se la politica dovesse fare un passo indietro e chiedere a Lotito un passo indietro, quello secondo me potrebbe essere più importante per chi vuole una nuova proprietà che non la curva nord vuota.
1: Bene, l'ultima foto è per Grosso, che insomma ci siamo, Luca? Ci siamo?
3: Sì.
1: Oggi, no?
3: Sì, dovrebbe essere annunciato oggi, e c'è chi dice, questo sarebbe una maricanata, ma insomma, c'è chi dice che potrebbe essere presentato l'8 luglio, che dovrebbe essere, voi che siete più giovani, io con le date... una catastrofe, dovrebbe essere il ventennale della vittoria dell'Italia contro la Francia al mondiale in Germania, e quindi potrebbe essere presentato in occasione di un compleanno particolare, no? Di un uomo che ha fatto gioire tutti. Ovviamente al tifoso della Fiorentina questo piace, ma gli piace più sapere chi allenerà Grosso, però da un punto di vista di immagine e di comunicazione potrebbe essere un qualcosa di divertente. Calcola che oggi Paratici e il direttore generale Ferrari sono a New York a parlare con la proprietà, e questo è un passaggio ancora più importante, perché qui, al di là di chi allena, bisogna sapere qual è l'obiettivo aziendale. Soprattutto bisogna capire se, mentre Rocco Commisso comandava su tutto e quindi anche sui suoi manager, e la Fiorentina e il calcio erano un affare di cuore che non viveva dei ragionamenti manageriali. Ecco, ora che non c'è più Rocco Commisso, bisogna capire se sono i manager di Mediacom che gestiscono anche il calcio, oppure se la signora Catherine e il figlio Giuseppe rivendicano il diritto nel nome del padre di andare oltre quelle che sono le linee manageriali, perché non c'è dubbio, qui c'è un passaggio fondamentale, ragazzi. Cioè, se la Fiorentina ha messo in mano 92 milioni l'estate scorsa a Daniele Pradee, che poi purtroppo ha fatto un disastro insieme a Stefano Pioli, non puoi non dare soldi a Paratici, che è il più bravo di tutti, o comunque uno dei più bravi. Gli deve dare soldi, perché lui non è che moltiplica i pane e i pesci. Per costruire una squadra importante gli devi dare soldi da spendere, e lui, se è bravo come bravo, poi li farà fruttare, e i 10 che spende oggi magari fra un anno varranno 20.
1: 9 luglio del 2006 la finale a Berlino.
2: Sì. Quindi saranno 20 anni.
3: Quindi potrebbe essere l'occasione, appunto, ripeto, spettacolare e pirotecnica di presentare l'uomo che ci ha fatto piangere tutti, perché io ero a Parigi perché seguì la finale dalla casa dei nemici, ma immagino anche Pagliucci è molto giovane, ma immagino che tutti ci siamo con quel rigore emozionati per un uomo semplice, perché lì avevano segnato grandi campioni. Quel gol è stata la vittoria della normalità, della semplicità dell'Italia, dai, ha vinto l'Italia.
1: Eravamo più giovani noi, sicuro, caro Luca, mentre Lucio era giovanissimo proprio.
2: Giovanissimo. Io sì, ero molto.
3: Dove eri, Lucio, quella notte?
2: Ero al mare, facevo l'asilo praticamente, quindi ho ricordi solo della festa e del rigore.
1: Faceva l'asilo, ma di che stiamo parlando, Luca?
2: Allora sì,
1: salutiamoci qua. Io mi ricordo in particolare quell'estate, perché da lì a pochi giorni mi sono sposato, quindi da lì a pochi giorni.
3: Vedi, sullo slancio. Quindi la signora apprezzerà il grosso,
2: quasi vent'anni.
1: È vent'anni quest'anno di matrimonio. Si è proprio
3: magari senza quel rigore,
1: ci sarebbe stata un'altra storia, Luca.
3: È un grande piacere, un abbraccio.
1: Grazie
3: a
1: Luca Calamai. A presto, buona settimana. Ci fermiamo qua noi in questa anteprima con questo bello approfondimento insieme a Luca. Lucio, io ti ritrovo domani, se non erro. Quindi adesso ti lascio al tuo lavoro in redazione. Quindi ci fermiamo, arriva Stefano Palomeni, ripartiamo naturalmente con il tormentone Baldini sì, Baldini no, e vi faccio sentire anche le parole. Abbiamo sentito il pensiero di Luca Calamai, vi faccio sentire anche il pensiero di De Paola,
2: molto
1: che ha
2: netto
1: parlato questa mattina all'editoriale qui da noi alle ore 11. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
0: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
1: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%. In calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
0: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
1: L'11 e 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
0: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio, un caro saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a
3: tutti.
5: Ciao
3: Stefano, ben trovato. Tra l'altro Stefano, salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sia su Italia 7,
5: caro saluto,
3: canale 19 in Toscana del circuito di Netwick, e così anche gli amici di Gol TV invece su canale 11 nel Lazio, e naturalmente sempre coloro che ci vedono anche sul 61 sul nazionale. Quindi un saluto veramente a tutti voi che ci seguite in TV, come a coloro che ci seguono anche attraverso la nostra app. Caro Stefano, ci siamo per questa puntata, e allora oggi abbiamo un'assenza, ma abbiamo subito recuperato con una bella presenza, capito? Purtroppo non c'è Massimo Bonanni che ci saluta, lo ritroveremo nei prossimi giorni. Tra l'altro devo dire, svelare una cosa,
5: sì.
3: Siccome c'è stato un pari merito nel gioco pronostico, io mi sono andato a scartabellare, e credo che sia un criterio giusto per decretare il vincitore, chi ha fatto più volte il punteggio pieno e quindi chi ha indovinato.
5: Sì, però.
3: Di più
5: è all'inizio della competizione che avresti
3: lo so, ma erano a pari in tutto, non sapevo come. Vabbè, allora o gli diamo questo pari merito sul 3-2,
5: se e chi ha fatto più
3: Orlando
5: è giusto,
3: Orlando, quindi
5: massimo campione.
3: Credo che dobbiamo decretare Orlando campione, quindi gli dobbiamo
5: buona
3: mandare
5: pace,
3: e con buona pace di Bonanni, che di però Bonanni l'aveva detto Massimo, dice preferisco che vince insomma Massimo, per rispetto, grande giocatore che è stato, però ha vinto per questo criterio che dovevamo inserire, perché alla fine erano pari in tutto.
5: Sono d'accordo.
3: Che dovevo fare? Allora, per decretare un vincitore. Va bene, poi glielo diremo oggi perché ci sarà Orlando, ma ci sono intanto Niccolò Ceccarini. Ciao,
5: ciao
3: Nick, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
3: Ben trovato Nick. E ritorna con noi anche Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
3: Daniele, buon pomeriggio.
7: Ciao ragazzi, mi siete mancati, buon pomeriggio. No,
3: anche
7: il criterio
3: tu.
7: Scelto mi sembra corretto, lo stesso che usano, credo, per il mondiale di Formula 1, mondiale piloti.
3: Sì,
7: uno ha vinto
3: sì.
7: più gran premi, è giusto che vinca.
3: Ma poi vi devo dire che c'è stato quasi anche lì una disputa, proprio perché ne ha fatti 18 Orlando e ne ha fatti 14 Bonanni, quindi siamo veramente
5: bravi, davvero. Garbo
3: nel finale ne ha fatti un sacco nel finale,
5: campione,
3: fatto una rimonta clamorosa,
5: consecutivi, vabbè.
3: bene così. Con noi anche il professor Pino Capua.
5: Ciao Pino.
3: Ben trovato.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele. Però a me non mi avete fatto partecipare.
3: Ti faremo partecipare il prossimo anno, vedi, ci siamo dimenticati. Il prossimo anno ti faremo partecipare, va bene?
5: Sì, perché okay, bello carico, okay. lo sento carico.
3: Il prossimo anno lui già ha detto chi vince lo scudetto, si è portato avanti. Pino. Vabbè, facciamo una cosa, come consuetudine, lunedì 30 secondi che potete dedicare a chi volete voi, perché poi dopo c'è un argomento che vorrei trattare insieme. Allora parto dallo studio. Stefano Impallomeni, 30 secondi.
5: Ma io vado sulla notizia del giorno, vado fuori dal calcio, vado fuori dal tennis e mi fermo sui motori. Questo fenomeno Kimi Antonelli è qualcosa di strepitoso, Marco. Quindi giù il cappello di fronte a questo giovane fenomeno, che mi sembra anche abbastanza strutturato e mi sembra baciato un po' da un destino vincente. 5 Gran Premi, ieri si è superato, io credo che abbia la stoffa del fuori classe. È vero che bisogna avere cautela in queste circostanze, però insomma alla fine mi sembra che abbia un po' lo stellone di Valentino Rossi.
3: Forte questa, veramente. Quinta vittoria consecutiva, sì, dall'inizio del mondiale consecutiva, veramente tanto. Vado da Niccolò Ceccarini, 2-30 secondi, a chi li dedichi?
6: Mi dedico a Silvio Baldini, perché comunque quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che ha portato in questa nazionale, un respiro sicuramente di gioventù, è tutto molto bello. Condivido quasi tutto di Silvio, per questo, visto che lo conosco, gli faccio una piccola appunto. Lui dice i giovani non gli va messa la pressione del risultato, non gli va messo l'ansia della prestazione, non gli va messo nulla, giustissimo. Però purtroppo si gioca per quello, quindi questi ragazzi poi dovranno confrontarsi con questa realtà. E un complimento va a Franceschini e alla nazionale Under 17, che ha ottenuto il risultato di campione d'Europa Under 17. Quindi complimenti a questi ragazzi, all'Under 17 campione d'Europa.
3: Bene. Vado subito da Daniele Garbo. Ale, non ti sento. Alessandro? Daniele. Non sentivo Daniele, allora vado da Pino Capua, dai. Pino.
9: Allora, mi hanno dato le mie due idee, che erano Kim Antonelli e Baldini. Vado al terzo obiettivo, Adriano Panatta. io li dedico a un campione straordinario che è di una bravura, di una simpatia, di un'ironia, che soprattutto negli ultimi tempi, poi da quando frequenta la Domenica Stupina, da quando l'abbiamo visto abbracciare Sinner alla finale del Por Italico, da quando l'abbiamo visto ieri, hanno fatto a Parigi le immagini della sua vittoria straordinaria a Roland Garros e lui era quasi commosso. Adriano è 9 luglio 50 e complimenti, è davvero una mia dedica di grande affetto per un suo grande stimatore di quando era un grande campione.
3: Vado da Garbo, Daniele.
7: Sì, allora stavo dicendo prima che cadesse la linea che sicuramente i miei 30 secondi vanno all'Under 17 di Franceschini, che ha conquistato il titolo d'Europa contro un Belgio che per come ha giocato forse avrebbe meritato di vincere il titolo, ma questo è il calcio e gli azzurri sono stati bravi a recuperare con un calcio di rigore e poi vincere il calcio di rigore, quindi complimenti. La domanda è: perché a livello giovanile o arriviamo in finale o vinciamo e poi i nostri ragazzi si perdono? Questo è un atto d'accusa nei confronti del calcio italiano.
3: Beh, pure questo è una cosa da prendere in considerazione. Sentite, visto che è un po' l'argomento di oggi, perché anche gli ascoltatori sin dall'inizio hanno risposto a questa domanda e continuano a rispondere a questa domanda, ci vado subito. E vi voglio chiedere se Baldini merita sì o no la conferma come CT. Però prima di dare la vostra risposta, io vi faccio sentire il passaggio di questa mattina, l'editoriale, ce l'abbiamo pronto, credo, di De Paola, perché insomma nell'editoriale lui si è subito pronunciato e poi lascio a voi il vostro pensiero. Vai.
10: No, parto da quest'ultima cosa perché secondo me la cosa più forte è sì, perché sì, ma un sì forte, perché secondo me Baldini è un elemento di rottura con tutto, e questo non l'hanno ancora capito a Roma, con tutto quel potere un po' da circoletto dei no ampri che è Roma. Cioè non se ne può più di questo governo, questo potere centralizzato del calcio a Roma, in cui ci sono ancora Abete e Malagò che combattono per avere la poltrona principale, per non cambiare nulla o quasi nulla. Baldini rappresenta un elemento di rottura, non importa nulla se ci sono allenatori più affermati, se ci sono nomi diversi, ma poi io sento il nome di Mancini, ma scusate, ma come si fa a pensare a Mancini, che dovrebbe essere un candidato di... dopo che Mancini ha lasciato la nazionale per andare dopo una settimana a prendersi l'incarico della nazionale araba per 25 milioni netti all'anno. Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Io preferisco 100 volte un elemento di rottura, non mi importa se può avere dei limiti rispetto a questi grandi allenatori, grandi, si fa per dire. Ma Baldini comunque ha dato delle indicazioni chiare, ha scelto 20 giocatori nuovi, ha dato una impronta diversa di stile anche, di modo di vivere, di concepire non soltanto il calcio, anche proprio la vita, cioè collocare il calcio in una scala gerarchica di interessi. È sembrata la nazionale della grinta, del carattere, però Baldini ha sottolineato che è stata la nazionale delle regole.
3: Nazionale delle regole, rottura con il potere, insomma questa è la posizione anche forte di De Paola. Noi abbiamo raccolto tante anche posizioni dei nostri ascoltatori, Stefano, che si dividono tra chi lo vorrebbe ma chi invece ritiene che non ci sia ancora l'esperienza giusta, il tempo giusto per fare questo tipo di passaggio. A voi il vostro pensiero su Baldini. Stefano, parto da te.
5: Tu sai, ho sempre risposto Baldini sì, ma non per le considerazioni che ha fatto Paolo, pur rispettando il suo punto,
3: certo,
5: di vista,
3: mancherebbe.
5: Soltanto per il semplice motivo che è direttamente proporzionale al momento in cui viviamo. Serve un uomo così, serve un uomo che trasmette questo tipo di principi e anche questo tipo di pazienza, perché non siamo più niente e dobbiamo ricostruirci. Non c'è un processo di restaurazione ma di ricostruzione, e quindi ancora dobbiamo capire se siamo all'altezza del compito, della situazione, del blasone che portiamo, della storia che abbiamo dimostrato di avere. Tutto qua, ma non per queste cose tipo, cioè, là non mi serve.
3: Tu lo
5: poi
3: vuoi
5: se
3: dovesse per
5: arrivare
3: motivi,
5: Mancini,
3: certo,
5: o Conte,
3: stiamo parlando sempre di due grandi allenatori,
5: certo. Ha detto lo stesso Baldini, che è una
3: persona Baldini
5: intelligente,
3: detto,
5: cioè, pur non
3: parla
5: condividendo il mondo, è vero,
3: elemento
5: di rottura, è sempre stato così, Silvio, che io stimo tantissimo, tu lo sai,
3: sì.
5: Quindi io ripartirei da lui non per dargli un premio, proprio perché anche in passato gli allenatori dell'Under 21 sono diventati allenatori di Serie A,
3: esatto,
5: della nazionale maggiore, quindi non ci vedo nulla di male.
3: Mi ha ricordato la mente Vicini, penso.
5: Esatto. Che... Maldini,
3: sì.
5: Cesare Maldini,
3: vicini quella nazionale giovane che poi insomma quindi, ha sfiorato un successo clamoroso.
5: Voglio dire, è questo un po' il passaggio, però ce lo siamo dimenticato, cioè insomma, non ti posso dire che ho visto ieri la partita su 10 giocatori possono essere quelli, non
3: certo,
5: fare
3: certo.
5: un mix, ma io credo che Baldini poi alla fine metterà tutti d'accordo da questo punto di vista, però sul discorso delle regole, della disciplina in campo, nella metodologia di lavoro, sono d'accordo con quello che ha detto Paolo. Sul resto mi sembra un po' una cosa,
3: un
5: questa cosa del potere non condivido.
3: Vado dal professor Pino Capua. Pino.
11: No, guarda, intanto Baldini è allenatore della 21 e quindi comunque penso che resterà lì. Il problema è fare una scelta, la scelta è tra riprendere la nazionale che è stata diciamo offuscata da tutti i risultati precedenti, che non è andata ai mondiali, oppure puntare direttamente su una nazionale di giovani che parta da quella di Baldini di ieri e passando anche per Daniele Franceschini, che peraltro è un amico e gli faccio i miei complimenti per lo straordinario risultato che ha fatto con la 17.
3: Io vi dico che forse nei prossimi giorni ce l'abbiamo qui in collegamento, molto probabilmente.
11: No, evitare la nazionale maggiore, sì. Ormai ci vorranno anni per crearla, perché non sarà facile. Quella che abbiamo visto ultimamente purtroppo non ha dato i risultati voluti, e allora puntiamo sui giovani direttamente bypassando, tenendoci solo Donnarumma in porta e facendo giocare quelli della 21 e quelli della 17 e vediamo che succede.
3: Però come CT?
11: Come CT va bene Baldini a questo punto, è ovvio.
3: Ok, Garbo.
12: Ma come sapete io ho sempre sostenuto che il CT della nazionale è l'ultimo dei problemi, bisogna rifondare il calcio italiano dalle fondamenta proprio, ma temo non ci sia la volontà, il prossimo presidente sarà sicuramente Malagò, ma non credo che abbia voglia di cambiare tutto, anzi credo sia stato messo lì dalla Lega di Serie A proprio per fare in modo che tutto rimanga come prima, e quindi alla nazionale non gli importerà niente a nessuno, come è sempre successo negli ultimi anni. E quindi il CT è l'ultimo dei problemi. Adesso sull'onda di entusiasmo è facile dire sì a Baldini, ma non cambierebbe nulla. Per quanto riguarda Mancini, che è il grande traditore della nazionale, uno che molla la nazionale alla vigilia di Ferragosto per andare a guadagnare 25 milioni di dollari in Arabia, secondo me non merita di tornare sulla panchina azzurra, e l'unica sua prerogativa è il fatto di essere amico di Malagò, con il quale gioca a calcetto insieme, ma credo sia troppo poco per tornare sulla panchina della nazionale.
3: Io mi sento dire una cosa però su
12: Malagò, il fatto di essere amico di Malagò, con il quale gioca a calcetto insieme, ma credo sia troppo poco per tornare sulla panchina della nazionale.
3: Io mi sento dire

0: Sì, sì.
1: Cioè, non è che l'ha scelto, non lo so, fammi un nome di un presidente federale, Pincopallo. Cioè, se noi abbiamo criticato Gravina, questo, diciamo, mantenimento del questo centralismo, diciamo, di Roma, no? Come viene definito anche abbastanza. Gravina ha scelto Baldini, eh. E Baldini ha parlato bene di Gravina. Cioè, non è che ha parlato male, perché gli ha dato una possibilità, quindi, cioè, non... Io capisco tutto, però poi gli errori sono stati fatti, c'è da cambiare, sì, da rivoluzionare, però andatemi a trovare i dirigenti capaci. Io non...
0: è un
1: Daniele, tu hai, Daniele, tu hai frequentato quel mondo per tanti anni, insomma. I presidenti sono stati quelli, non lo so, io se ci vogliamo inventare un presidente smart, che ne so, alternativo, fate, decidete voi, io no, non lo trovo, non lo trovo. Cioè, così, dal cilindro. Poi, per carità, dobbiamo fare la rivoluzione, facciamola. Però la sappiamo fare?
0: Ma...
1: Boh, non lo so, a me io temo, sono sempre molto, molto un po' scettico su queste cose. Allora cambiamo, perché Silvio Baldini sia un elemento di rottura, ma ci sta, insomma, sa convivere anche con queste cose. Se no, altrimenti non avrebbe accettato l'Under 21.
0: Sì, sì.
1: O no?
0: Eh sì, Nick, voglio sentire anche un tuo... Vai, vai, vai, sì, Daniele, vai. Rispondi.
2: No, dicevo, non cadere a nulla perché semplice motivo che Malagò è stato candidato presidente della Federcalcio, della Lega di Serie A, che non vuole assolutamente mettere mano al format dei campionati, non solo di Serie A ma anche di Serie B e di Serie C, che è il vero problema su cui si è infranto il progetto di Gravina, che ha tantissimi difetti, ha commesso tantissimi errori. Secondo me, e gliel'ho pure detto di persona, scritto, avrebbe dovuto dare le dimissioni prima, ma l'ha messo pure lui. La realtà è che il calcio, così, con questo diritto di veto, non andrà mai avanti, non uscirà mai dalle sabbie mobili.
1: No, questo è, cioè, altrettanto vero. Però non è che è un anno che siamo in crisi.
0: No, no,
1: è una vita.
2: Certo.
0: Nick, tuo pensiero?
3: No, io sono d'accordo con Silvio Baldini, che è un allenatore molto bravo, per cui per me, se dovesse essere confermato CT, sono favorevole. Sposo un po' una parte del discorso di De Paola e anche di Daniele per quanto riguarda la presidenza federale, perché comunque io vedo qualcosa di poco cambiamento e molto mantenimento, ecco, voglio dire, perché... Mi spiego, allora, Abete lo conosciamo, la persona che io stimo e da tanti anni nel mondo del calcio, e proprio perché da tanti anni nel mondo del calcio non è una novità. Malagò è un grande dirigente, ha fatto cose eccezionali al CONI, però io ribadisco, questa è una materia speciale, non è la stessa cosa. Il calcio ha bisogno di qualcosa di calcio, ma di calcio con la C maiuscola, e io credo
0: quindi
3: che...
0: Tu dici uomini di calcio avresti messo?
3: Io avrei preferito avrei preferito Marotta, tanto per capirsi, ecco.
0: Sì, se lui era disponibile, però
3: certo, no, per dirti, avrei preferito un Marotta, ecco, avrei un Carnevali, un dirigenti così, io avrei preferito questo, ecco.
0: Sì, sì, poi bisogna sempre vedere se poi loro erano disponibili a questo tipo di incarico.
3: Un Galliani, che non è una novità, ma...
0: Però non è una novità nemmeno Galliani, ecco, sì.
3: Però la presidenza federale non c'è mai stato.
0: No, no, no, no. Poi, ripeto, bisogna proprio vedere se queste persone avevano voglia di fare un ruolo di questo tipo, no?
3: No, no, certo, però comunque voglio dire...
0: Però l'idea comunque... tua è un uomo di calcio che è sempre stato nel calcio.
3: Ripeto, penso che Malagosta sia consapevole che c'è questa richiesta, e allora si può aggirare il problema, si farà affiancare, se naturalmente la persona in gamba come io immagino che sia, si farà affiancare da un grande uomo di calcio.
0: Vabbè, saremo a vedere, il 22 non è lontanissimo, e conosceremo insomma un po' tutto, e poi vedremo pure chi sarà il CT della Nazionale. Vi devo dire che dai messaggi continuano a dividersi tra chi vorrebbe Baldini e chi invece preferirebbe altri tipi di scelte. Poi c'è pure chi si fa la domanda: ma Conte verrebbe per fare 2 anni o ne farebbe 4 fino al Mondiale? Chi sarà allenatore? Deve lavorare, chi sarà? Deve lavorare per il Mondiale che viene, insomma, per un periodo abbastanza lungo. Questo è vero, insomma.
1: Tra l'altro, Baldini ha speso delle parole incredibili di elogio, di stima nei confronti di Conte.
0: Sì, sì, l'ha detto proprio ieri a termine della partita, l'ha detto chiaramente, insomma, quindi va bene, vediamo un po'. Sentite, invece venendo insomma alle questioni nostre interne, Nick, situazione in casa Milan, continua questa diciamo così rincorsa a trovare l'allenatore, l'amministratore delegato?

0: Insomma, lì ci sono dei ruoli tutti scoperti, eh? Altra dirigenza nella bufera.
1: Sì, perché secondo me la situazione mi sembra essere abbastanza difficile, perché una società gloriosa come il Milan non può essere gestita così, via, dai. Va bene prendere e decidere di fare piazza pulita se non ti sta bene, ma poi devi dare una risposta immediata, devi trovare subito il dirigente, devi trovare subito l'allenatore, devi ricostruire tutta l'area sportiva in una certa maniera. E qui si continua a pensare quello potrebbe arrivare, Ragnik sì, però non si sa, allora Glasner potrebbe, non credo che questa sia la risposta che i tifosi del Milan si aspettassero. E si ritorna sempre lì, ragazzi, e tanto quando un club vince è perché c'è una società forte, e quindi quando non c'è la società forte, questo vale anche per la Juve, attenzione, questo vale anche per la Juve, perché non è che si gira intorno e si esclude la Juventus, perché io continuo a pensare che anche la Juventus farà molta fatica se non dà spazio a Chiellini.
0: Stefano, un po' di imbarazzo in casa Milan che continua, poi tra l'altro ci si aggiunge pure Leao che fa scazzottate in campo.
2: Vabbè, là c'è stata una... può succedere, dai. Sfortunato in questo periodo. In cui...
0: Non ne azzecca una, manco per sbaglio, però.
2: Quei periodi, veramente, no?
0: Sì.
2: Che piove sul bagnato, però insomma, sul Milan, ma tengo quello che dire, insomma, ancora non sappiamo nulla, non si capisce niente, siamo in attesa di sapere.
0: Sembra che cresce Glasner come scelta, come allenatore.
2: Insomma, secondo me... Pochi sanno qualcosa, secondo me.
0: Daniele, stiamo parlando di una delle società più gloriose del nostro campionato.
3: Voi sapete come
0: presa
3: la
0: Schiaffoni da Cardinale e Company, dai.
3: Secondo me c'è una grandissima confusione, idee poco chiare. È una società che si affida a Ibrahimovic per ricostruire il proprio futuro, secondo me è destinata a fallire, perché Ibrahimovic, non dimentichiamolo, credo sia già negli Stati Uniti o sta per partire, perché farà il commentatore della televisione, quindi vorrei capire mentre sta lì se può lavorare per il Milan, cioè è una cosa demenziale, secondo me è un'improvvisazione pazzesca. Cosa pensano, che l'algoritmo risolva i loro problemi, che cerchi i giocatori, che trovi gli allenatori? Cioè,
0: vabbè,
3: a me sembra una
0: follia. Un algoritmo che...
3: A me sembra una follia, cioè veramente dilettanti allo sbaraglio. Ma l'hanno detto, io non conto nulla, non sono nessuno, ma l'hanno detto ex giocatori importanti del Milan del passato.
0: Sì, sì.
3: E così si sta rovinando l'immagine di una società che è tra le più gloriose del calcio mondiale. Questa è una vergogna, secondo me, che va scritta esclusivamente alla proprietà.
0: Pino, vengo da te, aggiungo che potremmo inserire in questa situazione veramente molto difficile e complicata anche un'altra società che è la Lazio, perché hai visto, ieri sono cominciate a partire le disdette dei tifosi alle pay TV, tifosi della Lazio.
4: Io ho una sensazione che o Lotito non si è reso conto bene di quello che sta succedendo, o quelli che gli stanno intorno non glielo spiegano, perché è una situazione talmente grave che non puoi stare in silenzio o far finta di niente o dire io Tommaso Paradiso non lo conosco, quest'altro non so chi è, io non parlo di calcio, parlo di pallone. Cioè siamo veramente, tu hai detto le disdette, le disdette delle tessere. L'anno scorso c'erano 29.800 tesserati, che sono un numero enorme in un contesto nel quale c'era il mercato bloccato. Che significa in italiano? Che i tifosi hanno comunque creduto nei colori, creduto nella fede e creduto nella passione. Oggi gli stessi tifosi se ne vanno perché la fede, la passione e, come posso dire, il rispetto per questi colori lo vedono calpestato. Allora o Lotito non se n'è accorto, o qualcuno glielo deve far accorgere, perché se ne sono accorti tutti tranne lui. Com'è possibile?
0: No, è una situazione paradossale. Io non so, Daniele, se vuoi aggiungere qualcosa, anche Nicchia, perché qui siamo arrivati ieri e partivano ufficialmente le disdette alle pay TV. Guardate che quindi comincia a essere un danno non soltanto per i club, ma anche per le pay TV. E quindi... io non so come non si possa prendere atto di una situazione che non può essere ignorata. Ignorata, ragazzi.
3: Credo che Lotito abbia perso completamente il senso delle proporzioni e della realtà, cioè vive in un altro pianeta, in un altro mondo. Lui pensa di poter andare avanti così con una guerra perenne contro la tifoseria biancoceleste? Io non credo, non ricordo una cosa del genere in nessun'altra società italiana, direi europea, cioè è una cosa che non si è mai vista. Lui pensa di poter continuare così, a me sembra una follia assoluta. Spero, come ha detto Pino, che qualcuno gli ricordi che insomma, una società di calcio appartiene sì al presidente, ma appartiene prima di tutto ai tifosi, che sono quelli che vanno allo stadio, che fanno il tifo, che la sostengono e così via. Andando avanti così, con questa guerra perenne con la tifoseria, dove pensa di andare? Va a sbattere contro un muro, secondo me.
0: Nick?
1: Non si può giocare in uno stadio vuoto, dai. Quindi
0: no,
1: o ne prende atto, nel senso, quindi cioè, i tifosi sono...
0: Ma il problema sai qual è, Nick? Se ne prende atto, deve fare qualcosa, e per fare qualcosa deve fare un passo indietro, e lo fa? E come lo fa il passo indietro?
1: Io credo
0: che decide di fare?
1: Non abbia nessuna intenzione di farlo, ma però mi sembra la tifoseria non faccia nessuna marcia indietro, e quindi andrà dritta per la sua strada. E io non so a lui quanto gli convenga tenere la Lazio in queste condizioni. Perché poi diventa difficile, perché poi ha a che fare mercato, chi ti viene? Cioè, se in un contesto così di situazione difficilissima. Cioè, quando poi...
4: Ma scusate, la prova è stata data dai tifosi l'anno scorso. Tu hai avuto il mercato bloccato e non se l'aspettava nessuno, in un contesto nel quale veniva dichiarata una sanità economica assoluta, noi siamo i più bravi, siamo i più belli, da un giorno all'altro bloccano il mercato, dopodiché i tifosi hanno fatto 30.000 abbonamenti, ragazzi, che non è una cosa semplice, e poi hanno deciso di decidere di abbandonare o di riempire, cioè hanno fatto vedere che possono riempire o abbandonare lo stadio.
0: Sì, sì.
4: A questo punto,
0: fanno quello che vogliono.
4: Quale altra prova serve a questo punto per salvare questi colori che sono storici, non questo
0: Pino, ma la prova non è che la devono dare i tifosi, perché l'hanno data, e il problema è che
4: sto dicendo ma che qualcuno svegli, svegliato qualcuno svegli,
0: ma per fare, ripeto, deve fare un passo indietro, ma pure 3-4, e quindi non so se io non
2: c'è poco altro da dire, da aggiungere, sì. Se non è legato alla campagna acquisti, è legato a un trofeo da sollevare, non è legato a uno scudetto, cioè probabilmente, anzi senza probabilmente, Lotito non piace al popolo laziale, qui non se ne esce fuori, cioè si è stufato, si è
0: stancato,
2: ha sopportato, non è che è legato a un trofeo,
4: continua.
2: È legato a una il tifoso ormai si sente proprio ferito, nel senso di dire ce la faccio più, cioè, basta, smettiamola, non la puoi rimediare nemmeno se porti, che ne so, Due Pelé, cioè, forse non abbiamo capito che questa cosa qua è mondiale, è qualcosa di clamoroso che verrà, secondo me, non lo so, forse faranno un film o qualcosa, scriveranno un libro sicuramente, perché è qualcosa di unico, non è mai accaduto in nessuna parte del mondo.
0: Ma guarda, io sto raccogliendo,
2: non è legata alla, diciamo così, alle aspettative per una vittoria finale, per un trofeo, cioè proprio non lo vogliono più, cioè è come se dici, guarda, forse non ci siamo capiti, non si può più andare avanti, ma per altri motivi, non per la campagna acquisti. E quindi è talmente clamorosa sta cosa che, come io ti faccio questa domanda, come può continuare questo tipo di proprietà?
0: Non si può continuare.
2: Andare avanti così.
0: Non so se c'era Pino che vuole aggiungere qualcosa, e siamo in chiusura. Pino?
4: No, stavo dicendo proprio quello che dice Stefano. Cioè, una cosa talmente grave, talmente clamorosa, che come fai a non accorgertene? Cioè, anche dal punto di vista imprenditoriale, no? Stai andando a finire veramente nello sprofondo più totale, quindi non lo vuoi capire come tifoso, capiscilo come imprenditore, ma capiscilo.
0: Va bene, purtroppo, anzi, va male.
1: Marco, pienamente d'accordo con quello che ha detto Stefano e Pino, completamente d'accordo.
2: Sai, Nick, il problema non è proprio un problema di... non ce la fanno più.
0: Il problema è come intervenire nell'immediato, cioè capire quello che voglio dire.
2: Ma se tu non riesci a capire che non è legato alla campagna, non puoi riconquistare più niente.
0: Mette in vendita la società, che fa? Deve mettere in vendita la società, è l'unica cosa che deve fare.
2: Anche se gli porta 7 stati, 25 campioni, spendermi. Non ce l'hanno allo stadio, forse non ha capito come va a finire.
0: Vai Pino, vai.
2: Non ce l'hanno più.
4: Perdona, ma vuoi sapere come si fa? Si prendono tutte le testate dei giornali, tutte le televisioni, e si chiede scusa. Si chiede scusa a tutti,
2: ma secondo
4: così
2: me non
4: si fa.
0: Non è una questione di scuse, Pino, mi permetto di dire che non è una questione di scuse, perché non è questo il punto. Guarda, mi sento di dire
2: secondo
0: che non è questo il punto.
2: È clamorosa proprio per questo motivo,
0: perché
2: qui
0: ormai
2: non è legata ai risultati.
0: Scusami, uso forse qualcosa che non so se è giusto dirlo o meno, ma secondo me anche di fronte alle scuse non è più credibile. cioè, capito? Cioè, quando tu non sei più credibile agli occhi di un tifoso, puoi fare quello che ti pare.
4: Sì, chiaro, ormai
0: è questo
4: tale,
0: quello che io penso, ma lo dico veramente con grandissimo rispetto, cioè certo, non c'è più questa
2: perché
0: forza
2: poi,
0: di credere,
2: dire, per 20
0: basta,
2: anni,
0: fine.
2: Per 20 anni non è che ha fatto, no, cioè, voglio dire, non puoi discuterlo sul piano, si può discutere, ma non puoi discutere, cioè quello che sta succedendo sì, è qualcosa di clamoroso.
0: Clamoroso, sì, clamoroso.
2: Cioè il tifoso laziale dice, va, ci vedi allo stadio.
0: Sì, sì, sì, è così. Va bene, va bene. Nick, proprio al volo ti chiedo veramente velocità. Grosso si chiude oggi?
1: No, Grosso ha già firmato per la Fiorentina.
0: Posto, sta, fine.
1: Sta aspettare l'annuncio ufficiale, ma Grosso è già da 3-4 giorni che è l'allenatore. Perfetto. Della Fiorentina, anni di contratto con opzione.
0: Senti, Palladino e l'Atalanta come sa fanno?
1: Palladino sembra non voler per il momento accettare le cose di rescissione dell'Atalanta, però l'Atalanta tanto non lo farà mai allenare, quindi credo che alla fine gli converrà anche a lui accettare. Ora vediamo come troveranno i termini, dopodiché prenderanno Sarri e Sarri sarà l'allenatore dell'Atalanta.
0: Ecco. Sorloth è vicinissimo alla Juve?
1: Ma l'accordo con lui ce l'hanno, ora devono trovare quello con l'Atletico Madrid e magari se ci mettono nella trattativa un giocatore come Nico Gonzalez, che a loro piace molto, la potrebbero chiudere. Ecco, però io sono stato venerdì a Parma e ho visto un Chiellini in lontananza un po' in difficoltà, perché secondo me ha capito che il budget è quello che è e che forse non ci sono proprio delle prospettive enormi e che bisogna inventarsi qualcosa, per cui non sarà facile fare mercato per la Juve.
0: Bene, grazie Nick, buona settimana,
1: grazie
0: a presto, grazie
1: a
0: anche al
1: ciao,
0: professor
1: Nick.
0: Pino Capua. Pino, a presto, un abbraccio.
1: Ciao, grazie a voi, grazie
2: ciao Pino.
1: A tutti. Ciao, ciao.
0: Daniele, rimani lì, torniamo subito.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Alle spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero uno al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a 2 reti di Pio Esposito, che dopo il gol al Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che, a partire dalla nomina del prossimo CT, sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
1: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
0: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Palomeni qui con me. Stefano, ben ritrovato. Ci sono in collegamento, ritrovo Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi caro Daniele, caro Stefano, c'è anche Antonello Valentini. Ciao, buon Antonello. Pomeriggio Antonello.
3: Ciao, buongiorno, ciao, eccomi ben qua, trovato, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Una parola, prima l'ha detta già Daniele, però chiedo pure a te una parola su Cobolli, che ieri insomma comunque ci ha tenuto incollati anche lui, ci ha fatto emozionare anche lui, dai.
3: Ma Cobolli ha fatto un torneo straordinario, è uscito a testa altissima da questa sfida con Zverev, meritato di entrare tra i primi 10 giocatori del mondo.
0: Che bello, bel segnale.
3: È un orgoglio per il tennis, un altro orgoglio per il tennis italiano. Peccato, perché una percentuale più alta di prime pali di servizio avrebbe aiutato di più e forse la partita sarebbe stata più in bilico. Comunque ha giocato veramente in maniera straordinaria, io sono contento per lui perché è un ragazzo d'oro, per talento tecnico ma anche per umanità e per educazione.
0: Certo che con il tennis stiamo, vabbè sì, ma stiamo crescendo.
3: Beh, io credo che non abbiamo mai avuto due italiani tra i primi 10, 4 tra i primi 20, 8 tra i primi 100. Credo che sia un record, sicuramente è un record assoluto, e questo non può che far piacere a tutti gli amanti del tennis come me.
0: Come Daniele, perché Daniele pure prima...
3: Sì, beh, Daniele di me.
2: Daniele. La differenza fra me e Antonello è che Antonello è stato un giocatore di tennis vero, io no.
3: troppo buono, troppo buono.
0: No, veramente, ci hanno... dobbiamo sottolineare questo perché c'è stata una crescita impressionante, Stefano, di questo movimento, di questo sport, oltre ad avere il numero uno del mondo, però,
1: una forza, un valore, ieri anche ha combattuto fino all'ultimo, una crescita incredibile. Poi c'era anche questa cosa qui molto tra tribuna e campo, questa storia che accomuna anche il circo che conosce benissimo Antonello, Tennis Club Parioli.
3: Sì, Tennis Club Parioli.
1: Cioè, Panatta, ieri, Cobolli,
3: ha fatto festa perché Cobolli è cresciuto su questi campi, quindi, e qui viene sempre a stare con i suoi amici, ha un grande rapporto con i soci. L'anno scorso l'assemblea dei soci lo ha nominato socio onorario del circolo, un nome che si affianca a quelli di altri due mostri sacri del tennis che hanno giocato su questi campi del Tennis Club Parioli, Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli.
1: Ma è Antonello Valentini.
0: Antonello Valentini.
2: Fa una domanda a Antonello, ma tu ci hai mai giocato con Cobolli, soprattutto quando era ragazzino?
3: Ma una volta mi capitò di fare due palle, ma così, proprio amichevolmente, era proprio un poco più che un bambino, voglio dire. Io già arrancavo, quindi mi sono dileguato alla svelta, perché si intuiva subito che aveva dei numeri e un talento straordinario.
0: Vabbè, ma tu davi di esperienza però, Antonello. Dai.
3: Di calli soprattutto.
2: Grande. Comunque posso aggiungere una cosa?
0: Vai.
2: Vedendo la finale di ieri, a parte che abbiamo dimenticato che c'è stato un altro italiano in semifinale, insomma Arnaldi, che purtroppo
0: non
2: ha potuto neppure giocarla. Ecco, io penso che se Sinner fosse stato quello che abbiamo visto fino a partita che aveva già vinto, era a pochi punti dalla vittoria. Ecco, penso che Sinner avrebbe vinto questa finale 3-7-0.
3: Sì, credo anch'io, tenendo conto che il quarto del tabellone di Sinner si è liberato sia della sconfitta di Medved che di quella di Sinner. Però a proposito di Arnaldi, voglio dire che soltanto dei malati di mente, che devono farsi vedere da qualcuno bravo, possono insinuare, come hanno fatto, che la federazione abbia deciso di mandare avanti Cobolli e che Arnaldi abbia rinunciato per mandare avanti Cobolli in semifinale.
0: Sì,
3: cioè,
0: vabbè,
3: non aver fatto mai sport e non conosce.
0: Questa me la sono persa, Antonella. Questa me la sono
2: persa.
3: Un ragazzo che arriva in semifinale a Parigi, voi pensate, rinuncia a un risultato straordinario, a una prova.
1: Ma chi è che l'ha detto, Antonella?
3: Ma proprio io ho letto sui social anche queste magari.
0: Guarda che sui social ci sono dei personaggi che secondo me, posso dire una cosa, io comincio a sospettare che in realtà delle volte si scrivono certe cose che per avere,
1: certo,
0: no, cioè per passare, dicevo, scrivi, guarda, il che scrivi il contrario di quello, perché dice così almeno tutti parlano, sì, di questa cosa che ho scritto,
1: certo.
2: Sai, anche ieri sul mio sì, social, un signore, un cosiddetto amico, perché sai poi su Facebook si diventa amici,
0: sì,
2: amici
0: di Ghezzo,
1: no, sì, sì,
2: dice, ma come, Zverev gli ha fatto un grandissimo regalo a Cobori perché un amico ha fatto 9 doppi falli. Ma ragazzi, ma di che cosa state parlando? Cioè Zverev ha fatto apposta 9 doppi falli per favorire Cobori,
0: sì, vabbè, ma dai,
2: capoccio,
0: no, vabbè, però è bello perché almeno non si fa pure una risata, perché a leggere certe cose. No, a proposito di certe cose, colgo l'occasione, vista la presenza anche di Antonello, prima in apertura, Stefano, abbiamo parlato una cosa che mi sono dimenticato di dirti, parlando di Baldini, del CT della Nazionale, ieri sera maggiore, poi di tornare a fare l'Under 21, staremo a vedere, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ha detto, ma tu, voi state parlando bene di Baldini, io ricordo soltanto la sua carriera per il calcio che ha dato a Mimmo Di Carlo, e io ho detto, guarda, mi sembra un po' offensivo etichettare un allenatore in questa maniera, cioè nel senso, io non credo che uno ricordi, è stato un gesto brutto, lui pure ha chiesto scusa, ti ricordi, ha detto ho sbagliato eccetera, però e, diciamo così, etichettare la carriera di un allenatore, vabbè, solo per quello,
1: meravigli,
0: no, dopo però manda un messaggio, perché abbiamo criticato prima il pugno che ha dato Leao e adesso nell'amichevole eccetera, ma guardate che all'epoca all'epoca criticammo anche Baldini. Cioè, però, significa mettere adesso sullo stesso piano questi? Cioè, è un conto dire hanno sbagliato entrambi, è un conto dire io la carriera,
1: vabbè,
0: di Baldini,
1: scusami,
0: la identifico
1: per
0: solo
1: un
0: in quello.
1: Calcio nel sedere, no, che dobbiamo dire, siccome ha dato un calcio,
0: sì,
1: nel sedere in passato,
0: ma a me
1: allora
0: dà fastidio.
1: Ma
0: che
1: non capisco la
0: voglia,
1: non c'è correlazione con,
0: no,
1: quello,
0: bravo,
1: che dovrebbe...
0: Ma no, a me dà fastidio che si voglia avere per forza ragione con dei messaggi come questo. E ripeto, prima il nostro amico ha detto, e mi ricordo Baldini solo per questo. Che cosa significa?
1: Cioè,
0: stai etichettando la carriera. Io gli ho risposto, mi sembra offensivo, poco rispettoso, inquadrare la carriera. È come se io domani dico,
1: vabbè,
0: io Leo me lo ricordo solo
1: carriere,
0: per cazzotto. È una bugia.
1: Ma Marco, perdonami, al di là delle carriere, che poi tra l'altro lui ha sempre, voglio dire, lo certifica sempre, lo dice a più riprese.
0: L'obiettività ci vuole in chi scrive, scusa.
1: Serve uno, c'ha Conte, c'ha un curriculum, quell'altro c'ha... Cioè lui sa chi è, da dove viene quello che ha fatto. Poi, secondo me, in questo momento... Tu hai fatto la domanda,
0: io ho fatto la domanda, esatto.
1: In questo momento mi sembra un uomo adatto alla bisogna, cioè, voglio dire, non è che stiamo vivendo un momento florido da questo punto di vista, poi saranno fatte delle scelte che non ci competono, poi magari le criticheremo oppure diremo va bene, ripartiamo così, come con il discorso del presidente federale, cioè io non ho tutte queste certezze.
0: Certo.
1: E poi voglio dire, non sono ferrato quanto Antonello, cioè, ma io che ne so come funziona all'interno della federazione, non so che i dirigenti come si devono muovere, c'è una scuola, c'è un passato, no, sono tutti vogliono il presidente Antonello, vogliono il presidente figo, smart, quello che rivoluzionario, quello che risolve tutto in 10 minuti,
0: certo,
1: io non ci credo a queste storie, non ci credo,
0: certo,
1: perché la nostra storia non è questa, poi io trovatemelo,
0: speriamo, se ci fosse. Allora aspetta che si unisce a noi anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao,
0: Lorenzo.
4: Ciao,
0: buon lunedì,
4: buon
0: lunedì. C'è anche Daniele Garbo e Antonello Valentini. Visto che abbiamo toccato il tema, continuiamo un attimo su Baldini per chiudere un po' il discorso. Lo chiedo anche ad Antonello, a Lorenzo, perché con Daniele e Stefano abbiamo già toccato questo tasto precedentemente. Però cresce il partito di Baldini CT, no? Anche qui raccogliamo messaggi molto favorevoli per un incarico di questo tipo. Antonello, che ne pensi?
2: Ma io ti dico con la solita franchezza, credo che Baldini abbia fatto molto bene in queste due partite contro due nazionali di seconda fascia, ovviamente come Lussemburgo e la Grecia, che stia facendo benissimo con l'Under 21, che è il serbatoio della Nazionale A, e credo che Baldini debba essere considerato a tutti gli effetti una risorsa preziosa per gli staff tecnici della federazione. Il suo inserimento negli staff tecnici della federazione è, secondo me, è stata una scelta azzeccatissima. Che poi Baldini, che ha molte esperienze di Serie B e di Serie C, poche di Serie A, a mio modo di vedere, debba ancora maturare esperienze superiori e più intense,
0: okay,
2: prima di aspirare al ruolo di commissario tecnico, secondo me è altrettanto vero. Baldini potrà, se, a mio modo di vedere, se confermerà le sue qualità e le sue doti, diventare in un prossimo futuro il commissario tecnico della Nazionale,
4: per il momento io credo che sia una grande risorsa che deve rafforzare, incrementare la propria esperienza e quindi continuare a lavorare con i giovani con i quali ha dimostrato di avere grande carisma e grande prestigio personale e grande, come dire, afflato.
0: Lorenzo, tu che ne pensi?
5: Allora, insomma, un campo minato, sono d'accordo con quello che diceva Antonello, però bisogna capire anche che si vuole andare con le prese di posizione un po' controcorrente, no? Perché voi lo sapete, no? Io lo dissi subito dopo la Bosnia, per me di quel gruppo lì che ha fallito due mondiali di fila, qualcuno si è vinto l'europeo ma comunque ha fallito qualificazione al mondiale, ha fallito l'europeo, si è qualificata ma è stata una vergogna, e poi un altro fallimento al mondiale. Ecco, io di quel gruppo lì non vorrei vedere più nessuno tranne 3-4 persone, 3-4 giocatori, massimo 5. Cioè, citai ai tempi Donnarumma, che c'entra più Esposito, Palestra, Ken, Tonali, poi per me per il resto possono Calafiori, per me gli altri possono andare
0: quindi tutti tu parli di giocatori ok,
5: giocatori. Quindi no, arrivo, no, ai giocatori, cioè sono partito dai giocatori, perché certo. Quindi arriva un Antonio Conte, un Roberto Mancini, non farà piazza pulita di giocatori, cosa che invece Baldini farebbe. Quindi c'è un po' da una parte sì, da una parte no, è chiaro che
0: Baldini, senti combattuto,
5: l'ho Guarda, detto
4: posso,
5: prima
4: posso
5: no
4: aggiungere, cioè... posso aggiungere sì. Una cosa.
0: Vai, Antonio.
4: Baldini nelle settimane scorse è stato criticato da qualcuno perché trasferiva i suoi giocatori dell'Under 21 nella nazionale maggiore, lasciando a casa le cosiddette grandi firme.
0: Sì.
4: Cosiddette grandi firme. Bene, secondo me ha fatto benissimo. Mi ha ricordato in un certo senso il mio vecchio amico Azeglio Vicini, che portò i suoi ragazzi dell'Under 21 a Italia 90, mondiale che avremmo dovuto e meritato di vincere. Quindi Baldini ci ha aiutato la federazione, ha aiutato il calcio italiano ad accorciare i tempi, perché questi ragazzi sono il futuro della nazionale, quindi che sia Mancini, che sia Conte, che sia un altro, lo deciderà il prossimo presidente federale. Sì, Baldini ci ha consentito di portarci avanti con il lavoro e di mettere in luce non solo gli Esposito, i Pisilli, i Palestra, questi che già conosciamo e che hanno già fatto esperienze anche con la nazionale maggiore, ma anche dei ragazzi che purtroppo il calcio italiano tiene dietro le quinte, tiene nella migliore delle ipotesi in panchina, e questo è il vero problema che il nuovo presidente federale dovrà affrontare.
0: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Non sì, so sì, se no, perché...
5: poi chiudo
1: no,
5: io.
1: Però io mi ricordo va. Anche Mancini, Reteghi, Gnonto, Grifo. Cioè, c'è questa volontà. Secondo me Mancini sposa in pieno quello che sta facendo Baldini.
0: Tu dici potrebbe continuare il lavoro di Baldini?
1: Più Mancini che Conte.
0: Vedi, questa è già una chiave di lettura.
1: Sì, perché l'ha fatto già Mancini.
0: Questa è una chiave di lettura. Tu dici se proprio cioè, non deve rimanere Baldini, perché tu dici io lo vorrei, gli darei questa possibilità, però se non dovesse rimanere lui, Mancini forse potrebbe proseguire il lavoro.
1: Il
0: di
1: lavoro
0: Baldini.
1: Con, di Baldini.
0: Di Baldini. Sì. Lorenzo, insieme scusami Baldini. Che ti ho fatto chiudere il concetto.
5: No, giustamente, cioè, ma torna tutto, cioè il discorso, piano piano ci arriviamo anche ad essere più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda, no? Cioè quello che secondo me nessuno di noi vuole è una prosecuzione del percorso di questa nazionale. Per questa nazionale il percorso deve essere interrotto, ha fallito,
0: certo,
5: basta.
0: Certo.
5: Dobbiamo, siamo qui a vedere
0: ci
5: il calendario.
0: Ci deve essere una
5: mondiale.
0: Rottura con il passato, tu dici,
5: esatto.
0: In qualche maniera.
5: Quindi chiunque, io Conte non ce lo vedo a far questo, vi dico la verità. Perché Conte, che secondo me sarebbe anche il commissario tecnico giusto per ritirare sulla nazionale, però lui non rompe col passato, perché lui ha bisogno di giocatori che siano già pronti. Non lo vedo un allenatore in grado di costruire per 4 anni. Poi avrei dei problemi a immaginarmi Conte per 4 anni sulla panchina dell'Italia, ma noi ora bisogna andare da qui a 4 anni. Cioè l'europeo deve essere un passaggio, deve essere di passaggio,
0: certo,
5: perché
0: certo.
5: Tanto l'europeo l'abbiamo vinto, non siamo in grado di vincerlo l'europeo,
0: certo.
5: Perché ci sono nazionali più forti, quindi non pensiamo a vincere l'europeo, pensiamo ad andare al mondiale, pensiamo magari di vincere il mondiale, perché in 4 anni una nazionale la formi, in 2 no, in 4 sì. Quindi prendiamo un allenatore in grado
0: di formare,
5: in grado di costruire davvero una squadra.
0: Sì, sì, io mi trovo anni. D'accordo. E non so, Daniele, c'era il sorriso di Antonello quando hai detto 4 anni di Conte. Si è fatto il sorriso, Antonello. Non ci credi nemmeno tu, di la verità, Antonello.
4: Ma no, sai, Antonio Conte è uno che affretta, di vincere, affretta in tutti i sensi. Un grandissimo tecnico. Io penso che tra lui e Mancini bisognerà scegliere la persona giusta. Forse ha ragione il nostro amico che mi ha preceduto, che Mancini è più, come dire, predisposto all'innovazione, perché qui c'è da prendere il lavoro di Baldini e di quelli dopo Baldini, perché ieri abbiamo vinto il campionato europeo under 17. Benissimo. Bravi. Questi ragazzi, ripeto, questi non mancano i talenti in Italia, il coraggio di farli giocare. Bravo. E non mancano invece gli affaristi che questi ragazzi li ignorano, mortificandone il talento e le qualità. Questo manca in Italia. Quindi da questo punto di vista Mancini ha certamente, come dire, il carattere, la duttilità per utilizzare al meglio il lavoro
1: perché i giovani li lancia, Antonello,
4: di tutti i giocatori, perché quindi ha ragione, bisogna cambiare registro, bisogna costruire una squadra nuova. Io non a caso prima ho citato il caso di Atelio Vicini. Atelio Vicini costruì una grandissima under 21,
0: come no,
4: dove
0: come
4: c'erano Mancini, anche a me ha ricordato Giannini, Francini, Ferrara, Zenga, via dicendo. Qualcuno me lo dimentico più.
0: Era giovane e bella quella nazionale,
4: e poi la portò Donadoni, c'era De Agostini, e poi la portò ai mondiali dell'Italia 90, dove facevamo un figurone,
0: è vero.
4: Perché meritavamo di vincere quei mondiali.
1: No, sembra una strana coppia Mancini e Baldini, li vedi? No, bianco e nero. Solo
0: però tu dici potrebbe.
1: Però hanno, guarda che hanno sul lavoro questa cosa qua dei giovani, del rischiare, di buttare dentro.
0: Sì, non gliene frega niente. Ma è una chiave di lettura che mi piace. Daniele, vengo da te. Qualcuno ci scrive:
1: una strana coppia potrebbe.
0: Anzi, ci scrive Carmine: chiedo per un amico, ma Valcareggi, Berzotte e Vicini, prima della nazionale, chi avevano allenato?
6: Ma allora. Antonello,
0: come dire,
6: che ha
0: si può andare anche su Baldini, no?
6: Sì, no, ma Antonello, che ha vissuto per lunghi anni da protagonista l'epopea della Federcalcio, sa bene che in passato spesso il tecnico della Nazionale A veniva fuori dal settore tecnico federale, dall'Under 21 e così via. È stato spesso anche il segreto dei nostri successi questo. E quindi voglio dire, si sta cambiando registro, forse si sta cambiando registro, anzi si è già cambiato registro, perché con Mancini, con Conte prima, Mancini poi, assolutamente abbiamo cambiato modo di pensare. E io continuo a dire quello che ho detto prima su Mancini: non mi piace che torni sulla panchina azzurra uno che ha mollato la nazionale alla vigilia di Ferragosto per andare a guadagnare 25 milioni di dollari in Arabia. Secondo me non è degno di tornare sulla panchina nazionale. Dopodiché ci sta pure Baldini come elemento di rottura, ecco, onestamente, come ho detto prima, e Antonello non so se condivida, ma credo che prima ci sia da fare un lavoro di base fondamentale, cioè bisogna cambiare la cultura. Noi a livello giovanile, Antonello lo sa meglio di me, abbiamo spesso vinto, siamo arrivati in fondo nelle competizioni under 17, 19, 20, 21, poi però i nostri ragazzi spariscono. Perché? Perché non c'è la volontà di rischiare, di farli giocare. Questo è il problema. Ricordo le parole di Baldini qualche giorno prima della partita, credo con Lussemburgo forse, che disse: il calcio italiano, le società italiane sono gestite da lestofanti, se non ricordo male
0: il
6: termine. Ecco, questa è la realtà, purtroppo, e questa è la realtà.
0: Senti come dite, Antonello, vi faccio sentire un audio velocissimo, 331 82 00 213, vai, e poi c'è una domanda finale.
7: Vicenza, secondo me la situazione nazionale è abbastanza leggibile, ovvero le nazionali storiche hanno sempre avuto un grande gruppo e un grande zoccolo duro di Juve, Milan e Inter, ovvero le tre società più blasonate d'Italia. Al momento, tramite cose che sono successe, che non stiamo qua a ribadire sia interne che esterne, che tanto è inutile rivangare, il Milan ha perso la sua identità e la Juve fatica a ricostruirsi. Secondo me si sperava che sia Juve che Milan si ricostruissero prima e tornassero un po' in voga prima di tutta la fatica che stanno facendo. E fino a che non torneranno Juve, Milan e Inter a essere le tre società più grosse d'Italia a lottare per il titolo d'oro, secondo me la situazione della nazionale resterà sempre questa.
0: Vabbè, saremo a vedere. Non è d'accordo, no, Lorenzo, scuote la testa. No. Vai, dillo al volo, vai.
5: No, non sono d'accordo,
0: Vai, vai, Lorenzo,
4: prego,
0: vai,
4: prego, finisci. Prego.
5: No, non sono d'accordo perché siamo sempre a dire le stesse cose, ma siamo fermi a quello che succedeva 20 anni fa. Il campionato italiano è un campionato di basso livello e a meno che non succedano cose impensabili, perché lì è un processo molto più lungo, resterà di basso livello per un po' di anni. Quindi mi devono dire per quale motivo la Francia ha 4 nazionali più forti dell'Italia, perché se prendiamo le prime 4 nazionali della Francia sono tutte più forti dell'Italia, e poi hanno un campionato che è ancora più di basso livello rispetto all'Italia. L'Inghilterra, che ha il campionato migliore del mondo, non vince nulla dal 66. La Germania ha un campionato di basso livello, ha una squadra forte, però arrivano sempre in fondo. Non c'entrano niente i campionati, secondo me. I giocatori italiani buoni che verranno fuori andranno tutti a giocare all'estero, quindi non c'entra niente, perché Calafiori gioca all'estero, perché Donnarumma gioca all'estero, perché Tonali gioca all'estero, perché Palestra non è detto che vada all'Inter, perché c'è la coda in Premier League, e se una squadra di Premier League arriva e mette 60 milioni
0: lo prende. Ma l'Inter sta trattando 50 milioni.
5: Anche Palestra è destinato ad andare via. I migliori giocatori andranno tutti fuori, quindi non c'entra niente, secondo me, Milan, Inter e Juve. Quella è la cosa che ci piacerebbe tornare a vedere, ma che non rivedremo.
0: Vero, sei d'accordo anche tu, Ero Stefano?
1: Non la rivedremo mai più.
0: No. O comunque difficilmente rivedere quel tipo di
1: italiani.
0: Aspetta, c'era Antonello e Daniele a chiudere questo giro.
8: Volevo dire una cosa a proposito del prossimo CT della nazionale. Io ovviamente non so chi sarà scelto dal presidente federale, che verrà
1: qui ci crediamo poco.
8: È favorito perché ha sulla carta certamente più voti e ha tutte le capacità manageriali, umane, imprenditoriali per fare bene. Abete è un profilo completamente diverso, conosce perfettamente la macchina federale, però sul CT voglio dire una cosa: raccolgo l'appunto e il ricordo di Daniele Garbo a proposito dell'abbandono ferragostano di Mancini, però io mi sento di spezzare una lancia a favore di Roberto, che ho conosciuto nell'88 ai campionati europei in Germania. Allora Mancini ha sbagliato, lo sa benissimo, si è pentito di questo errore, lo ha detto. Io credo che bisogna dargli la chance, la possibilità di ripartire, se sarà lui, e troverà il modo, perché è un ragazzo intelligente, troverà il modo, secondo me, di spiegare e di rilanciarsi, anche perché lui contesta che la federazione in quel momento gli cambiò a sua insaputa gli staff delle squadre giovanili minori, e questo fu, secondo quello che lui dice, uno dei motivi che lo portarono all'abbandono. Comunque ha sbagliato in quell'occasione, sia chiaro, ma lui lo sa bene, si è pentito di quella scelta e credo che gli vada data una chance nuova.
0: Daniele?
9: Ma non ho nulla da aggiungere, tanto la considerazione che fa Antonello è pienamente condivisibile. Lui conosce Mancini meglio di me, se dice che ha capito di aver sbagliato, assolutamente sono d'accordo con lui, forse è giusto che abbia un'altra chance.
0: Va bene, vedremo, insomma il 22 è vicino, conosceremo il presidente e poi l'eventuale scelta. Senti Antonello, prima di salutarti, tu hai un pensiero sul fatto che ha riguardato la Juve, che è arrivata dal GIP di Roma, archiviata l'inchiesta sul bilancio 2022?
8: Bah, io spero che dopo questa archiviazione sia restituita alla Juve quello che bisogna restituire alla Juve, e che vengano approfondite e non chiuse indagini che riguardano in questi aspetti finanziari ed economici, plusvalenze varie, altre società per le quali invece non si è mai proceduto fino in fondo. Quindi sono notizie comunque, a mio modo di vedere, positive per il calcio italiano. Adesso vorrei che con la stessa solerzia la magistratura ordinaria, e prima quella sportiva, ma adesso quella ordinaria, perché quella sportiva ha già fatto il suo compito, che quella ordinaria approfondisse anche altri casi analoghi e arrivasse a una conclusione, mi auguro, di assoluzione e di chiusura delle indagini anche per altre società.
0: Daniele, proprio un pensiero, perché è stata un'altra situazione che abbiamo vissuto questo fine settimana.
9: Beh sì, obiettivamente, insomma, come al solito nella giustizia italiana ci sono sempre due aspetti: il primo aspetto, il primo grado, poi il secondo grado, spesso vengono rovesciate le sentenze, insomma qualche dubbio sul funzionamento della giustizia ce l'abbiamo. Certo, se la Juventus è stata condannata ingiustamente ha ricevuto un danno enorme, secondo me. Assolutamente. Qualcuno dovrebbe pagare.
0: Qualcuno dovrebbe pagare. Non so, Lorenzo, se vuoi dire qualcosa anche tu, noi poi ci fermiamo. Tanto noi abbiamo tempo.
5: No, sono, mi accodo, insomma, grosso modo a quello che a quello che è stato detto. Non ho altro, non ho troppo altro da aggiungere, dai.
0: Va bene, ci fermiamo, poi noi tanto ci ritorneremo su questa situazione. Grazie a tutte e tre, grazie ad Antonello Valentini, a Daniele Garbo, a Lorenzo Di Benedetto, a domani Lori, grazie ancora. Break, torniamo tra poco. Ciao.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
0: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
1: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso, intorno alle 19.
0: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud, con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano, previsti lì 36 gradi.
1: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
0: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fokinia, 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hafman e lo statunitense Kovacevic.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Che lunga il pallone, tira! Gol, strepitosa azione!
6: La radio di chi ama il calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Dunque siamo tornati di nuovo con voi, Marco Vicari e Stefano Palomeni qui. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, di nuovo pomeriggio.
0: Allora, dunque, vi dico subito al volo, prima di andare su altri temi, caro Stefano, che insomma danno Mancini molto vicino a diventare il prossimo CT della Nazionale. C'è stata proprio una... in queste ore chi lo dà proprio molto, possiamo citare, perché giusto corre anche citare la fonte, Fabrizio Romano, esperto di mercato, dà molto vicino Mancini alla Nazionale. Sì, però abbiamo sentito anche le parole prima di Valentini, insomma, che ci ha dato secondo me un input, non dico un'indicazione ma un input. Giusto o sbagliato sarebbe questo tipo di scelta? Ritornerebbe il fatto del tradimento oppure si può superare anche questo? Domanda. Poi mi dicono che c'è anche Massimo Orlando, che saluto subito. Ciao Massimo. C'è Massimo? Non lo sento. Massimo, ci sei?
2: Sì.
0: Ok.
2: Ciao
0: Massimo. Ecco.
2: E poi sì. Ciao Marco, Massimo.
0: C'è anche Recalcati, Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
3: Ciao a tutti.
0: Mi dite la vostra su Mancini? Vai Stefano, facciamo un giro velocissimo. Mancini, CT Nazionale, il ritorno.
1: No, aspetta, insomma, voglio dire, ha chiesto già scusa, quante volte deve chiedere scuse, ha fatto una cosa insomma che non è piaciuta. Io credo che poi magari qualora dovesse diventare commissario tecnico per la seconda volta della Nazionale lo ribadirà, spiegherà, e credo che poi anche il compenso possa
0: molto
1: essere
0: basso,
1: pubblico,
0: dici,
1: no? Esatto, per far capire, guardatemi,
0: ho sbagliato
1: e siccome è stata una questione di soldi e non solo,
0: adesso mi adeguo,
1: soldi,
0: io
1: mi adeguo io, esatto. La storia potrebbe finire così.
0: Sentiamo che ne pensano i nostri amici. Anche Michelangelo Rampulla in collegamento con noi. Eccolo.
1: Ciao Michelangelo.
0: Ah, guarda che stile sempre. Ciao Michelangelo, ben trovato.
4: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Bene, ben trovato.
4: Ciao a tutti.
0: Arrivo subito da te, voglio sentire Orlando. Grazie. Saresti d'accordo, Massimo?
3: Ma sì, quello che ha detto Stefano mi trova d'accordo e... ne era uscito male, molto male, una questione di soldi, per l'amor del cielo che nessuno discute, perché ognuno fa quello che vuole, però insomma non era piaciuta a nessuno, se dobbiamo essere sinceri, però ha fatto vedere, ha dimostrato di saperci fare. Come CT, io lo vedo molto più come CT che come allenatore. E se si deve ricominciare, credo che sia anche la persona giusta. Dopo tutto quello che è successo, vuole dimostrare, appunto, con il contratto basso, con molta umiltà, secondo me sarà la persona giusta per ripartire.
0: Ma tu saresti ripartito da Baldini, sì o no?
3: A me piace tanto, lo sai, te l'ho sempre detto, poi lo conosco molto bene, però no, è giusto che faccia la sua strada con l'Under 21 perché poi in Italia, capito, succede qualcosa, le prime due partite subito gli danno addosso. Mancini, da questo punto di vista, mi sembra che sia molto più
0: navigato,
3: forte e tutelato. Sì.
0: Cristian Recalcati, anche a te la tua, e poi Michelangelo per chiudere su questo argomento. Mancini sarebbe la scelta giusta oppure avresti proseguito con Baldini?
5: No, la penso un po' come Massimo. Maldini, Mancini ha
0: Baldini,
5: ho fatto un incrocio. Mancini ha probabilmente più esperienza, la pressione, eccetera, eccetera. Dovessero uscire, magari esserci subito una sconfitta alle spalle larghe. Poi Mancio è stato all'Inter tanto, lo conosco molto bene. E lui con i giovani comunque ci sa fare. Lui quello che ha preso e ha buttato in campo i vari Balotelli, eccetera, eccetera. Balotelli ha dovuto, tra virgolette, nel senso non c'era praticamente più nessuno, ma doveva sostituire un certo Zlatan.
0: Certo.
5: Quindi è uno che i giovani, secondo me, ci sa fare. Poi dico anche Mancini, anche perché se mi guardo intorno c'è nessuno.
0: Certo. Michelangelo Rampulla, che dici?
4: Che volete sapere?
0: Mancini sembra indirizzato a diventare CT.
4: No,
0: avresti proseguito con Baldini?
4: No. Ah, guarda,
0: secco,
4: non mi sarebbe dispiaciuto, sinceramente. Non mi sarebbe dispiaciuto. Solo che purtroppo conosco i calciatori italiani, e i calciatori italiani, quelli che poi vanno in nazionale, che sono di un certo livello e tutto, riconoscono un'autorità importante sempre. Se qualcuno va, e sono d'accordo anche che adesso non so se ha detto Cristiano Massimo, alla prima partita sbagliata Baldini sarebbe stato massacrato, invece Mancini avrà qualche credito in più rispetto a Baldini. Ma soprattutto, come vi dicevo prima, inizialmente i calciatori italiani, soprattutto quelli italiani, riconoscono un'autorità forte secondo loro, secondo tutti. Mancini sicuramente è un'autorità molto più forte. Quindi va bene Roberto, credo che sia insomma una persona competente, capace, insomma, poi la sua storia parla per lui, per cui c'è poco da dire.
0: Bene, io vi prendo al volo proprio, poi chiudiamo un argomento. Quattro messaggi dei nostri ascoltatori, proprio rapidamente. Antonio al 331-8200-213 ci scrive: Marco, senza offesa per nessuno, ma chi fa la morale a Mancini, secondo me, è un po' ipocrita. Sì, ha sbagliato, ma chi non l'avrebbe fatto per uno stipendio sei volte più alto in un momento di crisi con la federazione? La domanda che fa. Giuseppe ci scrive: Baldini tutta la vita è fuori dagli schemi, non deve niente a nessuno. Per quelli che aspettano Inter, Juve e Milan, cosa aspettiamo? Gli stranieri? Lasciamo Baldini, scrive appunto Giuseppe. Poi Mauro: Mancini si è pentito dopo che ha incassato 25 milioni. Massimo: la nazionale deve ripartire da un allenatore esperto e nuovo. Ranieri: i cavalli di ritorno non servono, non si torna mai sul luogo del delitto. Hai capito, Orlando? Ranieri vota sì. Massimo.
3: Vabbè, vabbè, Ranieri è uno che ha dimostrato ovunque.
0: Dai, ora fa una battuta a te, dai.
3: No, credo sia molto più allenatore che dirigente, ecco, questo beh, sicuramente.
0: Bene. Cristian, senti, c'ho una curiosità, ma che riparte il tormentone Çalhanoğlu in casa Inter?
5: No. È stata una roba... Non so neanche da dove uscita, cioè il presidente che forse sarebbe, se fosse stato eletto, ma no. Çalhanoğlu credo che farà l'ultimo anno all'Inter, poi andrà via a zero e tornerà in Turchia senza rinnovare nessuno. A me quello che risulta è che i contratti non ce ne sono in questo momento in ballo, con i prolungamenti vari, eccetera, eccetera. È arrivato a zero, andrà via a zero, molto probabilmente sono accordati anche su questo, eccetera, eccetera. Poi attenzione, dipende anche dal mondiale. Se il mondiale lo fa segnando 12 gol, si fa viva una squadra inglese che offre 30, mi dico scemate adesso, di 30 milioni e lui accetta, e magari si mettono al tavolo a parlarne. Però, sai, ha detto vogliamo Çalhanoğlu, ho promesso Çalhanoğlu, è promesso Çalhanoğlu, ma se l'Inter ti chiede 30, tu Çalhanoğlu non lo prendi più. Perché l'Inter sappiamo subito che già si parte con Frattesi 25-30, Çalhanoğlu l'anno scorso ha reputato 12 più bonus, quest'anno sono capaci di reputarti 15, 20, quello che siano. Quindi in questo momento sono tutte parole che a me risulta che rimane per un anno e poi va via, vediamo.
0: Perché ridi, Michelangelo?
4: Mi sembra una nocciolina, a me sinceramente tutti questi milioni sembrano noccioline.
5: Per un anno e poi va via, poi vediamo.
0: Perché ridi, Michelangelo?
4: Mi sembrano noccioline, a me sinceramente tutti questi milioni sembrano noccioline.

0: per fortuna dei calciatori,
1: cioè, per fortuna di questi ragazzi, dei calciatori in questo caso, si guadagna talmente tanto e si crede probabilmente che, di essere migliore di quello che si è, poi sinceramente, questo forse è un piccolo male del calcio italiano anche.
0: Si potrebbe privare di Calhanoglu, Stefano, Inter quest'anno?
2: No.
0: Ma di fronte a un'offerta,
2: Cristian, no.
0: Un altro anno ancora.
2: Poi, tra l'altro, Safi, quello che ha perso le elezioni, presidente.
0: Quindi niente.
2: Ma poi un po' come Riquelme a Madrid, ma poi che aveva detto: ma c'ho Holland in pugno, ragazzi.
0: Tizie che
2: a Madrid hanno
0: sono cascati tutti a Madrid.
1: Quando si fanno, Marco, quando si fanno queste elezioni, sembra quelle politiche.
0: È bello, però mi piace questa cosa.
2: Ma sì, ma ho capito. Contro Florentino Perez, Michelangelo, quello ha detto: c'ho Holland in pugno. E gli asini volano in aria. A Madrid, l'hanno punito, l'hanno punito, ha vinto Florentino.
1: Prometto che abbassiamo le tasse, abbassiamo tutto e poi alla fine non cambia niente.
0: Ma, Massimo, ti priveresti di Calhanoglu se dovesse arrivare?
3: No,
0: mai.
3: No, mai, perché fa parte di quella generazione che ha fatto diventare grande l'Inter, si trova bene a Milano, si trova bene all'Inter, io credo che voglia portare fino in fondo il suo contratto, poi dopo va via a scadenza e trovo la cosa giusta, ma credo che ci sia anche nella testa di tutti i giocatori dell'Inter la voglia anche di riprovare in Champions League, perché è vero che è difficile, però a tanti quel 5-0 ancora
0: brucia
3: e Calhanoglu magari d'accordo con gli storici dell'Inter più il mercato che l'Inter riuscirà a fare, credo che un pensierino vada fatto anche in quella direzione.
0: Scadenza contratto di Calhanoglu, poi mi può correggere Cristian, giugno 2027. Sì, giugno 2027. Vi faccio sentire un passaggio di Ausilio che è stato intercettato. Guarda, al volo, così chiudiamo il discorso Inter. Vai.
4: Novelle turche. Adesso forse c'è un'altra puntata con protagonista Calhanoglu, non è il Fenerbahçe, così?
5: Ma è così. Spero porti bene come la scorsa stagione, perché se per una telenovela estiva poi arrivano uno scudetto e una Coppa Italia, quasi quasi... ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Beşiktaş, magari, visto che ne fanno una all'anno. Spero, insomma, che gli sia rimasto qualcosa, perché ha comprato tutti i giocatori di questo mondo, direttori sportivi, allenatori. C'è un problema, che Calhanoglu ha un contratto, l'Inter se lo vuol tenere, quindi non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato, né tantomeno anche un proseguo. Questo è il mio pensiero.
6: Quindi, direttore, non teme un pochino rinnescarsi delle dinamiche di spogliatoio che abbiamo visto l'estate scorsa, che poi siete stati molto bravi a sedare, a far rientrare, che però avevano un po' smosso l'estate dell'Inter?
5: No, vabbè, ma si era smosso qualcosa, ma soprattutto a livello, penso, mediatico, perché poi in realtà grossi problemi nello spogliatoio io non ne ho mai percepiti. È che dopo la delusione di Parigi, il mondiale per club, avevamo tutti solo voglia di andare in vacanza, qualche dichiarazione un po' così. Mi ricordo anche perfettamente che il primo giorno a Milano ho visto una bellissima foto, di tanto per fare subito buoni ricordi, anche di una foto tra Lautaro e Calhanoglu, che aveva spento qualsiasi tipo di illazione.
7: Direttore, invece, tornando sul mercato, Solé può essere un nome per la difesa?
5: Ma guarda, posso confermare che dietro qualcosa faremo, semplicemente anche per un discorso prettamente numerico, visto che Darmian e Acerbi sono in scadenza di contratto, quindi posso confermare che faremo un difensore. Solet è uno di quei ragazzi che stiamo seguendo, ha fatto bene in Italia, come lui ce ne sono anche altri sia in Italia che fuori. Sicuramente ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio della preparazione.
0: Bel difensore, quindi queste sono un po' le tematiche.
2: Sì. Però non sono escluse sorprese.
0: Però
2: mi piace a me. Cioè, Ausilio, questi dirigenti che parlano chiaramente degli obiettivi, alcuni invece non fanno capire niente. Insomma, poi alla fine, vedi, più lineare sei, più trasparente e più vinci. Poco da fare, anche comunicazione molto. Hai visto?
0: Diretto. Cristian, quindi hai visto? In difesa, un gran difensore, ha detto. Ci presenteremo un difensore importante.
8: Io credo che alla fine il gran difensore sia Solé,

0: Non ti piace, perché lo dici in modo sì, già sì, non ti piace.
1: Allora, ha fatto molto bene in Italia, però se vogliono fare il salto, come dicono tutti, per l'Europa, eccetera, eccetera, credo che sia Solé il giocatore che ti fa cambiare tutto. Perché Solé nella sua carriera...
2: Vabbè, Chris, io mi ricordo però che tu dicevi ad agosto che Pavard era più forte di Akanji.
1: Che?
2: Tu dicevi Pavard, rimpiangevi Pavard.
1: No, io non è che ripiangevo Pavard, per me Pavard è forte ancora adesso. No, è forte ancora adesso.
2: Sì, però tu dicevi Akanji.
1: Attenzione, io non seguivo Akanji, io vedevo Pavard, per me Pavard non è neanche
2: tanto. Io mi ricordo quello che dicevi, perché io te lo ricordo. Non ne potevi più di Çalhanoğlu, non ne potevi più, dicevi Pavard era più forte di Akanji.
1: Parliamo così, ma se è così forte Solé, perché c'è solo l'Inter?
0: Non ti piace, però
2: porta fortuna, sincero, dai. Ma porta fortuna però quello che tu dicevi prima delle...
0: Michelangelo, ti aspetti un Inter pronta a competere in Champions il prossimo anno? O sempre più da campionato?
3: Sicuramente sì.
0: No. Senti. Cristiano cosa.
3: Il discorso, secondo me l'Inter è una grande squadra adesso e sicuramente i dirigenti stanno lavorando per migliorarla. Certamente la Champions League è un terno all'otto rispetto al campionato italiano, nel senso che io parlo molto anche di come ci si arriva alle fasi finali con gli infortuni e tutto quanto, la stanchezza finale, quella è importante. Però l'Inter è una grande squadra, certamente con 2-3 innesti importanti può, non dico vincere, ma insomma cercare di aspirare ad arrivare, non dico alla fine, ma insomma quasi alla fine.
1: Un'altra finale
3: facendo bene.
0: Non è d'accordo Recalcati, proprio la boccia, proprio questa cosa non ti piace?
1: No, ma non è che la boccio. Io sono tifoso dell'Inter, posso dire anche, guarda, l'Inter è la squadra più forte in questo momento in Italia, in questo momento.
0: Sì.
1: Ma in Europa, ragazzi, siamo ancora lontani. Ma guarda il Real Madrid, con 20 milioni ha preso Konaté, ha rinnovato Rudiger, ha preso Dumfries, con 20 milioni. L'Inter per comprare il sostituto di Dumfries si sta mettendo un mese e mezzo e vediamo se...
3: Però, Cristian, scusami, non sempre la squadra più forte vince, Non è questione...
1: Anche l'Inter ci ha provato due volte ma si è perso, però, contro le squadre più forti.
3: Non lo dire a me che siamo arrivati 5 volte in finale.
0: Lo senti a lui, se la sogna pure di notte la finale di
2: Champions. No, dimmi Michelangelo, Cristian,
3: far bravo. Tu ti ricordi quegli anni lì, del 95, 96, 97, 98, eravamo la squadra nettamente più forte. Però arrivi alla finale e ci sono tante componenti di... Non so, che ti prendono e quindi... La finale è un terno all'otto. Io dico arrivare alla fine vuol dire arrivare ai semifinali, insomma ci può arrivare alla squadra.
1: No, ma
3: forte,
1: andare avanti fino alle semifinali, qua, ma per amor del cielo, ma puntare alla Champions, magari lasciare andare come ha fatto anche il predecessore di campionato, no.
3: No, è sempre difficile dire, quest'anno arriviamo.
0: Vabbè, abbiamo capito, diciamo, Cristian dice campionato sempre in primis, perché tanto in Champions non c'è storia, questo è un po' il messaggio di
1: Lotto, diceva bene prima Michelangelo.
0: Orlando che dice, non è una squadra che può, cioè è molto lontano, ad esempio se penso alla finale di quest'anno, l'Arsenal è proprio così più forte dell'Inter?
1: No, l'Arsenal no, ma infatti l'Inter quest'anno secondo me si deve mangiare le mani, perché aveva un tabellone che poteva riportarla in finale. Io credo che per la storia, perché ti chiami Inter, hai l'obbligo di essere protagonista in Champions. Certo. Poi dire che arrivi in fondo, sappiamo tutti che ci sono delle squadre più forti, però ecco, credo che ho letto Guardiola ieri, ha detto sì, se vinci i campionati va bene, ma se non vinci la Champions League, ha rilasciato un'intervista, ti danno del fallito, cioè ecco, secondo me l'Inter non ha l'obbligo di vincere la Champions League, ma ha l'obbligo di arrivare fino in fondo, fino a dove può.
0: Dopo,
1: le sue porte.
0: Vabbè. Sentite, un'altra cosa voglio chiedere, ma Sorloth ha trovato l'accordo con la Juve, Stefano. Ti piace? Adesso manca quello col club, non è facile.
2: Bel centravanti?
0: Fai uno step notevole? O serve poi dell'altro ancora?
2: No, serve.
0: Serve un altro attaccante per forza. Non è attendibile, insomma.
2: Un vice Sorloth,
0: che è Kolumani. Quindi questa coppia qui...
2: Buttala via. Coppia da... migliore di Vlahovic, David.
0: Migliore della coppia?
2: Sì.
0: Nei singoli? avresti fatto
2: no, Sorlot Colomani meglio di Vlahovic Dave, secondo me.
0: Quindi Sorlot può fare meglio di Vlahovic con la Juventus
2: dentro la squadra, come disciplina, come giocatore, testardo, caparbio, un bel giocatore, forte, a me piace, cioè non è un fenomeno che te dici vado a vedere la Juventus, ah Sorlot facci divertire, no però Sorlot,
0: a me sembra uno di quegli attaccanti, buttagli il pallone in mezzo e vedi che succede.
2: Poi te lo dice pure a Michelangelo. Che
0: Michelangelo.
2: C'è Sorlot, fai la domanda a
0: Michelangelo. Sì, Sorlot.
2: Sorlot.
0: Cioè, tra Sorlot e Vlahovic, chi preferisci? Oh, ecco, facciamo la domanda secca, sì, dai.
3: Era una bella lotta.
0: Cioè in che senso? No, dice so allora, due, so due.
2: Cioè noi nessuno cioè, dei due.
0: Come avresti definiti?
2: Scegliene uno, Michelangelo, scegliene uno.
0: Uno. Una bella lotta, già ti fai capire.
3: Sinceramente, guarda, io sono il Vlahovic di quest'anno è un giocatore, io se vi ricordate vi dico sempre Vlahovic doveva giocare, sai, aveva avuto problemi fisici e tutto, perché i gol li fa, certamente non è un calciatore che ti fa giocare la squadra bene, perché non è...
0: Invece Sorlot è uno che lega tutti i movimenti, fa una cosa incredibile, cioè mi immagino che lavoro che farà Sorlot. Cioè.
3: No, è un finale, però sai, sono quei classici giocatori che tu magari metti là quando sei un po' in difficoltà, butti la palla avanti, ti copri.
0: Mi piace come lettura, questa è la lettura che mi piace.
3: Sì, che ti fa salire la squadra, invece Vlahovic è uno che attacca sempre la profondità, però devi avere dei giocatori per questo tipo di gioco, no? E quindi deve avere soprattutto spazi, però hai visto gli spazi che sono sempre molto più ristretti quando giocano contro la Juve gioca contro squadre che magari si difendono, diventa complicato avere spazi dove un Vlahovic può...
0: Quindi è meglio Sorlot perché butti il pallone in mezzo e vedi quello che succede.
3: Può anche essere una soluzione, cioè adesso la Juve sta provando tantissimi attaccanti in questi anni purtroppo non ha indovinato neanche uno, magari questo potrebbe essere quello buono, quello meno di nome, di grido e tutto, magari è quello che è più concreto alla fine.
0: Orlando, ci sarà da trovare l'accordo con il club ancora al momento, così
1: sì,
0: stanno
1: parlando di Sorlot. Stiamo parlando di Sorlot, lo so.
2: Michelangelo, ti tocca.
0: Michelangelo, di che dobbiamo parlare? E questi sono
2: i tempi tuoi sono passati, non possono tornare. Capisci?
0: Ho capito, Michelangelo.
2: Dimenticati i tempi d'oro. Ti devi dimenticare i tempi d'oro.
3: Giocare in Italia è un'altra cosa.
0: Ho capito, ragazzi, ma che dobbiamo fare? Questi ci abbiamo, non è che voglio dire, questi sono.
3: Certo. Devi fare anche con quello che hai, che puoi spendere. Certo.
0: Orlando, stavi dicendo, scusami.
1: No, mi dispiace che Vlahovic non sia rimasto, perché secondo me Vlahovic se sta bene, se sente la fiducia dell'allenatore è uno da 20 gol te li garantisce. Dunque, poi dopo il discorso che possa essere utile per il gioco della squadra rispetto a un altro giocatore, anche qui è tutto da vedere, nel senso che ad esempio a Firenze era uno che legava il gioco e poi faceva gol. Bisogna, insomma, ha passato degli anni alla Juve, secondo me, anche lui sbagliando delle cose, degli atteggiamenti, però ormai è andata così.
0: Charlotte è
1: un buon giocatore, la Juve ha degli esterni che puntano l'uomo e lo saltano facilmente, mettono tante palle nel mezzo e lui lì, insomma, è un centravanti vero, la porta la vede, la sente, però non è che hai preso Haaland, ecco.
0: È preoccupato Recalcati dell'arrivo di Sorlot?
4: Sì, no, assolutamente.
0: Guarda, sei veramente tremendo.
2: Sei arrogante un pochino, Chris.
4: Ma ragazzi, Vlahovic, dopo Ildiz, pur avendo perso non so quanti mesi per infortunio, c'è Vlahovic, tutte le partite ha tenuto in piedi la Juventus.
0: No, io vorrei citare ancora la statistica che dal 2022 alle spalle di un certo Lautaro Martinez con più di 70 gol c'è solo un giocatore che si chiama Dusan Vlahovic, che ne ha fatti 50 dal 2022. Fate voi, però ti dicono, ma ha fatti gol che non contavano niente. Va bene, questo potrebbe essere una cosa. Poi Eman ha sbagliati tanti. Beh, insomma, gli attaccanti li sbagliano i gol, possono sbagliarli. Purtroppo capita, sennò se fossero dei cecchini infallibili segnerebbero 250.000 gol, perché insomma, quindi voglio dire, può capitare. Vabbè, comunque dai.
1: Sì, Marco, però scusami, perdonami.
0: Vai. No, che ti perdono.
1: Se avesse voluto, restava la Juventus, Vlahovic.
0: Io non me la prendo nemmeno con lui. Non è Massimo. Che cioè, ha rifiutato, punto, fine.
1: Quanto vuoi guadagnare? Cioè,
3: però il discorso. Scusa Massimo, se le cifre erano quelle che abbiamo letto sui giornali, ma ragazzi, ma non scherziamo neanche.
0: Cioè troppo alte.
3: Ma ci mancherebbe, ma uno si compra una mezza squadra.
0: Però tu non puoi, però Michelangelo, tu puoi arrivare all'ultimo tuffo, al 4 di giugno.
3: No.
0: Addio al giocatore, poi guarda, prolunga. Tu non c'hai più potere. Non c'è niente in mano. Quello devo dire, guarda, non mi sta bene, me ne vado perché mi hanno bussato alla porta.
3: No, ho capito, Marco, ma bisogna vedere se la Juve gli ha detto l'anno scorso, magari ha detto prolunghiamo il contratto, e lui magari avrà detto no, ne vediamo, proviamo più avanti, lo facciamo più avanti. Tu non è che puoi obbligare uno a discutere il contratto se non vuoi discutere,
0: No, può essere.
3: Certo, lui certo che se la porta più avanti possibile, perché così guadagna sempre di più,
0: Certo.
3: Quindi se lo porta avanti, poi la Juve non è che può dire che fai, o firmi il contratto, o parliamo di contratto, oppure te ne vai. E lui, il calciatore, può dire con i procuratori, può dire
0: meglio da quattro netti a stagione open data, dai.
4: Mamma mia, cosa ho sentito.
0: No, mamma dico mia. Hai perso pure soldi per open data, capito? Quattro netti a stagione. Vabbè,
2: perché si deve ironizzare adesso su Open Day, Davide, che all'inizio dell'anno ha fatto due grandi colpi.
0: Dobbiamo
2: riconoscere gli errori. Dobbiamo riconoscere gli errori.
0: Io l'ho bocciato subito.
2: Openda e Davide erano stati salutati.
0: Invece me l'avevano descritto come il nuovo Van Basten.
2: Con giubilo.
3: No, avete strombazzato questi due acquisti.
2: E poi dopo alla fine dice: abbiamo speso questo. Cop Miners, ragazzi, tutti quanti qui. Che è un fenomeno. Stefano, 60 milioni. Stefano, è andata male. Un'altra volta.
3: È il campo che parla. Bravo, però.
0: Vabbè, vedremo.
2: Però tutti avevano salutato con giubilo.
0: Noi no.
3: Io registro tutte le puntate.
0: Vale a vedere. Io l'ho bocciato.
2: Avevo
0: bocciato Ferguson.
2: Davide, pure avevo detto forte.
0: Avevo bocciato Dovbik. Tutti milioni e milioni buttati via. Intanto c'è un messaggio di Ube che ci scrive, così chiudiamo. Sorlot è un Pinamonti piccoli. Benissimo, che ce l'ha fatta. Grande Ube, questa ce la teniamo.
2: Pinamonti è forte.
3: Allora io sarei preso Pinamonti tutta la vita.
0: Certo,
2: Pinamonti, che io voglio dire
0: Pinamonti. Va bene, mi devo fermare. Ringrazio Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
4: Grazie a voi.
0: Abbraccio,
4: ciao,
0: a presto.
4: Ciao.
0: Ciao Michelangelo, ci vediamo presto. Ragazzi, un abbraccione. Ciao Michelangelo, a prestissimo. Ciao, break, rimane Orlando, torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Quincy, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabelloni al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7 in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Amman e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio. La Juventus sente sempre più vicino il rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi i mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Pérez. Il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayer nel 2020 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV con un amichevole e una partita molto importante dei mondiali. Partiamo dall'amichevole con l'Inghilterra che ha in favore il pronostico all'81% sul 7% appena della Costa Rica, mentre la X è data al 13%. Nella partita dei mondiali tra Corea del Sud e Repubblica Ceca le due squadre si dividono in favore del pronostico al 35%, mentre la X è data al 30%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati. Stefano, stavo leggendo al volo Sinner al San Raffaele di Milano, certamente programmati dopo il malore di Parigi, però insomma
1: forza sì.
0: Al momento i risultati hanno dato esiti, almeno da quello che stiamo leggendo, non positivi, ecco, quindi non c'è grossa preoccupazione, almeno da quello che si legge, no? Gli esami rassicurano. Per appunto recuperare il numero uno. Dunque, Stefano, allora andiamo avanti, riprendiamo Massimo Orlando che è in collegamento.
2: Ciao, ciao, Massimo, ciao di ciao nuovo, Massimo. Buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
0: Paolo Ghisoni, ciao Paolo, ciao, ben trovato.
3: Ciao, ciao.
0: Ben trovato Paolo. E poi con noi c'è anche Lorenzo Stovini che ringrazio e saluto. Ciao, ciao Lorenzo. Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati. Sentite, qui continuano ad arrivare, io ve lo dico, insomma, c'è chi spera ancora in una elezione di Baldini come CT della nazionale, però invece avanza fortemente Mancini. Caro Stefano, quindi si fa strada la candidatura. Tu hai detto che ci potrebbe essere anche un filo conduttore tra Mancini e Baldini.
1: Sì, tu li vedi e dici no, sono diversi, però d'accordo, no? Invece hanno qualcosa in comune, soprattutto il rilancio e scommettono sui giovani.
0: Mm-hmm. Vediamo.
1: Sì.
0: Mancini potrebbe essere. Lorenzo, tu tra l'altro tu hai avuto anche come allenatore Baldini.
4: Sì, l'ho avuto sia a Lecce che a Catania.
0: Aspetta che ti ho sentito malissimo, perdonami.
4: L'ho avuto sia a Lecce che a Catania, Baldini, sì.
0: Oggi ci si sta dividendo, c'è chi vorrebbe Baldini CT della nazionale definitivamente, invece sale molto il nome di Roberto Mancini. Quindi vi chiedo un po' un pensiero su queste due situazioni anche a voi.
4: Allora, vado io?
0: Vai Lorenzo, vai.
4: Ma io, avendo avuto un allenatore, lo conosco anche come persona, e come persona ha sempre dimostrato quello che avete visto, insomma, in questo periodo, sia quando era under 21 che quando è stato chiamato per le due partite con la nazionale maggiore. Persona schietta, corretta, dice quello che pensa, coerente. Sicuramente se ci deve essere un'occasione di provare a rinnovare il calcio italiano.
0: Ti sento?
4: Ma non è veramente non è uno scappato di casa, sa il fatto suo, è normale che adesso sarebbe un'altra situazione, ma credo che per cambiare qualcosa possa essere l'occasione giusta. Sarebbe una situazione anche, diciamo, di facilità per la federazione, di non dover andare a cercare il nome grosso, anche se chiaramente so che tira quello, perché l'Italia è così. Però io credo abbiano una grande occasione di mostrare che il calcio veramente può cambiare e vogliono cambiare.
0: Quindi tu dici, per cambiare sarebbe l'uomo ideale?
4: Ma io penso a questo punto sì, perché insomma quello che dice, quello che fa, quello che ha fatto, io la possibilità gliela darei, anche perché per provare a ridare anche una certa credibilità che ormai il calcio italiano ha.
0: Paolo, tu che ne pensi? Ghisoni?
3: Ma io sono d'accordo con Lorenzo, ci aggiungo anche che secondo me fin quando ci sarà Baldini in una veste in chiave azzurra ci sarà anche una sorta di garanzia di pulizia, di correttezza delle scelte, di meritocrazia. È una persona che dal
0: perché tu pensi che Mancini non darebbe, diciamo, questo tipo di...
3: No, aspetta, sto dicendo che se vanno avanti in questa direzione Mancini farà eventualmente l'allenatore, ma Baldini rimarrà e rimarrà in seno alla federazione, credo che sarà un bel termometro di quello che sono le dinamiche delle prossime nazionali, a partire da quello che non c'era prima, Mancini e tutta la parte delle under, cane gatto, posso tranquillamente affermarlo, nel senso che Mancini va per la sua strada, ha uno staff di persone che eventualmente gli consigliano il Pafugli della situazione piuttosto che lo Zaniolo in una battuta. Credo fortemente che questo tipo di sinergia potrebbe
0: funzionare.
3: Funzionare anche perché sotto chi può essere un po' geloso del proprio territorio, non tanto dal punto di vista degli allenatori ma del progetto, debba in qualche modo anche avere una persona vicino schietta come Baldini, che dice: se il successo della nazionale italiana è fare esordire giocatori prima e poi arrivare eventualmente a, innanzitutto ritorna ai mondiali,
0: certo.
3: Deve essere questo, cioè sinceramente l'Italia che vince l'Under 17 tantissima diciamo chapeau, tantissima riconoscenza a questi ragazzi, ma è già successo, è successo con l'Under 19, adesso bisogna che questo travaso continui, ma ancora una volta la nazionale maggiore è un po' il discorso che fanno le altre federazioni importanti. Quando tu chiedi in Germania qual è la squadra più importante, il Bayern Monaco piuttosto che il Werder Brema piuttosto che il Borussia, non alzano la mano. L'alza il signor Gravina della situazione, che dice: no signori, guardate che qui la squadra più importante è la nazionale, e noi questa cultura dobbiamo ricominciare a mettercela in testa, se no non andiamo da nessun'altra parte.
0: Vediamo che succederà, perché poi voglio dire, l'idea di che ci sia un Baldini in Under 21 e un Mancini in nazionale, ci possa essere un filo conduttore, io non mi dispiace. Poi sono d'accordo che forse Baldini poteva pure meritare un'occasione di questo tipo, sì, in questo momento, quindi, detto, però, insomma, se deve fare una scelta che di questo tipo, l'importante è che rimanga dentro.
1: Vediamo come Baldini, quello che tra l'altro io ho una stima immensa.
0: Sì, tu l'hai sempre detto.
1: Ho detto lanciamo Baldini, promuoviamolo, sì. Ma non è che Mancini non abbia fatto la gavetta, cioè non confondiamo le cose, È lo stesso Baldini poi che dice Conte, Mancini, c'è gente che ha fatto un curriculum, cioè Mancini non è che
0: no, ma per carità,
1: esce fuori da Cambridge o hanno regalato 16 anni, cioè ha fatto una gavetta mostruosa Mancini. Poi dopo è stato magari anche di agevolato, è stato un po' di classe sul campo, si può discutere, può piacere o non può piacere, può essere antipatico o simpatico, ma insomma ha fatto un curriculum, il percorso se l'è fatto, cioè non è che stiamo parlando di un Carneade.
0: No.
1: Allora, secondo me, insieme potrebbero fare un ottimo lavoro.
0: Sì.
1: Magari Baldini potrebbe essere l'allenatore dell'Under 21, supervisore di tutte le giovanili.
0: Ma lui rimarrebbe, capisci? Comunque, tornerebbe a fare, mo adesso torna a fare l'Under 21. Quindi
1: sì, ma supervisore magari anche tutte le giovanili.
0: Un'unione, come diceva anche Paolo, un'unione tra i due per portare avanti, diciamo, questo lavoro. Però Orlando, adesso ti voglio chiedere una cosa, così andiamo anche su un altro argomento. Se Mancini va a fare il CT della nazionale, Baldini torna a fare l'Under 21, va bene, ok, c'è un certo Antonio Conte che rimane libero, c'è il fantasma che continua a girare per Torino.
5: Mamma mia, davvero, ci stavo pensando prima, perché io ero convintissimo, ti ricordi, te l'avevo già detto, ero convintissimo che andasse Conte, però insomma, quando parla Romano di solito è sentenza, se ha detto che Mancini è vicinissimo alla nazionale, evidentemente è così. Io credo che tutti i nomi che stanno facendo al Milan, io credo che il Milan dovrebbe andare almeno a provare a sondare la possibilità di portarsi a casa Conte. È l'unica soluzione, per secondo me, per calmare, per ridare serenità ai tifosi e per provare un allenatore veramente che sa gestire, oltre che la squadra, sa mettere a posto anche i dirigenti, che onestamente nel Milan fanno un po' troppo casino. Ecco, io farei questo tentativo, anche perché vedendo le altre squadre in Italia non c'è nessuno che può interessarsi a Conte. Che fa? Torna all'estero? Ha sempre detto che non ha più voglia di andare all'estero. Dunque rimane la pista Milan. Io forse il Milan ci proverei, non so voi cosa ne pensate.
0: La rigiro pure a Lorenzo Stomini questa osservazione, perché comunque rimarrebbe lì un signor allenatore, a meno che lui non decida di fare un anno sabbatico, perché poi decide sto fermo. Che ne pensi, Lorenzo? C'è Stovini? L'ho perso, parlo da solo. Lorenzo? Non c'è.
6: No, credo che...
0: Vai.
6: Sì, ci sono. Credo che sia un'idea suggestiva quella del Milan, anche perché insomma, diciamo, è un allenatore che se non vince di solito arriva secondo. Ha un curriculum di tutto rispetto. E in questo momento per il Milan credo che possa essere la scelta più che giusta, visto il caos che c'è, che si respira in società da un bel po' ormai, insomma.
0: Certo, il Milan per il lancio... non è una società che, diciamo così, dà grandi garanzie in questo momento a Conte, cioè le dà più Conte al Milan che il Milan a Conte, esatto. Ecco, per essere chiaro.
6: Sicuramente, però per il Milan sarebbe, diciamo, un'occasione di rilancio importante, perché insomma quello che sta passando il Milan non è da Milan, e quindi ha bisogno in questo caso veramente di un nome forte. Poi come andranno le cose chiaramente non lo sappiamo, però diciamo, ecco, partire da una base come Conte, diciamo che il rilancio parte bene.
0: Paolo?
7: Due punti aperte le virgolette. Non abbiamo discusso di Conte perché, con tutto rispetto, in base ai nostri criteri non è quello che cercavamo, forse più adeguato alla cultura del lavoro. Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto? Qualcuno al Milan.
7: Ibra. Quindi
0: lo escludi?
7: No, non è che lo escludo.
0: Cioè, no, perché hai ragione, magari, l'ha detto lui, sì.
7: Cioè, se la coerenza in questo
0: momento... ma io sul calcio la coerenza, ragazzi, insomma...
7: No, lo so.
0: Coerenza, sì, è molto difficile essere coerenti in questo mondo, con tutto rispetto sempre. Basta poco per cambiare idea,
7: Ma uno come Conte, dopo che gli è stato preferito Fonseca al Milan da Ibrahimovic, o da chi per esso, e lo dice anche Ibrahimovic, come la prende? Non gli frega niente, cioè, faccio anch'io questa domanda a voi, cioè,
0: è interessante, come, perché io penso che se c'è un progetto e ci stanno i soldi, secondo me certe cose si può passare pure sopra, ecco. Quello è il mio pensiero, Stefano, non so se
1: c'è un progetto?
0: Se c'è un progetto e c'è la parte economica, io credo che Conte, pure se sente queste frasi di Ibrahimovic, oppure Ibrahimovic stesso...
1: bisogna vedere se c'è il progetto.
0: Hai capito?
1: C'è un amministratore delegato, non c'è un direttore sportivo, non c'è un allenatore. È dura, siamo a...
0: Sì.
1: Siamo a metà giugno.
0: All'8 giugno.
1: Non so.
0: No, però faceva l'osservazione Paolo, giustamente ci sono state queste
1: secondo
0: parole...
1: Secondo me se fanno 3-4 acquisti con questa squadra, Conte è già in Champions League, te la porta. Con tu al netto di tutti il caos che c'è, la disaffezione, il distacco anche da parte del popolo rossonero che non ne può più.
0: Allora, ma viene Conte,
1: basta che fai due mosse lì e metti a posto le cose, fai tornare Maldini e prendi Conte
0: e devi alleare,
1: perché Maldini vederlo lì in Inter, io non credevo ai miei
0: occhi,
1: a Istanbul accanto a quello che poi ha perso le elezioni, cioè un disastro, cioè, ma che sta... Ma Maldini deve tornare al Milan, dai.
0: Deve tornare, se non ti chiamano.
1: Ma deve tornare al Milan, dai, sta là, deve stare a vita al Milan, perché è bravo, perché è così.
7: Magari anche perché... in nazionale, Stefano.
1: Anche, no? sì, ma che sta a fare? Io l'ho visto lì, ma io non ci volevo credere. O no?
0: Vabbè, ma lì Paolo, se ci sta una proposta...
1: No, ho capito, però questo ancora doveva vincere le elezioni, poi l'ha perse, poi si è alzato... a fare delle cose, ha fatto bene, dice, ma che ha fatto? È andato via, ma torna, ma che torni a Milano, al Milan, che torni a Milano,
0: e come?
7: No, dicevo che Maldini, per cortesia, ascolta tutti. Poi
1: sì,
7: dopo...
1: ma siamo d'accordo, ma Paolo è un totem, ma questo è uno degli uomini più rappresentativi del calcio mondiale, non del Milan, quindi che torni al Milan, che il Milan prenda Maldini e Conte, allora sono d'accordo con Massimo. Anche con tutto sto caos, alla fine metti d'accordo tutti, il popolo rossonero si riscalda e riparti. No, non ti piace come mossa?
0: No, per carità, io ti ascolto. Tanto Massimo pure, Massimo e poi Lorenzo, che dite? Massimo?
5: No, io sono d'accordo, Stefano, come sempre lo spiega molto meglio di me. Maldini, persona fantastica, competente, ascoltata, intelligente, voglio dire, se si mette con Conte, poi dopo anche la figura di Ibrahimovic va un po'.
1: Lo so, Massimo, però pure Ibra se ne fa una raccia, voglio dire, che sono d'accordo.
0: No, chi decide? Cardinale o Ibrahimovic?
1: Ho capito, ma fa Ibra, Maldini, Cardinale, prendi l'amministratore delegato.
0: Ma Conte rimane a Torino, c'è il fantasma di Torino, voi state escludendo questa cosa.
1: Però ha lanciato Massimo una cosa, adesso
0: sono d'accordo con Massimo, però io lo vedo che gironzola per Torino.
5: Sì, ma Ibra non è che può pensare di fare sempre quello che vuole, prima o poi, sinceramente, vabbè. Anche lui deve capire che deve portare risultati. È vero che ha messo dei soldi, è un azionista, ci mancherebbe altro, però ragazzi, Milan quest'anno ha fatto una figuraccia, il prossimo anno
0: non può fare una figura del genere, certo, certo, certo.
5: Allora tutti questi nomi che stanno gravitando nel mondo Milan, a me sinceramente non
1: ma
5: è
1: perché,
5: che
1: scuola,
5: mi
1: ma impazzire. Adesso Paolo, perdonami, tu che sei più
0: Galsner,
1: no, ma Maldini e Ibra Galsner non potrebbero convivere, cioè,
0: non lo so. Maldini e Ibra mi sembra
1: Paolo,
7: chiedi a me
0: ma come fai a convivere?
7: È vero che ci sono le convivenze, vedo due figure antitetiche, ma dal punto di vista del fatto che non credo che Maldini abbia bisogno di essere nel calcio per vivere una vita serena e appagata, dall'altra parte e soprattutto Maldini credo di poter dire che avendo avuto la fortuna di lavorare con Boban qualcosina a livello internazionale, vicepresidente FIFA e vicepresidente UEFA, l'ha imparata o comunque l'ha assorbita. Ibrahimovic da chi ha imparato? E soprattutto ha voglia di imparare a fare quel ruolo? Cioè non mi sembra che la umiltà sia la persona che dispensa, cioè, quando davano via i ragazzini, quando ero ragazzino dicevano questo, quando davano via la modestia credo che lui fosse assente ingiustificato, cioè da questo punto di vista credo che abbia dimostrato come il Milan sia potrebbe essere i Los Angeles Galaxy per lui, così come un'altra situazione, ed è proprio questo secondo me la gravità del discorso, che il Milan ha bisogno di figure che abbiano un senso di appartenenza, poi Massimo sa meglio di me
0: il senso di appartenenza.
1: No, non ti piace questo senso che
0: parte. Non so, per me devono essere bravi, non lo so, sta appartenenza.
1: Però mai come in questo caso Maldini. Non
0: lo so. Sì, per carità, Lorenzo, tu deve che voglio sentire anche Stovini.
8: Penso che Maldini debba essere dentro al Milan, già quando è andato via, una leggenda del genere, una persona del genere, bisogna capire che insomma più competenze di così non so cosa si possa andare a chiedere. Poi se va d'accordo con Ibrahimovic questo è un altro discorso, ma conoscendo Maldini, vedendo Maldini, io non capisco come il Milan non possa inserire una figura del genere. Mi sembra troppo strano, dovrebbero partire da una base come questa per provare a rifondare o a ripartire per il nome che hanno, tutto qua. E poi dentro sul ruolo che sarà ci sono tante opzioni secondo me, ma una persona così io personalmente la vorrei sempre a mio fianco.
7: Posso farmi una domanda?
0: Vai, e poi siamo quasi in chiusura, vai.
7: Maldini, Massara, perché poi c'era pure Ricci a lavorare, ma mi dite che cosa secondo voi è successo con Gasperini? Perché io onestamente una persona come Massara, che ritengo sempre molto pacata, signorile, capace soprattutto, dopo un anno ritrovarsi in una situazione del genere, visto che stiamo parlando di proprietà americane, no? Giusto? Più o meno i metodi.
0: Ma per me non c'entrano poi sempre gli americani, però, ragazzi, perché sembra secondo me c'entra pure il fatto che magari non si sono trovati dei rapporti congeniali tra l'allenatore e il direttore sportivo, cioè. Anche perché gli americani che sanno chi è Massara, come lavora Massara, per dire, o come lavora D'Amico, ma che ne sanno? Gli verranno proposti questi nomi da, non so, qualcuno dice guarda questo è bravo, quindi io tutte queste responsabilità agli americani non le do da questo punto di vista. Per me Gasperini e Massara non sono andati d'accordo, cioè io la vedo in questa maniera molto semplice, io penso che nel calcio ci
1: ma
0: può...
1: sul piano dei contenuti però.
0: È sul piano dei contenuti, credo, sul piano del lavoro,
1: perché
0: sulle scelte.
1: Scusami Paolo, non è che ne sappiamo molto più di te, però quando Gasperini dice è mancato il feeling tecnico, ti dice tutto.
0: Che vuoi fare? Vuol dire che non c'era...
1: Dopo lui quando parla di tempismo, il mercato è questo, il mercato è quest'altro, cioè adesso tu vedi che sono stati fatti il riscatto immediato di Malen, un rinnovo di Hermoso, adesso sul tavolo i rinnovi di...
0: E non c'è il direttore sportivo.
1: Non c'è il direttore sportivo. Sono state fatte 3-4 cose in 10 giorni che lo scorso anno in un mese non è arrivato niente.
5: Stefano,
0: aspetta una alla volta, forse c'era Lorenzo.
5: No, prego.
0: Io ero zitto.
7: Ah, non so. No, sono io che ho detto semplicemente, ragazzi, ma c'è il direttore sportivo, cioè obiettivamente l'ha quasi designato lui, cioè le operazioni se le stanno facendo è perché qualcosa di condiviso con qualcuno c'è, no? Mi pare di poter dire, visto che giunto è andato all'Atalanta, arriverà sto D'Amico alla Roma o no?
0: Sì, così dicono.
1: Sì, probabilmente, cioè, quasi sicuramente sarà lui, Paolo.
7: Ma cioè, siamo al 8 di giugno, voi pensate che le cose non si siano decise? Cioè, io faccio settori giovanili, cioè il casino che è successo su Bravati, Juventus, Roma, è veramente un casino recente nei settori giovanili, ma le grandi manovre nelle grandi squadre, avete due giocatori, ex giocatori, mi sembra abbastanza ridicolo pensare che la Roma non abbia un direttore sportivo che
0: magari ci sarà e lavora nell'ombra in questo momento e poi verrà annunciato.
7: Paratici al Milan ha lavorato fino a quando gli hanno detto stiamo scherzando, ma stava lavorando, cioè comunque lavorato in Milan e poi della squalifica, ma vi posso garantire che Paratici stava lavorando per il Milan già. E poi succedono queste cose.
0: Certo, certo. Volevo aggiungere una cosa, Orlando, e poi c'è una news da darvi.
5: No,
0: vai,
5: allora,
0: vai.
5: Rispondendo alla domanda di Paolo, no, ho detto, non voglio essere sempre cattivo, però magari non è che Massara è stato condizionato anche dal pensiero di Ranieri, che a un certo punto
0: era più vicino a Ranieri, tu dici?
5: Beh, sì, era tutto un contestare il mercato e a un certo punto
1: può essere che può essere anche, visto diciamo, la signorità, l'eleganza di Massara, siccome l'ha scelto Ranieri,
0: certo.
1: E quindi Ranieri dice no, prendiamo, è stato condizionato da questo e non ha fatto decollare il rapporto tecnico con Gasperini. Può essere una lettura, sì.
0: Sentite, prima di salutarvi vado sul sito ufficiale della Fiorentina perché Grosso è il nuovo allenatore. Welcome Fabio Grosso, eccolo qui, appare la sua immagine, ve la facciamo vedere chi sta davanti alla TV, questa immagine di Fabio Grosso, un ritratto. Welcome Fabio Grosso. Lorenzo Stovini, Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il tuo pensiero?
9: Ma da tifoso speriamo bene. No, sono fiducioso e sta facendo benissimo. Chiaramente Firenze è un'altra piazza, ho bisogno di ripartire anche Firenze, perché dopo questa annata che si è salvato solo perché c'era veramente di peggio, perché con quella rosa lì, un campionato del genere veramente è difficile da raccontare. Speriamo che Paratici insomma abbia budget a disposizione, la competenza e l'esperienza non gli mancano, quindi speriamo.
0: Ritieni pronto Grosso per questo step, Lorenzo?
9: Ah, penso a questo punto sì, insomma, ecco, credo di sì. Poi come sempre il campo a parlare, però bisognerà vedere anche poi cosa gli verrà messo a disposizione. Sassuolo ha fatto benissimo, poi Firenze è chiaramente tutta un'altra cosa, però è giusto anche provare un profilo così. Firenze avrebbe voluto magari anche lì il nome, perché siamo fatti un po' particolari, però bisogna ripartire, proviamo e vediamo se in prossima settimana senza le coppe riuscire a fare un grande campionato.
0: E Massimo Orlando, che conosce anche molto la piazza di Firenze,
5: sai, ha fatto già una buona esperienza nelle panchine, Grosso. Voglio dire, non è la scommessa di quello sconosciuto, diciamo, ha vinto dei campionati, ha giocato un gran calcio a Sassuolo. Dico sempre però che a Sassuolo è molto più semplice
0: giocare che a Firenze, certo,
5: perché comunque si vive in una realtà completamente diversa. Vabbè, Marco, dipenderà tutto da quello che la società metterà a disposizione, perché l'anno scorso la Fiorentina ha speso 123 milioni col mercato di riparazione, e le cose non sono andate male, gli rientrano 18 giocatori con dei contratti molto pesanti. Insomma, dovrà fare un grande lavoro prima di e consentirgli a Grosso soprattutto di giocare con come ha giocato a Sassuolo col 4-3-3. A Fiorentina quest'anno ha giocato senza gli esterni, dunque deve andare a comprargli i giocatori che piacciono a lui.
0: Vediamo.
5: Ci sarà la possibilità, ma
0: Ghisoni, sarà un grosso rischio?
7: Un grosso rischio, bravo, bella battutona. Ascoltami, io non vedo grosse differenze nell'iter calcistico di allenatori tra Grosso e Paolo Vanoli. con rispetto per entrambe le
0: squadre. Paolo Vanoli ha fatto un'impresa, ragazzi, non ce lo dimentichiamo. Perché io non sono un fan di Vanoli, perché non lo conosco, però posso dire che ha fatto un'impresa. Vero. Perché no, non ci dimentichiamo come ha preso la Fiorentina, dove stava la Fiorentina e dove è riuscita a portarla, perché la davano spacciata, mi ricordo, al di là della rosa e
1: adesso
0: tutto.
1: Sembra scontato,
0: però non è che ha fatto una cosa da poco, ecco,
7: senza Kenna,
0: che non ha vissuto la stagione, insomma, voglio dire, un po' di difficoltà.
9: Però, devo salutare.
0: Ciao Lorenzo, un abbraccio, grazie, scusami.
7: Dicevi solo per il curriculum, ma cioè Paolo comunque col Venezia ha fatto un mezzo miracolo in Serie A, anche lì prendendo una squadra di Avors che era all'ultimo posto. Gli hanno venduto Johansen a gennaio, eppure alla Cremonese, eppure è venuto su diretta, ha fatto quello che ha fatto col Torino. Io più o meno ho fatto promozione col Frosinone con una squadra solo giovani italiani. Sono due ottimi allenatori, però quello che diceva prima Massimo e anche Lorenzo sarà il termometro, cioè dipende la società che cosa ci mette sul piatto, perché sono due allenatori che come storia sono molto simili.
0: Sì, assolutamente.
5: Comunque Paolo, per dire, è la piazza che non ha voluto, è vero che la società non deve farsi mettere...
0: Però Vanoli non lo volevano.
5: Non lo volevano, la piazza...
7: Posso dire una cosa?
0: Sì.
7: Cioè io... sono reduce da esperienze parallele, la piazza di Firenze è insopportabile, cioè,
0: perché dici questo?
7: Perché non va mai bene niente, io ti giuro.
0: Vabbè, però non è che è insopportabile, cioè, forse sono esigenti come in altre piazze, io non vedo sta differenza. Napoli, Roma,
7: tifosi della Fiorentina con un minimo di senso critico oggettivo e non sempre tutto male, non ce n'è peggio di così.
0: Però negli ultimi anni le cose non sono andate benissimo, dai, voglio dire.
7: Ma con l'italiano, non ha dato per l'italiano, ha fatto solo
5: finale. Io non sono d'accordo, però Marco, scusami, ha ragione Paolo, cioè tu hai fatto tre finali con l'italiano, due di conference e una in Coppa Italia con l'Inter.
0: Vabbè, magari con l'italiano non è scattato il feeling, Massimo. Però...
7: Marco, stiamo discutendo un'altra cosa, che non va mai bene niente, ragazzi, cioè Fiorentina ha fatto tre finali. E anche io parlavo e giravo per Firenze e mi sono permesso di dire non va mai bene niente, ma che volete? Ma che vuoi? Cioè, non c'è un'entità che possa essere quella che mette d'accordo tutti. C'è una storia della città, ci sono delle rivalità.
0: Paolo, guarda, ascoltami, posso anche accettare questo discorso che stai facendo, però parto sempre dal presupposto che poi, eccezione fatta magari dei tifosi dei tre grandi club in assoluto in Italia, dalle altre parti si vuole magari di più e non c'è la reale percezione poi fino in fondo di quello che è la squadra tua. In generale i tifosi li vedo un po' tutti così, eccezione fatta delle tre squadre che hanno sempre vinto e quindi il discorso è diverso. Però nelle altre piazze, se vai a Napoli, c'è grande esigenza anche a Napoli, vogliono una squadra che lotti sempre per i primi posti, che vinca lo scudetto. A Roma non ne parliamo, e poi magari si perde la reale percezione di quello che è la tua squadra realmente, di quello che è stata la tua storia realmente. E stesso discorso magari dalle altre parti, è un mio punto di vista, per carità, poi non vuol dire che c'ho ragione, non so Stefano che ha alzato o meno.
1: È una piazza esigente.
0: Che è una piazza esigente, sono d'accordo sia con Massimo che con Paolo.
1: Però il bello è, io capisco quello che dice Paolo, però il bello di Firenze è proprio, o il brutto, insomma, dipende da quale lato si vuole vedere la vicenda, è proprio questa passionalità viscerale, anche questo istinto che prende sulla ragione, pretende sempre cose migliori. È la storia del tifo viola. Che però si sa appassionare, sa essere vicino alla squadra. Io mi ricordo l'anno di Trappattoni con il mondo, Batistuta, Rui Costa, è uno spettacolo. Anche l'anno che ha vissuto Massimo e c'erano 10.000 tifosi al seguito, è stato un anno doloroso.
5: C'è grande passione,
0: poi c'è una squadra, poi sai cos'è, c'è una squadra
7: di Prandelli, ragazzi,
0: poi Massimo, c'è una squadra sola e quando c'è una squadra sola l'amore è ancora più forte, è devastante, capito, la pressione è ancora maggiore quando c'è quando si divide
5: tra due squadre, non c'è pallavolo,
1: poi devono sistemare lì a Firenze lo stadio, Marco, perché
0: Eh sì, vabbè,
1: non si può vedere con quel cantiere, cioè devono fare qualcosa, perché sì. Franchi era sempre era un fattore adesso.
5: Ma assolutamente,
1: ma basta questo stadio.
5: E pensa Stefano che è previsto 2030.
1: Ma come si
0: sì, mamma mia. Intanto anche Sky in questo momento dà la notizia, Fiorentina Grossi è il nuovo allenatore, contratto fino al 30 giugno del 2028.
1: Farà il suo esordio allo stadio olimpico di Roma,
0: sì.
7: Si può dire il capolavoro veramente della Fiorentina qual è? Il Viola Park, ragazzi.
0: Questo ce l'avevi detto giorni fa, mi ricordo, tempo fa.
7: In Europa centri sportivi così se ne si scontrano sulla punta delle mani, delle dita. Quello che ha fatto con Miso la Fiorentina, il vero successo a Firenze, cosa c'è lì dentro. Atterrate non in Italia, ve lo dico.
0: Senti Paolo, ci salutiamo così. Mi dai un nome di questi ragazzi che hanno vinto l'Europeo, che secondo te è proprio quello che...
7: Non lo faccio. Perché non lo trovo giusto nella coerenza di quello che dicevamo prima. Cioè, sinceramente, è creare un'aspettativa su qualcuno quando in questo momento, ancora una volta, è...
0: Allora ti faccio, te rigiro la domanda. È un gruppo che da cui, insomma, ci possiamo aspettare qualcosa?
7: Noi tutti i gruppi, lo vedete anche adesso, la nazionale che sta portando Baldini a fare queste amichevoli. Cioè le potenzialità ci sono.
0: Questo è importante,
7: ma tutti i gruppi, e tra l'altro adesso arrivano anche italiani seconda, terza generazione che hanno qualcosa in più,
0: speriamo.
7: Me bisogna lavorare su questi e aggiungo solo una cosa, sarà facile giudicare con gli altri, che paesi portano sempre quelli forti in nazionale, prima l'europeo non c'erano, no, ovviamente squadre più forti e con tutti i giocatori più forti portati dalle altre nazionali, quindi questo è un credito che rispetto magari ad altre situazioni va sottolineato.
0: Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Massimo Orlando. Massimo,
1: ciao,
0: grazie,
1: Massimo.
0: A presto,
1: ciao,
0: un abbraccio, ciao, ciao. Grazie anche a Paolo Ghisoni, a presto,
1: ciao.
0: Paolo,
1: ciao,
0: un abbraccio, break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La politica è in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
0: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
1: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
0: Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Jielsi e della 15enne Sara Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella sotto sequestro da 160 giorni.
1: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
0: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'altoatesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, caro Stefano, di nuovo. Faccio un salto su tutto mercato web, perché anche tutto mercato web, riprendendo un po' quello che ha detto Fabrizio Romano, sta andando su Mancini, che è aperto al ritorno della nazionale. Entro 48 ore ci sarebbero stati contatti, nelle ultime 48 ore, contatti positivi tra Roberto Mancini e la federazione. Quindi ci avviamo verso questo tipo di soluzione, quindi Mancini CT. Raccolgo messaggi che non sono molto d'accordo, caro Stefano, e quindi, però voglio dire, se poi alla fine questa è la strada, io voglio dire, a questo punto auguriamoci che possano lavorare bene. Poi io, se dobbiamo fare una questione morale, che io rifiuto un po' a priori nel calcio, insomma,
1: sai,
0: però
1: adesso non è molto, no, voglio dire, così convincente ritorno da parte di tanti appassionati tifosi della nazionale.
0: Vediamo.
1: Però nel calcio quanto l'abbiamo vista, si possono ribaltare,
0: sì, apposta. Michele ci scrive: sto sognando Galliani, Maldini e Conte al Milan. Ecco la triade che sta sognando il nostro amico. Quindi Galliani, Maldini e Conte. Certo, Galliani, bello, che ha fatto veramente tantissimo al Milan, insomma, non è più giovanissimo e potrebbe anche non decidere di non avere un ruolo di questo tipo, poi non lo so. È sempre stato un grande, col Milan ha fatto delle cose grandissime, poi Monza, eccetera, e via dicendo. Maldini, o il ritorno di Maldini, dovrebbe cambiare proprio tutta la struttura in alto.
1: Deve cambiare, già ritorno, sai che c'hai un garante dentro, un grande rosso-nero, che ha fatto la storia del Milan e del calcio mondiale, quindi non lo so, secondo me, se devo trovare una collocazione a Maldini è il Milan.
0: 331-8200-213, magari prendiamo anche un audio, forse abbiamo anche un veloce collegamento in questa parte. Vai, Andrea.
2: Scusa Marco, vorrei ribadire una cosa che forse sta passando sotto traccia, ma che secondo me è molto importante. Dico. E che è la perdita di Dumfries. La perdita di Dumfries sulla fascia destra per l'Inter è una perdita gravissima.
0: Ho capito,
2: che se non viene colmata ci saranno grossi problemi su quella fascia.
0: Lui.
2: Palestra nei confronti di Dumfries è un giocatorino che se si scontra con Dumfries si fa male. Quindi io questa cosa che la stanno sottovalutando la vedo come un problema grave da risolvere il più presto possibile.
0: Vabbè,
2: con un grande giocatore.
0: Non ti accorare così, perché c'è ancora tempo, il mercato è iniziato da adesso, vediamo quali saranno le scelte. Adesso è tutto ingiudicabile. Su Dumfries, secondo me, l'Inter non poteva fare diversamente, ragazzi. C'era una clausola, se no se ne sarebbe andato a parametro zero, la volontà del calciatore. Quello che puoi fare hai fatto, ne hai usufruito di questo giocatore che all'inizio, mi ricordo, non era considerato perché era andato via Hakimi e non si poteva giocare a calcio nell'Inter. Ti ricordi? Certo. Hakimi senza Hakimi era finito.

0: Tutto finito. Arriva questo invece, ma vediamo, magari l'Inter prende Palestra e ha preso un sostituto valido. Io questo non lo posso dire. Palestra è un buon profilo, ottimo profilo. Per me costa troppo, però questa è una valutazione, non c'entra niente. Andiamo su tutto il mercato web perché Fiorentina, commisso grosso, si è costruito con il lavoro. Vogliamo aprire una nuova fase. Naturalmente parla Giuseppe Commisso, siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Facciamo un in bocca al lupo, queste un po' le parole del presidente Giuseppe Commisso. C'è anche il comunicato che vi stiamo mostrando qui e via dicendo, con appunto l'ufficialità di Fabio Grosso alla Fiorentina. 331 8200213, ci siamo quasi per l'ultimo per il, in questa parte, per un collegamento velocissimo se è possibile, altrimenti andiamo avanti. Stefano, con poi le altre situazioni di mercato. Greenwood è sempre l'obiettivo della Roma, però bisogna fare attenzione anche ad altre squadre che si fanno avanti.
1: Sarebbe uno dei grandi colpi del mercato,
0: altro esterno lui,
1: cambierebbe la velocità, le giocate là davanti, la qualità, anche l'intraprendenza, l'imprevedibilità. È un giocatore molto molto forte,
0: piace molto a Gasperini, però deve fare molta attenzione perché ci sono altri molti club che si stanno muovendo.
1: Poi Marsiglia chiede sui 50 milioni
0: pure lì, ragazzi,
1: bonus.
0: 50 è come Brari. Cinquantino chiedono tutti,
1: ma i giocatori Brari costano, Marco.
2: Sì.
1: Greenwood.
0: Però lui forse 50 li vale.
1: Sì, adesso sì.
0: Altri invece questi 50 esce fuori così d'amblè. Va bene, senti, facciamo un flash proprio perché lo ringrazio, so che è sempre preso dal suo lavoro. Abbiamo intercettato al volo l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e alle ascoltatrici, a tutti gli amici in studio. Eccomi qua.
0: Mi piace l'avvocato perché quando interviene saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici. Bellissima,
3: certo.
0: Questa precisazione è importantissima. Devo dire l'unico quando intervieni, quindi mi fa piacere.
3: Senti, sono educato.
0: No, vabbè, che ce ne ricordo anche del pubblico femminile che ci ascolta, quindi ringraziamo. Senti Roberto, al volo io ti voglio chiedere una cosa su questo news che è uscita questo fine settimana, ossia il GIP di Roma archivia l'inchiesta sul bilancio 2022 riguardante la Juve. Lo ha comunicato al club torinese in una nota, precisando che il procedimento riguardava alcune esponenti aziendali e non la società.
3: Certo, riguardava gli esponenti aziendali, perché erano loro che sono responsabili di aver firmato, sottoscritto e depositato i bilanci, e non c'era un'azione ai sensi del decreto legislativo 231 del 2000 che toccasse la società. Non è niente di nuovo, perché chi ci ascolta da qualche ora basta che vada ad ascoltare quello che da queste emittenti abbiamo detto, è dall'inizio che la situazione penale di quei bilanci, delle plusvalenze e quant'altro, e non aveva un fondamento tecnico-giuridico e sarebbe arrivata poi a questa giusta archiviazione, come è stata anche
0: parzialmente. Però il danno è stato fatto alla Juve.
3: Ma se lo sono fatti da solo. Sono fatti da solo quando hanno voluto patteggiare in sede sportiva, non andare avanti, e ancora peggio sarà per i cari tifosi juventini quando prima o poi, perché tanto alla fine arriverà sempre, Giraudo avrà avuto ragione nelle sedi competenti, affermando che la esecuzione del procedimento, tecnicamente parlo io, processualmente parlando, di cosiddetta Calciopoli, era un processo che scontava delle forti perplessità in relazione alle norme europee, laddove erano stati fatti le sottrazioni del giudice naturale e dove soprattutto impediva al tribunale amministrativo di valutare le sanzioni di corpo oltre che quelle di status. Fra qualche periodo, a questo punto più breve che lontano, qualche tribunale farà propria la decisione già definitiva della Corte europea, e quindi Giraudo dovrebbe, usiamo ancora questo condizionale, essere risarcito dalla Federcalcio. E qualcuno che è diverso da Giraudo si domanderanno: ma perché voi non avete proseguito anche voi su questa azione? e qualcuno dovrà dare una risposta.
0: Però perdonami una cosa, tecnicamente tu dici l'errore della Juventus a suo tempo è stato quello che non doveva patteggiare.
3: La scelta non doveva patteggiare. Secondo me è così. Poi per esempio anche in sede successiva penale anche Andrea Agnelli, anche altri esponenti hanno patteggiato la pena, poi hanno fatto una dichiarazione successiva dicendo che l'hanno fatto per evitare di andare avanti eccetera eccetera. Va bene secondo me invece il presidente De Laurentiis che continua ad andare avanti imperterrito, non patteggia, va al giudizio ordinario e alla fine ci dovrebbe essere per lui una soluzione, come fu a suo tempo a Milano per l'Inter e per il Milan.
0: E perdonami, scusami, mi incuriosisce, allora perché c'è stata questa scelta di patteggiare?
3: Ognuno fa quello che vuole, io non mi metto certamente a sindacare le volontà dei soggetti e peggio ancora, lungi da me 10.000 metri, andare a valutare quello che fanno i colleghi. Avranno avuto le loro magnifiche motivazioni, le loro certezze, le loro diciamo anche tra virgolette forse le convenienze, però che ritenere un reato penale i bilanci della Juventus o ritenere reato penale una plusvalenza, a mio modestissimo avviso, con le leggi alle mani, era una cosa quantomeno dubbia.
0: Va bene, noi
1: certo,
0: abbiamo
1: perché
0: preso...
1: Non è che si tratta, che ne so, che beccano in flagrante, allora vai a patteggiare, capito?
2: Giusto,
3: le scelte sono tutte rispettate e rispettabili.
1: No, nel senso, se sei colpevole ti riconoscono e sei colpevole, allora la patteggi.
3: Ma sai, il problema è un altro, è che il patteggiamento in Italia è sempre visto come una condanna.
0: Esatto, è vero,
3: sbagliata.
0: Ma guarda, ma c'è il grado di ignoranza che è elevato, infatti questo è un altro discorso.
3: La stampa che ne mette del suo, poi per alcune parti ci si è messo
1: però, avvocato, mi perdoni, però se uno è colpevole, va a patteggiare, cioè, se è colpevole...
3: Ma non è colpevole,
1: no, io dico in generale, se te beccano e ci sono le prove che tu sei colpevole... Vai, non
3: ma
1: è
3: non
1: che
3: è
1: fai sì, il no, io dico in generale, no. E dice ognuno patteggia, è colpevole. Uno patteggia di solito quando è riscontrato proprio no, sei colpevole.
3: Non è vero, ma neanche per idea. Uno patteggia perché non vuole avere. Per anni, per esempio, sei un imprenditore, il carico pendente che ti impedisce anche di avere accesso alla finanza, prima cosa. Secondo, perché in questo paese in cui la giustizia è un punto interrogativo non sa mai come finisce, e quindi vuoi evitare problemi, spese legali, vuoi non avere problemi, diciamo, di sanzioni accessorie, e quindi preferisci...
1: Sì, sì, no, in questo caso io dicevo in generale.
3: Scusa,
1: cioè...
3: Ma in generale è così. L'errore italiano è ritenere il 444 e 445 del codice di procedura penale una sentenza di condanna. Non è vero, è un'applicazione di pena su richiesta delle parti, con reciproche rinunce, che è una cosa completamente diversa. Ma siccome in Italia questa cultura non c'è, purtroppo, nonostante che questo codice l'abbia introdotta dal 1989, e a malapena noi avvocati riusciamo a convincere i nostri assistiti di accedere al giudice abbreviato, che gli dà un terzo in meno di pena, come praticamente il patteggiamento. Finché non c'è questa cultura all'interno del cittadino italiano, non si farà mai differenze. Poi ci si è anche messo lo Stato, perché quando ha visto che specialmente per quelle sentenze che avevano una ricaduta in sede civile o in particolare in sede di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si è inventato tra virgolette che in sede civile il patteggiamento equivale a una condanna, e questa è stata proprio la tomba del principio che il professor Vassalli inserì nel 1988 nel nuovo codice che sarebbe entrato in vigore poi nell'89.
0: Qualcuno giustamente dice, chiudo Roberto, però la Juve furono 8 alti punti, esclusione dalle competizioni europee, chi paga ora è stata distrutta un CDA,
3: una
0: società,
3: è stata una
0: scelta.
3: Signori tifosi bianconeri, è una scelta giusta, giustissima, insindacabile di quella dirigenza.
0: Di quella dirigenza, sì sì.
3: I latini direbbero, eius comoda, uius incomoda, punto. L'hanno scelto.
0: Sì. Va bene.
3: Poi voi lo sapete, no? Quante volte sono intervenuto
0: No, tu l'hai sempre detta, io mi ricordo questa cosa, tu l'hai sempre detta, io mi ricordo che quando ci fu la cosa del patteggiamento tu sei stato tra quelli che diceva non bisogna andare a patteggiare, bisogna andare avanti, io mi ricordo che avevi sostenuto sempre questa cosa all'epoca del caso plusvalenza della Juventus.
3: Ma, quindi... non tanto per tornare indietro, chi ha ancora gli interventi del 2006, io sostenni, accusato da tutti, anche svillaneggiato da molti, guardate che fra 20 anni, quando questa situazione la verifica la Corte Europea, è certo che annullerà la liceità della parte procedurale, non che interviene sul risultato sportivo, che è un'altra cosa, o sulla decisione, ma tecnicamente aver cambiato i componenti della Corte Federale e della Commissione Giudicante Nazionale era una violazione del protocollo europeo, perché sottraeva al giudice naturale gli incolpati. E dico, prima o poi questa cosa verrà fuori in Italia, così come l'idea che ho sempre avuto della illegittimità del decreto Melandri, che creava la competenza esclusiva del TAR di Roma su tutti i processi sportivi d'Italia, derivato dall'accoglimento dal TAR Catania della mancata retrocessione del Catania, che portò poi a quell'ulteriore obbrobrio della Serie B a 22 squadre e la Serie A a 20 squadre con il recupero della Fiorentina, parentesi aperta e chiusa, perché non era possibile impedire al giudice ordinario, al giudice amministrativo, di valutare anche i provvedimenti di corpo, cioè la squalifica a tempo o la inibizione, eccetera. Questo è.
0: Bene.
3: Siccome non sono cose che riempiono i giornali, vabbè.
0: Certo. Roberto, grazie come sempre,
2: grazie
3: a Feltra. Un saluto a tutti e buona prosecuzione.
0: Grazie ancora, ci fermiamo per l'ultimo break, abbiamo gli ultimi due ospiti di questa giornata di Marganà, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Quincy, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7 in tre set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Amtmann e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio. La Juventus sente sempre più vicino il rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi i mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez. Il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ben trovati di nuovo, ben ritrovati nella parte finale di Maracanà. Allora, Stefano, visto che siamo nella parte finale, ritorniamo un po' sulla news che abbiamo dato. Oggi l'ufficialità appunto di Grosso alla Fiorentina, quindi abbiamo letto i vari comunicati e quindi si pone fine anche alla querela. Un altro allenatore si piazza, perché qui ci sono ancora delle panchine da sistemare. Per esempio,
1: beh, quella del Sassuolo è addirittura d'arrivo, Aquilani dovrebbe andare.
0: Poi c'è il Torino, c'è il Napoli,
1: Abate
0: ancora,
1: o Juric. Poi chi c'è? Milan.
0: C'è il Milan, che Milan c'ha allenatore, Napoli, non c'ha amministratore delegato, non c'ha il direttore sportivo, è un po' tutto.
1: Fiorentina oggi Grosso.
0: Sì. Sai chi c'è con noi? C'è intanto Alberto Polverosi. Ciao Alberto,
2: ciao,
0: ben Alberto. Trovato.
2: Ciao.
0: C'è un doppio Alberto, perché c'è pure Alberto Di Chiara.
1: Ciao Alberto.
0: Hai capito qui oggi?
2: Ciao. Ma allora sti alberti imperversano, sì.
0: Sì, siete proprio avete invaso tutto praticamente.
3: Invece.
0: Che dite della scelta della Fiorentina? Finalmente siamo arrivati alla ufficialità, Alberto, no? Grosso.
2: Prima la grande ala, No, prima la grande ala.
0: Allora, dichiara, vai.
3: Avere questo no? Dai, ufficialità, Grosso è un allenatore che prima cosa lo stimo come persona, perché l'ho avuto come giocatore quando ero dirigente a Perugia, fu trasformato in terzino sinistro proprio nell'era Cosmi, proprio dallo stesso Serse Cosmi, che lui veniva come trequartista dal Chieti e quindi fu trasformato, e pensa che quando c'era un grandissimo rapporto, perché lui al momento in cui ha cominciato a indossare, io ero dirigente del Perugia, ha indossato quella maglia, ha detto magari facessi la metà di quello che hai fatto tu Alberto nella carriera, invece lui ha fatto una carriera strepitosa ed è arrivato a fare addirittura la Coppa del Mondo da protagonista soprattutto. Quindi al di là di questi particolari del passato c'è sempre stato un rapporto di stima, quindi lo reputo in primis una persona degna veramente di nota. Per quanto riguarda la discorsa Napoli, ha fatto un percorso, lo sta continuando a fare, è un percorso in crescendo, ha allenato a Sassuolo, che è un po' la palestra, come è stato per molti l'Empoli al suo tempo, ma adesso soprattutto il Sassuolo, in più magari di un livello un pochino superiore per certi versi, per cercare di dare una personalità, un gioco, ma poi più che il gioco, insomma, qui siamo sempre alle solite, bisogna che abbia chiaramente a disposizione soprattutto giocatori all'altezza della situazione. Cosa che insomma ora alla Fiorentina dovrà, oltre al discorso allenatore che era importante, pensare a costruire una squadra soprattutto.
0: Buon vado dal Polverosi, che ne pensi?
4: Ma allora, Grosso è la prima vera scelta netta di Paratici, e quindi arriva con un marchio, con un bonus non indifferente. Ora bisogna capire come il finale delle parole di Alberto era preciso. Ora bisogna capire che tipo di squadra gli verrà, che tipo di giocatori gli verranno consegnati, perché l'allenatore conta, per l'amore del cielo, ma mai quanto i giocatori, impossibile. Quindi questo dipende da Paratici, che non avrà sicuramente intenzione, come dire, di metterlo in una brutta situazione. E questo può essere il vantaggio. L'aspetto negativo, insomma, che mi fa riflettere è la scelta di un allenatore giovane, bravo perché lo ha dimostrato, al posto di un allenatore che è, secondo me, dello stesso livello. Perché Grosso ha cominciato con i giovani, così come Vanoli, Grosso con la Juventus e Vanoli con le nazionali giovanili. Vanoli poi è stato all'estero, ha vinto una coppa in Russia, Grosso ha vinto due campionati di Serie B e Vanoli ne ha vinto uno di Serie B col Venezia. In più Vanoli ha realizzato quello che secondo me è un'impresa senza dubbio, che è questa salvezza. E non solo, ma l'aveva riconosciuto perfino il pubblico di Firenze, che sapete bene, Alberto può confermare quanto sia esigente, polemico, a volte proprio ti graffia, perché l'ultima partita di campionato i giocatori sono stati giustamente fischiati e l'unico che ha preso applausi è stato Vanoli. Vanoli conosceva tutta la situazione. Conosceva tutta la situazione, tutta, sapeva chi, se c'era qualcuno che aveva tirato la gamba indietro, non lo so, dico per fare un esempio, se c'era qualcuno che invece meritava e aveva spinto più di altri, conosceva la situazione avendola vissuta dentro. Grosso deve ricominciare tutto da capo, ecco, deve ricominciare tutto da capo e con quel bonus che ho detto, quel punto a favore che non è da poco, sia chiaro. È che mi sembra che come sia stato trattato Vanoli a me non è piaciuto granché, devo dire la
5: anche
4: verità.
5: A me, prima io l'ho detto prima insieme a Stefano.
4: Ecco, prima dei ringraziamenti ufficiali c'era stato l'altra volta il commisso junior l'ha messo, dice ringrazio, un ringraziamento a Vanoli e ai giocatori che si sono impegnati. Ho detto no, calma, i giocatori vanno da una parte, perché se si fa l'elenco di quelli che hanno reso, ci fermiamo uno, due, tre, gli altri se ne deve discutere. L'allenatore invece ha fatto qualcosa di incredibile. Ecco, l'allenatore ha preso una squadra di cui tutti noi dicevamo che aveva ottime possibilità di retrocedere. A un certo punto è stata l'unica squadra a salvarsi dopo 15 partite senza nemmeno una vittoria, quindi non era mai successo in Serie A, quindi ecco perché dicono c'è qualcosa che mi sfugge. Fino a due giorni prima della scadenza della sua opzione, che scadeva il 30 maggio, lui Vanoni continuava a parlare se resto voglio una squadra ambiziosa, punterò su una squadra ambiziosa, ma Grosso era già praticamente della Fiorentina. Cioè, era su tutti i giornali, era da tutte le parti, si aspettava soltanto il via libera del Sassuolo, quindi insomma non mi è piaciuto. Ecco, detto questo, ben auguri a Grosso, perché finora anche lui ha dimostrato di aver fatto bene in carriera.
0: Stefano, ma si riparte da Grosso, allenatore che ha fatto bene
1: nella scorsa stagione eravamo partiti con trombe, fanfare, cavalli bianchi, pioli eccetera eccetera, e abbiamo visto com'è andata, con una crisi tecnica inedita e credo non più proponibile nella storia della Fiorentina. Credo che sia stato il più grande flop degli ultimi 40 anni, non lo so, non mi ricordo a memoria un flop così.
4: No, ci sono state due retrocessioni,
1: Alberto, però mi ricordo le parole dei tanti,
4: guarda,
1: era tutto un coro, erano tutti Peana, è arrivato Pioli, andiamo in Champions League, affissioni, uno spogliatoio, le cose, però la colpa era di Commisso. Benissimo, e andiamo avanti. Adesso la colpa di chi sarà? Cioè, se le cose non andranno bene, allora Grosso è arrivato a fari spenti e credo che poi magari a Firenze si possano divertire, magari, ecco, non avere tante aspettative. Lo scorso anno Pioli si piccò, no? Ti ricordi quando ha detto no, Allegri non ha parlato di noi in Champions League?
4: Come no? Si è tirato la zappa sui piedi come fosse un principiante, lì si è gelato il sangue quando l'ha detto. Ha detto una cosa assurda.
1: Però resta, veramente, secondo me, un ottimo allenatore che magari non è rientrato in una. Non si è risintonizzato con l'ambiente. Magari pensava, ecco, di aver trovato la Fiorentina di tanti anni fa, invece poi ha trovato qualcosa di diverso. Non so dire. Ma adesso tornando a Grosso. Secondo me c'è un'intenzione, ecco, ha detto bene per prima Alberto Polverosi, cioè nel senso che a Paratici il marchio lo conosce e probabilmente la Fiorentina vuole creare quel tipo di lavoro che è sul gioco, sulla valorizzazione dei calciatori, su dei giovani insomma da lanciare ed è qualcuno da mantenere, da confermare per creare un po' il nucleo storico, l'ossatura, lo zoccolo duro come si dice in gergo. Credo che sia questo un po', e riconquistare la passione della tifoseria e soprattutto, in ultimo, e poi mi chiudo, di fare questo stadio nel più breve tempo possibile, perché è una cosa che non... Cioè, è un fattore, è un handicap, cioè non dà più niente, tu vai a Firenze a giocare e rischi di vincere le partite perché non... Cioè,
4: ti racconto questo piccolo fatto sullo stadio, una curiosità. Luciano Miani è stato il giocatore... campionato 81-82, quando la Juventus portò via quello scudetto alla Fiorentina in quel modo, è stato giocatore e aveva sostituito Antognoni con la maglia numero 10. Oh, e lui è molto legato a Firenze, eccetera, eccetera. Un bravissimo ragazzo, bravissima persona. E allora una volta parlando, poco tempo fa, un paio di mesi fa, durante il verso la fine del campionato, ha detto: sai, io quando accendo la televisione voglio vedere la Fiorentina, poi vedo quello stadio, mi prende la depressione e giro, guardo un'altra partita. Questo per dirti che è proprio così, cioè lo stadio, noi l'abbiamo un po' forse sottovalutato l'aspetto dello stadio, forse l'abbiamo un po' sottovalutato, ma qui arrivavano e vincevano tutti. Ha vinto il Lecce, ha vinto il Verona, tutte le squadre,
1: Alberto, più vincenze. Vedere la Fiesola in quello stadio è una cosa che non
4: è un obbrobrio, dai, su. Con le gru che pendono sulla
1: ma non si può più vedere una cosa, dai, che tiri, dai, che il pallone va dentro al coso,
4: sì,
1: là,
4: dai, sì, tipo... sì.
1: Al burrone lì.
3: Come ai vecchi tempi, come quando si giocava
1: per tiriamo, fa prendere il pallone a te. Tiri.
4: Sì, sì.
1: Sta palla che casca, ste gru sembrano, vi ricordate gli anni, gli stati della costruzione di 89-90, la stagione dove andavi in tutta Italia c'erano gru.
3: Sì, è un po' una situazione del genere, sembra
1: stati smontati,
3: giochi quasi a battimuro per andare.
4: Però Alberto ha giocato, cioè quella volta lì fu la Fiorentina fece una scelta giusta, tutto sommato, cioè decise che non era il caso, si va a giocare a Perugia. A Perugia, soprattutto nelle partite di Coppa UEFA, c'era, Alberto, quanti c'era? C'era 20.000, 30.000 fiorentini tutte le volte. Cioè. Tutte le volte.
3: Sì, sì, sì, sì. C'era creato una...
4: Era uno stadio.
3: Naturalmente,
4: ma certo. Ma era comunque uno stadio. O qui oggi giocano in mezzo a un cantiere. Cioè, quindi, no. Questo è un aspetto, Stefano, hai ragione, non, secondo me...
1: Ma io l'ho sempre sottolineato, sì, sì. Alberto.
4: Sì,
1: Franchi
4: sì,
1: è sempre stato un fattore.
4: Un po' sottovalutato, sì, sì.
3: No, ma paradossalmente c'è stato in quest'anno disgraziato. Il fatto, appunto, lo stadio che ha condizionato psicologicamente, sì, direttamente o indirettamente la squadra, e dall'altra parte il Viola Park, molto veramente un centro sportivo invidiabile, che però è stato accusato di aver fatto una preparazione lì a 60 gradi, e che probabilmente potrebbe anche quella aver non aiutato, diciamo così.
1: Ma ormai le fanno tutti nelle squadre, nei centri.
3: No, però in particolar modo. A parte, non riesco mai a capire, a meno che non ci siano chiaramente situazioni contrattuali legate a sponsor e quant'altro, il perché, visto che sono spesso e volentieri, anche la Fiorentina a Moena era ospitata, cioè non pagata, per andare a fare i 10-15 giorni di ossigenazione, come si faceva in tempi, non aver più praticato quel tipo di preparazione, nonostante appunto la Fiorentina, a meno che non avesse appunto impegni, diciamo così, di sponsor, perché deve per forza appunto fare, quindi vabbè, comunque sono scelte che può fare, anche può anche indirizzare l'allenatore stesso,
4: guarda Alberto, io proprio a questo proposito ti dico una cosa, una notizia, non è una notizia, è una cosa che avevo saputo: se fosse andata bene la stagione, fosse rimasto Pioli, quest'anno la preparazione la facevano in montagna, non lì, cioè poi tornavano lì, facevano, ma la preparazione vera, quella come intendi te, la facevano, ora non so se a Moena o da, però la facevano su, perché erano morti, perché qui il problema è che sì, anche a Milano, che fanno a Milanello, per l'amor di cielo, ma qui su
0: Milanello,
4: in quella piana sono 38,
0: Trigoria,
4: 39 gradi,
0: Formello, ormai ragazzi, secondo me si può...
4: È stato durissimo, Stefano, per loro è stato durissimo, questo te lo garantisco, sì, comunque non è caldo. Che...
0: Sentite, proprio in chiusura, però lo voglio chiedere anche a voi. Oggi ci siamo anche noi, insomma, così abbiamo affrontato il tema Baldini sì o no, poi Mancini sempre più vicino alla nazionale, scelta giusta. Me lo date un pensiero velocissimo, che ci abbiamo veramente ancora 7 minuti, li sfruttiamo un minuto a testa. Alberto Polverosi, parto da te. Baldini, ascolta, meritava di rimanere, invece sembra, insomma, arrivare Mancini. È una scelta giusta.
4: A me il ritorno di Mancini non piace.
0: Okay.
4: Lo dico subito, tanto per essere chiari, perché se tu, anche se avessi avuto ragione, per l'amore di cielo, anche se avessi avuto i suoi motivi, non ragione, i suoi motivi, tu non lasci un club, lasci la nazionale. La nazionale è mia, è mia, tua, di Stefano, d'Alberto, di tutti noi. Quindi non è che lasci la Fiorentina o la Juventus, lasci la nazionale, lasci me per la strada. Non mi va bene, non mi è piaciuto, non mi, non, nella maniera più assoluta. Quindi per me no. Lo stesso devo dire anche in, in parte, in misura minore, anche di Conte, però, perché Conte, per fare il CT per due anni, se vi ricordate, hanno dovuto questa vecchio e hanno dovuto inventarsi questo esatto,
0: quindi,
4: questo sponsor, quindi... per pagarlo. Quindi qualunque allenatore, e io farei molta attenzione a Baldini, perché non sarà Baldini, cioè io metterei molta attenzione su Baldini, no, non ho come futuro, perché tanto, perché serve quel tipo di allenatore lì che dia dei concetti semplici, efficaci, che trasmetta questi valori, come abbiamo visto in questi ragazzi, questi ragazzini che hanno giocato queste due partite, e che si vada su quella strada. Io devo essere, non ho visto dei grandi campioni in queste due partite, però ho visto della gente, dei ragazzi su cui si può costruire il futuro, ma con chi? Con una guida vera, come che capisca bene che cosa significa la nazionale.
0: Quindi tu lasceresti Baldini? Lasceresti Baldini?
4: Sì, io, se la scelta è fra i tre, sì, lascerei Baldini.
0: Ok, ok. E dichiara?
3: Ma io sono sempre, anch'io sono d'accordo in parte con Alberto per il fatto che non ritorni quello che era successo a livello generale, federale, appunto. Adesso poi le motivazioni chiaramente le sanno soltanto loro, che hanno portato sia Mancini, poi anche lo stesso Conte a non può essere un gioco riprendere la nazionale, ritornare, andare e tornare, secondo me. Il discorso di Baldini è senza dubbio uno, io sono sempre per questo, sono sempre stato per la tradizione, sai, io mi faccio sempre le cose un po' vecchie, quelle dove appunto c'erano i Bearzotti, i vicini, dove c'era l'allenatore che partiva da un a livello federale, no? E arrivava ad allenare e poi diventava quella sorta di istituzione, perché l'allenatore della nazionale, al di là di tutto, diventa poi un selezionatore, uno che deve dare motivazione e identità alla squadra. Senza dubbio Baldini ha delle capacità sotto questo aspetto. Adesso bisogna vedere appunto se ha anche la perché poi perde anche un po' di la personalità ulteriore per cercare di trovare l'impatto e costruire, perché questa bisogna, a parte c'è da costruire tutto qui a livello generale, ma a partire dalla nazionale è chiaro che tu devi cercare di rifondarla completamente, quindi ci vogliono anche capacità. Il ritorno anche di Mancini ho molti dubbi, insomma, andando a ritroso, e alla domanda dico io cercherei anche qualcos'altro, ecco, insomma, in generale cercherei di andare a, non voglio fare altri nomi, ma insomma si potrebbe anche cercare altro, e non anche perché poi bisogna vedere un pochino le aspettative e quello che cosa può investire la nazionale su un allenatore, perché credo che sia Mancini che Conte siano degli investimenti abbastanza onerosi sotto certi aspetti.
0: Invece secondo me io la penso un po' come Stefano oggi, quello che ha detto, mi è piaciuto
1: molto.
0: Io
1: sono sempre stato favorevole a Baldini, no? Sì. Visto anche il momento che stiamo vivendo.
0: Però tu hai detto una cosa, secondo me questo ritorno eventuale di Mancini...
1: Ma la strana coppia l'ho definita, cioè nel senso che se tu li vedi, diciamo, possono andare d'accordo, sono, no, come...
0: un po' diversi.
3: Per fare la coppia Baldini-Mancini, dici te.
1: Cioè, Baldini in Under 21 con...
3: ecco, di confermare. No,
1: Mancini... perché siccome oggi, Alberto, c'è stata la notizia, insomma, che siamo lì addirittura d'arrivo, la dà Fabrizio Romano, che di solito sul mercato ne sbaglia
3: una
1: succede, quindi dicono di Mancini. Allora ho detto Baldini sempre più dentro il progetto, anche
0: per aiutare,
1: esatto, e soprattutto sposano, hanno una cosa in comune, che hanno il coraggio di lanciare i giovani. Su questo sì.
3: C'è più di Conte, sotto
1: più di Conte, esatto.
0: Più di Conte, sì, su questo do ragione. E poi magari potrebbe essere anche un ritorno da parte di Mancini, considerando quello che è successo, che diceva Alberto Polverosi, magari un ritorno accettando, non so, un ingaggio più basso, faccio per dire,
1: tra virgolette popolare, che di popolare c'ha popolare,
0: però ecco,
1: non è il termine,
0: non so. Forse siamo noi troppo
4: anche
0: romantici,
4: perché l'ingaggio più basso, se ci mettiamo gli stipendi di 2000 persone insieme non ci arriva comunque,
1: per far capire, non si ascolta, però, cioè, la cifra simbolica azzurra, quella da
0: quella per dare una mano, insomma, sì, ecco, esatto, alla federazione.
3: Alla Berzotti,
2: esatto, di magari.
0: Va bene, ragazzi, devo chiudere, sono addirittura d'arrivo. Voglio ringraziare Alberto Polverosi per essere stato con noi.
1: Ciao, Alberto,
0: grazie,
1: ciao,
0: a
1: Alberto,
0: presto. Ciao. Alberto, dichiara anche a te, grazie, a presto, ciao, un abbraccio, ciao, mi raccomando.
3: Ciao,
0: caro, ciao. Allora, Stefano, siamo arrivati al termine, sì, lasciamo la linea a, naturalmente, come sempre, a tutta C. Poi vi ricordo, alle ore 18 ci sarà Home Scouting con... che parleranno, insomma, di un po' di talenti, quindi seguitelo, perché parte proprio oggi il primo appuntamento di Home Scouting. Quindi noi ci rivediamo domani.
1: A domani, ciao,
0: a
1: Marco,
0: domani,
1: ciao
0: a domani
1: tutti.
0: A tutti, ciao, ciao, buon proseguimento.
6: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
7: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
6: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco. D'accordo, dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
7: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
6: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna e programma fino al 12 giugno al Congresso spagnolo. Il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
7: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
6: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
11: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
12: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
13: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E alla fine festa bianconera fu, perché con la giornata di ieri, domenica 7 giugno, si sono definitivamente conclusi i campionati professionistici italiani. Lo hanno fatto con la finale playoff di Serie C, la gara di ritorno, che ha visto un trionfo netto e meritato dell'Ascoli sull'Union Brescia, un 3-0 finale che ha consegnato alla compagine marchigiana la promozione in Serie B. La quarta squadra che quindi c'entra il salto di categoria dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre vincitrici dei tre raggruppamenti di terza serie, è la squadra guidata da Francesco Tomei. Un lungo spazio dedicato proprio a questo, a questa promozione, quello che affronteremo questa mattina a tutta C. Mi stavo già collegando con la redazione di tuttoc.com, ma questa mattina non ci saranno collegamenti. Beh, un lunedì, insomma, comunque pur sempre lunedì anche per me di festa per l'Ascoli, un rientro alla settimana per chi vi sta dando il buongiorno, ovviamente la voce femminile del programma Claudia Marrone, ringrazio Giorgio Sorani in regia. E dicevo, di tutto questo parleremo in questa ora con tante interviste, tanti approfondimenti, tutti legati non solo poi alla compagine marchigiana che ha conquistato questo traguardo tanto agognato, ma anche comunque dell'Union Brescia, la grande delusa, la squadra che si deve leccare le ferite dopo questo campionato che già aveva sorriso poco nel corso della regular season e che ha sorriso ancora meno nei playoff per il risultato assolutamente netto che c'è stato ieri del Duca. Si partiva dall'1-1 della sfida di andata, una gara che, come ricorderete, si era giocata in due tranche. Martedì 2 giugno la sfida era stata sospesa al 61esimo per un nubifragio che si era abbattuto sulla città lombarda. L'ultima mezz'ora si è giocata mercoledì, quindi il giorno dopo, alle ore 19. Non ha cambiato quello che era stato l'esito della sera prima. In compenso, ieri l'Ascoli è andato in vantaggio praticamente a inizio gara, ha chiuso la prima frazione di gioco sull'1-0 e questo già aveva un po' complicato i piani del Brescia. Un Brescia che poi di fatto non ha saputo reagire, tutt'altro, è stato un Brescia che forse è apparso anche un po' più molle del previsto e alla fine l'Ascoli ha dilagato. 3-0 finale in una serata comunque di bellissimo sport, una serata che è stata anche uno spot, mi perdonerete il semigioco di parole, per quello che si è visto in campo. Non solo tanto bel calcio giocato, ma anche una grande lezione di correttezza e lealtà sportiva. Quando mancava infatti poco al termine della sfida, la panchina dell'Ascoli era in fermento, i calciatori che sedevano lì in attesa poi del triplice fischio avevano già indossato le maglie celebrative ed erano praticamente a ridosso del campo pronti ad entrare, ma il tecnico Francesco Tomei, per rispetto della formazione bresciana, ha rimandato tutti, insomma, anche con un fare molto da generale nel senso assolutamente buono del termine, ha rimandato tutti i calciatori e i componenti della panchina a sedere, dicendo loro che si sarebbe festeggiato solo dopo il triplice fischio. Sembravano non averlo ascoltato molto, ma niente da fare, Tomei con un piglio molto molto fermo ha rimandato tutti a sedere e a quel punto Corini è andato a stringergli la mano, c'è stato un abbraccio tra i due allenatori prima appunto che finisse il match, perché era chiaro che poi Tomei sarebbe stato preso dalla festa. E subito dopo il triplice fischio finale, intanto che tutti stavano esultando, Tomei è andato ad complimentarsi comunque con gli avversari. Quello che hanno fatto i due allenatori, ripeto, credo davvero sia stato un bellissimo esempio e insomma ha dimostrato che forse anche la scelta di vietare la finale alle due tifoserie che erano in trasferta, all'andata è stata vietata ai tifosi ascolani, il ritorno ai tifosi bresciani, non è stata una scelta così giusta e corretta. Ripeto che quello che si è visto in campo è stato davvero una grandissima, ma davvero grande lezione di sport. È stato bello da vedere, bella è stata poi la partita in sé, una gara comunque molto emozionante, una gara che è finita 3-0, la cavalcata dell'Ascoli è durata un po' più del previsto, l'Ascoli aveva sperato di poter centrare questo agognato traguardo già nel corso della regular season, c'è stato un lungo testa a testa con l'Arezzo, ma poi è stata la formazione Amaranto comunque meritatamente a centrare il salto diretto. Si è un po' prolungata quindi l'avventura della formazione di Bernardino Passeri, che a un solo anno dal suo arrivo nelle Marche ha riportato l'Ascoli lì dove l'Ascoli voleva. Grandi meriti non solo al presidente e al prima citato tecnico, ma anche alla squadra e soprattutto al direttore sportivo Matteo Patti, al quale vanno anche gli auguri di compleanno, perché quest'oggi il direttore compie gli anni e, beh, che dire, insomma, non c'era miglior modo per festeggiare un compleanno, promozione, insomma, tutto insieme. È stata una bella serata davvero per l'Ascoli. Si lecca le ferite invece il Brescia, un Brescia che è comunque già pronto a ripartire, lo ha confermato subito ieri sera in un comunicato che dopo vi andrò a leggere. Intanto però vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corini subito dopo questo risultato che non ha sorriso alle rondinelle.
2: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere, un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
1: In sottofondo si stava sentendo la comprensibile festa del Duca. Corini ha però detto parole importanti, perché è vero comunque che l'Union Brescia, al netto di questo risultato non favorevole, ha gettato delle basi importanti per il futuro. È anche giusto ricordare che comunque nel girone A c'è stata la vittoria del Vicenza con 20 punti di vantaggio proprio sulla seconda classificata, l'Union Brescia. Questa finale playoff si è giocata tra due seconde, quella del girone A appunto il Brescia, quella del girone B l'Ascoli, che ha poi centrato la promozione. Ma tornando in casa Brescia, subito dopo questa sconfitta c'è stato un comunicato molto significativo, almeno per me, da parte del club. Ve lo vado a leggere. Sarà il Brescia dei bresciani, disse il presidente Giuseppe Pasini durante la conferenza stampa di presentazione di Union Brescia lo scorso 17 luglio in Palazzo Loggia. Parole accolte da occhi lucidi e applausi nel momento in cui prendeva forma un nuovo percorso. Un percorso nato dalla volontà di ricostruire, di rialzarsi, di restituire a questa città una squadra in cui riconoscersi, con i valori che appartengono da sempre a questa terra. Lavoro, serietà, sacrificio e perseveranza. Oggi gli occhi lucidi tornano, ma per motivi diversi. Perché il calcio sa regalare gioie immense, ma sa anche lasciare ferite profonde. E quella di oggi fa male. Fa male a chi è sceso in campo, a chi ha lavorato ogni giorno dietro le quinte, a chi ha creduto in questo progetto dal primo istante e a chi, partita dopo partita, si è riavvicinato a questi colori fino a sentirli di nuovo propri. La promozione non è arrivata, il sogno è sfumato a un passo dal traguardo, ma sarebbe ingiusto e riduttivo misurare questi mesi soltanto attraverso il risultato finale. Perché questa stagione ha raccontato molto di più, ha raccontato una squadra che ha saputo rialzarsi nelle difficoltà, un gruppo che ha costruito la propria identità giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ha raccontato le storie di migliaia di persone che hanno scelto di esserci, sotto il sole delle amichevoli estive e sotto il diluvio della finale di andata dei playoff, dimostrando cosa significhi davvero appartenere a una comunità. Ha raccontato una città che si è ritrovata. La Serie B dovrà ancora attendere, ma Brescia ha ritrovato qualcosa di altrettanto importante, la propria unità, il proprio orgoglio, la consapevolezza di poter guardare avanti insieme. Questo percorso appartiene a tutti, ai calciatori, allo staff tecnico, ai 75 soci che per primi hanno scelto di sostenere il progetto Union Brescia, al consiglio d'amministrazione e all'azienda. partner, alle istituzioni, alle famiglie della città e della provincia e soprattutto ai tifosi, a chi non ha mai smesso di crederci. La delusione di oggi non cancella quanto costruito, al contrario ne rafforza il valore, perché le sconfitte possono fermare un cammino, ma non un progetto, possono rimandare un traguardo, ma non spegnere un sogno. Da domani si riparte con lo stesso spirito che ha accompagnato ogni passo di questa stagione, con l'orgoglio di rappresentare Brescia, con la consapevolezza che il futuro si conquista insieme, grazie a chi c'è stato e continuerà ad esserci, perché questo è e continuerà ad essere il Brescia dei bresciani. Parole molto belle e anche molto molto significative, parole che insomma ricordano anche un po' quella che è stata l'origine di questa società nata solo un anno fa, perché effettivamente si affrontavano in questa finale playoff due società diciamo nuove, tra l'altro uno spettacolo di sport anche sugli spalti, tanti i volti noti che erano presenti nella giornata di ieri al del Duca.

è andato sold out in 11 minuti lo stadio marchigiano quando è iniziata la prevendita, quindi insomma la febbre Serie B si sentiva. Ascoli non aveva mai smesso di crederci nonostante quelli che erano stati gli ultimi 90 minuti della regular season, e direi che alla lunga Ascoli e l'Ascoli hanno fatto bene a non mollare. È stata probabilmente la squadra che ha meritato di più, quella bianconera, non per togliere qualcosa al Brescia si intende, ma come dicevo prima, il fatto che comunque l'Ascoli si sia giocato fino in fondo la promozione diretta con l'Arezzo, mentre il Vicenza addirittura con 6 giornate d'anticipo ha centrato la promozione in Serie B, dando poi 20 punti di distacco all'Union Brescia, credo che qualcosa significhi. Forse è stato il giusto termine di questo torneo professionistico. Tra l'altro ieri si è giocata anche la pole scudetto della Serie D, ha vinto la Scafatese, una delle neopromosse di Serie C, insomma ne parleremo poi durante il corso dei prossimi mesi della Scafatese, mentre saluteremo l'Ascoli, di cui insomma sì, continueremo un po' a parlare questa settimana, ma di fatto con la Serie C il ciclo bianconero si è chiuso. Ne parleremo però dell'Ascoli ovviamente su tuttomercatoweb.com, dove seguiamo anche la Serie B, come ormai sapete, insomma tutto Mercato Web è un vasto contenitore dove potete trovare notizie su ogni categoria e anche sui campionati esteri. Ma intanto sto guardando anche l'orologio, perché ci stiamo avviando verso la fine della prima parte della nostra trasmissione. Torneremo chiaramente nella seconda parte a parlare di tutto quello che è accaduto ieri in quell'entusiasmante finale playoff che vi ho raccontato un po' in questo inizio di trasmissione, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C, dove vi farò ascoltare anche le voci dei protagonisti.

Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A tutta c'è. Intanto io sto smontando lo studio per rendere più complicata la mattinata, ma probabilmente anche la vita, a Giorgio Sorani in regia. Una puntata, quella odierna di A tutta c'è, ovviamente dedicata alla serata di ieri, a tutto ciò che si è vissuto al Del Duca, dove, lo ricordo, l'Ascoli ha centrato la promozione in Serie B, una Serie B che quindi si è formata, si sta formando anche poi la prossima Serie C, solo che, come sapete, insomma, in Serie C è un pochino più complicata la questione legata alle iscrizioni. Ci sarà tempo fino al 16 di questo mese per capire quello che potrà accadere, se ci saranno alcune formazioni che, avendo già palesato qualche difficoltà, non riusciranno poi a iscriversi. Manca ancora la sostituta della Ternana, al quale è stata revocata l'affiliazione alla federazione a seguito del fallimento e del crack che è accaduto quest'anno al termine del campionato. Una Ternana che, lo ricordiamo, aveva rischiato anche di non finire il campionato, ma insomma, fortunatamente ce l'ha fatta, non ci sono stati grossi scossoni per quello che ha riguardato le ferie, però insomma il campionato di Serie C deve ancora strutturarsi. Di sicuro ai nastri di partenza di questa stagione, cioè della prossima stagione che prenderà il via d'agosto, la stagione 2026-2027, ci sarà l'Union Brescia. L'Ascoli invece ha completato il quadro delle 20 squadre di Serie B e l'Ascoli non avrà sicuramente problemi di iscrizione, non ci saranno comunque linee

0: generale in categoria cadetta. Ma insomma, io torno nuovamente in casa Ascoli e per fare un po' un punto sulla situazione bianconera vado a chiedere un commento, una parola a chi questa piazza, seppur non con la nuova proprietà, però la conosce bene. Do il bentornato qui nei nostri studi al direttore sportivo Marco Valentini. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie mille a lei per essere con noi questa mattina, insomma una mattinata che nelle Marche sicuramente è di grande festa. L'Ascoli riesce a tornare in Serie B e direi che lo fa con merito.
1: Ma il calcio a volte è giusto e a volte è ingiusto. Quest'anno penso che in Serie C, nel caso specifico del girone che parliamo adesso, del girone B, ha vinto la squadra che meritava, e quindi parliamo di un calcio giusto, perché è una squadra che ha conteso il primo posto fino alla fine all'Arezzo, ha fatto il più bel calcio della Serie C, la piazza che io conosco, che sa dare grande emozione, grande partecipazione, grande tifo, nonostante uno stadio meno matto da qualche anno, che dall'anno prossimo però i tifosi riavranno la propria casa, cioè la curva, e quindi, come ho detto prima, ha vinto i playoff, l'hanno vinto la squadra che meritava, la squadra che giocava meglio, al di là della partita di ieri e tutto il percorso che è sicuramente meritato.
0: Mi trova assolutamente d'accordo. Direttore, probabilmente anche l'Union Brescia era la seconda giusta finalista. Union Brescia-Ascoli è stata la finale più giusta per questi spareggi promozione.
1: Quello che hanno detto il campionato, i playoff, il percorso del Brescia, comunque sia una squadra che è arrivata seconda. Non ci dimentichiamo che io ne so qualcosa perché sono stato una vittima di quella situazione là. Il Brescia a metà luglio ancora non esisteva, quindi ricostruire una società nuova, ripartire, anche se è stata, diciamo, trasportata un'altra società che era la Feralpisalò, però ripartire da zero in una piazza dopo una retrocessione, comunque sia raggiungere e fare un campionato sempre di vertice e arrivare a fare la finale dei playoff, anche se lascia l'amaro in bocca, perché le finali quando le perdi è dura trovare dei motivi positivi a caldo, però il percorso comunque sia stato sicuramente importante con tutte le premesse che ho fatto.
0: Ecco, guardando invece in casa Ascoli, una stagione importante come abbiamo detto, anche quella della formazione bianconera che torna adesso in categoria cadetta, la rosa è abbastanza strutturata, però forse si dovranno fare degli interventi per affrontare un campionato sicuramente molto diverso rispetto a quello che è la Serie C. Dove secondo lei deve intervenire la formazione bianconera? È vero che insomma ora è ancora tempo di festeggiare e gioire, però non si può neppure perdere troppo tempo, quindi io credo che insomma già da domani, al massimo mercoledì, si inizi con la programmazione per la stagione Ventura.
1: Ma quella è una rosa che loro fanno un calcio particolare, molto, diciamo, fidelizzato alle idee del mister, e quindi secondo me bisognerà intervenire sulla falsariga di quello che vorrà l'allenatore, perché per fare quel tipo di calcio ci vogliono dei calciatori, diciamo, adatti per quella filosofia. Secondo me gran parte del gruppo può essere tenuto, andranno inseriti magari uno per reparto, giocatori di categoria di Serie B, per dare un po' di peso alla squadra, forse anche un po' di struttura fisica, perché per la Serie B è una squadra un tantino che forse gli manca qualche centimetro. E poi ci sono dei ragazzi che sono ancora, diciamo, figli della mia gestione, che sono contento che sono esplosi anche quest'anno, tipo Duffizzi, milanese, che sono dei ragazzi che ho portato io 3 anni fa, che si vedeva che avevano delle prospettive e quest'anno si sono consacrati. Il tempo, diciamo, ha dato ragione a loro, e so la serietà comunque dei ragazzi, l'impegno che ci hanno messo, sono dei professionisti con delle qualità che alla fine, se sei un professionista con delle qualità, emergi.
0: Beh sì, quello indubbiamente. Guardando invece al Brescia, secondo lei si può ripartire confermando di fatto un po' il blocco di questa stagione? Ho visto quello che è stato ieri, forse il rischio è che confermando sostanzialmente tutti ci siano poi troppe scorie per la stagione prossima, perché è sempre molto labile il confine direttore in questi casi quando c'è una forte delusione. È vero che il Brescia non è retrocesso, quindi sicuramente è una delusione meno amplificata, però non è neppure salito di categoria e di fatto un po' lo scotto lo paga.
1: Allora, secondo me queste valutazioni ovviamente vanno fatte in maniera più precisa dall'interno, perché solo chi vive il gruppo quotidianamente ha la percezione di quelli che sono gli umori. In linea generale io penso che uno dei segreti, dei pochi segreti che c'è nel calcio, è quella di dare continuità alla struttura. Cioè, la Serie C è piena di esempi. Io allora vi dico una statistica che penso che sia abbastanza precisa e aggiornata. Dal 2012, mi sembra, dal campionato 2011-2012, l'unica squadra retrocessa che ha vinto la Serie C il primo anno è stata il Cittadella nel 2016, mi sembra. E quindi che cosa significa? Che è complicato scendere e risalire subito. Il Benevento ci ha messo 3 anni, il Vicenza ce ne ha messi 4, posso fare dei tanti esempi, l'Ascoli ce ne ha messi 2. Quindi secondo me il segreto è quello di dare continuità, perché ogni anno ricambiare allenatore, direttore, struttura, giocatori, secondo me non porta a nulla. Quindi se fossi nel Brescia ovviamente darei continuità all'allenatore, darei continuità al gruppo, inserendo quei 3, 4, 5 giocatori che durante l'anno magari si può essere visto che sono mancati. Come ho detto prima, comunque sia, questa è una squadra che è rinata a metà luglio dell'anno scorso, quindi bisogna dargli il tempo di crescere, di maturare, anche di sbagliare ed eventualmente di correggere i propri errori.
0: Il problema, direttore, come sappiamo, è che in Italia la parola continuità, la parola programmazione sembrano non entrare molto nella testa di chi dovrebbe portarle avanti.
1: Però bisogna che cambiamo, perché sennò se ci nascondiamo sempre in Italia questo in un modo, questo in un altro, alla fine diventa un alibi. Bisogna avere il coraggio, perché qui trattasi di coraggio, soprattutto in questo caso delle proprietà, perché sono loro che decidono i nostri destini. Bisogna avere il coraggio di fregarsene di quello che è, cioè di credere nel proprio progetto, nelle proprie idee, e di fregarsene di quello che è, diciamo, l'humor delle varie piazze, e andare avanti sul proprio progetto, perché secondo me alla lunga, anche perché alla lunga è l'unica cosa che paga, ma poi parliamoci chiaro, in Serie C ci stanno 60 squadre e ne vanno su 4, in Serie B ce ne stanno 20 e ne vanno su 3, e quindi cioè, ci sono anche gli avversari, è una competizione difficile, a volte uno fa anche tutto fatto bene, però ci sono gli avversari che fanno meglio, e quindi non si riesce a vincere o a salvarsi o a raggiungere i propri obiettivi. Non tutti purtroppo possono raggiungere gli obiettivi, perché c'è una selezione naturale che il campionato dice.
0: Direttore, un'ultimissima, insomma è una settimana questa che sarà magari importante per la costruzione di tante compagini, sta bollendo qualcosa in pentola?
1: Vediamo, io per il discorso che abbiamo fatto prima, a me la pentola che piace è quella dove io per mille motivi, non so neanche il perché, però la mia vita professionale, il mio destino è stato sempre quello di subentrare. Io dall'inizio penso di aver fatto, in 20 anni, penso di aver fatto 2-3 campionati. Sono sempre subentrato a ottobre, a novembre, a dicembre, a sistemare situazioni spesso compromesse. La maggior parte delle volte ci sono riuscito. Quindi a me la pentola che piacerebbe sarebbe quella di misurarmi dall'inizio, di quello che parlavamo prima, cercare di fare un progetto con una società, con un gruppo, senza avere ossessioni, perché quando subentri purtroppo se ti chiamano è perché le cose vanno male, e quindi sistemare le cose che vanno male, soprattutto in certe piazze, è molto complicato, e c'è l'ossessione da parte di tutti, da parte della proprietà, da parte dei tifosi, giustamente c'è l'ossessione di dover risolvere i problemi. Però convivere sempre con questa ossessione non è facile, perché ripeto, ci sono anche gli avversari, e quindi non è semplicissimo sempre sistemare le cose. Quindi mi piacerebbe una volta tantum di avere una pentola che bolle dall'inizio. Se questo sarà il mio destino, lo accetterò volentieri. Se no, se dovrò ricominciare come sempre a stagione in corso, significa che questo è il mio destino professionale e lo accetterò fino alla fine.
0: Però non è detto che magari andrà male. Direttore, ci riaggiorneremo sicuramente molto presto. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora a Marco Valentini, ex Ascoli, che ci ha parlato insomma di quella che è stata la finale di ieri, una finale, quella playoff di Serie C, che lo ribadiamo per l'ennesima volta, ha consegnato all'Ascoli la promozione in Serie B. E adesso vi porto proprio ai diretti interessati, vi faccio ascoltare parte di quelle che sono state le dichiarazioni del post gara di ieri, video ripreso ovviamente dai canali ufficiali del club, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Ce le riannodare i fili dopo aver perso la promozione di un soffio in campionato, essere ripartito con entusiasmo e aver vinto in maniera netta ed evidente questi playoff. Come hai fatto a motivare la squadra a tenerla sempre sulla corda e sul pezzo? Grazie.
3: Beh, devo dire che è stato abbastanza semplice, perché i ragazzi hanno una grande maturità, hanno dimostrato di essere, l'abbiamo sempre detto, abbiamo basato sempre tutto prima sugli uomini. Questo è un gruppo di uomini veri, l'hanno dimostrato, perché non era semplice, adesso lo possiamo dire, perché sicuramente è stata una delusione non semplice da smaltire l'ultima giornata, però abbiamo avuto la fortuna di avere qualche settimana, hanno resettato molto bene e poi hanno fatto, secondo me, quello che hanno sempre fatto, fondamentalmente. Hanno cercato sempre di avere un canovaccio ben preciso, di essere sempre propositivi, ma soprattutto hanno dimostrato di divertirsi, e questo alla fine gli ha dato una grande identità. E anche oggi, secondo me, contro una squadra fortissima, perché il Brescia è una squadra fortissima, hanno dimostrato di avere personalità e di credere in quello che fanno. Per me è la soddisfazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, è la crescita calcistica e umana, e i ragazzi, fanno i complimenti scontato, però sicuramente è questo.
4: Complimenti a tutti, da Passeri al direttore sportivo, ad Andrea, al mister. Avete fatto una cosa impensabile, perché qui ad Ascoli quando si parlava di playoff era come nominare l'uomo nero. Tante edizioni erano andate a finire male, anche quando l'Ascoli era arrivato a giocare delle finali che sembravano nella possibilità di poter essere vinte. Quindi innanzitutto, al di là del successo di questa edizione 2026, avete lasciato comunque un'impronta indelebile nella storia del club, ma già il mister lo aveva fatto con le 10 vittorie consecutive. Quindi che cosa sentite, magari tutti e tre, se volete fare una battuta, che cosa sentite di dire in un momento dove adesso ad Ascoli probabilmente si torna a parlare di calcio, di futuro e di record, di un palcoscenico magari più consono a questo?
5: Vedi, passi subito a me. Che vogliamo dire? Io la prima cosa che voglio dire è: voglio ringraziare mia madre. Dice, perché voglio ringraziare tua madre? Perché mi ha riportato su questo territorio, e di cui avevo perso le tracce. E prima di andare via, non so per quale motivo, sono tornato qui per far piacere a lei, per far piacere a me, e qua ho trovato un popolo fantastico, cioè qualcosa che da nessun'altra parte, insomma, poi qualche anno ce l'ho, a prescindere da tutto e qualsiasi situazione. Questo popolo, il popolo vicino, è qualcosa di eccezionale. Che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un grande lavoro, tanta fatica. Devo ringraziare per primo mio figlio, perché è quello che mi sta insegnando il calcio come sport, perché nella realtà in questo momento il calcio non è sport. E invece, come dice il mister, il calcio è un gioco, è uno sport, e deve essere, come dire, farcito di tutte quelle cose che sono l'onestà, la trasparenza, la dignità. Tanto che quando sono arrivato qui la prima volta, tutto il popolo piceno, oggi mi piace chiamarlo così, mi ha chiesto solo dignità. Per cui siamo partiti da lì e appunto, col punto di vista di mio figlio Andrea, è nato, già era nato, voglio dire, Matteo Patti è nato, Matteo Patti Andrea è nato il mister Tomei, e parliamo di, come dire, gente che ha queste caratteristiche. Abbiamo fatto un campionato stupendo perché i ragazzi già selezionati bene hanno capito quello che intendevamo noi. Poi il nostro mister è abbastanza, come dire, si esprime bene, no? Nel senso che è molto incisivo. Per cui quando hanno capito che intendevamo noi per calcio, non quello che vediamo tutti i giorni, ma parliamo di calcio giocato, di calcio bello, senza altri, come dire, trucchi. Da lì in poi è partito, diciamo, il percorso. Vi posso dire che io, quando il mister ci diceva a tutti, diceva anche a voi, devono crescere, dobbiamo crescere, possiamo crescere. Io questa crescita l'ho vista veramente, come dire, perché da dentro, oltre, anche se non sono un grande esperto, però vedi proprio che sta nascendo qualcosa di bello. Senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi, quando avevano tempo libero, stavano a picchio, perché gli faceva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Poi mi davano per matti tutti quanti, allora io ci credevo veramente. Fino ad arrivare, secondo me, non abbiamo vinto il campionato direttamente per caso, perché comunque la squadra più forte siamo noi, non se la devono prendere gli amici d'Arezzo, ma per me più forte dell'Ascoli quantomeno al nostro girone, e al 99% uno degli altri gironi è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo i playoff, e lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta, però poi dopo l'ho detto pure alla prima conferenza che abbiamo fatto, ho detto poi le parole lasciano il tempo che trovano, no? Voglio dire, tutti quando iniziano un percorso dicono cose bellissime, faremo, diremo, eccetera. E ho detto, per cui potete credermi o non credere. In realtà tutta la città di Ascoli, tutti, dagli ultras ai tifosi, anche alle istituzioni, anche a voi, mi avete creduto subito, e poi è diventata una realtà. Questo è il discorso. Oggi possiamo dire, quello che sto dicendo, diciamo, con i fatti. I fatti sono questi qui. È un grande fatica e piacere, perché poi alla fine dico che potevamo vincere il campionato, ma nella realtà questi playoff sono stati massacranti, ma sono stati pure bellissimi. Cioè, è qualcosa che forse gli altri, chi ha vinto il campionato, non l'ha goduto così come noi. Ci è sembrato di giocare in Europa, ogni 3 giorni, una bella partita, un bel viaggio, non siamo in tempo di rientrare. Il mister incazzato, sempre, dice come li alleno, ce la facciamo. Però è andata bene, dai, è andata bene, siamo più che felici. Penso di essere una persona molto fortunata perché provare queste sensazioni così, insomma, pure un'età avanzata, credo che veramente è un regalo che mi ha fatto mia madre, mi ha riportato in questo territorio, mi ha divertiti un pochino, goditi un po' la vecchiaia, come dire, no? Però è importante capire questo passaggio, questa vittoria che abbiamo fatto oggi non è un punto d'arrivo, ma in realtà è un punto di partenza. Pensa a fare grandi programmi, non lo sappiamo, viviamo partita per partita, però il sogno non ce lo toglierà mai nessuno, perché senza sogno non si va da nessuna parte.
6: Ripartirà da dove il presidente è già ufficiale, possiamo dire.
5: Lei ormai ha preso la cittadinanza, come a me,
4: Il mister è d'accordo?
5: ormai è fatto. Ne parliamo più avanti, adesso smaltiamo questa cosa, no?
6: Giusto.
5: Ci vediamo
6: Adesso godiamoci la serata.
5: alla serata, da persone per bene, oneste come siamo, da uomini, non avremo assolutamente problemi tra di noi.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C. Vi ricordo già che poi torneremo in diretta domani alle ore 9:45 con il secondo appuntamento di questa settimana con la trasmissione dedicata appunto al mondo della terza serie. Probabilmente, insomma, sarà ancora tutto in scia dei playoff, ma io avevo dimenticato una cosa, perché chiaramente Ascoli Brescia ha catalizzato un po' tutte le attenzioni di questo weekend. Ci sono state però anche delle ufficialità, insomma, non è stato solo tempo di calcio giocato, ma anche di rinnovi, come ad esempio quello del difensore cariolato con l'Arzignano, rinnovo biennale per il calciatore, mentre Pianese e Latina hanno sciolto le rispettive riserve. Circa la panchina, la Pianese, un po' a sorpresa, ma il direttore sportivo Francesco Cangi non è nuovo a tirar fuori questi cosiddetti conigli dal cilindro. Dicevo, le zebrette amiatine si sono affidate ad Andrea Zanchetta, che lo scorso anno ha iniziato la sua avventura al Novara, salvo poi essere esonerato e rimpiazzato da Dossena, che non ha comunque proseguito l'avventura con la formazione azzurra, dove già venerdì era approdato Alessandro Birindelli, proprio l'ex tecnico della Pianese. Insomma, no, non uno scambio ovviamente quello tra le due formazioni, ma sono questi i due nuovi volti che si vedono sulle panchine delle due compagini citate. A Latina invece è stato alla fine confermato Gennaro Volpe, che ha sottoscritto un accordo biennale dopo che era stato rinnovato anche il contratto del direttore sportivo Luigi Condò. Insomma, sono stati un po' i veri autori del miracolo sportivo a tinte nerazzurre, un Latina che è partito per salvarsi e vedendo anche la salvezza piuttosto in bilico, ha invece centrato la permanenza in categoria con anche un po' di giornate di anticipo rispetto al termine della regular season. Ed è addirittura arrivato alla finale della Coppa Italia di Serie C, che è andata poi al Potenza. Sono ancora diverse le panchine che devono essere comunque completate. In quel di Lumezzane si fa avanti Paolo Sammarco, che sembra aver un po' scavalcato Ivan Pedrelli nelle gerarchie, ma chissà invece quello che accadrà a Brescia, dove comunque Eugenio Corini, insomma, andrà verso la conferma. Ne abbiamo parlato anche con il direttore sportivo Marco Valentini, non il direttore sportivo dell'Union Brescia, si intende, quel ruolo è appannaggio di Andrea Ferretti, uno dei più giovani e promettenti di questa categoria, ma il lavoro di Ferretti lo si nota nel corso degli anni. Marco Valentini è comunque un direttore sportivo ex Ascoli. Con lui abbiamo parlato anche del Brescia ed è stato sottolineato anche dal dirigente quanto sarebbe importante dar continuità al percorso che comunque si è visto finora e che ha portato alla fine a una finale playoff dopo un girone A concluso al secondo posto, un girone A stradominato dal Vicenza che, lo ricordiamo nuovamente, è stato promosso in Serie B con ben 6 giornate d'anticipo, era il 16 marzo, bellissima data come la canzone di Achille Lauro che a breve fortunatamente tornerò a vedere dal vivo, ma a parte questo piccolo off topic musicale e guai a chi dice che Achille Lauro non è un cantante. Oltre anche questo off topic, dicevo, insomma, Corini molto probabilmente verrà confermato a Brescia. Ma andando verso la conclusione di questa puntata, vi faccio ascoltare a brevissimo le parole proprio del presidente del Brescia, Giuseppe Pasini, che ha fatto un po' il sunto in un momento comunque sicuramente di amarezza dopo la sconfitta di ieri. Di quella che è stata l'annata e di quello che sarà il futuro del Brescia, non teme neppure insomma, non teme Cellino. Ecco, diciamo così, perché c'è anche un po' questo problema sul doppio Brescia, ma non sono questi i discorsi che impensieriscono Pasini, assolutamente. Intanto, però, vi ricordo appunto di rimanere sempre sintonizzati su TMV Radio per seguire anche i programmi che arriveranno dopo questa puntata di A Tutta C, dove si parlerà molto anche di Serie A in quello che è un valzer panchine e non solo. Insomma, alcune caselle anche dei direttori sportivi devono essere sistemati, ovviamente devono essere sistemati anche quelli relativi alle compagini di Serie B E Serie C di tutto questo ne parleremo e ne parliamo costantemente su tuttomercatoweb.com, quindi telefono sempre alla mano, app o insomma non so come si dice quando potete cercarlo su Google normalmente senza scaricare l'app, ma l'invito è ovviamente anche a scaricare l'app, insomma comunque su tuttomercatoweb.com potete rimanere sempre iper aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo, e io cercherò anche di aggiornarmi su quelli che sono i termini un po' più tecnologici, ma ormai sapete che la tecnologia non è proprio il mio punto forte. Detto questo, l'appuntamento con A Tutta Cea domani alle ore 9.45. Vi ringrazio per essere stati con noi e queste le parole del presidente dell'Union Brescia, Giuseppe Pasini.
1: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito l'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche l'AV, o no, sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che non erano oltretutto scontati, ecco. Beh, questa è la risposta di una città che ha risposto a Union Brescia, e prendo l'occasione anche per dirlo, e lo dico ai microfoni, e l'ho detto anche ai microfoni della stampa, che se la mettano via quelli che in questo Union Brescia, o no, insistono a dire che non è il Brescia il calcio dei bresciani. Mi riferisco ai 1911, nome e cognome, con a capo il signor Pedrini, o no? Quando parla di speculazione economica, io dico: chi è che sta facendo la speculazione economica? O no? Nessuno di noi ci sta mettendo. Qui dentro c'è gente che ci mette denaro, o no? Ci mette sacrifici e ci mette tempo, per cui se la mettono via. E la risposta è questa. Dei 16.000, dei 40.000, dei 7.200 abbonati, dei 250 sponsor. Per cui, se loro non ci credono, la smettono di rompere le scatole.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti. Siamo senza sigla, come ci ricordava Sara, perché oggi ritorniamo non più nelle vesti di Scanner, ma come vedete dietro di noi con Home Scouting. Siete come sempre in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera Babbo.
1: Buonasera a tutti. La sigla non ce la fanno. Cercheremo di protestare con la direzione della radio, perché c'è Sara Mantrosimone che, non ho capito, ci pensa lei, ha detto. Ci pensa lei. Allora benissimo, allora siamo assolutamente
0: in una botte di ferro.
1: Mi veniva la botte, ma non mi veniva non mi veniva di ferro. Si riparte sperando che una stagione così estenuante porti comunque chi ci ascolta ad avere voglia di facce nuove, di nomi nuovi e magari di suggerire calciatori che apparentemente non sembrano essere stati presi in considerazione dai club italiani. È l'occasione per voi per scriverci, ora Anna vi dirà anche dove, ma per dare sfogo, va bene, alla consapevolezza che alcuni di voi hanno sicuramente, in alcuni casi passatemelo anche la presunzione, come potrei averla io, nel senso,
0: come tutti,
1: di essere allenatori o di essere direttori sportivi o essere scout. E quindi, dal momento che abbiamo la possibilità di guardarli questi calciatori tra di noi, di farveli presentare, ma anche farli esaminare da chi lo fa di lavoro, è un'occasione divertente questa, anche perché poi magari nelle prossime puntate vedremo che fine hanno fatto nel corso di Scanner durante la stagione. Ne abbiamo parlato ogni tanto di qualcuno, che fine hanno fatto i calciatori che avete segnalato la scorsa stagione. Stasera abbiamo preso 4 segnalazioni, ma puntiamo fortemente anche sui nomi che ci vorrete dare fin da subito, e ci potete scrivere al numero di WhatsApp, come sempre
0: in diretta al 348 75 13 933, se ci volete chiamare allo 055 77 11 171. In alternativa potete contattarci alla nostra email, che è homescouting2025@gmail.com. 2025 perché è stata
1: numero,
0: inaugurata
1: e noi... numero. Sì, è tutto attaccato con Scouting 2025. Certo. Noi preferiremmo una mail, perché è chiaro che sul calciatore che voi ci segnalate dovremo fare un lavoro di approfondimento, dovremo guardarlo, dovremo schedarlo, monitorarlo, per cui in una telefonata sarà difficile discutere del ragazzo se non è un calciatore particolarmente conosciuto.
0: Soprattutto io ricordo il nostro ascoltatore Gino, che l'anno scorso ci ha fatto 2 nomi, e devo dire che insomma si sono rivelati grandi giocatori, però sono sulla buona strada per diventarlo.
1: E chi sono?
0: Panicelli e Vukcevic, difensore centrale del Tottenham.
1: Visto che ce li hai nominati, adesso ci vuoi anche raccontare che hanno fatto Panicelli e Vukcevic quest'anno?
0: Il Vukcevic ha giocato in Bundesliga in prestito dal Tottenham, è un difensore 2007, ha fatto una grande stagione.
1: Panicelli era la punta, vero?
0: Sì,
1: che avevamo un po', non dico boccia, a me non era piaciuta particolarmente,
0: però
1: lo trovavo un po'
0: legnoso. Gol, non mi ricordo quanti, possiamo vedere.
1: Attenzione, perché con la strumentazione di cui disponiamo adesso Anna ci darà i dati di Panicelli, che però non mi sembra nell'orbita di nessun club italiano
0: per il momento.
1: Di che anno è Panicelli?
0: No, non giovanissimo, perché è del 2002, è anche extracomunitario, che probabilmente non lo aiuta, ecco, per i regolamenti. Era in Liga, quest'anno ha giocato nello Strasburgo e ha fatto 16 gol in 27 partite.
1: E allora c'ha un ottimo score. Allora ragazzi, quando si parla di mercato, perché poi bisognerebbe anche parlare di liste, delle liste si è parlato a Scanner, dobbiamo anche ricordarci che i club devono comunque avere i conti in ordine, e lo scorso 1° giugno hanno dovuto i club provvedere a consegnare alle istituzioni calcistiche la cosiddetta situazione patrimoniale a intermedia al 31 marzo, cioè quei parametri, quella situazione che permette ai club di fare il mercato. Praticamente la Federcalcio stabilisce un coefficiente che nasce dal rapporto tra costi e ricavi, che deve essere rispettato, pena sanzioni davvero davvero pesantissime. Si sta parlando del costo del lavoro allargato, questo è il concetto che, giusto per rendere le cose facili, è stato introdotto. E che cosa rientra nel costo del lavoro allargato? Mi sono segnato, studiato, quindi i costi che un club di Serie A sostiene per il personale sportivo, quindi va bene il monte ingaggi, l'allenatore della prima squadra, tutti i tecnici a libro paga, gli ammortamenti e le svalutazioni dei cartellini, il costo degli agenti sportivi se non sono inclusi nel valore del cartellino. A fronte di questo, di questi costi, il coefficiente nasce una volta che il denominatore viene individuato dai cosiddetti ricavi da vendite, prestazioni, contributi e proventi commerciali, sponsorizzazioni, pubblicità, diritti audiovisivi, che in Italia sono comunque lo zoccolo duro della politica finanziaria di ogni club, i ricavi dai prestiti dei calciatori al netto dei costi e le plusvalenze, finalmente, e altri proventi da trasferimenti, anch'essi al netto delle relative minusvalenze, calcolati come media negli ultimi 3 anni. Ecco, da questo rapporto, se il coefficiente non viene rispettato, al club viene impedito di operare in questo mercato. Al momento non siamo in grado di sapere se ci sono delle società che sono a rischio da questo punto di vista, ma a rischio che poi a cui è andata incontro anche la Lazio nella scorsa stagione. E il 30 settembre c'è una nuova tappa, ci si consegnano altri elementi, diciamo provvisori, e sulla base degli elementi che saranno consegnati il 30 di settembre si valuterà l'idoneità dei club a fare operazioni in entrata, praticamente, perché questo di cui si parla, nel successivo mercato invernale. Rispetto alla scorsa stagione è stata introdotta la possibilità per i club di, qualora ci sia uno sbilancio che non gli permetterebbe di fare mercato, di utilizzare le cosiddette riserve di utili. Quindi se questi club hanno accantonato degli utili, questi utili possono, invece di distribuirli, buttarli dentro il calderone per poter operare sul mercato. Quindi sono soldi che, invece di andare, presumo io, agli azionisti o comunque ai soci, vengono versati direttamente nelle casse per poter operare e soprattutto arrivare al pareggio del bilancio di cui volevamo, cioè con cui è necessario avere a che fare per poter operare.
0: Torniamo un attimo al campo, così poi con calma introduciamo anche i nostri ospiti. Ne abbiamo parlato molto anche durante le puntate di Scanner, ma ti volevo chiedere, ma ci sono giovani italiani bravi? Perché personalmente qui mi sento di dare la mia opinione, perché anche in questa radio ho sentito diverse opinioni contrastanti. Forse stasera lo vedremo, oltre ad averli visti anche qualcuno nel nostro campionato. E io condivido tantissimo la scelta di Silvio Baldini, lasciamelo dire, di mettere in mostra quelli che saranno, si presume, la nazionale del futuro, ecco.
1: Allora, ragione e sentimento. Sentimento mi dice che la partita di stasera per me non c'è, nel senso che è l'espressione di un decadimento del nostro calcio, avendo praticamente tabula rasa, con una iniziativa lodevole. Devo dire non coraggiosissima, nel senso che in uno stato in cui ci troviamo noi era il momento migliore per andare per fare qualche cosa di rottura, però sicuramente Silvio è un puro, è una persona per bene, è una persona che crede in quello che fa. Trovo assolutamente giusto dare la possibilità a ragazzi che diversamente avrebbero avuto poche chance di giocare, di farsi una partita con la nazionale maggiore. Vedremo se tra questi ci saranno calciatori o comunque futuri appartenenti alla nazionale maggiore, dal momento che questa comunque è l'under 21, quella che gioca stasera.
0: Più,
1: comunque la squadra
0: più qualche
1: innesto
0: della nazionale maggiore come Pio Esposito, Donnarumma e anche Palestre, perché comunque
1: sì, vabbè, ma comunque dal punto di vista anagrafico sono calciatori che stanno in quella categoria. Sì, giovani ne abbiamo. Io penso che non siamo andati ai mondiali non perché mancano i giovani, sicuramente manca una politica per favorire l'esordio di nuove leve, e quindi sicuramente cambiare un po' l'impostazione del nostro sistema. Però io penso che la nazionale italiana non sia andata ai mondiali perché è stata gestita malissimo, ed è stata gestita malissimo la parte finale delle semifinali e finali, chiamiamoli playoff, le convocazioni, le scelte, le sostituzioni. E con questo dico che con buona pace degli allenatori e dei tifosi della Lazio, a loro mando un in bocca al lupo. Comunque la scelta di Gattuso si è rivelata un assoluto fiasco, ecco, un fiasco totale, una gestione pazzesca. Addirittura, se non sbaglio, è stato inserito Frattesi, che avrà fatto, se no, quattro partite nell'Inter quest'anno, e non si è guardato minimamente a quelli che erano i giocatori più in forma del momento, che ovviamente non si sa perché non hanno fatto parte delle convocazioni.
0: Sandro da Pisa ci segnala subito un nome su tutti, anche raggiungibile secondo lui, Mattia Liberali, che noi per l'appunto è uno di quelli che ci avete consigliato e che andremo a raccontare insieme a un professionista del settore. E dimmi un po'.
1: Allora, intanto raggiungibile non so per chi, nel senso che qui non so se Sandro parla come tifoso viola o tifoso di un altro club, visto che comunque noi parleremo dei giocatori e potranno andare in qualsiasi formazione. Liberali sicuramente è un calciatore che si è affermato in questa stagione. Di Liberali ho sentito parlare benissimo dal mister Aquilani, che ha addirittura accennato al dispiacere che Liberali non fosse della partita di stasera, che poteva essere un'occasione davvero unica per far vedere che si è sul pezzo, si è vigili sul momento e siamo disposti subito a chiamare i giocatori che si stanno affermando. Un po' quello che stavo dicendo poc'anzi, ecco, c'è bisogno anche di sfruttare in funzione dell'importanza del risultato lo stato di forma dei giocatori.
0: Ecco, l'unica cosa, poi magari lo approfondiamo più tardi sotto l'aspetto tecnico e tattico, però la cosa che a me stupisce particolarmente è la facilità, ha stupito particolarmente la facilità con cui il Milan se ne sia liberato, quasi, non per fare un gioco di parole, ma quasi come se proprio non ci credesse, nonostante, a prescindere magari da qualche limite che può avere per il calcio di oggi, che può essere magari fisico, ha delle evidenti qualità che non si possono non prendere in considerazione.
1: Ma senti, io questo ragazzo, ora poi magari se il nostro ospite poi interviene per descriverlo insieme a noi, poi ci confronteremo. Io questo ragazzo, Mattia Liberali, è un trequartista del 2007. È un calciatore che non ha grande struttura, mi pare sia 1,72 m, 1,73 m, che quest'anno però comunque ha portato ottimi risultati per il Catanzaro. Ora io non riesco a vedere, la stampa non mi dà il numero dei gol, ha giocato intanto l'81% dei minuti giocati dalla prima squadra, ha fatto un gol solo se non sbaglio, no, forse ha segnato un gol nei playoff, ma non ho il dato della stagione intera. E effettivamente è un calciatore che è andato a ricoprire un ruolo che si sta un pochino riaffermando grazie
0: per la sua gioia.
1: No, si riafferma,
0: a te piace,
1: si riafferma il trequartista per la mia gioia, ma si riafferma perché si sta dilagando come un virus inarrestabile il sistema del 3-5-2, e quindi l'uso di terzini sulle fasce come quinti ha fatto sì che poi sui tre centrocampisti spesso e volentieri si vada ad inserire un centrocampista offensivo come il trequartista, o in alcuni casi un trequartista come quello che sta dietro la punta. Però questo ritorno al trequartista e anche a un certo tipo di caratteristiche fisiche del trequartista è una cosa che si è affermata in questi ultimi anni.
0: Ecco, dico un attimo i numeri che li ho recuperati. Ha fatto 24 presenze, 3 gol e 4 assist in Serie B, e poi 5 presenze e un gol ai playoff. Quindi nemmeno
1: 3 gol nella regular season?
0: Sì, e 4 assist. Nemmeno per essere la prima stagione in Serie B, comunque non è un brutto score.
1: No, tra l'altro lo vedo bravo nell'uscire dalla pressione, è molto rapido e nello stretto riesce anche a saltare l'avversario, è un giocatore che ha una discreta accelerazione, quindi una volta magari superato l'avversario riesce a fare quei 20 metri anche palla al piede e che possono essere utili a rovesciare il fronte. Abile, lo dicono i numeri anche nel servire le assist. La domanda è, sicuramente è uno che la porta la può trovare, ho messo il verbo potere perché non posso dire che la trova in assoluto, lo si vede da come calcia, magari questa è una qualità che riuscirà a sviluppare meglio nel futuro, no? Nel senso, comunque ora all'esordio sono 4 gol complessivi, significa che comunque arriva, ma questo è un calciatore che arriva spessissimo sul limite dell'area, anche parte dall'esterno, salta l'uomo, però arriva a vederla questa porta. Non ha un calcio potente, non ha un calcio particolarmente tagliato, non ha un calcio cattivo di quelli che ti fanno gol, perché ti fanno male, perché la porta la sentono e la vedono. Però sicuramente grazie a questa rapidità e anche a una certa scaltrezza è un ragazzo che il gol lo trova. Viene da chiedersi se queste caratteristiche sono sufficienti per poter arrivare a fare la Serie A. Io ve lo dico perché non è che adesso, siccome ci hanno detto i giovani vanno fatti giocare e potranno giocare tutti, io conosco un po' il modo di pensare dei direttori di serie A, di Serie B, e non vi nascondo che non guardano sempre comunque con molto moltissimo interesse anche a quelle che sono le caratteristiche fisiche e la struttura, no?
0: Che è un peccato, paradossalmente.
1: Lo so, però quando si parla di un giovane ci si chiede sempre se ha struttura, se tiene botta. Quando vengono fuori dai settori giovanili, come è venuto fuori lui, e parli con un responsabile di un settore giovanile e gli dici: e si fa un anno di primavera, questo potrebbe valere comunque per un 2008, no? E per vedere se dalla primavera poi la prima squadra lo pesca, lo tira su in una Serie B o in una Serie A, sicuramente la struttura è un elemento al quale inevitabilmente il direttore pensa. È un dubbio che qualche allenatore si pone, e a volte magari
0: anche le società.
1: Sì, perché? Ma dico, a volte magari non gli si dà la possibilità di far vedere che, a dispetto, diciamo, di una struttura non importantissima,

0: la panacea di tutti i mali del nostro calcio e l'obiettivo sul quale bisogna andare, molto molto molto spesso parlano della rapidità di esecuzione. Quindi arrivare prima, sapere prima dove arriva la palla o dove la si vuole mandare.
1: Mi sembra che comunque, visto che stiamo parlando di liberali, sia
0: abbia queste caratteristiche.
1: Sì, esatto. E prima, mentre venivo e ci pensavo a questa cosa, voglio un attimo ribattere sulla cosa che ho detto del Milan, perché non è una società che butta dentro i giovani o ha costruito giocatori, spesso li compra, ecco, contrariamente ad altri. Camarda, per esempio, ha ricevuto un altro tipo di trattamento. Loro erano considerate le due stelle nascenti del Milan, e una di liberali se ne sono, scusate il gioco di parole, di nuovo liberati, mentre a Camarda hanno dato molte chance. E l'anno scorso, prima del prestito a Lecce, in Serie C, perché adesso il Milan milita in Serie D, non ha dimostrato quello che il liberale ha dimostrato. Quindi io dico, sarà che anche loro allora sono stati attenti troppo a delle caratteristiche e poi si sono resi conto che magari ad alcuni tipi di giocatori bisogna dare più spazio per crescere o comunque una possibilità diversa?
0: Ci vuole anche più tempo. Spesso e volentieri parliamo da un lato dell'inutilità di fare delle primavere under 20 dove i ragazzi invecchiano. Però è anche vero, e questo magari potrebbe essere lo spirito della seconda squadra, che alcuni devono avere il tempo di venire fuori e non tutti sono pronti nello stesso momento. Poi c'è anche la suggestione, cioè non è che sono tutti scienziati, cioè nel calcio dal punto di vista statistico gli errori credo che superino le cose fatte bene, no? Quando si parla con colleghi direttori, però spesso e volentieri c'è una certa sicurezza, volevo dire siccome era, ma in alcuni casi sì, comunque sicurezza in quello che viene fatto, nei giocatori che vengono scartati. Poi sai, Camarda comincia a essere un tormentone,
1: ecco,
0: e fa gol.
1: Secondo te la stampa incide in questo?
0: Sicuramente incide, così come incide anche l'idea magari che il ragazzo ha struttura, il ragazzo ha mentalità, dal giocatore puoi fare plusvalenza, quindi puoi creare patrimonio per la società, e vai dietro a quest'idea. Magari un giocatore invece che apparentemente sembra un uccellino e che comunque debba di fare tanta strada, dici va bene, lo do in Serie B, vediamo se loro sono bravi a farne qualche cosa di questo ragazzo. E capita, fortunatamente, perché è possibile che una serie di circostanze favorevoli, perché magari in una C, ve lo dico chiaramente, un giocatore come liberale poteva magari fare più fatica, perché il calcio è un calcio diverso, un calcio per certi versi più risoluto, con meno qualità, magari in alcuni frangenti anche molti meno spazi. Ecco, magari un calciatore poteva andare magari a fare una buona sci, una sci alta, va in una Serie B, parte in sordina, parte nelle retrovie, l'allenatore lo scopre, se lo tira su,
1: c'è un gioco che comunque è funzionale alle
0: brava,
1: sue caratteristiche,
0: certo,
1: che...
0: se lo tira su piano piano e lo fa diventare giocatore. Questo per dire, ragazzi, che non è quello che abbiamo detto prima, sono tutti scienziati, cioè l'affermazione di un calciatore come il liberale, che a noi piace decisamente, è frutto anche di una serie di elementi concomitanti e in alcuni casi anche fortuiti. Cioè la fortuna ci vuole, e non è che siccome il liberale è diventato calciatore, comunque si sta affacciando come un calciatore promettente, chi lo ha scartato non capisce niente. Si devono fare delle scelte, spesso e volentieri riguardano anche il budget, l'impossibilità di andare avanti su tutti, dover comunque tagliare qualche testa. Ecco, però è tutta una serie di elementi che poi, se collimano e

0: si creano le condizioni favorevoli, il giocatore può sbocciare. Io direi a Sara Mantro Simone di andare in pausa. Il nostro ospite l'abbiamo fatto noi, ci siamo auto ospitati.
1: Sì,
0: avremo anche un altro calciatore, però vediamo se poi abbiamo tempo per parlarne.
1: A tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Eccoci tornati, siete sempre in compagnia di Anne e Giulio Dini con Home Scouting. Facciamo una piccola parentesi estranea al mondo del calcio, perché Flavio Cobolli ha appena vinto la partita del Roland Garros contro Auger Aliassime ed è il primo italiano semifinalista, perché stasera invece si sfideranno Berrettini ed Arnaldi.
0: E aspetta uno dei il vincitore
1: esatto,
0: proprio di questa semifinale.
1: Un classico.
0: Certo, una lotta fratricida che comunque porterà, a questo punto lo possiamo dire con certezza, un in finale un italiano che non è Jannik Sinner.
1: Ecco, lo volevo dire io, volevo concludere come te e...
0: Lei lo dice con una sorta di, come dire, di soddisfazione perché... tifa per quegli altri, ecco,
1: per quegli altri?
0: No, per quegli altri italiani, ho detto, non per gli avversari di Sinner. Sei contenta se un Musetti, un Cobolli, un Berrettini?
1: Ci mancherebbe altro, per dimostrare anche che non c'è solo il calcio e l'Italia è fortissima in tantissimi sport, tra cui la pallavolo e il tennis.
0: Sì, da questo punto di vista io amerei che i nostri amici calciatori seguissero non solo le gesta sportive di questi che possiamo definire campioni, ma anche le loro parole.
1: L'umanità.
0: Ecco, sentire quello che dice un motociclista, un pallavolista, un tennista, un cestista... Sono ragazzi che parlano dal profondo e non sono mai banali, ecco, cerchiamo di uscire, e da questo punto di vista anche i media devono cambiare registro, cerchiamo di uscire da questa banalità perché davvero non ne possiamo più. Andiamo avanti con il nostro ospite? L'abbiamo in linea?
1: Allora, abbiamo in linea con noi Carlo Daiello, scout professionista, buonasera.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Carlos, grazie di essere con noi. E ora ti volevo fare una battuta, siccome prima l'ospite non siamo riusciti a contattarlo, volevo dire sei veramente te. sei vero, grazie di essere con noi.
3: Grazie
0: come,
3: a voi.
0: Come sai, noi riceviamo segnalazioni di calciatori che ancora non sono nel nostro campionato, semmai lo saranno. E li vogliamo esaminare, ecco, li vogliamo portare all'attenzione comunque degli ascoltatori insieme a dei professionisti come lo sei te. E nel nostro caso abbiamo avuto segnalazioni su due giocatori. Uno che è nato in Italia ma purtroppo gioca,
3: ecco,
0: in un'altra, lo possiamo dire subito, che gioca in un'altra nazionale.
1: Non fortunatissima nemmeno quella
0: perché come noi stanno a guardare. E un altro di cui si è parlato come un suo possibile approdo nel campionato italiano. Partiamo prima, se sei d'accordo, da Aleksandar Stanković, che è il figlio... Esatto, è un figlio d'arte, anche se per caratteristiche direi non somiglia minimamente al padre, direi, ora non minimamente no, comunque non somiglia tanto. Che ci dici di questo ragazzo?
3: Allora, questo ragazzo l'ho visto già nel settore giovanile dell'Inter, lui è cresciuto lì calcisticamente. Ha avuto una crescita esponenziale non indifferente, anche perché adesso è in Belgio al Club Brugge, ma comunque l'Inter ha mantenuto la ricompra, ecco. Quindi secondo me in futuro avremo modo di vederlo nel campionato italiano sicuramente.
0: Che allora si sta parlando di un 2005, no? Che,
3: 2005,
1: quindi
3: perfetto,
1: nemmeno giovanissimissimo.
0: Che, sì, sì, va bene, ma insomma, ora se sì, si prende Lamine Jamal come punto di riferimento ci sballa tutto, perché Lamine Jamal è un 2007 e gioca in prima squadra da 2 anni e mezzo, per cui allora smettiamo, ecco. No. Diciamo è per quello per
1: a 21 anni comunque.
0: Sì, certo, certo, ma infatti gioca in una prima squadra di un campionato importante come quello belga. Che giocatore è Carlo Aleksandar Stanković?
3: Allora, lui è un mediano con i piedi buoni, abile sia in fase di interdizione che come regista, ottima visione di gioco, ottime doti di inserimento e anche un buon tiro dalla distanza. Lui è un destro naturale.
0: Secondo te può fare anche il difensore centrale?
3: Allora, in passato ha giocato anche difensore centrale e l'ho visto anche come centrocampista interno destro, quindi secondo me è duttile in molti ruoli della mediana, ecco.
0: Quando dici interno destro intendi quella che
3: una mezzala, diciamo mezzala.
0: Un tempo chiamavamo la mezzala, no?
3: Sì, sì.
0: È un ruolo che io reputo in via di estinzione col 3-5-2, diciamo facendo riferimento a quelle mezzali che comunque avevano possibilità anche di avere campo davanti, di rovesciare, è tutto, diciamo, gli spazi sono tutti molto più contratti con questi terzini fatti diventare ali
3: esterni.
0: Sì, il calcio da questo punto di vista, ecco, questo modulo sta impoverendo, secondo me piace a tantissimi, per alcuni è un'espressione di equilibrio perfetta. Dal mio punto di vista sta impoverendo dal punto di vista proprio tecnico alcuni ruoli e il calcio in generale. Però torniamo, non so cosa pensi te di questo. Non
3: allora,
0: sei proprio d'accordo.
3: No, è giustissimo quello che dici, giustissimo. Però adesso molti allenatori adesso cercano giocatori duttili che possono ricoprire 2/3 ruoli. Il terzino ad esempio è uno di questi, li cercano che possono fare anche esterni
0: certo,
3: alti possono,
0: certo.
3: Sì.
0: Certo,
3: sì,
0: no, ma quello voglio dire, se hai la qualità di Di Marco, la rapidità d'esecuzione, la precisione, il
3: perfetto
0: tiro, allora,
1: è un conto.
0: Siccome su questo argomento si va quando si parlerà poi del prossimo giocatore, va bene?
3: Perché
0: poi
3: infatti,
0: va bene. Questo lo teniamo in sospeso. Però voglio dire, dimmi, amore.
1: No, mi viene in mente una frase che ha detto Leonardo, che lui ha detto che prima i giocatori sapevano fare un po' tutto. Da 7, diciamo, mediamente si parla di primo livello di Serie A, mentre adesso sanno fare solo una cosa da 10 e sono mancanti nel resto. Secondo
0: chi
1: me
0: è che lo diceva
1: Leonardo?
0: Questo?
1: Leonardo. Secondo me è un po' è diciamo lo specchio di come vengono costruiti anche adesso i calciatori.
0: Però è un po' il contrario di quello che diceva Carlo, no? Nel senso che gli allenatori vanno a cercare giocatori duttili, quindi che sanno fare da 7 un po' tutto. Però voglio dire, Stanković cosa fa secondo te meglio di tutto?
3: Allora, secondo me Stanković un ottimo mediano, regista può fare benissimo, si adatta anche a difensore centrale, per quello dicevo, perché io l'ho visto nelle giovanili con questo ruolo qua, non mi dispiaceva sinceramente. Poi vabbè, poi dipende anche dagli allenatori come interpretano i ruoli, ecco.
0: Ma pensi che abbia questa, diciamo, rapidità di giro palla a fare il play e con la, diciamo, con la pressione che magari alla quale non è particolarmente abituato nel campionato belga, come pensi che possa uscire? No, io ti dico, a Firenze abbiamo visto l'evoluzione di Fagioli, arretrato, messo davanti alla difesa, in grandissimo affanno in un 3-5-2 con l'avversario che lo tamponava, che lo schermava, che lo aggrediva, e cresciuto invece enormemente da quando poi Vanoli è passato al 4-3-3, diciamo, ecco. Te pensi che Stankovic riesca a gestire bene la pressione? Perché, ecco, io ti dico, a me Stankovic entusiasma. Cioè, raramente io vedo un calciatore che mi faccia dire: oh, questo qui è veramente forte. Che cosa pensi delle riserve che potrei avere, o comunque del dubbio che posso porti circa la capacità di, se viene utilizzato come faro, di soffrire questa pressione?
3: Allora, secondo me Stankovic ha personalità per fare quel ruolo, perché comunque deve avere personalità per fare il mediano. Non tutti possono fare il mediano. Quindi io lo vedo bene se continua, se trova anche un allenatore che lo fa crescere, perché comunque molto dipende anche da loro. Però comunque lo vedo bene, perché comunque vedo carisma, vedo carattere in lui, quindi in futuro secondo me lo vedo bene, se continua così lo vedo bene, anche nel campionato italiano lo vedo bene.
0: Quindi 3-5-2 come centrocampista basso?
3: Sì, assolutamente. Con le
0: due mezzali ai lati.
3: Sì, però ti dà un po' di copertura praticamente.
0: E uno è comunque, però c'ha gamba, c'ha inserimento.
1: Anche
0: visto?
1: Un cambio di passo,
0: sì, c'ha,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: C'ha anche un bel colpo di testa. Se volessimo associarlo a un calciatore del passato, a qualcuno che ha le sue caratteristiche, ti viene in mente qualcuno, Carlo?
3: Allora mi verrebbe in mente un Vieira quando era la Juve.
0: Mi sembrava un po' meno dinamico quel Vieira. Se ti dicessi Van Bommel, che cosa pensi?
3: Ecco, anche un Van Bommel, sì. Ecco. Sì, un Van Bommel è perfetto.
0: Bene, vedi che un po' ora nel mio caso l'anagrafe mi aiuta, nel senso,
3: no,
0: vado indietro.
1: Un po' lo ricordo anch'io nel Milan, quindi non è che ha smesso tantissimo tempo fa di giocare.
0: Amore, di chi vogliamo parlare adesso con Carlo?
1: Ecco, se mi riuscisse a pronunciarlo, sembra che sia diretto verso Napoli, presumo, ecco. come alternativa di Giovanni Di Lorenzo, che è il loro capitano, Anan Calaili
0: o Calaili, è questo
1: dell'Union Saint-Gilloise.
0: Ce ne faremo
1: squadra che, insomma, rivelazione.
0: È che un'Union Saint-Gilloise che ha fatto la Champions, l'ha fatta bene. Lui c'ha anche
3: Europa League, anche
0: sì, dico, ma quest'anno no, ha dei numeri importanti nel campionato belga. Nella regular season ha 28 presenze, 2 gol, 1 assist. Nei playoff, perché loro fanno i playoff, cosa io francamente non me ne vogliate, ma forse porterei anche in Italia, 10 gare, perché poi non sono poche le gare, un gol e 4 assist, 8 presenze in Champions con 3 gol. Che giocatore è questo israeliano, speriamo non sionista?
3: Allora, a me piace tanto, partiamo da questo punto di vista. Sicuramente in futuro ne sentiremo parlare, anche perché il suo valore è triplicato da quando gioca in Belgio. Ecco.
0: Cioè lui viene dal Maccabi?
3: Dal Maccabi Haifa.
0: Sì.
3: Sì.
0: Quindi è un paio d'anni che è andato in Belgio, vedo che sì. È andato nel 2024.
3: Sì.
0: Che giocatore è?
3: Allora, è un esterno, un centrocampista esterno destro, con i piedi buoni, sa calciare con entrambi i piedi e attacca molto la profondità. Questa è una cosa fondamentale, perché comunque non è da tutti, ecco, in quel ruolo attaccare la profondità. Nonostante sia anche alto, perché comunque 1,83-1,84
0: sembra più alto, però a vederlo in video, io non l'ho mai visto dal vivo, mi sembra un
1: grosso,
0: sì, un cavallone così,
3: sì, 1,83-1,84 sì, più o meno.
0: Vabbè, io sono piccino, ma insomma sì, me lo immaginavo più alto, ecco.
3: Sì.
0: E quindi però lui gioca esterno centrocampo,
3: sì.
0: Però io mi sono preso un appunto, Carlo, sì, e mi sono scritto piede destro, ovviamente,
3: sì,
0: e mi sono fatto questo appunto, mi scritto. A me sembra un quinto.
1: È proprio
0: un quinto naturale, se vogliamo, no?
3: Sì, è un quinto naturale, però però c'è un però. Lui in alcune partite praticamente è stato utilizzato anche come punta centrale.
0: È quello perché sfrutterà altre caratteristiche. Io francamente non li ho visto.
3: Sì, perché anche come punta, io l'ho visto anche come punta centrale. Diciamo non è il suo ruolo naturale, però comunque se c'è necessità l'allenatore lo può utilizzare anche in questa posizione, ecco.
0: Ora Anna ha detto che
1: io come caratteristiche non lo vedo nemmeno proprio un esterno d'attacco. Faccio esempio a un 4-3-3, non in un 4-3-3, io lo vedo più come terzino che come esterno d'attacco.
0: Sì, no, allora sicuramente sì, tra l'altro nelle immagini di cui abbiamo avuto disponibilità
1: fa tantissimi interventi difensivi.
0: Cosa che diciamoci francamente, questi quinti, nonostante nascano terzini e gli rimangano in gran parte dei casi anche i piedi da terzini, scusate se io parlo di terzini e non di esterni bassi, ma non credo di offendere nessuno. Poi spesso e volentieri questa propensione all'attacco. Del quinto li rende molto spesso anche poco efficaci nella fase difensiva, e invece questo Calaili sembra uno veramente attento
3: alle due fasi,
0: che ha, sì, ma anche grande tempismo sulla palla, cioè lo vedo contrastare e fermare l'avversario intervenendo direttamente sul pallone, aspettandolo, no? Che quindi si mette proprio anche in una posizione tipica del difensore, posto che il più delle volte, spesso e volentieri, questi quinti poi sono destinati ad affiancare l'esterno d'attacco e lì poi si fanno questo duello. Spesso e volentieri l'ho visto aspettare e fermare. Secondo te, al di là del fatto che ci pare che ci sia l'interesse del Napoli, questo è un calciatore che può ricordare Dumfries?
3: Allora, questo è un... potrebbe
0: Anna,
3: ricordare...
0: Anna non è in dubbio, non è convinta.
1: Dumfries è un po' meno fluido, per esempio, nella falcata. Secondo me ha altre caratteristiche.
0: Dumfries l'osservatore Anna Dini ha detto che Dumfries è meno fluido nella falcata rispetto a Calaili. Cosa ne pensi? Non sto prendendo in giro nessuno.
3: Sono d'accordo. Dumfries non è fluido come lui.
0: Quindi è più esplosivo?
3: No, lui è più esplosivo.
0: Lui
3: a me Dumfries, diciamo che alcune volte non riesce a fare solo una fase, mentre lui riesce a fare entrambi le fasi, e questo è importante, perché comunque è vero che giochiamo in attacco, che squadra gioca in attacco, però comunque c'è qualcuno che è dietro che deve anche recuperare, mentre lui riesce a fare entrambi le fasi.
0: Se fossi...
3: Le vedo come Hakimi più che altro, ecco.
0: Cioè, con
1: a me
0: Hakimi
1: ricorda Timothy, ecco. Castagne con Gasperini.
0: Bravo. Se fossi del Napoli e il direttore ti chiedesse di esprimerti,
3: sì,
0: dopo che hai fatto la relazione, tu gli diresti prenderlo?
3: Io lo metterei nel pizzino, sì. Sì,
0: sì lo metteresti, da, sì, dei, sì, sì, dei, assolutamente. Dei calciatori da fare. Carlo D'Aiello, grazie di essere stato con noi, speriamo di risentirci presto, grazie dei, dei tuoi consigli, della tua visione di questo professionale di questi due calciatori, speriamo che qualcuno che ci ascolta ne abbia fatto tesoro e magari dia seguito alle indicazioni che ci hai dato.
3: A presto. Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata, grazie.
0: Ciao, buonasera. Riusciamo a fare una battuta
1: Dumfries
0: su
1: o palestra?
0: Eh?
1: Dumfries.
0: Ah, ora palestra a me mi ha entusiasmato.
1: È un quinto però,
0: Sì, sì.
1: Non c'è dubbio.
0: Sì, non c'è dubbio, però
1: quindi l'Inter è la migliore per lui.
0: Però ecco, potrà fare anche se arriva un altro allenatore e gioca 4 nel mezzo, potremmo anche vederlo
1: 4-4-2.
0: Nella versione di quarto centrocampo, ecco. A me sembra, sento dire che Palestra ha grandissimi margini, sentivo Paboletti l'altra sera che aveva dei grandissimi margini di crescita, però effettivamente mi sembra che sia già cresciuto abbastanza. Vogliamo fare una battuta al volo, ma abbiamo veramente un minuto e mezzo, due minuti sull'altro italiano, perlomeno lo nominiamo, chi era di cui volevamo parlare?
1: Samuele
0: Inacio, che è anche lui nato in Italia.
1: Era della Salanta.
0: Ma lui però gioca per la nazionale italiana. È il figlio di Ignacio Pià,
1: che io non ricordo,
0: che te non ricordi, ma noi invece ricordiamo, che è andato al Borussia Dortmund, dove nelle giovanili lui nel 2008 mi pare, 2008, ha fatto benissimo, ma è riuscito a trovare anche la possibilità di esordire in Bundesliga quest'anno, segnando tra l'altro. E Un altro giocatore destro, che caratteristiche ha questo futuro nazionale italiano? Perché secondo me è un giocatore che è importante, può diventare importante per una dote particolare, indovina qual è?
1: Beh, sicuramente il dribbling e lo strappo, c'ha una velocità esplosiva, riesce ad andare via sia in velocità che un dribbling secco che ti entra in area con grandissima facilità.
0: Per me ha anche una propensione forte a fare gol, però siamo arrivati in conclusione, per cui sì, magari lo riprenderemo la prossima volta per fare due battute insieme a voi se ne volete sapere di più, e andiamo in chiusura, sì, invitandovi a contattarci.
1: Sì, ci potete contattare proponendo i giocatori della vostra per la vostra squadra del cuore, o comunque che vedreste bene in un'altra squadra di Serie A o anche di un altro campionato, alla nostra mail che è homescouting2025@gmail.com. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 in diretta su Radio Firenze Viola, e tutti i lunedì in replica alle 18 su TMV Radio.
0: Grazie di essere stati con noi, aspettiamo le vostre indicazioni, a mercoledì prossimo. Grazie a Sara Mastro Simone in giuria.
1: In giuria.
0: Con giuria. È lì che ci giudica.
1: Possiamo chiudere con giuria.
0: Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo parlando del Milan che deve accelerare per il futuro sul tema dell'allenatore, ma anche per quanto riguarda le strategie da adottare per il rilancio dei rossoneri. E allora parliamo di questo in particolare con Ariadna Braida, che abbiamo intervistato a margine del Festival del Calcio a Parma. Ariadna Braida, che è stato il direttore sportivo degli anni d'oro del Milan di Berlusconi. Le sue parole.
1: Ma io sono innamorato del Milan, il Milan ce l'ho nel cuore. Adesso dico la verità, mi viene quasi da piangere a vedere il Milan in questa situazione. E diciamo una cosa, che c'è una crisi di identità. Bisogna ricostruire una storia. La storia è importante, senza quella non c'è futuro. Quindi auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto, e che la strada è lunga, ma io penso il Milan ha un passato importante che non si può cancellare, e quindi proseguirà il suo futuro in questa maniera come nel passato.
2: Ma qual è la cosa che le fa più male in assoluto guardando la situazione di oggi del Milan?
1: Ma quando le cose non vanno bene, chiaramente i risultati sportivi sono importanti, ma anche, diciamo, questa crisi di identità, dove non vedo quello che va visto, quello che è stato sempre per me il Milan, dove c'era un punto di riferimento importante, grande, grandissimo, quello di Silvio Berlusconi e anche direi di Adriano Galliani. Quindi manca qualcosa che deve ridare lo slancio al Milan per ripartire.
3: Senta, Leao ha detto bisogno di una nuova avventura. Lei cosa farebbe con questo giocatore?
1: Non voglio sostituirmi a chi ne ha la responsabilità. Chiaramente non mi piace, io cerco di fare quello che so fare. Leao comunque ha delle qualità importantissime. È chiaro, evidente, che se tu poi non le trasmetti sul campo tutto è vano. Però non lo so, ecco, sono tra l'incudine e il martello, quindi giocatori di grande qualità oggi sono difficili da vedere. Lui ha delle grandi qualità, però a volte non sono sufficienti.
4: Jerry Cardinale ha detto che non vuole Maldini nel suo Milan perché è un one man show.
1: Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto prima il padre, poi Paolo, tutte le coppe, le Champions League del Milan. Quindi non si può non partire dalla storia.
5: Invece questo ruolo di Zlatan Ibrahimovic, direttore, sembra essere quasi un ibrido. Non dirigente, ma parla con i giocatori. Incide, non incide. Fa bene una figura così a questo Milan?
1: Ibra non si discute come è stato un grande campione. Quindi, calcisticamente parlando, chapeau. Però anche lui a volte deve avere l'umiltà di imparare.
0: Adesso parliamo anche della nazionale di Silvio Baldini, la nazionale sperimentale che ha conquistato due vittorie. Ieri c'è stato il successo contro la Grecia con il gol decisivo di Pio Esposito, e dopo queste due partite Silvio Baldini ha tracciato anche un bilancio di questa esperienza da CT della nazionale maggiore. Lui, che ritornerà con ogni probabilità a guidare l'Under 21, ha detto a proposito dei giovani, leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com: i giovani non devono essere un problema ma una risorsa, se gli diamo entusiasmo e fiducia vedete cosa succede. Sono ragazzi in maturazione, non abbiamo gli Yamal come la Spagna, ma buonissimi giocatori che hanno capito che avere delle regole e avere dei principi è una risorsa per sviluppare il proprio talento. Stasera li ho visti gioire come se avessero vinto un trofeo. Quelle cose non le puoi spiegare, le devi solo vivere. Poi naturalmente gli è stato chiesto anche della conquista da parte della nazionale Under 17 del titolo europeo, una soddisfazione enorme, siamo una grande famiglia, ci scambiamo idee. Viscidi ha dimostrato quanto è bravo, poi complimenti a Franceschini, il CT dell'Under 17, e a tutti i ragazzi. Siamo su un percorso giusto, non perdiamo questi valori. Il disfattismo, dice Silvio Baldini, ha preso il sopravvento, abbiamo dei problemi come paese, dal punto di vista sociale e lavorativo siamo in difficoltà e quindi il disfattismo ha preso campo. Quindi lo sport diventa lo sfogo naturale. guardate queste partite e godetevi questi ragazzi. Diamogli fiducia anche accettando risultati non belli, perché alla fine il premio arriva. Non era semplice pensare di vincere entrambe queste sfide, anche se io ci credevo. Adesso torniamo a parlare del campionato, in particolare dell'Inter, con queste parole sempre a margine del Festival del Calcio che si è tenuto a Parma, queste parole di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dei Nerazzurri.
6: Beh, sicuramente che hanno uno spirito di appartenenza, spirito di sacrificio e che abbiano le stesse qualità dei giocatori e degli uomini più che altro che ci sono adesso nell'Inter.
7: Se fossi stato in Dumfries, ti chiedo che cosa avresti fatto con la chiamata del Real Madrid, ti chiedo anche chi può essere il nuovo Dumfries.
6: Allora, la questione è molto semplice, aveva una clausola rescissoria, quindi è stata pagata, e poi voglio dire l'ha pagata uno dei club più importanti, se non il più importante al mondo, il Real Madrid si faceva fatica a dire di no, quindi capiamo tutti Denzel e lo ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter, per quanto ha vinto, ma per come si è mostrato anche come uomo, soprattutto dopo la finale persa in Champions con il Paris Saint-Germain. E il sostituto ce ne sono tanti che si fanno in giro in questo momento qua di nomi, Palestra più su tutti, e direi che sicuramente potrebbe essere un profilo interessante per l'Inter.
7: E a proposito di Palestra, vado anche sull'importanza dell'italianità, anche quando tu hai vinto lo scudetto comunque il blocco azzurro era importante, le ultime Inter che hanno vinto le scudette, le finali Champions, c'era comunque tanta italianità, è un fattore che può fare la differenza?
6: Assolutamente sì, se si va a vedere i campionati, gli ultimi campionati che sono stati vinti, per la maggior parte la percentuale degli italiani è abbastanza elevata, poi nessuno ha la palla magica ovviamente, però diciamo che è importante in una squadra che punta a vincere il campionato avere uno zoccolo duro che sia italiano.
8: Danilo, ha sorpreso la capacità di questa squadra di rialzarsi dopo quello che era successo l'estate scorsa? Probabilmente avrà sorpreso un po' meno te che quello spogliatoio lo hai vissuto. In particolare ti chiedo l'importanza di uno come Lautaro. Ci racconti qualcosa che finora non abbiamo visto?
6: Allora, hai detto bene che a me non ha stupito, perché conosco gli uomini prima che i calciatori, no? E soprattutto quando giochi ogni 3 giorni davvero vedi più il tuo compagno che tua moglie e i tuoi figli. E no, ma Lautaro è proprio come lo vedete, quindi questo senso di appartenenza, questa foga agonistica, questa voglia di vincere ogni contrasto, che da attaccante è difficile vederla, lui ce l'ha, la mostra anche negli allenamenti. Ma devo dire, non solo lui, si è alzato il livello in campionato, a mio avviso, da quando in allenamento non si voleva perdere neanche una partitina, e quello secondo me è un fattore importante.
8: Lautaro stesso fa riferimento a un giocatore in particolare quando fa menzione dell'unione di quello spogliatoio, che è Mkhitaryan, un giocatore sul quale l'Inter ha intenzione ancora di puntare. Anche lui forse il collante, uno dei segreti effettivamente per quello che è il tuo ricordo di quello spogliatoio.
6: Ma ce ne sono tanti, davvero, ce ne sono tanti, è lo zoccolo duro che sta facendo bene la società a tenere, a puntare su di loro, perché sono ragazzi che hanno l'Inter tatuata addosso, davvero. Tanti sono anche tifosi, hanno fatto una crescita nel settore giovanile, e però Mkhitaryan, anche se ha avuto altre esperienze, è uno di quelli che dimostra come può avere un giocatore che non cresce con lo stemma dell'Inter attaccato sul petto, avere comunque quel senso di appartenenza, quindi sicuramente sì.
9: Senti Danilo, da uno un po' più avanti con l'età, un altro invece giovanissimo, Pio, che magari ha un posto pure nel tuo cuore un po' più di altri per estrazione diciamo geografica, per interismo, magari lo hai visto anche tu da piccolino, che tipo di primo anno è stato per un ragazzo così, come lo hai visto da fuori, anche un po' da dentro, perché ripeto, un pezzo del tuo cuore ancora dentro lo spogliatoio?
6: Beh, sicuramente è straordinario, credo, per lui iniziare un'avventura così, avere questa possibilità di giocare, avere questa possibilità di stare in un gruppo che comunque l'ha aiutato, lo aiuta con i consigli, avere un allenatore che crede in te, una società che crede in te, dei tifosi che credono in te, non è facile, non è scontato. Lui ha ripagato questa fiducia, e voglio dire, è un ragazzo che, nonostante abbia avuto tutta questa attenzione addosso, è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, ma anche nelle interviste, leggo le interviste, è un ragazzo che non esce mai fuori dal proprio territorio. Anche l'ultima intervista che ha fatto con la Nazionale mi è piaciuto tantissimo, è un ragazzo che si mette a disposizione, e quindi ha l'umiltà che secondo me nella vita in generale, soprattutto nel calcio d'oggi, è un valore che conta tantissimo.
7: Pepo Martinez andrebbe confermato, lo vedi come il prossimo portiere titolare?
6: E questa è l'altra domanda da fare a Kivu, però sicuramente lui ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Poi le dinamiche del mercato le conosciamo tutti, però sicuramente se non dovesse arrivare un primo portiere per necessità di budget o di altro, potrebbe essere sicuramente un ottimo portiere da dove l'Inter potrebbe puntare.
8: Senti, tu c'eri a Istanbul, sappiamo quello che è successo a Monaco. Dopo una stagione così importante entro i confini nazionali, c'è la sensazione che l'Inter coltivi quella speranza di avere un conto in sospeso da chiudere poi a stretto giro anche con l'Europa?
6: Guarda, non si può mai pensare a... o meglio, si può pensare al passato per poter capire dove uno nel percorso ha sbagliato, però non si deve riniziare la Champions League pensando al percorso poco soddisfacente, se vogliamo dire così, che ha fatto l'Inter. Però è normale che quando uno inizia una stagione ha tante competizioni, no? Coppa Italia, Supercoppa, campionato, Champions League. È evidente che una società come l'Inter, giocatori come l'Inter, allenatore come l'Inter, presidente, direttore, tutti vogliono puntare ad arrivare al massimo. Quello che apprezzo della società, del presidente, dell'allenatore, del direttore ed anche dei giocatori è che non si nascondono mai dietro a un dito sugli obiettivi. È normale che dire il proprio obiettivo non significa dare per certo che quell'obiettivo poi alla fine lo vincerai, però come dire, secondo me è un senso di autostima lodevole.
7: Il Monza che torna in Serie A, che effetto che ha fatto?
6: Un bel effetto, perché ho tanti ex miei colleghi giocatori che avevano sofferto questa retrocessione, quindi sapevo quanto ci tenessero sia loro, ma anche sento spesso magazzinieri, fisioterapisti, quindi sono contento per loro che l'anno prossimo ritorneranno nella massima serie.
0: Adesso un punto sul campionato che verrà, in particolare un po' di valutazioni sulle panchine che cambiano. Le parole sono quelle di Giorgio Perinetti, direttore sportivo di grandissima esperienza.
10: Si è concluso un campionato in cui ci sono state tante sorprese, l'Italia non andrà ai mondiali. Come sta il calcio italiano visto da un uomo di grande esperienza come lei?
11: Ma purtroppo non possiamo dire bene, no? Dobbiamo forse essere più realisti, siamo sempre troppo ottimisti sul discorso che comunque un calcio seguito, perché se vediamo sono incrementate la presenza dello stadio, questo è un dato incontrovertibile, però anche sotto certi aspetti, visto la poca qualità che abbiamo e i pochi risultati che otteniamo, soprattutto in campo internazionale. Il calcio italiano deve ripartire da presa di coscienza, consapevolezza, riforme. E probabilmente non possiamo sempre pensare di rilasciare la facciata per risolvere i problemi, cioè cambiare allenatore ogni volta. Se dobbiamo cambiare solamente i volti con la facciata, dobbiamo puntellare bene le fondamenta e porci il problema di rivedere, per esempio, i criteri di formazione dei giovani calciatori.
10: Ecco, ad esempio, due squadre che hanno deluso sono la Juventus e il Milan, certo, che hanno mancato la qualificazione alla Champions League. Entrambe fuori dalla Champions non succedeva dal 91-93, quindi tantissimo tempo. Il Milan sta vivendo una situazione particolare, cosa ne pensi?
11: Guarda, è difficile insomma analizzare con precisione i problemi. Il discorso generale è che 2 anni fa 14 squadre hanno cambiato a giugno l'allenatore in Serie A, e l'anno scorso quasi lo stesso, quest'anno non sappiamo ancora il numero, ma probabilmente ci avviciniamo. Questo significa navigare a vista, questo significa non c'è programmazione e progettualità, sono soltanto termini che usiamo, ma interveniamo per quello che ci dice il risultato all'ultimo momento. Questo non permette chiaramente di creare un qualcosa con calma, come si faceva una volta. Per esempio il Como, che comunque il Parma e il Sassuolo ormai stabilizzato e fa continuamente questo, ecco, riescono a darsi una buona organizzazione con buoni risultati proprio programmando e non inventando un momento. Io credo che il Milan debba trovare intanto una struttura che non c'è a livello tecnico, come denuncia Maldini, è stato abbastanza avventuroso insomma quello che il Milan a livello licenziale, a livello di area tecnica ha fatto. Quindi devo dire quello, la Juventus aveva provato a fare delle rivoluzioni anche investendo molto, ma certamente deve ripartire. Spalletti sicuramente in questo può aiutare, essere più concreto, più mirato, funzionale al progetto che vuole fare.
10: Ecco, Juventus che ha chiuso la storia con Vlahovic, come l'ha vista lei? Secondo lei è stato giusto per la Juve e per il giocatore interromperla più oppure?
12: Il giocatore evidentemente sì, perché fa solo parametri economici, quindi lui ha cercato il massimo. La Juve ha sperato fino all'ultimo di fargli cambiare idea, ma probabilmente in questo ho perso tempo. Quindi il giocatore che aveva preso quest'estate non si era mai arrivato all'altezza e probabilmente ha tentato di far cambiare idea a Vlahovic, ma di fronte ai numeri che chiedono procuratori per commissioni, intermediazioni e quant'altro, il nostro calcio non è in grado di rispondere a questo livello. Per cui dobbiamo diventare un calcio che, anziché seguire il massimo, cerca di inventare, di trovare le soluzioni attraverso scouting per trovare buoni giocatori che possano poi diventare ottimi giocatori. È un dato di fatto e dobbiamo abituarci a questo.
3: Invece Allegri al Napoli come lo vede?
12: De Laurentiis abbiamo fatto la mossa, a parte che stima sicuramente Allegri, ma visto che l'ultima giornata gli ha dato una mano e è potuto arrivare ad Allegri, il Napoli è detto a tempo, grazie a De Laurentiis, una dimensione vertice. Allegri è già una certezza perché abbiamo una precedente, ha sostituito Conte, ha già pagato i risultati, quindi credo che sappia regolarsi. Probabilmente il suo modo di gestire può aiutare alcuni giocatori a ritrovarsi, il recupero di altri infortunati certamente renderà il Napoli competitivo. Insomma, Allegri la competenza, credo che farà bene.
3: A proposito di Conte, iniziamo dei nomi discussi per la macchina nazionale, l'altro è Roberto Mancini, sarebbe un ritorno in entrambi i casi. Lei su chi punterebbe?
12: Questo no. Sono due amici, appunto, ho lavorato con Mancini, c'è un rapporto di anni, tantissimi anni, quindi fai torto uno dei due, spetta al presidente federale, a quello che sarà eletto. È assolutamente doveroso che si renda questa responsabilità. Io ho un'idea di chi vincerà, ma non lo so niente.
3: Grazie.
0: Torniamo a parlare del Milan e lo facciamo adesso con questa intervista a Cristian Brocchi, che si sofferma sulle tante difficoltà che sta incontrando il club rossonero.
13: Beh, io penso che la cosa importante intanto sia fare i complimenti all'Inter, perché ha fatto una stagione incredibile, ha meritato chiaramente di vincere questo campionato, bisogna fare i meriti. E poi dopo le squadre che sono qualificate in Champion, darei sicuramente un merito maggiore al percorso che ha fatto il Como, che ha portato un qualcosa di diverso, ha fatto un qualcosa che non è stato capito, forse qualcuno non l'ha capito ancora, però questo risultato dà la dimostrazione che al giorno d'oggi programmazione e idee portano sicuramente al risultato. Ma direi giustamente, perché Spalletti, per allenare la Juve ci vuole un pedigree che non tutti hanno. Spalletti è un signor allenatore, purtroppo per loro hanno sbagliato un paio di partite fondamentali e hanno macchiato un po' quella che è stato secondo me il suo grande inserimento, perché alla fine la Juve l'ha cambiata, l'ha fatta giocare bene, ha dato secondo me qualcosa di importante, e se avesse avuto Vlahovic magari qualche mese in più avrebbe conseguito l'obiettivo.
7: È un grande peccato aver perso Vlahovic?
13: È un grandissimo peccato non averlo avuto per la Juve in quei mesi lì e magari averlo perso adesso.
3: Lo aspettavi che Allegri avrebbe ritrovato squadra così in fretta e così in alto?
13: Sì, credo questo gioco. Ma siamo sempre lì, ci sono allenatori che hanno fatto qualcosa di importante nel calcio e lui è uno di questi, i suoi obiettivi li ha sempre raggiunti e non è un'annata con un obiettivo mancato che può cambiare quello che di grande è stato fatto nel corso della sua carriera. Poi sappiamo tutti quali sono le diatribe legate ad Allegri, chi a favore e chi contro, però sicuramente quello che ha fatto nella sua carriera gli dà modo di avere l'opportunità o altre opportunità.
3: Senti, nel tuo panel avete parlato di giovani, di calcio giovanile, ci sono tanti talenti che forse manca il grande passaggio dalla primavera alla prima squadra, qualcuno che invece sta arrivando, forse manca il passaggio nella B, penso magari a Francesco Cavalli, ha fatto un anno in testa della Lazio. Fossi nel Milan cosa faresti? Ti metto in difficoltà?
13: Ma no, per me non è una difficoltà. Si usciva dalla primavera, si andava in Serie C e in Serie B, se facevi bene salivi, se facevi male rimanevi lì e facevi un altro anno. Adesso sembra che i giovani o non ne hanno proprio l'opportunità oppure non vengono assolutamente considerati. Poi dopo su quelli importanti come può essere un Camardo si creano delle aspettative talmente alte che ogni volta che entra in campo si pensa che debba fare un gol, due gol a 16 anni, a 17 anni. Lui sicuramente ha delle grandissime qualità, sicuramente diventerà un giocatore che farà tanti gol, adesso è solo trovare la squadra giusta e l'allenatore giusto.
14: Ha fatto bene Samuele Inácio ad andare al Dort?
13: Scusami?
14: Samuele Inácio, il figlio di Piac, è andato a giocare a Dort, con un dito, adesso è anche nazionale.
13: Ah, sicuramente all'estero hanno una visione diversa delle cose, e la dimostrazione ce l'abbiamo tutti i giorni. E basta vedere il numero di stranieri che giocano in Italia. Noi facciamo questi conti solo quando la nazionale non va al mondiale, per un mese ne parliamo, poi dopo riprende il campionato. Oggi faremo i calendari, penseremo già alle prime partite, poi penseremo al mercato, poi inizierà la cosa e ci ridimenticheremo per l'ennesima volta che abbiamo dei talenti in giro per l'Italia e molti direttori dicono che non ci sono più. In realtà siamo pieni di talenti in Italia, vanno solo allenati bene e magari gli va data l'opportunità di avere un percorso pulito per arrivare magari a fare quello che giocatori magari bravi ma normali come potevo essere io e tanti altri possono diventare bravi e giocare ad alti livelli perché gli si è dato l'opportunità e magari siamo stati bravi noi. Poi
15: Spalletti ha questo carisma e carattere nei giocatori che vorrebbe la prossima Juventus. Come si trovano queste caratteristiche ai giocatori?
13: Beh, io penso che per giocare nella Juve, nel Milan, nell'Inter, in queste squadre, devi avere percorso. Perché sostenere la mediaticità che ti dà a giocare in queste squadre è veramente complicato e difficile. È una selezione anche lì. Secondo me non è che la migliori, o ce l'hai o non ce l'hai, nella scelta dei giocatori per giocare con quelle maglie si dovrebbe avere...
15: E da dirigente?
13: Da dirigente. La dirigente, perché tanto sappiamo tutto dei giocatori, lo sappiamo anche noi, sappiamo quelli che sono che hanno dei limiti caratteriali e quelli che non li hanno, quindi nella scelta dei giocatori vai già su quei giocatori che per un qualcosa, per chi li ha già allenati ti possono già dire se possono sostenere oppure no determinate piazze.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Greenwood.
3: Mi preoccupa questa cosa qui, di questo inizio di settimana col valzer.
4: Valzer.
3: Va bene, buon pomeriggio. Che bello ritrovarvi in questo lunedì. Ciao Lucio, benvenuto.
4: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti. Lunedì.
3: No, cioè avevo le cuffie che mi stavano praticamente.
4: Stavano facendo diventare
3: sì,
4: sordo.
3: Esatto, un po' troppo alti. Io non so chi c'è stato prima di. No, saluto Marangio.
4: Salutiamo Vincenzo. Beh, dicevo, grande lunedì per lo sport italiano,
3: Ma sì,
4: tutti
3: sì,
4: i livelli.
3: Tutti i livelli.
4: Anche il calcio, siamo buona parte. No, giovanile, no, soprattutto.
3: È stato un bel. Esatto, finalmente arriva un segnale dai giovani. Ma arriva sia dalla nazionale maggiore che dai giovani in tutti i sensi, quindi veramente
4: maggiore fra virgolette,
3: maggiore perché
4: giovane.
3: Poi sono giovani anche loro,
4: Cioè, però,
3: sicuramente tanto. Più di me e tanto più di me, quindi,
4: sono più giovani anche di me molti, quindi,
3: quindi no, veramente è stato bello anche vederli da questo punto di vista. E poi sì, tutti gli altri sport,
4: motori,
3: ragazzi, c'è Antonelli che è una roba pazzesca.
4: A proposito di giovani,
3: pazzesca. Poi ne parliamo oggi, ma ne parliamo anche nei prossimi giorni. Sì, anche sul tennis ci siamo disimpegnati.
4: Altro top 10,
3: esatto, alla fine molto bene. Insomma, dai, è stato un fine settimana
4: sì,
3: dove poi
4: la
3: vabbè,
4: domenica
3: tu
4: di
3: sai
4: sport,
3: che,
4: come si deve.
3: Tu sai che c'è stata anche la MotoGP.
4: Sì, ho seguito.
3: Mi appassiono comunque anche di MotoGP, quindi. Gli italiani non sono andati benissimo.
4: No,
3: questa
4: MotoGP
3: volta.
4: Non è andata
3: Bagnaia
4: alla grande.
3: Terzo, Bagnaia
4: sì,
3: terzo,
4: ha fatto
3: però
4: il suo, sai io. Sono molto più ignorante di te in materia.
3: Sì, sì, ha fatto il suo, gli è capitato questo terzo posto. Ci sono stati dei problemi alla prima curva dove praticamente c'è
4: anche
3: stato
4: per
3: uno
4: la
3: strike. Sì, pure per la Ferrari.
4: problemi
3: di uno di strike
4: Leclerc,
3: lì alla prima curva in MotoGP.
4: Ho visto le immagini.
3: E poi, insomma, il re di questo sport ha deciso di ritornare a fare il re quando c'è lui. Insomma,
4: non uno a caso. Sappiamo il tuo gradimento.
3: No,
4: mai...
3: vabbè, grande pilota, al di là del gradimento, è veramente un grandissimo pilota.
4: Mai celato.
3: Allora, intanto qui si è intrecciato tutto, caro mio. Allora,
4: l'importante
3: dunque,
4: è che sentiamo, dai.
3: Sì, sì. Caro Lucio, io andrei nel salutare naturalmente tutti, nel dare questo buon lunedì a tutti quanti. E vi ricordo insomma la possibilità di stare con noi attraverso l'app, attraverso anche i canali televisivi. Adesso siamo subito sul canale 61 e salutiamo naturalmente tutti gli amici del canale 61 che ci seguono tutti i giorni a Maracanã dalle 13 alle 17. Ma non dimentichiamo il doppio appuntamento con A Tutta C la mattina alle 9.45 e poi il pomeriggio alle ore 17. Oggi c'è una novità nel nostro palinsesto perché torna Home Scouting alle ore 18 a cura di Giulio Dini, e quindi ci accompagnerà presentandone alcuni calciatori. Tra le altre cose c'è la possibilità di interagire anche in questo programma, di mandare anche le vostre richieste al numero e magari proprio Giulio Dini e la sua squadra cercheranno di esaudire qualche richiesta. Non mancherà domani come il ritorno di Marco Palma che ha preparato
4: il nostro
3: anche
4: Palma
3: lui.
4: Market.
3: Esatto, Marco domani tornerà dopo un giro lavorativo che ha fatto. Infatti se avete visto non c'è stato la settimana scorsa, ha fatto un giro lavorativo, ci riporterà un po' di cose domani alle ore, come sempre, 13.35, almeno in questo momento lo manteniamo in questa fascia, poi vediamo magari più avanti di collocarlo in maniera diversa, anche perché per gli amici che sono all'ascolto ricordiamo anche che Maracanã ci sarà fino al 20 di luglio perché seguirà tutti i mondiali, il mercato come sempre, poi avremo invece l'approfondimento a tutto mercato che partirà dal 21 di luglio dalle ore 14, ma vi diremo tutto cammin facendo. Intanto andiamo avanti con Maracanã fino al 20 di luglio.
4: Porte,
3: ci siamo. Giovedì si parte con il Messico, con la cerimonia di apertura, e quindi parte questa competizione che personalmente mi piace molto. Purtroppo manca l'Italia e questo è un guaio veramente grosso. Vabbè, caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi.
4: Vai.
3: Perché poi abbiamo Calamai che arriva, che incombe alle 13.35 circa. Vai. Non si poteva non iniziare così con Kimi Antonelli, il dominatore, e quindi vince a Monaco un gran premio affascinante e soprattutto ribadisce il suo dominio. Quinta vittoria per Kimi Antonelli. Cobolli a testa alta allora Roland Garros in finale, perde ma esce veramente tra gli applausi. Beh, c'è la domanda che oggi ci faremo, ve la faremo: Baldini CT della nazionale definitivamente sì o no? Vogliamo parlarne con voi, ne parleremo con i nostri ospiti, perché insomma sta montando il partito dei sì. È sempre il solito tormentone estivo, rispunta fuori, arrivano le smentite, poi sentiremo anche le parole di Ausilio, ossia il tormentone Çalhanoğlu in casa Inter. Però porta bene, eh? Sorloth, scatto Juventus per sostituire il partente Vlahović, potrebbe essere lui, c'è un accordo con il giocatore ma manca però quello con il club, quindi vediamo. Vabbè caro Lucio, questo è un po'
4: si intrecciano
3: un
4: mercato
3: po' di antipasso
4: e
3: su questa cosa
4: eventi
3: qui.
4: Sportivi.
3: Sì, sì, sì, sì. E vediamo che cosa succede, perché poi è chiaro che adesso anche tutte quelle che sono le vicende di mercato le seguiamo,
4: prendono piede,
3: tra conferme, smentite, scenari, cerchiamo insomma di darvi aggiornamenti continui. Allora caro Lucio, poi andiamo a leggere anche qualche approfondimento, qualche dichiarazione come sempre, e beh, io voglio partire dalla domanda che abbiamo posto ai nostri ascoltatori: Baldini sì, Baldini no, che un po' diciamo anche stamattina, tra l'altro magari dopo lo sentiamo, lo dico in regia, dopo lo andiamo a prendere, le parole di De Paola nell'editoriale, è stato molto incisivo oggi nel suo editoriale che tra poco faremo ascoltare anche ai nostri diciamo ospiti che abbiamo nel pomeriggio. È stato netto, lui darebbe la nazionale a Baldini in maniera definitiva, perché è un elemento di rottura con tutto il passato, con il potere, e quindi rifiuta a priori la candidatura di Mancini. Conte lo abbiamo già conosciuto. Io devo dire che in un certo senso sono d'accordo, e mi spiego. È chiaro che Baldini potrebbe essere subito dire ma non ha l'esperienza, non ha guidato grandi club, quindi non ha quel pedigree che può avere, che possono avere Conte e Mancini. Su questo non c'è dubbio, perché poi, come ha detto lo stesso Baldini, parla la carriera di Conte, perché gli hanno fatto la domanda, Conte e Mancini. Su questo non c'è dubbio, perché poi, come ha detto lo stesso Baldini, parla la carriera di Conte, perché gli hanno fatto

0: bella, molto giovane, molto fresca, e purtroppo è andata male, per inutile tornare, però mi ricorda un po' quel momento lì, no? Di un allenatore dell'Under 21, della federazione. Fuente in Spagna la stessa cosa,
1: Della Fuente,
0: della Fuente.
1: sì,
0: Quindi,
1: beh, un percorso
0: quindi voglio
1: simile.
0: dire, il percorso può essere simile, no? Cioè, ci hanno provato altri, ci sono riusciti, perché non ci può provare la nazionale italiana in questo momento, dove comunque i grandi nomi li abbiamo provati, o comunque dei nomi di esperienza, e i risultati non sono arrivati. Credo che mi sento di appoggiare, cioè il discorso è questo: o arriva un nome veramente altisonante. Allora, quando sentivo giorni fa Guardiola, magari ci casca, ho detto io, quello
1: È un profilo completamente
0: rappresenterebbe un cambio
1: differente.
0: totale, a quello che appunto è stato lo scenario fino ad oggi. Non potendo, immagino, arrivare ad un nome del genere, che sarebbe un cambio anche culturale nel nostro paese,
1: Beh,
0: sarebbe un
1: già un allenatore
0: segnale
1: straniero, a partire
0: fortissimo.
1: da quello, ma poi
0: Esatto. E allora mandiamo un
1: l'impronta.
0: segnale forte, secondo me, in questo momento, e anche confermare l'allenatore dell'Under 21. E dare la possibilità a questi giovani che ieri mi hanno colpito, al di là della partita che non ha grande significato, e questo siamo tutti
1: Beh,
0: d'accordo,
1: sì,
0: no?
1: questo è evidente, un
0: Lucio,
1: amichevole.
0: però mi ha colpito l'entusiasmo, la passione di questi ragazzi, un'esultanza anche smisurata al termine della partita perché hanno battuto la Grecia, il cui CT non voleva giocare contro l'Italia perché dice: ma questi arrivano con questa banda di giovani, noi non ci possiamo misurare con i giovani, e quindi non solo. Ha pure perso, tra altre
1: Sì, Andrea
0: cose,
1: l'ha detto
0: e
1: in maniera
0: quindi sì,
1: molto
0: ci è arrivato in
1: colorita.
0: cuffia un suggerimento che
1: Noi
0: non
1: abbiamo
0: possiamo noi
1: tradotto.
0: purtroppo in radio, e diciamo così che
1: Sì, alla fine abbiamo vinto noi, insomma.
0: ha vinto l'Italia,
1: Questo
0: l'Italia dei
1: è.
0: giovani, ci ha messo impegno, applicazione, passione, entusiasmo, hanno terminato in 10,
1: Sì, più di 20 minuti.
0: poi Donnarumma che era lì carico con questi ragazzi, l'abbraccio finale, guidati da Pio Esposito là davanti. Oh, vi devo dire che a me ieri sera proprio mi ha riempito un po' il cuore, dico: mamma, ma una volta tanto, cioè, arriva un messaggio diverso. E allora dico: perché non provare l'esperimento Baldini? Cioè, per quale motivo non si può provare? Ditemi, quale sarebbe
1: Allora,
0: la
1: è una
0: controindicazione?
1: proposta molto interessante, in realtà molto accattivante. Tu hai anticipato, Marco, le parole del direttore De Paola all'editoriale, dove è stato molto chiaro, anche un tipo di scelta, proprio di direzione sportiva e politica. Certo, io penso che Baldini sia molto bravo a lavorare con un gruppo giovane, con un gruppo di under 21 o poco più grandi. Una nazionale maggiore è composta anche da elementi differenti, sarebbe, insomma, sarebbe un altro tipo di lavoro. Baldini lo stimo tantissimo, queste due amichevoli sono andate bene. Ho qualche piccolo interrogativo su un percorso differente, dove poi serva fare anche dell'altro, ottenere per forza i risultati. Certo, se tu mi dici, tanto negli ultimi anni non li abbiamo mai ottenuti, dici, a questo punto non li ottengo, vedendo un po' di applicazione dei giovani. Però è anche vero che l'Italia deve tornare ad ottenere almeno dei risultati minimi per i mondiali. Baldini mi piacerebbe che continuasse ad allenare solo i giovani, perché noi abbiamo un concetto di allenare i giovani volto al risultato giovanile. Invece Baldini mi sembra uno che faccia lavorare i giovani per farli crescere veramente, in ottica
0: Sì, per
1: poi
0: carità,
1: crescita anche
0: lui lo ha
1: anagrafica,
0: detto,
1: ecco.
0: e poi facciamo pure i complimenti all'Under 17, l'abbiamo detto perché è un altro segno. Poi ne parleremo comunque nel pomeriggio, ragazzi.
1: Beh, ma
0: Adesso
1: è
0: abbiamo aperto
1: giusto.
0: con Baldini
1: Io ho
0: perché
1: detto la
0: credo,
1: mia così,
0: no,
1: poi.
0: credo che sia giusto anche parlare di questo argomento perché comunque fino al 22 non sappiamo chi guiderà la nazionale. Allora, siccome sono i soliti nomi alla fine, che abbiamo già conosciuto e che rispettiamo perché sono due grandi allenatori, ci mancherebbe, però sono i soliti nomi.
1: Dici Conte e
0: Non lo so,
1: Mancini?
0: sì, Conte e Mancini, insomma, Conte l'abbiamo visto, Mancini pure, dal punto di vista dell'allenatore non c'è poco da dire, però non lo so, sarebbe qualcosa di diverso di provare una strada con la semplicità, con chi ha dei valori, con chi riesce ad andare anche oltre il calcio, non lo so, con chi dà al calcio anche un senso di normalità, una normalità che è sconosciuta molto spesso, no? E
1: Sì, certo.
0: quindi non lo so, io vi devo dire la verità, all'inizio ero scettico, l'ho detto anche qui, adesso io ci proverei personalmente,
1: Ma
0: però
1: ci può
0: voglio sapere anche
1: stare.
0: il vostro pensiero, è
1: Ma vedo già
0: 331-82-00213,
1: arrivare
0: no, questo è un tema che piace, vedo che già arrivano molti
1: tanti
0: messaggi.
1: messaggi, sì.
0: Allora, quindi ripeto, Baldini sì o no e datemi una motivazione in entrambe, diciamo così, le vostre scelte. 331-82-00213, vai.

0: Ciao Marco, a Salminato, vorrei fare gli auguri all'Under 17 che è di nuovo campione d'Europa, anche se a dire la verità ieri forse meritava un po' più il Belgio, ma va bene così. Complimenti ai ragazzi di Baldini perché di sicuro hanno messo in campo tanta grinta, tanta voglia. La dimostrazione che nel calcio solo la tecnica non basta, se non ci metti anche cuore i risultati non arrivano. E beh, complimenti a Antonelli che è veramente un fenomeno. Dopo Sindre possiamo dire che abbiamo trovato un fenomeno in Formula 1. Saluti.
1: Vai, ancora un altro. Grazie Antonio.
2: Ciao Marco Luigi. Allora, io lascerei Baldini al timone della nazionale, confermerei questa squadra che ha vinto queste due partite e aggiungerei solo 3-4 senatori, tipo Di Marco, Barella, Mangini, e forse un attaccante e basta, farei così. Tutti gli altri senatori li metterei tutti in banchina. Ciao Marco.
1: Vabbè, ma è chiaro che poi verranno convocati anche gli altri, quelli che non, insomma, ci sono dei giocatori che secondo me meritano di essere convocati. Adesso lui ha fatto questa scelta che secondo me era giusta. Però bisogna portare pure gente che adesso, cioè, no, questi ragazzi hanno proprio voglia di mettere con la maglietta, Marco, capito? Quindi
3: sì, poi certo, bello, bisogna dai, vedere bello, anche bello. Come rendono bello, una partita sì. In cui devi vincere, queste erano amichevoli. Io faccio l'avvocato del diavolo,
1: vabbè, ma è giusto pure fare l'avvocato del diavolo,
3: questo
1: quindi.
3: Ruolo qui me lo prendo,
1: ma io penso che anche oggi ci sarà chi non la penserà così, sì, ma è giusto pure che uno si confronta e spiega anche le
3: posto
1: proprie
3: che Marco
1: motivazioni.
3: Tu scegli di avere Baldini, non puoi pensare di avere Baldini e non cambiare nulla attorno.
1: Ma questo è chiaro. Ma stessa cosa è con Mancini e Conte.
3: Sì, sì, con chiunque. Però Baldini ha un tipo di interpretazione di lavoro ancora più singolare. Se te pensi di cambiare Baldini e di non variare nient'altro, poi
1: no, ma questo va fatto a prescindere da chi
3: faresti
1: poi
3: un torto
1: sarà
3: a Baldini, ecco, faresti un grosso torto.
1: Dai,
3: a Baldini,
1: ancora qualche altro audio su questo Baldini sì, Baldini no, dai.
4: Ciao Marco, Antonio da Lucca. Ma io mi ricordo qualcosa di precedente, quando Fulvio Bernardini prese in mano la nazionale italiana con Berzotto suo vice, se non mi ricordo male, e lanciò tantissimi giovani che andarono a dominare in Olanda, quando l'Olanda era l'Olanda di Cruyff, e gettò le basi per la nazionale ai mondiali dell'82. Quindi cosa ci sarebbe di strano se venisse promosso Baldini? Ciao Marco.
1: Ciao ragazzi, ancora un altro, dai, mi piace questa cosa di confrontarci su questo tema.
5: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, stavo ascoltando il vostro ragionamento su Silvio Baldini per la sua permanenza in una panchina dell'Italia, no? E l'accostamento a Vicini o uno più recente adesso della Fuente. Però voglio dire che Baldini è appena arrivato adesso nella panchina della Nazionale Onde Vertuna da poco tempo. Quindi non, secondo me non è un paragone, diciamo, che si può fare, perché De La Fuente si è fatto tutte le giovanili. Lui, la sua missione, ha detto che conosce la maggior parte dei giocatori già da tutte le settori giovanili, quindi lui ha avuto tempo per conoscere, per fare esperienza, per diciamo fare crescere i giocatori, li ha portati fino alla nazionale maggiore. Baldini purtroppo poca esperienza, ha sempre fatto, diciamo, panchine delle categorie minori.
1: Che vi devo
3: certo,
1: dire.
3: È vero, Della Fuente ha fatto un percorso ultra decennale nelle giovanili della
1: sì,
3: Spagna.
1: Sì, ma per carità, io ho detto
3: giusta la puntualizzazione.
1: Però anche da altre parti, ripeto, al di là del percorso decennale, quindicennale, quello che volete, perché pure Vicini non è che abbia fatto, cioè, insomma, a un certo punto
3: no,
1: si è trovato.
3: Certo.
1: Non lo so, io andrei
3: è una scelta che intriga in questo momento.
1: Tutti questi discorsi molto filosofici, per carità, intriganti, eccetera, tutto. Però andrei pure un attimo a ragionare un po', no, di cuore una volta ogni tanto. Massimo, proviamo. Tanto voglio dire, non è che se domani viene nominato Conte tu hai la garanzia che sta nazionale diventa fortissima e che hai risolto tutti i problemi.
3: No,
1: questo non ce l'hai né con Conte, né con Mancini e né con Baldini. Allora dico, vabbè, proviamo. Un qualcosa di diverso. Un qualcosa anche un po' più umile, un qualcosa dove c'è una riscoperta di qualche principio, di qualche valore che forse ci siamo dimenticati, no? Potrebbe essere una chiave di lettura. Poi è chiaro che il paragone, io ho usato il termine degli allenatori della federazione perché è avvenuto questo in molte parti. Se dovesse avvenire qua, secondo me non dovrebbe essere uno scandalo, cioè si può accogliere e vedere quello che succede, perché tanto è la stessa cosa se viene Mancini o Conte. Anzi, viene Mancini, tu ricominci col discorso, questo ci ha fatto vincere l'europeo, il gioco, quindi ti aspetti subito qualcosa. Se viene Conte, ma Conte è l'allenatore vincente, quindi ti aspetti subito qualcosa. Forse da Baldini ci sarebbe meno pressione, cioè ti aspetti un percorso.
3: Sì, può darsi.
1: Un percorso.
3: Certo, dovresti fare un percorso a lungo termine.
1: Ma tanto a lungo termine lo devi fare. Perché,
3: perché almeno fino al 2030 il percorso del prossimo CT dovrà arrivarci.
1: Esatto.
3: A prescindere da chi sia. La federazione.
1: Allora, però dai, stiamo raccogliendo tanti messaggi,
3: sì,
1: poi dopo li andiamo anche a leggere.
3: Baldini,
1: molto a favore, poi
3: dire,
1: c'è anche chi insomma non è proprio a favore, ma giustamente poi ognuno deve essere libero di esprimere il suo pensiero. Andò ancora un altro audio, Andrea, poi tra poco ci fermiamo perché arriva Luca Calamè e sentiamo anche Luca su questa cosa. Vai.
0: Marco, per quanto riguarda il discorso nazionale, io da un po', già anche l'anno scorso l'avevo detto questa cosa. Secondo me l'allenatore nazionale deve essere l'allenatore che ha fatto 4 anni in Under 21.
1: Però non
0: Baldini
1: ora
0: è arrivato, io e Baldini la lei altri 2 anni in Under 21 e poi lo porterei dopo l'europeo in nazionale maggiore, perché ha fatto 4 anni con Under 21, gli sono passati tra le mani diversi giocatori e può preparare le qualificazioni al mondiale e poi sperando che si vada al mondiale. Metterlo ora, secondo me, lui ha lavorato con troppi pochi giocatori Under 21, quindi c'ha pochi giocatori su, la maggior parte sono giocatori che hanno già vecchie stampe, vecchie regole. Io sono per questa cadenza, ogni 4 anni, oppure beh, poi uno di più se fa bene, ma i primi 4 anni Under 21 e poi nazionale maggiore.
1: Un altro audio ancora, dai, vedi? Allora aspetta, prendo qualche messaggio perché giustamente vanno anche, diciamo così, ascoltati, c'è il preascolto da parte del nostro regista. Ma secondo voi per ricostruire ci vuole Baldini? Non scherziamo. Io Baldini lo ricordo solo per il calcio dato a Mimmo Carlo. A Mimmo
3: di Carlo.
1: Vabbè, mi sembra un po' riduttivo.
3: Sì, dai, fu un brutto episodio, è passato tanto tempo. Se neanche pentito.
1: Perdonami,
3: Baldini,
1: ma questo mi sembra un messaggio dove c'è molta prevenzione nei confronti di uno che ha fatto un errore nella vita, perché tutti hanno fatto un errore.
3: Sì, ma
1: ricordare la sua carriera, ricordare solo la carriera di un allenatore per quello mi sa un po' cattivo. Ecco, mi sa un messaggio molto cattivo, ma lo dico con grande rispetto, perché Baldini comunque ha fatto la sua carriera in base a quello che è riuscito a fare, in base anche alle possibilità che gli sono state date. Non tutti gli allenatori hanno avuto le stesse possibilità. Io non sto dicendo che Baldini sia un fenomeno di allenatore, però non possiamo nemmeno trattarlo come quello che ha dato il calcio nel sedere a Mimmo Di Carlo, punto e basta. Ecco, mi sembra un messaggio molto cattivo, lo dico veramente con grande serenità. Vai.
6: Ciao Luigi, tifoso del Cagliari. Ma io direi Baldini tutta la vita, anche perché l'allenatore di grido, l'allenatore di grande esperienza, di grande carisma, ma per allenare chi? Quelli che non battono la Bosnia, quelli che non battono la Macedonia del Nord, niente. Baldini, giovani, è meno senatore in assoluto. Preferisco perdere coi giovani che perdere coi viziati. Ciao, grazie.
1: No, grazie a te. Salutiamo anche Cagliari e la Sardegna. Dicevi, scusami Lucio.
3: No, il discorso è quello lì, chiaramente. Purtroppo c'è anche un grosso disamore nei confronti della nazionale italiana, perché i grandi giocatori poi non sono riusciti a rendere. E quindi ora si dice, se proprio dobbiamo perdere con i giovani, certo è, aggiungo una postilla, Marco, questa è l'ultima avventura di Baldini, forse della carriera, perché Baldini compie fra poco 68 anni,
1: certo.
3: Al mondiale eventualmente prossimo del 2030 di Spagna, Marocco e Portogallo ne avrebbe 72 quasi, quindi siamo ormai agli ultimi, agli sgoccioli anche della sua carriera
1: anche
3: di allenatore,
1: va valutato,
3: ma anche da valutare, insomma,
1: sì,
3: dipende molto anche da lui, perché se lui si sente ancora in grado di puntare molto più avanti, può proseguire, questo lo sa solo lui.
1: Vado, prima di andare in pausa, su tutto mercato web, perché ci sono state riportate le parole di Gravina. Chi parla di obbligo di italiani dice bugie, non aiuta. Malagò, Abete, entrambi ottimi, e quindi c'è anche il suo avallo. Ha parlato e ha messo in evidenza questa situazione, dove lui dice appunto sui giovani, questo passaggio che abbiamo letto, che bisogna fare molta attenzione perché poi ci sono le regole. Chi parla di obbligo di italiani non dice fino in fondo la verità. Chi consiglierà cosa consiglierà al futuro presidente federale? Non mi permetterei mai, gli farò un augurio di ricevere la maggiore considerazione da parte della politica, ma non per se stesso, bensì per il bene del calcio italiano, che è un collante e un settore produttivo centrale per il paese. Poi mi aspetto che continui a insistere sulla solidarietà nel solco del dettato costituzionale. Fa i complimenti sia ad Abete che a Malagò, insomma li ritiene ottimi entrambi. Vediamo quello che succederà appunto il 22 di giugno.
3: Sì, stavo leggendo, poi insomma dice: se continuiamo a pensare che la soluzione migliore sia l'obbligo degli italiani in campo, diciamo falsità e facciamo male a tutti. Vuol dire non trovare soluzioni, gli italiani in campo non li può imporre né Gravina né Abodi. La Corte Europea parla chiaro, c'è una possibilità legata agli incentivi, questo esatto. Sì, si può fare, ma lui insomma ribadisce che l'obbligo degli italiani in campo non si può imporre. E francamente io continuo anche a pensare, in questo devo dare ragione a Gravina, che non sia neanche la soluzione. Però,
1: break per noi personale. Perché adesso abbiamo un'altra soluzione, ossia arriva Luca Calamaie, poniamo a lui tutte le domande del caso e anche le vostre al 331 82 00 213. Tra poco.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eh sì, perché non mancano mai, mai il lunedì, ce l'abbiamo qui noi. Luca Calamai, buon pomeriggio. Luca, ben trovato.
2: Ciao Luca. Ciao, buon lunedì a tutti. Che bella coppia, eh? Veramente una bella coppia.
1: Allora, meno sentivo... che bella. Aspetta Luca, sì. Io oggi voglio fare una cosa differente. Mi devi scusare, ma ho preparato io stavolta...
3: Prende il potere.
1: No, ci mancherebbe.
3: Prende il potere.
1: Ho preparato io le foto che ti voglio mostrare.
2: Vai.
1: E siccome... esatto, ho detto oggi voglio fare... qualcosa di diverso, perché intanto c'è l'argomento principe della giornata, perché si stanno scatenando gli ascoltatori proprio su Baldini. Baldini sì, Baldini no, arrivano tanti messaggi e naturalmente sta crescendo, te lo dico subito, il partito dei sì. E allora lo voglio chiedere a te, perché questo
2: allora,
1: credo che sia un argomento molto importante, vai.
2: Infatti io volevo agganciarmi all'ultima riflessione che ho sentito fare da Lucio prima, che giustamente riprendeva una riflessione dell'ex presidente Gravina, dicendo che non è possibile obbligare le squadre di Serie A ad avere un tot numero di italiani, perché poi andresti incontro a ricorsi continui. Io in questi giorni ho sentito un sacco di cose che non si possono fare, ma non ho sentito niente che si può fare. Allora, ecco, io mi auguro che, caro Lucio, non si può far niente per la Serie A, giusto, ma non ce n'è bisogno, perché poi caro Marco e caro Lucio, poi in Serie A devono giocare quelli bravi, non quelli che hanno l'obbligo di giocare. Però vi domando, si può evitare che una squadra vinca il campionato primavera con tutti stranieri in rosa, tutti? Sì ragazzi, si può evitare,
1: sì.
2: Si può evitare sicuramente. Quello che ha fatto il Lecce, che è stato totalmente dentro le regole. Ecco, basta, due stranieri massimo in primavera, questo si può fare. Non esiste legge europea che può impedire alla federazione di stabilire che fino alla categoria allievi massimo uno straniero, primavera massimo due. Sì, si può fare. Si può pretendere che le seconde squadre di Serie A che fanno la Serie C abbiano un massimo di tre stranieri. Sì, si può fare. Si può fare tranquillamente, perché non esiste regola europea che obbliga in Serie C ad avere un numero aperto di stranieri. Si può fare qualcosa, perché basterebbero queste due regole semplicissime per far sì che poi a quel punto avresti un tale e tanto patrimonio tecnico italiano che poi inevitabilmente nelle rose di Serie A finirebbero i giocatori italiani, perché avrebbero dimostrato in un percorso naturale di avere valori importanti. Ma perché vi dico questo? Perché c'è un aspetto che è alla base di questo. E statisticamente, culturalmente, fisicamente, psicologicamente ci sono dei ragazzi stranieri che sono più avanti dei nostri. Allora si dice, e non ho dubbi, che gli slavi, il diciottenne slavo vale il 22enne italiano, i sudamericani idem, non vi parlo degli africani, dei quali spesso non si sa nemmeno la data esatta di nascita. Allora, non bisogna far giocare in Serie A per forza gli italiani, ma bisogna permettere agli italiani di proporsi come credibili alternative, e a livello giovanile questo lo puoi fare. Scusate questa introduzione.
1: No, hai fatto benissimo.
2: La giusta riflessione di Gravina. Gravina dice una verità assoluta. Non puoi mettere limiti a società quotate in borsa, perché un minuto dopo ti fanno saltare tutto. Ma devi aiutare il percorso di crescita dei nostri giovani, che oggi abbiamo vinto con l'Under 17. E quando giocano, se poi si dice che gli stranieri costano meno, si dice che è più facile andare a lavorare sui giocatori stranieri anche per modalità di pagamento che sono più comode. Io non lo so se è vero, si dice. E allora, se vogliamo aiutare i nostri giovani con i fatti e non con le parole, cominciamo a privilegiarli a livello di settore giovanile. Vengo a Baldini facendo una premessa, questa la faccio. È un amico vero, è un amico di tante estati al mare, è un amico di quelli che ti toccano il cuore, perché la sua vita è fatta di storie anche di grande dolore e di grande senso di paternità. Ha una figlia bellissima che lui e sua moglie hanno portato appena nata a letto, perché i dottori gli avevano detto: tenetevela a dormire con voi perché non si sa quanti giorni può vivere, e invece sta vivendo anni. È un uomo speciale, un uomo straordinario. Lo dico perché i miei giudizi in questo senso potrebbero essere anche un po' condizionati dalla conoscenza di Silvio Baldini. Ho sentito prima un messaggio di chi ricordava il suo calcio a Di Carlo. Silvio Baldini è anche il calcio a Di Carlo, è anche questo Silvio Baldini, ma è anche aver riportato il Pescara in Serie B, è anche aver riportato il Palermo ai suoi livelli, è anche essere l'uomo che tutti gli allenatori top volevano con loro perché è di una preparazione straordinaria, è un uomo che fa crescere i giovani. Quando mi dite e mi dicono Baldini non ha le physique du rôle per la nazionale, c'ha quel calcio a Di Carlo, ma scusate, voi è più grave il calcio a Di Carlo o Mancini che a metà qualificazione saluta la compagnia e per soldi, quindi il tradimento più grave, più inaccettabile sportivamente parlando, per soldi lascia la nazionale, non una squadra, non la Juve, l'Inter, il Barcellona, l'Italia. E voi rivorreste questo in nazionale? Oppure, non so, vi appassionerebbe Conte che c'è già stato in nazionale fallendo come tutti quelli che non sono selezionatori allenatori? Oppure vorreste Pioli che alla Fiorentina ha fatto una catastrofe? Allora, Baldini non sarà l'allenatore della nazionale, ma non lo sarà per un motivo, non per il calcio a Di Carlo, perché non c'è coraggio nel nostro calcio. Allora oggi, e chiudo questo argomento, oggi l'obiettivo della nazionale non è andare ai prossimi europei, non importa, l'obiettivo della prossima nazionale è andare ai prossimi mondiali. Allora oggi una nazione forte, vera, che ha delle idee chiare, oggi partirebbe da un gruppo di giocatori che fra 4 anni per i prossimi mondiali saranno nel pieno della loro carriera, e lavorerei su questi. Poi a un mese dal prossimo mondiale, se noi ci andremo, c'è un 35enne formidabile, si butta dentro, ma oggi devi lavorare su quel blocco, e te lo ha spiegato oggi Silvio Baldini cosa devi fare. Silvio Baldini in pochi giorni ti ha spiegato cosa devi fare, devi impostare come fece a suo tempo Enzo Berzot, come fece a suo tempo Azeglio Vicini, devi lavorare su un gruppo giovane di talento e arricchirlo con i giocatori di valore assoluto, ce ne sono qualcuno fuori da quell'età, ma che siano pronti per il mondiale, e creare un gruppo che abbia dei valori umani oltre che tecnici. Tutto questo ci lascia in dote in un mese di lavoro Silvio Baldini, al quale ora io auguro di portare l'Under 21 all'Olimpiade, perché ricordiamo, noi non facciamo da anni le Olimpiadi, quindi almeno di centrare questo obiettivo. Quindi questa è la mia riflessione, non so cosa pensate voi, ma
1: guarda, io mi sono
2: delle indicazioni bellissime, sì.
1: No,
2: bellissime.
1: Secondo me, guarda, io non ho nulla da aggiungere, Luca, perché l'ho detto in apertura. Io associo quello che tu hai detto, manca coraggio, e quindi ci vorrebbe coraggio per fare una scelta di questo tipo. E senza andare a vedere, insomma, a parlare di curriculum, di calci, eccetera, perché poi molte volte mi sembra che siamo molto prevenuti, no, su certe situazioni. Quindi io farei questo tentativo personalmente. Poi, per carità, qualcuno ci diceva: beh, è vero che altre nazionali hanno preso gli allenatori dell'Under 21 e l'hanno portati a selezionatori, però avevano fatto un percorso più lungo nell'Under 21, e questo è vero sicuramente, però siamo di fronte ad una situazione, secondo me, dove non abbiamo tempo, e quindi si potrebbe tentare la carta coraggio. Io la metto lì così. Poi, certo, sul resto copio e incollo quello che hai detto.
3: Posto che io aggiungo, ecco, se tu, lo dicevo prima anche Luca, pensi di confermare Baldini, non puoi pensare di non cambiare nient'altro attorno a Baldini, perché sarebbe una mancanza di rispetto, secondo me, anche nei confronti dello stesso tecnico. Baldini va giustamente accompagnato, va aiutato nel lavoro. Baldini, come ogni commissario tecnico, ma Baldini, proprio avendo un approccio probabilmente differente sia a livello calcistico ma anche a livello comunicativo, e mi sento di dire anche filosofico, ecco, dovresti accompagnarlo in maniera consona, congrua, perché se tu scegli Baldini e poi lo lasci da solo alla guida della nazionale, secondo me commetti un grande errore.
2: Prima di tra l'altro ti devo dire che mi raccontano, poiché ve lo ripeto, un rapporto di amicizia, che Barzagli, che lavora insieme a Baldini, è formidabile. Guardate, è Barzagli è stato un giocatore forse sottostimato perché era in quella Juventus straordinaria dei Buffon, Chiellini, Bonucci. Se vi ricordate, ci veniva sempre a dire Buffon, Chiellini, Bonucci e Barzagli. Ma Barzagli, ragazzi, è stato determinante in quel muro bianco-nero. E mi dicono sta lavorando con Baldini in maniera straordinaria. E non dimenticate che come dirigente accompagnatore c'è una figura come Giancarlo Antognoni, che per me è il perfetto seguito di una storia che per tanti anni in quel ruolo ha avuto Gigi Riva. Riva, io l'ho vissuto, lavoravo con la Nazionale. Gigi Riva era straordinario. Gigi Riva passava notti intere, magari anche fumando delle sigarette, nelle camere dei giocatori, gli raccontava la sua storia. Era un uomo che sapeva ascoltare, che non sfoggiava la propria capacità, ma sapeva ascoltare. Ecco, Giancarlo Antognoni è la stessa cosa, è un uomo che sa ascoltare, che è apprezzato, stimato, ma non ti soverchia con la sua storia, ma ti accompagna. Certo, ma lo ripeto, noi stiamo parlando di una cosa che non succederà, perché non sarà Silvio Baldini allenatore nazionale, ma in un futuro serviranno queste figure. Cioè, io credo che il ragionamento che dovrà fare in un futuro la federazione sarà proprio di crearsi in casa questo tipo di selezionatori, che poi si porteranno, si accompagneranno un gruppo di lavoro, un gruppo squadra. Noi siamo stati forti così perché oggi, purtroppo, lo dico purtroppo, ho appena fatto riferimento a quella Juventus che poi aveva Pirlo e Marchisio in mezzo al campo, no? Cioè, c'era un blocco italiano straordinario. Dov'è oggi il blocco italiano? In quale squadra c'è un blocco italiano? Non li trovi più, perché ormai siamo invasi da stranieri. Quindi devi ritornare all'idea della grande Under 21 che aggrega talenti, che poi anche umanamente diventano squadra, perché nel tempo diventano squadra, e poi li arricchisci come ha fatto Silvio, perché Silvio, se andrà all'Olimpiadi, porterà Donnarumma come portiere. Ovviamente non aveva dubbi sul valore di Pio Esposito e sta cercando altri ragazzi. Guardate, Liberali del Catanzaro è un talento straordinario. Io ho visto il centrocampista del Parma, ma perché non giocano questi giocatori? Sono formidabili. Allora la battaglia non è più italiani per obbligo, più italiani per convinzione.
1: Certo,
2: dobbiamo
1: fare per qualità. Sì.
2: Guarda, Marco, lo dobbiamo fare anche noi.
1: Sì, sì.
2: Perché anche noi tendiamo a celebrare lo straniero perché fa più chic, fa più rock, c'è più, ci godiamo di più.
1: È vero.
2: È inevitabile, no? Cioè, perché siamo più curiosi, perché ecco, allora anche noi dobbiamo fare questa cosa. Io oggi, per esempio, nell'Under 17 c'è questo ragazzino, Croci, della Fiorentina. È un talento straordinario, che tra l'altro si è fatto fotografare con la coppa che hanno vinto e ha ripreso una frase che a suo tempo fece Leo Messi. Allora, Croci, non ti dico che è Jamal, per carità, ma Croci avrà un percorso nel nostro calcio? Perché Croci è un 10, avrà un percorso nel nostro calcio, o fra un anno e mezzo sarà... Per la Serie C non funziona, per la Serie A è troppo presto, dove lo mandiamo? E arriverà a 20 anni. Cioè, se noi non ci prendiamo il coraggio di difendere i nostri talenti, secondo me non facciamo nemmeno noi per bene, non facciamo del bene al nostro calcio. Poi noi non dobbiamo educare nessuno, però anche noi forse dobbiamo riprogrammarci sull'idea di credere di più nei nostri ragazzi.
3: Sì, sono d'accordo. Sì, farli crescere, bene.
1: Ah, ce n'ho quattro prima di salutarti, quindi un minuto su questa. Ti do la foto di Leao, che ne combina un'altra delle sue. Voglio un tuo
3: passato alle cronache.
1: È passato, ha fatto la scazzottata con la maglietta, con la maglia della nazionale. Quindi non bastavano le dichiarazioni di venerdì, ha aggiunto pure.
2: In un calcio vero è che non succede così, perché c'è un tacito accordo per chi arbitra poi anche queste partite qua. Lui è stato anche espulso, lui dovrebbe prendere tre giornate squalifica, dovrebbe saltare la prima parte del mondiale. Non lo faranno perché tutte le federazioni hanno un po' un accordo tacito, no? Che quando gli arbitri vanno a dirigere queste partite gli danno la squalifica che conclude la precedente amichevole. Ma se qualcuno aveva dei dubbi, penso Ibrahimovic o questo misterioso presidente del Milan, che Leao si deve andare via dal Milan, dall'Italia, questa è un'ulteriore conferma. Lui deve andare via, e per me deve andare via anche Vlahovic, perché io credo che chi non ha il senso di appartenenza non può far parte del nostro calcio. Via.
1: Via, sei stato rapidissimo. Allora, però, hai citato Cardinale, voglio anche, ecco qui la foto di Cardinale, un pensiero, ecco, sul Cardinale.
2: Cardinale arriva in Italia e, come quelli che non conoscono il nostro calcio, Marco, di cosa parla? Di quello che conosce, dell'NBA. Ora magari lui piace il basket, se no c'è quello che parla del football americano, c'è quello... Ma qui siamo in Italia, qui siamo in Italia. Allora, Cardinale, intanto riporti la l'essere milanisti dentro la società. Riporti questo, riporti Paolo Maldini, riporti il grande Milan, entri nella sofferenza di un popolo che si è sentito tradito dai suoi uomini, ma li paga lui, quindi lui è il primo responsabile. Allora, chi arriva da fuori, e purtroppo ce ne sono sempre di più di questi proprietari, deve entrare nel nostro mondo, nel nostro calcio. Noi siamo tifosi. Il tifoso del Milan patisce una settimana se vede delle cose sbagliate, se non partecipa alla Champions buttando via le ultime due partite di campionato, si rovina l'estate. Non è che... Allora, rispetto, ci vuole rispetto, e poi ci vuole un progetto. Allora, se il progetto del Milan, qual è? Non si capisce. Prenderanno un direttore sportivo, hanno preso il direttore sportivo dell'Atalanta, ma cosa... Lui è bravissimo, bravo professionista, ma qual è il progetto aziendale? Qual è il progetto economico? Non si sa l'allenatore. Si parla di allenatori... Glasner è molto bravo, quello che ho visto del Crystal Palace. Tra l'altro lui è tedesco, per cui lui ha vinto Germania e in Inghilterra. È un allenatore del calcio europeo, non di una realtà. Quindi sono convinto si troverebbe benissimo anche in Italia, perché ha questa apertura mentale. Ha vinto l'Europa League con l'Eintracht di Francoforte, ha vinto la Conference con Crystal Palace. Con Crystal Palace ha vinto 3 coppe e Crystal Palace non aveva vinto nulla nella sua storia. È uno, l'ho sentito parlare prima di Fiorentina, è un abile interlocutore, uno che conosce il calcio, è pieno di...
1: Ti convince, insomma, ti convince.
2: Sì, lui mi convince.
1: Senti, un'altra foto, più di Ragni, la foto del presidente della Lazio. Perché prendo la foto? Perché non soltanto c'è stato appunto la dichiarazione di non abbonarsi da parte dei tifosi della Lazio, ma addirittura da ieri sono partite le disdette alla Pay TV da parte dei tifosi. Altro forte, diciamo, messaggio che non può essere ignorato. Luca.
2: Allora, guarda, io parto sempre da un presupposto. Questo fa parte di un mio refrain. Qualsiasi società non è di proprietà di un presidente, è appaltata a un presidente. Ma i veri proprietari sono i tifosi, la storia, la bandiera, quel senso di appartenenza. Lo dico perché qualcuno pensa di potersi appropriare di qualcosa come se fosse suo. La Lazio non è di Lotito, non lo sarà mai, così come non lo era di Chinaglia, non lo era di Lenzini. La Lazio è la Lazio, è del mondo Lazio. Ti devo dire che più che le battaglie sugli abbonamenti o sull'andare allo stadio, io penso che per mettere in dubbio la volontà di Lotito di restare, mi pare che anche nelle proteste c'è anche il tentativo di mobilitare la politica. Sì. Allora è chiaro che un aspetto molto forte, quello che rende forte Lotito nel suo essere imprenditore, è il rapporto con la politica. Ecco, se la politica dovesse fare un passo indietro e chiedere a Lotito un passo indietro, quello secondo me potrebbe essere più importante per chi vuole una nuova proprietà che non la curva nord vuota.
1: Bene, l'ultima foto è per Grosso, che insomma ci siamo, Luca? Ci siamo?
2: Sì.
1: Oggi, no?
2: Sì, ci siamo, dovrebbe essere annunciato oggi, e c'è chi dice, questo sarebbe una maricanata, ma insomma, c'è chi dice che potrebbe essere presentato l'8 luglio, che dovrebbe essere, voi che siete più giovani, io con le date... una catastrofe, dovrebbe essere il ventennale della vittoria dell'Italia contro la Francia al mondiale in Germania, e quindi potrebbe essere presentato in occasione di un compleanno particolare, no? Di un uomo che ha fatto gioire tutti. Ovviamente al tifoso della Fiorentina questo piace, ma gli piace più sapere chi allenerà Grosso. Però da un punto di vista di immagine e di comunicazione potrebbe essere un qualcosa di divertente. Calcola che oggi Paratici e il direttore generale Ferrari sono a New York a parlare con la proprietà, e questo è un passaggio ancora più importante, perché qui, al di là di chi allena, bisogna sapere qual è l'obiettivo aziendale. Soprattutto bisogna capire se, mentre Rocco Commisso comandava su tutto e quindi anche sui suoi manager, e la Fiorentina e il calcio erano un affare di cuore che non viveva dei ragionamenti manageriali. Ecco, ora che non c'è più Rocco Commisso, bisogna capire se sono i manager di Mediacom che gestiscono anche il calcio, oppure se la signora Catherine e il figlio Giuseppe rivendicano il diritto nel nome del padre di andare oltre quelle che sono le linee manageriali, perché non c'è dubbio, qui c'è un passaggio fondamentale, ragazzi. Cioè, se la Fiorentina ha messo in mano 92 milioni l'estate scorsa a Daniele Pradee, che poi purtroppo ha fatto un disastro insieme a Stefano Pioli, non puoi non dare soldi a Paratici, è il più bravo di tutti, o comunque uno dei più bravi. Gli deve dare soldi, perché lui non è che moltiplica i pane e i pesci. Per costruire una squadra importante gli devi dare soldi da spendere, e lui, se è bravo come bravo, poi li farà fruttare, e i 10 che spende oggi magari fra un anno varranno 20.
1: 9 luglio del 2006, la finale a Berlino.
3: Sì. Quindi saranno 20 anni.
2: Potrebbe essere l'occasione, appunto, ripeto, spettacolare e pirotecnica di presentare l'uomo che ci ha fatto piangere tutti, perché io ero a Parigi perché seguì la finale dalla casa dei nemici, ma immagino anche, Manucci è molto giovane, ma immagino che tutti ci siamo con quel rigore emozionati per un uomo semplice, perché lì avevano segnato grandi campioni, quel gol è stata la vittoria della normalità, della semplicità, dell'Italia, dai, ha vinto l'Italia.
1: Eravamo più giovani, noi sicuro, caro Luca, mentre Lucio era giovanissimo proprio,
3: Io sì ero molto giovane.
2: Dov'eri Lucio quella notte?
1: Dov'eri?
3: Io ero al mare, facevo l'asilo praticamente, quindi ho ricordi solo della festa e del rigore.
1: Faceva l'asilo, ma di che stiamo parlando, Luca?
3: Allora sì,
1: salutiamoci qua. Io mi ricordo in particolare quell'estate, perché da lì a pochi giorni mi sono sposato, quindi
2: sullo slancio. Quindi la signora apprezzerà il grosso,
3: quindi quasi vent'anni, esatto.
1: È vent'anni quest'anno di matrimonio, e si è proprio
2: senza quel rigore,
1: chissà, ci sarebbe stata un'altra storia, Luca.
2: È un grande piacere, un abbraccio a tutti,
1: grazie a Luca Calamai. Ciao, a presto, Luca. Buona settimana, ci fermiamo qua noi in questa anteprima con questo bello approfondimento insieme a Luca. Lucio, io ti ritrovo domani se non erro, quindi
3: sempre.
1: Adesso ti lascio al tuo lavoro in redazione, quindi ci fermiamo, arriva Stefano in Palomeni, ripartiamo naturalmente con il tormentone Baldini sì, Baldini no, e vi faccio sentire anche le parole. Abbiamo sentito il pensiero di Luca Calamai, vi faccio sentire anche il pensiero di De Paola,
3: molto
1: che ha
3: netto
1: parlato questa mattina all'editoriale qui da noi alle ore 11. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio, un caro saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a
3: tutti. Ciao Stefano, ben trovato. Tra l'altro Stefano, salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sia su Italia 7,
5: caro saluto,
3: canale 19 in Toscana, del circuito di Netwick, e così anche gli amici di Gol TV, invece canale 11 nel Lazio, e naturalmente sempre coloro che ci vedono anche sul 61, sul nazionale. Quindi un saluto veramente a tutti voi che ci seguite in TV, come a coloro che ci seguono anche attraverso la nostra app. Caro Stefano, ci siamo per questa puntata, e allora oggi abbiamo un'assenza, ma abbiamo subito recuperato con una bella presenza, capito? Purtroppo non c'è Massimo Bonanni che ci saluta, lo ritroveremo nei prossimi giorni. Tra l'altro devo dire, svelare una cosa,
5: sì.
3: Siccome c'è stato un pari merito nel gioco pronostico, io mi sono andato a scartabellare, e credo che sia un criterio giusto per decretare il vincitore, chi ha fatto più volte il punteggio pieno e quindi chi ha indovinato...
5: Sì, però...
3: di più
5: all'inizio della competizione che avresti
3: lo so, ma erano a pari in tutto, non sapevo come. Vabbè, allora o gli diamo questo merito sul 3-2,
5: se e proprio... chi ha fatto più
3: Orlando
5: è giusto,
3: Orlando, quindi
5: massimo campione.
3: Credo che dobbiamo decretare Orlando campione, quindi gli dobbiamo
5: buona
3: mandare
5: pace...
3: con buona pace di Bonanni, che di però l'aveva detto Massimo, dice preferisco che vince insomma Massimo, per rispetto, grande giocatore che è stato, però ha vinto per questo criterio che dovevamo inserire, perché alla fine erano pari in tutto.
5: Sono d'accordo.
3: Che dovevo fare? Allora, per decretare un vincitore. Va bene, poi glielo diremo oggi perché ci sarà Orlando, ma ci sono intanto Niccolò Ceccarini. Ciao,
5: ciao
3: Nick, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
3: Ben trovato Nick. E ritorna con noi anche Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
3: Daniele, buon pomeriggio.
7: Ciao ragazzi, mi siete mancati, buon pomeriggio. No,
3: anche
7: il criterio
3: tu.
7: Scelto mi sembra corretto, lo stesso che usano, credo, per il mondiale di Formula 1, mondiale piloti.
3: Sì,
7: uno ha vinto
3: sì.
7: più gran premi, è giusto che vinca.
3: Ma poi vi devo dire che c'è stato quasi anche lì una disputa, proprio perché ne ha fatti 18 Orlando e ne ha fatti 14 Bonanni, quindi siamo veramente
5: bravi, davvero. Mai come
3: stato,
5: Garbo, però,
3: Garbo nel finale ne ha fatti un sacco nel finale,
5: campione,
3: ha fatto una rimonta clamorosa
5: consecutivi,
3: vabbè. Bene così. Con noi anche il professor Pino Capua.
5: Ciao Pino,
3: ben trovato.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele. Però a me non mi avete fatto partecipare.
3: Ti faremo partecipare il prossimo anno.
5: Vedi,
3: ci siamo dimenticati.
8: Mi sento escluso.
3: Il prossimo anno ti faremo partecipare, va bene?
5: Sì, perché okay. bello carico, perché. Lo sento
3: carico. Il prossimo anno lui già ha detto chi vince lo scudetto. si è portato avanti, Pino. Vabbè, facciamo una cosa, come consuetudine, lunedì 30 secondi che potete dedicare a chi volete voi, perché poi dopo c'è un argomento che vorrei trattare insieme. Allora, parto dallo studio. Stefano Impallomeni, 30 secondi.
5: Ma io vado sulla notizia del giorno, vado fuori dal calcio, vado fuori dal tennis e mi fermo sui motori. Questo fenomeno Kimi Antonelli è qualcosa di strepitoso, Marco. Quindi giù il cappello di fronte a questo giovane fenomeno, mi sembra anche abbastanza strutturato e mi sembra baciato un po' da un destino vincente. 5 Gran Premi, ieri si è superato, io credo che abbia la stoffa del fuori classe. È vero che bisogna avere cautela in queste
3: però,
5: circostanze, però insomma alla fine mi sembra che abbia un po' lo stellone di Valentino Rossi.
3: È forte questa, veramente. Quinta vittoria consecutiva, dall'inizio del mondiale consecutiva, veramente tanto. Vado da Niccolò Ceccarini, 2-30 secondi a chi li dedichi?
6: Mi dedico a Silvio Baldini, perché comunque quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che ha portato in questa nazionale, un respiro sicuramente di gioventù, è tutto molto bello. Condivido quasi tutto di Silvio, per questo, visto che lo conosco, gli faccio una piccola appunto. Lui dice i giovani non gli va messa la pressione del risultato, non gli va messo l'ansia della prestazione, non gli va messo nulla, giustissimo. Però purtroppo si gioca per quello, quindi questi ragazzi poi dovranno confrontarsi con questa realtà. E un complimento va a Franceschini e alla nazionale Under 17, che ha ottenuto il risultato di campione d'Europa Under 17. Quindi complimenti a questi ragazzi, all'Under 17 campione d'Europa.
3: Bene. Vado subito da Daniele Garbo. Ale, non ti sento. Alessandro? Daniele. Non sentivo Daniele, allora vado da Pino Capua, dai. Pino.
9: Allora, mi hanno dato le mie due idee, che erano Kim Antonelli e Baldini. Vado al terzo obiettivo, Adriano Panatta. io li dedico a un campione straordinario che è di una bravura, di una simpatia, di un'ironia, che soprattutto negli ultimi tempi, poi da quando frequenta la Domenica Stupidina, da quando l'abbiamo visto abbracciare Sinner alla finale del Foro Italico, da quando l'abbiamo visto ieri, hanno fatto a Parigi le immagini della sua vittoria straordinaria a Roland Garros e lui era quasi commosso. Adriano è 9 luglio 50 e complimenti, è davvero una mia dedica di grande affetto per un suo grande stimatore di quando era un grande campione.
3: Vado da Garbo, Daniele.
7: Sì, allora stavo dicendo prima che cadesse la linea che sicuramente i miei 30 secondi vanno all'Under 17 di Franceschini, che ha conquistato il titolo d'Europa contro un Belgio che per come ha giocato avrebbe meritato di vincere il titolo, ma questo è il calcio e gli azzurri sono stati bravi a recuperare un calcio di rigore e poi vincere il calcio di rigore, quindi complimenti. La domanda è: perché a livello giovanile o arriviamo in finale o vinciamo e poi i nostri ragazzi si perdono? Questo è un atto d'accusa nei confronti del calcio italiano.
3: Beh, pure questo è una cosa da prendere in considerazione. Sentite, visto che è un po' l'argomento di oggi, perché anche gli ascoltatori sin dall'inizio hanno risposto a questa domanda e continuano a rispondere a questa domanda, ci vado subito. E vi voglio chiedere se Baldini merita sì o no la conferma come CT. Però prima di dare la vostra risposta, io vi faccio sentire il passaggio di questa mattina, l'editoriale, ce l'abbiamo pronto, credo, di De Paola, perché insomma nell'editoriale lui si è subito pronunciato e poi lascio a voi il vostro pensiero. Vai.
2: No, parto da quest'ultima cosa perché secondo me la cosa più forte è sì. Perché sì, ma un sì forte? Perché secondo me Baldini è un elemento di rottura con tutto, e questo non l'hanno ancora capito a Roma, con tutto quel potere un po' da circoletto dei noantri che è Roma. Cioè non se ne può più di questo governo, questo potere centralizzato del calcio a Roma, in cui ci sono ancora Abete e Malagò che combattono per avere la poltrona principale, per non cambiare nulla o quasi nulla. Baldini rappresenta un elemento di rottura, non importa nulla se ci sono allenatori più affermati, se ci sono nomi diversi, ma poi io sento il nome di Mancini, ma scusate, ma come si fa a pensare a Mancini, che dovrebbe essere un candidato dopo che Mancini ha lasciato la nazionale per andare dopo una settimana a prendersi l'incarico della nazionale araba per 25 milioni netti all'anno. Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Io preferisco 100 volte un elemento di rottura, non mi importa se può avere dei limiti rispetto a questi grandi allenatori, grandi, si fa per dire. Ma Baldini comunque ha dato delle indicazioni chiare, ha scelto 20 giocatori nuovi, ha dato una impronta diversa di stile anche, di modo di vivere, di concepire non soltanto il calcio, anche proprio la vita, cioè collocare il calcio in una scala gerarchica di interessi. È sembrata la nazionale della grinta, del carattere, però Baldini ha sottolineato che è stata la nazionale delle regole.
3: Nazionale delle regole, rottura con il potere, insomma questa è la posizione anche forte di De Paola. Noi abbiamo raccolto tante anche posizioni dei nostri ascoltatori, Stefano, che si dividono tra chi lo vorrebbe ma chi invece ritiene che non ci sia ancora l'esperienza giusta, il tempo giusto per fare questo tipo di passaggio. A voi il vostro pensiero su Baldini. Stefano, parto da te.
5: Tu sai, sempre risposto, Baldini sì, ma non per le considerazioni che ha fatto Paolo, pur rispettando il suo punto
3: certo,
5: di vista,
3: mancherebbe.
5: Soltanto per il semplice motivo che è direttamente proporzionale al momento in cui viviamo. Serve un uomo così, serve un uomo che trasmette questo tipo di principi e anche questo tipo di pazienza, perché non siamo più niente e dobbiamo ricostruirci. Non c'è un processo di restaurazione ma di ricostruzione, e quindi ancora dobbiamo capire se siamo all'altezza del compito, della situazione, del blasone che portiamo, della storia che abbiamo dimostrato di avere. Tutto qua, ma non per queste cose tipo, cioè, là non mi serve.
3: Tu lo
5: poi
3: vuoi
5: se dovesse
3: per
5: arrivare
3: motivi,
5: Mancini
3: certo.
5: O Conte,
3: stiamo parlando sempre di due grandi allenatori,
5: lo ha detto lo stesso Baldini, che è una
3: sì, Baldini l'ha detto,
5: cioè, pur non
3: parla
5: condividendo
3: il
5: mondo, è vero, elemento di rottura, è sempre stato così, Silvio, che io stimo tantissimo, tu lo sai,
3: sì.
5: Quindi io ripartirei da lui, non per dargli un premio, però perché anche in passato gli allenatori dell'Under 21 sono diventati allenatori di Serie A,
3: esatto,
5: della nazionale maggiore, quindi non ci vedo nulla di male.
3: Mi ha ricordato la mente Vicini, penso.
5: Esatto. Maldini.
3: Sì.
5: Cesare Maldini.
3: Vicini, quella nazionale giovane che poi insomma ha sfiorato un successo clamoroso.
5: Voglio dire, è questo un po' il passaggio, però ce lo siamo dimenticato, cioè insomma, non ti posso dire che ho visto ieri la partita su 10 giocatori, possono essere quelli, non
3: certo,
5: fare
3: certo.
5: Un mix, ma io credo che Baldini poi alla fine
3: chiaro.
5: Metterà tutti d'accordo da questo punto di vista, però sul discorso delle regole, della disciplina in campo, della metodologia di lavoro, sono d'accordo con quello che ha detto Paolo. Sul resto mi sembra un po' una cosa,
3: un po' troppo,
5: questa cosa del potere non condivido.
3: Vado dal professor Pino Capua. Pino.
9: No, guarda, intanto Baldini è allenatore della 21 e quindi comunque penso che resterà lì. Il problema è fare una scelta. La scelta è tra riprendere la nazionale che è stata diciamo offuscata da tutti i risultati precedenti, che non è andata ai mondiali, oppure puntare direttamente su una nazionale di giovani che parte da quella di Baldini di ieri e passando anche per Daniele Franceschini, che peraltro è un amico e gli faccio i miei complimenti per lo straordinario risultato che ha fatto con la 17.
3: Io vi dico che forse nei prossimi giorni ce l'abbiamo qui in collegamento, molto probabilmente.
9: No, evitare la nazionale maggiore sì. Ormai ci vorranno anni per crearla, perché non sarà facile. Quella che abbiamo visto ultimamente purtroppo non ha dato i risultati voluti, e allora puntiamo sui giovani direttamente bypassando, tenendoci solo Donnarumma in porta e facendo giocare quelli della 21 e quelli della 17, e vediamo che succede.
3: Però come CT?
9: Come CT va bene Baldini a questo punto, è ovvio.
3: Ok, Garbo.
7: Ma come sapete io ho sempre sostenuto che il CT della nazionale è l'ultimo dei problemi, bisogna rifondare il calcio italiano dalle fondamenta proprio, ma temo non ci sia la volontà. Il prossimo presidente sarà sicuramente Malagò, ma non credo che abbia voglia di cambiare tutto, anzi credo sia stato messo lì dalla Lega di Serie A proprio per fare in modo che tutto rimanga come prima, e quindi alla nazionale non gli importerà niente a nessuno, come è sempre successo negli ultimi anni. E quindi il CT è l'ultimo dei problemi. Adesso sull'onda di entusiasmo è facile dire sì a Baldini, ma non cambierebbe nulla. Per quanto riguarda Mancini, che è il grande traditore della nazionale, uno che molla la nazionale alla vigilia di Ferragosto per andare a guadagnare 25 milioni di dollari in Arabia, secondo me non merita di tornare sulla panchina azzurra, e l'unica sua prerogativa è il fatto di essere amico di Malagò, con quale gioca a calcetto insieme, ma credo sia troppo poco per tornare sulla panchina della nazionale.
3: Io mi sento di dire una cosa però su Malagò, perdonatemi.
5: Malagò non gioca a calcetto da diverso tempo, ha problemi al ginocchio.
3: No, al di là di questo, no, però mi sento,
5: forse in passato, non
3: mi
5: so.
3: Sento di dire che poi ognuno può avere giustamente la sua posizione, perché è giusto. Però io credo che Malagò ha portato dei risultati importanti, i risultati li ha portati.
5: No, ma io non è che voglio dire condivido percorso, e rispetto l'opinione che insomma poi, anche abbastanza il potere, ma Gravina ha scelto Baldini under 21,
3: Sì, sì.
5: Cioè non è che l'ha scelto, non lo so, fammi un nome di un presidente federale, Pinco Pallo. Cioè, se noi abbiamo criticato Gravina, questo diciamo mantenimento del questo centralismo, diciamo, di Roma, no, come viene definito anche abbastanza. Gravina ha scelto Baldini, E Baldini ha parlato bene di Gravina, cioè non è che ha parlato male, perché gli ha dato una possibilità, quindi cioè, non, io capisco tutto, però poi gli errori sono stati fatti, c'è da cambiare, sì, da rivoluzionare, però andatemi a trovare i dirigenti capaci. Io non...
3: è un
5: Daniele, tu hai frequentato quel mondo per tanti anni, insomma. I presidenti sono stati quelli, non lo so, io se ci vogliamo inventare un presidente smart, che ne so, alternativo, decidete voi, io non lo trovo, non lo trovo, cioè così dal cilindro. Poi per carità, dobbiamo fare la rivoluzione, facciamola, però la sappiamo fare?
3: Ma
5: boh, non lo so, a me, io temo, sono sempre molto molto un po' scettico su queste cose. Allora cambiamo, perché Silvio Baldini sì, è un elemento di rottura, ma ci sta, insomma, sa convivere anche con queste cose, se no altrimenti non avrebbe accettato l'Under 21.
3: Sì, sì.
5: O no?
3: Eh sì, Nick, voglio sentire anche un tuo... Vai, sì, Daniele, rispondi.
7: No, dicevo, non cambierà nulla perché semplice motivo che Malagò è stato candidato presidente della Federcalcio, della Lega di Serie A, che non vuole assolutamente mettere mano al format dei campionati, non solo di Serie A, ma anche di Serie B e di Serie C, che è il vero problema su cui si è infranto il progetto di Gravina, che ha tantissimi difetti, ha commesso tantissimi errori. Secondo me, e gliel'ho pure detto di persona, scritto, avrebbe dovuto dare le dimissioni prima, ma l'ha messo pure lui. La realtà è che il calcio così, con questo diritto di veto, non andrà mai avanti, non uscirà mai dalle sabbie mobili.
5: No, questo è certo, altrettanto vero. Però non è che è un anno che siamo in crisi.
3: No, no.
5: È una vita.
7: Certo.
3: Nick, tuo pensiero?
10: No, no, io sono d'accordo con Silvio Baldini, che è un allenatore molto bravo, per cui per me, se dovesse essere confermato CT, sono favorevole. Sposo un po' una parte del discorso di De Paola e anche di Daniele per quanto riguarda la presidenza federale, perché comunque io vedo qualcosa di poco cambiamento e molto mantenimento, ecco, voglio dire, perché... Mi spiego, allora, Abete lo conosciamo, la persona che io stimo e da tanti anni nel mondo del calcio, e proprio perché da tanti anni nel mondo del calcio non è una novità. Malagò è un grande dirigente, ha fatto cose eccezionali al CONI, però io ribadisco, questa è una materia speciale, non è la stessa cosa. Il calcio ha bisogno di qualcosa di calcio, ma di calcio con la C maiuscola, e io credo
3: quindi
10: che...
3: Quindi tu dici uomini di calcio avresti messo?
10: Io avrei preferito avrei preferito Marotta, tanto per capirsi, ecco.
3: Sì, se lui era disponibile, però.
10: Certo, no, per dirti, avrei preferito un Marotta, ecco, avrei un Carnevali, un dirigenti così, io avrei preferito questo, ecco.
3: Sì, sì, poi bisogna sempre vedere se poi loro erano disponibili a questo tipo di incarico.
10: Un Galliani, che non è una novità, ma...
3: Però non è una novità nemmeno Galliani, ecco, sì.
10: Però la presidenza federale non c'è mai stato.
3: No, no, no, no. Poi, ripeto, bisogna proprio vedere se queste persone avevano voglia di fare un ruolo di questo tipo, no?
10: No, no, certo, però comunque voglio dire...
3: Però l'idea
10: comunque...
3: tua è un uomo di calcio, un uomo di calcio, un uomo che, però, che è sempre stato nel calcio.
10: Penso che Malagossa sia consapevole che c'è questa richiesta, e allora si può aggirare il problema, si farà affiancare, se naturalmente la persona in gamba come io immagino che sia, si farà affiancare da un grande uomo di calcio.
3: Vabbè, saremo a vedere, il 22 non è lontanissimo e conosceremo insomma un po' tutto, e poi vedremo pure chi sarà il CT della nazionale. Vi devo dire che dai messaggi continuano a dividersi tra chi vorrebbe Baldini e chi invece preferirebbe altri tipi di scelte. Poi c'è pure chi si fa la domanda: ma Conte verrebbe per fare 2 anni o ne farebbe 4 fino al mondiale? Chi sarà allenatore, deve lavorare, chi sarà deve lavorare per il mondiale che viene, insomma, per un periodo abbastanza lungo, questo è vero, insomma.
5: Tra l'altro
3: poi...
5: Baldini ha speso delle parole incredibili di elogio, di stima nei confronti di Conte.
3: Sì, sì, l'ha detto proprio ieri a termine della partita, l'ha detto chiaramente, insomma, quindi va bene, vediamo un po'. Sentite, invece venendo insomma alle questioni nostre interne, Nick, situazione in casa Milan, continua questa diciamo così rincorsa a trovare l'allenatore, l'amministratore delegato, insomma lì ci sono dei ruoli tutti scoperti, altra dirigenza nella bufera.
10: Sì, perché secondo me la situazione mi sembra essere abbastanza difficile, perché una società gloriosa come il Milan non può essere gestita così, via dai. Va bene prendere e decidere di fare piazza pulita se non ti sta bene, ma poi devi dare una risposta immediata, devi trovare subito il dirigente, devi trovare subito l'allenatore, devi ricostruire tutta l'area sportiva in una certa maniera. E qui si continua a pensare, quello potrebbe arrivare, Ragnik sì, però non si sa, allora Glasner potrebbe, non credo che questa sia la risposta che i tifosi del Milan si aspettassero, e si ritorna sempre lì, ragazzi, e tanto quando un club vince è perché c'è una società forte, e quindi quando non c'è la società forte, questo vale anche per la Juve, attenzione, questo vale anche per la Juve, perché non è che si gira intorno e si esclude la Juventus, perché io continuo a pensare che anche la Juventus farà molta fatica se non dà spazio a Chiellini.
3: Servono un po' di imbarazzo in casa Milan, che continua poi
10: io continuo a pensare che anche la Juventus farà molta fatica se non dà spazio a Chiellini.
3: Servono un po' di imbarazzo in casa Milan.

0: Società più gloriose del nostro campionato, presa,
1: voi sapete come
0: presa
1: la
0: Schiaffoni da Cardinale e Company, dai.
1: Secondo me c'è una grandissima confusione, idee poco chiare. È una società che si affida a Ibrahimovic per ricostruire il proprio futuro, secondo me è destinata a fallire, perché Ibrahimovic, non dimentichiamolo, credo sia già negli Stati Uniti o sta per partire,
0: sì,
1: perché farà il commentatore per la televisione,
0: sì.
1: Quindi vorrei capire, mentre sta lì, se può lavorare per il Milan. Cioè, è una cosa demenziale, secondo me è un'improvvisazione pazzesca. Cosa pensano, che l'algoritmo risolva i loro problemi, che cerchi i giocatori, che trovi gli allenatori? Cioè,
0: vabbè,
1: a me sembra una follia.
0: Un algoritmo che...
1: A me sembra una follia, cioè veramente dilettanti allo sbaraglio. Ma l'hanno detto, io non conto nulla, non sono nessuno, ma l'hanno detto ex giocatori importanti del Milan del passato,
0: sì, sì.
1: E così si sta rovinando l'immagine di una società che è tra le più gloriose del calcio mondiale. Questa è una vergogna, secondo me, che va scritta esclusivamente alla proprietà.
0: Pino, vengo da te, aggiungo che potremmo inserire in questa situazione veramente molto difficile e complicata anche un'altra società che è la Lazio, perché hai visto, ieri sono cominciate a partire le disdette dei tifosi alle pay TV, tifosi della Lazio.
2: Ma io ho una sensazione che o Lotito non si è reso conto bene di quello che sta succedendo, o quelli che gli stanno intorno non glielo spiegano, perché è una situazione talmente grave che non puoi stare in silenzio o far finta di niente o dire io Tommaso Paradiso non lo conosco, quest'altro non so chi è, io non parlo di calcio, parlo di pallone. Cioè, siamo veramente, tu hai detto le disdette,
0: sì,
2: le disdette delle tessere. L'anno scorso c'erano 29.800 tesserati, che sono un numero enorme in un contesto nel quale c'era il mercato bloccato. Che significa in italiano? Che i tifosi hanno comunque creduto nei colori, creduto nella fede e creduto nella passione. Oggi gli stessi tifosi se ne vanno perché la fede, la passione e, come posso dire, il rispetto per questi colori lo vedono calpestato. Allora, o Lotito non se n'è accorto, o qualcuno glielo deve far accorgere, perché se ne sono accorti tutti tranne lui. Com'è possibile?
0: No, è una situazione paradossale. Io non so, Daniele, se vuoi aggiungere qualcosa, anche Nick, perché qui siamo arrivati ieri e partivano ufficialmente le disdette alle pay TV. Guardate che quindi comincia a essere un danno non soltanto per i club, ma anche per le pay TV. Quindi io non so come non si possa prendere atto di una situazione che non può essere ignorata. Ignorata, ragazzi.
1: Credo che Lotito abbia perso completamente il senso delle proporzioni e della realtà, cioè vive in un altro pianeta, in un altro mondo. Lui pensa di poter andare avanti così con una guerra perenne contro la tifoseria biancoceleste? Io non credo, non ricordo una cosa del genere in nessun'altra società italiana, direi europea, cioè è una cosa che non si è mai vista. Lui pensa di poter continuare così, a me sembra una follia assoluta. Spero, come ha detto Pino, che qualcuno gli ricordi che, insomma, una società di calcio appartiene sì al presidente, ma appartiene prima di tutto ai tifosi, che sono quelli che vanno allo stadio, che fanno il tifo, che la sostengono e così via. Andando avanti così, con questa guerra perenne con la tifoseria, dove pensa di andare? Va a sbattere contro un muro, secondo me.
0: Nick?
3: Non si può giocare in uno stadio vuoto, dai. Quindi
0: no,
3: o ne prende atto, o ne prende atto, nel senso, quindi cioè, i tifosi sono...
0: Ma il problema sai qual è, Nick? Se ne prende atto, deve fare qualcosa, e per fare qualcosa deve fare un passo indietro, e lo fa? E come lo fa il passo indietro?
3: Io credo
0: che decide di fare?
3: Non abbia nessuna intenzione di farlo, ma però mi sembra la tifoseria non faccia nessuna marcia indietro, e quindi andrà dritta per la sua strada. E io non so a lui quanto gli convenga tenere la Lazio in queste condizioni.
0: In queste condizioni non...
3: Perché poi diventa difficile, perché poi ha a che fare mercato, chi ti viene? Cioè, se in un contesto così di situazione difficilissima. Cioè, quando poi...
2: Ma scusate, la prova è stata data. È stata data dai tifosi l'anno scorso. Tu hai avuto il mercato bloccato e non se l'aspettava nessuno, in un contesto nel quale veniva dichiarata una sanità economica assoluta, noi siamo i più bravi, siamo i più belli, da un giorno all'altro bloccano il mercato. Dopodiché i tifosi hanno fatto 30.000 abbonamenti, ragazzi, che non è una cosa semplice, e poi hanno deciso di decidere di abbandonare o di riempire, cioè hanno fatto vedere che possono riempire o abbandonare lo stadio.
0: Sì, sì.
2: A questo punto,
0: fanno quello che vogliono.
2: Altra prova serve a questo punto per salvare questi colori che sono storici, non questo cavolo di storia.
0: Ma Pino, ma la prova non è che la devono dare i tifosi, perché l'hanno data. E no, il problema...

0: No,
1: magari
0: questo sto dicendo, ma che qualcuno svegli, se non si è svegliato, qualcuno svegli.
1: Ma per fare, ripeto, deve fare un passo indietro, ma pure 3-4, e quindi non so se io non...
0: Infatti,
1: È questo, no, Stefano, che mi...
2: Marco, c'è poco altro da dire, da aggiungere, sì. Se non è legato alla campagna acquisti, non esatto. È legato a un trofeo da sollevare, non è legato a uno scudetto, cioè probabilmente, anzi senza probabilmente... Lotito non piace,
1: no,
2: al popolo laziale, qui non se ne esce fuori, cioè si è stufato, si è
1: tempo scaduto, non c'è più tempo.
2: Cioè non è che è legato a un trofeo,
0: continua.
2: È legato a una il tifoso, sì, ormai sì. Si sente proprio ferito, nel senso, esatto, di dire non esatto. Ce la faccio più, cioè,
1: no.
2: Basta, smettiamola,
1: scaduto, non c'è più possibilità.
2: Cioè non la puoi rimediare nemmeno se porti, che ne so, Due e Pelé. Cioè, forse non abbiamo capito che questa cosa qua è mondiale, è qualcosa di clamoroso che verrà, secondo me, non lo so, forse faranno un film o qualcosa, scriveranno un libro sicuramente, perché è qualcosa di unico, non è mai accaduto in nessuna parte
1: del mondo. Ma guarda, io sto raccogliendo,
2: non è legata alla, diciamo così, alle aspettative per una vittoria finale, per un trofeo, cioè proprio non lo vogliono più,
1: sì.
2: Cioè è come se ti dici, guarda, forse non ci siamo capiti, non si può più andare avanti, ma per altri motivi, non per la campagna acquisti. E quindi è talmente clamorosa sta cosa che, come io ti faccio sta domanda, come può continuare questo tipo di proprietà?
1: Non si può
2: andare avanti così.
1: Non so se c'è Pino che vuole aggiungere qualcosa e siamo in chiusura. Pino.
0: No, stavo dicendo proprio quello che dice Stefano. Cioè una cosa talmente grave, talmente clamorosa, che come fai a non accorgertene? Cioè, anche dal punto di vista imprenditoriale, no? Stai andando a finire veramente nello sprofondo più totale, quindi non lo vuoi capire come tifoso, capiscilo come imprenditore, ma capiscilo.
1: Va bene, purtroppo, anzi, va male.
3: Marco, pienamente d'accordo con quello che ha detto Stefano e Pino, completamente d'accordo.
2: Sai, Nick, il problema non è proprio un problema di...
1: Sì, sì. Non ce la fanno più. Il problema è come intervenire nell'immediato, cioè capire quello che voglio
2: capito,
1: dire.
2: Ma se tu non riesci a capire che non è legato alla campagna, non puoi riconquistare più niente.
1: Mette in
2: non
1: vendita la società, che fa?
2: Non lo so,
1: mette in vendita la società,
2: Marco,
1: è l'unica cosa che deve fare.
2: Anche se gli porta 7 stati, 25 campioni, spende mia. Non ce l'hanno allo stadio, non ha capito dove va a finire.
1: Vai Pino, vai.
2: Non ce l'hanno
1: Pino.
2: Più.
0: Perdona, ma vuoi sapere come si fa? Si prendono tutte le testate dei giornali, tutte le televisioni e si chiede scusa. Si chiede scusa a tutti.
2: Ma secondo
0: così
2: me non
0: si fa.
2: Ma secondo me ormai
1: non è una questione di scuse. Pino, mi permetto di dire che non è una questione di scuse.
2: Non è questione, no.
1: Perché non è questo il punto. Guarda, mi sento di dire
2: secondo
1: che non è questo il punto.
2: È clamorosa proprio per questo motivo.
1: Perché
2: qui
1: ormai
2: non è legata ai risultati.
1: Scusami, uso forse qualcosa
2: acquisti,
1: che non so se è giusto dirlo o meno, ma secondo me anche di fronte alle scuse non è più credibile. Cioè, capito? Cioè, quando tu non sei più credibile agli occhi di un tifoso, puoi fare quello che te pare.
0: Sì, è chiaro.
1: Penso, ma lo dico veramente con grandissimo rispetto. Cioè,
2: certo,
1: non c'è più questa forza di credere.
2: Dire, per 20
1: basta,
2: anni,
1: fine.
2: Per 20 anni non è che ha fatto. Non puoi discuterlo sul piano. Si può discutere, ma non puoi discutere. Cioè, quello che sta succedendo
1: sì.
2: È qualcosa di clamoroso.
1: Clamoroso, sì, clamoroso.
2: Cioè, il tifoso laziale dice, va, ci vede allo stadio.
1: Sì, è così. Va bene. Nick, proprio al volo ti chiedo veramente velocità. Grosso si chiude oggi?
3: No, Grosso ha già firmato per la Fiorentina.
1: Fine.
3: Aspettare l'annuncio ufficiale, ma Grosso è già da 3-4 giorni che è l'allenatore della Fiorentina, anni di contratto con opzione.
1: Senti, Palladino e l'Atalanta come sa fanno?
3: Palladino sembra non voler per il momento accettare le condizioni di rescissione dell'Atalanta, però l'Atalanta tanto non lo farà mai allenare, quindi credo che alla fine gli converrà anche a lui accettare. Ora vediamo come troveranno i termini, dopodiché prenderanno Sarri e Sarri sarà l'allenatore dell'Atalanta.
1: Ecco. Sorloth è vicinissimo alla Juve?
3: Ma l'accordo con lui ce l'hanno, ora devono trovare quello con l'Atletico Madrid e magari se ci mettono nella trattativa un giocatore come Nico Gonzalez, che a loro piace molto, la potrebbero chiudere. Ecco, però io sono stato venerdì a Parma e ho visto un Chiellini in lontananza un po' in difficoltà, perché secondo me ha capito che il budget è quello che è e che forse non ci sono proprio delle prospettive enormi e che bisogna inventarsi qualcosa, per cui non sarà facile fare mercato per la Juve.
1: Bene, grazie Nick, buona settimana, grazie a presto, grazie a anche al professor Nick. Pino Capua. Pino, a presto, un abbraccio.
3: Ciao, a tutti. Ciao.
1: Daniele, rimani lì, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Impallomeni qui con me. Stefano, ben ritrovato. Ci sono in collegamento, ritrovo Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi caro Daniele, caro Stefano, c'è anche Antonello Valentini.
1: Ciao,
0: buon
1: Antonello.
0: Pomeriggio Antonello.
3: Ciao, buongiorno, ciao, eccomi ben qua, trovato, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Una parola, prima l'ha detta già Daniele, però chiedo pure a te una parola su Cobolli, che ieri insomma comunque ci ha tenuto incollati anche lui, ci ha fatto emozionare anche lui, dai.
3: Ma Cobolli ha fatto un torneo straordinario, è uscito a testa altissima da questa sfida con Zverev, meritato di entrare tra i primi 10 giocatori del mondo.
0: Che bello,
3: è un orgoglio per il tennis, un altro orgoglio per il tennis italiano. Peccato, perché una percentuale più alta di prime pali di servizio avrebbe aiutato di più e forse la partita sarebbe stata più in bilico. Comunque ha giocato veramente in maniera straordinaria, io sono contento per lui perché è un ragazzo d'oro, per talento tecnico ma anche per umanità e per educazione.
0: Certo che con il tennis stiamo, vabbè, sì, ma stiamo crescendo.
3: Beh, io credo che non abbiamo mai avuto due italiani tra i primi 10, 4 tra i primi 20, 8 tra i primi 100. Credo che sia un record, sicuramente è un record assoluto, e questo non può che far piacere a tutti gli amanti del tennis come me.
0: È come Daniele, perché Daniele pure prima...
3: Sì, beh, Daniele di me.
0: Daniele.
2: La differenza tra me e Antonello è che Antonello è stato un giocatore di tennis vero, io no.
3: Troppo buono, troppo buono.
0: No, veramente, ci hanno... dobbiamo sottolineare questo perché c'è stata una crescita impressionante, Stefano, di questo movimento, di questo sport, oltre ad avere il numero uno del mondo, però,
1: una forza, un valore. Sì. Ieri anche ha combattuto fino all'ultimo, una generosità incredibile. Sì. Poi c'era anche questa cosa qui, molto tra tribuna e campo, questa storia che accomuna anche il circo che conosce benissimo Antonello, Tennis Club Parioli.
3: Sì, Tennis Club Parioli.
1: Cioè,
3: ieri ha fatto festa perché Cobolli è cresciuto su questi campi, quindi, e qui viene sempre a stare con i suoi amici, ha un grande rapporto con i soci. L'anno scorso l'assemblea dei soci lo ha nominato socio onorario del circolo, un nome che si affianca a quelli di altri due mostri sacri del tennis che hanno giocato su questi campi del Tennis Club Parioli, Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli.
1: Beh, è Antonello Valentini.
0: Antonello Valentini.
2: Fa una domanda a Antonello, ma tu ci hai mai giocato con Cobolli, soprattutto quando era ragazzino?
3: Ma una volta mi ricordo, mi capitò di fare due palle, ma così, proprio amichevolmente, era proprio un poco più che un bambino, voglio dire. Io già arrancavo, quindi mi sono dileguato alla svelta, perché si intuiva subito che aveva dei numeri e un talento straordinario.
0: Vabbè, ma tu davi di esperienza però, Antonello. Dai.
3: Di calli soprattutto.
0: Grande.
2: Comunque posso aggiungere una cosa?
0: Vai.
2: Vedendo la finale di ieri, a parte che abbiamo dimenticato che c'è stato un altro italiano in semifinale, insomma Arnaldi, che purtroppo
0: non ha
2: potuto neppure giocarla. Ecco, io penso che se Sinner fosse stato quello che abbiamo visto fino a partita che aveva già vinto, era a pochi punti dalla vittoria. Ecco, penso che Sinner avrebbe vinto questa finale 3-7-0.
1: Sì, non c'è...
3: sì, credo anch'io, tenendo conto che il quarto del tabellone di Sinner si è liberato sia della sconfitta di Medved che di quella di Sinner. Però a proposito di Arnaldi, voglio dire che soltanto dei malati di mente, che devono farsi vedere da qualcuno bravo, possono insinuare, come hanno fatto, che la federazione abbia deciso di mandare avanti Cobolli e che Arnaldi abbia rinunciato per mandare avanti Cobolli in semifinale.
1: Sì,
3: cioè,
1: dire,
3: non aver fatto mai
2: brava.
3: Sport,
2: questa
3: non
2: persa,
3: aver fatto mai
2: fatta.
3: Sport e non conosce
0: questa me la
3: tempo.
0: Sono persa, Antonella, questa me la sono
2: persa.
3: Un ragazzo che arriva in semifinale a Parigi, voi pensate, rinuncia a un risultato straordinario, a una
0: per
3: prova.
0: Ma
1: chi è che l'ha detto, Antonella?
3: Ma proprio, io ho letto sui social anche queste malevolenze.
0: Guarda che sui social ci sono dei personaggi che so. Che secondo me, posso dire una cosa, io comincio a sospettare che in realtà delle volte si scrivono certe cose che per avere,
1: certo,
0: no, cioè per passare, dicevo, scrivi, guarda, il che scrivi il contrario di quello, perché dici così almeno tutti parlano, sì, di questa cosa che ho scritto,
1: certo.
0: L'ha, sai,
2: anche ieri sul mio sì, social, un signore, un cosiddetto amico, perché sai, poi su Facebook si diventa amici,
0: sì,
2: amici
0: di Ghezzo,
2: ma come, Zverev gli ha fatto un grandissimo regalo a Cobori, perché un amico ha fatto 9 doppi falli. Ma ragazzi, ma di che cosa stiate parlando? Cioè Zverev ha fatto apposta 9 doppi falli per favorire Cobori,
0: sì, vabbè, ma dai,
2: capoccio,
0: no, vabbè, però è bello perché almeno uno si fa pure una risata, perché a leggere certe cose. No, a proposito di certe cose, colgo l'occasione, vista la presenza anche di Antonello, prima in apertura, Stefano, abbiamo parlato, una cosa che mi sono dimenticato di dirti, parlando di Baldini, del CT della Nazionale, ieri sera maggiore, poi tornerà a fare l'Under 21, staremo a vedere, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che ha detto, ma voi state parlando bene di Baldini, io ricordo soltanto la sua carriera per il calcio che ha dato a Mimmo Di Carlo. E io ho detto, guarda, mi sembra un po' offensivo etichettare un allenatore in questa maniera, cioè nel senso, io non credo che uno ricordi, è stato un gesto brutto, lui pure ha chiesto scusa, ti ricordi, ha detto ho sbagliato eccetera, però, e diciamo così, etichettare la carriera di un allenatore solo per quello,
1: meravigli.
0: No, dopo però manda un messaggio, perché abbiamo criticato prima il pugno che ha dato Leao e adesso nell'amichevole eccetera, ma guardate che all'epoca all'epoca criticammo anche Baldini. Cioè, però, che significa mettere adesso sullo stesso piano questi? Cioè, è un conto dire hanno sbagliato entrambi, è un conto dire io la carriera,
1: vabbè,
0: di Baldini,
1: scusami,
0: la identifico solo in quello.
1: Per un calcio nel sedere, no, che dobbiamo dire? Siccome ha dato un calcio,
0: sì,
1: nel sedere in passato...
0: Ma a me dà fastidio
1: ma
0: che
1: non capisco la
0: si voglia...
1: correlazione con
0: no,
1: quello
0: bravo,
1: che dovrebbe...
0: Ma no, a me dà fastidio che si voglia avere per forza ragione con dei messaggi come questo. E ripeto, prima il nostro amico ha detto... mi ricordo Baldini solo per questo. Che cosa significa?
1: Cioè,
0: stai etichettando la carriera. Io gli ho risposto, mi sembra offensivo, poco rispettoso inquadrare la carriera. È come se io domani dico,
1: vabbè,
0: io
1: Leo
0: me lo ricordo solo
1: carriere,
0: per cazzotto. È una bugia.
1: Ma Marco, perdonami, al di là delle carriere, che poi tra l'altro lui ha sempre, voglio dire, lo certifica sempre, lo dice a più riprese.
0: L'obiettività ci vuole in che scrive, scusa.
1: Serve uno, c'ha Conte, c'ha un curriculum, quell'altro c'ha... Cioè lui sì, da dove viene quello che ha fatto. Poi secondo me in questo momento... Tu hai fatto la domanda,
0: io ho fatto Baldini, la domanda, esatto.
1: In questo momento mi sembra un uomo adatto alla bisogna, cioè voglio dire, sì, non è che stiamo vivendo un momento florido da questo punto di vista, poi saranno fatte delle scelte che non ci competono, poi magari le criticheremo oppure diremo va bene, ripartiamo così, come con il discorso del presidente federale, cioè io non ho tutte queste certezze.
0: Certo.
1: E poi devo dire, non sono ferrato quanto Antonello, cioè, ma io che ne so come funziona all'interno della federazione, non so che i dirigenti come si devono muovere, c'è una scuola, c'è un passato, no, sono tutti che vogliono il presidente Antonello, vogliono il presidente figo, smart, quello che rivoluzionario, quello che risolve tutto in 10 minuti,
0: certo,
1: io non ci credo a ste storie, non ci credo,
0: certo,
1: perché la nostra storia non è questa, poi io trovatemelo.
0: Speriamo, se ci fosse. Contento. Allora, aspetta che si unisce a noi anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao,
0: Lorenzo,
4: ciao,
0: buon lunedì. C'è anche Daniele Garbo e Antonello Valentini. Visto che abbiamo toccato il tema, continuiamo un attimo su Baldini per chiudere un po' il discorso. E lo chiedo anche ad Antonello, a Lorenzo, perché con Daniele e Stefano abbiamo già toccato questo tasto precedentemente. Però cresce il partito di Baldini CT, no? Anche qui raccogliamo messaggi molto favorevoli per un incarico di questo tipo. Antonello, che ne pensi?
2: Ma io ti dico con la solita franchezza, credo che Baldini abbia fatto molto bene in queste due partite contro due nazionali di seconda fascia, ovviamente come Lussemburgo e la Grecia, che stia facendo benissimo con l'Under 21, che è il serbatoio della nazionale A, e credo che Baldini debba essere considerato a tutti gli effetti una risorsa preziosa per gli staff tecnici della federazione. Il suo inserimento degli staff tecnici della federazione è, secondo me, è stata una scelta azzeccatissima. Che poi Baldini, che ha molte esperienze di Serie B e di Serie C, poche di Serie A, a mio modo di vedere, debba ancora maturare esperienze superiori e più intense,
0: okay,
2: prima di aspirare al ruolo di commissario tecnico, secondo me è altrettanto vero. Baldini potrà, a mio modo di vedere, se confermerà le sue qualità e le sue doti, diventare in un prossimo futuro il commissario tecnico della nazionale. Per il momento io credo che sia una grande risorsa
3: che deve rafforzare, incrementare la propria esperienza e quindi continuare a lavorare con i giovani con i quali ha dimostrato di avere grande carisma e grande prestigio personale e grande, come dire, afflato.
0: Lorenzo, tu che ne pensi?
4: Allora, insomma, un campo minato, sono d'accordo con quello che diceva Antonello, però bisogna capire anche che si vuole andare con le prese di posizione un po' controcorrente, no? Perché voi lo sapete, no? Io lo dissi subito dopo la Bosnia, per me di quel gruppo lì che ha fallito due mondiali di fila, qualcuno si è vinto l'europeo ma comunque ha fallito qualificazione al mondiale, ha fallito l'europeo, si è qualificata ma è stata una vergogna, e poi un altro fallimento al mondiale. Ecco, io di quel gruppo lì non vorrei vedere più nessuno tranne 3-4 persone, 3-4 giocatori, massimo 5. Cioè, citai ai tempi Donnarumma, che ci entra più Esposito, Palestra, Ken, Tonali, poi per me per il resto possono Calafiori, per me gli altri possono andare tutti.
0: Quindi a tu parli di giocatori, ok?
4: Quindi no, arrivo, no, ai giocatori, cioè sono partito dai giocatori, perché
0: certo.
4: Quindi arriva un Antonio Conte, un Roberto Mancini, non farà piazza pulita di giocatori, cosa che invece Baldini farebbe. Quindi c'è un po' da una parte sì, da una parte no. È chiaro che Baldini
0: ti senti combattuto.
4: L'ho detto. Guarda, prima
3: posso aggiungere una cosa.
0: Vai, Antonio.
3: Baldini nelle settimane scorse è stato criticato da qualcuno perché trasferiva i suoi giocatori dell'Under 21 nella nazionale maggiore, lasciando a casa le cosiddette grandi firme.
0: Sì.
3: Cosiddette grandi firme. Bene, secondo me ha fatto benissimo. Mi ha ricordato in un certo senso il mio vecchio amico Azeglio Vicini, che portò i suoi ragazzi dell'Under 21 a Italia 90, un mondiale che avremmo dovuto e meritato di vincere. Quindi Baldini ci ha aiutato la federazione, ha aiutato il calcio italiano ad accorciare i tempi, perché questo sono il futuro della nazionale. Quindi che sia Mancini, che sia Conte, che sia un altro, lo deciderà il prossimo presidente federale. Sì, Baldini ci ha consentito di portarci avanti con il lavoro e di mettere in luce non solo gli Esposito, i Pisilli, i Palestra, questi che già conosciamo e che hanno già fatto esperienze anche con la nazionale maggiore, ma anche dei ragazzi che purtroppo il calcio italiano tiene dietro le quinte, tiene nella migliore delle ipotesi in panchina. E questo è il vero problema che il nuovo presidente federale dovrà affrontare.
0: Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Non so se no, poi chiudo io. No, però io ricordo anche Mancini, Reteghi, Gnonto, Grifo. C'è questa volontà. Secondo me Mancini sposa in pieno quello che sta facendo Baldini.
0: Tu dici potrebbe continuare il lavoro di Baldini?
1: Più Mancini che Conte.
0: Vedi, questo è già una chiave di lettura.
1: Sì, perché l'ha fatto già Mancini.
0: Questa è una chiave di lettura. Tu dici se proprio non deve rimanere Baldini, perché tu dici io lo vorrei, gli darei questa possibilità, però se non dovesse rimanere lui, Mancini forse potrebbe proseguire il lavoro,
1: di Baldini.
0: Sì. Lorenzo, insieme, scusami che non ti ho fatto chiudere il concetto. Vai.
4: No, giustamente, cioè, ma torna tutto, cioè il discorso, piano piano ci arriviamo anche ad essere più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda, no? Cioè quello che secondo me nessuno di noi vuole è una prosecuzione del percorso di questa nazionale. Per questa nazionale il percorso deve essere interrotto, ha fallito.
0: Certo.
4: Siamo qui a vedere il calendario.
0: Ci deve essere una rottura con il passato, esatto, dici, in qualche maniera.
4: Quindi chiunque, io Conte non ce lo vedo a far questo, vi dico la verità, perché Conte, che secondo me sarebbe anche il commissario tecnico giusto per ritirare sulla nazionale, però lui non rompe col passato, perché lui ha bisogno di giocatori che siano già pronti. Non lo vedo un allenatore in grado di costruire per 4 anni. Poi avrei dei problemi a immaginarmi Conte per 4 anni sulla panchina dell'Italia, ma noi ora bisogna andare da qui a 4 anni. Cioè l'europeo deve essere un passaggio, deve essere di passaggio, certo, perché tanto certo, l'europeo l'abbiamo vinto, non siamo in grado di vincerlo l'europeo, perché ci sono nazionali più forti. Quindi non pensiamo a vincere l'europeo, pensiamo ad andare al mondiale, pensiamo magari di vincere il mondiale, perché in 4 anni una nazionale la formi, in 2 no, in 4 sì. Quindi prendiamo un allenatore in grado
0: di formare.
4: Di costruire davvero una squadra. Sì,
0: sì, io mi trovo d'accordo. Non so, Daniele, c'era il sorriso di Antonello quando hai detto 4 anni di Conte. Si è fatto il sorriso, Antonello, non ci credi nemmeno tu, di la verità, Antonello.
3: Ma no, sai, Antonio Conte è uno che affretta in tutti i sensi, un grandissimo tecnico. Io penso che tra lui e Mancini bisognerà scegliere la persona giusta. Forse ha ragione il nostro amico che mi ha preceduto, che Mancini è più, come dire, predisposto all'innovazione, perché qui c'è da prendere il lavoro di Baldini e di quelli dopo Baldini, perché ieri abbiamo vinto il campionato europeo under 17. Vero. Benissimo. Bravi. Questi ragazzi, ripeto, questi non mancano i talenti in Italia, manca il coraggio di farli giocare. Bravo. E non mancano invece gli affaristi che questi ragazzi li ignorano, mortificandone il talento e le qualità. Questo manca in Italia. Quindi da questo punto di vista Mancini ha certamente, come dire, il carattere, la duttilità per utilizzare al meglio il lavoro
1: che i giovani li lancia, Antonello,
3: e di tutti i giocatori, perché quindi ha ragione, bisogna cambiare registro, bisogna costruire una squadra nuova. Io non a caso prima ho citato il caso di Atelio Vicini. Atelio Vicini costruì una grandissima under 21,
0: come no,
3: dove
0: come
3: c'erano
0: no.
3: Mancini, anche a me ha ricordato Giannini, Francini, Vicini, Ferrara, Zenga, via dicendo. Beh, qualcuno me lo dimentico più.
0: Era giovane e bella quella nazionale,
3: bellissima. E poi rapportò Donadoni, c'era De Agostini, e poi rapportò ai mondiali dell'Italia 90, dove facevamo un figurone,
0: è vero, è vero,
3: perché meritavamo di vincere quei mondiali.
1: No, sembra una strana coppia Mancini e Baldini, li vedi? No, bianco e nero, solo più.
0: Però tu dici potrebbe.
1: Però hanno, guarda che hanno sul lavoro questa cosa qua dei giovani, del rischiare, di buttare dentro.
0: Sì, non gliene frega niente. Ma è una chiave di lettura che mi piace. Mi piace. Daniele, vengo da te. Qualcuno ci scrive.
1: Sì,
0: ci scrive Carmine. Chiedo per un amico, ma Valcareggi, Berzotte e Vicini, prima della nazionale, chi avevano allenato?
5: Ma allora. Antonello,
0: come dire,
5: che ha
0: si può andare anche su Baldini, no?
5: Sì, no, ma Antonello, che ha vissuto per lunghi anni da protagonista l'epopea della Federcalcio, sa bene che in passato spesso il tecnico della Nazionale A veniva fuori dal settore tecnico federale, dall'Under 21 e così via. È stato spesso anche il segreto dei nostri successi questo. E quindi voglio dire, si sta cambiando registro, forse si sta cambiando registro, anzi si è già cambiato registro, perché con Mancini, con Conte prima, Mancini poi, assolutamente abbiamo cambiato modo di pensare. E io continuo a dire quello che ho detto prima su Mancini: non mi piace che torni sulla panchina azzurra uno che ha mollato la nazionale alla vigilia di Ferragosto per andare a guadagnare 25 milioni di dollari in Arabia. Secondo me non è degno di tornare sulla panchina nazionale. Dopodiché ci sta pure Baldini come elemento di rottura, ecco, onestamente, come ho detto prima, e Antonello non so se condivida, ma credo che prima ci sia da fare un lavoro di base fondamentale, cioè bisogna cambiare la cultura. Noi a livello giovanile, Antonello lo sa meglio di me, abbiamo spesso vinto, siamo arrivati in fondo nelle competizioni under 17, 19, 20, 21, poi però i nostri ragazzi spariscono, perché? Perché non c'è la volontà di rischiare, di farli giocare, questo è il problema. Ricordo le parole di Baldini qualche giorno prima della partita, credo con Lussemburgo forse, che disse: il calcio italiano, le società italiane sono gestite da lestofanti, se non ricordo male.
0: Sì.
5: Termine. Ecco, questa è la realtà, purtroppo, e questa è la realtà.
0: Senti come dite, Antonello, vi faccio sentire un audio velocissimo, 331 82 00 213, vai, e poi c'è una domanda finale.
6: La Vicenza, secondo me la situazione è abbastanza leggibile. Guarda, le nazionali storiche hanno sempre avuto un grande gruppo e un grande gioco duro di Juve, Milan e Inter, ovvero le tre società più blasonate d'Italia. Al momento, tramite cose che sono successe, che non stiamo qua a ribadire, sia interne che esterne, che tanto è inutile rivangare, il Milan ha perso la sua identità e la Juve fatica a ricostruirsi. Secondo me si sperava che sia Juve che Milan si ricostruissero prima e tornassero un po' in voga prima di tutte le fatiche che stanno facendo. E fino a che non torneranno Juve, Milan e Inter a essere le tre società più grosse d'Italia a lottare per il titolo d'oro, secondo me la situazione della nazionale resterà sempre questa.
0: Vabbè, saremo a vedere. Non è d'accordo Lorenzo, d'accordo. Scuote la testa. Vai, dillo al volo, vai.
4: No, non sono d'accordo.
0: Vai, Lorenzo,
3: prego,
0: vai,
3: prego, finisci. Prego.
4: No, non sono d'accordo perché siamo sempre a dire le stesse cose, ma siamo fermi a quello che succedeva 20 anni fa. Il campionato italiano è un campionato di basso livello e a meno che non succeda cose impensabili, perché lì è un processo molto più lungo, resterà di basso livello per un po' di anni. Quindi mi devono dire per quale motivo la Francia ha 4 nazionali più forti dell'Italia, perché se prendiamo le prime 4 nazionali della Francia sono tutte più forti dell'Italia, e poi hanno un campionato che è ancora più di basso livello rispetto all'Italia. L'Inghilterra, che ha il campionato migliore del mondo, non vince nulla dal 66. La Germania ha un campionato di basso livello, ha una squadra forte, però arrivano sempre in fondo. Non c'entrano niente i campionati, secondo me. I giocatori italiani buoni che verranno fuori andranno tutti a giocare all'estero, quindi non c'entra niente, perché Calafiori gioca all'estero, perché Donnarumma gioca all'estero, perché Tonali gioca all'estero, perché Palestra non è detto che vada all'Inter, perché c'è la coda in Premier League, e se una squadra di Premier League arriva e mette 60 milioni
0: lo prende. Quindi, ma l'Inter sta trattando 50 milioni.
4: Anche Palestra del Senato deve andare via. I migliori giocatori andranno tutti fuori. Quindi non c'entra niente, secondo me, Milan, Inter e Juve. Quella è la cosa che ci piacerebbe tornare a vedere, ma che non rivedremo.
0: Vero, sei d'accordo anche tu, vero Stefano?
1: Non rivedremo mai più.
0: No. O comunque difficilmente rivedere quel tipo
1: di italiani.
0: Aspetta, c'era Antonello e Daniele a chiudere questo giro.
7: No, volevo dire una cosa a proposito del prossimo CT della nazionale. Io ovviamente non so chi sarà scelto dal presidente federale che verrà
1: qui ci crediamo poco.
7: Malagò è favorito perché ha sulla carta certamente più voti e ha tutte le capacità manageriali, umane, imprenditoriali per fare bene. Abete è un profilo completamente diverso, conosce perfettamente la macchina federale, però su CT voglio dire una cosa, raccolgo l'appunto e il ricordo di Daniele Garbo a proposito dell'abbandono ferragostano di Mancini, però io mi sento di spezzare una lancia a favore di Roberto, che ho conosciuto nell'88 ai campionati europei in Germania. Allora Mancini ha sbagliato, lo sa benissimo, si è pentito di questo errore, lo ha detto. Io credo che bisogna dargli la chance, la possibilità di ripartire se sarà lui, e troverà il modo, perché è un ragazzo intelligente, troverà il modo secondo me di spiegare e di rilanciarsi, anche perché lui contesta che la federazione in quel momento gli cambiò a sua insaputa gli staff delle squadre giovanili minori, e questo fu, secondo quello che lui dice, uno dei motivi che lo portarono all'abbandono. Comunque ha sbagliato in quell'occasione, sia chiaro, ma lui lo sa bene, si è pentito di quella scelta e credo che gli vada data una chance nuova.
0: Daniele?
8: Ma non ho nulla da aggiungere, tanto la considerazione che fa Antonello è pienamente condivisibile, lui conosce Mancini meglio di me, se dice che ha capito di aver sbagliato, assolutamente sono d'accordo con lui, forse creare un'altra chance.
0: Va bene, vedremo, insomma il 22 è vicino, conosceremo il presidente, poi l'eventuale scelta. Senti Antonello, prima di salutarti, tu hai un pensiero sul fatto che ha riguardato la Juve, che è arrivata dal GIP di Roma, archiviata l'inchiesta sul bilancio 2022?
7: Io spero che dopo questa archiviazione sia restituita alla Juve quello che bisogna alla Juve, e che vengano approfondite, non chiuse, le immagini che riguardano questi finanziari e le altre società per le quali invece è mai ceduto fino in fondo. Quindi sono notizie comunque positive per il calcio italiano. Adesso vorrei che stessa sorella della magistratura ordinaria, e prima quella sportiva, adesso quella ordinaria, perché quella sportiva ha già fatto il suo compito, che quella ordinaria in altri casi si arrivasse a una conclusione. Mi auguro di assoluzione e di chiusura delle indagini anche per altre società.
0: Daniele, proprio un pensiero, perché è stata un'altra situazione che abbiamo vissuto questo fine settimana.
8: Beh sì, obiettivamente, insomma, come al solito nelle giustizie italiane ci sono sempre due aspetti, il primo aspetto, il primo grado, poi secondo grado, spesso non ho sentenze della giustizia, l'abbiamo. Certo, se la Juventus è stata condannata ingiustamente, secondo me, qualcuno dovrebbe pagare.
0: Qualcuno dovrebbe, non so, Lorenzo, se vuoi qualcosa anche tu, noi poi fermiamo. Tanto non abbiamo tempo.
4: No, mi accodo, insomma, grosso modo a quelle che è stato detto. Non ho altro, non ho troppo altro da aggiungere, dai.
0: Va bene, ci fermiamo, tanto ci ritorneremo su questa situazione. Grazie a tutte e tre, grazie a Tonello Valentini, a Daniele Garbo, a Lorenzo Di Benedetto, a Tony Lori, grazie ancora, torniamo tra poco.

0: Dunque siamo tornati di nuovo con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni qui. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, di nuovo pomeriggio.
0: Allora, dunque, vi dico subito al volo, prima di andare su altri temi, caro Stefano, che insomma danno Mancini molto vicino a diventare il prossimo CT della Nazionale. C'è stata proprio una... in queste ore chi lo dà proprio molto, possiamo citare, perché giusto anche citare la fonte, Fabrizio Romano, esperto di mercato, dà molto vicino Mancini alla Nazionale. Sì, però abbiamo sentito anche le parole prima di Valentini, insomma, che ci ha dato secondo me un input, non dico un'indicazione ma un input. Giusto o sbagliato sarebbe questo tipo di scelta? Ritornerebbe il fatto del tradimento oppure si può superare anche questo? Domanda. Poi mi dicono che c'è anche Massimo Orlando, che saluto subito. Ciao Massimo. C'è Massimo? Non lo sento. Massimo, ci sei?
2: Sì.
0: Okay.
2: Ciao.
0: Ecco.
2: Sì, sì, sì. Ciao, Marco.
0: Ciao Massimo. C'è anche Recalcati, Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
3: Ciao a tutti.
0: Mi dite la vostra su Mancini? Vai Stefano, facciamo un giro velocissimo. Mancini, CT Nazionale, il ritorno.
1: Ritorno, aspetto, insomma, voglio dire, ha chiesto già scusa, quante volte deve chiedere scuse, ha fatto una cosa insomma che non è piaciuta. Io credo che poi magari qualora dovesse diventare commissario tecnico per la seconda volta della Nazionale lo ribadirà, spiegherà, e credo che poi anche il compenso possa essere molto basso pubblico, no? Esatto, per far capire, guardatemi,
0: ho sbagliato
1: e siccome è stata una questione di soldi e non solo,
0: adesso mi adeguo,
1: soldi,
0: io
1: mi adeguo, esatto. La storia potrebbe finire così.
0: Sentiamo che ne pensa i nostri amici. Anche Michelangelo Rampuna in collegamento con noi. Eccolo.
1: Ciao,
0: guarda che stile sempre. Ciao Michelangelo, ben trovato.
4: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Bene, ben trovato.
4: Ciao a tutti.
0: Arrivo subito da te, voglio sentire Orlando. Grazie. Saresti d'accordo, Massimo?
3: Ma sì, quello che ha detto Stefano mi trova d'accordo. Ne era uscito male, molto male. Una questione di soldi, per l'amor del cielo. Nessuno discute, perché ognuno ha quello che vuole, ma insomma non era piaciuta a nessuno, se dobbiamo essere sinceri, però ha fatto vedere, ha dimostrato di saperci fare come CT. Io lo vedo molto più come CT che come allenatore. E se si deve ricominciare, credo che sia anche la persona giusta. Dopo tutto quello che è successo, vuole dimostrare, appunto, con il contratto basso, con molta umiltà, secondo me sarà la persona giusta per ripartire.
0: Ma tu saresti ripartito da Baldini, sì o no?
3: A me piace tanto, lo sai, te l'ho sempre detto, un amico, sì. Poi lo conosco molto bene, però... No, è giusto che faccia la sua strada con l'Under 21 perché poi in Italia, capito, succede qualcosa, le prime due partite subito gli danno addosso. Mancini, da questo punto di vista, mi sembra che sia molto più
0: navigato,
3: forte, tutelato. Sì.
0: Cristian Recalcati, anche a te la tua, e poi Michelangelo per chiudere su questo argomento. Mancini sarebbe la scelta giusta oppure avresti proseguito con Baldini?
5: No, la penso un po' come Massimo. Mancini ha
0: Baldini,
5: ha fatto un incrocio. Mancini ha probabilmente più esperienza, la pressione, eccetera, eccetera. Dovessero uscire, magari esserci subito una sconfitta alle spalle larghe. Poi Mancio è stato all'Inter tanto, lo conosco molto bene. E lui con i giovani comunque ci sa fare. Lui quello che ha preso e ha buttato in campo i vari Balotelli, eccetera, eccetera. Balotelli ha dovuto, tra virgolette, nel senso non c'era praticamente più nessuno, ma doveva sostituire un certo Zlatan.
0: Certo.
5: Quindi è uno che i giovani, secondo me, ci sa fare. Poi dico anche Mancini, anche perché se guardo intorno c'è nessuno.
0: Certo. Michelangelo Rampulla, che dici?
6: Che volete sapere?
0: Mancini sembra indirizzato a diventare CT.
6: No,
0: avresti proseguito con Baldini?
6: Non mi sarei dispiaciuto, sinceramente. Non mi sarebbe dispiaciuto, solo che purtroppo conosco il calciatore di e i calciatori italiani, quelli che poi vanno in nazionale, che sono di un certo livello, tutto riconoscono un'autorità importante sempre. E sono d'accordo anche che adesso non so se ha detto Cristiano Massimo, alla la prima partita sbagliata Baldini sarebbe stato massacrato, invece Mancini avrà qualche credito in più rispetto a Baldini. Ma soprattutto, come vi dicevo prima inizialmente, i calciatori italiani, soprattutto quelli italiani, riconoscono un'autorità forte secondo loro, secondo tutti. Mancini sicuramente è un'autorità molto più forte, quindi va bene Roberto, credo che sia insomma una persona competente, capace, insomma, e poi la sua storia parla per lui, per cui c'è poco da dire.
0: Bene, io vi prendo al volo proprio, poi chiudiamo un argomento. Quattro messaggi dei nostri ascoltatori, proprio rapidamente. Antonio al 331-8200-23 ci scrive: Marco, senza offesa per nessuno, ma chi fa la morale a Mancini, secondo me, è un ipocrita. Sì, ha sbagliato, ma chi non l'avrebbe fatto per uno stipendio 6 volte più alto in un momento di crisi con la federazione? La domanda che Giuseppe ci scrive è: Baldini tutta la vita è fuori dagli schemi, non deve niente a nessuno. Per quelli che aspettano Inter, Juve e Milan, cosa aspettiamo? Gli stranieri? Lasciamo Baldini, scrive appunto Giuseppe. Poi Mauro: Mancini si è pentito dopo che ha incassato 25 milioni. Massimo: la nazionale deve ripartire da un allenatore esperto e nuovo. Ranieri: i cavalli di ritorno non servono, non si torna mai sul luogo del delitto. Hai capito, Orlando? Ranieri, vota Massimo.
2: Vabbè, Ranieri che ha dimostrato comunque.
0: Dai, ora fa una battuta a te. Dai.
2: No, credo sia molto più allenatore che dirigente, ecco, questo sicuramente.
0: Cristian, senti, c'è una curiosità, ma che riparte il tormentone Çanoğlu in casa Inter? No.
7: È stata una roba. Non so neanche da dove uscita, cioè il presidente che forse sarebbe, se fosse stato eletto, ma no. Çanoğlu credo che farà l'ultimo anno all'Inter, poi andrà via a zero e tornerà in Turchia senza rinnovare. A me quello che risulta è che i contratti non ce ne sono in questo momento in ballo, con i prolungamenti vari eccetera eccetera. È arrivato a zero, andrà via a zero, molto rimedi sono accordati anche su questo eccetera eccetera. Poi attenzione, dipende anche dal mondiale. Se il mondiale lo fa segnando 12 gol e si fa viva una squadra inglese che offre 30, mi dico scemate adesso, di 30 milioni e lui accetta, e magari si mettono al tavolo a parlarne. Però sai, ha detto vogliamo Çanoğlu, ho promesso Çanoğlu, hai promesso Çanoğlu, ma se l'Inter ti chiede 30 tu Çanoğlu non prendi più, perché l'Inter sappiamo subito che già si parte con 5-30, Çanoğlu l'anno scorso ha reputato 12 più bonus, quest'anno sono capaci di quitarti 15-20, quello che siano. Quindi in questo momento sono tutte parole che a me risulta che rimane per un anno e poi va via, poi vediamo.
0: Perché ridi, Michelangelo?
6: Mi sembrano noccioline a me, sinceramente, tutti questi milioni sembrano noccioline. Con tutto il rispetto, forse è questo il noccio della questione del calcio italiano.
0: Ho capito.
6: Io credo che sia proprio questo.
0: C'è un Çanoğlu, un giocatore però che è di valore,
6: no,
0: può arrivare qualcuno.
6: Si parla di cifre, secondo me, un po'
0: esagerate.
6: Forse un po' troppo esagerate, certamente. Sì. Io sono convinto che.
0: Ma si potrebbe privare l'Inter di Çanoğlu in questo momento.
6: Cioè, per fortuna di questi ragazzi. Calciatori in questo caso si guadagna talmente tanto e si crede probabilmente di essere migliore di quello che si è, poi sinceramente questo forse è un piccolo male del calcio italiano anche.
0: Si potrebbe privare di Çanoğlu, Stefano, Inter quest'anno?
1: No.
0: Ma di fronte a un'offerta
1: Cristian, no.
0: Un altro anno ancora,
1: poi tra l'altro Safi, quello che sta, perso le elezioni presidente,
0: quindi niente.
1: Ma poi come Riquelme a Madrid,
0: ma poi
1: che aveva detto c'ho Holland in pugno, ragazzi, a Madrid sono
0: cascati tutti a Madrid.
6: Quando si fanno queste elezioni sembra quelle politiche,
0: no? È bello, però mi piace questa cosa.
1: Ma sì, ma ho capito, contro Florentino Perez Michelangelo quello ha detto c'ho Holland in pugno e gli asini volano in aria a Madrid, l'hanno punito, ha vinto Florentino.
6: Prometto che abbassiamo le tasse, abbassiamo tutto e poi alla fine si viene
0: letto. Massimo, ti priveresti di Çanoğlu se dovesse arrivare?
2: No, mai, perché fa parte di quella generazione
3: che ha fatto diventare grande l'Inter, si trova bene a Milano, si trova bene all'Inter, io credo che voglia portare fino in fondo il suo contratto, poi dopo va via a scadenza e trovo la cosa giusta, ma credo che ci sia anche nella testa di tutti i giocatori dell'Inter la voglia anche di riprovare in Champions League, perché è vero che è difficile, però a tanti quel 5-0 ancora
8: brucia. Credo,
3: si brucia e Çalhanoğlu magari d'accordo con gli storici dell'Inter più il mercato che l'Inter riuscirà a fare, credo che un pensierino vada fatto anche in quella direzione.
0: Scadenza contratto di Çalhanoğlu, poi mi può correggere Christian, è giugno 2027. Sì, giugno 2027. Vi faccio sentire un passaggio di Ausilio che è stato intercettato, guarda al volo, così chiudiamo il discorso Inter, vai.
9: Novelle turche, adesso forse c'è un'altra puntata con protagonista Çalhanoğlu, non è il Galatasaray ma il Fenerbahçe, è così?
10: Ma è così, spero porti bene come la scorsa stagione, perché se per una telenovela estiva poi arrivano uno scudetto e una Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Beşiktaş, magari, visto che ne fanno una all'anno. Spero insomma che gli sia rimasto qualcosa, perché ha comprato tutti i giocatori di questo mondo, direttori sportivi, allenatori. C'è un problema che Çalhanoğlu ha un contratto, l'Inter se lo vuol tenere, quindi non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato, né tantomeno anche un proseguo, questo è il mio pensiero.
11: Quindi il direttore non teme un pochino il rinnescarsi delle dinamiche di spogliatoio che abbiamo visto l'estate scorsa, che poi siete stati molto bravi a sedare, a far rientrare, che però avevano un po' smosso l'estate dell'Inter?
10: No, vabbè, ma si era smosso qualcosa, ma soprattutto a livello, penso, mediatico, perché poi in realtà grossi problemi nello spogliatoio io non ne ho mai percepiti. È che dopo la delusione di Parigi, il mondiale per club, avevamo tutti solo voglia di andare in vacanza, qualche dichiarazione un po' così. Mi ricordo anche perfettamente che al primo giorno a Milano ho visto una bellissima foto, di tanto per fare subito buoni ricordi, anche di una foto tra Lautaro e Çalhanoğlu, che aveva spento qualsiasi tipo di illazione.
12: Direttore, invece, tornando sul mercato, Solé può essere un nome per la difesa?
10: Ma guarda, posso confermare che dietro qualcosa faremo, semplicemente anche per un discorso prettamente numerico, visto che Darmian e Acerbi sono in scadenza di contratto, quindi posso confermare che faremo un difensore. Solet è uno di quei ragazzi che stiamo seguendo, ha fatto bene in Italia, come lui ce ne sono anche altri sia in Italia che fuori, sicuramente ci presenteremo con un bel difensore per l'inizio della preparazione.
0: Bel difensore, quindi?
1: Questo. Beh, Solet è bravo. Sì. Però non sono escluse sorprese.
0: Non sono escluse sorprese.
1: Però mi piace a me, cioè Ausilio, questi dirigenti che parlano chiaramente, sì, così, sì, degli obiettivi, alcuni invece non fanno capire niente, insomma, poi alla fine vedi, più lineare sei, più trasparente e più vinci. Poco da fare, anche comunicazione è molto, hai visto?
0: Diretto. Pian, quindi hai visto, in difesa un gran difensore, ha detto, ci presenteremo un difensore importante.
7: Ma io credo che alla fine il gran difensore sia Solé.
0: Non ti piace, perché lo dici in modo, sì, già, sì, non ti piace.
7: Allora, ha fatto molto bene in Italia, però se vogliono fare l'alto come tutti per l'Europa, eccetera, eccetera, credo che sia Solé il giocatore che ti fa cambiare tutto. Perché Solé nella sua carriera...
1: Vabbè, Cristian, io mi ricordo però che tu dicevi ad agosto che Pavard era più forte di Akanji.
7: Che?
1: Tu dicevi Pavard, rimpiangevi Pavard.
7: No, io non è che ripiangevo Pavard, per me Pavard è forte però... ancora adesso. No, è forte ancora adesso.
1: Sì, però tu dicevi Akanji.
7: Attenzione, io ho visto, io non seguivo Akanji, io vedevo Pavard e per me Pavard non è
1: neanche... Io mi ricordo quello che dicevi, perché io te lo ricordo. Non ne potevi più di Çalhanoğlu, non ne potevi più, dicevi Pavard era più forte di Akanji.
7: No, parliamo così, ma se è così forte Solé, perché c'è solo l'Inter?
0: Non ti piace, però
1: porta fortuna, sincero, dai. Ma porta fortuna però, certo, quello che certo. Tu dicevi prima delle...
0: Michelangelo, ti aspetti un Inter pronta a competere in Champions il prossimo anno? O sempre più da campionato?
7: Sicuramente sì.
0: No. Senti. Cristian è proprio boccia questa cosa.
6: Il discorso che secondo me l'Inter è una grande squadra adesso e sicuramente i dirigenti stanno lavorando per migliorarla. Certamente la Champions League è un terno al lotto rispetto al campionato italiano, nel senso che Io parlo molto anche di come ci si arriva alle fasi finali con gli infortuni e tutto quanto, la stanchezza finale, quella è importante. Però l'Inter è una grande squadra, certamente con due o tre innesti importanti può, non dico vincere, ma insomma cercare di aspirare ad arrivare, non dico alla fine, ma insomma quasi alla fine.
2: Un'altra finale.
6: Facendo bene, facendo bene.
0: Non è d'accordo Recalcati, proprio la boccia proprio questa cosa, non ti piace?
2: No, ma non è che la boccio, io ti sono tifoso dell'Inter, posso dire anche, guarda, l'Inter è la squadra più forte in questo momento in Italia, in questo momento.
0: Sì.
2: Ma in Europa, ragazzi, siamo ancora lontani. Ma guarda il Real Madrid, con 20 milioni ha preso Konaté, ha rinnovato Rudiger, ha preso Dumfries, con 20 milioni. L'Inter per comprare il sostituto di Dumfries ci sta mettendo un mese e mezzo e vediamo se...
6: Però, Cristian, scusami, non sempre la squadra più forte vince, Non è,
2: però
6: non è questione...
2: Anche l'Inter ci ha provato due volte ma si è perso, però, contro le squadre più forti.
6: Non lo dire a me che siamo arrivati 5 volte in finale.
0: Lo senti a lui, se la sogna pure di notte la finale.
8: No, di a Michelangelo, Cristian, bravo.
6: Tu ti ricordi quegli anni lì del 95, 96, 97, 98, eravamo la squadra nettamente più forte. Però arrivi alla finale e ci sono tante componenti di... Non so, che ti prendono e quindi... La finale è un terno all'otto. Io dico arrivare alla fine vuol dire arrivare ai semifinali, insomma ci può arrivare alla squadra.
2: No, ma
6: forte,
2: andare avanti fino alle semifinali, qua, ma per l'amor del cielo, ma puntare alla Champions, magari lasciare andare
6: no, come ha fatto capito, anche però,
2: il predecessore di campionato, no.
6: No, è sempre difficile dire quest'anno arriviamo.
0: Vabbè, abbiamo capito. Cristian dice campionato sempre in primis, perché tanto in Champions non c'è storia. Questo è un po' il messaggio di
2: Lotto. Diceva bene prima Michelangelo.
0: Orlando che dice: non è una squadra che può, cioè è molto lontano. Ad esempio, se penso alla finale di quest'anno, l'Arsenal è proprio così più forte dell'Inter?
2: No, l'Arsenal no. Ma infatti l'Inter quest'anno secondo me si deve mangiare le mani, perché aveva un tabellone che poteva riportarla in finale. Io credo che per la storia, perché ti chiami Inter, hai l'obbligo di essere protagonista in Champions.
0: Certo.
2: Poi dire che arrivi in fondo, sappiamo tutti che ci sono delle squadre più forti, però ecco, credo che ho letto Guardiola ieri, ha detto sì, se vinci i campionati va bene, ma se non vinci la Champions League, ha rilasciato un'intervista, ti danno del fallito. Cioè ecco, secondo me l'Inter non ha l'obbligo di vincere la Champions League, ma ha l'obbligo di arrivare fino in fondo, fino a dove può.
0: Vabbè. Sentite, un'altra cosa che voglio chiedere, ma Sorloth ha trovato l'accordo con la Juve, Stefano? Ti piace?
8: Sì,
0: adesso manca quello col club, non è facile.
8: Bel centravanti?
0: Fai uno step notevole? O serve poi dell'altro ancora?
8: No, serve.
0: Serve un altro attaccante per forza.
8: Un altro
0: David
8: attaccante.
0: Non è attendibile, insomma.
8: Un vice Sorloth,
0: che è Kolumani. Quindi questa coppia qui...
8: Buttala via. Secondo
0: coppia
8: me è
0: da...
8: migliore di Vlahovic, David.
0: Migliore della coppia?
8: Sì.
0: Nei singoli avresti fatto...
8: No, Sorloth, Kolumani, meglio di Vlahovic, secondo me.
0: Quindi Sorloth può fare meglio di Vlahovic con la Juventus?
8: Dentro la squadra, come disciplina, come giocatore, testardo, caparbio, un bel giocatore, forte. A me piace. Cioè non è un fenomeno che te dici, vado a vedere la Juventus, Sorloth, facci divertire. No. Però...
0: A me sembra uno di quegli attaccanti, buttagli il pallone e mezzo e vedi che succede.
8: Poi te lo dice pure a Michelangelo. Che
0: Michelangelo.
8: C'è Sorloth, fai la domanda a Michelangelo.
0: Sì, Sorloth. Cioè, tra Sorloth e Vlahovic, chi preferisci? Ecco, facciamo la domanda secca, dai.
6: Una bella lotta.
0: Cioè, in che senso? Dice, due.
8: Cioè, noi nessuno dei due.
0: Come avresti definiti?
8: Scegliene uno, Michelangelo, scegliene uno.
0: Uno. Una bella lotta, già te fa capire.
6: Sinceramente, guarda, io sono... No, il Vlahovic di quest'anno è un giocatore... Io, se vi ricordate, vi dico sempre, Vlahovic doveva giocare, aveva avuto problemi fisici e tutto, perché i gol li fa. Certamente non è un giocatore che ti fa giocare la squadra bene, perché non è
0: Invece Sorlot è uno che lega tutti i movimenti, fa una cosa incredibile. Cioè, immagino che lavoro che farà Sorlot.
6: No, no, è un finale. Però sai, sono quei classici giocatori che tu magari metti là quando sei un po' in difficoltà, butti la palla avanti,
0: ecco, ti copri, ti mi piace come squadra, lettura. Questa è la lettura che mi piace.
6: Sì, che ti fa salire la squadra. Invece Vlahovic è uno che attacca sempre la profondità, però devi avere i giocatori per questo tipo di gioco, no? E quindi deve avere soprattutto spazi, però hai visto gli spazi che sono sempre molto più ristretti quando giocano contro la Juve gioca contro squadre che magari si difendono, diventa complicato avere spazi dove un Vlahovic può,
0: quindi è meglio Sorlot perché butti il pallone in mezzo e vedi quello che succede.
6: Può anche essere una soluzione, cioè adesso la Juve sta provando tantissimi attaccanti in questi anni e purtroppo non ha indovinato neanche uno, magari con questo
0: potrebbe essere quello buono,
6: è quello magari quello meno di nome, di grido e tutto, magari è quello che è più concreto alla fine.
0: Orlando, ci sarà da trovare l'accordo con il club ancora al momento, stiamo parlando di Sorlot,
8: lo so, Michelangelo, di tutto.
0: Michelangelo, di che dobbiamo parlare? E questi sono
8: i tempi tuoi, non possono tornare. I tempi tuoi sono passati, non possono tornare, capisci?
0: Ho capito,
8: Michelangelo, ho capito. Dimenticati i tempi d'oro. Ti devi dimenticare i tempi d'oro.
6: Giocare in Italia. Giocare in Italia è un'altra cosa.
0: Ho capito, ragazzi, ma che dobbiamo fare? Questi ci abbiamo, non è che voglio dire, questi sono.
6: Certo. Orlando, devi fare anche con quello che hai, che puoi spendere. Certo.
0: Orlando, stavi dicendo, scusami.
3: No, mi dispiace che Vlahovic non sia rimasto, perché secondo me Vlahovic se sta bene, se sta bene, se sente la fiducia dell'allenatore, è uno da 20 gol, te li garantisce. Dunque, poi dopo il discorso che possa essere utile per il gioco della squadra rispetto a un altro giocatore, anche qui è tutto da vedere, nel senso che ad esempio a Firenze era uno che legava il gioco e poi faceva gol. Bisogna insomma, ha passato degli anni alla Juve, secondo me anche lui sbagliando delle cose, degli atteggiamenti, però ormai è andato lì. Charlotte è un buon giocatore, la Juve ha degli esterni che puntano l'uomo e lo saltano facilmente, mettono tante palle nel mezzo e lui lì insomma è un centravanti vero, la porta la vede, la sente, però non è che hai preso Haaland, ecco.
0: È preoccupato Recalcati dell'arrivo di Sorlot?
13: Sì, no assolutamente no, parte,
0: guarda che sei veramente tremendo,
8: sei arrogante un pochino, Chris,
13: ma
8: sì.
13: No, ma io avrei, cioè, ma ragazzi, ma Vlahovic dopo Ildiz, pur avendo perso non so quanti mesi per infortunio, Vlahovic tutte le partite ha tenuto in piedi la Juventus.
0: No, io vorrei citare ancora la statistica che dal 2022 alle spalle di un certo Lautaro Martinez con più di 70 gol c'è solo un giocatore che si chiama Dusan Vlahovic, che ne ha fatti 50 dal 2022. Fate voi, però ti dicono ma ha fatti gol che non contavano niente, va bene, questo potrebbe essere una cosa. Poi ma ne ha sbagliati tanti, insomma gli attaccanti li sbagliano i gol, possono sbagliarli, purtroppo capita, sennò se fossero dei cecchini infallibili segnerebbero 250.000 gol, perché insomma quindi voglio dire, può capitare, vabbè, se fossero dei cecchini infallibili segnerebbero 250.000 gol, perché insomma quindi voglio dire, può capitare.

0: Erano quelle che abbiamo letto sui
1: Prego, prego.
0: giornali, ma ragazzi, ma non scherziamo neanche.
2: Cioè, troppo alte.
0: Anche, ma ci mancherebbe, ma uno si compra una mezza squadra.
2: Però
0: Se
2: tu
0: uno
2: non puoi,
0: fa.
2: però Michelangelo, tu puoi arrivare all'ultimo tuffo, al 4 di giugno, a dire al giocatore,
0: No,
2: guarda, prolunga, tu non c'hai più potere, non c'hai
0: però il
2: niente in
0: discorso.
2: mano.
0: No,
2: Quello
0: il
2: devo dire,
0: discorso
2: guarda, no, non
0: dipende.
2: mi sta bene, me ne vado perché mi hanno
0: Scusami,
2: bussato alla
0: Marco.
2: porta.
0: Ho capito Marco, bisogna vedere se la Juve gli ha detto l'anno scorso, magari ha detto prolunghiamo il contratto e lui magari avrà detto no, ne vediamo, proviamo più avanti o facciamo più avanti. E
3: Mistero.
0: tu non è che puoi obbligare uno a discutere il contratto se non vuoi discutere.
2: No, può
0: Certo,
2: essere, può
0: lui
2: essere.
0: certo che se la porta più avanti possibile perché così guadagna sempre di più, no?
2: Certo.
0: Quindi se lo porta avanti. Poi la Juve non è che può dire che fai, o firmi il contratto, o parliamo di contratto, oppure te ne vai. E lui, il calciatore, può dire con i procuratori, può dire
2: Meglio da quattro netti a
0: discuto a
2: stagione
0: fine
2: open da,
0: campionato,
2: dai.
0: però.
1: Oh, mamma mia, cosa ho sentito.
2: No,
1: Mamma
2: dico,
1: mia.
2: hai perso, cioè, pure soldi per open da, capito? Quattro netti a stagione. Vabbè,
0: Oh,
2: che
0: vabbè,
3: però
0: ragazzi,
3: perché
0: molto
3: si
0: quando
3: deve ironizzare
1: no,
3: adesso su Open Da e Davide che all'inizio dell'anno diciamo ha fatto due grandi colpi
2: io
3: la
2: non ho mai
3: Juve.
2: detto,
3: Eh no,
2: io ho
3: dobbiamo essere.
2: bocciato,
3: Però
2: io
3: dobbiamo
2: Davide l'ho
3: riconoscere
2: bocciato
3: gli errori.
2: subito.
3: Dobbiamo riconoscere gli
2: Io
3: errori.
2: Davide l'ho bocciato subito.
3: Openda e Davide
0: Non
3: erano stati salutati
2: Invece me l'avevano descritto come il
0: Ha
2: nuovo
0: ragione
2: Van
0: Stefano,
2: Basten
3: con
2: qualcuno.
3: giubilo.
0: No, avete strombazzato questi due acquisti come
3: Dai,
0: se fosse
3: ma
2: chi?
3: Michelangelo. E poi dopo alla fine
2: Vabbè.
3: dice: ah, abbiamo speso
0: È
3: quel
0: vero,
3: Coop Miners, tutti
0: ragazzi,
3: quanti qui, che è un fenomeno.
0: Stefano,
3: 60 milioni. È andata male, è andata male un'altra volta.
0: è il campo che parla, il
3: Bravo,
0: campo
3: però.
0: non mente mai.
2: Vabbè,
0: Il campo
2: vedremo.
0: non
3: Però
0: mente
3: tutti avevano
2: Intanto,
3: salutato con giubilo.
2: Noi no.
0: Ma
2: io non
0: no,
2: di
0: adesso
2: sicuro.
0: io registro tutte le puntate, adesso
2: Sì, vale a vedere. Io l'ho bocciato,
3: no,
2: avevo bocciato
3: io Penda
2: lui,
3: l'avevo detto
2: avevo
3: forte.
2: bocciato Ferguson,
3: Davide pure avevo detto
2: avevo
3: forte.
2: bocciato Dovbyk,
3: No, avevo
2: tutti
3: sbagliato
2: milioni e
3: pure
2: milioni buttati via. Intanto c'è un messaggio di Ube che ci scrive, così chiudiamo. Sorloth è un Pinamonti piccoli che ce l'ha
3: Benissimo,
2: fatta.
3: vabbè, allora
2: Grande Ube, questa ce la
3: ma Pinamonti è
2: teniamo.
3: forte.
0: Allora io
2: E
0: sarei preso Pinamonti tutta la vita,
2: eh beh,
0: allora.
2: certo, io,
3: Pinamonti,
2: amico, dai.
3: che io voglio dire Pinamonti,
2: Va
3: è
2: bene,
3: forte.
2: mi devo fermare. Ringrazio Cristian
3: Ciao
2: Recalcati. Ciao
3: Cristian,
2: Cristian,
1: grazie a voi.
2: abbraccio, a presto. Ciao
0: Ciao
2: Michelangelo, ci vediamo
3: Michelangelo.
2: presto. Un
0: Ragazzi,
2: abbraccione.
0: a
2: Ciao Michelangelo, a
0: presto.
2: prestissimo.
0: Ciao
2: Break,
0: ragazzi.
2: rimane Orlando, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati. Stefano, stavo leggendo al volo Sinner al San Raffaele di Milano, certamente programmati dopo il malore di Parigi, però insomma
1: forza sì.
0: Al momento i risultati hanno dato esiti, almeno da quello che stiamo leggendo, non positivi, ecco, quindi non c'è grossa preoccupazione, almeno da quello che si legge, no? Gli esami rassicurano. Per appunto recuperare il numero uno. Dunque, Stefano, allora andiamo avanti, riprendiamo Massimo Orlando che è in collegamento.
2: Ciao, ciao
0: Massimo.
2: Ciao di nuovo, Massimo. Buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
0: Paolo Ghisoni, ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben trovato.
3: Ciao, ciao.
0: Ben trovato Paolo. E poi con noi c'è anche Lorenzo Stovini che ringrazio e saluto. Ciao, ciao Lorenzo. Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati. Sentite, qui continuano ad arrivare, io ve lo dico, insomma c'è chi spera ancora in una elezione di Baldini come CT della Nazionale, però invece avanza fortemente Mancini, caro Stefano, quindi si fa strada la candidatura. Tu hai detto che ci potrebbe essere anche un filo conduttore tra Mancini e Baldini.
1: Sì, tu li vedi e dici no,
0: sono diversi, però
1: d'accordo, no? Invece hanno qualcosa in comune, soprattutto il rilancio e scommettono sui giovani.
0: Vediamo.
1: Sì.
0: Mancini potrebbe essere. Lorenzo, tu tra l'altro tu hai avuto anche come allenatore Baldini.

0: Sì, l'ho avuto sia a Lecce che a Catania.
1: Aspetta che ti ho sentito malissimo, perdonami.
0: L'ho avuto sia a Lecce che a Catania, Baldini, sì.
1: Oggi ci si sta dividendo, c'è chi vorrebbe Baldini CT della nazionale definitivamente, invece sale molto il nome di Roberto Mancini, quindi vi chiedo un po' un pensiero su queste due situazioni anche a voi.
0: Allora, vado io?
1: Vai Lorenzo, vai.
0: Ma io, per avendo avuto un allenatore, lo conosco anche come persona, e come persona ha sempre dimostrato quello che avete visto, insomma, in questo periodo, sia quando era under 21 e quando è stato chiamato per le due partite con la nazionale maggiore. Persona schietta, corretta, dice quello che pensa, coerente. Sicuramente se ci deve essere un'occasione di provare a rinnovare il calcio italiano.
1: Ti sento?
0: Ma non è veramente non è uno scappato di casa, sa il fatto suo, è normale che adesso sarebbe un'altra situazione, ma credo che per cambiare qualcosa possa essere l'occasione giusta. Sarebbe una situazione anche, diciamo, di facilità per la federazione, di non dover andare a cercare il nome grosso, anche se chiaramente so che tira quello, perché l'Italia è così. Però io credo abbiano una grande occasione di mostrare che il calcio veramente può cambiare, e vogliono cambiare.
1: Quindi tu dici, per cambiare sarebbe l'uomo ideale?
0: Ma io penso a questo punto sì, perché insomma quello che dice, quello che fa, quello che ha fatto, io la possibilità darei, anche perché per riprovare a dare anche una certa credibilità che ormai il calcio italiano.
1: Paolo, tu che ne pensi, Ghisoni?
2: Ma io sono d'accordo con Lorenzo, ci aggiungo anche che secondo me fin quando ci sarà Baldini in una veste in chiave azzurra, ci sarà anche una sorta di garanzia di pulizia, di correttezza delle scelte, di meritocrazia. È una persona che...
1: Perché tu pensi che Mancini non darebbe, diciamo, questo tipo di...
2: No, aspetta, sto dicendo che se vanno avanti in questa direzione Mancini farà eventualmente l'allenatore, ma Baldini rimarrà e rimarrà in seno alla federazione, credo che sarà un bel termometro di quello che sono le dinamiche delle prossime nazionali, a partire da quello che non c'era prima, Mancini e tutta la parte delle under, canegatto, posso tranquillamente affermarlo, nel senso che Mancini va per la sua strada, ha uno staff di persone che eventualmente gli consigliano il Pafulli della situazione piuttosto che lo Zaniolo in prima battuta. Credo fortemente che questo tipo di sinergia potrebbe
1: funzionare.
2: Funzionare anche perché sotto chi può essere un po' geloso del proprio territorio, non tanto dal punto di vista degli allenatori ma del progetto, debba in qualche modo anche avere una persona vicino come Baldini, che dice: se il successo della nazionale italiana è fare esordire giocatori prima di arrivare eventualmente innanzitutto a ritornare ai mondiali,
1: certo.
2: Deve essere questo, cioè sinceramente l'Italia che vince l'Under 17 tantissima riconoscenza a questi ragazzi, ma è già successo, è successo con l'Under 19. Adesso bisogna che questo travaso continui, ma ancora una volta la nazionale maggiore è un po' il discorso che fanno le altre federazioni importanti. Quando tu chiedi in Germania qual è la squadra più importante, il Bayern Monaco piuttosto che il Werder Brema, piuttosto che il Borussia, non alzano la mano. L'alza il signor Gravina della situazione, che dice: no signori, guardate che qui la squadra più importante è la nazionale. E noi questa cultura dobbiamo ricominciare a mettercela in testa, se no non andiamo da nessun'altra parte.
1: Vediamo che succederà, perché poi voglio dire, l'idea di che ci sia un Baldini in Under 21 e un Mancini in nazionale, ci possa essere un filo conduttore, io non mi dispiace. Poi sono d'accordo che forse Baldini poteva pure meritare un'occasione di questo tipo in questo momento,
3: però se deve fare una scelta,
1: l'importante è che rimanga
3: adesso
1: dentro.
3: Vediamo come Baldini, quello che tra l'altro io ho una stima immensa.
1: Sì, tu l'hai sempre detto.
3: Ho detto lanciamo Baldini, promuoviamolo. Cioè. Ma non è che Mancini non abbia fatto la gavetta, cioè non confondiamo le cose. è lo stesso Baldini poi che dice Conte, Mancini, c'è gente che ha fatto un curriculum, cioè Mancini non è che
1: no ma per carità
3: esce fuori da Cambridge o no? Mi hanno regalato 16 anni, cioè ha fatto una gavetta mostruosa Mancini, eh. Poi dopo è stato magari anche di agevolato, è stato un po' di classe sul campo, si può discutere, può piacere o non può piacere, può essere antipatico o simpatico, ma insomma ha fatto un curriculum, per questo se l'è fatto, cioè non è che stiamo parlando di un Carneade,
1: no,
3: allora secondo me insieme potrebbero fare un ottimo lavoro.
1: Sì,
3: poi magari Baldini potrebbe essere l'allenatore dell'Under 21, supervisore di tutte le giovanili,
1: Ma lui rimarrebbe. Capisci? Comunque tornerebbe a fare, mo adesso torna a fare l'Under 21, quindi
3: sì, ma supervisore magari anche tutte le giovanili,
1: un'unione, come diceva anche Paolo, un'unione tra i due per portare avanti, diciamo, questo lavoro. Però Lando, adesso ti voglio chiedere una cosa, così andiamo anche su un altro argomento. Se Mancini va a fare il CT della nazionale, Baldini torna a fare l'Under 21, va bene, ok, c'è un certo Antonio Conte che rimane libero, c'è il fantasma che continua a girare per Torino.
4: Mamma mia, davvero, ci stavo pensando prima, perché io ero convintissimo, ti ricordi, te l'avevo già detto, ero convintissimo che andasse Conte, però insomma, quando parla Romano di solito è sentenza, se ha detto che Mancini è vicinissimo alla nazionale evidentemente è così. Io credo che tutti i nomi che stanno facendo al Milan, io credo che il Milan dovrebbe andare almeno a provare a sondare la possibilità di portarsi a casa Conte. È l'unica soluzione, per secondo me, per calmare, per ridare serenità ai tifosi e per provare a trovare un allenatore veramente che sa gestire, oltre che la squadra, sa mettere a posto anche i dirigenti, che onestamente nel Milan fanno un po' troppo casino. Ecco. Io farei questo tentativo, anche perché vedendo le altre squadre in Italia non c'è nessuno che può interessarsi a Conte. Che fa? Torna all'estero? Ha sempre detto che non ha più voglia di andare all'estero. Dunque rimane la pista Milan. Io il Milan non so cosa ne pensate.
1: Rigiro pure a Lorenzo Stomini questa osservazione, perché comunque rimarrebbe lì un signor allenatore, a meno che non decida di fare un anno sabbatico, che ne pensi, Lorenzo? C'è Stomini? L'ho perso, parlo da solo. Lorenzo? Non c'è.
5: No, credo che vai. Sì, ci sono. Credo che sia un'idea suggestiva quella del Milan, anche perché insomma, diciamo, è un allenatore che se non di solito arriva secondo. E ha un curriculum di tutto rispetto. E in questo momento per il Milan credo che possa essere la scelta più che giusta, visto il caos che c'è, che si respira in società da un bel po' ormai, insomma.
1: Certo, non è una società che, diciamo così, dà grandi garanzie in questo momento a Conte, cioè le dà più Conte al Milan che il Milan a Conte, esatto. Ecco, per essere chiaro.
5: Sicuramente, però per il Milan sarebbe, diciamo, un'occasione di rilancio importante, perché insomma quello che sta passando il Milan non è da Milan, e quindi ha bisogno in questo caso veramente di un nome forte. Poi come andranno le cose chiaramente non lo sappiamo, però diciamo, ecco, partire da una base come Conte, diciamo che il rilancio parte bene.
1: Paolo?
6: Due punti aperte le virgolette. Non abbiamo discusso di Conte perché, con tutto rispetto, in base ai nostri criteri non è quello che cercavamo, più adeguato alla cultura del lavoro. Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto? Qualcuno al Milan.
5: Ibra.
6: Quindi
1: lo escludi?
6: No, non è che lo escludo. Cioè,
1: no, perché hai ragione, magari, no? L'ha detto lui, sì.
6: Cioè, se la coerenza in questo
1: momento. Ma io sul calcio la coerenza, ragazzi, insomma.
6: No, lo so.
1: Coerenza,
6: sì,
1: è molto difficile essere coerenti in questo mondo, con tutto il rispetto, sempre. Basta poco per cambiare idea.
6: Ma uno come Conte, dopo che gli è stato preferito Fonseca al Milan da Ibrahimovic o da chi per esso, e lo dice anche Ibrahimovic,
2: come la prende, non gli frega niente, cioè, faccio anch'io questa domanda a voi, cioè,
1: ah no, è interessante come, perché io penso che se c'è un progetto e ci stanno i soldi, secondo me certe cose si può passare pure sopra, ecco. Quello è il mio pensiero, Stefano, non so se...
3: Se c'è un progetto?
1: Se c'è un progetto e c'è la parte economica, io credo che Conte, pure se sente queste frasi di Ibrahimovic, oppure Ibrahimovic stesso...
3: bisogna adesso c'è il progetto, cioè,
1: capito?
3: C'è un amministratore legato, non c'è un direttore, non c'è un allenatore. È dura, siamo a...
1: Sì, sì. Siamo
3: a metà giugno.
1: All'8 giugno.
3: Non so.
1: No, però faceva l'osservazione Paolo, giustamente ci sono state queste parole...
3: Secondo me se fanno 3-4 acquisti con questa squadra, Conte è già in Champions League, tra l'altro. Con tu al netto di tutti il caos che c'è, la disaffezione, il distacco anche da parte del popolo rossonero che non ne può più.
1: Allora, ma
3: basta che fai due mosse lì e metti a posto le cose. Fai tornare Maldini e prendi Conte.
1: E devi alle altre.
3: Perché Maldini vederlo lì in Tam, io non ci vedo, non credevo ai miei
1: occhi. Dove?
3: A Istanbul, accanto a quello che poi ha perso le elezioni. Cioè, disastro. Cioè, ma che sta. Ma Maldini deve tornare al Milan, dai.
1: Deve tornare, se non ti chiamano.
3: Ma deve tornare al Milan, dai, sta là, deve stare a vita al Milan, perché è bravo, perché. Vabbè. Perché è così. Perché,
2: magari anche perché... in nazionale, Stefano.
3: Anche, no? Sì, sì, ma dobbiamo farlo. Se io l'ho visto lì, boh, ma io non ci volevo credere. O no?
1: Vabbè, ma lì Paolo, se ci sta una proposta.
3: No, ho capito, però questo ancora doveva vincere le elezioni, poi l'ha perse, poi si è alzato a fare delle cose, ha fatto bene. Dice, ma che ha fatto?
2: Ma
3: è andato via. Ma torna, ma che torni a Milano, al Milan, che torni a Milano.
1: E come?
2: No, dicevo che Maldini, per cortesia, ascolta tutti. Poi
3: sì,
2: dopo...
3: ma siamo d'accordo, ma Paolo è un totem, oh, ma questo è uno degli uomini più rappresentativi del calcio mondiale, non del Milan. Quindi che torni al Milan, che il Milan prenda Maldini e Conte. Allora sono d'accordo con Massimo. Anche con tutto sto caos, alla fine metti d'accordo tutti, il popolo rossonero si riscalda e riparti. No, non ti piace come mossa?
1: No, per carità, io... Ascolto, sento Massimo pure, Massimo e poi Lorenzo, che dite? Massimo?
4: No, io sono d'accordo, Stefano, come sempre lo spiega molto meglio di me, Maldini, persona fantastica, competente, ascoltata, intelligente, voglio dire, se si mette con Conte, poi dopo anche la figura di Ibrahimovic va un po'...
3: Lo so Massimo, però pure Ibra, voglio dire, sono d'accordo.
1: No, chi decide? Ibra, Cardinale o Ibrahimovic?
3: Ho capito, ma fa Ibra, Maldini, Cardinale, prendi l'amministratore legato.
1: Ma Conte rimane a Torino, c'è il fantasma di Torino, voi state escludendo questa
3: però
1: cosa.
3: Però ha lanciato Massimo una cosa,
1: ma
3: adesso
1: sì,
3: non
1: sono d'accordo con Massimo, però io lo vedo che gironzola per Torino.
4: Sì, ma Ibra non è che può pensare di fare sempre quello che vuole. Prima o poi, cioè, sinceramente, vabbè. Anche lui deve capire che deve portare risultati. È vero che ha messo dei soldi, è un azionista, ci mancherebbe altro. Però, ragazzi, Milan quest'anno ha fatto una figuraccia, il prossimo anno...
1: non può fare una figura del genere, certo.
4: Allora, tutti questi nomi che stanno gravitando nel mondo Milan... A me sinceramente non
3: ma
4: è
3: perché,
4: che mi scuola, facciano impazzire.
3: Ma adesso Paolo, perdonami, tu che sei più
1: Galsner,
3: dentro, no, ma Maldini e Ibra non potrebbero convivere, cioè,
1: non lo so. Maldini e Ibra, mi sembra.
3: Paolo.
2: Chiedi a me?
3: Sì.
1: Ma come fai a convivere?
2: È vero che ci sono le convivenze, vedo due figure antitetiche, ma dal punto di vista del fatto che non credo che Maldini abbia bisogno di essere nel calcio per vivere una vita serena e appagata. Dall'altra parte e soprattutto Maldini credo di poter dire che avendo avuto la fortuna di lavorare con Boban qualcosina a livello internazionale, vicepresidente FIFA e vicepresidente UEFA, l'ha imparata o comunque l'ha assorbita. Ibrahimovic da chi ha imparato e soprattutto ha voglia di imparare a fare quel ruolo? Cioè non mi sembra che la umiltà sia la persona che dispensa, cioè, quando davano via ai ragazzini, quando ero ragazzino dicevano questo, quando davano via la modestia credo che lui fosse assente ingiustificato, cioè da questo punto di vista credo che abbia dimostrato come il Milan sia un, cioè, potrebbe essere i Los Angeles Galaxy per lui, così come un'altra situazione ed è proprio questo, secondo me, la gravità del discorso, che il Milan ha bisogno di figure che abbiano un senso di appartenenza. Poi Massimo sa meglio di me.
1: Senso di appartenenza.
3: No, non ti piace questo senso di appartenenza?
1: Boh, non so, i premi devono essere bravi. Non lo so, sta appartenenza.
3: Però mai come in questo caso Maldini.
1: Non so. Sì, per carità, Lorenzo, tu deve che dici? Voglio sentire anche Stovini.
5: Ma io penso che Maldini debba essere dentro al Milan già quando è andato via. Una leggenda del genere, una persona del genere, bisogna capire che insomma più competenze di così non so cosa si possa andare a chiedere. Poi se va d'accordo con Ibrahimovic, questo è un altro discorso, ma conoscendo Maldini, vedendo Maldini, io non capisco come il Milan non possa inserire una figura del genere. Mi sembra troppo strano, dovrebbero partire da una base come questa per provare a rifondare o a ripartire per il nome che hanno, tutto qua. E poi dentro sul ruolo che sarà ci sono tante opzioni, secondo me, ma una persona così io personalmente la vorrei sempre a mio fianco.
2: Posso farmi una domanda?
1: Vai, e poi siamo quasi in chiusura, vai.
2: Maldini, Massara, perché poi c'era pure Ritta a lavorare, ma mi dite che cosa secondo voi è successo con Gasperini? Perché io onestamente una persona come Massara, che ritengo sempre molto pacata, signorile, capace soprattutto, dopo un anno ritrovarsi in una situazione del genere, visto che stiamo parlando di proprietà americane, no? Giusto? Più o meno i metodi.
1: Ma per me non c'entrano poi sempre gli americani, però, ragazzi, perché sembra cioè, secondo me c'entra pure il fatto che magari non si sono trovati dei rapporti congeniali tra l'allenatore e il direttore sportivo, cioè. Anche perché gli americani che sanno chi è Massara, come lavora Massara, per dire, o come lavora D'Amico, ma che ne sanno? Gli verranno proposti questi nomi da, non so, qualcuno dice guarda questo è bravo, quindi io tutte queste responsabilità agli americani non li do da questo punto di vista. Per me Gasperini e Massara non sono andati d'accordo, cioè io la vedo in questa maniera molto semplice. Io penso che nel calcio ci
3: può... sul piano dei contenuti, però.
1: È sul piano dei contenuti, credo, sul piano del lavoro,
3: perché
1: sulle
3: scelte. Scusami Paolo, non è che ne sappiamo molto più di te, però quando Gasperini dice è mancato il feeling tecnico, ti dice tutto.
1: Che vuoi fare? Vuol dire che non c'era...
3: Dopo lui quando parla di tempismo, il mercato è questo, il mercato è quest'altro, cioè adesso tu vedi che sono stati fatti il riscatto immediato di Malen, un rinnovo di Hermoso, adesso sul tavolo i rinnovi di...
1: E non c'è il direttore sportivo.
3: Non c'è il direttore sportivo. Sono state fatte 3-4 cose in 10 giorni che lo scorso anno in un mese non hai fatto niente.
4: Stefano,
1: aspetta una alla volta, forse c'era era Lorenzo.
4: No, prego.
1: Io ero zitto. Ah, non so.
2: Sono io che ho detto semplicemente, ma ragazzi, ma c'era il direttore sportivo, cioè obiettivamente l'ha quasi designato lui, cioè le operazioni se le stanno facendo è perché qualcosa in condiviso con qualcuno c'è, no? Mi pare di poter dire, visto che Giuntoli è andato all'Atalanta, arriverà sto D'Amico alla Roma o no?
1: Sì, così dicono.
3: Sì, probabilmente, cioè quasi sicuramente sarà lui, Paolo.
2: Ma cioè, siamo al 8 di giugno, voi pensate che le cose non si siano decise? Cioè, io faccio settori giovanili, cioè il casino che è successo su Bravati, Juventus, Roma è veramente un casino recente nei settori giovanili, ma le grandi manovre nelle grandi squadre, avete due giocatori, ex giocatori. Mi sembra abbastanza ridicolo pensare che la Roma non abbia un direttore sportivo che
1: magari ci sarà e lavora nell'ombra in questo momento e poi verrà annunciato.
2: Al Milan ha lavorato fino a quando gli hanno detto stiamo scherzando, ma stava lavorando, cioè comunque lavorato in Milan e poi gli hanno detto della squalifica, ma vi posso garantire che Paratici stava lavorando per il Milan già. Poi succedono queste cose.
1: Certo. Volevo aggiungere una cosa Orlando e poi c'è una news da darvi.
4: Rispondendo alla domanda di Paolo, no, ho detto, non voglio essere sempre cattivo, però magari non è che Massara è stato condizionato anche dal pensiero di Ranieri, che a un certo punto
1: era più vicino a Ranieri, tu dici?
4: Era tutto un contestare il mercato e a un certo punto
3: che può essere anche visto diciamo la signorilità, l'eleganza di Massara, siccome l'ha scelto Ranieri
1: certo.
3: E quindi Ranieri dice no, prendiamo, è un po' stato condizionato da questo e non ha fatto decollare il rapporto essere, tecnico con Gasperini. Può essere una lettura, sì, può essere.
1: Sentite, prima di salutarvi vado sul sito ufficiale della Fiorentina perché Grosso è il nuovo allenatore. Welcome Fabio Grosso, eccolo qui, appare la sua immagine, ve la facciamo vedere chi sta davanti alla TV, questa immagine di Fabio Grosso, un ritratto. Welcome Fabio Grosso. Lorenzo Stovini, Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, il tuo pensiero?
7: Ma da tifoso speriamo bene. No, sono fiducioso e ho fatto benissimo, sta facendo benissimo. Chiaramente Firenze è un'altra piazza, ho bisogno di ripartire anche Firenze, perché dopo questa annata che mi è salvato solo perché c'era veramente di peggio, perché con quella rosa lì, un campionato del genere veramente è difficile da raccontare. Speriamo che Paratici, insomma, abbia budget a disposizione, la competenza e l'esperienza non gli mancano, quindi speriamo.
1: Ritieni pronto Grosso per questo step, Lorenzo?
7: Ah, penso a questo punto sì, insomma, ecco, credo di sì. Poi come sempre il campo a parlare, però bisognerà vedere anche poi cosa gli verrà messo a disposizione. Sassuolo ha fatto benissimo, poi Firenze è chiaramente tutta un'altra cosa, però è giusto anche provare un profilo così. Firenze avrebbe voluto magari anche lì il nome, perché siamo fatti un po' particolari, però bisogna ripartire, proviamo e vediamo se in prossima settimana senza le coppe riuscire a fare un grande campionato.
1: E Massimo Orlando, che conosce molto la piazza di Firenze,
8: sai, ha fatto già una buona esperienza nelle panchine, Grosso. Voglio dire, non è la scommessa di quello sconosciuto, diciamo, ha vinto dei campionati, ha giocato un gran calcio a Sassuolo. Dico sempre però che a Sassuolo è molto più semplice perché
1: giocare che a Firenze, certo,
8: perché comunque si vive in una realtà completamente diversa. Vabbè, Marco, dipenderà tutto da quello che la società metterà a disposizione, perché l'anno scorso la Fiorentina ha speso 123 milioni col mercato di riparazione e le cose non sono andate male, gli rientrano 18 giocatori con dei contratti molto pesanti. Insomma, dovrà fare un grande lavoro prima di e consentirgli a Grosso, sì, bravo, soprattutto di giocare come ha giocato a Sassuolo col 4-3-3. A Fiorentina quest'anno ha giocato senza gli esterni, dunque deve andare a comprargli i giocatori, certo, certo, che piacciono lui.
1: Vediamo.
8: Ci sarà la possibilità, ma
1: Ghisoni, sarà un grosso rischio?
9: Un grosso rischio, bravo, bella battutona. Ascoltami, io non vedo grosse differenze nell'iter calcistico di allenatori tra Grosso e Paolo Vanoli, con rispetto per entrambe le figure.
1: Paolo Vanoli ha fatto un'impresa, ragazzi, non ce lo dimentichiamo, perché io non sono un fan di Vanoli, perché non lo conosco, però posso dire che ha fatto un'impresa, perché dimentichiamo come ha preso la Fiorentina, dove stava la Fiorentina e dove è riuscito a portarla, perché la davano spacciata, mi ricordo, al di là della rosa e
3: adesso
1: tutto.
3: Sembra scontato,
1: però non è che ha fatto una cosa da poco, ecco, sì.
9: senza Ken,
1: che non ha vissuto la stagione, insomma, voglio un po' di però difficoltà.
7: Solo, scusa, devo salutare.
1: Ciao Lorenzo, un abbraccio, grazie, scusami. Dicevi
9: solo per il curriculum, cioè Paolo comunque col Venezia ha fatto un mezzo miracolo Venezia Serie A, anche lì prendendo una squadra di Avors che era all'ultimo posto. Gli hanno venduto Johansen a gennaio, eppure alla Cremonese, eppure è venuto su diretta, ha fatto quello che ha fatto col Torino. Io più o meno ho fatto promozione col Frosinone con una squadra solo giovani italiani, sono due ottimi allenatori, però quello che diceva prima Massimo e anche Lorenzo sarà il termometro, cioè dipende la società che cosa ci mette sul piatto, perché sono due allenatori che come storia sono molto simili.
1: Sì, assolutamente.
8: Comunque Paolo, per dire, è la piazza che non ha voluto, è vero che la società non deve farsi mettere...
1: Però
8: insomma,
1: Vanoli non lo volevano.
8: Non lo volevano, la piazza...
9: Posso dire una cosa?
1: Sì.
9: Cioè io sono reduce da esperienze parallele, la piazza di Firenze è insopportabile. Cioè,
1: perché dici questo?
2: Cioè, perché di sì, perché non va mai bene niente, io ti giuro.
1: Vabbè, però non è che è insopportabile, cioè, forse sono esigenti come in altre piazze, io non, no, boh, non no, vedo sta differenza.
2: Critica,
1: Napoli, persone, Roma,
2: tifosi della Fiorentina con un minimo di senso critico oggettivo e non sempre tutto male, non ce n'è peggio di così.
1: Beh, però negli ultimi anni le cose non sono andate benissimo. Dai, voglio dire,
2: ma con l'italiano, ha fatto solo
8: finale. Io non sono d'accordo, però, Marco, scusami, ha ragione Paolo. Cioè, tu hai fatto tre finali con l'italiano, due di conference e una di Coppa Italia con l'Inter.
1: Vabbè, magari con l'italiano non è scattato il feeling, Massimo. Però...
2: Marco, stiamo discutendo un'altra cosa che non va mai bene niente, ragazzi. Cioè, la Fiorentina ha fatto tre finali e anche io parlavo e giravo per Firenze e mi sono permesso di dire non va mai bene niente, ma che volete? Ma che vuoi? Cioè, non c'è un'entità che possa essere quella che mette d'accordo tutti. C'è una storia della città, ci sono delle rivalità.
1: Paolo, guarda, ascoltami, posso anche accettare questo discorso che stai facendo, però parto sempre dal presupposto che poi, eccezione fatta magari dei tifosi dei tre grandi club in assoluto in Italia, dalle altre parti si vuole magari di più e non c'è la reale percezione poi fino in fondo di quello che è la squadra tua. In generale i tifosi li vedo un po' tutti così, eccezione fatta delle tre squadre che hanno sempre vinto e quindi il discorso è diverso. Però nelle altre piazze, se vai a Napoli, c'è grande esigenza anche a Napoli, vogliono una squadra che lotti sempre per i primi posti, che vinca lo scudetto. A Roma non ne parliamo e poi magari si perde la reale percezione di quello che è la tua squadra realmente, di quello che è stata la tua storia realmente. E stesso discorso magari dalle altre parti, è un mio punto di vista, per carità, poi non è, vuol dire che c'ho ragione, non so Stefano che no, è alzato o meno.
3: È una piazza esigente.
1: Che è una piazza esigente, sono d'accordo con sia con Massimo che con
3: Paolo. Però il bello è, io capisco quello che dice Paolo, però il bello di Firenze è proprio, o il brutto, insomma, dipende da quale lato si vuole vedere la vicenda, è proprio questa passionalità viscerale, anche questo istinto che prende sulla ragione, pretende sempre cose migliori. È la storia del tifo viola. Che però si sa appassionare, sa essere vicino alla squadra. Io mi ricordo l'anno di Trappattoni con il mondo Batistuta, Rui Costa, è uno spettacolo. Anche l'anno che ha vissuto Massimo e c'erano 10.000 tifosi al seguito, è stato un anno doloroso.
8: Sì. No, c'è grande passione.
1: Poi c'è una squadra. Poi sai cos'è? C'è una squadra
2: di Prandelli, ragazzi.
1: Sì, poi c'è. Esatto, poi Massimo. Poi Massimo, c'è una squadra sola e quando c'è una squadra sola, l'amore è ancora più forte, è devastante, capito? La pressione è ancora maggiore. Quando c'è quando si divide
8: tra due squadre, non c'è pallavolo.
3: Poi devono sistemare a Firenze lo stadio, Marco, perché
1: Sì, vabbè,
3: non si può vedere con quel cantiere, cioè devono fare qualcosa perché sì. Franchi era sempre era un fattore adesso,
8: ma assolutamente
3: ma basta questo stadio
8: e pensa Stefano che è previsto 2030,
3: ma come si
1: sì, mamma mia. Intanto anche Sky in questo momento dà la notizia: Fiorentina Grosso è il nuovo allenatore, contratto fino al 30 giugno del 2028.
3: Farà il suo esordio allo stadio olimpico di Roma.
1: Sì.
2: si può dire il capolavoro veramente della Fiorentina qual è? Il Viola Park, ragazzi.
1: Questo ce l'avevi detto giorni fa, mi ricordo, tempo fa.
2: In Europa centri sportivi così se ne si contano sulla punta delle mani, delle dita. Quello che ha fatto con Miso la Fiorentina, il vero successo a Firenze, cosa c'è lì dentro. Atterrate non in Italia, ve lo dico.
1: Senti Paolo, ci salutiamo così. Mi dai un nome di questi ragazzi che hanno vinto l'Europeo, che secondo te è proprio quello che...
2: No, non lo faccio. Perché non lo trovo giusto nella coerenza di quello che dicevamo prima. Cioè, sinceramente, è creare un'aspettativa su qualcuno quando in questo momento, ancora una volta, è...
1: Allora ti rigiro la domanda. È un gruppo da cui, insomma, ci possiamo aspettare qualcosa?
2: Noi tutti i gruppi, lo vedete anche adesso, la nazionale che sta portando Baldini a fare queste amichevoli. Cioè, le potenzialità...
1: questo è importante.
2: Ma tutti i gruppi, e tra l'altro adesso arrivano anche italiani seconda, terza generazione che hanno un qualcosa in più.
1: Speriamo.
2: Secondo me bisogna lavorare su questi. Aggiungo solo una cosa: sarà facile giudicare con gli altri, che paesi portano sempre quelli forti in nazionale. Prima all'europeo non c'erano, no? Abbiamo vinto le squadre più forti. e con tutti i giocatori più forti portati dalle altre nazionali, quindi questo è un credito che rispetto magari ad altre situazioni va sottolineato.
1: Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Massimo Orlando. Massimo, ciao, grazie Massimo. A presto, ciao, un abbraccio, ciao, ciao, grazie ciao. Anche a Paolo Ghisoni, a presto, ciao. Paolo, ciao, un abbraccio, break per noi.

0: Siamo tornati, caro Stefano, di nuovo. Faccio un salto su tutto Mercato Web, perché anche tutto Mercato Web, riprendendo un po' quello che ha detto Fabrizio Romano, sta andando su Mancini, che è aperto al ritorno della nazionale. Entro 48 ore ci sarebbero stati contatti, nelle ultime 48 ore, contatti positivi tra Roberto Mancini e la federazione. Quindi ci avviamo verso questo tipo di soluzione, quindi Mancini CT. Raccolgo messaggi che non sono molto d'accordo, caro Stefano, e quindi, però voglio dire, se poi alla fine questa è la strada, io voglio dire, a questo punto auguriamoci che possano lavorare bene. Poi io, se dobbiamo fare una questione morale, che io rifiuto un po' a priori nel calcio, insomma, però,
1: sai, vabbè. Adesso è... non è molto, no, voglio dire così, convincente ritorno da parte di tanti appassionati tifosi della nazionale.
0: Vediamo.
1: Però nel calcio, quante l'abbiamo vista, si possono ribaltare.
0: Sì, apposta. Michele ci scrive: sto sognando Galliani, Maldini e Conte al Milan. Ecco la triade che sta sognando il nostro amico. Quindi Galliani, Maldini e Conte. Certo, Galliani, bello, che ha fatto veramente tantissimo al Milan. Insomma, non è più giovanissimo e potrebbe anche non decidere di non avere un ruolo di questo tipo, poi non lo so. È sempre stato un grande, col Milan ha fatto delle cose grandissime, poi Monza, eccetera, e via dicendo. Maldini, o il ritorno di Maldini, dovrebbe cambiare proprio tutta la struttura in alto.
1: Deve cambiare, già il ritorno, sai che c'hai un garante dentro, un grande rossonero. Ha fatto la storia del Milan e del calcio mondiale, quindi non lo so, secondo me, se devo trovare una collocazione a Maldini è il Milan.
0: 331 82 00 23, magari prendiamo anche un audio, forse abbiamo anche un veloce collegamento in questa parte. Vai Andrea.
2: Scusa Marco, vorrei ribadire una cosa che forse sta passando sotto traccia, ma che secondo me è molto importante. Dimmi. E che è la perdita di Dumfries. La perdita di Dumfries sulla fascia destra per l'Inter è una perdita gravissima. Se non viene colmata, ci saranno grossi problemi su quella fascia. Palestra nei confronti di Dumfries è un giocatorino che, se si scontra con Dumfries, si fa male. Quindi io questa cosa che la stanno sottovalutando la vedo come un problema grave da risolvere il più presto possibile. Con un grande giocatore.
0: Non ti accorare così, perché c'è ancora tempo, il mercato è iniziato da adesso, vediamo quali saranno le scelte. Adesso è tutto ingiudicabile. Su Dumfries, secondo me, l'Inter non poteva fare diversamente, ragazzi. C'era una clausola, sennò se ne sarebbe andato a parametro zero, la volontà del calciatore. Quello che puoi fare hai fatto, ne hai usufruito di questo giocatore che all'inizio, mi ricordo, non era considerato perché era andato via Hakimi e non si poteva giocare a calcio nell'Inter, ti ricordi? Certo. Hakimi senza Hakimi era finito, tutto finito. Arriva questo invece, ma vediamo, magari l'Inter prende Palestra e ha preso un sostituto valido. Io questo non lo posso dire. Palestra è un buon profilo, ottimo profilo, per me costa troppo, però questa è una valutazione, non c'entra niente. Andiamo su tutto il mercato web, perché Fiorentina, commisso grosso, si è costruito con il lavoro, vogliamo aprire una nuova fase. Naturalmente parla Giuseppe Commisso. Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Facciamo un in bocca al lupo, queste un po' le parole del presidente Giuseppe Commisso. C'è anche il comunicato che vi stiamo mostrando qui e via dicendo, con appunto l'ufficialità di Fabio Grosso alla Fiorentina. 331 82 00 213, ci siamo quasi per l'ultimo per il, in questa parte, per un collegamento velocissimo se è possibile, altrimenti andiamo avanti. Stefano, con poi le altre situazioni di mercato, Greenwood è sempre l'obiettivo della Roma, però bisogna fare attenzione anche ad altre squadre che si fanno avanti.
1: Sarebbe uno dei grandi colpi del mercato, ma...
0: altro esterno lui,
1: cambierebbe la velocità, le giocate là davanti, la qualità, anche l'intraprendenza, l'imprevedibilità, è un giocatore molto molto forte.
0: Piace molto a Gasperini, però deve fare molta attenzione, perché ci sono altri molti club che si stanno muovendo.
1: Poi Marsiglia chiede sui 50 milioni
0: pure lì, ragazzi.
1: Bonus.
0: Lo so, 50 è come cinquantino, chiedono tutti.
1: Ma cioè, i Brani costano, Marco.
3: Sì. Greenwood.
0: Però lui forse 50 li vale.
1: Sì, Adesso sì.
0: Altri invece questo prima 50 esce fuori così d'amblè. Va bene, senti, facciamo un flash proprio perché lo ringrazio, so che è sempre preso dal suo lavoro, abbiamo intercettato al volo l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e ascoltatrici, a tutti gli amici in studio. Eccomi qua.
0: Mi piace l'avvocato perché quando interviene saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici. Bellissima, certo, questa precisazione è importantissima. Devo dire l'unico quando intervieni, quindi mi fa piacere.
3: Sono educato.
0: No, vabbè, che ce ne ricordo anche del pubblico femminile che ci ascolta, quindi ti ringraziamo. Senti Roberto, al volo io ti voglio chiedere una cosa su questo news che è uscita questo fine settimana, ossia il GIP di Roma archivia l'inchiesta sul bilancio 2022 riguardante la Juve, lo ha comunicato al club torinese in una nota precisando che il procedimento riguardava alcune esponenti aziendali e non la società.
3: Certo, riguardava gli esponenti aziendali perché erano loro responsabili della, del firmato, sottoscritto e depositato i bilanci, e non c'era un'azione ai sensi del decreto legislativo 231 del 2000 che toccasse la società. Non è niente di nuovo, perché chi ci ascolta da qualche ora basta che vada ad ascoltare quello che da queste emittenti abbiamo detto, è dall'inizio che la situazione penale di quei bilanci, delle plusvalenze e quant'altro e non aveva un fondamento tecnico-giuridico e sarebbe arrivata poi a questa giusta archiviazione, come è stata anche
0: parzialmente. Però il danno è stato fatto alla Juve.
3: Ma se lo sono fatti da solo. Se lo sono fatti da solo quando hanno voluto patteggiare in sede sportiva, non andare avanti, e ancora peggio sarà per i cari tifosi juventini quando prima o poi, perché tanto alla fine arriverà sempre, Giraudo avrà avuto ragione nelle sedi competenti affermando che la esecuzione del procedimento, tecnicamente parlo io, processualmente parlando, di cosiddetta Calciopoli, era un processo che scontava delle forti perplessità in relazione alle norme europee, laddove erano stati fatti le sottrazioni del giudice naturale e dove soprattutto impediva al tribunale amministrativo di valutare le sanzioni di corpo oltre che quelle di status. Fra qualche periodo, a questo punto più breve che lontano, qualche tribunale farà propria la decisione già definitiva della Corte europea, e quindi Giraudo dovrebbe, usiamo ancora questo condizionale, essere risarcito dalla Federcalcio, e qualcuno che è diverso da Giraudo si domanderanno ma perché voi non avete proseguito anche voi su questa azione, e qualcuno dovrà dare una risposta.
0: Però perdonami una cosa, tecnicamente tu dici l'errore della Juventus a suo tempo è stato quello che non doveva patteggiare.
3: La scelta. Secondo me è così. Poi per esempio anche in sede successiva penale anche Andrea Agnelli, anche altri esponenti hanno patteggiato la pena, poi hanno fatto una dichiarazione successiva dicendo che l'hanno fatto per evitare di andare avanti eccetera eccetera. Va bene secondo me invece il presidente De Laurentiis, che continua ad andare avanti imperterrito, non patteggia, va al giudizio ordinario e alla fine ci dovrebbe essere per lui una soluzione, come fu al suo tempo a Milano per l'Inter e per il Milan.
0: Perdonami, scusami, mi incuriosisce, allora perché c'è stata questa scelta di patteggiare?
3: Ognuno fa quello che vuole, io non mi metto certamente a sindacare le volontà dei soggetti, e peggio ancora, lungi da me 10.000 metri andare a valutare quello che fanno i colleghi. Avranno avuto le loro magnifiche motivazioni, le loro certezze, le loro diciamo anche tra virgolette forse le convenienze, però che ritenere un reato penale i bilanci della Juventus o ritenere reato penale una plusvalenza, a mio modestissimo avviso, con le leggi alle mani, era una cosa quantomeno dubbia.
0: Va bene, noi
1: certo,
0: abbiamo
1: preso... Non è che si tratta, che ne so, che beccano in flagrante, allora vai a patteggiare, capito?
3: Giusto, le scelte sono tutte rispettate e rispettabili.
1: No, nel senso che se sei colpevole ti riconoscono e sei colpevole, allora la patteggi.
3: Ma sai, il problema è un altro, è che il patteggiamento in Italia è sempre visto come una condanna.
0: Esatto, è vero, sbagliata. Ma guarda, no, no, ma vabbè, ma c'è il grado di ignoranza che è elevato, infatti questo è un altro discorso.
3: La stampa che ne mette del suo, poi per alcune vabbè, però, parti ci si è messo
1: però, avvocato,
3: anche
1: mi perdoni, sì. Però se uno è colpevole, va a parte, cioè, se è colpevole...
3: Ma non è colpevole,
1: no, io dico in generale, se, allora, no. Se te beccano e ci sono le prove che tu sei colpevole... Vai, non
3: ma
1: è
3: non
1: che
3: è
1: fai. Sì, il no, patteggio... io dico in generale, no. E dice ognuno patteggia, è colpevole. Uno patteggia di solito quando è riscontrato proprio no, sei colpevole.
3: Non è vero, ma neanche per idea. Uno patteggia perché non vuole avere. Per anni, per esempio, sei un imprenditore, il carico pendente che ti impedisce anche di avere accesso alla finanza, prima cosa. Secondo, perché in questo paese in cui la giustizia è un punto interrogativo non sa mai come finisce, e quindi vuoi evitare problemi, spese legali, vuoi non avere problemi, diciamo, di sanzioni accessorie, e quindi preferisci...
1: Sì, sì, no, in questo caso io dicevo in generale.
3: No, scusa, cioè... no, ma in generale è così. L'errore italiano è ritenere il 444 e 445 del codice di procedura penale una sentenza di condanna. Non è vero, è un'applicazione di pena su richiesta delle parti, con reciproche rinunce, che è una cosa completamente diversa. Ma siccome in Italia questa cultura non c'è, purtroppo, nonostante che questo codice l'abbia introdotta dal 1989, e a malapena noi avvocati riusciamo a convincere i nostri assistiti di accedere al giudice abbreviato, che gli dà un terzo in meno di pena, come praticamente il patteggiamento, finché non c'è questa cultura all'interno del cittadino italiano, non si farà mai differenze. Poi ci si è anche messo lo Stato, perché quando ha visto che specialmente per quelle sentenze che avevano una ricaduta in sede civile o in particolare in sede di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si è inventato, tra virgolette, che in sede civile il patteggiamento equivale a una condanna. E questa è stata proprio la tomba del principio che il professor Vassalli inserì nel 1988 nel nuovo codice che sarebbe entrato in vigore poi nell'89.
0: Qualcuno giustamente dice, chiudo Roberto, però la Juve furono tolti punti, esclusione dalle competizioni europee, chi paga, ora è stata distrutta un CDA,
3: una scelta. Signori tifosi bianconeri, è una scelta giusta, giustissima, insindacabile di quella dirigenza.
0: Di quella dirigenza, sì, sì.
3: I latini direbbero eius comoda, uius incomoda, punto.
0: L'hanno scelto. Va bene.
3: Voi lo sapete, no? Quante volte sono intervenuto.
0: No, tu l'hai sempre detta, io mi ricordo questa cosa. Tu l'hai sempre detta, io mi ricordo che quando ci fu la cosa del patteggiamento, tu sei stato tra quelli che diceva non bisogna andare a patteggiare, bisogna andare avanti. Io mi ricordo che avevi sostenuto sempre questa cosa all'epoca del caso plusvalenza della Juventus.
3: Ma per non tanto per tornare indietro, chi ha ancora gli interventi del 2006, io sostenni, accusato da tutti, anche villaneggiato da molti, guardate che fra 20 anni, quando questa situazione la verifica la Corte Europea, è certo che annullerà la liceità della parte procedurale, non che interviene sul risultato sportivo, che è un'altra cosa, o sulla decisione, ma tecnicamente aver cambiato i componenti della Corte federale e della Commissione giudicante nazionale era una violazione del protocollo europeo, perché sottraeva al giudice naturale gli incolpati. E dico, prima o poi questa cosa verrà fuori in Italia, così come la idea che ho sempre avuto della illegittimità del decreto Melandri, che creava la competenza esclusiva del TAR di Roma su tutti i processi sportivi d'Italia, derivato dall'accoglimento dal TAR Catania della mancata retrocessione del Catania, che portò poi a quell'ulteriore obbrobrio della Serie B a 22 squadre e la Serie A a 20 squadre con il recupero della Fiorentina, parentesi aperta e chiusa, perché non era possibile impedire al giudice ordinario, al giudice amministrativo, di valutare anche i provvedimenti di corpo, cioè la squalifica a tempo o la inibizione, eccetera. Questo è.
0: Bene.
3: Siccome non sono cose che riempiono i giornali. Vabbè.
0: Certo. Roberto, grazie come sempre, grazie
3: a Feltra. Un saluto a tutti e buona prosecuzione.
0: Grazie ancora, ci fermiamo per l'ultimo break, abbiamo gli ultimi due ospiti di questa giornata di Marganà, tra poco.

0: Ben trovati di nuovo, ben ritrovati nella parte finale di Maracanà. Allora, Stefano, visto che siamo nella parte finale, abbiamo ritorniamo un po' su anche sulla news che abbiamo dato. Oggi l'ufficialità appunto di Grosso alla Fiorentina, quindi abbiamo letto i vari comunicati e quindi si pone fine anche alla querela. Un altro allenatore si piazza, perché qui ci sono ancora delle panchine da sistemare. Per esempio,
1: beh, quella del Sassuolo è addirittura d'arrivo, Aquilani dovrebbe andare.
0: Poi c'è il Torino, c'è il Napoli,
1: Abate
0: ancora,
1: o Juric. Poi chi c'è? Milan.
0: C'è il Milan, che Milan c'ha, non, vabbè, c'ha allenatore, non c'ha amministratore delegato, non c'ha il direttore sportivo, è un po' tutto
1: la Fiorentina
0: da...
1: oggi Grosso.
0: Sì. Sai chi c'è con noi? C'è intanto Alberto Polverosi. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao.
0: C'è un doppio Alberto, perché c'è pure Alberto Di Chiara.
1: Ciao Alberto.
0: Hai capito qui oggi?
2: Ciao. Allora sti Alberti imperversano, sì.
0: Sì, siete proprio avete invaso tutto praticamente.
3: Invece.
0: Che dite della scelta della Fiorentina? Finalmente siamo arrivati alla ufficialità, Alberto, no? Grosso.
2: Prima la grande ala, No, prima la grande ala.
0: Allora, dichiara, vai.
3: Avere questo no, è ufficialità. Grosso è un allenatore che prima cosa lo stimo come persona, perché l'ho avuto come giocatore quando ero dirigente a Perugia, fu trasformato in terzino sinistro proprio nell'era Cosmi, proprio dallo stesso Serse Cosmi, che lui veniva come trequartista dal Chieti e quindi fu trasformato, e pensa che quando c'era un grandissimo rapporto, perché lui al momento in cui ha cominciato a indossare, io ero dirigente del Perugia, ha indossato quella maglia, ha detto magari facessi la metà di quello che hai fatto tu Alberto nella carriera, invece lui ha fatto una carriera strepitosa ed è arrivato a fare addirittura la Coppa del Mondo da protagonista soprattutto. Quindi al di là di questi particolari del passato c'è sempre stato un rapporto di stima, quindi lo reputo in primis una persona degna veramente di nota. Per quanto riguarda la discorsa Napoli, ha fatto un percorso, lo sta continuando a fare, è un percorso in crescendo, ha allenato a Sassuolo, che è un po' la palestra, come è stato per molti l'Empoli al suo tempo, ma adesso soprattutto il Sassuolo, più magari di un livello un pochino superiore per certi versi, cercare di dare una personalità, un gioco, ma poi più che il gioco, insomma, qui siamo sempre alle solite, bisogna che abbia chiaramente a disposizione soprattutto giocatori all'altezza della situazione. Cosa che insomma ora alla Fiorentina dovrà, oltre al discorso allenatore che era importante, pensare a costruire una squadra soprattutto.
0: Buon vado dal Polverosi, che ne pensi?
4: Ma allora, Grosso è la prima vera scelta netta di Paratici, e quindi arriva con un marchio, con un bonus non indifferente. Ora bisogna capire come il finale delle parole di Alberto era preciso. Ora bisogna capire che tipo di squadra gli verrà, che tipo di giocatori gli verranno consegnati, perché l'allenatore conta, per l'amor del cielo, ma mai quanto i giocatori, impossibile. Quindi questo dipende da Paratici, che non avrà sicuramente intenzione, come dire, di metterlo in una brutta situazione. E questo può essere il vantaggio. L'aspetto negativo, insomma, che mi fa riflettere è la scelta di un allenatore giovane, bravo perché lo ha dimostrato, al posto di un allenatore che è, secondo me, dello stesso livello. Perché Grosso ha cominciato con i giovani, così come Vanoli, e Grosso con la Juventus e Vanoli con le nazionali giovanili. Vanoli poi è stato all'estero, ha vinto una coppa in Russia, Grosso ha vinto due campionati di Serie B, Vanoli ne ha vinto uno di Serie B col Venezia. In più Vanoli ha realizzato quello che secondo me è un'impresa, senza dubbio, che è questa salvezza. E non solo, ma l'aveva riconosciuto perfino il pubblico di Firenze, che sapete bene, Alberto può straconfermare quanto sia esigente, polemico, a volte proprio ti graffia, perché l'ultima partita di campionato i giocatori sono stati giustamente fischiati e l'unico che ha preso applausi è stato Vanoli. Vanoli conosceva tutta la situazione. Conosceva tutta la situazione, tutta, sapeva chi, se c'era qualcuno che aveva tirato la gamba indietro, non lo so, dico per fare un esempio, se c'era qualcuno che invece meritava e aveva spinto più di altri, conosceva la situazione avendola vissuta dentro. Grosso deve ricominciare tutto da capo, ecco, deve ricominciare tutto da capo e con quel bonus che ho detto, quel punto a favore che non è da poco, sia chiaro. È che mi sembra che come sia stato trattato Vanoli a me non è piaciuto granché, devo dire la
5: anche
4: verità.
5: A me, prima io l'ho detto prima insieme a Stefano.
4: Ecco, prima dei ringraziamenti ufficiali c'era stato l'altra volta il commisso, commisso junior l'ha messo, dice ringrazio, un ringraziamento a Vanoli e ai giocatori che si sono impegnati. Ho detto no, calma, calma, i giocatori vanno da una parte. Perché se si fa l'elenco di quelli che hanno reso, ci fermiamo uno, due, tre, gli altri se ne deve discutere. L'allenatore invece ha fatto qualcosa di incredibile. Ecco, l'allenatore ha preso una squadra di cui tutti noi dicevamo che aveva ottime possibilità di retrocedere. A un certo punto era l'unica squadra a salvarsi dopo 15 partite senza nemmeno una vittoria, quindi non era mai successo in Serie, quindi ecco perché dico c'è qualcosa che mi sfugge. Fino a due giorni prima della scadenza della sua opzione, che scadeva il 30 maggio, lui Vanoni continuava a parlare se resto voglio una squadra ambiziosa, punterò su una squadra ambiziosa, ma Grosso era già praticamente della Fiorentina. Cioè, era su tutti i giornali, era da tutte le parti, si aspettava soltanto il via libera del Sassuolo, quindi insomma non mi è piaciuto. Ecco, detto questo, ben auguri a Grosso, perché finora anche lui ha dimostrato di aver fatto bene in carriera.
0: Stefano, ma si riparte da Grosso, allenatore che ha fatto bene
5: nella scorsa stagione eravamo partiti con trombe, fanfare, cavalli bianchi, pioli, eccetera eccetera, e abbiamo visto com'è andata, con una crisi tecnica inedita e credo non più proponibile nella storia della Fiorentina. Credo che sia stato il più grande flop degli ultimi 40 anni, non lo so, non mi ricordo a memoria un flop così.
4: No, ci sono state due retrocessioni,
5: sì, Alberto, però mi ricordo le parole dei tanti,
4: guarda,
5: era tutto un coro, erano tutti Peana, è arrivato Pioli, andiamo in Champions League, affissioni, uno spogliatoio, le cose, però la colpa era di Commisso. Benissimo, e andiamo avanti. Adesso la colpa di chi sarà? Cioè, se le cose non andranno bene, allora Grosso è arrivato a fari spenti e credo che poi magari a Firenze si possano divertire, magari, ecco, non avere tante aspettative. Lo scorso anno Pioli si piccò, no? Ti ricordi quando ha detto no, Allegri non ha parlato di noi in Champions League? Lo scorso anno Pioli si piccò, no? Ti ricordi quando ha detto no, Allegri non ha parlato di noi

0: Prima Alberto Polverosi, cioè nel senso che a Paratici è, no, il marchio è, lo conosce, e probabilmente la Fiorentina vuole creare quel tipo di lavoro che è sul gioco, sulla valorizzazione dei calciatori, su dei giovani insomma da lanciare ed è qualcuno da mantenere, da confermare per creare un po' il nucleo storico, l'ossatura, lo zoccolo duro come si dice in gergo. Credo che sia questo un po', e riconquistare la passione della tifoseria e soprattutto in ultimo, e poi mi chiudo, di fare questo stadio nel più breve tempo possibile, perché è una cosa che non c'è, cioè, un fattore, è un handicap, cioè non dà più niente. Tu vai a Firenze a giocare e rischi di vincere le partite perché non...
1: Cioè, ti racconto questo piccolo fatto sullo stadio, una curiosità. Luciano Miani è stato il giocatore campionato 81-82, quando la Juventus portò via lo scudetto alla Fiorentina in quel modo, sì. È stato giocatore e aveva sostituito Antonioni con la maglia numero 10. Oh, e lui è molto, sì, legato a Firenze, eccetera, eccetera. Un bravissimo ragazzo, bravissima persona. E allora, una volta parlando, poco tempo fa, un paio di mesi fa, durante il verso la fine del campionato, ha detto: sai, io quando accendo la televisione voglio vedere la Fiorentina, poi vedo quello stadio, mi prende la depressione e giro, guardo un'altra partita. Questo per dirti che è proprio così. Cioè, lo stadio, noi l'abbiamo un po' forse sottovalutato, l'aspetto dello stadio, forse l'abbiamo un po' sottovalutato, ma qui arrivavano e vincevano tutti. Ha vinto il Lecce, ha vinto il Verona, tutte le squadre,
0: Alberto,
1: più
0: vincevano. Vedere la Fiesola in quello stadio è una cosa che non
1: è un obbrovio, dai, su. Con le gru che pendono sulla
0: ma non
1: sulla
0: si
1: porta,
0: può più vedere una cosa,
1: dai,
0: che tiri,
1: dai,
0: che il pallone va dentro al
1: ma
0: coso,
1: sì,
0: là, dai,
1: sì,
0: tipo...
1: sì.
0: Al burrone lì.
2: Come ai vecchi tempi, come quando si giocava.
0: Ti devo far prendere il pallone a pezzi. Tiri.
1: Sì, sì.
0: Sta palla che casca, ste gru. Sembrano, ti ricordate gli anni, gli stati della costruzione di 89-90, la stagione, dove andavi in tutta Italia c'erano gru.
2: Sì, è un po' una situazione del genere, sembra che
0: smontati.
2: Giochi quasi a battimuro per andare.
1: Però Alberto ha giocato. Cioè, quella volta lì fu la Fiorentina fece una scelta giusta, tutto sommato. Cioè, decise che non era il caso, si va a giocare a Perugia. A Perugia, soprattutto nelle partite di Coppa UEFA, c'era, Alberto, quanti c'era? C'era 20.000, 30.000 fiorentini tutte le volte. Cioè. Tutte le volte.
2: Sì, sì, sì, sì. C'era creato una...
1: Era uno stadio.
2: Naturalmente,
1: certo, certo. Ma era comunque uno stadio. O qui oggi giocano in mezzo a un cantiere. Cioè, quindi, no. Questo è un aspetto, Stefano, hai ragione. Non, secondo me...
0: Ma io l'ho sempre sottolineato,
1: sì, sì.
0: Alberto.
1: Sì,
0: Franchi,
1: sì,
0: è sempre stato un fattore.
1: Un po' sottovalutato, sì, sì.
2: No, ma paradossalmente c'è stato in quest'anno disgraziato il fatto, appunto, lo stadio che ha condizionato psicologicamente, sì, direttamente o indirettamente la squadra, e dall'altra parte il Viola Park, molto veramente un centro sportivo invidiabile, che però è stato accusato di aver fatto una preparazione lì a 60 gradi e che probabilmente, bene, potrebbe anche quella aver non aiutato, diciamo così.
0: Ma ormai le fanno tutti nelle squadre, nei centri.
2: No, però in particolar modo. Infatti non riesco mai a capire, a meno che non ci siano chiaramente situazioni contrattuali legate a sponsor e quant'altro, il perché, visto che sono spesso e volentieri anche la Fiorentina Moena era ospitata, se non pagata, per andare a fare i 10-15 giorni di ossigenazione, come si faceva in tempi, non aver più praticato quel tipo di preparazione, nonostante, appunto, la Fiorentina, a meno che non avesse appunto impegni, diciamo così, di sponsor che deve per forza appunto fare. Quindi vabbè, comunque sono scelte che può fare, anche può anche indirizzare l'allenatore stesso, anche
1: guarda Alberto, io proprio a questo proposito ti dico una cosa, una notizia, non è una notizia, è una cosa che avevo saputo: se fosse andata bene la stagione, fosse rimasto Pioli, quest'anno la preparazione la facevano in montagna, non lì, cioè poi tornavano lì, facevano, ma la preparazione vera, quella come intendi te, la facevano, ora non so se a Moena o da, però la facevano su, perché erano morti, perché qui il problema è che sì, anche a Milano, che fanno a Milanello, per l'amor di cielo, ma qui su Milanello, in quella piana sono 38,
3: Trigoria,
1: 39 gradi,
3: Formello, ormai ragazzi, no, ma... secondo me no. Non si può

0: È stato durissimo, Steva, sì. Per loro è stato durissimo, questo te lo garantisco. Sì, sì, comunque non è caldo.
1: Sentite, proprio in chiusura, però lo voglio chiedere anche a voi. Oggi ci siamo anche noi, insomma, così abbiamo affrontato il tema Baldini sì o no, poi Mancini sempre più vicino alla nazionale, scelta giusta. Me l'ha dato un pensiero velocissimo, che ci abbiamo veramente ancora 7 minuti, li sfruttiamo un minuto a testa. Alberto Polverosi, parto da te. Baldini, ascolta, meritava di rimanere, invece sembra, insomma, arrivare Mancini, è una scelta giusta.
0: A me il ritorno di Mancini non piace,
1: okay.
0: Lo dico subito, tanto per essere chiari, perché se tu, anche se avesse avuto ragione, per l'amore di cielo, anche se avesse avuto i suoi motivi, non ragione, i suoi motivi, tu non lasci un club, lasci la nazionale. La nazionale è mia, tua, di Stefano, di Alberto, di tutti noi. Quindi non è che lasci la Fiorentina o la Juventus, lasci la nazionale, lasci me per la strada. Non mi va bene, non mi è piaciuto, non nella maniera più assoluta. Quindi per me no. Lo stesso devo dire anche in parte, in misura minore, anche di Conte, però. Perché Conte, per fare il CT per 2 anni, se vi ricordate, hanno dovuto, questo vecchio e hanno dovuto inventarsi questo esatto,
1: quindi,
0: sponsor, quindi, per pagarlo. Quindi qualunque allenatore, e io farei molta attenzione a Baldini, perché non sarà Baldini, cioè io metterei molta attenzione su Baldini, no? Non ho come futuro, perché tanto, perché serve quel tipo di allenatore lì, che dia dei concetti semplici, efficaci, che trasmetta questi valori, come abbiamo visto in questi ragazzini che hanno giocato queste 2 partite, e che si vada su quella strada. Io devo essere, non ho visto dei grandi campioni in queste 2 partite, però ho visto della gente, dei ragazzi su cui si può costruire il futuro, ma con chi? Con una guida vera, come che capisca bene che cosa significa la nazionale.
1: Quindi tu lasceresti Baldini? Lasceresti Baldini?
0: Sì, se la scelta è fra i 3, sì, lascerei Baldini.
1: Ok, ok. E Di Chiara?
2: Ma io sono sempre, anch'io sono d'accordo in parte con Alberto, per il fatto che non ritorni quello che era successo a livello generale, federale, appunto. Adesso poi le motivazioni chiaramente le sanno soltanto loro, che hanno portato sia Mancini, poi anche lo stesso Conte. Non può essere un gioco riprendere la nazionale, ritornare, andare. Secondo me, discorso di Baldini è senza dubbio uno. Io sono sempre per questo, sono sempre stato per la tradizione. Sai, io mi ripiaggio, faccio sempre le cose un po' vecchie, quelle dove appunto c'erano i Bearzotti, i vicini, dove c'era l'allenatore che partiva da un livello federale, no? Arrivava ad allenare e poi diventava quella sorta di istituzione, perché l'allenatore della nazionale, al di là di tutto, diventa così un selezionatore, uno che deve dare motivazione e identità alla squadra. Senza dubbio Baldini ha delle capacità sotto questo aspetto. Adesso bisogna vedere appunto se ha anche perché poi perde anche un po' di la personalità ulteriore per cercare di trovare l'impatto e costruire, perché questa bisogna, a parte c'è da costruire tutto qui a livello generale, ma a partire dalla nazionale è chiaro che tu devi cercare di rifondarla completamente, quindi ci vogliono anche capacità. Il ritorno anche di Mancini ho molti dubbi, insomma, andando a ritroso, e alla domanda dico io cercherei anche qualcos'altro, ecco, insomma, in generale cercherei di andare, adesso non voglio fare altri nomi, ma insomma si potrebbe anche cercare altro, e non anche perché poi bisogna vedere un pochino le aspettative e quello che cosa può investire la nazionale su un allenatore, perché credo che sia Mancini che Conte siano degli investimenti abbastanza onerosi sotto certi aspetti.
1: Invece secondo me io se la penso un po' come Stefano oggi, quello che ha detto mi è piaciuto molto.
3: Io sono sempre stato favorevole a Baldini, no? Sì. Visto anche il momento che stiamo vivendo.
1: Però tu hai detto una cosa, secondo me questo ritorno eventuale di Mancini,
3: ma la strana coppia l'ho definita, cioè nel senso che se tu li vedi, diciamo, possono andare d'accordo, sono, no, come
1: o diversi,
2: per fare la coppia Baldini-Mancini, dici te.
3: Cioè Baldini in Under 21 con
2: di confermare
3: Mancini, perché siccome oggi Alberto c'è stata la notizia, insomma, che siamo lì addirittura d'arrivo, la dà Fabrizio Romano, che di solito sul mercato ne sbaglia
2: sì,
3: una su 100, quindi dicono di Mancini. Allora ho detto Baldini sempre più dentro il progetto, anche con
1: per aiutare vista, magari, per aiutare, esatto, indirizzare,
3: e soprattutto sposano,
1: i giovani
3: hanno una cosa in comune, che hanno il coraggio di lanciare i giovani. Su questo sì.
2: Sì, più di Conte,
3: più di Conte, esatto.
1: Più di Conte, sì, su questo ho ragione. E poi magari potrebbe essere anche un ritorno da parte di Mancini, considerando quello che è successo, che diceva Alberto Polverosi, magari un ritorno accettando, non so, un ingaggio più basso, faccio per dire,
3: tra virgolette popolare, che di popolare c'ha popolare,
1: però ecco,
3: non è il termine,
1: so, forse siamo noi troppo, troppo
0: esatto,
1: romantici,
0: perché l'ingaggio più basso, se ci mettiamo gli stipendi di 2000 persone insieme non ci arriva comunque,
3: sì, vabbè, sì, certo, no, vabbè, per far capire, non si ascolta, però, la cifra, la simbolica azzurra, quella da
1: quella per dare una mano, insomma, sì, ecco,
2: alla Bertotti, esatto, certo. Magari.
1: Va bene, ragazzi, devo chiudere, sono addirittura d'arrivo. Voglio ringraziare Alberto Polverosi per essere stato con noi.
3: Ciao,
1: Alberto,
3: Alberto,
1: grazie,
3: ciao,
1: a
3: Alberto,
1: presto. Alberto Di Chiara, anche a te, grazie, a presto, un abbraccio, mi raccomando.
2: Ciao,
1: caro, ciao. Allora, Stefano, siamo a termine, lasciamo la linea a, naturalmente, come sempre, a tutta C. Poi vi ricordo, alle ore 18 ci sarà Home Scouting con che parleranno, insomma, di un po' di talenti. Quindi seguitelo, perché parte proprio oggi il primo appuntamento di Home Scouting. Quindi noi ci rivediamo domani.
3: A domani, ciao,
1: a
3: Marco,
1: domani,
3: ciao
1: a domani
3: tutti.
1: A tutti, ciao, ciao, buon proseguimento.
4: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM Bugnosi. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo parlando del Milan che deve accelerare per il futuro sul tema dell'allenatore, ma anche per quanto riguarda le strategie da adottare per il rilancio dei rossoneri. E allora parliamo di questo in particolare con Ariadna Braida, che abbiamo intervistato a margine del Festival del Calcio a Parma. Ariadna Braida, che è stato il direttore sportivo degli anni d'oro del Milan di Berlusconi. Le sue parole.
1: Io sono innamorato del Milan, il Milan ce l'ho nel cuore. Adesso dico la verità, mi viene quasi da piangere a vedere il Milan in questa situazione. E diciamo una cosa, che c'è una crisi di identità. Bisogna ricostruire una storia. La storia è importante, senza quella non c'è futuro. Quindi auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto, e che la strada è lunga, ma io penso il Milan ha un passato importante che non si può cancellare, e quindi proseguirà il suo futuro in questa maniera come nel passato.
2: Ma qual è la cosa che le fa più male in assoluto guardando la situazione di oggi del Milan?
1: Ma quando le cose non vanno bene, chiaramente i risultati sportivi sono importanti, ma anche, diciamo, questa crisi di identità, dove non vedo quello che va visto, quello che è stato sempre per me il Milan, dove c'era un punto di riferimento importante, grande, grandissimo, quello di Silvio Berlusconi e anche direi di Adriano Galliani. Quindi manca qualcosa che deve ridare lo slancio al Milan per ripartire.
3: Senta, Leao ha detto che ha bisogno di una nuova avventura. Lei cosa farebbe con questo giocatore?
1: Non voglio sostituirmi a chi ne ha la responsabilità. Chiaramente non mi piace. Io cerco di fare quello che so fare. Leao comunque ha delle qualità importantissime. È chiaro, evidente, che se tu poi non le trasmetti sul campo, tutto è vano. Però non lo so, ecco, sono tra l'incudine e il martello, quindi giocatori di grande qualità oggi sono difficili da vedere. Lui ha delle grandi qualità, però a volte non sono sufficienti.
4: Jerry Cardinale ha detto che non vuole Maldini nel suo Milan perché è un one man show.
1: Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto prima il padre, poi Paolo, tutte le coppe, le Champions League del Milan. Quindi non si può non partire dalla storia.
5: Invece questo ruolo di Zlatan Ibrahimovic, direttore, sembra essere quasi un ibrido. Non dirigente, ma parla con i giocatori. Incide, non incide. Fa bene una figura così a questo Milan?
1: Ibra non si discute come è stato un grande campione, quindi calcisticamente parlando chapeau, però anche lui a volte deve avere l'umiltà di imparare.
0: Adesso parliamo anche della nazionale di Silvio Baldini, la nazionale sperimentale che ha conquistato due vittorie. Ieri c'è stato il successo contro la Grecia con il gol decisivo di Pio Esposito, e dopo queste due partite Silvio Baldini ha tracciato anche un bilancio di questa esperienza da CT della nazionale maggiore. Lui che ritornerà con ogni probabilità a guidare l'Under 21, ha detto a proposito dei giovani, leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com: i giovani non devono essere un problema ma una risorsa, se gli diamo entusiasmo e fiducia vedete cosa succede. Sono ragazzi in maturazione, non abbiamo gli Yamal come la Spagna, ma buonissimi giocatori che hanno capito che avere delle regole e avere dei principi è una risorsa per sviluppare il proprio talento. Stasera li ho visti gioire come se avessero vinto un trofeo. Quelle cose non le puoi spiegare, le devi solo vivere. Poi naturalmente gli è stato chiesto anche della conquista da parte della nazionale Under 17 del titolo europeo, una soddisfazione enorme, siamo una grande famiglia, ci scambiamo idee. Viscidi ha dimostrato quanto è bravo, poi complimenti a Franceschini, il CT dell'Under 17, e a tutti i ragazzi. Siamo su un percorso giusto, non perdiamo questi valori. Il disfattismo, dice Silvio Baldini, ha preso il sopravvento, abbiamo dei problemi come paese, dal punto di vista sociale e lavorativo siamo in difficoltà, e quindi il disfattismo ha preso campo. Quindi lo sport diventa lo sfogo naturale. guardate queste partite e godetevi questi ragazzi. Diamogli fiducia anche accettando risultati non belli, perché alla fine il premio arriva. Non era semplice pensare di vincere entrambe queste sfide, anche se io ci credevo. Adesso torniamo a parlare del campionato, in particolare dell'Inter, con queste parole sempre a margine del Festival del Calcio che si è tenuto a Parma, queste parole di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dei Nerazzurri.
6: Beh, sicuramente che hanno uno spirito di appartenenza, spirito di sacrificio e che abbiano le stesse qualità dei giocatori e degli uomini più che altro che ci sono adesso nell'Inter.
7: Se fossi stato in Dumfries, ti chiedo che cosa avresti fatto con la chiamata del Real Madrid, ti chiedo anche chi può essere il nuovo Dumfries.
6: Allora, la questione è molto semplice, aveva una clausola rescissoria, quindi è stata pagata, e poi voglio dire la pagata uno dei club più importanti, se non il più importante al mondo, il Real Madrid si faceva fatica a dire di no, quindi capiamo tutti Denzel. E lo ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter, per quanto ha vinto, ma per come si è mostrato anche come uomo, soprattutto dopo la finale persa in Champions con il Paris Saint-Germain. E il sostituto ce ne sono tanti che si fanno in giro in questo momento qua di nomi, Palestra più su tutti, e direi che sicuramente potrebbe essere un profilo interessante per l'Inter.
7: E a proposito di Palestra, vado anche sull'importanza dell'italianità. Anche quando tu hai vinto lo scudetto, comunque il blocco azzurro era importante. Le ultime Inter che hanno vinto gli scudetti, le finali di Champions, c'era comunque tanta italianità. È un fattore che può fare la differenza?
6: Assolutamente sì. Se si va a vedere i campionati, gli ultimi campionati che sono stati vinti, per la maggior parte la percentuale degli italiani è abbastanza elevata. Poi nessuno ha la palla magica, ovviamente, però diciamo che è importante in una squadra che punta a vincere il campionato avere uno zoccolo duro che sia italiano.
8: Danilo, ha sorpreso la capacità di questa squadra di rialzarsi dopo quello che era successo l'estate scorsa? Probabilmente avrà sorpreso un po' meno te, che quello spogliatoio lo hai vissuto. In particolare ti chiedo l'importanza di uno come Lautaro. Ci racconti qualcosa che finora non abbiamo visto?
6: Allora, hai detto bene che a me non ha stupito, perché conosco gli uomini prima che i calciatori, no? E soprattutto quando giochi ogni 3 giorni davvero vedi più il tuo compagno che tua moglie e i tuoi figli. E no, ma Lautaro è proprio come lo vedete, quindi questo senso di appartenenza, questa foga agonistica, questa voglia di vincere ogni contrasto, che da attaccante è difficile vederla, lui ce l'ha, la mostra anche negli allenamenti. Ma devo dire, non solo lui, si è alzato il livello in campionato, a mio avviso, da quando in allenamento non si voleva perdere neanche una partitina, e quello secondo me è un fattore importante.
8: Lautaro stesso fa riferimento a un giocatore in particolare quando fa menzione dell'unione di quello spogliatoio, che è Mkhitaryan, un giocatore sul quale l'Inter ha intenzione ancora di puntare. Anche lui forse il collante è uno dei segreti effettivamente per quello che è il tuo ricordo di quello spogliatoio.
6: Ma ce ne sono tanti, davvero, ce ne sono tanti, è lo zoccolo duro che sta facendo bene la società a tenere, a puntare su di loro, perché sono ragazzi che hanno l'Inter tatuata addosso, davvero. Tanti sono anche tifosi, hanno fatto una crescita nel settore giovanile, e però Mkhitaryan, anche se ha avuto altre esperienze, è uno di quelli che dimostra come può avere un giocatore che non cresce con lo stemma dell'Inter attaccato sul petto, avere comunque quel senso di appartenenza, quindi sicuramente sì.
9: Senti Danilo, da uno un po' più avanti con l'età, un altro invece giovanissimo, Pio, che magari ha un posto pure nel tuo cuore un po' più di altri per estrazione diciamo geografica, per interismo, magari lo hai visto anche tu da piccolino, che tipo di primo anno è stato per un ragazzo così, come lo hai visto da fuori, anche un po' da dentro, perché ripeto, un pezzo del tuo cuore è ancora dentro lo spogliatoio?
6: Beh, sicuramente è straordinario, credo, per lui iniziare un'avventura così, avere questa possibilità di giocare, avere questa possibilità di stare in un gruppo che comunque l'ha aiutato, lo aiuta con i consigli, avere un allenatore che crede in te, una società che crede in te, dei tifosi che credono in te, non è facile, non è scontato. Lui ha ripagato questa fiducia, e voglio dire, è un ragazzo che, nonostante abbia avuto tutta questa attenzione addosso, è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, ma anche nelle interviste, leggo le interviste, è un ragazzo che non esce mai fuori dal proprio territorio. Anche l'ultima intervista che ha fatto con la Nazione mi è piaciuto tantissimo, è un ragazzo che si mette a disposizione, e quindi ha l'umiltà che secondo me nella vita in generale, soprattutto nel calcio d'oggi, è un valore che conta tantissimo.
7: Pepo Martinez andrebbe confermato, lo vedi come il prossimo portiere titolare?
6: E questa è l'altra domanda da fare a Kivu, però sicuramente lui ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, poi le dinamiche del mercato le conosciamo tutti, però sicuramente se non dovesse arrivare un primo portiere per necessità di budget o di altro, potrebbe essere sicuramente un ottimo portiere da dove l'Inter potrebbe puntare.
8: Senti, tu c'eri a Istanbul, sappiamo quello che è successo a Monaco, dopo una stagione così importante entro i confini nazionali, c'è la sensazione che l'Inter coltivi quella speranza di avere un conto in sospeso da chiudere poi a stretto giro anche con l'Europa?
6: Guarda, non si può mai pensare a... si può pensare al passato per poter capire dove uno nel percorso ha sbagliato, però non si deve riniziare la Champions League pensando al percorso poco soddisfacente, se vogliamo dire così, che ha fatto l'Inter. Però è normale che quando uno inizia una stagione ha tante competizioni, no? Coppa Italia, Supercoppa, campionato, Champions League, è evidente che una società come l'Inter, giocatori come l'Inter, allenatore come l'Inter, presidente, direttore, tutti vogliono puntare ad arrivare al massimo. Quello che apprezzo della società, del presidente, dell'allenatore, del direttore ed anche dei giocatori è che non si nascondono mai dietro a un dito sugli obiettivi. È normale che dire il proprio obiettivo non significa dare per certo che quell'obiettivo poi alla fine lo vincerai, però come dire, secondo me è un senso di autostima lodevole.
7: Il Monza che torna in Serie A, che effetto che ha fatto?
6: Un bel effetto, perché ho tanti ex miei colleghi giocatori che avevano sofferto questa retrocessione, quindi sapevo quanto ci tenessero sia loro, ma anche sento spesso magazzinieri, fisioterapisti, quindi sono contento per loro che l'anno prossimo ritorneranno nella massima serie.
0: Adesso un punto sul campionato che verrà, in particolare un po' di valutazioni sulle panchine che cambiano. Le parole sono quelle di Giorgio Perinetti, direttore sportivo di grandissima esperienza.
10: Abbiamo concluso un campionato in cui ci sono state tante sorprese, l'Italia non andrà ai mondiali. Come sta il calcio italiano visto da un uomo di grande esperienza come lei?
11: Ma purtroppo non possiamo dire bene, no? Dobbiamo forse essere più realisti, siamo sempre troppo ottimisti sul discorso che comunque è un calcio seguito, perché se vediamo sono incrementate la presenza allo stadio, questo è un dato incontrovertibile, però anche sotto certi aspetti, visto la poca qualità che abbiamo e i pochi risultati che otteniamo, soprattutto in campo internazionale. Il calcio italiano deve ripartire da preso di coscienza, consapevolezza, riforme. E probabilmente non possiamo sempre pensare di rilasciare la facciata per risolvere i problemi, cioè cambiare allenatore di volte, se dobbiamo cambiare solamente un volto con la facciata, dobbiamo puntellare bene le fondamenta e porci il problema di rivedere per esempio i criteri di formazione dei giovani calciatori.
10: Ecco, ad esempio due squadre che hanno deluso sono la Juventus e il Milan, certo, perché hanno mancato la qualificazione alla Champions League, entrambe fuori dalla Champions non succedeva dal 91-93, quindi tantissimo tempo. Il Milan sta vivendo una situazione particolare, cosa ne pensi?
11: Guarda, è difficile insomma analizzare con precisione i problemi. Il discorso generale è che 2 anni fa 14 squadre hanno cambiato a giugno l'allenatore in Serie A, e l'anno scorso quasi lo stesso, quest'anno non sappiamo ancora il numero, ma probabilmente ci avviciniamo. Questo significa navigare a vista, questo significa non c'è programmazione e progettualità, sono soltanto termini che usiamo, ma interveniamo per quello che ci dice il risultato all'ultimo momento. Questo non permette chiaramente di creare un qualcosa con calma, come si faceva una volta. Per esempio il Como, che comunque il Parma e il Sassuolo ormai stabilizzato e fa continuamente questo, ecco, riescono a darsi una buona organizzazione con buoni risultati proprio programmando e non inventando un momento. Io credo che il Milan debba trovare intanto una struttura che non c'è a livello tecnico, come l'annuncia Maldini, è stato abbastanza avventuroso insomma quello che il Milan a livello licenziale, a livello di area tecnica ha fatto. Quindi deve fare quello. La Juventus aveva provato a fare delle rivoluzioni anche investendo molto, ma certamente ripartire Spalletti sicuramente in questo può aiutare a essere più concreto, più mirato, funzionale al progetto che vuole fare.
10: Ecco, Juventus che ha chiuso la storia con Vlahovic, come l'ha vista lei? Secondo lei è stato giusto per la Juve e per il giocatore interromperla più oppure?
12: Il giocatore evidentemente sì, perché fa solo parametri economici, quindi lui ha cercato il massimo. La Juve ha sperato fino all'ultimo di fargli cambiare idea, ma probabilmente in questo ha perso tempo. Quindi il giocatore che aveva preso quest'estate non si era mai venuto all'altezza e probabilmente ha tentato di far cambiare idea a Vlahovic, ma di fronte ai numeri che chiedono procuratori per commissioni, intermediazioni e quant'altro, il nostro calcio non è in grado di rispondere a questo livello. Per cui dobbiamo diventare un calcio che, anziché seguire il massimo, cerca di inventare, di trovare le soluzioni attraverso scouting per trovare buoni giocatori che possano poi diventare ottimi giocatori. È un dato di fatto e dobbiamo abituarci a questo.
3: Invece Allegri al Napoli come lo vede?
12: De Laurentiis abbiamo fatto la mossa, a parte che stima sicuramente Allegri, ma visto che l'ultima giornata gli ha dato una mano e è potuto arrivare ad Allegri, il Napoli è addito a tempo grazie a De Laurentiis a dimensione vertice, Allegri ha già una certezza perché abbiamo una precedente, ha sostituito Conte, ha già pagato i risultati, quindi credo che sappia regolarsi. Probabilmente il suo modo di gestire può aiutare alcuni giocatori a ritrovarsi, il recupero di tanti infortunati certamente renderà il Napoli competitivo. Insomma, Allegri la competenza, credo che farà bene.
3: A proposito di Conte, iniziamo dei nomi, discussi per la macchietta nazionale, l'altro è Roberto Mancini, sarebbe un ritorno in entrambi i casi. Lei su chi punterebbe?
12: Questo no. Sono due amici, appunto ho lavorato, con Mancini c'è un rapporto di anni, tantissimi anni, quindi farei torto uno dei due, spetta al Presidente federale, a quello che sarà eletto. È assolutamente doveroso che si renda questa responsabilità. Io ho un'idea di chi vincerà, ma non lo so dire.
3: Grazie.
0: Torniamo a parlare del Milan, lo facciamo adesso con questa intervista a Cristian Brocchi che si sofferma sulle tante difficoltà che sta incontrando il club rossonero.
13: Beh, io penso che la cosa importante intanto sia fare i complimenti all'Inter perché ha fatto una stagione incredibile, ha meritato chiaramente di vincere questo campionato, bisogna fare i meriti. E poi dopo le squadre che sono qualificate in Champions darei sicuramente un merito maggiore al percorso che ha fatto il Como, che ha portato un qualcosa di diverso, ha fatto un qualcosa che non è stato capito, forse qualcuno non l'ha capito ancora. Però questo risultato dà la dimostrazione che al giorno d'oggi programmazione e idee portano sicuramente risultati. Ma direi giustamente, perché Spalletti, per allenare la Juve ci vuole un pedigree che non dubbia. Spalletti è un signor allenatore, purtroppo per loro hanno sbagliato un paio di partite fondamentali e hanno macchiato un po' quella che è stato secondo me il suo grande inserimento, perché alla fine la Juve l'ha cambiata, l'ha fatta giocare bene. Ha dato secondo me qualcosa di importante e se avesse avuto Vlahovic magari qualche mese in più avrebbe conseguito l'obiettivo.
7: È un grande peccato aver perso Vlahovic.
13: È un grandissimo peccato non averlo avuto per la Juve in quei mesi lì e magari averlo perso adesso.
3: Lo aspettavi che Allegri avrebbe ritrovato squadra così in fretta e così in alto?
13: Sì, credo questo. Ma siamo sempre lì, ci sono allenatori che hanno fatto qualcosa di importante nel calcio e lui è uno di questi, i suoi obiettivi li ha sempre raggiunti e non è un'annata con un obiettivo mancato che può cambiare quello che di grande è stato fatto nel corso della sua carriera. Poi dopo lo sappiamo tutti quali sono le diatribe legate ad Allegri, chi a favore e chi contro, però sicuramente quello che ha fatto nella sua carriera gli dà modo di avere opportunità o altre opportunità.
3: Senti, nel tuo panel avete parlato di giovani, di calcio giovanile, ci sono tanti talenti che forse manca il grande passaggio dalla primavera alla prima squadra, qualcuno che invece sta arrivando, forse manca il passaggio nella B, questo magari Francesco Cavalli, ha fatto un anno in tre squadre. Fossi nel Milan cosa faresti? Ti metto in difficoltà?
13: Ma no, per me non è una difficoltà. Si usciva dalla primavera, si andava in Serie C e in Serie B, se facevi bene salivi, se facevi male rimanevi lì e facevi un altro anno. Adesso sembra che i giovani o non ne hanno proprio l'opportunità oppure non vengono assolutamente considerati. Poi dopo su quelli importanti come può essere un Camargo si creano delle aspettative talmente alte che ogni volta che entra in campo si pensa che debba fare un gol, due gol a 16 anni, a 17 anni. Lui sicuramente ha delle grandissime qualità, sicuramente diventerà un giocatore che farà tanti gol. Adesso è solo trovare la squadra giusta e soprattutto l'allenatore giusto.
14: Ha fatto bene Samuele Inácio ad andare al Dop?
13: Scusami?
14: Samuele Inácio, il figlio di Piac, è andato a giocare ad Dop con un dito, adesso è nazionale.
13: Ah, sicuramente all'estero hanno una visione diversa delle cose, e la dimostrazione ce l'abbiamo tutti i giorni. E basta vedere il numero di stranieri che giocano in Italia. Noi facciamo questi conti solo quando la nazionale non va al mondiale, per un mese ne parliamo, poi dopo riprende il campionato, oggi faremo i calendari, penseremo già alle prime partite, poi penseremo al mercato, poi inizierà la cosa e ci ridimenticheremo per l'ennesima volta che abbiamo dei talenti in giro per l'Italia e molti direttori dicono che non ci sono più, in realtà siamo pieni di talenti in Italia, vanno solo allenati bene e magari gli va data l'opportunità di avere un percorso pulito per arrivare magari a fare quello che giocatori magari bravi ma normali come potevo essere io e tanti altri possono diventare bravi e giocare ad alti livelli perché gli si è dato l'opportunità e magari siamo stati bravi noi. Poi
15: Spalletti ha chiesto carisma e carattere nei giocatori che vorrebbe la prossima Juventus, come si trovano queste caratteristiche in giocatori?
13: Beh, io penso che per giocare nella Juve, nel Milan, nell'Inter, in queste squadre devi avere percorso perché sostenere la mediaticità che dà a giocare in queste squadre è veramente complicato e difficile, è una selezione anche lì, secondo me non è che la migliori, o ce l'hai o non ce l'hai nella scelta dei giocatori per giocare con quelle maglie, si dovrebbe avere.
15: E da dirigente?
13: Da dirigente, perché tanto sappiamo tutto dei giocatori, lo sappiamo anche noi, sappiamo quelli che sono, che hanno dei limiti caratteriali e quelli che non li hanno, quindi nella scelta dei giocatori vai già su quei giocatori che per un qualcosa, per chi li ha già allenati, ti possono già dire se possono sostenere oppure no determinate piazze.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E alla fine festa bianconera fu, perché con la giornata di ieri, domenica 7 giugno, si sono definitivamente conclusi i campionati professionistici italiani. Lo hanno fatto con la finale playoff di Serie C, la gara di ritorno, che ha visto un trionfo netto e meritato dell'Ascoli sull'Union Brescia, un 3-0 finale che ha consegnato alla compagine marchigiana la promozione in Serie B. La quarta squadra che quindi c'entra il salto di categoria dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre vincitrici dei tre raggruppamenti di terza serie, è la squadra guidata da Francesco Tomei. Un lungo spazio dedicato proprio a questo, a questa promozione, quello che affronteremo questa mattina a tutta C. Mi stavo già collegando con la redazione di tuttoc.com, ma questa mattina non ci saranno collegamenti. Beh, un lunedì, insomma, comunque pur sempre lunedì anche per me di festa per l'Ascoli, un rientro alla settimana per chi vi sta dando il buongiorno, ovviamente la voce femminile del programma Claudia Marrone, ringrazio Giorgio Sorani in regia. E dicevo, di tutto questo parleremo in questa ora con tante interviste, tanti approfondimenti, tutti legati non solo poi alla compagine marchigiana che ha conquistato questo traguardo tanto agognato, ma anche comunque dell'Union Brescia, la grande delusa, la squadra che si deve leccare le ferite dopo questo campionato che già aveva sorriso poco nel corso della regular season e che ha sorriso ancora meno nei playoff per il risultato assolutamente netto che c'è stato ieri del Duca. Si partiva dall'1-1 della sfida di andata, una gara che, come ricorderete, si era giocata in due tranche. Martedì 2 giugno la sfida era stata sospesa al 61esimo per un nubifragio che si era abbattuto sulla città lombarda. L'ultima mezz'ora si è giocata mercoledì, quindi il giorno dopo alle ore 19, non ha cambiato quello che era stato l'esito della sera prima. In compenso ieri l'Ascoli è andato in vantaggio praticamente a inizio gara, ha chiuso la prima frazione di gioco sull'1-0 e questo già aveva un po' complicato i piani del Brescia. Un Brescia che poi di fatto non ha saputo reagire, tutt'altro, è stato un Brescia che forse è apparso anche un po' più molle del previsto e alla fine l'Ascoli ha dilagato 3-0 finale in una serata comunque di bellissimo sport, una serata che è stata anche uno spot, mi perdonerete il semigioco di parole, per quello che si è visto in campo, non solo tanto bel calcio giocato ma anche una grande lezione di correttezza e lealtà sportiva. Quando mancava infatti poco al termine della sfida, la panchina dell'Ascoli era in fermento, i calciatori che sedevano lì in attesa poi del triplice fischio avevano già indossato le maglie celebrative ed erano praticamente a ridosso del campo pronti ad entrare, ma il tecnico Francesco Tomei, per rispetto della formazione bresciana, ha rimandato tutti, insomma, anche con un fare molto da generale nel senso assolutamente buono del termine, ha rimandato tutti i calciatori e i componenti della panchina a sedere, dicendo loro che si sarebbe festeggiato solo dopo il triplice fischio. Sembravano non averlo ascoltato molto, ma niente da fare, Tomei con un piglio molto molto fermo ha rimandato tutti a sedere e a quel punto Corini è andato a stringergli la mano, c'è stato un abbraccio tra i due allenatori prima appunto che finisse il match, perché era chiaro che poi Tomei sarebbe stato preso dalla festa. E subito dopo il triplice fischio finale, intanto che tutti stavano esultando, Tomei è andato ad complimentarsi comunque con gli avversari. Quello che hanno fatto i due allenatori, ripeto, credo davvero sia stato un bellissimo esempio e insomma ha dimostrato che forse anche la scelta di vietare la finale alle due tifoserie che erano in trasferta, all'andata è stata vietata ai tifosi ascolani, il ritorno ai tifosi bresciani, non è stata una scelta così giusta e corretta. Ripeto che quello che si è visto in campo è stato davvero una grandissima, ma davvero grande lezione di sport. È stato bello da vedere, bella è stata poi la partita in sé, una gara comunque molto emozionante, una gara che è finita 3-0. La cavalcata dell'Ascoli è durata un po' più del previsto. L'Ascoli aveva sperato di poter centrare questo agognato traguardo già nel corso della regular season. C'è stato un lungo testa a testa con l'Arezzo, ma poi è stata la formazione Amaranto comunque meritatamente a centrare il salto diretto. Si è un po' prolungata quindi l'avventura della formazione di Bernardino Passeri, che a un solo anno dal suo arrivo nelle Marche ha riportato l'Ascoli lì dove l'Ascoli voleva. Grandi meriti non solo al presidente e al prima citato tecnico, ma anche alla squadra e soprattutto al direttore sportivo Matteo Patti, al quale vanno anche gli auguri di compleanno, perché quest'oggi il direttore compie gli anni e, beh, che dire, insomma, non c'era miglior modo per festeggiare un compleanno, promozione, insomma, tutto insieme. È stata una bella serata davvero per l'Ascoli. Si lecca le ferite invece il Brescia, un Brescia che è comunque già pronto a ripartire, lo ha confermato subito ieri sera in un comunicato che dopo vi andrò a leggere. Intanto però vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corini subito dopo questo risultato, che non ha sorriso alle rondinelle.
2: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo a qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere, un ringraziamento alla società, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
1: In sottofondo si stava sentendo la comprensibile festa del Duca. Corini ha però detto parole importanti, perché è vero comunque che l'Union Brescia, al netto di questo risultato non favorevole, ha gettato delle basi importanti per il futuro. È anche giusto ricordare che comunque nel girone A c'è stata la vittoria del Vicenza con 20 punti di vantaggio proprio sulla seconda classificata, l'Union Brescia. Questa finale playoff si è giocata tra due seconde, quella del girone A appunto il Brescia, quella del girone B l'Ascoli, che ha poi centrato la promozione. Ma tornando in casa Brescia, subito dopo questa sconfitta c'è stato un comunicato molto significativo, almeno per me, da parte del club. Ve lo vado a leggere. Sarà il Brescia dei bresciani, disse il presidente Giuseppe Pasini durante la conferenza stampa di presentazione di Union Brescia lo scorso 17 luglio in Palazzo Loggia. Parole accolte da occhi lucidi e applausi nel momento in cui prendeva forma un nuovo percorso. Un percorso nato dalla volontà di ricostruire, di rialzarsi, di restituire a questa città una squadra in cui riconoscersi, con i valori che appartengono da sempre a questa terra. Lavoro, serietà, sacrificio e perseveranza. Oggi gli occhi lucidi tornano, ma per motivi diversi. Perché il calcio sa regalare gioie immense, ma sa anche lasciare ferite profonde. E quella di oggi fa male. Fa male a chi è sceso in campo, a chi ha lavorato ogni giorno dietro le quinte, a chi ha creduto in questo progetto dal primo istante e a chi, partita dopo partita, si è riavvicinato a questi colori fino a sentirli di nuovo propri. La promozione non è arrivata, il sogno è sfumato a un passo dal traguardo, ma sarebbe ingiusto e riduttivo misurare questi mesi soltanto attraverso il risultato finale. Perché questa stagione ha raccontato molto di più, ha raccontato una squadra che ha saputo rialzarsi nelle difficoltà, un gruppo che ha costruito la propria identità giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ha raccontato le storie di migliaia di persone che hanno scelto di esserci, sotto il sole delle amichevoli estive e sotto il diluvio della finale di andata dei playoff, dimostrando cosa significhi davvero appartenere a una comunità. Ha raccontato una città che si è ritrovata. La Serie B dovrà ancora attendere, ma Brescia ha ritrovato qualcosa di altrettanto importante. La propria unità, il proprio orgoglio, la consapevolezza di poter guardare avanti insieme. Questo percorso appartiene a tutti, ai calciatori, allo staff tecnico, ai 75 soci che per primi hanno scelto di sostenere il progetto Union Brescia, al consiglio d'amministrazione, alle aziende partner, alle istituzioni, alle famiglie della città e della provincia e soprattutto ai tifosi. A chi non ha mai smesso di crederci. La delusione di oggi non cancella quanto costruito, al contrario ne rafforza il valore, perché le sconfitte possono fermare un cammino, ma non un progetto, possono rimandare un traguardo, ma non spegnere un sogno. Da domani si riparte, con lo stesso spirito che ha accompagnato ogni passo di questa stagione, con l'orgoglio di rappresentare Brescia, con la consapevolezza che il futuro si conquista, insieme, grazie a chi c'è stato e continuerà ad esserci, perché questo è e continuerà ad essere il Brescia dei bresciani. Parole molto belle e anche molto molto significative, parole che insomma ricordano anche un po' quella che è stata l'origine di questa società nata solo un anno fa, perché effettivamente si affrontavano in questa finale playoff due società diciamo nuove. Anche l'Ascoli era stato rigenerato dall'arrivo della nuova proprietà prima citata, ascolteremo poi con calma parte anche della nuova dirigenza, insomma due società sicuramente nuove, partite un po' in ritardo rispetto agli altri. Il Brescia era nato dalle ceneri del Brescia di Cellino, rilevando il titolo sportivo della Feral Pisalò, un'altra storia bellissima che il presidente Giuseppe Pasini è riuscito a scrivere negli anni. Una storia, quella dei Gardesani, che abbiamo a lungo raccontato e mi è dispiaciuto molto anche a me personalmente che insomma sia terminata, se ne è aperta una altrettanto bella e io credo che anche questo comunicato che la società lombarda ha diramato immediatamente dopo la sconfitta sia un altro bel segnale che ha dato al calcio, oltre a quello che, come raccontavo prima, si è visto tra i due tecnici. La partita è andata in onda su Rai 2 ieri sera, anche su Rai 2 insomma in chiaro, però era lì, se ci fosse la possibilità di rivedere proprio sui canali Rai quella che è stata la scena dell'abbraccio tra i due allenatori quando mancava poco al fischio finale, io vi invito ad andarla a vedere perché davvero è stato molto emozionante vedere proprio il rispetto reciproco che si è avuto, che si è visto, tutto quello che con un semplice gesto, con pochi semplici gesti, due squadre hanno voluto insegnare, Tomei da una parte e Corini dall'altro a fare da rappresentanti, ma è stato davvero un bellissimo spettacolo di sport. Tra l'altro uno spettacolo di sport anche sugli spalti, tanti i volti noti che erano presenti nella giornata di ieri al Del Duca, c'era l'ex Daniele Cacia, c'era anche Ossolini, il conduttore e scrittore TV, c'era il coach di Jannik Sinner, insomma uno dei tennisti che proprio in epoca recente ha giusto fatto, ma proprio qualcosina di importante, niente di più. C'era Pasinato, un altro ex che con l'Ascoli ha centrato due promozioni in Serie A. Insomma, un parterre davvero molto importante, quello che si è avvicinato ai colori bianconeri, oltre poi a un Del Duca di fatto pieno. Ricordiamo che è andato sold out in 11 minuti lo stadio marchigiano quando è iniziata la prevendita. Quindi, insomma, la febbre Serie B si sentiva. Ascoli non aveva mai smesso di crederci, nonostante quelli che erano stati gli ultimi 90 minuti della regular season. E direi che alla lunga Ascoli e l'Ascoli hanno fatto bene a non mollare. È stata probabilmente la squadra che ha meritato di più, quella bianconera, non per togliere qualcosa al Brescia, si intende, ma come dicevo prima, il fatto che comunque l'Ascoli si sia giocato fino in fondo la promozione diretta con l'Arezzo, mentre il Vicenza addirittura con 6 giornate d'anticipo ha centrato la promozione in Serie B, dando poi 20 punti di distacco all'Union Brescia, credo che qualcosa significhi. Forse è stato il giusto termine di questo torneo professionistico. Tra l'altro ieri si è giocata anche la pole scudetto della Serie D, ha vinto la Scafatese, una delle neopromosse di Serie C, insomma ne parleremo poi durante il corso dei prossimi mesi della Scafatese, mentre saluteremo l'Ascoli, di cui insomma sì, continueremo un po' a parlare questa settimana, ma di fatto con la Serie C il ciclo bianconero si è chiuso. Ne parleremo però dell'Ascoli ovviamente su tuttomercatoweb.com, dove seguiamo anche la Serie B, come ormai sapete, insomma tutto Mercato Web è un vasto contenitore dove potete trovare notizie su ogni categoria e anche sui campionati esteri. Ma intanto sto guardando anche l'orologio perché ci stiamo avviando verso la fine della prima parte della nostra trasmissione. torneremo chiaramente nella seconda parte a parlare di tutto quello che è accaduto ieri in quell'entusiasmante finale playoff che vi ho raccontato un po' in questo inizio di trasmissione. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C, dove vi farò ascoltare anche le voci dei protagonisti.

0: Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Intanto io sto smontando lo studio per rendere più complicata la mattinata, ma probabilmente anche la vita, a Giorgio Sorani in regia. Una puntata, quella odierna di A Tutta C, ovviamente dedicata alla serata di ieri, a tutto ciò che si è vissuto al Del Duca, dove, lo ricordo, l'Ascoli ha centrato la promozione in Serie B, una Serie B che quindi si è formata, si sta formando anche poi la prossima Serie C, solo che, come sapete, insomma, in Serie C è un pochino più complicata la questione legata alle iscrizioni. Ci sarà tempo fino al 16 di questo mese per capire quello che potrà accadere, se ci saranno alcune formazioni che, avendo già palesato qualche difficoltà, non riusciranno poi a iscriversi. Manca ancora la sostituta della Ternana, che al quale è stata revocata l'affiliazione alla federazione a seguito del fallimento e del crack che è accaduto quest'anno al termine del campionato. Una Ternana che, lo ricordiamo, non aveva rischiato anche di non finire il campionato, ma insomma fortunatamente ce l'ha fatta, non ci sono stati grossi scossoni per quello che ha riguardato le ferie, però insomma il campionato di Serie C deve ancora strutturarsi. Di sicuro ai nastri di partenza di questa stagione, cioè della prossima stagione che prenderà il via d'agosto, la stagione 2026-2027, ci sarà l'Union Brescia. L'Ascoli invece ha completato il quadro delle 20 squadre di Serie B e l'Ascoli non avrà sicuramente problemi di iscrizione, non ci saranno comunque in linea generale in categoria cadetta, ma insomma io torno nuovamente in casa Ascoli e per fare un po' un punto sulla situazione bianconera vado a chiedere un commento, una parola a chi questa piazza, seppur non con la nuova proprietà, però la conosce bene. Do il bentornato qui nei nostri studi al direttore sportivo Marco Valentini. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie mille a lei per essere con noi questa mattina, insomma una mattinata che nelle Marche sicuramente è di grande festa. L'Ascoli riesce a tornare in Serie B e direi che lo fa con merito.
1: Ma il calcio a volte è giusto e a volte è ingiusto. Quest'anno penso che in Serie C, nel caso specifico del girone che parliamo adesso, del girone B, ha vinto la squadra che meritava, e quindi parliamo di un calcio giusto, perché è la squadra che ha conteso il primo posto fino alla fine all'Arezzo, ha fatto il più bel calcio della Serie C, la piazza che io conosco, che sa dare grande emozione, grande partecipazione, grande tifo, nonostante uno stadio meno matto da qualche anno, che dall'anno prossimo però i tifosi riavranno la propria casa, c'è cioè la curva, e quindi, come ho detto prima, ha vinto i playoff, l'hanno vinto la squadra che meritava, la squadra che giocava meglio, al di là della partita di ieri e tutto il percorso che è sicuramente meritato.
0: Mi trova assolutamente d'accordo. Direttore, probabilmente anche l'Union Brescia era la seconda giusta finalista. Union Brescia-Ascoli è stata la finale più giusta per questi spareggi promozione.
1: Ah, per quello che hanno detto il campionato, i playoff, il percorso del Brescia, comunque sia una squadra che è arrivata seconda. Non ci dimentichiamo che io ne so qualcosa perché sono stato una vittima di quella situazione là. Il Brescia a metà luglio ancora non esisteva, quindi ricostruire una società nuova, ripartire, anche se è stata, diciamo, trasportata un'altra società che era la Feral Pisalò, però ripartire da zero in una piazza dopo una retrocessione, comunque sia raggiungere e fare un campionato sempre di vertice e arrivare a fare la finale dei playoff, anche se lascia la mare in bocca, perché le finali quando le perdi è dura trovare dei motivi positivi a caldo, però il percorso comunque sia è stato sicuramente importante con tutte le premesse che ho fatto.
0: Ecco, guardando invece in casa Ascoli, una stagione importante, come abbiamo detto, anche quella della formazione bianconera che torna adesso in categoria cadetta. La rosa è abbastanza strutturata, però forse si dovranno fare degli interventi per affrontare un campionato sicuramente molto diverso rispetto a quello che è la Serie C. Dove secondo lei deve intervenire la formazione bianconera? È vero che insomma ora è ancora tempo di festeggiare e gioire, però non si può neppure perdere troppo tempo, quindi io credo che insomma già da domani, al massimo mercoledì, si inizi con la programmazione per la stagione Ventura.
1: Ma quella è una rosa che loro fanno un calcio particolare, molto diciamo fidelizzato alle idee del mister, e quindi secondo me bisognerà intervenire sulla falsariga di quello che vorrà l'allenatore, perché per fare quel tipo di calcio ci vogliono dei calciatori diciamo adatti per quella filosofia. Secondo me gran parte del gruppo può essere tenuto, andranno inseriti magari uno per reparto, giocatori di categoria di Serie B, per dare un po' di peso alla squadra, forse anche un po' di struttura fisica, perché per la Serie B è una squadra un tantino che forse gli manca qualche centimetro. E poi ci sono dei ragazzi che sono ancora diciamo figli della mia gestione, che sono contento che sono esplosi anche quest'anno, tipo Duffizzi milanese, che sono dei ragazzi che ho portato io 3 anni fa, che si vedeva che avevano delle prospettive e quest'anno si sono consacrati. Il tempo diciamo ha dato ragione a loro, e la serietà comunque dei ragazzi, l'impegno che ci hanno messo, sono dei professionisti con delle qualità. E alla fine, se sei un professionista con delle qualità, emergi.
0: Beh sì, quello indubbiamente. Guardando invece al Brescia, secondo lei si può ripartire confermando di fatto un po' il blocco di questa stagione? Ho visto quello che è stato ieri, forse il rischio è che confermando sostanzialmente tutti ci siano poi troppe scorie per la stagione prossima, perché è sempre molto labile il confine direttore in questi casi quando c'è una forte delusione. È vero che il Brescia non è retrocesso, quindi sicuramente è una delusione meno amplificata, però non è neppure salito di categoria e di fatto un po' lo scotto lo paga.
1: Allora, secondo me queste valutazioni ovviamente vanno fatte in maniera più precisa dall'interno, perché solo chi vive il gruppo quotidianamente ha la percezione di quelli che sono gli umori. In linea generale io penso che uno dei segreti, dei pochi segreti che c'è nel calcio, è quella di dare continuità alla struttura. Cioè, la Serie C è piena di esempi. Io allora vi dico una statistica che penso che sia abbastanza precisa e aggiornata. Dal 2012, mi sembra, dal campionato 2011-2012, l'unica squadra retrocessa che ha vinto la Serie C al primo anno è stata il Cittadella nel 2016, mi sembra. E quindi che cosa significa? Che è complicato scendere e risalire subito. Il Benevento ci ha messo 3 anni, il Vicenza ce ne ha messi 4, posso fare tanti esempi, l'Ascoli ce ne ha messi 2. Quindi secondo me il segreto è quello di dare continuità, perché ogni anno ricambiare allenatore, direttore, struttura, giocatori, secondo me non porta a nulla. Quindi se fossi nel Brescia, ovviamente darei continuità all'allenatore, darei continuità al gruppo, inserendo quei 3, 4, 5 giocatori che durante l'anno magari si può essere visto che sono mancati. Come ho detto prima, comunque sia, questa è una squadra che è rinata a metà luglio dell'anno scorso, quindi bisogna dargli l'anno, magari si può essere visto che sono mancati. Come ho detto prima, comunque sia, questa è una squadra che è rinata a metà luglio dell'anno scorso, quindi bisogna dargli

0: In Italia questo è un modo, questo è un altro, alla fine diventa un alibi. Bisogna avere il coraggio, perché qui trattasi di coraggio, soprattutto in questo caso delle proprietà, perché sono loro che decidono i nostri destini. Bisogna avere il coraggio di fregarsene di quello che è, cioè di credere nel proprio progetto, nelle proprie idee, e di fregarsene di quello che è, diciamo, l'humor delle varie piazze, e andare avanti sul proprio progetto, perché secondo me alla lunga, anche perché alla lunga è l'unica cosa che paga, ma poi parliamoci chiaro, in Serie C ci stanno 60 squadre e ne vanno su 4, in Serie B ce ne stanno 20 e ne vanno su 3, e quindi cioè, ci sono anche gli avversari, è una competizione difficile, a volte uno fa anche tutto fatto bene, però ci sono gli avversari che fanno meglio, e quindi non si riesce a vincere o a salvarsi o a raggiungere i propri obiettivi. Però non tutti purtroppo possono raggiungere gli obiettivi, perché c'è una selezione naturale che il campionato dice.
1: Direttore, un'ultimissima, insomma, è una settimana questa che sarà magari importante per la costruzione di tante compagini, sta bollendo qualcosa in pentola?
0: Vediamo, io per il discorso che abbiamo fatto prima, a me la pentola che piace è quella dove io per mille motivi, non so neanche il perché, però la mia vita professionale, il mio destino è stato sempre quello di subentrare. Io dall'inizio penso di aver fatto, in 20 anni, penso di aver fatto 2-3 campionati. Sono sempre subentrato a ottobre, a novembre, a dicembre, a sistemare situazioni spesso compromesse. La maggior parte delle volte ci sono riuscito. Quindi a me la pentola che piacerebbe sarebbe quella di misurarmi dall'inizio, di quello che parlavamo prima, cercare di fare un progetto con una società, con un gruppo, senza avere ossessioni, perché quando subentri purtroppo se ti chiamano è perché le cose vanno male, e quindi sistemare le cose che vanno male, soprattutto in certe piazze, è molto complicato, e c'è l'ossessione da parte di tutti, da parte della proprietà, da parte dei tifosi, giustamente c'è l'ossessione di dover risolvere i problemi. Però convivere sempre con questa ossessione non è facile, perché ripeto, ci sono anche gli avversari, e quindi cioè non è semplicissimo sempre sistemare le cose, quindi mi piacerebbe una volta tantum di avere una pentola che bolle dall'inizio. Se questo sarà il mio destino, lo accetterò volentieri, se no se dovrò ricominciare come sempre a stagione in corso, significa che questo è il mio destino professionale e lo accetterò fino alla fine.
1: Però non è detto che magari andrà male. Direttore, ci riaggiorneremo sicuramente molto presto, intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora a Marco Valentini, ex Ascoli, che ci ha parlato insomma di quella che è stata la finale di ieri, una finale, quella playoff di Serie C, che lo ribadiamo per l'ennesima volta, ha consegnato all'Ascoli la promozione in Serie B, e adesso vi porto proprio ai diretti interessati, vi faccio ascoltare parte di quelle che sono state le dichiarazioni del post gara di ieri, video ripreso ovviamente dai canali ufficiali del club, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo poi con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Ce le riannodare i fili dopo aver perso la promozione di un soffio in campionato, essere ripartito con entusiasmo e aver vinto in maniera netta ed evidente questi playoff. Come hai fatto a motivare la squadra a tenerla sempre sulla corda e sul pezzo? Grazie.
3: Beh, devo dire che è stato abbastanza semplice, perché i ragazzi hanno una grande maturità, hanno dimostrato di essere, l'abbiamo sempre detto, abbiamo basato sempre tutto prima sugli uomini. Questo è un gruppo di uomini veri, l'hanno dimostrato, perché non era semplice, adesso lo possiamo dire, perché sicuramente è stata una delusione non semplice da smaltire l'ultima giornata, però abbiamo avuto la fortuna di avere qualche settimana, hanno resettato molto bene e poi hanno fatto secondo me

0: quello che hanno sempre fatto, fondamentalmente. Hanno cercato sempre di avere un canovaccio ben preciso, di essere sempre propositivi, ma soprattutto hanno dimostrato di divertirsi, e questo alla fine gli ha dato una grande identità. E anche oggi, secondo me, contro una squadra fortissima, perché Brescia è una squadra fortissima, hanno dimostrato di avere personalità e di credere in quello che fanno. Per me è la soddisfazione più grande, perché poi alla fine quello che conta è la loro crescita, è la crescita calcistica e umana, e i ragazzi fanno i complimenti scontato, però sicuramente è questo.
1: Complimenti a tutti, da Passeri al direttore sportivo, ad Andrea, al mister. Avete fatto una cosa impensabile, perché qui ad Ascoli, quando si parlava di playoff, era come nominare l'uomo nero. Tante edizioni erano andate a finire male, anche quando l'Ascoli era arrivato a giocare delle finali che sembravano nella possibilità di poter essere vinte. Quindi innanzitutto, al di là del successo di questa edizione 2026, avete lasciato comunque un'impronta indelebile nella storia del club, ma già il mister lo aveva fatto con le 10 vittorie consecutive. Quindi che cosa sentite, magari tutti e tre, se volete fare una battuta, che cosa sentite di dire in un momento dove adesso ad Ascoli probabilmente si torna a parlare di calcio, di futuro e di record, di un palcoscenico magari più consono a questo.
0: Vai presto, roba tua.
2: Vedi, passi subito a me. Non, che vogliamo dire? Io la prima cosa che voglio dire è voglio ringraziare mia madre. Dice, perché voglio ringraziare tua madre? Perché mi ha riportato su questo territorio di cui ho perso le tracce. E prima di andare via, non so per quale motivo, sono tornato qui per far piacere a lei, per far piacere a me, e qua ho trovato un popolo fantastico, cioè qualcosa che da nessun'altra parte, insomma, poi qualche anno ce l'ho, a prescindere da tutto e di qualsiasi situazione, questo popolo, il popolo vicino, è qualcosa di eccezionale. Abbiamo fatto? Abbiamo fatto un grande lavoro, tanta fatica. Devo ringraziare per primo mio figlio, perché è quello che mi sta insegnando il calcio come sport, perché nella realtà in questo momento il calcio non è sport. E invece, come dice il mister, il calcio è un gioco, è uno sport e deve essere, come dire, farcito di tutte quelle cose che sono l'onestà, la trasparenza, la dignità. Tanto che quando sono arrivato qui la prima volta, tutto il popolo piceno, oggi mi piace chiamarlo così, mi ha chiesto solo dignità. Per cui siamo partiti da lì e appunto, col punto di vista di mio figlio Andrea, è nato, già era nato, voglio dire, Matteo Patti Andrea è nato, il mister Tomei, e parliamo di, come dire, gente che ha queste caratteristiche. Abbiamo fatto un campionato stupendo perché i ragazzi già selezionati bene, hanno capito quello che intendevamo noi. Poi il nostro mister è abbastanza, come dire, si esprime bene, no? Nel senso che è molto incisivo. Per cui, quando hanno capito che intendevamo noi per calcio, non quello che vediamo tutti i giorni, ma parliamo di calcio giocato, di calcio bello, senza altri, come dire, trucchi. Da lì in poi è partito, diciamo, il percorso. Vi posso dire che io, quando il mister ci diceva a tutti, e diceva anche a voi, devono crescere, dobbiamo crescere, possiamo crescere. Io questa crescita l'ho vista veramente, come dire, perché da dentro, oltre, anche se non sono un grande esperto, però vedi proprio che sta nascendo qualcosa di bello. Senza fare discorsi retorici, una famiglia, quello o quell'altro, però è andata così. Noi questi ragazzi, quando avevano tempo libero, stavano a picchio, perché gli faceva piacere stare insieme tutti quanti. E da lì, arrivati a gennaio, lì io ho pensato, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Poi mi davano per matti tutti quanti, allora io ci credevo veramente. Fino ad arrivare, secondo me, non abbiamo vinto il campionato direttamente per caso, perché comunque la squadra più forte siamo noi, non se la devono prendere gli amici d'Arezzo, ma per me più forte dell'Ascoli, quantomeno nel nostro girone, e al 99% pure negli altri gironi è stato l'Ascoli, è l'Ascoli. Tanto che quando abbiamo perso a Campobasso ho detto sì, onore all'Arezzo, ma tanto noi vinciamo i playoff. E lì mi hanno ripreso per matto un'altra volta. Però poi dopo l'ho detto pure alla prima conferenza che abbiamo fatto. Ho detto poi le parole lasciano il tempo che trovano, no? Voglio dire, tutti. Quando iniziano un percorso dicono cose bellissime, faremo, diremo, eccetera. E ho detto per cui potete credermi o non credere. In realtà tutta la città di Ascoli, tutti, dagli ultras ai tifosi, anche alle istituzioni, anche a voi, mi avete creduto subito e poi è diventata una realtà. Questo è il discorso. Oggi possiamo dire... Quello che sto dicendo lo diciamo con i fatti. I fatti sono questi qui. È un grande fatica e piacere, perché poi alla fine dico che potevamo vincere il campionato, ma nella realtà questi playoff sono stati massacranti, ma sono stati pure bellissimi. Cioè, è qualcosa che forse gli altri, chi ha vinto il campionato, non l'ha goduto così come noi. Ci è sembrato di giocare in Europa, ogni 3 giorni una bella partita, un bel viaggio, non si fa in tempo di rientrare. Il mister incazzato sempre dice come li alleno, ce la facciamo, però è andata bene, dai, è andata bene, siamo più che felici. Penso di essere una persona molto fortunata, provare queste sensazioni così, insomma, pure a un'età avanzata, credo che veramente è un regalo che mi ha fatto mia madre, mi ha riportato in questo territorio, mi va, divertiti un pochino, goditi un po' la vecchiaia, come dire, no? Però è importante capire questo passaggio, questa vittoria che abbiamo fatto oggi non è un punto d'arrivo, ma in realtà è un punto di partenza. Senza fare grandi programmi, non lo sappiamo, viviamo partita per partita, però il sogno non ce lo toglierà mai nessuno, perché senza sogno non si va da nessuna parte.
3: Ripartirà da domani, Presidente, è già ufficiale, possiamo dire.
2: Ormai ha preso la cittadinanza, come a me.
1: Il mister è d'accordo?
2: Ormai è fatto, ne parliamo più avanti, adesso smaltiamo questa cosa, no?
3: Giusto.
2: Ci vediamo,
3: Adesso godiamoci la serata.
2: ci godiamo la serata, e da persone per bene, oneste come siamo, da uomini, non avremo assolutamente problemi tra di noi.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C. Vi ricordo già che poi torneremo in diretta domani alle ore 9.45 con il secondo appuntamento di questa settimana, con la trasmissione dedicata appunto al mondo della terza serie. Probabilmente, insomma, sarà ancora tutto in scia dei playoff, ma io avevo dimenticato una cosa, perché chiaramente Ascoli Brescia ha catalizzato un po' tutte le attenzioni di questo weekend. Ci sono state però anche delle ufficialità, insomma, non è stato solo tempo di calcio giocato, ma anche di rinnovi, come ad esempio quello del difensore cariolato con l'Arzignano, rinnovo biennale per il calciatore, mentre Pianese e Latina hanno sciolto le rispettive riserve circa la panchina. La Pianese, un po' a sorpresa, ma il direttore sportivo Francesco Cangi non è nuovo a tirar fuori questi cosiddetti conigli dal cilindro. Dicevo, le Zebrette Amiatine si sono affidate ad Andrea Zanchetta, che lo scorso anno ha iniziato la sua avventura al Novara, salvo poi essere esonerato e rimpiazzato da Dossena, che non ha comunque proseguito l'avventura con la formazione azzurra dove già venerdì era approdato Alessandro Birindelli, proprio l'ex tecnico della Pianese. Insomma, non uno scambio ovviamente quello tra le due formazioni, ma sono questi i due nuovi volti che si vedono sulle panchine delle due compagini citate. A Latina invece è stato alla fine confermato Gennaro Volpe, che ha sottoscritto un accordo biennale dopo che era stato rinnovato anche il contratto del direttore sportivo Luigi Condò. Insomma, sono stati un po' i veri autori del miracolo sportivo a tinte nerazzurre, un Latina che è partito per salvarsi e vedendo anche la salvezza piuttosto in bilico ha invece centrato la permanenza in categoria, con anche un po' di giornate di anticipo rispetto al termine della regular season, ed è addirittura arrivato alla finale della Coppa Italia di Serie C, che è andata poi al Potenza. Sono ancora diverse le panchine che devono essere comunque completate. In quel di Lumezzane si fa avanti Paolo Sammarco, che sembra aver un po' scavalcato Ivan Pedrelli nelle gerarchie, ma chissà invece quello che accadrà a Brescia, dove comunque Eugenio Corini, insomma, andrà verso la conferma. Ne abbiamo parlato anche con il direttore sportivo Marco Valentini, non il direttore sportivo dell'Union Brescia, si intende, quel ruolo è appannaggio di Andrea Ferretti, uno dei più giovani e promettenti di questa categoria, ma il lavoro di Ferretti lo si nota nel corso degli anni. Marco Valentini è comunque un direttore sportivo ex Ascoli, con lui abbiamo parlato anche del Brescia ed è stato sottolineato anche dal dirigente quanto sarebbe importante dar continuità al percorso che comunque si è visto finora e che ha portato alla fine a una finale playoff dopo un girone A concluso al secondo posto, un girone A stradominato dal Vicenza, che lo ricordiamo nuovamente è stato promosso in Serie B con ben 6 giornate d'anticipo, era il 16 marzo, bellissima data come la canzone di Achille Lauro, che a breve fortunatamente tornerò a vedere dal vivo. Ma a parte questo piccolo off topic musicale, e guai a chi dice che Achille Lauro non è un cantante, oltre anche questo off topic, dicevo, insomma, Corini molto probabilmente verrà confermato a Brescia. Ma andando verso la conclusione di questa puntata, vi faccio ascoltare a brevissimo le parole proprio del presidente del Brescia, Giuseppe Pasini, che ha fatto un po' il sunto in un momento comunque sicuramente di amarezza dopo la sconfitta di ieri. Di quella che è stata l'annata e di quello che sarà il futuro del Brescia, non teme neppure non teme Cellino, ecco, diciamo così, perché c'è anche un po' questo problema sul doppio Brescia, ma non sono questi discorsi che impensieriscono Pasini, assolutamente. Intanto però vi ricordo appunto di rimanere sempre sintonizzati su TMV Radio per seguire anche i programmi che arriveranno dopo questa puntata di A Tutta C, dove si parlerà molto anche di Serie A in quello che è un valzer panchine e non solo. Insomma, alcune caselle anche dei direttori sportivi devono essere sistemati, ovviamente devono essere sistemati anche quelli relativi alle compagini di Serie B E Serie C di tutto questo ne parleremo e ne parliamo costantemente su tuttomercatoweb.com, quindi telefono sempre alla mano, app o insomma non so come si dice quando potete cercarlo su Google normalmente senza scaricare l'app, ma l'invito è ovviamente anche a scaricare l'app, insomma comunque su tuttomercatoweb.com potete rimanere sempre iper aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo, e io cercherò anche di aggiornarmi su quelli che sono i termini un po' più tecnologici, ma ormai sapete che la tecnologia non è proprio il mio punto forte. Detto questo, l'appuntamento con A Tutta Cea domani alle ore 9.45. Vi ringrazio per essere stati con noi e queste le parole del presidente dell'Union Brescia, Giuseppe Pasini.
1: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche l'AV, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che non erano oltretutto scontati, ecco. Beh, questa è la risposta di una città che ha risposto a Union Brescia, e prendo l'occasione anche per dirlo, e lo dico ai microfoni, e l'ho detto anche ai microfoni della stampa, che se la mettano via quelli che in questo Union Brescia, o no, insistono a dire che non è il Brescia il calcio dei bresciani. Mi riferisco ai 1911, nome e cognome, con a capo il signor Pedrini, o no? Quando parla di speculazione economica, io dico: chi è che sta facendo la speculazione economica? O no? Nessuno di noi ci sta mettendo. Qui dentro c'è gente che ci mette denaro, o no? Ci mette sacrifici e ci mette tempo, per cui se la mettano via. E la risposta è questa. Dei 16.000, dei 40.000, dei 7.200 abbonati, dei 250 sponsor. Per cui, se loro non ci credono, la smettono di rompere le scatole sui soldi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì. Dunque, giovedì comincia il mondiale di calcio al quale non ci saremo e quindi la ferita è ancora aperta, più si avvicina l'inizio della kermesse sportiva più importante al mondo e più brucia quella ferita, perché non potremo vedere la nostra nazionale, vedremo tante partite, vedremo tanti talenti, vedremo tante squadre che come bacino, come importanza, evidentemente sono molto al di sotto della nostra nazionale, che però per la terza volta consecutiva non ha raggiunto appunto il mondiale, ne ha fatto le spese gravina, certo non in maniera immediata. Adesso il nostro calcio è in totale ristrutturazione dal punto di vista federale, con le elezioni il 22 di giugno, i due candidati Abete e Malagò pronti a darsi battaglia, con Malagò in netto vantaggio rispetto a Abete. Le parole di Gravina che oggi elogiano entrambi i dirigenti, e comunque vada, dice Gravina, avrà il nostro calcio un dirigente importante. C'è ancora da sistemare la questione arbitrale, da trovare, di ristrutturare i vertici arbitrali. C'è da leccarsi le ferite, ma anche con un pizzico di sollievo che arriva intanto dall'Under 17 che vince il campionato europeo per categoria, i calci di rigore contro il Belgio, quindi qualche nota positiva arriva. Note positive annacquate, possiamo dire così, dalla nazionale maggiore. Come sapete, ieri c'è stata anche l'amichevole contro la Grecia, la vittoria per 1-0, la rete di Pio Esposito ancora una volta, due partite di Baldini con l'Under 21 e i fuori quota, tra virgolette, Pio Esposito e Donnarumma in squadra per intanto onorare le amichevoli già programmate. La Grecia non voleva neanche giocare più questa amichevole, voleva cambiarla perché in fase di preparazione voleva affrontare un avversario più ostico, e l'Italia in questo momento con l'Under 21 non diventava credibile. Però la nazionale Under 21 intanto ha battuto la Grecia, quindi magari i greci potevano fare anche un po' meno gli spocchiosi. Detto questo, per Baldini arriva la seconda vittoria su due, chiude questo mini ciclo e adesso si deve ristrutturare tutto. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo.
1: Allora, saluto direttore, intanto le buone notizie che arrivano dall'Under 17, ti chiedo se anche da lì bisogna accendere una luce e ripartire, poi la nazionale maggiore, e qua ti faccio la domanda precisa: secondo te dovrebbe essere confermato Baldini come allenatore della nazionale maggiore o è meglio metterci un punto e riprogrammare tutto?
2: No, parto da quest'ultima cosa, perché secondo me la cosa più forte sì. Perché sì, ma un sì forte, perché secondo me Baldini è un elemento di rottura con tutto, e questo non l'hanno ancora capito a Roma, con tutto quel potere un po' da circoletto dei no ampi che è Roma. Cioè non se ne può più di questo governo, questo potere centralizzato del calcio a Roma, in cui ci sono ancora Abete e Malagò che combattono per avere la poltrona principale, per non cambiare nulla o quasi nulla. Baldini rappresenta un elemento di rottura, non importa nulla se ci sono allenatori più affermati e se ci sono nomi diversi, ma poi io sento il nome di Mancini, ma scusate, ma come si fa a pensare a Mancini, che dovrebbe essere un candidato in... dopo che Mancini ha lasciato la nazionale per andare dopo una settimana a prendersi l'incarico della nazionale araba per 25 milioni netti all'anno? Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Io preferisco 100 volte un elemento di rottura, non mi importa se può avere dei limiti rispetto a questi grandi allenatori, grandi si fa per dire, ma Baldini comunque ha dato delle indicazioni chiare, ha scelto 20 giocatori nuovi, ha dato un'impronta diversa di stile anche, di modo di vivere, di concepire non soltanto il calcio, anche proprio la vita, cioè collocare il calcio in una scala gerarchica di interessi. È sembrata la nazionale della grinta, del carattere, però Baldini ha sottolineato che è stata la nazionale delle regole. Lui, che è uno diciamo apparentemente sregolato, anzi che vuol rompere gli schemi e le regole, però ha imposto un modo di sentire la nazionale diversa, senza fare il docente, senza fare il professore, senza far nulla, soltanto con il proprio esempio, con il proprio modo di vivere. E questi esempi del modo di vivere devono recepirli a Roma, perché non se ne può più di quel modo di vivere loro, del palazzo, non se ne può più di quel palazzo e di quel modo di concepire non solo la politica in generale, ma anche la politica calcistica.
1: E quindi insomma la tua scelta è precisa e diretta.
2: Sì, perché è una scelta di rottura.
1: È una scelta di rottura.
2: È una scelta di rottura ed è una scelta di rottura che, sulla quale non si possono assumere la paternità né Abete né Malagò. E quindi se lasciano andare le cose, secondo me fanno bene così, perché potrebbero in un modo diciamo meno palese accodarsi a una scelta, come dire, per inerzia, e magari avere anche loro dei benefici, chiunque dei due venga eletto. Per me è lo stesso uno dei due, non è che cambia molto, però dico conviene a entrambi che l'elemento di rottura non sia il Mancini o il Conte di turno, anche se diciamo c'è una differenza abissale tra Mancini e Conte, 100.000 volte meglio Conte se si dovesse pensare a un CT nuovo, ma l'elemento di rottura di Baldini è fortissimo, perché non è solo l'Under 21, è una lezione a tutti quelli che avevano fatto parte della precedente nazionale, perché il signor Donnarumma ha chiamato lui personalmente, il signor Pio Esposito è uno che si sbatte come un qualsiasi altro ragazzo per poter andare in nazionale e avere l'orgoglio di quella maglia. È una lezione per tutti quelli che ci hanno mortificato per la terza volta non facendoci andare a un mondiale. Quindi basta con questo passato, basta con tutti i giocatori che noi abbiamo visto in nazionale, tabula rasa, si parte dal nuovo.
1: È una rottura.
2: Fava Sulo, ecco. Ecco, okay. E per me è uno dei nomi emblematici di questa nazionale.
1: Una rottura che poi ti aspetti anche dal punto di vista delle convocazioni, cioè non guardare in faccia al nome, ma guardare in faccia alla qualità e al carattere del giocatore che deve indossare la maglia della nazionale.
2: Bravo Vincenzo, bravo, questo deve essere. Ci deve essere gente affamata, gente che ha voglia di emergere, gente che sa pensare l'uomo, gente che valga sul campo, perché è il campo quello che esprimerà ogni verdetto, ed è sul campo che questi giocatori devono fare la differenza, e la stanno facendo. Lo si è visto nel modo di voler in qualche modo strappare questa vittoria in una amichevole addirittura snobbata dal CT fatto bene della Grecia, e sulla quale hanno espresso un'esultanza esagerata, persino esagerata, possiamo dire fuori luogo, sì. Ricordiamoci che comunque la Grecia è in un ranking, se non sbaglio, superiore a quello della Bosnia nel ranking FIFA. E quindi cioè, vogliamo dire che questo è un risultato un po' più diciamo attendibile rispetto a quello con Lussemburgo? Sì, però non è che sul risultato che mi baso, io mi baso su un vento nuovo che questa nazionale diciamo deve in qualche modo avere, deve esprimere attraverso anche e soprattutto le convocazioni di un nuovo CT.
1: Tra l'altro, insomma, in un momento in cui siamo veramente avviliti del fatto di non partecipare al prossimo mondiale, la rottura diventa, mi sembra di capire, e condivido in larga parte tutto quello che hai detto, direttore, una strada da affrontare, perché altrimenti c'è il rischio di rimettersi sulla stessa strada di prima, scelta uguale, Mancini. Sulla stessa strada di prima, giocatori che magari in campo non ci mettono la fame e la voglia che ce ne mettono altri, e quindi alla fine ancora una volta si ricostruirebbe per non ricostruire, per non cambiare in realtà.
2: Vincenzo, guarda, senza diciamo appellarsi ai sacerdoti della morale, dell'etica, delle spiegazioni, dei maestri, no, le lezioni, i predicozzi, io dico che c'è bisogno in tutti i campi, diciamo dalla politica allo sport al calcio, di gente che abbia i piedi per terra, che abbia diciamo l'effettiva conoscenza di un problema e nel come risolverlo senza diciamo essere un uomo solo al comando, ma nel cercare appunto nelle cose sane, perché Baldini alla fine è una lezione per questo, perché è uno che diciamo conosce molto bene la vita e che ha, ribadisco, una scala gerarchica dei valori, sa dove inserire il calcio, ma sa anche mettere il rispetto dovuto al calcio, perché è il suo lavoro. E nel suo lavoro lui lo vuole esprimere al meglio. E quello che è per la nazionale è un qualche cosa di più del suo lavoro, e lo ha fatto capire attraverso questi giovani. Noi abbiamo bisogno di gente vera, basta con la gente di plastica, a tutti i livelli e in tutti i campi.
1: E quindi il 22 giugno c'è uno che non è di plastica o c'è un meno peggio per te, tra i candidati?
2: C'è un meno peggio, che ti devo dire? Per me c'è un meno peggio che può far bene, perché io gli auguro di far bene. Può essere che può far bene se fa delle scelte di questo genere. Non vuoi scegliere Baldini, ma non ti presentare con Mancini. Sinceramente, lo dico perché mi sembra che sia proprio lo svilimento, ma con tutto il rispetto, perché ha conquistato un europeo, perché è un, sicuramente un bravo allenatore, però secondo me il capitolo nazionale non spetta più a Mancini per quello che è successo, perché ha lasciato l'Italia per l'Arabia. Ci saranno state anche delle faccende personali, non voglio entrare nel merito, ma il segnale che si è dato è che un allenatore che stava allenando la nazionale italiana è passato alla nazionale araba per una cifra di 25 milioni, così dettano le cronache. E allora io dico, se questo deve essere il primo esempio, a me non piace.
1: Voltando tra virgolette pagina, giovedì appunto comincia il mondiale, sei curioso di vedere il Brasile in mano a Carletto Ancelotti e soprattutto ti aspetti che possa colmare, completare più che altro il suo straordinario percorso da giocatore prima, da allenatore poi, magari anche centrando la vittoria del mondiale? Che storia sarebbe?
2: Vale, sei riuscito a centrare l'argomento, diciamo, veramente nella chiave che a me fa più piacere, perché io ti farò Brasile, ti farò Ancelotti. Perché vedi, Ancelotti appartiene allo stesso, è un seguito del ragionamento che ti stavo facendo prima.
1: Sì, esatto, quello.
2: Cioè di uno che si esprime con grande semplicità su concetti molto chiari, molto semplici, che spiega il calcio senza farlo scendere dal cielo, che in qualche modo è l'allenatore più vincente che abbiamo, forse il più vincente della storia in assoluto del calcio. Quindi che cosa puoi pretendere di più? E in ogni ambiente, perché poi, come dire, ho avuto modo di seguirlo e di seguire ciò che ha lasciato, in ogni ambiente tutti lo ricordano perché è una brava persona, perché è una persona che è vera, è una persona che ha una sola faccia, che dice le cose per come sono, e contano queste persone oggi. Quindi Ancelotti, che è riuscito ad arrivare ai massimi livelli, non ha mai tradito la sua semplicità e il suo modo di essere. Sono questi personaggi veri di cui ha bisogno l'Italia. L'Italia ha bisogno di personaggi veri. Ribadisco, basta la plastica a tutti i livelli.
1: E quindi, insomma, l'idea è precisa.
2: Io ti farò Brasile, certo. Brasile perché Brasile. C'è quella parte d'Italia che a me piace moltissimo, che è espressa da Ancelotti.
1: Che tra l'altro...
2: Una parte d'Italia vincente, tra
1: sì,
2: l'altro.
1: Tra l'altro, se ci fai caso, direttore, è un mix strano. Perché il DNA italiano è un DNA fatto di solidità, ma la nostra nazionale ha vinto quando ha potuto esprimere anche il grande talento. Il Brasile è una nazionale che esprime soprattutto talento e che a volte non è riuscita a raccogliere punteggi e risultati perché non aveva la solidità che invece aveva l'Italia. Adesso si potrebbe creare un binomio niente male, la qualità dei calciatori brasiliani e la solidità e l'intelligenza di Ancelotti di riuscire anche a dare completezza alla squadra, no?
2: Sì, perché non è che uno che si mette in soggezione per il grande talento Ancelotti, cioè lo considera tra virgolette nella normalità delle cose, ed è questa la bellezza, cioè non stabilire con un giocatore formidabile un rapporto di sudditanza. Ancelotti non l'ha mai avuto con nessuno, ma perché è fatto così, perché lui crede che, diciamo, nei rapporti bisogna agire in una certa maniera, e quindi anche se ha il Neymar della situazione, riesce a stabilire con il giocatore un rapporto così. Non c'è bisogno appunto di filtri, è un allenatore che ti stabilisce un senso di squadra e di appartenenza, ribadisco, senza fare filtri. Sono tutti sullo stesso livello, pur sapendo ognuno il proprio valore e la differenza che ha con gli altri.
1: Nel frattempo facciamo un grosso in bocca al lupo ancora una volta a Eriksen, ancora una volta vittima di un malore. Dalla nazionale però fanno trapelare notizie che il pacemaker ha funzionato e che il giocatore sta bene. Non so se questo ennesimo spavento ti ha portato a pensare quello che pensano in tanti: per il suo bene magari sarebbe il caso di fermarsi, secondo te?
2: Lo so, però tu guarda, entri nella psiche delle persone, per cui è una cosa difficilissima che devono sentire.
1: C'è una lezione recente che ci ha dato un Alex Zanardi, no? Che sappiamo bene non ha mai mollato in nessuna situazione.
2: Esatto. Come fai a dire a un giocatore o a una persona, ecco, perché ti viene prima una persona in questo caso, che si sente ancora di esprimere qualche cosa e dice anche a costo di rischiare la vita. È chiaro che il buon senso ti induce a dire ma chi te lo fa fare? Ma io non credo che ci sia una questione soltanto di soldi dietro, ci siano questioni
1: di stimoli,
2: di sentirsi vivo, sì. Diciamo, praticando quelle cose che hai praticato ieri e fino oggi.
1: Esatto, è così, direttore. È difficile poi mettersi da parte anche se la salute in qualche modo te lo suggerisce. Nel frattempo che gli altri giocheranno i mondiali, in Italia si proverà a ricostruire la prossima stagione tra acquisti, girandole di panchine. Chi è più indietro di tutti è il Milan, che è clamorosamente ancora senza dirigenti, senza nulla. Si apre la settimana appunto decisiva, Cardinale è chiamato a dare una direzione al nuovo corso rossonero, e da capire intanto quali saranno i nomi, da Ragnik per attuale città dell'Austria per costruire un po' le questioni sulla panchina il cui nome caldo resta quello di Oliver Glasner, ma soprattutto le perplessità del popolo rossonero, che ancora crede che questo Milan rischi di essere schiavo di alcune scelte di Ibrahimovic, che non è un dirigente ma da azionista della Redbird potrebbe comunque incidere. Come ne esce, come si deve ricostruire secondo te il Milan per tornare a essere quello che la storia impone,
3: guarda,
1: che sia?
3: Il problema delle due anime, perché poi è inutile dire mamma mia che confusione, sento anche opinionisti trentennali, quarantennali che dicono non ho mai visto un periodo così, come sì vabbè non l'hai visto, la storia ci ha portato a questo, affrontiamo in questo periodo, che vuoi fare? Ti vuoi nascondere con la testa sotto la sabbia in ragione del tuo tifo? Ragioniamo sulle cose effettive che esistono adesso. Purtroppo questo Milan non riesce a sganciarsi dalla logica delle due anime. Perché? Perché non riesce ad avere una sola anima, una vera anima identitaria italiana. Non ce l'ha. Anche perché probabilmente nella mentalità americana c'è poca fiducia in quel che è italiano. C'è poca fiducia in quel che è italiano e secondo me c'è poca capacità nel voler trovare tra quello che è la storia italiana delle persone valide per un ruolo del genere. Ma fuori da ogni ragionamento, le due anime che adesso si ripropongono rimangono sempre quelle, cioè quella di Ibrahimovic, che comunque ha delle quote societarie, e dall'altra parte, che è espressione di Cardinale, è Calvelli, che praticamente ha preso il posto di Furlan, anzi senza il diciamo. Calvelli ha questa capacità, secondo me, venendo da un mondo di alto livello sportivo, lui è stato CEO della CP, insomma è un personaggio che lo sport lo ha praticato bene anche a livello personale. Credo che sia anche un tipo un po' taciturno, che ami fare le cose più che dirle. Torna a un progetto originario che aveva preceduto addirittura lo scudetto vinto da Pioli con Maldini come dirigente e con Ibra un po' in campo e un po' fuori, che era stata una particolare magia, cioè il progetto Ragnik, che era stato allontanato da quel tipo di dirigenza.
1: Sì.
3: Io non sono affatto contrario al progetto Ragnik, però il problema è questo, che Ragnik poteva avere una sua ragione in quegli anni, negli anni in cui il Milan stava cercando una sua strategia da solidificare in ragione di introiti dovuti a incassi, perché da un punto di vista, cioè, la difformità rispetto a una normalità di una gestione societaria, che da un punto di vista di conti il Milan va benissimo, da un punto di vista dei conti societari non va bene, da un punto di vista di conti sportivi, di qualità, di raggiungimento di imprese sportive, di traguardi sportivi. E allora per chiaramente anche una società che si basa sui fondi sa benissimo che il traguardo sportivo, soprattutto a certi livelli, significa anche un rimbalzo economico. E allora bisogna tornare a far vincere il Milan. Per cui il progetto Ragnik andava bene allora. Ora qual è la differenza? È che tu non hai più la possibilità di sbagliare. Cioè, nel senso che se tu ti vuoi affidare a Ragnik, e io lo seguo perché Ragnik mi piace come progetto, secondo te hai il tempo di sbagliare ancora per un anno, due anni?
1: Allora, è l'eterna domanda, direttore, che qua due sono le strade. O si decide di puntare, ma realmente con convinzione, dei dirigenti, e se sbagliano un anno si dice palatialmente ai tifosi abbiamo scelto questa strada, ora non funzionerà il primo anno, andremo avanti senza cambiamenti fin quando non funzioni, oppure si procede per tentativi, ma secondo me non è la strada giusta.
3: Esattamente questo. Allora io ti dico, a me va bene Ragnik, va bene anche Glasner, va bene un progetto così, però allora in questo caso, e lo so, per coloro appunto che si mettono le mani, la testa fra le mani, che guardano il passato del Milan, ci sarà probabilmente da pazientare, perché potrebbe esserci anche un colpo di fortuna che si imbrocca subito la strada giusta dopo un anno. Ma diciamo, se invece il progetto deve andare avanti, bisogna dargli tempo. Il progetto dovrebbe essere di 5 anni, ma non è che devi aspettare 5 anni per vincere, ma devi avere pazienza per un paio d'anni. Un paio d'anni vuol dire la pazienza, che sei competitivo per entrare in Champions, non sei ancora competitivo per lo scudetto, tradotto in soldoni per una grande squadra. Ecco, questa pazienza nell'ambiente Milan c'è? Questo è il punto di domanda in questo momento. E perciò, diciamo, in questo momento la differenza fra un progetto a lunga scadenza tipo Calvelli-Ragnik diciamo, un progetto Ibrahimovic, cioè un allenatore pronto subito, ma anche qui con un punto di domanda tipo Slot o Pochettino, possono in qualche modo diciamo scalfire un pochettino le certezze dell'uno o dell'altro? Cioè, meglio affidarsi, e siamo di nuovo lì alla doppia anima, meglio affidarsi a un tentativo immediato, però sul quale ho dei dubbi, perché io l'ho visto tutta. Ma noi siamo sicuri che se prendi uno Slot un Pochettino torni a vincere subito? È un gran punto di domanda anche questo. Io sono sicuro che se tu vuoi tornare a vincere subito devi prendere Antonio Conte. Antonio Conte in un anno, 2 anni al massimo ti rimette in sesto, però seguendo le indicazioni di Conte. Ora però se tu invece vuoi un progetto di lunga scadenza che in qualche modo ti dia dei risultati anche allora puoi aspettare, ma la strada Slot o Pochettino, cioè questa intermedia sulla quale tu fai comunque una scommessa, mi sembra ancora più incerta rispetto a quella di Ragnik, perché Ragnik lo sa che è un progetto, diciamo, stabilizzato. Slot è un tentativo, Pochettino è un tentativo. Se devi fare un tentativo di vincere subito, fai Conte, non ci sono alternative. Però questo sembra difficile, ma semplice nell'esprimerlo, ma sembra difficile da comprendere.
1: Chi ha scelto una sorta di continuità o di provare a forzare la mano è la Juventus, che ha deciso di andare avanti per ora, poi magari succede altro, con Comolli e Spalletti, nonostante, diciamo, ci sia una divisione interna. Prima di parlare di mercati e di questo rapporto, ti voglio chiedere intanto cosa ne pensi della archiviazione da parte del GIP presso il Tribunale di Roma del procedimento che ebbe origini relative al bilancio della Juventus al 30 giugno 2022, che ricordiamo nacque dal famoso filone nell'ambito dell'inchiesta Prisma, la Procura di Torino che non era competente ad agire, poi venne spostata alla Procura di Roma che ha archiviato questa questione relativa al bilancio 2022. Che è una parziale vittoria della Juventus o è un grande rammarico per la Juventus, che comunque ancora oggi sta pagando quegli anni in cui il processo Prisma, l'esclusione dalle coppe, i bilanci sotto osservazione l'avevano messa un po' in ginocchio sui conti?
4: Ma è una vergogna, stai scherzando, Vincenzo?
1: È una domanda, diciamo, retorica alla mia.
4: Ma non è possibile.
1: Se ne è parlato, sei sui giornali, quindi ne parlo con te.
4: No, lo so, ma è stata messa la sordina a questa vicenda, come tutte le vicende, diciamo, che possono riguardare la Juventus. Io mi domando perché, diciamo, certe inchieste, no, che improvvisamente partono, guarda, metto le mani avanti, sono assolutamente convinto che l'Inter non c'entri niente, ma tu parti con un'inchiesta, quella sugli arbitri, no, di recente, ne senti più parlare?
1: No.
4: È sparito il nome dell'Inter, no? O perlomeno sì. Messo a tacere il nome dell'Inter, esatto. Non si parla più. La Juventus chiaramente dà un grande rimbalzo e poi poche righe in cronaca, si dice così, quando alla fine come dire, viene sconfessato tutto. Esatto. Ma questo è veramente uno squallore incredibile, devo dirti la verità, è una cosa che non potrà mai convincere le persone che questa sia giustizia vera. Non è giustizia vera questa.
1: Però intanto vedi, c'è un club che ha pagato tanto e che ancora sta pagando. Ci sono altri club che
4: rimane sulla pelle dei. Però guarda, ecco, non è tanto la rivalsa su un club o un altro, perché può sembrare che magari alle spalle ci sia un ordito. Io non credo che ci sia un ordito. Credo che sicuramente ci sono state delle situazioni, vedi Calciopoli, che hanno nettamente favorito una squadra, che una società che non meritava di avere quei vantaggi che ha avuto. non li meritava perché era coinvolta come le altre, questo l'ha detto la cronaca, sì. E anche diciamo un pronunciamento di Palazzi. E allora chiaramente se tu non vuoi creare queste situazioni non devi ragionare da tifoso a livello di giudizio, perché si ha questa sensazione, si ha proprio la netta sensazione che ci sia, diciamo, a livello di giudizio una dirimente che è basata sul tifo, che è una cosa, diciamo, di livello bassissimo secondo me, eh? Ma non è una cosa sulla quale noi, o perlomeno io, mi sorprendo. Purtroppo l'abbiamo registrata.
1: E questo fa parte comunque una di quelle tante cose che bisogna sistemare in Italia, al di là della procura, cioè della poltrona della federazione. Bisogna parlare anche di giustizia sportiva, di gestione dei conti, ma in maniera seria, di dipendenza o indipendenza dello sport in certe vicende, insomma, perché altrimenti, direttore, il movimento non cresce anche quando magari si arriva a delle decisioni discutibili dal punto di vista della giustizia sportiva, e quindi nella penalizzazione di alcuni club che potevano continuare a offrire giocatori di qualità e che invece sono un po' crollati, come poi è crollato tutto il rendimento del calcio, come sono crollati gli ascolti delle TV, come è crollato tutto quanto il resto. Cioè bisogna rendersi conto che ogni tassello è importante per riportarsi in alto.
4: Certo, ogni tassello è importante. Noi abbiamo perso potere, diciamo, da un punto di vista calcistico in Italia dal 2006, sono 20 anni che praticamente non contiamo più niente. Perché? Perché praticamente si è dissolta diciamo tutto quello che magari uno pensava fosse il palazzo, che invece non esiste proprio questo palazzo, perché non è mai stato unito questo palazzo, non c'è mai stato un coinvolgimento di alcune squadre o meno, ogni squadra, ogni società ha agito per fatti suoi, in prima non era così, adesso è un liberi tutti che non porta a niente, lo stiamo vedendo, lo sfascello del calcio italiano. Già. Perciò ti dico, a volte attaccarsi anche a una sola persona che rompe questa monotonia, diciamo, dell'indipendenza delle teste che non riescono a mettersi d'accordo perché ognuno ragiona in una certa maniera, quando trovi una testa che è diversa dalle altre, perché ognuno ragiona pro domo mea, ognuno ragiona per il proprio interesse. Quando trovi una persona che non ragiona per il proprio interesse, ma per un interesse comune, ma vero, non soltanto a parole, non soltanto per fare filosofia, beh, finalmente ti si apre il cuore, ti si apre anche la mente.
1: C'è una nota vocale, andiamola a sentire.
5: Perché purtroppo in Italia funziona così, direttore. 20 anni fa ci fu un'inchiesta sugli irriducibili della Lazio che minacciavano lo Tito. 2 settimane fa sono stati assolti perché il fatto non sussiste, visto che le telefonate minatorie partivano dalle utenze di casa di lo Tito, però nessuno ne ha parlato. E purtroppo il paese Italia è questo.
1: Il nostro amico tifoso della Lazio lo sposta anche su vicende relative in casa Lazio, però la questione delle sordine di cui hai parlato tu prima si sono attivate spesso.
4: Sì, mi limito alle sordine, però esprimo anche solidarietà per i tifosi della Lazio, sinceramente. Cioè arrivare a emettere un comunicato da parte dei tifosi di astensione dal tifo, non comprando gli abbonamenti, diciamo, non sta a me come dire, incitare un certo tipo di azione, ma mi viene la tristezza e lo sconforto. Cioè se si arriva a un livello così estremo di protesta e un presidente non lo capisce, beh, insomma, veramente non può trattare una società di calcio che non appartiene, se non momentaneamente, a un presidente, come un possesso privato. La società di calcio appartiene alla passione dei tifosi, e questo se lo devono mettere in testa tutti i presidenti, fondi compresi.
1: È così, tra l'altro, e chiudo, qualche giorno fa, quando è stato venerdì, a margine del sorteggio dei calendari, il numero uno della Lega di Serie A, Simonelli, ci ha tenuto a dire che è stato ancora una volta un anno di grandi successi, stadi pieni, tutto a posto, tutto bello. Ora, è chiaro che un presidente di Lega non è che ti va a raccontare le problematiche che ci sono a margine della nascita del nuovo campionato, però neanche andare a dire delle cose che oggettivamente non so vere. È stato il primo anno in cui abbiamo visto due stadi, quello di Torino, Fede Granata, e quello della Lazio, vuoti per altri tipi di contestazioni. Abbiamo visto comunque tutto il peggio che si poteva vedere quest'anno, tra dubbi, polemiche, arbitraggi allucinanti, eccetera. Non dico che doveva parlare di queste cose qua, però nemmeno chiudere gli occhi davanti a quello che non ha funzionato quest'anno era il caso di farlo. Non so se ti aspettavi parole diverse.
4: Amico caro, è il venditore del proprio prodotto, no?
1: Non ci crede più nessuno.
4: Che per esempio non è Baldini, no? Per questo dico Baldini.
1: La rottura, certo.
4: Perché a Baldini non gliene frega niente di vendere il proprio prodotto. Perché se quel prodotto non glielo fai vendere più a Baldini, Baldini torna a fare quello che faceva prima e gliene frega, avrà comunque gli stessi principi. Per questo dico che è una questione di persone. Una persona che va là per non salvaguardare soltanto la propria poltrona avrebbe il dovere di dire la verità. A rischio di che? Di essere licenziato il giorno dopo? Sì, perché questi sono gli uomini veri.
1: Ciao.
4: Hai bisogno di persone che in determinati ruoli dicano le cose come stanno. Non se ne può più, ribadisco, della plastica.
1: E allora, siamo contro la plastica oggi insieme al direttore De Paola e vogliamo
4: plastic
1: uomini
4: free,
1: e soluzioni vere.
4: Plastic free,
1: esatto. Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio al direttore De Paola.
4: Grazie a voi.
1: Noi ci prendiamo una pausa breve, al rientro comincerà Rotocalcio ufficialmente con Lorenzo Di Benedetto, poi abbiamo Mirko Nicolino, poi comincia oggi lo spazio mondiale affidato a una doppia coppia, Alain Valnegri, Fabio Urbisaglia, che è un nostro corrispondente, diciamo così, dal Brasile, che ci racconterà anche un po' come vivono dal Brasile l'avvicinamento alla Coppa del Mondo con un allenatore italiano in panchina. E ne parliamo tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come andrà Maiocca?
2: Chi è?
1: Maiocca, in cabina di regia, in cabina di regia. Tra poco ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web per fare un po' il punto della situazione sul mercato. Intanto il nostro amico che ci ha mandato la nota audio di prima, che cos'è questo? Al valzer degli allenatori, hai ragione. Il nostro amico che ci ha mandato il messaggio prima relativo alla tifoseria della Lazio, immagino, dice: il mio, Vincenzo, era un discorso che trascendeva ad altri, intendevo dire che questo è un paese che fa presto a sbatterti in prima pagina, poi quando viene assolto spesso viene omesso, riportato marginalmente. Guarda, non sai quanto sono d'accordo con te, amico mio, quindi ti ringrazio per questo messaggio, ma noi intanto ci colleghiamo con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno!
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Riproponimi il valzer un po', Maioccone, dai. Comincia il valzer delle panchine, che in realtà è già, non si è mai interrotto, ma qualcuno si sta cominciando a sedere. Grosso si siederà sulla panchina della Fiorentina. Vanoli non sappiamo dove andrà. Gattuso si siederà sulla panchina della Lazio. Sappiamo anche che chi si siederà sulla panchina del Torino?
3: Ma sulla panchina del Torino potrebbe andare Abate, perché Abate, in teoria, su quella del Sassuolo ci va Aquilani.
1: E
3: quindi
1: esatto,
3: diciamo che erano i due club sugli stessi due allenatori, e chiaramente il fatto che Aquilani abbia scelto il Sassuolo, perché Aquilani, diciamo, era la prima scelta di entrambi i club.
1: È arrivata tanto così da un capolavoro unico, Aquilani.
3: Sì. E il fatto che Aquilani stesso abbia scelto il Sassuolo ha scatenato le ire dei tifosi del Torino, non su Aquilani assolutamente, ma sul fatto che il Sassuolo sia più appetibile del Torino. E quindi su Aquilani assolutamente, ma sul fatto che il Sassuolo sia più appetibile del,

0: Cairo è pronto a cedere, il problema è che non ci sono offerte e quindi insomma il Torino deve rassegnarsi, i tifosi del Torino devono rassegnarsi ad andare avanti con lui fino a quando non arriverà qualcuno che potrà appunto presentare un'offerta allo stesso Cairo.
1: Tra l'altro il valzer delle panchine ha visto sedersi Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, altro club che qualcuno dice è in vendita, lo voglio, non lo voglio, le offerte arrivano, ma De Laurentiis per ora dice Nisba, non se ne parla, non si cede.
0: Ma ha sempre detto questo De Laurentiis, insomma,
1: sta sulla via del cambiare idea, cioè nel senso di dire ok, fatto un percorso, ho messo dei soldi da parte pian piano, davanti all'offerta giusta potrei dire ok.
0: Ma questo non lo so, cioè nel senso sarà lui, no? Lui è soltanto lui a poter prendere una decisione del genere e soprattutto deciderà quando si sarà stancato. Io non credo che nessuna offerta possa convincere De Laurentiis nel momento in cui De Laurentiis non ha intenzione di cedere il Napoli. De Laurentiis è un presidente vecchio stampo, quindi un patron vecchio stampo, quindi lui dice io fino a quando non mi sarò annoiato, fino a quando non avrò raggiunto tutti gli obiettivi che volevo raggiungere col Napoli me lo tengo, e non ci sono offerte che possono fargli cambiare idea, quindi ripeto, potrà decidere solo e soltanto lui e vedremo se cambierà qualcosa in futuro, ma fino a questo momento l'idea è molto chiara, ovvero quella di mantenere il possesso del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis.
1: Che però devo dire, sai, ricordo fino a qualche anno fa che c'era molto più rancore da parte dei tifosi verso De Laurentiis, gli dicevano le peggio cose, devi vendere. Poi sai, cominciano ad arrivare ha vinto due scudetti, ha portato a casa una Supercoppa, qualche soddisfazioncina qua là te l'ha data, addirittura con Spalletti secondo me se contro il Milan non succedevano determinate cose poteva puntare ad arrivare addirittura in finale, chissà se quell'anno in cui sembravano essere toccati dall'altissimo contro il Manchester City che aveva battuto l'Inter con il gol di Rodi, magari il Napoli di Spalletti avrebbe potuto fare qualcosina in più. Comunque insomma è chiaro che magari quei tifosi che dicevano vai al Bari, cominciano a dire ma tutto sommato mi conviene che ceda, perché insomma chiunque poi se ne vada qui, l'ultimo è Conte, dice non vi preoccupate, siete in ottime mani, e tutto sommato a parte l'anno di Garcia, Calzone, Mazzarri e compagnia cantando, ha dimostrato di saperlo gestire bene il Napoli. Che gli vuoi dire?
0: Ma sai, cioè il discorso secondo me si può allargare a tre club, uno è il Napoli, uno è la Fiorentina e l'altro è il Torino. Tre club che di fatto sono stati presi anno prima, anno dopo, non sto dicendo che è l'unico anno, cioè lo stesso anno per tutti,
1: sì.
0: Ma anno prima, anno dopo sono tre club che sono stati presi dal fallimento e più o meno hanno fatto il percorso delle stesse stagioni, lo ripeto, anno più, anno meno. E se vediamo alla fine quello che ha portato De Laurentiis al Napoli, quello che ha portato, che hanno portato i Della Valle prima e Commisso poi alla Fiorentina, e quello che ha portato Urbano Cairo al Torino, capisci bene che sono tre cose completamente diverse.
1: Certo,
0: quella migliore certamente è quella del Napoli, quella via di mezzo diciamo è quella della Fiorentina, che non ha vinto neanche un trofeo da quando è fallita, ma che comunque ha giocato tre finali, ha giocato due volte in Champions, ha sfiorato una finale ha giocato due semifinali di Europa League, quindi un po' di soddisfazione diciamo che i tifosi della Fiorentina, seppur senza trofei, se le sono tolte. Dall'altra parte il Torino, il disastro totale,
1: male.
0: Il niente del niente. Quindi
1: si pensava che il male fosse Ventura a un certo punto.
0: Sì, si è pensato che fossero tanti mali in casa Torino in questi anni. Però per tornare a De Laurentiis, è chiaro che un tifoso del Napoli, se guarda le cose in maniera oggettiva, cosa deve dire a De Laurentiis? Sempre in Champions League, due scudetti, quasi sempre in Champions League, due scudetti, un paio di Coppa Italia, un paio di Supercoppe europee italiane. La semifinale Champions League, come dicevi, sfiorata nel 2023, insomma sono tantissime soddisfazioni, ma fin da quando c'era Mazzarri, sì, che passò quel girone incredibile di Champions League dove c'era il Manchester City, il Villarreal e il Bayern Monaco, se non mi ricordo male, insomma

0: se ne è tolte tante, tantissime di soddisfazioni il Napoli, e i meriti sono soprattutto di Aurelio De Laurentiis, perché si è sempre caricato su se stesso tutto. Nel senso, quando il Napoli perdeva, la colpa era di De Laurentiis, e allora è giusto che quando il Napoli ha vinto e tutto quello che ha vinto, i meriti siano tanti di De Laurentiis. E quindi, insomma, io credo che se vai a chiedere a un tifoso del Milan, a un tifoso anche della Juve, guarda, a un tifoso della Lazio, tifoso della Fiorentina, un tifoso del Torino, vai a chiedergli se farebbero a cambio tra l'attuale proprietà e Aurelio De Laurentiis, io credo che in tanti ti direbbero di sì. E quindi, insomma, tanto di cappello a ciò che ha fatto De Laurentiis, anche in un ambiente che, come dicevi giustamente, non sempre ha remato dalla sua
1: No,
0: stessa parte.
1: no, direi proprio di no. Senti, invece, qual è la decisione che secondo te ha già in testa la società, quindi Manna, De Laurentiis e magari anche lo stesso Allegri su De Bruyne?
0: Ma guarda, anche qui dico, insomma, quello che poi ho scritto anche nei giorni scorsi. Qui non è tanta questione di Manna e Allegri, ma è questione di Aurelio De Laurentiis, che poi può essere convinto anche a cambiare idea. Però mi dici cosa c'è nella testa, là ti dico cosa c'è nella testa
1: Sì.
0: di Aurelio De Laurentiis. Quando un De Laurentiis dice Lukaku e De Bruyne, se poi dovranno andare via, che problema c'è? Perché tanto il mondo è pieno di calciatori, vuol dire che comunque lui lo ha già messo alla porta, l'ha già accompagnata all'uscita, e insomma è soltanto questione di capire quali potranno essere le opzioni per il futuro di entrambi, che saranno al Mondiale insieme con il
1: Certo.
0: Belgio, e che quindi rimanderanno il discorso a dopo l'uscita del Belgio dal Mondiale, che loro sperano possa essere il 19 di luglio, ovvero giocarsi la finale e magari anche vincerla, però la vedo abbastanza dura. Quindi dal momento in cui il Belgio uscirà dal Mondiale, le 3 settimane canoniche di vacanza, e lì già si comincerà a ragionare su quello che sarà, potrebbe essere il futuro, il possibile futuro di entrambi i giocatori.
1: Come abbiamo più volte detto, invece, in casa Juventus si va avanti con lì, con questa convivenza forzata con Spalletti. Però, dopo aver chiuso questa eterna e logorante parentesi Dusan Vlahovic, pare che ci siano dei movimenti un po' più rapidi. Sorloth potrebbe arrivare alla Juventus prima del Mondiale. Che tipo di accordo è stato trovato? E soprattutto, trovato l'accordo con Sorloth, la Juventus potrebbe andare a dialogare col Paris Saint-Germain in una posizione un po' più comoda per Colomani, e dire: guarda, se a certe cifre ci arriviamo, ok, se si superano, intanto abbiamo preso Sorloth e poi ci organizziamo in maniera diversa.
0: Sì, diciamo che è questo il
1: Il piano.
0: percorso tracciato. Come?
1: Il piano, diciamo.
0: Sì, il percorso tracciato alla Juventus è questo. Accordo con Sørloth trovato, con l'Atletico Madrid si troverà, perché manca poco, perché comunque Sørloth, se ha trovato in così poco tempo l'accordo con la Juventus, vuol dire che vuole lasciare l'Atletico Madrid, non è un titolarissimo e quindi vuole andare chiaramente a essere un titolarissimo da un'altra parte, e lo potrebbe essere alla Juventus. E quindi l'Atletico Madrid, che capisce che Sørloth non vuole più restare, capendo anche dall'altra parte che sta parlando di cedere un quasi 31enne, non è che si mette di traverso, anche perché può prendere con maggiore facilità un giocatore come Nico Gonzalez, che comunque è particolarmente apprezzato
1: Simeone.
0: da Diego Simeone, appunto. Quindi diciamo che queste cose si intrecceranno, e poi si capirà quali saranno i termini della chiusura della trattativa, però veramente siamo in dirittura d'arrivo. Per quel che riguarda Colomoni, sì, insomma, l'amministratore delegato della Juventus, Colomoni, andrà a parlare di nuovo col Paris Saint-Germain, dopo avergli detto in passato, nei mesi scorsi: ah, basta con voi, non ci parlo più, perché Colomoni tenetevelo. Ma siccome probabilmente conosce solo lui,
1: Scherzava,
0: allora ha
1: dai.
0: deciso di tornare alla carica per Colomoni.
1: Burrone.
0: Sì, posizione, diciamo, di vantaggio, e soprattutto più comoda della Juventus dopo l'arrivo di Sørloth, ma dall'altra parte Paris Saint-Germain dice: ok, noi vogliamo questi, punto. Non è che si può trattare su 2 milioni che possano diventare bonus invece che che parte fissa, ma ci spostiamo veramente di poco da quella che è la nostra richiesta. Quindi, considerando tutto questo, la Juve non è che abbia tutto questo margine, anche perché i rapporti non sono idilliaci. Le offerte per Colomuani comunque sì arriveranno, perché poi bisognerà vedere anche il mondiale di Colomuani.
1: Ma non partecipa però... al mondiale?
0: Eh?
1: Credo non partecipi al mondiale.
0: No, no, è vero, vero, scusa, no, sono rimasto fermo alla...
1: Magari David, alla... stavi pensando a David, che magari può fare un bel
0: pensando
1: mondiale.
0: A lui, stavo pensando anche alla parata del Dibu Martinez su Colomuani, che è l'ultima fotografia prima dei rigori dell'ultimo mondiale.
1: Esattamente.
0: No, dicevo, e bisognerà capire poi anche come lo stesso Colomuani reagirà all'ennesima trattativa tra Paris Saint-Germain e Juventus, ma il Paris Saint-Germain è sicuro di riceverle, poterle ricevere offerte per Colomuani, quindi non avrà fretta, e la Juve, se lo vorrà prendere in fretta, dovrà accelerare, dovrà accontentare il Paris Saint-Germain. Il costo del cartellino è già calato tantissimo, e quindi insomma vedremo quello che sarà anche il futuro di Colomuani e più che altro le tempistiche.
1: Guarda, hai fatto citazione a Dibu Martinez, lì invece c'è una possibilità che la Juventus possa chiudere, o la strada è un po' più impervia rispetto a quella con Sorloth?
0: No, allora è chiaro che non è una trattativa facile, ma non tanto dal punto di vista dell'acquisto del cartellino dall'Aston Villa quanto da quello dell'ingaggio, perché il Dibu Martinez prende 7 milioni di euro a stagione e la Juve non può dargli 7 milioni di euro a stagione, ma non perché non ce li abbia, ma perché se la superstar della Juventus, che è Kenan Yıldız, prende 7 milioni di euro, non può arrivare il Dibu Martinez, con tutto il rispetto e con tutto quanto possa rappresentare un portiere che negli ultimi anni ha fatto la storia, che comunque ha parato rigori decisivi in finale mondiale, in Coppa America, quindi ha fatto super parata anche con l'Aston Villa, quindi è un super portiere, ma non puoi dargli 7 milioni, perché nel momento in cui decidi che la superstar appunto prende 7 milioni, gli altri devono stare tutti sotto, perché se tu dai 7 milioni a Colomuani, poi si svegliano gli altri e ti dicono allora li voglio anch'io, certo. Tutti quelli che arriveranno ti diranno allora li voglio anch'io, e quindi non
1: te lo ti trovi più i conti. Esatto. Poi non si trova più con i conti. Senti, invece, la Roma si trova divisa tra necessità di fare plusvalenze per 70 milioni, credo, più o meno, entro fine giugno, e trovare la formula giusta per arrivare a Greenwood. Come se ne esce?
0: Se ne esce male, perché ci vorrà tempo, perché allora i 70 milioni...
1: Ti chiedo una cosa, a proposito dei 70 milioni, è vero che hanno chiesto una deroga per il fatto che sono senza direttore sportivo?
0: Ma può essere, ma sono quelle voci che ci sono e non ci sono. Ma non è tanto questo il fatto, perché comunque l'accordo lo può trovare con la UEFA in altri modi. Nel senso, quest'anno la Roma va in Champions, la UEFA sa quanti soldi arrivano dalla Champions, quindi non è detto neanche che debba fare per forza questa plusvalenza di 70 milioni, anche perché questo è l'ultimo atto della Roma prima della cancellazione del gentleman agreement e tutte le cose. Quindi la Roma chiaramente deve puntare ad ogni costo a togliersi questa zavorra che sta complicando il calciomercato della Roma ormai da anni. Quindi in un modo ci si arriverà. Fare 70 milioni di plusvalenze non è facile, però se ci fai caso sono già arrivate le prime cessioni, Sangaré, Abdulhamid, Saud, quindi metti 3 milioni di qui, 2 di là, e in qualche modo poi arrivi anche a poter fare queste plusvalenze senza magari cedere più di un big. Quindi diciamo che la Roma è al lavoro, tempo ancora ce n'è, perché siamo la prima decina, insomma, di giugno, oggi è l'8, e ci sarà tempo appunto fino al 30 per poter fare queste plusvalenze.
1: È tutto da vedere, quindi, chiaramente, questa situazione. Casa Milan l'abbiamo soltanto sfiorata dalla porta a chiusura, e questa deve essere la settimana per trovare un po' di tasselli, perché altrimenti si rischia veramente tanto. Arrivi all'inizio del mondiale che c'hai proprio tutto da ricostruire.
0: Ma guarda, faccio veramente fatica a parlare del Milan, perché non sto capendo veramente che cosa stia succedendo. nel senso, la società il giorno dopo la mancata qualificazione in Champions League prende e caccia via tutti. Cioè, e qui nel frattempo sono passate 2 settimane, 3 settimane, quanto è passato? Quindi,
1: un paio di settimane sono passate.
0: 2 settimane, quindi bisogna capire il perché anche abbia fatto questa scelta il Milan senza avere niente pronto. Ora io capisco che è successo tutto ciò che nessuno si aspettava potesse succedere, no? Perché la davamo tutti per vinta la partita col Cagliari e quindi vedevamo il Milan in Champions League, però c'era la possibilità, quindi se tu sai che il giorno dopo se il Milan perde cacci tutti, per devi quale motivo non hai già sondato qualche terreno per capire come muoverti, quindi
1: vediamo, sembra una reazione, insomma, di pancia e non di testa.
0: Esatto. Ma non te lo puoi permettere a quei livelli.
1: No, sono d'accordo con te. Grazie Dibbe, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe.
0: Ciao Lorenzo, a domani. Ciao ciao.
1: Finisce qui lo spazio relativo a Tutto Mercato Web, non Rotocalcio che prosegue per un'altra ora, e sarà un'ora interessante perché abbiamo, lo dico anche a beneficio di Andrea Maiocca, abbiamo adesso una mezz'ora con Mirko Nicolino e poi l'ultima mezz'ora andremo a parlare di Mondiale e lo faremo con una sorta di prima puntata di un approfondimento che ci sarà ogni giorno nello spazio dalle 12.35 e le 13 con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia, che chiameremo invece telefonicamente perché così cerchiamo di far quadrare anche tecnicamente le cose. Torniamo tra pochissimo.

0: Allora, siamo pronti per dare buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Enzo, ciao a tutti.
0: Partiamo dal Mondiale, settimana dedicata alla partenza del Mondiale. Noi non ci saremo, come sappiamo bene. Intanto ti chiedo anche a te se Baldini meriterebbe di restare sulla panchina della nostra nazionale, se invece cambieresti tutto, come cambieresti, quali sono i giocatori che magari ti hanno impressionato di più di quest'Under 21, sempre che ti abbia impressionato qualcuno, e come te lo aspetti il futuro della nostra nazionale?
1: Ma diciamo che ho scritto alcuni messaggi sui miei social per fare i complimenti a Baldini e a questi ragazzi, e così come hanno fatto in tanti, e probabilmente molti hanno equivocato quello che è il momento attuale, no, del calcio italiano. Ovviamente non stiamo qui a celebrare due amichevoli che non contano nulla, però onestamente questa nazionale, questi ragazzi e questo commissario tecnico sono arrivati a questi appuntamenti ignorati da tanti, addirittura sbeffeggiati dagli avversari, perché la Grecia contro di noi, perché diceva che con tanti giovani la partita non sarebbe stata competitiva, e invece stiamo qui a parlare di un gruppo di ragazzi e di un CT che sono stati molto umili e secondo me hanno portato in alto la bandiera dell'Italia. Quindi io dico ovviamente ogni partita deve essere posta nel tempo e nello spazio. Queste due partite si collocano in uno spazio sostanzialmente di un livello basso, perché comunque erano amichevoli, non contavano nulla, però secondo me si è dimostrato che con le idee ci può lavorare. Non mi ha esaltato nessuno dei singoli, mi ha impressionato molto la dedizione alla causa, una dedizione che io non ho visto in altri giocatori della nazionale nella storia recente, anche giocatori molto più pagati. Fatto bene Baldini nel post gara a dire siamo passati dal parlare di premi per la qualificazione mondiali a elogiare un gruppo di ragazzi a cui io ho imposto delle regole, non si usa il telefonino, si arriva in orario al campo altrimenti si va fuori dalle convocazioni, le basi. Da queste basi bisogna ricostruire un sentimento prima che una nazionale, e io credo che Baldini, secondo me, si sia meritato una chance.
0: Sì, anche perché poi ne parlavamo prima anche con il direttore De Paola, sentimento inteso anche come appartenenza, carattere, voglia, cattiveria. E quali sono quei giocatori della nazionale maggiore che secondo te, benché abbiano un blasone maggiore, una qualità maggiore, un'esperienza maggiore, però non hanno dimostrato quella cattiveria, quel sentimento di cui parli, e che magari rischierebbero il posto anche nella nazionale del futuro? Cioè chi, Baldini, secondo te?
1: Io onestamente, Enzo, in questa fase non farei sconti a nessuno. Secondo me nessuno di quelli che hanno fatto il percorso per le qualificazioni, o diciamo comunque ne salverei pochissimi, a parte Capitan Donnarumma e più Esposito, che comunque è uno degli ultimi arrivati in questo gruppo, onestamente ne salvo pochi, e non salvo nemmeno quelli che adesso si stanno riproponendo o che vengono riproposti da qualcuno. Faccio un nome a caso, Federico Chiesa per esempio, che ci ha detto Gattuso nei mesi è stato più volte convocato e per vari motivi ha sempre declinato l'invito a tornare in nazionale. Ora, non è che bisogna andare a cercare eroi e salvatori della patria, adesso bisogna andare a cercare ragazzi bravi, giocatori bravi, e che abbiano l'umiltà di capire che ci vuole un sentimento nuovo, come dicevo prima, un'attitudine nuova per far rinascere questo calcio. abbiamo l'Under 17 che per la seconda volta di fila vince l'Europeo, e poi però di questi ragazzi nelle prime squadre e nella nazionale maggiore ne arrivano molto. Ecco, io in queste situazioni dico, non andiamo molto appresso ai pifferai, perché poi sono molto bravi a salire sul carro. Ogni situazione va valutata sempre con raziocinio. E per esempio oggi mi hanno dato molto fastidio, lo dico senza problemi, le parole di Gravina, che si è preso i meriti di questa. Allora, l'Italia non va ai mondiali per la terza volta di fila e Gravina dice: ma cosa c'entra la federazione, cosa c'entro io, i calci di rigore non li ho mica tirati io. Ieri sera gli azzurrini vincono ai rigori con il Belgio e Gravina si prende il merito, come i rigori non li hai tirati tu, né con la nazionale maggiore né ieri sera. Quindi i demeriti sono della nazionale maggiore, i meriti sono di questi ragazzi. Ecco, fin quando si andrà avanti con questo gioco del vinciamo è merito della federazione, non andiamo avanti, e beh, sono i calciatori che sono scarsi. Ecco, si deve uscire da questa logica. No. Bisogna che ci sia raziocinio e umiltà. Io insisto sempre sull'umiltà.
0: Qual è la squadra che ti incuriosisce di più nel mondiale? Noi abbiamo fatto per esempio il nome del Brasile di Ancelotti per il semplice fatto che il Brasile è sempre stato forte per il grande talento, però magari a volte non riusciva ad avere quel grande equilibrio. La nostra nazionale aveva un grande equilibrio, però a volte mancava di talenti, e quando li ha avuti, vedi, il 2006 ha vinto davanti a tutti. Può essere il mix giusto, per esempio, Ancelotti e il Brasile? Quali sono le altre nazionali che ti guarderai con particolare attenzione?
1: Ma è chiaro che il Brasile sta attraversando un momento storico in cui non ha campionissimi assoluti che aveva un tempo, no? Ha diversi giocatori di talento, alcuni campioni, però non ha quell'All Stars, no? che aveva un tempo. E quindi sono molto curioso, anche perché Ancelotti fin qui ne ha avute di difficoltà alla guida del Brasile, e sono molto curioso di vedere se in una competizione stretta il suo essere grande gestore e motivatore, oltre che grande allenatore, perché uno che non è un grande allenatore non vince tutto quello che ha vinto Ancelotti, ovviamente, riesca a dare frutti. Poi sai, Enzo, io guardo sempre con molto interesse la nazionale francese, che secondo me nella storia recente sta ottenendo meno rispetto a quello che sembra avere come potenziale, perché è una nazionale che può lasciare a casa per esempio Kalulu, Efrem Thuram e tanti altri, e vuol dire che ha una scelta incredibile, Mbappé. La Francia ha una profondità di rosa che credo non abbia nessuno, e quindi sono curioso di vedere se questa volta riescono a far fruttare, no, questo potenziale che hanno.
0: Poi ci sarà l'era Zidane che partirà inevitabilmente, lì sarà ancora più intrigante da vedere. C'è un audio per te, andiamocelo a sentire.
2: Io dico, al di là della mia colpa che facciamo noi tifosi, che devono fare i giornalisti, i giocatori, la FIGC, la Lega, tutti quanti, penso che bisogna fare pressione sulla FIFA, perché l'Europa non può qualificare 13 squadre su 50 nazionali, sono veramente irrisorie.
0: Che ne pensi di questa, di cui abbiamo anche parlato qualche altra volta?
1: Ma penso che c'è stata questa corsa negli ultimi anni ad allargare quanto più possibile i mondiali a tutti gli angoli del mondo.
0: Sai, servono voti.
1: Addirittura adesso si parla di ampliare ancora di più la prossima edizione dei mondiali ad altre 12 squadre, mi pare 12 nazionali. Arriveremo al punto in cui non ci sarà bisogno nemmeno di giocare più le qualificazioni, perché ci andranno tutte.
0: Sì, praticamente,
1: ci andranno tutte. E sarà un mondiale di tutti contro tutti, no? Il nostro ascoltatore fa una riflessione molto interessante, cioè non c'è nulla di meritocratico in questo voler allargare per forza anche a nazionali in cui, con tutto il rispetto, il calcio è uno sport minore. I mondiali erano un evento incredibile perché si affrontavano sempre le nazionali più forti al mondo. Adesso arrivano ai mondiali nazionali che spesso fanno fanno la comparsa, si abbassa il livello delle partite perché aumentano i risultati larghi, così come lo abbiamo visto anche in Champions, in questa Champions allargata. Quindi io credo che non ci sia nulla di meritocratico in questo, è semplicemente si aumenti il numero delle partite e si abbassi la qualità del prodotto calcio allontanando le persone.
0: È così, ma purtroppo sai che la modernità porta ad ampliare sempre di più e abbassare la qualità, la pill e tutto il resto, però vediamo quello che succederà. Casa Juventus, parliamo di mercato. Sorloth sembra vicino, uno dei giocatori che resta a casa dalla Francia è Colomani, altro obiettivo per la Juventus. C'è da capire la questione di Bu Martinez o comunque il portiere. Si stanno trovando i due litiganti come Lì e Spalletti con questi nomi, secondo te?
1: Sappiamo che Spalletti ha chiesto 5-6 innesti. Ora mi piace che oggi abbia letto su più giornali quello che è un mio ritornello di questi mesi. Uno entra, uno esce, ma attenzione, perché con i rientri dai prestiti, fin quando non partono i prestiti, siamo a due escono e uno entra, perché oggi Spalletti si ritrova suo malgrado con 30 giocatori a disposizione, con i vari Arthur, João Mario, Gonzalez, Rugani, Douglas Luiz, insomma. Oggi la Juventus ha un numero spropositato di giocatori, ne deve far uscire 5 per poi parlare di una rosa di 25 e andare ad uno entra e uno esce. Credo che Spalletti voglia cambiare dei 25, di una rosa di 25 Spalletti ne voglia cambiare almeno 5 o 6, che è poi quello che credo si possa fare in questa sessione di mercato, perché significa venderne almeno 11 dei 30. E quindi già sarebbe tantissimo a mio avviso, e credo soprattutto che Spalletti abbia chiesto di averne almeno due per l'inizio del ritiro, ovvero il portiere e l'attaccante o gli attaccanti. In questo senso va la trattativa per Sorloth, che ha subito un'accelerata importante negli ultimi giorni. Pare che il centravanti possa fare addirittura le visite mediche prima del mondiale. Martinez è la prima scelta per i pali, con Vicario sullo sfondo e De Gea ed altre possibili alternative. Mi è stato proposto Pickford da intermediari, ma la Juventus non mi risulta lo prenda in considerazione, e quindi diciamo che se la Juventus nei prossimi giorni riuscisse a mettere questi due tasselli, almeno un attaccante e almeno il portiere, almeno Spalletti si tranquillizzerà un po', posto che poi ci sarà comunque ancora tanto da fare, sia in uscita che in entrata.
0: Sì, poi si parla anche della fine del mutuo Arthur, no? Che pare il Gremio abbia l'offerta giusta in mano, e quello già sarebbe un nome che intanto esce, tra virgolette, finalmente dalla Juventus, che lo ha sempre avuto in mano, ha dovuto rinnovare per non perderlo a zero, sempre dato in prestito, esatto. Però insomma anche questo è un nome che sta in uscita.
1: Sì, perché diciamo che Arthur oggi pesa a bilancio circa 8 milioni ed è chiaro che la Juventus non voglia fare una minusvalenza, la richiesta è di 10, se però poi alla fine si accordano a 8 le cose credo vadano a buon fine. Poi c'è questa proposta, pare, del Gremio di una operazione parallela con questo Vieri Fernandez, questo difensore che è giovane e promettente, ha una clausola rescissoria da 50 milioni, ma pare che il Gremio lo possa cedere anche a 20. Vediamo come andrà a finire. Ho visto ancora poco, ma ho iniziato a studiarlo proprio oggi perché mi incuriosisce molto. Potrebbe essere un'occasione, ecco, così come avvenne allora, ricordi Enzo con Tevez, la certo. Juventus forse l'occasione Bentancur e altri giovani che poi comunque non
0: si persero un po' per la strada. Beh, sai, come dico sempre, quando non ci sono tantissimi soldi c'è bisogno di tantissime idee, quindi bisogna certo. Essere alla ricerca delle idee. Un nostro amico ti chiede, Marco, ti chiede di esprimere non una preferenza, ma secondo te quale sarà il portiere che arriverà alla Juventus? E se, questo l'aggiungo io, ne cambieranno due, quindi se magari potrebbe andare via sia di Gregorio che Perin con la promozione di Daffara a secondo portiere eventualmente.
1: Guarda, io credo che in questo momento Martinez sia preferito rispetto a, al vicario per una questione di maggiore esperienza, carisma, storia recente, cioè Martinez viene comunque da risultati incoraggianti, mentre Vicario potrebbe avere un mood, uso questo termine, negativo, perché comunque viene da un bellissimo periodo al Tottenham e con il Tottenham, perché il Tottenham viene onestamente da un periodo deludente. Per quanto riguarda il secondo portiere, sta tutto nelle mani di Perin. La Juventus sono anni che ha dentro un portiere che ha comunque delle offerte, ha comunque di tanto in tanto la voglia di chiudere la carriera da titolare. La Juventus ha proposto, mi risulta abbia proposto addirittura il rinnovo a Perin. Sta tutto a lui. Se vuole rimanere alla Juventus con questa prospettiva di giocare al solito le sue 15 partite su 50 all'anno, la Juventus è felicissima di tenerlo. Se Perin decidesse lui di andare via, la Juventus se ne farebbe una ragione. La Juventus ha già rinnovato Pinsoglio, onestamente da Fara in questo momento è sullo sfondo, vediamo se andrà a fare un'altra esperienza, magari da qualche altra parte, per un anno ancora e poi rientrare definitivamente.
0: Però lo vedi pronto eventualmente per fare da seconda
1: Mi
0: alla
1: pare
0: Juventus.
1: che allora la Juventus controlla in questo momento 7-8 portieri,
0: Dicevo.
1: alcuni non più giovanissimi, alcuni giovanissimi. Sono quasi tutti interessanti, credo che questo sia il più
0: Il più
1: interessante.
0: interessante, forse anche il più pronto.
1: Più pronto, sì.
0: Ultimissima domanda invece che ti faccio riguardo alla difesa. Che si sistemerà soprattutto quando verrà definito il futuro di Bremer. Clausola già fissata, ma valida entro il 10 di agosto. Il mondiale può essere un momento per far alzare ulteriormente l'appeal, il guadagno che la Juve può fare con Bremer. È ancora in bilico o è lui il giocatore che principalmente rispetto ad altri è destinato ad andare via?
1: Io credo che ci siano due giocatori di cui la Juventus spera facciano un grande mondiale, e sono Bremer e l'altro è David,
0: David.
1: che la Juventus valuta circa 35-36 milioni, ma al momento vale per entrambi. Li accomuno proprio per questo motivo, cioè entrambi sono dei giocatori validi. David è arrivato alla Juventus dopo aver vinto comunque in Francia.
0: Sì.
1: Aveva un buon curriculum, poi quest'anno la sua immagine, la sua stella si è un po' spenta, però comunque aveva un appeal. David non era un caso che fosse richiesto da diversi club. E stessa cosa per Bremer, sono due giocatori che hanno degli interessamenti da altri club, ma non così approfonditi da poter parlare di cessioni imminenti. Ecco, e quindi la Juventus spera in un mondiale positivo. Ora sappiamo che David va sicuramente per una maglia da titolare con il Canada. Bremer è un'incognita perché col Brasile non è mai stato titolare, magari lo sarà adesso con Ancelotti, chi lo sa,
0: Potrebbe.
1: e può essere questa una vetrina, perché ad oggi nessuno si è fatto avanti per il pagamento di questa clausola da 53 milioni, anzi pare che le proposte più alte che si siano prospettate siano di 35 milioni per Bremer. La Juventus
0: Molto
1: conta
0: lontano.
1: di incassarne almeno una quarantina, così come da David ne vorrebbe incassare 35-36.
0: Non
1: È tutto
0: facile.
1: in alto mare in questo momento. Diciamo che, ecco, una cosa la possiamo dire per certa oggi, lunedì 8 giugno, è che le cessioni dalla Juventus non saranno affatto semplici.
0: No, e
1: Dai
0: infatti,
1: Hope Miners, Open Dage, Grova, oltre ai due di cui abbiamo già parlato.
0: come tra
1: Non
0: l'altro,
1: sarà un'estate semplice.
0: no, come tra l'altro abbiamo sempre detto che il vero bravo direttore sportivo, amministratore delegato, fate voi direttore generale, fate come volete, è quello che sa vendere, perché ad acquistare magari è anche più semplice rispetto che a vendere.
1: Esatto.
0: Vedremo. Intanto grazie a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, un grande abbraccio come sempre.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
0: Ultima pausa per noi, al rientro vi parleremo, cominceremo a raccontarvi del mondiale, tanti temi con Alain Valnegri, ma anche un altro personaggio che imparerete a conoscere in questo periodo del mondiale, con la sua competenza, Fabio Urbisaglia. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Radio. Allora, come detto, spazio mondiale in quest'ultima mezz'ora di Rotocalcio, da adesso al termine del mondiale. Uno spazio mondiale nel quale andremo sicuramente a parlare di mondiale, a presentare le squadre, le partite, eccetera, ma anche a toccare temi che riguardano il nostro campionato, perché tanti saranno i giocatori che comunque possono interessare il nostro campionato e potremo ad analizzarli. In attesa di Alain Valnegri, io vi presento una delle nuove voci di questa mezz'ora relativa al mondiale, direttamente da Bahia, in Brasile, dove sono tutti trepidanti per l'inizio del mondiale, con Carletto Ancelotti sulla panchina. Noi abbiamo la nostra spia lì, Fabio Urbisaia. Ciao Fabio, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te, buongiorno a te.
0: Si fa aspettare, si fa aspettare Valnegri, si fa aspettare, ma sta arrivando. E allora io gli rubo subito il primo tema, nel senso che chiaramente affronteremo insieme diversi temi. In questa puntata in particolare la seconda vittoria, il secondo trionfo nell'Europeo per categoria Under 17 della nostra nazionale, in questo caso quindi la nostra nazionale che batte il Belgio ai calci di rigore. Poi chiaramente parleremo un attimo dell'amichevole della nazionale maggiore di Baldini e poi cominceremo a inquadrare il mondiale. Under 17, mi dici questa squadra quali talenti ha? Anzi, facciamo una cosa, ti fermo un secondo Fabio, ci sei, no? Così facciamo subito.
1: Perché, sì, assolutamente.
0: Perché è arrivato Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno, ben ritrovato. Alain, dovresti attivare il microfono, che così ti sentiamo. Allora, devi sapere che Alain c'ha dei problemi tecnologici alla Santarelli, praticamente.
2: Esatto, ecco, sono perfetto. Devi sono attima... vintage.
0: Sì, figurati quando vi lascio da soli con Santarelli. Non succederà, però se succede con Santarelli trionferà il mutismo, diventerà uno spettacolo alla Charlie Chaplin.
2: Sì, allora... ma sarà contento di sordi, abbiamo l'immagine, possiamo parlare del linguaggio dei sordi.
0: Bravo, bravo, adesso facciamo tutti i linguaggi possibili e immaginabili. Alain, allora, comincio da Fabio e gli chiedo, visto il trionfo dell'Under 17, quali sono... quei giocatori dell'Under 17 che possono essere un po', come ti posso dire Fabio, il talento da esplorare, da valorizzare. Poi soprattutto perché vinciamo per la seconda edizione di fila l'Europeo per categoria, ma questi giovani sembrano non emergere mai nel nostro campionato. Vai Fabio.
1: Dunque Vincenzo, partiamo dal presupposto che sono ancora sicuramente dei ragazzi in erba, alcuni addirittura di 16 anni nella finale di ieri, per cui avranno ancora un percorso da fare sia a livello fisico chiaramente che poi di crescita anche tecnico-tattica. Detto ciò, si sono visti sicuramente dei valori molto interessanti. In particolare si è messo in evidenza il portiere Lupo, grazie al quale insomma sia la semifinale che la finale sono state superate insomma ai calci di rigore, quindi sicuramente il ruolo del portiere è stato determinante. Ma a livello individuale si sono visti sicuramente dei giocatori interessanti, a cominciare da Perillo, che è un attaccante classe 2009 dell'Empoli, che nel campionato di categoria aveva praticamente segnato un gol a partita, quindi arrivava con grandi aspettative e le ha parzialmente mantenute. Non c'è stato un bomber che magari si è messo in evidenza segnando un numero importante di rete, nel senso che i gol sono stati abbastanza distribuiti all'interno del torneo, però sicuramente ci sono stati almeno 4-5 elementi che si sono messi in evidenza con un capocannoniere che in verità è stato Fugazzola, autore peraltro del calcio di rigore segnato in partita ieri, che ha permesso il pareggio pochi minuti dopo aver subito lo svantaggio del Belgio, e Fugazzola che si era già messo in evidenza nelle partite precedenti con un'altra realizzazione. Quindi diciamo il nostro mini capocannoniere è lui dell'Atalanta, un ragazzo molto interessante, un mancino molto educato, e più o meno diciamo che si è data continuità a quella che è stata quello che era stato già un exploit in due edizioni fa, e con il cambio di guida tecnica questa volta con Franceschini, ma comunque dimostriamo per l'ennesima volta di avere in verità un bacino all'altezza, e quindi se c'è magari da ricercare qualche difetto, qualche limite o qualche lacuna nel movimento calcistico italiano, probabilmente le responsabilità andranno ricercate in altri settori.
0: Sono convinto che più o meno sa dove riscontrare queste responsabilità il buon Alain Valnegri, perché spesso Alain ha detto: guardate, non è vero che non abbiamo talento, è che non lo sappiamo valorizzare, no Alain?
2: Sì, sì, ma alla fine è proprio il salto al calcio professionista. Se facciamo una tabella di quanto abbiamo raccolto negli ultimi anni tra Under 17, finale del 21, tra europei e mondiali, comunque abbiamo fatto le finali, abbiamo vinto dei titoli. È il salto al calcio professionista il gran problema. Ieri tu vedi giocare questa squadra, vedi giocare Corigliano, e Corigliano è un trequartista, è il fantasista che è sparito. Adesso bisogna trovargli un posto, dove collocarlo a livello proprio tattico e farli crescere. Questi ragazzi sono bravi, questi ragazzi bisogna permettere a questi ragazzi di sbagliare, perché alla fine ogni nazione adesso hanno comunque metodologie per poter far crescere dei calciatori di talento, però hanno la possibilità di confrontarsi molto giovani nel calcio professionista dove imparano. Se facciamo una tabella degli under 21, le presenze in Serie A di Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Portogallo, eccetera, eccetera, vedremo che comunque l'Italia è molto indietro. E questo secondo me è il problema. Il talento ci sarà sempre in Italia, è un paese calciofilo, alla fin fine non sappiamo inserire quel talento a livello della Serie A e della nazionale maggiore. Ma non ho dubbi, te l'ho sempre detto, Enzo.
0: Lo so.
2: Vedi anche Croci giocare, un esterno, uno che comunque ha l'uno contro uno devastante. Ci sono i calciatori, ragazzi. C'è il figlio di Ocon, regista pulitissimo, gran visione di gioco, dominio dei tempi. E ci sono i ragazzi, adesso bisogna cambiare qualcosa sul buttarli nella mischia e non aver paura di bruciarli, perché tanto tutti lo fanno e solo l'Italia alla fine è rimasta indietro dalle grandi nazioni.
0: E ce ne siamo accorti. Allora io direi a questo punto, visto che parliamo di nazionali, andare a inquadrare anche quelli che possono essere invece quelli dell'Under 21, i ragazzi dell'Under 21 in questo momento hanno sostituito la nazionale maggiore agli ordini di Baldini, e la domanda che ci stiamo ponendo da oggi, che non a caso è una delle domande che ci vorremmo porre insieme a voi, comincio da Len in questo spazio finale, ma Baldini è un allenatore che può restare, meriterebbe di restare sulla panchina della nazionale maggiore davanti alla ricostruzione del nostro movimento calcistico?
2: Sì, secondo me sì, non bisogna andare a cercare un big, non bisogna andare a cercare il nome altisonante, eccetera. Bisogna prendere un allenatore che ha fatto il percorso federativo, e questo si è rotto con Trapattoni all'epoca, e noi arrivavamo da questo processo e si è perso quello, e poi comunque dopo il 2006 sono iniziati i guai. Dunque fare questo percorso federativo, penso che altre nazioni comunque hanno insegnato, la Spagna in primis, che è comunque una formula che funziona, e Baldini comunque è uno concettuale, è un artista Baldini, è uno che comunque crea un modello di gioco, sa insegnare calcio, conosce questi ragazzi, non ha un costo eccessivo. Andiamo a prendere Guardiola, cosa viene a fare Guardiola in nazionale? E dunque adesso vedremo se riesce a trovare una collocazione, la federazione, avere un po' di coraggio e dargli le chiavi della nazionale.
0: Fabio, sei d'accordo?
1: Assolutamente sì, credo che tra le novità che bisognerebbe provare a introdurre dopo tutti i discorsi fatti, insomma, nell'ennesima delusione per la mancata qualificazione al mondiale, c'è proprio quello di rompere un po' col passato, e per farlo secondo me bisogna cominciare da aspetti più concreti, e uno di questi potrebbe essere sicuramente tornare a un sistema magari un po' più antico per quanto riguarda il calcio italiano, che è quello di promuovere il tecnico federale, portarlo su dall'Under 21, come in questo caso, anche perché se l'idea è di inserire gradualmente dei ragazzi, chi meglio di un tecnico che li ha allenati, che li conosce, che ha anche il coraggio, e poi diciamocelo anche fuori dai denti, Baldini lo conosciamo, è un personaggio molto particolare, è uno che ha la sua linea, la porta avanti, se vogliamo un po' un ribelle, un anticonformista, un iconoclasta del pallone, e penso che in un momento storico come questo, dove pochi hanno coraggio, lui potrebbe rappresentare una figura ideale, l'ha già dimostrato con le convocazioni in questo doppio amichevole, aveva peraltro in conferenza stampa già nella presentazione del primo match con Lussemburgo dichiarato di essere convinto che i ragazzi avrebbero portato due vittorie, e così è stato. Quindi oltre, diciamo, a dei sani propositi ci sono stati poi anche i risultati. Secondo me potrebbe essere il cammino giusto, sono d'accordo con Alena, andare a cercare il nome altisonante a tutti i costi, sobbarcarsi l'ennesimo salario monster per una federazione che sappiamo ha anche dei problemi a livello proprio finanziario, dopo l'ennesimo fallimento mondiale, potrebbe essere secondo me un harakiri. Credo molto, ritengo molto più interessante un percorso virtuoso di questo genere, con, ripeto, l'inserimento di giovani graduale. Ricordiamoci che nel match di ieri, per esempio, oltre a Donnarumma e Pi Esposito, che possono essere considerati a tutti gli effetti già dei giocatori pronti, c'erano comunque anche già Comuzzo, c'era anche già Pisilli, c'è Ndur, che sono giocatori che già calpestano i campi di Serie A da un po', e quindi voglio dire, un lavoro graduale può essere fatto senza stravolgere in maniera magari provocatoria come è stato in queste due amichevoli, però ecco, secondo me le basi ci sono e Baldini potrebbe essere veramente l'uomo giusto.
0: Dei nomi che hai fatto, qual è quello che ti è piaciuto di più, che ti convince di più al momento? Nel frattempo stiamo cercando di recuperare Alain, credo sia caduta la connessione. Vai.
1: Guarda, quello più pronto secondo me è Pisilli, che ha dimostrato anche già in Serie A, in una piazza importante come quella di Roma, di potersi ritagliare uno spazio rilevante. Ha dimostrato di essere pronto sia da un punto di vista mentale che anche fisico, atletico e tecnico. È un giocatore che ha, secondo me, una grande mobilità, perfetto per il calcio moderno, capace di fare senza grosse difficoltà le due fasi. Ha degli ottimi tempi di inserimento, ricorda, se vogliamo, in parte da questo punto di vista Frattesi, cioè un giocatore che riesce ad avere sempre i tempi giusti in area di rigore, ed è una dote importantissima, in particolare nel calcio di oggi, dove insomma i centrocampisti devono saper fare bene le due fasi, devono saper anche portare dei gol e mettere dei gol a referto nel tabellino. Per cui Pisilli senza dubbio, e poi Comuzzo, Bartesaghi stesso. Insomma, Bartesaghi quest'anno, partendo dalle retrovie nelle gerarchie, nei campetti estivi, è riuscito poi in verità a prendersi il posto anche in un'altra piazza importante come quella del Milan, dove Allegri gli ha dato grande continuità. Per cui sono diversi gli elementi, se non maturi, ma comunque perlomeno pronti da inserire in un 11 ideale.
0: Allora, problemi di connessione per Alain, allora io proseguo con te, Fabio, e dopo ti farò delle domande finali per testare.
1: Alain è a Ibiza, per cui insomma,
0: hai capito,
1: le interferenze possono essere di diverso genere.
0: Di diverso tipo, questa non è Ibiza, invece purtroppo, ecco, che ecco, ci troveremo volentieri lì. Però dopo ti testerò un po' il tuo brasiliano. Ricordiamo che Fabio Brisaglia è da Bahia, quindi ci racconterà anche molto gli umori dei tifosi brasiliani. Ecco, cosa ne pensa? Ecco. Te lo chiedo già di Ancelotti, qui dalle tue parti, cioè lì in Brasile.
1: C'è grande entusiasmo nei confronti di Ancelotti qui in Brasile, è molto rispettato ovviamente per i risultati sportivi collezionati durante la sua gloriosa carriera. C'è da dire che qui c'è un'attenzione particolare verso la Champions League, e negli ultimi anni i club più seguiti e che hanno generato maggiore interesse sono stati, per diverse ragioni, il PSG e il Real Madrid. Il PSG perché presentava una colonia brasiliana importante, Marquinhos peraltro neocampione d'Europa, lo è ancora, Neymar all'epoca era sicuramente il polo di attenzione maggiore. Questa attenzione si è poi spostata con l'uscita di Neymar e la partenza per campionati esotici verso Vinicius Junior, quindi questo anche binomio Vinicius-Ancelotti è un binomio che già nel Real Madrid aveva dato grandi soddisfazioni, per cui per loro è stata un po' anche la chiusura di un cerchio, cioè negli occhi del brasiliano medio aveva totalmente senso portare dentro un allenatore vincente e che soprattutto conoscesse già parte del blocco squadra, perché ricordiamoci che lo sfortunato Rodrigo non è partito per il mondiale per un infortunio gravissimo. Militão è un altro giocatore che lui conosce molto bene e che purtroppo non avrà a disposizione. oltre chiaramente a Vinicius, a Casemiro che aveva già allenato, e quindi c'è l'idea che alcuni calciatori, soprattutto Vinicius, dal quale ci si aspetta, no, che possa far fare il salto di qualità definitivo a questa nazionale, c'è la convinzione che con la saggezza e la sagacia di Ancelotti possa offrire la sua miglior versione anche in nazionale, perché lui è uno di quelli a cui è stato spesso, diciamo, imputato il fatto di non riuscire a riportare in nazionale lo stesso livello di prestazioni e anche di autostima, ecco.
0: Qual è il coro, un coro brasiliano che sentiremo dagli stadi, in brasiliano ovviamente?
1: Guarda, cori non te ne so riportare. Quello che ti posso dire è che hanno provato ad organizzarsi varie tifoserie, sì, brasiliane per creare un gruppo ultra dedicato per le nazionali, ma l'esperimento non ha avuto grandissimo successo, perché nella prima delle due amichevoli premondiali giocata al Maracanã, che è stata un po', diciamo, la festa celebrativa di addio prima della partenza, è successo che alcune tifoserie, approfittando anche del fatto che si giocasse a Rio de Janeiro, hanno cominciato ad intonare cori per i rispettivi club, e quindi si è creata un po' una situazione abbastanza imbarazzante allo stadio, in particolare la tifoseria del Flamengo chiaramente, ma anche quella del Vasco da Gama, per cui insomma per adesso l'esperimento è rimandato, diciamo così. Vedremo se poi durante il mondiale il fatto di trovarsi tutti all'estero avrà un effetto magari più collante.
0: Vedremo. Cominciami a dire, in chiusura di collegamento, visto che dovevamo chiederlo anche ad Alen, io lo chiederemo domani, perché tanto ovviamente collegamento ogni giorno, quali sono i tre favoriti secondo te per questo mondiale più la sorpresa?
1: Dunque, i favoriti, insomma, c'è poco da inventarsi, sono i soliti, per ovvie ragioni. Io metto sempre nazionali che hanno già vinto il mondiale almeno una volta, perché credo che l'aspetto storico, e lo dimostrano i numeri, abbia una rilevanza importante. Per cui ti dico, nell'ordine, sicuramente Francia e Spagna, che sono le due nazionali che in questo momento hanno qualcosa in più. La prima, per quello che riguarda proprio la profondità di rosa, è un livello individuale straripante. E la Spagna, per un discorso proprio di identità calcistica e la capacità di portare un calcio posizionale di cui è maestra assoluta, e che rispetto anche all'edizione passata avrà sicuramente 4 anni in più, 3 anni e mezzo in più, e quindi mi aspetto cose importanti. Il Portogallo secondo me è una selezione da tenere anche sott'occhio, perché porta giocatori anche lì di grandissima qualità, con un centrocampo fatto di gente che unisce gioventù, penso alla coppia di centrocampisti del Paris Saint-Germain, neo bicampione d'Europa, ma penso anche a giocatori un po' più esperti come Bruno, autore di una stagione strepitosa quest'anno, o insomma addirittura Cristiano che si candida per il sesto mondiale e non avrà nessuna intenzione di lasciare il posto
0: ovviamente
1: a Gonzalo Ramos, e quindi anche il Portogallo. Tra le sorprese mi verrebbe da dire Marocco, ma a questo punto non è più una sorpresa, e quindi
0: girone
1: ti butto lì il Giappone. Non ho capito.
0: Girone del Brasile.
1: Sì, girone del Brasile. Okay, sì, assolutamente. Sarà l'esordio, okay, peraltro. Okay. Per cui l'ostacolo maggiore lo affronterà subito.
0: Già.
1: E quindi non ti dico Marocco, ma ti dico Brasile, che paradossalmente non può essere una sorpresa per quello che è lo storico, ma che per come, diciamo, è arrivato a questo mondiale, dove ha avuto davvero molte difficoltà anche a qualificarsi, è stato molto criticato qui in patria,
0: okay,
1: peggior rendimento di sempre dal 96, cioè da quando esiste il girone a 10 squadre, arrivando, collezionando, sì, diciamo soltanto 28 punti, arrivando quinta, le aspettative erano veramente bassissime. Con l'arrivo di Ancelotti si è visto qualcosa di meglio, per cui ti metto il Brasile come sorpresa. Hai tra capito. molte virgolette.
0: Buona la prima, Fabio, ci dobbiamo salutare, finisce qui la nostra prima mezz'ora insieme, ma ci ritroviamo domani magari con Alen che adesso vado a pizzicare sulla tecnologia.
1: Vediamo.
0: Ciao Fabio Guisaglia, grande abbraccio.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Allora termina qui la puntata di Rotocalcio, è pronto Maracanã a proposito di Brasile, quindi vi lascio nelle mani di Marco Piccari, Lucio Marinucci, arriverà Stefano Impallomeni, In regia ci sarà Gabriele Latini? No, c'è sempre Maiocca? No, c'è qualcun altro dall'altra? Vabbè, ok, perfetto. Oramai devo rifare la formazione. Noi invece ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM News. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo parlando del Milan che deve accelerare per il futuro sul tema dell'allenatore, ma anche per quanto riguarda le strategie da adottare per il rilancio dei rossoneri. E allora parliamo di questo in particolare con Ariadna Braida, che abbiamo intervistato a margine del Festival del Calcio a Parma. Ariadna Braida, che è stato il direttore sportivo degli anni d'oro del Milan di Berlusconi. Le sue parole.
1: Io sono innamorato del Milan, il Milan ce l'ho nel cuore. Adesso dico la verità, mi viene quasi da piangere a vedere il Milan in questa situazione. E diciamo una cosa, che c'è una crisi di identità. Bisogna ricostruire una storia. La storia è importante, senza quella non c'è futuro. Quindi auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto, e che la strada è lunga, ma io penso il Milan ha un passato importante che non si può cancellare, e quindi proseguirà il suo futuro in questa maniera come nel passato.
2: Ma qual è la cosa che le fa più male in assoluto guardando la situazione di oggi del Milan?
1: Ma quando le cose non vanno bene, chiaramente i risultati sportivi sono importanti, ma anche, diciamo, questa crisi di identità, dove non vedo quello che va visto, quello che è stato sempre per me il Milan, dove c'era un punto di riferimento importante, grande, grandissimo, quello di Silvio Berlusconi e anche direi di Adriano Galliani. Quindi manca qualcosa che deve ridare lo slancio al Milan per ripartire.
3: Senta, Leao ha detto bisogno di una nuova avventura. Lei cosa farebbe con questo giocatore?
1: Non voglio sostituirmi a chi ne ha la responsabilità. Chiaramente non mi piace. Io cerco di fare quello che so fare. Non mi piace. Io cerco di fare quello che so fare.

0: Maldini, a cominciare dal papà, ha scritto la storia del Milan. Hanno vinto prima il padre, poi Paolo, tutte le coppe, le Champions League del Milan. Quindi non si può non partire dalla storia.
1: Invece questo ruolo di Zlatan Ibrahimovic, direttore, sembra essere quasi un ibrido. Non dirigente, ma parla con i giocatori. Incide, non incide. Fa bene una figura così a questo Milan?
0: Ibra non si discute come è stato un grande campione, quindi calcisticamente parlando chapeau, però anche lui a volte deve avere l'umiltà di imparare.
2: Adesso parliamo anche della nazionale di Silvio Baldini, la nazionale sperimentale che ha conquistato due vittorie. Ieri c'è stato il successo contro la Grecia con il gol decisivo di Pio Esposito e dopo queste due partite Silvio Baldini ha tracciato anche un bilancio di questa esperienza da CT della nazionale maggiore, lui che ritornerà con ogni probabilità a guidare l'Under 21. Ha detto a proposito dei giovani, leggiamo sulle pagine di tuttomercatoweb.com, i giovani non devono essere un problema ma una risorsa, se gli diamo entusiasmo e fiducia vedete cosa succede. Sono ragazzi in maturazione, non abbiamo gli Yamal come la Spagna, ma buonissimi giocatori che hanno capito che avere delle regole e avere dei principi è una risorsa per sviluppare il proprio talento. Stasera li ho visti gioire come se avessero vinto un trofeo. Quelle cose non le puoi spiegare, le devi solo vivere. Poi naturalmente gli è stato chiesto anche della conquista da parte della nazionale Under 17 del titolo europeo, una soddisfazione enorme, siamo una grande famiglia, ci scambiamo idee. Viscidi ha dimostrato quanto è bravo, poi complimenti a Franceschini, il CT dell'Under 17 e a tutti i ragazzi. Siamo su un percorso giusto, non perdiamo questi valori. Il disfattismo, dice Silvio Baldini, ha preso il sopravvento, abbiamo dei problemi come paese, dal punto di vista sociale e lavorativo siamo in difficoltà e quindi il disfattismo ha preso campo. Quindi lo sport diventa lo sfogo naturale. Guardate queste partite e godetevi questi ragazzi. Diamogli fiducia anche accettando risultati non belli perché alla fine il premio arriva. Non era semplice pensare di vincere entrambe queste sfide, anche se io ci credevo. Adesso torniamo a parlare del campionato, in particolare dell'Inter, con queste parole sempre a margine del Festival del Calcio che si è tenuto a Parma, queste parole di Danilo D'Ambrosio, ex calciatore dei Nerazzurri.
3: Beh, sicuramente che hanno uno spirito di appartenenza, spirito di sacrificio e che abbiano le stesse qualità dei giocatori e degli uomini più che altro che ci sono adesso nell'Inter.
4: Se fossi stato in Dumfries ti chiedo che cosa avresti fatto con la chiamata del Real Madrid, ti chiedo anche chi può essere il nuovo Dumfries.
3: Allora, la questione è molto semplice, aveva una clausola rescissoria, quindi è stata pagata e poi voglio dire l'ha pagata uno dei club più importanti, se non il più importante al mondo, il Real Madrid si faceva fatica a dire di no, quindi capiamo tutti Denzel e lo ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter, per quanto ha vinto, ma per come si è mostrato anche come uomo, soprattutto dopo la finale persa in Champions con il Paris Saint-Germain. E il sostituto ce ne sono tanti che si fanno in giro in questo momento qua di nomi, Palestra più su tutti, e direi che sicuramente potrebbe essere un profilo interessante per l'Inter.
4: E a proposito di Palestra, vado anche sull'importanza dell'italianità, anche quando tu hai vinto lo scudetto comunque il blocco azzurro era importante, le ultime Inter che hanno vinto gli scudetti, le finali Champions, c'era comunque tanta italianità, è un fattore che può fare la differenza?
3: Assolutamente sì, se si va a vedere i campionati, gli ultimi campionati che sono stati vinti, per la maggior parte la percentuale degli italiani è abbastanza elevata, poi nessuno ha la palla magica ovviamente, però diciamo che è importante in una squadra che punta a vincere il campionato avere uno zoccolo duro che sia italiano.
5: Danilo, ha sorpreso la capacità di questa squadra di rialzarsi dopo quello che era successo l'estate scorsa? Probabilmente avrà sorpreso un po' meno te che quello spogliatoio lo hai vissuto. In particolare ti chiedo l'importanza di uno come Lautaro. Ci racconti qualcosa che finora non abbiamo visto?
3: Allora, hai detto bene che a me non ha stupito, perché conosco gli uomini prima che i calciatori, no? E soprattutto quando giochi ogni tre giorni davvero vedi più il tuo compagno che tua moglie e i tuoi figli. E no, ma Lautaro è proprio come lo vedete, quindi questo senso di appartenenza, questa foga agonistica, questa voglia di vincere ogni contrasto che da attaccante è difficile vederla, lui ce l'ha, la mostra anche negli allenamenti, ma devo dire non solo lui, si è alzato il livello in campionato, a mio avviso, da quando in allenamento non si voleva perdere neanche una partitina, e quello secondo me è un fattore importante.

0: Lautaro stesso fa riferimento a un giocatore in particolare quando fa menzione dell'unione di quello spogliatoio che è Mkhitaryan, un giocatore sul quale l'Inter ha intenzione ancora di puntare. Anche lui forse il collante è uno dei segreti effettivamente per quello che è il tuo ricordo di quello spogliatoio.
1: Ma ce ne sono tanti, davvero, ce ne sono tanti, è lo zoccolo duro che sta facendo bene la società a tenere, a puntare su di loro, perché sono ragazzi che hanno l'Inter tatuato addosso, davvero. Tanti sono anche tifosi, hanno fatto una crescita nel settore giovanile, però Mkhitaryan, anche se ha avuto altre esperienze, è uno di quelli che dimostra come può avere un giocatore che non cresce con lo stemma dell'Inter attaccato sul petto, avere comunque quel senso di appartenenza, quindi sicuramente sì.
2: Senti, Danilo, da uno un po' più avanti con l'età, un altro invece giovanissimo, Pio, che magari ha un posto pure nel tuo cuore un po' più di altri per estrazione, diciamo, geografica, per interismo, magari lo hai visto anche tu da piccolino. Che tipo di primo anno è stato per un ragazzo così? Come lo hai visto da fuori, anche un po' da dentro, perché ripeto, un pezzo del tuo cuore è ancora dentro lo spogliatoio.
1: Beh, sicuramente è straordinario, credo, per lui iniziare un'avventura così, avere questa possibilità di giocare, avere questa possibilità di stare in un gruppo che comunque l'ha aiutato, lo aiuta con i consigli, avere un allenatore che crede in te, una società che crede in te, dei tifosi che credono in te, non è facile, non è scontato, lui ha ripagato questa fiducia e voglio dire, è un ragazzo che nonostante abbia avuto tutta questa attenzione addosso, è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, ma anche nelle interviste, leggo le interviste, è un ragazzo che non esce mai fuori dal proprio territorio, anche l'ultima intervista che ha fatto con la Nazione mi è piaciuto tantissimo, è un ragazzo che si mette a disposizione e quindi ha l'umiltà che secondo me nella vita in generale, soprattutto nel calcio d'oggi, è un valore che conta tantissimo.
3: Pepo Martinez andrebbe confermato, lo vedi come il prossimo portiere titolare?
1: E questa è l'altra domanda da fare a Kivu, però sicuramente lui ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Poi le dinamiche del mercato le conosciamo tutti, però sicuramente se non dovesse arrivare un primo portiere per necessità di budget o di altro, potrebbe essere sicuramente un ottimo portiere da dove l'Inter potrebbe puntare.
0: Senti, tu c'eri a Istanbul, sappiamo quello che è successo a Monaco. Dopo una stagione così importante entro i confini nazionali, c'è la sensazione che l'Inter coltivi quella speranza di avere un conto in sospeso da chiudere poi a stretto giro anche con l'Europa?
1: Guarda, non si può mai pensare cioè, o meglio, si può pensare al passato per poter capire dove uno nel percorso ha sbagliato, però non si deve riniziare la Champions League pensando al percorso poco soddisfacente, se vogliamo dire così, che ha fatto l'Inter, però è normale che quando uno inizia una stagione ha tante competizioni, no? Coppa Italia, Supercoppa, Campionato, Champions League. È evidente che una società come l'Inter, giocatori come l'Inter, allenatore come l'Inter, presidente, direttore, tutti vogliono puntare ad arrivare al massimo. Quello che apprezzo della società, del presidente, dell'allenatore, del direttore e anche dei giocatori è che non si nascondono mai dietro a un dito sugli obiettivi. È normale che dire il proprio obiettivo non significa dare per certo che quell'obiettivo poi alla fine lo vincerai, però come dire, secondo me è un senso di autostima lodevole.
3: Il Monza, ultimo, il Monza che torna in Serie A, che effetto ti ha fatto?
1: Un bel effetto perché ho tanti ex miei colleghi giocatori avevano sofferto questa retrocessione, quindi sapevo quanto ci tenessero sia loro, ma anche sento spesso magazzinieri, fisioterapisti, quindi sono contento per loro che l'anno prossimo ritorneranno nella massima serie.
4: Adesso un punto sul campionato che verrà, in particolare un po' di valutazioni sulle panchine che cambiano. Le parole sono quelle di Giorgio Perinetti, direttore sportivo di grandissima esperienza.
5: Si è concluso un campionato in cui ci sono state tante sorprese, l'Italia non andrà ai mondiali. Come sta il calcio italiano visto da un uomo di grande esperienza come lei?
6: Ma purtroppo non possiamo dire bene, no? Dobbiamo forse essere più realisti, siamo sempre troppo ottimisti sul discorso che comunque è un calcio seguito, perché se vediamo sono incrementate la presenza dello stadio, questo è un dato incontrovertibile, però anche stupefacente sotto certi aspetti, visto la poca qualità che abbiamo e i pochi risultati che otteniamo, soprattutto in campo internazionale. il calcio italiano deve ripartire da questa coscienza, consapevolezza, riforme, e probabilmente non possiamo sempre pensare di verniciare la facciata per risolvere i problemi, cioè cambiare allenatore ogni volta. Se dobbiamo cambiare solamente i volti di una facciata, dobbiamo puntellare bene le fondamenta e porci il problema di rivedere, per esempio, i criteri di formazione dei giovani calciatori.
5: Ecco, ad esempio, due squadre che hanno deluso sono la Juventus e il Milan, perché hanno mancato la qualificazione alla Champions League, entrambe fuori dalla Champions, non succedeva dal 91-92, quindi tantissimo tempo. Il Milan sta vivendo una situazione particolare, cosa ne pensi?
6: Guarda, è difficile, insomma, analizzare con precisione i problemi. Il discorso generale è che due anni fa 14 squadre hanno cambiato a giugno l'allenatore in Serie A, e l'anno scorso quasi lo stesso, quest'anno non sappiamo ancora il numero, ma probabilmente ci avviciniamo. Questo significa navigare a vista, questo significa non c'è programmazione e progettualità, sono soltanto termini che usiamo, ma interveniamo per quello che ci dice il risultato all'ultimo momento. Questo non permette chiaramente di creare un qualcosa con calma, come si faceva una volta. Per esempio il Como, comunque il Parma e il Sassuolo ormai stabilizzato, e fa continuamente questo, ecco, riescono a darsi una buona organizzazione con buoni risultati proprio programmando e non inventando il momento. Io credo che il Milan debba trovare intanto una struttura che non c'è a livello tecnico, come l'annuncio Maldini, è stato abbastanza avventuroso, insomma, quello che il Milan a livello presidenziale, a livello di area tecnica ha fatto. Quindi devo dire quello, la Juventus aveva provato a fare delle rivoluzioni anche investendo molto, ma certamente deve ripartire. Spalletti sicuramente in questo può aiutare a essere più concreto, più mirato e funzionale al progetto che vuole fare.
5: Ecco, Juventus che ha chiuso la storia con Vlahovic, come l'ha vista lei? Secondo lei è stato giusto per la Juve e per il giocatore interromperla più oppure?
6: Il giocatore evidentemente sì, perché si fa solo parametri economici, quindi lui ha cercato il massimo. La Juve ha sperato fino all'ultimo di fargli cambiare idea, ma probabilmente in questo ho perso tempo. Quindi il giocatore che aveva preso quest'estate non si sono arrivati all'altezza, e probabilmente ha tentato di far cambiare idea a Vlahovic, ma di fronte ai numeri che chiedono procuratori per commissioni, intermediazioni e quant'altro, il nostro calcio non è in grado di rispondere a questo livello. Per cui dobbiamo diventare un calcio che, anziché seguire il massimo, cerca di inventare, di trovare le soluzioni attraverso scouting, per trovare buoni giocatori che possano poi diventare ottimi giocatori. È un dato di fatto e dobbiamo abituarci a questo.
5: Invece Allegri al Napoli come lo vede?
6: Laurentiis abbiamo fatto la mossa, a parte che stima sicuramente Allegri, ma visto che l'ultima giornata gli ha dato una mano e è potuto arrivare ad Allegri, il Napoli è addito a tempo grazie a Laurentiis a dimensione vertice. Allegri è già una certezza, perché abbiamo una precedente, ha sostituito Conte, ha già dei risultati, quindi credo che sappia regolarsi. Probabilmente il suo modo di gestire può aiutare alcuni giocatori a ritrovarsi, il recupero di tanti infortunati certamente renderà il Napoli competitivo. Insomma, Allegri la competenza, credo che farà bene.
5: A proposito di Conte, iniziamo dei nomi. Discussi per la macchietta nazionale, l'altro è Roberto Mancini, sarebbe un ritorno in entrambi i casi. Lei su chi punterebbe?
6: No. Questo no. Sono due amici, appunto ho lavorato, con Mancini c'è un rapporto di anni, tantissimi anni, quindi farei torto uno dei due. Spetta al presidente federale, a quello che sarà eletto. È assolutamente doveroso questa responsabilità. Io ho un'idea di chi vincerà, ma non lo so bene.
5: Grazie.
4: Torniamo a parlare del Milan, lo facciamo adesso con questa intervista a Cristian Brocchi, che si sofferma sulle tante difficoltà che sta incontrando il club rossonero.
7: Beh, io penso che la cosa importante intanto sia fare i complimenti all'Inter, perché ha fatto una stagione incredibile, ha meritato chiaramente di vincere questo campionato, bisogna fare i meriti. E poi dopo le squadre che sono qualificate in Champions, darei sicuramente un merito maggiore al percorso che ha fatto il Como, che ha portato un qualcosa di diverso, ha fatto un qualcosa che non è stato capito, forse qualcuno non l'ha capito ancora. però questo risultato dà la dimostrazione che al giorno d'oggi programmazione e idee portano sicuramente al risultato. Ma direi giustamente, perché Spalletti, per allenare la Juve ci vuole un pedigree che non tutti hanno. Spalletti è un signor allenatore, purtroppo per loro hanno sbagliato un paio di partite fondamentali e hanno macchiato un po' quella che è stato secondo me il suo grande inserimento, perché alla fine la Juve l'ha cambiata, l'ha fatta giocare bene. Ha dato secondo me qualcosa di importante, e se avessimo avuto Vlahovic magari qualche mese in più avrebbe conseguito l'obiettivo.
3: È un grande peccato aver perso Vlahovic.
7: È un grandissimo peccato non averlo avuto per la Juve in quei mesi lì e magari averlo perso adesso.
8: Lo aspettavi che Allegri avrebbe ritrovato squadra così in fretta e così in alto?
7: Sì, credo questo gioco. Ma siamo sempre lì, ci sono allenatori che hanno fatto qualcosa di importante nel calcio e lui è uno di questi, i suoi obiettivi li ha sempre raggiunti e non è un'annata con un obiettivo mancato che può cambiare quello che di grande è stato fatto nel corso della sua carriera. Poi sappiamo tutti quali sono le diatribe legate ad Allegri, chi a favore e chi contro, però sicuramente quello che ha fatto nella sua carriera e gli dà modo di avere l'opportunità o altre opportunità.
8: Senti, nel tuo panel avete parlato di giovani, di calcio giovanile, ci sono tanti talenti e forse manca il grande passaggio dalla primavera alla prima squadra, qualcuno che invece sta arrivando, forse manca il passaggio nella B, penso magari a Francesco Cavalli, ha fatto un anno in fretta da oggi. Fossi nel Milan cosa faresti? Ti metto in difficoltà?
7: Ma no, per me non è una difficoltà. Si usciva dalla primavera, si andava in Serie C e in Serie B, se facevi bene salivi, se facevi bene rimanevi lì e facevi un altro anno. Adesso sembra che i giovani o non ne hanno proprio l'opportunità oppure non vengono assolutamente considerati. Poi dopo su quelli importanti come può essere un Camaldoli si creano delle aspettative talmente alte che ogni volta che entra in campo si pensa che debba fare un gol, due gol a 16 anni, a 17 anni. Lui sicuramente ha delle grandissime qualità, sicuramente diventerà un giocatore che farà tanti gol. Adesso è solo trovare la squadra giusta e l'allenatore giusto.
8: Ha fatto bene Samuele Nasso ad andare al Dortmund?
7: Scusami?
8: Samuele Nasso, il figlio di Piac, è andato a giocare a Dortmund, un viso, adesso è nazionale.
7: Ah, sicuramente all'estero hanno una visione diversa delle cose, e la dimostrazione ce l'abbiamo tutti i giorni. E basta vedere il numero di stranieri che giocano in Italia. Noi facciamo questi conti solo quando la nazionale non va al mondiale, per un mese ne parliamo, poi dopo riprende il campionato. Oggi faremo i calendari, penseremo già alle prime partite, poi penseremo al mercato, poi inizierà la cosa e ci ridimenticheremo per l'ennesima volta che abbiamo dei talenti in giro per l'Italia e molti direttori dicono che non ci sono più. In realtà siamo pieni di talenti in Italia, vanno solo allenati bene e magari va data l'opportunità di avere un percorso pulito per arrivare magari a fare quello che giocatori magari bravi ma normali come potevo essere io e tanti altri possono diventare bravi e giocare ad alti livelli perché gli si è data l'opportunità e magari siamo stati bravi noi a cogliere.
3: Spalletti ha chiesto carisma e carattere nei giocatori che vorrebbe la prossima Juventus. Come si trovano queste caratteristiche ai giocatori?
7: Beh, io penso che per giocare nella Juve, nel Milan, nell'Inter, in queste squadre, devi avere per forza un carattere. Perché sostenere la mediaticità che ti dà a giocare in queste squadre è veramente complicato e difficile. È una selezione anche lì. Secondo me non è che la migliori, o ce l'hai o non ce l'hai, nella scelta dei giocatori per giocare con quelle maglie si dovrebbe avere...
3: E da dirigente?
7: Da dirigente, perché tanto sappiamo tutto dei giocatori, lo sappiamo anche noi, sappiamo quelli che sono, che hanno dei limiti caratteriali e quelli che non li hanno, quindi nella scelta dei giocatori vai già su quei giocatori che per un qualcosa, per chi li ha già allenati, ti possono già dire se possono sostenere oppure no determinate piazze.
4: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E alla fine festa bianconera fu, perché con la giornata di ieri, domenica 7 giugno, si sono definitivamente conclusi i campionati professionistici italiani. Lo hanno fatto con la finale playoff di Serie C, la gara di ritorno, che ha visto un trionfo netto e meritato dell'Ascoli sull'Union Brescia, un 3-0 finale che ha consegnato alla compagine marchigiana la promozione in Serie B. La quarta squadra che quindi c'entra il salto di categoria dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre vincitrici dei tre raggruppamenti di terza serie, è la squadra guidata da Francesco Tomei. Un lungo spazio dedicato proprio a questo, a questa promozione, quello che affronteremo questa mattina a tutta C. Scusatemi, ad A tutta C. Mi stavo già collegando con la redazione di tuttoc.com, ma questa mattina non ci saranno collegamenti. Beh, un lunedì, insomma, comunque è pur sempre lunedì anche per me, di festa per l'Ascoli, un rientro alla settimana per chi vi sta dando il buongiorno, ovviamente la voce femminile del programma Claudia Marrone, ringrazio Giorgio Sorani in regia. E dicevo, di tutto questo parleremo in questa ora con tante interviste, tanti approfondimenti, tutti legati non solo poi alla compagine marchigiana che ha conquistato questo traguardo tanto agognato, ma anche comunque dell'Union Brescia, la grande delusa, la squadra che si deve leccare le ferite dopo questo campionato che già aveva sorriso poco nel corso della regular season e che ha sorriso ancora meno nei playoff per il risultato assolutamente netto che c'è stato ieri del Duca. Si partiva dall'1-1 della sfida di andata, una gara che, come ricorderete, si era giocata in due tranche. Martedì 2 giugno la sfida era stata sospesa al 61esimo per un nubifragio che si era abbattuto sulla città lombarda. L'ultima mezz'ora si è giocata mercoledì, quindi il giorno dopo, alle ore 19. Non ha cambiato quello che era stato l'esito della sera prima. In compenso, ieri l'Ascoli è andato in vantaggio praticamente a inizio gara, ha chiuso la prima frazione di gioco sull'1-0 e questo già aveva un po' complicato i piani del Brescia. Un Brescia che poi di fatto non ha saputo reagire, tutt'altro, è stato un Brescia che forse è apparso anche un po' più molle del previsto e alla fine l'Ascoli ha dilagato 3-0 finale in una serata comunque di bellissimo sport, una serata che è stata anche uno spot, mi perdonerete il semigioco di parole, per quello che si è visto in campo. Non solo tanto bel calcio giocato, ma anche una grande lezione di correttezza e lealtà sportiva. Quando mancava infatti poco al termine della sfida, la panchina dell'Ascoli era in fermento, i calciatori che sedevano lì in attesa poi del triplice fischio avevano già indossato le maglie celebrative ed erano praticamente a ridosso del campo pronti ad entrare, ma il tecnico Francesco Tomei, per rispetto della formazione bresciana, ha rimandato tutti, insomma, anche con un fare molto da generale nel senso assolutamente buono del termine, ha rimandato tutti i calciatori e i componenti della panchina a sedere, dicendo loro che si sarebbe festeggiato solo dopo il triplice fischio. Sembravano non averlo ascoltato molto, ma niente da fare, Tomei con un piglio molto molto fermo ha rimandato tutti a sedere e a quel punto Corini è andato a stringergli la mano, c'è stato un abbraccio tra i due allenatori prima appunto che finisse il match, perché era chiaro che poi Tomei sarebbe stato preso dalla festa. E subito dopo il triplice fischio finale, intanto che tutti stavano esultando, Tomei è andato a complimentarsi comunque con gli avversari. Quello che hanno fatto i due allenatori, ripeto, credo davvero sia stato un bellissimo esempio e insomma ha dimostrato che forse anche la scelta di vietare la finale alle due tifoserie che erano in trasferta, all'andata è stata vietata ai tifosi ascolani, il ritorno ai tifosi bresciani, non è stata una scelta così giusta e corretta. Ripeto che quello che si è visto in campo è stato davvero una grandissima, ma davvero grande lezione di sport. È stato bello da vedere, bella è stata poi la partita in sé, una gara comunque molto emozionante, una gara che è finita 3-0, la cavalcata dell'Ascoli è durata un po' più del previsto, l'Ascoli aveva sperato di poter centrare questo agognato traguardo già nel corso della regular season, c'è stato un lungo testa a testa con l'Arezzo, ma poi è stata la formazione Amaranto comunque meritatamente a centrare il salto diretto. Si è un po' prolungata quindi l'avventura della formazione di Bernardino Passeri, che a un solo anno dal suo arrivo nelle Marche ha riportato l'Ascoli lì dove l'Ascoli voleva. Grandi meriti non solo al presidente e al prima citato tecnico, ma anche alla squadra e soprattutto al direttore sportivo Matteo Patti, al quale vanno anche gli auguri di compleanno, perché quest'oggi il direttore compie gli anni e, beh, che dire, insomma, non c'era miglior modo per festeggiare un compleanno, promozione, insomma, tutto insieme. È stata una bella serata davvero per l'Ascoli. Si lecca le ferite invece il Brescia, un Brescia che è comunque già pronto a ripartire, lo ha confermato subito ieri sera in un comunicato che dopo vi andrò a leggere. Intanto però vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Eugenio Corini subito dopo questo risultato, che non ha sorriso alle rondinelle.
2: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo a qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere, un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
1: In sottofondo si stava sentendo la comprensibile festa del Duca. Corini ha però detto parole importanti, perché è vero comunque che l'Union Brescia, al netto di questo risultato non favorevole, ha gettato delle basi importanti per il futuro. È anche giusto ricordare che comunque nel girone A c'è stata la vittoria del Vicenza con 20 punti di vantaggio proprio sulla seconda classificata, l'Union Brescia. Questa finale playoff si è giocata tra due seconde, quella del girone A appunto il Brescia, quella del girone B l'Ascoli, che ha poi centrato la promozione. Ma tornando in casa Brescia, subito dopo questa sconfitta c'è stato un comunicato molto significativo, almeno per me, da parte del club. Ve lo vado a leggere. Sarà il Brescia dei bresciani, disse il presidente Giuseppe Pasini durante la conferenza stampa di presentazione di Union Brescia lo scorso 17 luglio in Palazzo Loggia. Parole accolte da occhi lucidi e applausi nel momento in cui prendeva forma un nuovo percorso. Un percorso nato dalla volontà di ricostruire, di rialzarsi, di restituire a questa città una squadra in cui riconoscersi, con i valori che appartengono da sempre a questa terra. Lavoro, serietà, sacrificio e perseveranza. Oggi gli occhi lucidi tornano, ma per motivi diversi. Perché il calcio sa regalare gioie immense, ma sa anche lasciare ferite profonde. E quella di oggi fa male. Fa male a chi è sceso in campo, a chi ha lavorato ogni giorno dietro le quinte, a chi ha creduto in questo progetto dal primo istante e a chi, partita dopo partita, si è riavvicinato a questi colori fino a sentirli di nuovo propri. La promozione non è arrivata, il sogno è sfumato a un passo dal traguardo, ma sarebbe ingiusto e riduttivo misurare questi mesi soltanto attraverso il risultato finale. Perché questa stagione ha raccontato molto di più, ha raccontato una squadra che ha saputo rialzarsi nelle difficoltà, un gruppo che ha costruito la propria identità giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Ha raccontato le storie di migliaia di persone che hanno scelto di esserci, sotto il sole delle amichevoli estive e sotto il diluvio della finale di andata dei playoff, dimostrando cosa significhi davvero appartenere a una comunità. Ha raccontato una città che si è ritrovata. La Serie B dovrà ancora attendere, ma Brescia ha ritrovato qualcosa di altrettanto importante. La propria unità, il proprio orgoglio, la consapevolezza di poter guardare avanti insieme. Questo percorso appartiene a tutti, ai calciatori, allo staff tecnico, ai 75 soci che per primi hanno scelto di sostenere il progetto Union Brescia, al consiglio d'amministrazione, alle aziende partner, alle istituzioni, alle famiglie della città e della provincia e soprattutto ai tifosi. A chi non ha mai smesso di crederci. La delusione di oggi non cancella quanto costruito, al contrario ne rafforza il valore, perché le sconfitte possono fermare un cammino, ma non un progetto, possono rimandare un traguardo, ma non spegnere un sogno. Da domani si riparte, con lo stesso spirito che ha accompagnato ogni passo di questa stagione, con l'orgoglio di rappresentare Brescia, con la consapevolezza che il futuro si conquista, insieme, grazie a chi c'è stato e continuerà ad esserci, perché questo è e continuerà ad essere il Brescia dei bresciani. Parole molto belle e anche molto molto significative, parole che insomma ricordano anche un po' quella che è stata l'origine di questa società nata solo un anno fa, perché effettivamente si affrontavano in questa finale playoff due società diciamo nuove. Anche l'Ascoli era stato rigenerato dall'arrivo della nuova proprietà prima citata, ascolteremo poi con calma parte anche della nuova dirigenza, insomma due società sicuramente nuove, partite un po' in ritardo rispetto agli altri. Il Brescia era nato dalle ceneri del Brescia di Cellino, rilevando il titolo sportivo della Feralpi Salò, un'altra storia bellissima che il presidente Giuseppe Pasini è riuscito a scrivere negli anni. Una storia, quella dei Gardesani, che abbiamo a lungo raccontato e mi è dispiaciuto molto anche a me personalmente che insomma sia terminata, se ne è aperta una altrettanto bella e io credo che anche questo comunicato che la società lombarda ha diramato immediatamente dopo la sconfitta sia un altro bel segnale che ha dato al calcio, oltre a quello che, come raccontavo prima, si è visto tra i due tecnici. La partita è andata in onda su Rai 2 ieri sera, anche su Rai 2 insomma in chiaro, però era lì, se ci fosse la possibilità di rivedere proprio sui canali Rai quella che è stata la scena dell'abbraccio tra i due allenatori quando mancava poco al fischio finale, io vi invito ad andarla a vedere perché davvero è stato molto emozionante vedere proprio il rispetto reciproco che si è avuto, che si è visto, tutto quello che con un semplice gesto, con pochi semplici gesti, due squadre hanno voluto insegnare, Tomei da una parte e Corini dall'altro a fare da rappresentanti, ma è stato davvero un bellissimo spettacolo di sport. Tra l'altro uno spettacolo di sport anche sugli spalti, tanti i volti noti che erano presenti nella giornata di ieri al Del Duca, c'era l'ex Daniele Cacia, c'era anche Ossolini, il conduttore e scrittore TV, c'era il coach di Jannik Sinner, insomma uno dei tennisti che proprio in epoca recente ha giusto fatto, ma proprio qualcosina di importante, niente di più. C'era Pasinato, un altro ex che con l'Ascoli ha centrato due promozioni in Serie A. Insomma, un parterre davvero molto importante, quello che si è avvicinato ai colori bianconeri, oltre poi a un Del Duca di fatto pieno. Ricordiamo che è andato sold out in 11 minuti lo stadio marchigiano quando è iniziata la prevendita. Quindi, insomma, la febbre Serie B si sentiva. Ascoli non aveva mai smesso di crederci, nonostante quelli che erano stati gli ultimi 90 minuti della regular season. E direi che alla lunga Ascoli e l'Ascoli hanno fatto bene a non mollare. È stata probabilmente la squadra che ha meritato di più, quella bianconera, non per togliere qualcosa al Brescia, si intende, ma come dicevo prima, il fatto che comunque l'Ascoli si sia giocato fino in fondo la promozione diretta con l'Arezzo, mentre il Vicenza addirittura con 6 giornate d'anticipo ha centrato la promozione in Serie B, dando poi 20 punti di distacco all'Union Brescia, credo che qualcosa significhi. Forse è stato il giusto termine di questo torneo professionistico. Tra l'altro ieri si è giocata anche la pole scudetto della Serie D, ha vinto la Scafatese, una delle neopromosse di Serie C, insomma ne parleremo poi durante il corso dei prossimi mesi della Scafatese, mentre saluteremo l'Ascoli, di cui insomma sì, continueremo un po' a parlare questa settimana, ma di fatto con la Serie C il ciclo bianconero si è chiuso. Ne parleremo però dell'Ascoli ovviamente su tuttomercatoweb.com, dove seguiamo anche la Serie B, come ormai sapete, insomma tutto Mercato Web è un vasto contenitore dove potete trovare notizie su ogni categoria e anche sui campionati esteri. Ma intanto sto guardando anche l'orologio perché ci stiamo avviando verso la fine della prima parte della nostra trasmissione. torneremo chiaramente nella seconda parte a parlare di tutto quello che è accaduto ieri in quell'entusiasmante finale playoff che vi ho raccontato un po' in questo inizio di trasmissione, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C, dove vi farò ascoltare anche le voci dei protagonisti.

0: eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta Accia. Intanto io sto smontando lo studio per rendere più complicata la mattinata, ma probabilmente anche la vita, a Giorgio Sorani in regia. Una puntata, quella odierna di A Tutta Accia, ovviamente dedicata alla serata di ieri, a tutto ciò che si è vissuto al Del Duca, dove, lo ricordo, l'Ascoli ha centrato la promozione in Serie B, una Serie B che quindi si è formata, si sta formando anche poi la prossima Serie C, solo che, come sapete, insomma, in Serie C è un pochino più complicata la questione legata alle iscrizioni. Ci sarà tempo fino al 16 di questo mese per capire quello che potrà accadere, se ci saranno alcune formazioni che, avendo già palesato qualche difficoltà, non riusciranno poi a iscriversi. Manca ancora la sostituta della Ternana, che al quale è stata revocata l'affiliazione alla federazione a seguito del fallimento e del crack che è accaduto quest'anno al termine del campionato. Una Ternana che, lo ricordiamo, aveva rischiato anche di non finire il campionato, ma insomma fortunatamente ce l'ha fatta, non ci sono stati grossi scossoni per quello che ha riguardato le ferie. Però insomma il campionato di Serie C deve ancora strutturarsi, di sicuro ai nastri di partenza di questa stagione, cioè della prossima stagione che prenderà il via d'agosto, la stagione 2026-2027, ci sarà l'Union Brescia. L'Ascoli invece ha completato il quadro delle 20 squadre di Serie B e l'Ascoli non avrà sicuramente problemi di iscrizione, non ci saranno comunque in linea generale in categoria cadetta. Ma insomma io torno nuovamente in casa Ascoli e per fare un po' un punto sulla situazione bianconera vado a chiedere un commento, una parola a chi questa piazza, seppur non con la nuova proprietà, però la conosce bene. Do il bentornato qui nei nostri studi al direttore sportivo Marco Valentini. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie mille a lei per essere con noi questa mattina, insomma una mattinata che nelle Marche sicuramente è di grande festa. L'Ascoli riesce a tornare in Serie B e direi che lo fa con merito.
1: Ma il calcio a volte è giusto e a volte è ingiusto. Quest'anno penso che in Serie C, nel caso specifico del girone che parliamo adesso, del girone B, ha vinto la squadra che meritava, e quindi parliamo di un calcio giusto, perché è una squadra che ha conteso il primo posto fino alla fine all'Arezzo, ha fatto il più bel calcio della Serie C, una piazza che io conosco, che sa dare grande emozione, grande partecipazione, grande tifo, nonostante uno stadio meno matto da qualche anno, che dall'anno prossimo però i tifosi riavranno la propria casa, cioè la curva, e quindi, come ho detto prima, ha vinto i playoff, l'hanno vinto la squadra che meritava, la squadra che giocava meglio, al di là della partita di ieri e tutto il percorso che è sicuramente meritato.
0: Mi trova assolutamente